0: Dovrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: Blocco, fra esattamente 25 minuti ci sarà la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti. Tra poco sentiremo anche le parole di Antonio Paolino dallo stadio, ma andiamo a sentire anche un vostro vocale.
5: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
4: Ciao Gianfranco.
5: Mi piacerebbe sapere la tua opinione. Io sono convinto che quest'anno sia finalmente l'anno della transizione, perché stiamo mettendo le basi per una dirigenza nuova e una squadra nuova. A me sinceramente il colpo di Celik o Celik, che dir si voglia, per i modi, per la tempistica, mi è piaciuto tantissimo. Mi sembra di essere ritornati ai tempi dell'epoca di Moggi, dove non trapelava mai niente e la gente, i giornalisti, i tifosi si rendevano conto di chi comprava la Juve solo una volta che arrivava l'annuncio ufficiale.
4: Allora andiamo a parlare di questo e di altro con Antonio Paolino dallo stadio. Ciao Antonio.
6: Ciao Paolo, sembra passato chissà quanto tempo, siamo di nuovo qui allo stadium, ma la cosa ci fa piacere perché è meglio vivere da vicino le vicende di casa nostra, di casa Juventus, capirle, ragionarle, confrontandole con quello che ci verrà detto anche dal mister. Ho ascoltato il vocale, interessante.
4: Ecco, vai, rispondi tu a questo vocale, perché ti aggiungo questo, ma non è che ci sta piacendo più il modo che dell'acquisizione che il giocatore, non c'è questo rischio?
6: Guarda, vedo che ci possono separare alla nascita o meno, ma i fratelli bianconeri poi ragionano quantomeno con il comune denominatore. Ma intanto era per sottolineare, devo essere sincero, che ho ricevuto stamattina, ero in diretta nel corso delle prime due ore di trasmissione del mattino, e praticamente con questa notizia abbiamo aperto, no? Perché poi le altre notizie altrettanto importanti erano quelle di ieri, della Corte di Giustizia Europea, di Arbitropoli, eccetera, e ognuna meriterebbe lo spazio adeguato. Però l'acquisto colpiva davvero tanti, scusate tra l'altro il volume è un po' basso, rispettoso dell'ambiente in cui siamo, perché siamo già all'interno dello stadium Speravo di aspettarti fuori come faccio d'inverno, ma col giaccone. Ti avessi aspettato fuori, sarei disidratato e quindi non avrei onorato l'impegno.
4: Bravo.
6: Quindi sono entrato, tra 20 minuti inizierà la conferenza stampa, molte curiosità, qualche appunto l'ho preso, ma quello che mi colpisce è che è bastato, diciamo, poco nel modo, come dici tu e sottolinei molto bene, nei tempi, perché nessuno se l'aspettava. Io onestamente non mi prendo nessun merito nei confronti del nome fatto e concretizzato di Celik, come mi ha scritto e mi ha spiegato un nostro radioascoltatore questa mattina con un vocale, e quindi lo chiamerò da questo momento Celik, ce l'abbiamo noi, a tutti gli effetti con orgoglio, perché è un giocatore che mi intrigava la Roma, che mi esprime passione, che mi esprime esperienza, i cui numeri parlano a suo favore. Incrocio tutto, come ho fatto stamattina, tantissime presenze nell'ultimo anno, e quindi quantomeno garanzia di attestato di buone condizioni fisiche, no? E non vuol dire avere 20 anni o 30, perché l'esperienza e la personalità 30 forse è anche maggiore, e potrebbe aiutare la nazionalità, potrebbe aiutare la sua esperienza. Dico nel modo, l'avevo considerato tra i papabili, non con te quando abbiamo fatto quella lista quella mattina di coloro i quali andavano in scadenza, però poi ero stato anche informato che, sottovalutando che Massara nel frattempo passava dalla Roma a Torino, perché questa è stata la chiave di lettura con cui leggere il dispetto fatto alla Roma, no? Il favore accettato è fatto alla Juventus da parte del giocatore, proprio nei tempi, nei modi. Certo che la chiave è Massara ha lavorato per il rinnovo del contratto alla Roma del giocatore in scadenza, non ci ha lavorato in questa settimana, ci ha lavorato negli ultimi 3 mesi, quando doveva lasciare, si sapeva, si annusava questa situazione, e quindi dico anche che senza, cioè quello che nel calcio succede un giorno sì e un giorno anche, tra le società Marotta, Carnevali, la Juve, la vecchia Inter, la nuova Fiorentina, tutto quello che è, chi è più bravo, chi ha più conoscenze, chi è più tempestivo, chi respira il calcio da tempo, e qui si respira con Carnevali, con Massara, l'operatività, l'aver proposto il giocatore che serviva la Juve, non è che hanno proposto un giocatore che non serviva, prendiamolo, lo conosco, è mio amico e viene. Un parametro zero, in poco tempo, con tutto già fatto per rinnovare alla Roma. Lui oggi sarebbe atterrato a Roma, non ho ancora capito da dove sarebbe partito, ma sarebbe arrivato a Roma, e quindi capisci, è anche un giocatore, con il suo entourage, che si è messo nelle mani di Massara. Cioè l'operazione è stata tenuta sotto traccia. Noi non siamo stati bravi, per modo di dire, ma è un'opportunità che è venuta e che la Juventus ha concretizzato, io penso, nelle stanze segrete della Fontinassa. Massara che lo propone, Massara che riceve il sì da parte dell'amministratore delegato, Massara che chiama il giocatore, Massara che lo va a prendere, che chiude in pochissimo tempo. Tutto questo direbbe benissimo. Io dico che la strategia che volevamo partisse anche un po' prima, no? Però un po' di tempo dovevamo darlo a Massara, alla società, non so dove ci porterà, però mi fa piacere nel messaggio quello che ha detto, perché temevo, e questo è l'anno in cui pensavo che già il tifoso sognasse, no? Utopisticamente, ma invece è rimasto coi piedi per terra, dice forse adesso ci vedo le radici che incominciano a piantarsi nella terra, una dirigenza stravolta ma che parla di calcio, che mangia e mastica calcio, che ha esperienza nella Serie A, che sa come deve dialogare con Fiorentina, Roma, Atalanta, e non, come dicevamo l'anno scorso, basta con queste società, e che deve cercare di arrivare prime. Dopodiché, messe le radici, bisogna trovare i risultati, arrivare ai risultati. E qui dico che attirò anche dall'umore, dal viso, dalla gestualità dell'allenatore. Non dico che debba essere contento oggi solo per Celik o per Ekator, però una Juve che parte in questo modo e che non poteva essere già pronta lunedì scorso.
4: Allora, ti aggiungo, qualcuno scrive ad esempio su Twitch, ma insomma stiamo esaltando, faccio la parafrasi, ma stiamo esaltando il colpo di Massara come se fosse un colpo lavoro, ma stiamo parlando di Celik, no? non di Yamal. Dovevamo andare a comprare a Ta. Io credo che bisogna fare, Antonio, so che può sembrare brutale, prosaico, sbagliato magari come paragone, però mi verrebbe da dire, a Torino ci sono negozi come, faccio un esempio, Green Pea, che se vai a comprarti la cucina spendi 10 milioni. No, hai preso la cucina d'oro e va bene così. Ci sono altri posti in cui magari ne spendi 50 euro e te la devi montare tu. Ecco, qui né uno né l'altro, però quel che è certo è che noi siamo andati a prendere un giocatore. Poi, guarda, te lo dico spassatamente, per me c'è lì che è una riserva, cioè non è un titolare, dovrà essere lui, bravo. Però abbiamo occupato una casella che era vuota, l'abbiamo fatto a zero, non vedevo alternative migliori, e prendiamo un giocatore che non deve sfuggire questo particolare, non che sia merito suo, ma comunque è di una squadra della Champions League. Cioè non abbiamo preso una scommessa, abbiamo preso un giocatore di cui sappiamo i difetti, però conosciamo anche l'affidabilità, e tanto per essere chiari si è fatto un mondiale. A quella cifra io non ne vedevo tanti altri. Poi dirti se il mercato finisse qui, la Juve a posto, no. Però non, a me non sembra nei modi anche nell'idea di andare a prendere una riserva di questo tipo, che può diventare anche un titolare, una mossa tanto sbagliata. Insomma, in questo ritengo che sia un capolavoro, perché se aspetti 10 minuti firma con la Roma, tanto per essere chiari.
6: E tu devi andare magari, a mio avviso questa operazione intanto molto probabilmente cancella, al di là del ruolo preciso, cancella probabilmente Lukumi, che sia chiaro, cancella la spesa di 15-20 milioni, o magari in attesa di fare anche quello, è un giocatore che serve alla Juventus, che a mio avviso per personalità e tecnica, no? Ed esperienza è meglio di Kelly, Gatti e Rugani, di quelli che abbiamo. Parliamoci chiaro, poi non mi sto esaltando, io sono quasi sicuro, scusa la presunzione, non me ne voglio l'ascoltatore che ha scritto quello, no? Che avessimo preso a tavola avrebbe detto la stessa cosa in questo momento. Cioè c'è tanto da fare la Juventus, comprare un giocatore a zero di questa esperienza, con questa garanzia fisica al momento, poi se si allena male, si allenerà male, si farà male, lo alleniamo male e va tutto male, non è colpa di... è un altro discorso. Le commissioni sono di 1 milione, non parliamo più di 4-5 di cose strane attorno, cioè con molta chiarezza si accetta il progetto e forse si vede il legame che c'è proprio tra Massara e il giocatore, che si sono parlati tanto, che si sono conosciuti bene e che si possono fidare vicendevolmente. Vabbè, ha portato l'amichetto, no, non sto dicendo questo, ti dà la possibilità intanto di mettere sul mercato con maggior tranquillità un difensore della Juve. Sarà Kalulu? Io spero e penso di no. Sarà qualcun altro? Ma da quel qualcun altro questo signor qui guadagnerà meno di quello che venderai, avrà in questo momento sulla carta un'esperienza utile per questa difesa, e siamo all'inizio del mercato, tasselli così possono a mio avviso dare la svolta alla stagione della Juventus. Poi certo, se la gente vuole il nome, il Cristiano Ronaldo della difesa in mezzo alla difesa, parliamo di Messi, il Messi in difesa, perché Yamal non mi sembra l'esempio giusto in questo momento, c'è chi sta facendo anche meglio in tutti i reparti. Fate una colletta e gliele giro oggi a Massara e a Spalletti.
4: Antonio, che Spalletti ti aspetti oggi? Uno Spalletti, tra virgolette, normale, che non vuole mandare messaggi particolari, o uno Spalletti che, essendo la prima, cioè questa è la nuova stagione, tanto per fare un esempio, Allegri si presenta a Napoli, era emozionato, ha detto che la Champions League mancata col Milan è una ferita, però ha anche detto, ragazzi, si deve resettare tutto, è una nuova stagione. La mia esperienza mi dice che le nuove stagioni sono nuove stagioni, mai nessuno uguale a questa. Spalletti come parte oggi? Con bello carico per dare dei messaggi forti o, come dire, conferenza all'acqua di rose? Cosa ti aspetti?
6: Una via di mezzo, perché poi passerà molto della responsabilità anche da quello che otterrà con la squadra che gli verrà messa a disposizione, col senso di responsabilità che gli è stato chiesto. Il senso di responsabilità vale per tutti, per i media, per i giocatori, per i dirigenti, per l'allenatore. che deve far meglio, deve inventarsi qualcosa di diverso, avesse anche la stessa squadra per fare meglio di quello che ha fatto in molte meno giornate, quindi avrà più possibilità. Ma attenzione, iniziare con dei rischi maggiori quest'anno anche per lui, perché l'anno scorso ha avuto meno partite, quindi il rischio aumenta, no Paolo? È matematico. Aumenta anche se eri davanti a tutti nelle ultime due giornate, almeno. Qui hai più tempo, ma se all'inizio rischi di non avere determinati giocatori o di non averli avuti anche già da subito in nazionale di qua di là, il primo periodo non è che ti porta sicuramente in 5 partite 15 punti. Io i conti li faccio in fretta, no? Cerco di mettermi nella peggiore condizione, poi se mi arrivano 15, 14, 13 punti nelle prime 5 giornate, ben venga. Però capite, c'è il Milan, la squadra sarà reduce come tante altre dei mondiali. Mi aspetto questo senso di responsabilità trasmesso, la soddisfazione per quello che la società sta riuscendo a fare, ma non penso in frecciate, in sassolini, perché anche l'anno scorso non arrivarono subito con Comolli. I sassolini si tolsero dopo un bel po',
4: cioè certo, arrivammo quasi ci mancherebbe fine. Antonio,
6: ci mancherebbe,
4: velocemente ultima domanda. Hai una domanda pronta, ce la puoi comunicare, o come sempre poi succede, si entra in campo con una tattica e poi la si cambia in corso d'opera.
6: Io le partite le voglio vincere, no? E quindi non aspetto mai, però in questo caso aspettare che si riscaldi un po' il clima, le domande di chi alza la mano, di chi ha la domanda pronta, confezionata, partendo dai presupposti, dalla visione che ognuno ha del calcio, sicuramente che cosa può dare più dopo un po' con una squadra migliorata e migliorabile ancora di quanto, cosa può dare di più un allenatore come lui ad una squadra che naturalmente non potrà essere quella dei sogni. Questa è una. Quella di riserva o d'attacco o da difesa, dipende se qualcuno me la brucia, perché sai quelle sono le regole del gioco, se è preoccupato, perché cioè quella cattiva potrebbe essere, se l'attaccante non arrivasse, no? Le può bastare Ekator, le basterebbe Pellegrino, cioè quello è il suo preferito, seconda, e potremmo farlo ogni volta che ci sarà una conferenza, Paolo, le tre domande, le tre curiosità. Se sai, pensi al difensore, pensi al portiere, attenzione che Di Gregorio non sembra proprio in partenza. Perino in partenza, Di Gregorio in panchina, per maturare e per non svalutarlo. Attenzione a quello che vi dico in questo momento. Stamattina abbiamo ragionato in redazione su questo aspetto, cioè c'è la volontà di dire, lo tuteliamo, prendiamo un portiere quale titolare, lui dia una mano per trovare una squadra, una soluzione.
4: No, non mi stupirebbe, non mi stupirebbe.
6: Non mi stupirebbe, ti dico solo, si cerca di tutto, di più, e è preoccupato delle condizioni di Yıldız e Thuram, perché, attenzione, non è che compriamo il vice Yıldız e vice Thuram.
4: Hai già fatto un bel quadro, sarebbe bello se ci fossero tutte queste domande. Secco, Antonio, che tempi prevedi oggi? Conferenza lunga, breve, media?
6: No, perché dobbiamo partire per Basilea.
4: Quindi media.
6: Il viaggio è lungo.
4: Media, 20 media. Minuti, 15?
6: 20 minuti.
4: 20 minuti.
6: Non mi annuncia, intanto stanno arrivando tantissimi colleghi, sono nella sala stampa, stanno arrivando, quindi siamo tutti ben presti.
4: 20 ci sono, dai.
6: 20 ci sono. 20. Non è previsto la presenza, quantomeno non c'è stata annunciata la presenza di altri dirigenti, verranno presentati in Australia ad agosto, con un mercato più sostanzioso magari, e quindi solo Spalletti. Io penso che sarà o con le braccia conserte o con le mani appoggiate sul tavolo, ma quel tatuaggio noi non lo vedremo ancora.
4: Va bene, ciao Antonio, buon lavoro, ti ciao, seguiamo Paolo, grazie. In conferenza.
6: Buone vacanze Paolo, comunichiamo che la prossima settimana ti lascio in vacanza negli studi di Radio Bianconera. Ma
4: buone vacanze a te, buone vacanze a te, ma vabbè, poi me le faccio io.
6: Saremo in collegamento anche dopo tra le 3 e 5, io e Camillo, che ho visto appena adesso arrivare, entreremo negli studi di Radio Bianconera con Camillo all'interno di Colpo Gombo.
4: Ciao. Perfetto, vado a leggere. leggere tre messaggi velocemente, poi sentiamo ancora un vocale in questo finale. Questa per me è un'operazione da Juve vecchio stile, scrive Fabio da Cremona. È un'operazione intelligente con dei costi contenuti. Abbiamo rinforzato la squadra e indebolito un'altra squadra che l'anno scorso è arrivata davanti a noi. E Dario da Bologna, ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi Celic, parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E invece Marco D'Ancona scrive: a Roma dal punto di vista dell'affare va bene, ma Roma stanno festeggiando per essersi liberati di un mediocre. Purtroppo temo che sia un altro dei tanti mediocri che abbiamo avuto, mi viene in mente Kostic, tanto per paragonarlo a qualcuno, che tutti sono felici quando arrivano, salvo poi augurarsi di non vederli più con la nostra maglia. Spero di sbagliarmi. Io credo che dobbiamo capire i riferimenti ai quali rivolgerci per accostare l'acquisto di Celic. Per me il riferimento è João Mario e Holm, perché questi sono i due che abbiamo avuto in quel ruolo di riserva, e Holm valeva 15 milioni. João Mario non è visto dal nostro allenatore e ha altre caratteristiche e un'altra esperienza rispetto a quello che ha fatto Celic in Italia. Questi sono i riferimenti. Se uno invece mi dice: sai che c'è, abbiamo preso Celic e vendiamo Kalulu, allora è un affare sbagliato. Ma se andare a prendere un giocatore per occupare una casella in rosa libera ha un costo infinitamente minore rispetto a quello di Holm, che ha fatto bene da noi, ma che costava 15 milioni e che è mezzo infortunato, io credo che abbiamo fatto una buona operazione. Aggiungo, Kostic in origine non era una brutta operazione, era il miglior crossatore d'Europa, aveva vinto in Europa League. Oggi la Juve deve dotarsi di giocatori di quel livello lì, perché in questo momento, ovviamente, perché poi devono performare, essere affidabili, costanti, ma noi non siamo in grado di andare a prendere dei campioni. Quindi questo deve essere mi sembra palese, chiaro, salvo controindicazioni. Se poi arrivano cambieremo i discorsi, ma mi sembra che in questo momento il mercato della Juve sia un mercato ridotto per dimensione economica e invece obbligato a essere non banale per dimensione quantitativa. Quindi ogni qualvolta noi miglioriamo una riserva, almeno in teoria, perché il mercato è sempre teoria, io credo che noi dobbiamo essere felici. Oggi io penso che tra Celic e Holm abbiamo fatto un passo in avanti nel saldo resa tecnica costo. Punto. Non voglio dire altro, ripeto, io non considero Celic un titolare della Juve. Sta lui dimostrarci che lo sia. Mi scrivono: Holm tutta la vita. Ma Holm tutta la vita, ma gioca 3 partite. E questo è il punto. Si è fortunato 2 volte da Juve, e quindi non tutta la vita 15 milioni un giocatore che non gioca, e c'è lì che è arrivato a 0. È una bella differenza, ma proprio fondamentale, perché anche a me Holm mi ha rubato anche l'occhio. Ma se non giochi mai perché sei infortunato, non va bene. E quindi tra Holm a 15 e Celic a 0, tutta la vita Celic, perdonatemi, perché è a 0. E questo è il punto fondamentale. Andiamo a sentire un vocale.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, voglio unirmi ai commenti dell'acquisto di Celic, che è così che si pronuncia, non Celic ma Celic. Io credo che va letta nel modo giusto questo acquisto, perché innanzitutto sono Gualtiero da Grosseto, Gualtiero Rosini. Innanzitutto, se ricordiamo le partite che ha fatto Kalulu l'anno scorso, va bene, ecco, la dice lunga, nel senso che questo è un buon ricambio, si alterneranno nelle rotazioni, va bene, perché noi se no avremmo dovuto adattare un terzino destro nel ruolo di Kalulu. Kalulu addirittura lo puoi anche spostare in avanti e alla necessità, perché Kalulu è anche bravo a servire cross. Ragazzi, io date fiducia a Massara Carnevali, perché io credo che finalmente abbiamo ricostruito dopo tanti anni una dirigenza all'altezza. Pellegrino, ragazzi, l'avessero preso o se lo prenderanno altre squadre, ragazzi, e poi ci piangeremo addosso. Pellegrino è un signor giocatore, ricordiamo che ha giocato nel Parma, con le occasioni che potrà avere nella Juventus, occasioni gol, ragazzi, questo è un potenziale campione.
4: Allora, sono meno ottimista su Pellegrino, ma pronto naturalmente a essere smentito. Sono meno ottimista sul fatto che la Juve soprattutto sappia servire uno come Pellegrino, però bene.

0: abbiamo dei buchi in organico o abbiamo dei giocatori che quantomeno dobbiamo provare a sostituire con equivalenti e vedere se rendono meglio. Ecco, questo io penso che debba servire. E se oggi avessi detto che Celik era arrivato a 10 milioni, avrei detto, beh, non mi sembra un grande acquisto. Ma leggendo che arriva a zero, io penso che, credo che ci possa assolutamente andare. Sergio, se arriva Messi ti dicono che è vecchio, questi sono i tifosi di oggi. Ma no, i tifosi hanno, ognuno ha il suo parere, e capisco anche che un tifoso sia molto preoccupato perché non vede l'acquisto in grado di farci fare il salto decisivo. Io ho un'aspettativa bassa, perdonatemi, io non penso che la Juve il prossimo anno lotterà per lo scudetto, e quindi nel senso che penso che partiamo dalle retrovie, e ritengo che la Juve si debba costruire piano piano. In questi ultimi anni abbiamo fatto acquisti per i quali eravamo tutti molto contenti, tutti, che poi erano acquisti orfani. Non c'era uno, erano tutti cretini quelli che l'avevano comprato. Però prima erano tutti contenti perché erano acquisti di nome. Io preferisco un profilo realista, preferisco che i conti vengano messi a posto una volta per tutte e che poi si possa ripartire con delle basi reali. Ci fermiamo, Spalletti in conferenza, seguitela con le nostre trasmissioni e noi ci rivediamo lunedì a Cose di Calcio. Ciao a tutti!
1: Cose di Calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
6: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni. È stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
7: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
6: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa. Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
7: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità

0: Il service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano. Piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, ci siamo. È venerdì 17, ma noi siamo ottimisti lo stesso, vero
6: esatto,
5: Dario?
6: Esatto,
5: siamo qui.
6: Con un'oretta di ritardo rispetto alla tradizione.
5: C'è il fuso orario legato alla conferenza stampa di Spalletti, esatto, che vedo già inquadrato, quindi sta parlando come prepartita, diciamo così.
6: Sì, esatto. Perché, in realtà come prestagione.
5: Sì, prestagione, però l'hanno fatta coincidere, così ne fanno una sola, no? Perché bisogna economizzare sulle conferenze stampa, lo vedo abbronzato, Spalletti.
6: È vero, coincide un po' anche con gli orari di quest'inverno, sì, no? La conferenza fra le 3 e le 4, quando la Juve giocava il sabato, è vero.
5: Tra l'altro, iniziate a prepararvi per questo orario, può darsi che prossimamente, esatto, dal primo settembre sarà poi quello definitivo.
6: C'è
5: uno shift di un'ora in vista della prossima stagione. Sicuramente la serata ieri è stata animata dall'arrivo di Celik, o Celik, adesso non so bene quale sia la pronuncia più corretta, perché ho sentito dire in tutti e due i modi. Sicuramente, ecco, dicevamo adesso a microfoni spenti, se deve essere il giocatore che viene aggiunto nella rosa della Juve, va bene, va benissimo, perché anzi sugli esterni c'era particolarmente bisogno, visto che João Mario è stata un'operazione sbagliata, tutto somma di fatti hanno detto così perlomeno. Se invece deve sostituire qualcun altro, bisogna vedere chi, insomma, nel senso che adesso hai preso uno per a metro zero, se vuoi far cassa con qualcun altro, la preoccupazione che abbiamo entrambi è che qualcun altro non sia sicuramente Kalulu. Poi se deve partire qualcun altro come Cambiaso eventualmente,
6: perché il problema però è che Celik gioca da quella parte lì. No? Quindi insomma speriamo che sia, perché l'idea iniziale è detto: dai, che bello, hai preso a zero la riserva fondamentalmente di Kalulu, e poi nel pensare anche eventualmente possa liberare Kalulu qualora Kalulu debba servire come centrale, visto che l'aveva già anche fatto. Io mi sento un po' di eco forse anch'io.
5: Sul
6: mio microfono adesso chiediamo magari
5: a Tullio se riesce a risolvere
6: adesso. Forse un filino meno, non lo so, comunque spero che si senta bene, perché Kalulu potrebbe fare anche in realtà il centrale. Però se deve essere il sostituto totale, cioè che entra Celik ed esce Kalulu, allora
5: no.
6: Anche perché pure è più vecchio, quindi ci rimetti anche in termini di età.
5: Sì, poi comunque come caratteristiche Kalulu, insomma, è importante anche in zona offensiva. Celik decisamente meno, mi pare di aver visto, insomma, nella sua statistica. Quindi vediamo, insomma, quale sarà il suo utilizzo. Intanto, naturalmente, domani la Juve inizia inizia a scendere in campo con il Basilea, e Spalletti, leggo alcune dichiarazioni, ci siamo messi sulla strada giusta, va cambiato il passo per percorrere questa strada, insomma, frasi che abbiamo già sentito, diciamo, nella passata stagione, siamo consapevoli delle nostre potenzialità, penso al mio operato, eccetera, eccetera, viviamo i risultati, ci condizionano, lavorare su difetti per migliorare nella nuova stagione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un po' il tema, no? Cioè, ovviamente né Selic né il ragazzo arrivato dal Genoa, che presumibilmente sarà il centravanti domani, della squadra.
6: Sì, perché è un premeccio oggi alla fine.
5: Esatto.
6: A tutti gli effetti cominciamo davvero, ragazzi.
5: Non sono quei... Ecco, si pronuncia Celic come si scrive. Bene, grazie Federico, così risolviamo il problema. Dicevo, non sono quei rinforzi che dici... Oh, ok, la Juve ha svoltato.
6: No.
5: Però bisogna capire anche...
6: Devo dire che io l'avevo detto anche dello stesso Kalulu, quando avevamo preso Kalulu. Ma tu, scusami, riesci a risolvere? Perché io sento...
5: Perché sentiamo un po' di eco sul suo microfono.
6: C'è un eco sul mio microfono.
5: Prova a sentire un po' se...
6: Perché, ecco, no, che okay, decisamente meglio. Okay. Sembrava fossi tipo in una caverna, sì. o in bagno,
5: che poteva essere anche peggio.
6: Esatto. No, dicevo che io dello stesso Kalulu avevo fatto questo pensiero. Cioè, quando abbiamo comprato Kalulu, il mio commento era stato: beh, se dobbiamo pensare di rinforzarci con Kalulu, siamo in mezzo a una strada. In realtà, poi, paradossalmente, degli ultimi due mercati, forse è stato il giocatore più azzeccato in assoluto che ha comprato la Juventus. Quindi speriamo di poter dire la stessa cosa di Celic o Selic, che dir si voglia.
5: Facciamo Celic, dai.
6: Facciamo Celic, così
5: fidiamoci di Federico.
6: Fidiamo del nostro ascoltatore. E poi, però, bisognerà poi vederlo sul campo, ovviamente.
5: Sì, sicuramente quello. E comunque diciamo che bisogna tenere presente che la Juve, non, lo diciamo per la centomillesima volta, non ci sono i soldi da spendere, quindi questo tipo di operazioni vanno bene perché aumenti il numero di giocatori che metti nelle rotazioni, perché comunque è vero che giochi l'Europa League, ma che si gioca di giovedì, quindi a maggior ragione avrei bisogno di alzare quel numero di giocatori che erano affidabili, che l'anno scorso erano 13, non di più. Arrivare almeno a 18, avere 18 giocatori affidabili che si possano, diciamo, intercambiare tra di loro, e in questa logica Celic ci sta di sicuro, e Cator vediamo, perché un ragazzino di 19 anni ha giocato nel Genoa, per carità, non è che l'ha preso all'avventura proprio del tutto, vediamo come si integra anche nella Juve, e poi vediamo cosa arriverà dal resto del mercato e chi uscirà soprattutto, perché comunque la Juve un giocatore in finale mondiale ce l'ha, che è Nico Gonzalez, quanto abbia vestito un'altra maglia nell'ultima stagione, questo potrebbe essere una utile dal punto di vista del mercato, nel senso che uno che gioca la finale mondiale poi non puoi venderlo a una cifra troppo bassa, perché sta giocando una finale mondiale, tra l'altro messo dentro quasi sempre nei momenti decisivi, quelli in cui l'Argentina cambia marcia, no? Nell'ultimo quarto d'ora più o meno.
6: Sì, infatti, e tra l'altro giocando molto bene anche nella semifinale con l'Inghilterra, ha fatto un grandissimo colpo di testa su cui Pickford ha fatto un mezzo miracolo, ha messo in mezzo un paio di palloni importanti, e ha giocato molto bene, ma in realtà tutte le partite dell'Argentina negli ultimi 20 minuti quando è stato messo in campo è sempre stato
5: decisivo. L'Argentina in quei minuti magari non solo perché c'era Nico Gonzalez, ma comunque ha cambiato marcia, ha vinto praticamente tutte le partite negli ultimi 20 minuti o nei supplementari che lui ha giocato, quindi sicuramente il suo valore è aumentato, ma eventualmente Spalletti può anche dire: sentite, ma dobbiamo proprio venderlo, nel senso che poi alla fine, se il giocatore proprio non chiede lui di andarsene, mi sembra uno che abbia dimostrato di avere sia garra che qualità necessarie per alzare il livello. Ecco, lui sì che sarebbe un rinforzo per alzare anche un pochino il livello.
6: A me piacerebbe tanto. Ecco, lui è uno di quelli a cui mi piacerebbe venisse data la famosa seconda chance, perché le qualità di Nico secondo me non si discutono, così come non si discute il fatto che l'anno alla Juve sia stato decisamente sottotono negativo, però all'Atletico ha ridimostrato di essere, diciamo, più quello della Fiorentina che quello della Juve. No, mi piacerebbe veramente molto vederlo di nuovo con un'annata in più in bianconero.
5: Sì, purché sia motivato lui a farlo, perché se no non ci siamo. Insomma, non so come siamo messi con la conferenza, caro Tullio, riusciamo a mandare qualcosa nel corso della...
7: Non ancora.
5: Okay,
7: sto pensando.
5: Bene. Facci segno quando hai trovato la soluzione ai nostri problemi. A proposito di conferenza, vedo già Vito da Pisa che si scatena, dice: argomento conferenza stampa di oggi, secondo me non servono assolutamente a niente, tutta aria fritta, ma che risposte vi volete aspettare quando lo stesso Spalletti, rispondendo a precisa domanda, disse, rigirando e rigirando la penna in mano, che il qualificarsi o meno per la Champions non avrebbe cambiato di una virgola né i programmi futuri né il mercato, se avete buona memoria, e vabbè, questa era la passata stagione,
6: è vero, c'è un'altra. Però esatto, c'è da cominciarne una su cui anche proprio in merito alle parole che ha detto Spalletti, che purtroppo ci ricordiamo perché quella era stata un'uscita abbastanza infelice, i fari sono ancora più puntati su Spalletti, no? Perché quest'anno l'attenuante ha preso una rosa che non era stata costruita per lui non ce l'ha più. È vero che il mercato della Juve forse non sarà sfavillante, ma ci si aspetta che ci sia un parlarsi, no, fra la dirigenza e l'attuale allenatore della Juventus, quindi sarà sicuramente, avrà molti più riflettori puntati addosso.
5: Oh, naturalmente parliamo tanto di campo perché c'è la conferenza di Spalletti, c'è la prima amichevole domani col Basilea, sì. Tra l'altro leggevo una probabile tutto sport, adesso non so se sarà confermata dopo la conferenza stampa, magari dopo ne parliamo, però parleremo, state tranquilli, anche di tutto il resto, perché non è che siamo vissuti nelle caverne, quindi quello che è successo ieri sia a livello di intercettazioni uscite da una parte sia a livello di Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo visto, l'abbiamo sottolineato e adesso ne parleremo nella parte finale della trasmissione con Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, che ci aiuterà a capire insomma un po' le prospettive dopo quello che è successo nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' campale da quel punto di vista lì, anche se vedo che sui mezzi di comunicazione non è che se ne occupino troppo, però sappiamo
6: chissà come mai.
5: Chissà chi ne è, poi lasciamolo dov'è, che tanto lui se non vede i colori bianconero della Juve non si sveglia, sta lì, dorme tranquillo e beato.
6: Se ti aspettiamo di sentire, vai, le parole di Spalletti, sì, però prendo solo l'inizio, sì, perché credo che sia importante, no? Le primissime parole, vai, sono dedicate alla figlia di Baldini, che è mancata questa notte. Infatti le prime cose dice: dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Soltanto 30 anni, ci uniamo chiaramente anche noi al cordoglio di Baldini e insomma di tutta la famiglia e di tutto il mondo del calcio e non solo, chiaramente.
5: Sì, tra l'altro una ragazza, una donna che ha avuto una vita molto molto complicata insomma per una malattia genetica, quindi insomma sono quelle cose che ti sei, infatti Baldini diciamo che l'ha sempre detto che questa esperienza in casa l'ha aiutato a vivere il calcio con una certa leggerezza, diversa, certo, senza far troppe, certo, tragedie, ha detto anche quella cosa dei Lestofanti quando è stato commissario tecnico della nazionale, forse per quello che non lo mettono in lista da nessuna parte, piuttosto richiamano Pirlo,
6: tra l'altro facendo molto bene, io ti dico, sì, la verità, esatto, che Pirlo, con tutto il bene che gli abbiamo voluto da giocatore, da allenatore, non è che abbia dimostrato tantissimo e sinceramente non mi esalta come potenziale CT della nazionale. E l'idea di confermare Baldini, che comunque in quelle due partite ha pure vinto, se non ricordo male, con una formazione che era praticamente l'Under 21.
5: L'Under 21 con un portiere e un centravanti, esatto, secondo quello che cerca di fare anche la Juve quest'anno.
6: Esatto,
5: diciamo,
6: esatto, esatto. Potremmo mettere la next gen con un portiere e un centravanti. No, aveva fatto anche molto bene, per cui secondo me poteva anche non essere una cattiva idea dargli una chance. Detto questo, insomma, no, sappiamo che non sono quelle le intenzioni degli organi federali.
5: No, e poi però voglio dire, visto che stiamo parlando di quello, l'esempio di De La Fuente della Spagna, secondo me andrebbe un po' seguito. Cosa ha fatto De La Fuente? Ha fatto tutte le nazionali giovanili con questo gruppo di giocatori qua che adesso sono in prima squadra. Quindi quando si è ritrovati poi nella squadra maggiore, intanto avevano già un'identità di squadra e il conoscersi insomma in campo sappiamo quanto sia importante. Infatti la Spagna forse ha meno talento dell'Argentina, sicuramente non ha Messi, però insomma non è che neanche Yamal scherza, insomma, però in linea di massima mi sembra una squadra che gioca più a memoria rispetto ad altre, per questo motivo, perché fin da giovani ha giocato assieme, eccetera. Questa potrebbe essere un'idea da seguire se la FIGC, oltre a pensare a Maldini, che poi gli dessero anche dei compiti di organizzazione di questo tipo a Maldini, perché sennò mettercelo lì solo per scegliere il commissario tecnico mi sembra che non risolverà niente, ecco, fondamentalmente.
6: No, ma cioè, anche perché poi posso dire, al di là poi del commissario tecnico che può piacere, non piacere, sì, tutto quello che vuoi, e che secondo me è bravissimo, cioè sono proprio i giocatori in questo momento che mancano, no? E anche quando si parla tanto, e da un certo punto di vista io sono anche contento quando sento dire che la Juve vuole riitalianizzarsi, riprendere giocatori italiani, tutto quello che vuoi. Però oggettivamente dell'attuale nazionale italiana, questa cosa è un discorso faccio spesso anche il sabato, no? Chi sarebbe da Juve, tolti gli inarrivabili, quelli che ormai giocano in Premier, tipo i Calafiori, tipo i Tonali, che ormai non puoi andare a pescare perché costano troppo, e sono due che prenderei, forse Di Marco, che oggettivamente per quanto interista è oggettivamente molto molto molto forte. Poi tutti gli altri sono giocatori normali, cioè non ci sono dei giocatori che dici ah no, non ci siamo qualificati avendo uno squadrone pazzesco. Oggettivamente la materia prima è quella che è.
5: Sì, spiace insomma che comunque con la Bosnia potevi anche passare il turno, andavi ai mondiali a fare che cosa?
6: La Germania di turno.
5: A fare i sedicesimi o forse gli ottavi o forse solo il girone insomma. Quella era la prospettiva per l'Italia, dopodiché non esserci è sempre una cosa che fa male a tutto il movimento, anche se c'è tutta la vicenda politica. Adesso vediamo se Malagò riesce perlomeno nell'impresa di riavvicinare i tifosi della Juve alla nazionale, cosa non facilissima, e molto passa anche da cosa farà secondo me la giustizia sportiva nei prossimi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi decenni, non so perché i tempi di chi ne è, non sono mai prevedibili quando le cose non riguardano la Juve. Ora leggiamo ancora qualcosa di Spalletti, che dici? Cosa abbiamo qua? Direi più che come sono andati i primi giorni di ritiro, è più interessante il finale di stagione dell'anno scorso, no? Che dici?
6: Sì. Allora, il mio pensiero e il mio operato è quello che potevo fare di meglio. Devo sempre andare a pensare ciò che potevo fare in maniera differente che va a determinare il finale di campionato. Sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché non si vive, perché noi si vive dei risultati, alla Toscana ovviamente, veniamo condizionati dai risultati, il pensiero è andato a organizzare in modo da avere un percorso differente già dall'inizio, da domani. Troveremo una squadra avanti dal punto di vista della preparazione, tra una settimana inizia il campionato, quello svizzero ovviamente. Sì. Abbiamo analizzato quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, siamo sulla strada giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, mettersi ritti sui pedali e strappare quando il momento è la cosa più importante da fare. La Juventus non è fatta per stare alla ruota, quindi dobbiamo saper fare questi strappi qui. Quindi siamo passati da Allegri che faceva i paragoni con l'Ippica, a Spalletti che li fa col ciclismo, per cui si guarda sempre un po' negli altri sport. Io sono molto curioso, queste prime amichevoli a me incuriosiscono sempre molto, perché sono quelle in cui riesce a vedere magari qualche giovane in più inserito in prima squadra, no? I vari next gen che sono stati aggregati. Ieri è arrivato anche Licina, e quindi insomma,
5: che ha fatto la finale dell'Europeo del 19,
6: si è tagliato anche lui un po' le vacanze, però capisco anche l'entusiasmo del ragazzo magari che voglia fare un po' di preparazione coi grandi, e speriamo di cambiarlo questo passo.
5: Il passo secondo me la Juve l'ha trovato in un certo momento della stagione, quando giocava una volta alla settimana eccetera eccetera, poi l'ha perso misteriosamente. Questo rimane un mistero glorioso della passata stagione, perché sul più bello abbia perso quel passo. Bisogna trovare modo di mantenere quel passo. Io ribadisco il mio pensiero, cioè che questa squadra, con tutti i difetti che abbiamo visto nella passata stagione, non è così lontana da poter lottare per lo scudetto, perché non bisogna fare l'errore di paragonarla con la Juve che vinceva gli scudetti 9 di fila, perché quella è un'altra epoca, un'altra storia. Ma la devi paragonare con le altre, che in questo momento sono messe come la Juve o peggio della Juve sul mercato, a parte il Como, che è un'isola felice, può fare quello che vuole,
6: e il Milan in realtà
5: è il Milan che ha già messo lì un centinaio di milioni, poi vediamo se li recupererà in qualche altro modo, vediamo la fine del mercato. Però rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, non mi sembra che ci sia, anche nei confronti diretti che abbiamo visto nella passata stagione, non c'è tutta questa differenza. Anzi, direi che con queste qui la Juve ha fatto delle buone partite, anche quando si è perso, ha perso di misura. Quando ha vinto anche 3-0 col Napoli, per dire. Cosa è mancata alla squadra? È mancata quella continuità con le medio-piccole, che sono quelle in casa soprattutto e nell'ultima parte della stagione, che sono quelle partite che ti fanno arrivare dalla lotta al quarto posto alla lotta per lo scudetto. E per, secondo me, non è che questa squadra vada rivoluzionata per arrivare a vincere quelle partite lì. Per vincere quelle partite lì con continuità, con la mentalità giusta, servono giocatori abituati a vincerle, e quindi di esperienza, e quindi nella spina dorsale della squadra il messaggio di Baldini lo possiamo far nostro. Se ci metti in una squadra normale come la Juve l'anno scorso un centravanti e un portiere di un certo livello, aggiungendoci magari un mediano, secondo me non manca poi così tanto per poter lottare in alto in classifica. Però questo è il mio pensiero, vediamo se i fatti.
6: C'è però da dire che quei giocatori che hai citato, che giustamente mancano, devono essere di qualità, no?
5: Devono essere
6: perché
5: di qualità,
6: se vai
5: di peso,
6: a prendere solo quello per tappare, diciamo, la casella, poi diventa complicato. A proposito di tappare la casella, vado sui nostri messaggi. Vittorio che ci dice: se prendiamo pure Pellegrini sarei contento, centrocampista completo, fa gol, tira le punizioni ed è forte fisicamente, solo che ultimamente si infortuna spesso. Guarda Vittorio, io ogni tanto faccio il giochino, no? Anche con gli ascoltatori, di quale giocatore dovessi prendere, un giocatore dalle altre squadre, chi prenderesti? Allora, proprio dalla Roma, anni fa dicevo Pjanic, che poi alla fine effettivamente abbiamo preso. In questo momento dalla Roma, secondo me, anche nell'ottica di una funzionalità per la Juve, Pellegrini secondo me sarebbe davvero un bel acquisto, gratis tra l'altro anche lui, perché anche lui è andato in scadenza. Diciamo che tutte queste voci su Celik, che è già arrivato, e potenzialmente Pellegrini, aprono anche molti dubbi su Vlahovic, no? Perché loro due sono andati in scadenza e subito ci si è più andata la Juve sopra. Vlahovic è andato in scadenza, ma non c'è. Ma non c'è
5: sempre solo Besiktas che risulti che abbia fatto un'offerta per pensieri, per Vlahovic,
6: battute fino
5: sì, sì,
6: certo
5: no,
6: punto.
5: Però anche lui deve farsene una ragione di questo, e boh, chissà cosa sarà per la sua da qua alla fine di luglio, secondo me qualcosa deciderà anche lui, perché poi insomma,
6: no, io credo che a prescindere la deadline sarà le partenze non solo della Juve ma delle varie squadre per le tournée,
5: quindi
6: no?
5: Inizio
6: perché
5: agosto,
6: se non parte neanche lui con la sua potenziale nuova squadra per le tournée, che siano indonesiane, americane, cinesi, africane, e poi la preparazione, rischi poi di non fare nessuna preparazione, arrivi in ritardo, le abbiamo già vissute tante volte queste cose.
5: Sì, poi ti condiziona la stagione, specie per un giocatore fisico come, come è Vlahovic. Ancora qualche parolina del nostro mister Spalletti, che dice: serve un giocatore di carattere, gli chiedono. Torno a ripetere che io devo allenare meglio di quanto fatto la scorsa stagione. I buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento. La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata, in alcune caselle probabilmente anche completata. Questo lo sappiamo tutti, forse lo sappiamo tutti, ed andare a fare un lavoro profondo sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dalla presenza del mondiale. Anche perché poi, quando comincerà il campionato, i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bello averli prima possibile, ma ci sono difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, solo qualche squadra ha già fatto qualcosa, tra cui noi. Siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, un po' di tempo, ma siamo tutti molto organizzati e convinti e coordinati sulla strada da percorrere e le cose da fare, cioè detto tutto e praticamente niente.
6: come diceva Vito per noi. Sì, Vito da Pisa ci diceva questo, anzi, se vogliamo essere precisi, visto che siamo in America e gli americani preferiscono sempre dei termini diversi, hydration break, perché loro lo chiamano hydration break, non cooling break, però il concetto ovviamente è sempre lo stesso.
5: Spero che sia il cooling break del primo tempo.
6: Sennò
5: situazione diventa inquietante.
6: Sì,
5: diciamo.
6: Come tempistiche effettivamente ci siamo. Diciamo che su tutto luglio e tutto agosto siamo effettivamente
5: un quarto,
6: a metà strada.
5: A metà della metà.
6: Sì, esatto, a metà del primo, del primo tempo se vogliamo, come dicevi tu prima. Non lo so, io sono al momento più preoccupato del fatto che la Juve non riesca a vendere nessuno, perché poi il problema è quello, no? Cioè la Juve ha 27-28 giocatori in organico, considerando ovviamente anche tutti i rientranti dai prestiti. Detto che comunque Nico Gonzalez, per esempio, sicuramente non partirà per la tournée, perché arriverà dopo la partenza per la tournée, perché deve ancora giocare la finale, quindi arriverà comunque più tardi, ammesso che arrivi, perché magari poi l'Atletico tira fuori i famosi 30 milioni. E io mi auguro che in tournée, ecco, mi aspetto più che mi auguro che già la partenza della tournée darà delle indicazioni precise su chi sarà poi davvero della rosa della prossima stagione. Immagino che Spalletti non porterà tutti e 27 i giocatori in Indonesia.
5: Sì, anche se poi fare quella politica di metterli nel cappetto ad allenarsi, che abbiamo visto fare, diciamo, ai tempi di Giuntoli e Thiago Motta, non è che abbia fatto un gran bene, perché comunque il concetto è che se tu fai vedere quei giocatori non ti servono.
6: Allora di base hai ragione, però c'è da dire che non è che fino adesso gli hanno fatto vedere che se c'è l'Openda di turno
5: lo sanno tutti, però almeno si sta allenando con gli altri in un gruppo, magari fa delle partite, cioè anche chi va a comprare un giocatore che sta facendo la preparazione a tutti gli effetti, non che gioca nel campetto di fianco come gli altri. Cioè quella roba lì secondo me non si può più riproporre, perché svaluti quello che è in casa. Quindi chi c'è secondo me deve partire, farsi la tournée, e poi da lì tanto gli aerei possono andare in qualunque posto del mondo, anche dall'Australia, insomma. Non credo che...
6: Guarda, leggo il messaggio di Stefano, così poi leggiamo un altro pezzettino delle parole di Spalletti, che si collega a questa, no? Dice: buon pomeriggio ragazzi, per piacere, basta seconde chance a nessuno, compreso Nico Gonzalez, ricordato come il più famoso pattinatore dell'Allianz Stadium. Bisogna voltare pagina un po' alla volta, toglierseli tutti. Però Spalletti, parlando dei giocatori rientrati dai prestiti, dice: il calciomercato non è più solo comprare e vendere, ma anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti di far vedere un'altra volta il loro valore. Anche questi ultimi sono un patrimonio della società e dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione. Non li conoscevo prima, so di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati stimolati nel farsi apprezzare. Quindi non Nico Gonzalez nella fattispecie, perché non c'è ancora.
5: Mi tira aria di Lucas Lewis qua, così.
6: Infatti probabilmente.
5: Non credo Arthur, diciamo, no, di massima, ma anzi, Lucas Lewis. Sì.
6: C'erano anche gli agenti alla continata. Insomma, si
5: sta cercando di piazzarlo in qualche modo in Brasile, mi pare di aver letto che possa essere. Sì, no, sicuramente questa è una frase che ci sta, che fa capire che alcuni giocatori vengono valutati seriamente quest'estate perché possono restare nella Juve, ma in ogni caso stai valorizzando un tuo patrimonio, che poi se lo vendi non lo svendi, in linea di massima, perché se tu Douglas Luiz ti fa giocare titolare col Basilea, titolare le prossime amichevoli, poi te lo porti in giro per il mondo dove andrai a fare le tue amichevoli lì in Australia, magari qualcuno si interessa e dice no, ma veramente noi vorremmo tenerlo, però se proprio ci fate una bella offerta, no, allora anche dal punto di vista del mercato ti rende qualcosa, perché se no metterli da parte, ripeto, come è stato fatto con Thiago Motta e Giuntoli, è un errore anche strategico, secondo me, nel senso che poi dice vabbè, non lo vuoi, vabbè, allora aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, poi te lo prendi in prestito, perché tanto a te non serve, insomma.
6: No, quello sicuramente sì, è un po' la domanda e l'offerta, no? Nel senso che se più valore, cioè, è chiaro che, ecco, per esempio, una cosa che gioca a nostro favore qualora si decidesse di non ridare la famosa seconda chance a Nico Gonzalez è che questo gran mondiale che sta facendo consente alla Juve di mantenere la valutazione di 30 milioni, certo, che aveva fatto all'inizio, no? Sapete, l'Atletico ha fatto decadere il diritto cercando di avere Nico Gonzalez intorno ai 22-23, però insomma questo mondiale qui per una volta gioca a favore della Juve, nel senso che se lo vendi puoi chiedere quei soldi lì, se non lo vendi ti torna comunque un giocatore che sta dimostrando in una competizione importantissima, come la più importante probabilmente per il calcio, di essere assolutamente in forma. Salutiamo anche Alex Maggiolino e Angela Juve che ci salutano su Twitch, vi leggiamo anche su Twitch, ragazzi.
5: Sì, sì, noi siamo, soprattutto lui su Twitch che è più giovane, quindi è più attento a queste cose. No, l'interessante
6: è più vicino alla chat.
5: Sei da quella parte. No, su Turam dice, deve fare un percorso di lavoro differenziato, sì. In questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ho tenuto un po' fermo alla fine dello scorso campionato. L'abbiamo visto arrivare col ginocchio, col tutorial, con una fasciatura piuttosto ingombrante, e quindi è da capire. E stesso discorso anche su Yıldız, adesso vado a prendere quello che ha detto su di lui, perché sono i due infortunati, certo, in questo momento. Quello che era, dove è finito Yıldız qua? Abbiamo uno staff di primissimo livello, lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose. Yıldız, secondo quelli che sono stati i nostri discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, Yıldız tornerà e sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo. Aveva bisogno di un po' di riposo e mi sembra che gli abbia portato un po' di giovamento. Se avrà bisogno, gli verrà dato lavoro programmato adatto per le sue necessità e si seguirà una strada anche di lavoro differenziato, perché è giusto andare in profondità dei problemi e mettere a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare. Cioè, io molto prudente su Yıldız, non l'ho ancora visto e quindi ovviamente prima lo deve vedere, e però che vuol dire che non sarà pronti via subito super Yıldız, voglio dire, ha bisogno di fare probabilmente lavoro differenziato, di dosarsi, lo stesso un po' come Turam adesso, e quindi considerando che già arriverà dopo, perché comunque avendo fatto un pezzo di mondiale ha fatto le vacanze giustamente le 3 settimane che gli spettavano, insomma, iniziare una stagione con un Yıldız non proprio al 100% sarebbe un problema in più, per questa rosa.
6: Sì, tra l'altro tutti e due, sia Yıldız che Turam, con problemi alle ginocchia. Su Turam dice sta migliorando, quindi sì, ci fidiamo di lui. Yıldız dice sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo.
5: Però quel quasi.
6: Lo so. Beh, vediamo un po' di ottimismo. Come diceva il mio papà, hanno tutti e due il ginocchio siculo. Sì. Okay?
5: Ginocchio siculo mi piace.
6: È un'espressione abbastanza piemontese. No? Ginocchio siculo, che non ha una traduzione in italiano. Diciamo un po'
5: ballerino, diciamo così,
6: Gigio
5: ballerino, oppure poco diciamo così solido, mettiamola,
6: sì, esatto,
5: così.
6: Esatto,
5: su Vlahovic, quello che era recinto della mia competenza a fine campionato l'ho fatto, e parlo di valutazioni tecniche. Poi c'è l'aspetto economico che non è di mia competenza, non ci ho parlato, ma lui sa come la penso su di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte agli uffici, ma per entrare bisogna citofonare. Questa è bella, cioè in pratica lui dice io vorrei citofonare Juventus, perché lì deve andare
6: è vero.
5: Alla Continassa, sa l'indirizzo, lo conosce, le porte sono aperte, gli sta dicendo Vlahovic, io ti prendo volentieri, ma sei tu che devi venire qua e dire alla società ok, accetto la vostra offerta, va bene così. Finché Vlahovic non fa questo passo, e credo che dovrà succedere, ripeto, a breve, perché anche per lui siamo già arrivati a metà luglio, altri hanno già fatto una settimana di allenamento, lui no. Insomma, poi non è che possa tirare troppo, i mondiali non li ha fatti,
6: esatto,
5: no, si sta allungando le vacanze,
6: potenzialmente disponibile, assolutamente. Mi sa che ci dobbiamo
5: fermare, è già ora, va bene, vai.
6: A fra poco.
8: Colpo Gobbo.
9: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Col de Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3. Mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
10: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
10: Colpo Gobbo.
5: Eccoci qua,
6: ci siamo.
5: Ripartiamo con Colpo Gobbo.
6: Fino alle 17.
5: Fino alle 17, sì, giusto, perché abbiamo iniziato un'ora dopo, alle 15, quindi le nostre due ore le portiamo sempre a casa, perché c'è la conferenza. E a proposito di conferenza, vediamo cosa ha detto Spalletti a proposito degli unici arrivati fino adesso, che sono Ekator e Celik.
6: Secondo me gliel'hanno preso ieri sera per poter dire qualcosa in conferenza, oggi, diciamo. No? Perché è stata veramente un blitz, come si dice.
5: Un blitz, ma anche perché la Roma gli aveva prenotato l'aereo, quindi ha detto bisogna prenderlo, se no
6: lo aspettavano.
5: Quindi hanno fatto un blitz tante volte, abbiamo visto in estate in passato giocatori che in aeroporto cambiano destinazione.
6: Noi ne sappiamo qualcosa, esatto, chi era Witzel, forse uno degli ultimi
5: era stato
6: che l'aeroporto cambia le...
5: Witzel, che è stato un nome tipo Colomboani, cioè sì, che per anni è stato tirato fuori, poi è stato rimesso per fortuna in saccoccia. Dunque, Cedi, che è un calciatore di carattere, sì, sicuramente affidabile, ha un carattere da guerriero. La Juve ha avuto un'ottima idea nel portarlo a casa, non avrà problemi di inserimento perché è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. E Cator ha un potenziale importante, la società è stata brava a portarlo a casa, ha le qualità dell'attaccante moderno che ha tutte le caratteristiche per essere un 9 completo, ha un'età dove c'è da mettergli a disposizione del tempo, ma per caratteristiche è forte in maniera visibile, ce l'ha da quando è nato, quelle qualità lì, deve fare un percorso di completamento. Lui è stimolatissimo, siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento e si vede che gli brillano gli occhi a far parte di questa rosa e questa società.
6: E questo è la cosa bella, no? Sì. C'è anche l'entusiasmo del ragazzino, se vuoi, perché è giovanissimo, del nuovo arrivato, di uno che ha voglia di mettersi in mostra, e chissà che in questo mesetto non convinca Spalletti a tenerlo, no? Perché le voci sono di un potenziale prestito, vista la giovane età. Però se fosse magari davvero così forte come ce lo dipingono, perché in questo momento stanno dicendo tutti di un grandissimo prospetto, magari Spalletti decide di dargli qualche
5: problema. Sì, ha solo 19 anni, quindi anche il prestito si può mettere in conto.
6: Sì, sarebbe quasi da next gen.
5: Esatto, però uno che ha giocato nel Genoa, lo puoi mandare a next gen, naturalmente. Oddio, se vuoi vincere il campionato di Serie C, magari puoi anche farlo.
6: Esatto, in Coppa Italia lo puoi giocare così.
5: Esatto, per alzare il trofeo. L'età ce l'ha. Esatto, la puoi, tra l'altro, anche italiano. Quindi diciamo che no, però... il discorso è che dipende dal mercato, secondo me, cioè se arriva Pellegrino e basta e non riesci magari e riesci a cedere soltanto Openda, magari te lo tieni,
6: certo.
5: Cator.
6: Certo, sì,
5: se invece riesci a cedere David Openda, arriva Pellegrino o chi per esso è un altro tipo, non dico Colomboani perché non lo dico più, che mi sono stufato,
6: no, basta.
5: Un altro attaccante, diciamo così, a quel punto Cator presumibilmente va per giocare anche perché se no,
6: giustamente, anche perché se no non avrebbe senso. Tra l'altro, a proposito dei nuovi arrivati, Enrico da Prato ci dice, se non sbaglio c'è lì che ha giocato 60 partite nella nazionale turca con 3 gol, almeno lui un po' di esperienza internazionale l'ha fatta, a differenza di molti giocatori che abbiamo in rosa. Ora il numero di partite sinceramente non lo so, Enrico, sicuramente è non solo in nazionale ma il capitano, mi sembra, della nazionale turca, quindi insomma anche con Yıldız c'è una certa conoscenza. E forse non è andato però ai mondiali quest'anno, mi viene il dubbio,
5: non lo so
6: se è stato pronto, però dovrebbe essere,
5: penso che sì,
6: per cui in realtà se fosse tutto pronto, che lui già si sta allenando con i compagni, evidentemente si è forse tagliato le ferie, o comunque al momento magari è venuto solo per la firma del contratto e poi arriva in vacanza.
5: Ha fatto le visite, che vediamo adesso
6: a volte
5: come lo gestisco.
6: A volte succede,
5: sì, vieni, firmi e poi ti fai ancora qualche giorno, ma intanto cerchi casa anche perché...
6: Esatto, poi con i voli comunque ormai davvero si arriva da tutte le parti.
5: Adesso vado a cercare la Turchia.
6: Sicuramente adesso poi anche lui dice 60 partite e 3 gol, dopo, al di là dei gol, che comunque è un esterno, quindi non è che ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, ma sicuramente, come dici tu, l'esperienza internazionale ce l'ha, ma anche con la Roma stessa, ragazzi, sono 6 anni che ha la Roma, e la Roma in questi 6 anni ha giocato sia l'Europa League, che è arrivata anche in finale di Europa League, sì, e ha giocato la Conference, ha giocato la Champions, quindi sicuramente l'esperienza internazionale ce l'ha con il club e con la nazionale, quindi da quel punto di vista lì sicuramente a zero è un colpaccio per quanto mi riguarda. Torniamo al discorso di prima, se deve entrare lui e uscire Kalulu, allora no, storco un po' il naso, cioè se lui entra e mi esce il João Mario di turno o il Cambiaso di turno, che in questo momento non mi fa impazzire, cioè sacrifico molto più volentieri lui di Kalulu, allora a quel punto molto molto bene.
5: Sì, e soprattutto questo aspetto del carattere del giocatore è stato subito sottolineato, perché tra le cose che aveva detto Spalletti ancora alla fine della passata stagione è stato quello di inserire, sì, c'era comunque nei convocati della nazionale,
6: sì, ma era abbastanza sicuro.
5: Dicevo, una delle caratteristiche che devono avere i nuovi acquisti adesso, al di là di Cator, che è un ragazzo su cui giustamente la Juve ha scommesso, e vediamo come andrà, però siamo nel capitolo scommesse, diciamo così, e su Sedic no, allora inizia a mettere dentro i giocatori di carattere, di esperienza, che ti permettono di fare delle rotazioni sensate, perché ricordiamo sempre che alla fine col Galatasaray la Juve per la disperazione, perché toglie Cambiaso ammonito e mette Cabal che fa dei disastri. Ecco, se tu in quel cambio lì non ci perdi, che giochi Seric, che giochi Kalulu, ecco che insomma hai già alzato un po' il livello di quello che puoi ottenere. E quindi è importante da questo punto di vista, secondo me, quel tipo di giocatore che va bene, non è l'unico che deve essere inserito in questa dimensione. Speriamo che ne arrivino altri. Intanto tutto fermo, mi pare di aver capito anche da altre dichiarazioni che non si aspetta granché subito nel mercato, Spalletti.
6: No, guarda, anzi, c'è poi anche una domanda proprio sul mercato, che a questo punto andiamo a leggere insieme. Il mercato ovviamente è aperto, no? Che è un po' il problema di tutte le estate, fondamentalmente, certo. Che tu inizi con dei giocatori, poi metà non ce li hai più e te ne arrivano altri che in questo momento non conosci. E lui dice, può condizionare, ma è una cosa con cui dobbiamo saper convivere. Visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti, o perlomeno alle 20 di sera potete ricevere una notifica che è stato preso un calciatore nuovo come ieri per avere una rosa completa. Ma bisogna saperci convivere. Quello che è successo ieri denota che si ha a che fare con una società forte e che sa sorprenderti. Dire in anticipo i nomi degli acquisti che si prendono complica le trattative. E questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, no? Cioè, questa operazione di Celik ricorda un po' le operazioni vecchio stile della Juve, quando si puntavano i fari da una parte e poi si andava a comprare tutt'altro di giocatori magari che non erano mai stati nominati. Qualcuno ha scomodato addirittura Moggi come paragone. Io l'ultima operazione di questo tipo che ricordo era quella di McKennie, che nell'estate in cui arriva McKennie si parlava ovviamente di tutt'altro. A un certo punto ci ritroviamo con l'annuncio di McKennie e che nessuno tra l'altro conosceva, penso, almeno perché non era uno dei nomi che venivano seguiti da nessuno. E mi viene da dire, per fortuna, sono 6 anni che McKennie è alla Juve e in questo momento è uno dei pochi.
5: Anzi, diciamo che c'è chi paragona Celik un po' un McKennie della difesa, che dove lo metti sta, esatto. Insomma, e quindi sicuramente sì, e credo che era una vecchia tattica quella di Moggi sicuramente, ma anche di Marotta tutto sommato, sì. Fai parlare di Tizio e Caio, ma intanto vai a prendere Sempronio, perché in questa maniera lavorare...
6: Che però quest'anno non gli sta riuscendo benissimo.
5: No, però adesso con Celik...
6: No, Marotta diceva.
5: Ah, no, Marotta, vabbè,
6: tra palestra.
5: Credo che lì ci siano delle cose che non ci dicano sull'Inter, perché non ce le dicono, perché sai quando c'è l'Inter di mento... Cioè silenziopoli, quindi se sono problemi economici non si saprà finché hanno anche annullato un amichevole. Insomma, ci sono delle situazioni piuttosto complicate che non ci dicono e che sicuramente, però voglio dire, la tattica è sempre stata quella: fai parlare di un po' di gente e poi tu vai a prendere qualcun altro, intanto perché lo paghi meno e poi perché così lavori affari spenti e quindi si lavora sicuramente meglio. E quindi sicuramente sì, credo che leggo la Roma irritata per lo scippo, dice vabbè, ma scippo di che? Se un giocatore
6: è libero
5: e tu non l'hai rinnovato, un po' come la Juve, è successo con Rabiot, con Dybala, che peraltro gioca nella Roma,
6: tra l'altro,
5: per dirne uno, con Vlahovic adesso che non si sa cosa farà. Sai che se un giocatore non ti rinnova il contratto è perché presumibilmente ha voglia di cambiare aria, dopodiché può essere anche che tu lo convinca a rimanere, però...
6: Ma anche perché, voglio dire, non è il 3 luglio che gli è appena scaduto il contratto, è il... ieri era il 16, cioè sono passate 2 settimane, il tempo...
5: E c'è la stagione da iniziare,
6: cioè tutto l'anno scorso, più tutto il mese di giugno, più 2 settimane di luglio, se non sei riuscito a metterti d'accordo, che scippo è? Non è che gliel'ha portato via da casa.
5: No, poi allora cosa diciamo, che la Roma ha scippato Dybala alla Juve? No,
6: esatto,
5: cioè, nel senso che ognuno fa le sue scelte quando ha fine contratto e decide dove andare. Penso anche che abbia avuto anche altre offerte, poi che abbia scelto la Juve, non la Roma e non altri, avrà fatto dei suoi ragionamenti. Quando ce lo porterà in conferenza stampa probabilmente qualcuno glielo chiederà.
6: Tra l'altro
5: anche.
6: Mi è venuto il dubbio, Spalletti non l'ha mai allenato Celik?
5: Forse no, non lo
6: perché
5: so.
6: Perché 6 anni alla Roma, non ricordo quanto tempo fa Spalletti fosse alla Roma, forse però era prima di 6 anni fa, perché poi ha girato un po' tra Russia, Zenit San Pietroburgo, eccetera, forse non l'ha mai allenato, però si è dimostrato particolarmente contento. A proposito di Celik, diamo 2 numeri perché non li abbiamo ancora dati. Contratto fino al 30 giugno 2029, quindi 3 anni in questo momento di contratto. 2,6 milioni a stagione, 2,7 milioni circa netti, che diventano circa 3,7-3,8 lordi, più un milione di quelli che si chiamano gli oneri accessori. Quindi, considerando che lui viene contrattualizzato adesso, diciamo, solo per la seconda metà dell'anno, tutta l'operazione peserà per la Juve in questo momento, su questa annualità, per 4 milioni. Quindi mi sembra una grandissima operazione.
5: Sì, di cui uno è il bonus alla firma, sì, esatto, famoso quindi voglio dire che è, no? Quello quindi, che non conta più di tanto nel bilancio.
6: Credo che sia
5: 10 anni fa è nato la Roma Spalletti, quindi 16-17, perché poi ha fatto Inter-Napoli, la nazionale e poi
6: e lo Zenit era ancora prima.
5: Zenit 2009-2014.
6: Figurati, non ricordavo così tanto.
5: Sì,
6: così
5: sì, e quindi dietro. No, non l'ha incrociato, però si sarà preso delle informazioni anche lui, ma soprattutto sono quei giocatori che, siccome da tanto che gioca nel campionato italiano, lo conosce, insomma. Per...
6: Ecco, pensa che l'avevo anche rimosso dalla nazionale.
5: Forse anche lui si è rimosso, esatto, dalla nazionale, esatto. Ma tanto chiunque arriva, ribadisco, finché non fanno un progetto serio. Tra l'altro c'era chi paragonava De La Fuente, adesso vado a riprendere, sì, il messaggio, vero, ad Azeglio Vicini, che in effetti è quel percorso lì. L'Italia aveva fatto con Azeglio Vicini quel discorso nazionale, che guidava la nazionale dell'Under 21, quell'Under 21 lì è stata poi l'ossatura della nazionale d'Italia 90, che è arrivata poi terza, voglio dire, è arrivata, ha perso in semifinale dall'Argentina di Maradona a Napoli, perché naturalmente l'Italia quando fa le cose le fa per bene, la paese organizzatore. Dove fai giocare la semifinale con l'Argentina? Nello stadio che adesso si chiama Maradona, esatto. Giusto, mi sembra, esatto, la cosa più saggia da fare in assoluto, esatto. Comunque vabbè, fa parte del gioco.
6: Flavio ci dice: non vorrei che Spalletti sia lui a lasciarci per la disperazione. Non credo, Flavio, considerando che gli hanno rinnovato il contratto prima ancora.
5: Ragazzi, 6 milioni all'anno, disperazione è un'altra cosa.
6: Disperazione è un'altra cosa, anche perché se ne va lui, i soldi non, cioè se lo manda via la Juve, i soldi gli dà lo stesso, se ne va lui no. E comunque, insomma, gli hanno rinnovato un contratto senza neanche ancora aver raggiunto l'obiettivo, che non ha raggiunto, non mi sembrerebbe proprio una cosa da gran signore. Ecco, poi per carità, tutto può capitare.
5: Poi Stefano ci dice: ma veramente consideriamo un attaccante come Vlahovic, che avrebbe fatto tribuna con tutte le squadre della Juve, un giocatore da aspettare? Allora io ti rispondo così: non facciamo paragoni tra questa Juve e il passato. Fai il paragone tra questa Juve e le altre di Serie A. Secondo me Vlahovic quest'anno, se fosse stato a disposizione tutto il campionato, sarebbe stato sicuramente sul podio dei marcatori della Serie A, e prossimo anno lo stesso, perché alla fine il campionato italiano è un campionato povero, in cui Lautaro Martinez ha vinto la capocannoniere con 17 gol, in cui uno è arrivato a gennaio è arrivato secondo nella classifica marcatori, che è Malen e non è Haaland, certo, per dire. E quindi, certo, questo è il livello del campionato italiano. Per il livello del campionato italiano Vlahovic, secondo me, i suoi gol li può fare, con i difetti che gli conosciamo, di discontinuità, di mancanza di incisività nelle partite decisive, tutte queste cose le sappiamo. Dopodiché devi trovarne uno meglio, e si spera che la Juve lo faccia, insomma.
6: Mi rivolgo ai nostri amici da casa che sono amanti dei social, soprattutto in questo caso Instagram, almeno io l'ho visto lì, ma lo trovate anche sicuramente su Threads e su X. C'è un sketch, visto che hai citato Haaland, uno sketch molto molto carino di Jimmy Fallon, che è un conduttore comico americano famosissimo, che intervista spesso anche attori del cinema hollywoodiano, che ha fatto una canzoncina sulla quasi omonimia, soprattutto nella pronuncia, fra Haaland, l'attaccante chiaramente della Norvegia, e Tom Holland, che è il protagonista che è Spider-Man, che tra l'altro, sì, uscirà la prossima settimana il quarto capitolo, e c'è tutta questa canzoncina sul gioco di parole tra Holland di come si pronunciano. Cercatelo, è davvero molto divertente.
5: Interessa, poi la cosa divertente è che la Juve poteva comprarlo, Holland non l'ha fatto.
6: Mamma mia.
5: Non aggiungo altro perché era troppo caro all'epoca, mi ricordo che c'era la questione lì, ma no, ma magari lo mettiamo in Next Gen, ecco, adesso è quello lì.
6: Esatto.
5: Davide da Bologna,
6: bravo,
5: è interessante,
6: lì,
5: no?
6: Sì.
5: Vuoi leggere tu? Leggi pure.
6: Sì.
5: Vai.
6: Ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari, quindi c'è lì che a parametro zero e oro colato per la Juve attuale, e io e Gigi sottoscriviamo tutto, Davide, purché sia una riserva.
5: Purché sia aggiunto e non in sostituzione di. Esatto, perché se poi mi vendi Kalulu non hai aggiunto, hai solo cambiato un giocatore con un altro, e ti sei messo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, cioè quando manca Kalulu chi ci metto? Punto di domanda, della stessa livello, esatto, naturalmente. Quindi poi tra l'altro c'è lì che può giocare anche con Kalulu, perché sa, sì, fare anche altri ruoli, certo, quindi sicuramente così.
6: Liberando magari Kalulu anche per il centro della difesa, no? Che era quello che dicevamo prima, qualora Gatti poi dovesse effettivamente andare via, Bremer non lo sappiamo, Kelly non lo sappiamo, Kelly è un altro che se arriva un'offerta dall'Inghilterra è un altro pronto a partire. Leggevo invece Fulvio da Bari, che dice esattamente il contrario del nostro ascoltatore di prima. Dice: gli chiedo se non è il caso di tenerci Nico Gonzalez, visto la performance.
5: È quello che siamo partiti da questa considerazione noi, cioè che alla fine, visto il mondiale, diciamo prima, siamo proprio sicuri che alla fine non servirebbe la Juve. Ripeto, dipende molto da cosa vuol fare il giocatore, come sempre, perché adesso comandano loro, giustamente, il loro mestiere. Se si è trovato bene a Madrid e con Simeone, presumibilmente tornerà lì, però stiamo a vedere.
6: Tra l'altro, proprio a proposito dell'Atletico Madrid, ho visto che c'è una colonia nell'Argentina di giocatori dell'Atletico di Madrid. Sì. Mi sembra che ce ne siano 5 o 6 e Nico González sarebbe stato il settimo, ovviamente, no? Perché poi adesso risulta ufficialmente come giocatore della Juve, ma ha giocato con l'Atletico. Quindi evidentemente c'è un grande feeling fra la società madrilena e il nazionale.
5: L'allenatore direi che è una garanzia, cioè. Insomma, il Ciolo credo che lavori anche per la sua nazionale.
6: Sì, ci sono, guarda, ho fatto proprio questo confronto strano perché la finale sarà Argentina-Spagna, sì, e ci sono tanti più giocatori dell'Atletico nell'Argentina quanti del Barcellona nella Spagna, quindi sarebbe quasi un derby, detto che vabbè Barcellona chiaramente non è il derby vero e proprio. Non c'è, mi sembra, nessuno del Real Madrid, che è una cosa abbastanza clamorosa, perché è strano che il Real Madrid non abbia neanche un giocatore della sua nazionale. C'era ancora fino all'altro giorno, c'è Cucurella, se vogliamo, visto che sta, però da acquistato, nel senso che la stagione passata era ancora al Chelsea, e quindi ci sarebbe Cucurella, che il Real ha acquistato, però dalla stagione passata non c'è, quindi è abbastanza particolare.
5: E da qui si capiscono anche le caratteristiche delle due squadre. Sì. L'Argentina più garra, diciamo così, e invece la Spagna più gioco.
6: Sì, che rende l'idea
5: Atletico Madrid e Barcellona. Però tutti in Spagna, l'Italia, saluti e baci, a parte poche eccezioni direi che non ce ne siamo.
6: Credo che ci sia solo più Lautaro Nico Paz, che però non credo che non abbia fatto.
5: No, Nico González, dicevo che ufficialmente
6: Gonzalez,
5: ancora.
6: Scusami, sì, certo, Nico González, ma dovrebbe esserci anche Nico Paz, mi sembra, o
5: non lo so. Non lo so, me lo sono perso. Nico
6: allora,
5: Paz.
6: Non credo che abbia mai giocato. Nell'elenco dei convocati c'era. Però poi effettivamente poi c'è stato tutto l'ambaradan di Inter, Como, rinnovo, eccetera, eccetera. Non ho poi realizzato se effettivamente sia in America, perché rimaniamo America, perché poi si gioca ovunque in un continente intero. Sto mondiale.
5: Dove si parla un po' spagnolo, un po' inglese. Sì. Quindi diciamo Spagna e Inghilterra sarebbe stata una finale, diciamo così, dei conquistadores. Esatto. Invece così Argentina-Spagna
6: dovevano giocarle in Messico a quel punto. Esatto, visto che era la terza nazione, almeno erano tutti spagnoli.
5: Oh, c'è chi ci dice su Twitch, così leggo anch'io tanto di qua, che Celik sarà il nuovo Padoino, un talismano. Speriamo, c'è bisogno anche di quello in questa Juve, caro il nostro Gigi
6: sì,
5: non so come
6: tuo omonimo, che poi vuole anche sapere, intanto ci dice che Celik può giocare sia a destra che a sinistra, che è quello che diceva anche il nostro Gigi qua in studio, e poi ci chiede un'opinione sul playmaker, non ce ne sono molti in circolazione, come la vedete la situazione su questo ruolo, e qui torniamo al Douglas Luiz.
5: Perché la risposta di Spalletti in conferenza stampa sui rientranti, ma in realtà su Douglas Luiz, perché gli altri non credo che rispondano a quelle caratteristiche, può far pensare che Spalletti ci stia ragionando, se c'è bisogno di un playmaker, di farsene in casa, altrimenti ti vai a prendere i centrocampisti, perché parametro zero, che è quello che può fare la Juve in questo momento, di registi non ce ne sono. C'è giocatori come Kessié, come Goretzka, che però bisogna vedere l'ingaggio se riesce a darglielo, però che non hanno quelle caratteristiche lì. Se vuoi metterci il regista te lo devi far fare in casa, perché non credo che lo Botka te lo vendano o qualcuno e comunque sono prezzi che per il momento li consideriamo fuori mortale. Piuttosto sposti poi i giocatori di talento un po' più avanti, quindi nei tre dietro la punta, mettiamo così, e quindi che potrebbe essere Pellegrini o si diceva come si chiama? Brain Diaz, sì, che però è troppo caro, sì, e non credo che si sposti.
6: Poi
5: da
6: dice che vuole giocarsi le sue carte, le sue carte
5: con Mourinho, eccetera.
6: Certo,
5: eccetera.
6: Che se la Juve dovesse prendere sia Pellegrini che Pellegrino, fare le telecronache diventa complicato.
5: E poi potrebbe prendersi la Pellegrini come testimonial,
6: che tra l'altro è tifosissima della Juve. Quindi
5: la fai venire allo stadio, fai una bella foto a tre, sarebbe veramente divertente.
6: E poi ne fai uno e metti solo Pellegrino e poi li metti tutti e tre
5: Pellegrini. Basta non fare poi la figura dei, diciamo così, questo è un po'. Poi l'acqua potrebbe essere una certa acqua, diciamo così, però qua andiamo un po' oltre a quello che dobbiamo dire noi. Abbiamo, forse, non so, Tullio forse sta lavorando alla conferenza stampa.
6: Volevo leggere Tiziano da Milano, che saluto, ciao Tiziano, perché dice, questo è un messaggio che secondo me è importante anche dal punto di vista di quello che dicevamo prima del valore della nostra nazionale. Il calcio italiano non spiccherà più il volo finché calciatori e allenatori preferiranno i club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina? Piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. E queste lacrime dei giocatori dell'Argentina per aver passato il turno, no? Non per essere squalificati, ma le lacrime di gioia dello stesso Messi, che sta facendo, ragazzi, qualcosa di mastodontico. Io sono vecchio, ma non così vecchio da ricordarmi Maradona, cioè, ricordo, l'ho più letto, Maradona non l'ho vissuto così bene, ma Messi credo che sia veramente qualcosa di clamoroso, cioè 39 anni e fa delle partite veramente ancora allucinanti per gli anni
5: più che altro fa le cose decisive ancora,
6: le cose, e lo vedi mondiale, alla fine della partita in ginocchio coi pugni chiusi che piange di gioia per essere arrivato alla seconda finale consecutiva, tra l'altro, perché è un back to back per l'Argentina. Tra l'altro, curiosità, l'avrete letto, prima volta che succede che si affrontano i campioni d'Europa e i campioni del mondo, e tra l'altro anche della Coppa America.
5: Sì, esatto, sì, ho visto così. E quindi, che poi alla fine fai tutto sto casino, chi arriva in finale la migliore europea, la migliore sudamericana, sì. Esattamente come è sempre successo, più o meno, esatto. Nella storia. A volte due europee, come Italia-Germania, Italia-Francia, eccetera, però da lì non si scappa, eh. Cioè, puoi metterci dentro 57.000 squadre, caro, sì, Infantino, sì. Ma la finale arriva, sì, sempre.
6: Sì. Ma già i quarti, se guardi, sì, le semifinali, esatto. Su 8 erano 6 europee, poi c'era il Marocco e l'Argentina. E
5: l'Argentina, poi è uscito il Brasile presto, sì. Perché sennò quello ce lo puoi mettere in conto. Può esserci la sorpresa, una volta l'Uruguay, sì. Ecco, ma siamo sempre in Sud America, è difficile, sì. Che da un certo livello in su arrivino in altri continenti. Però da noi sì, c'è questo problema, più che altro anche secondo me di questa... anche a livello proprio di tifosi non c'è quella attenzione, diciamo così, compatta nei confronti della nazionale che c'era fino a qualche tempo fa. Credo che purtroppo lì il 2006 con quello che è successo sia stata una spaccatura difficile da saldare, non so se Malagò la voglia saldare, e anche qui un po' si vede, nel senso che poi anche i giocatori probabilmente respirano quest'aria di non so, di distacco generale, ecco, da quello che è la nazionale. Ci vorrebbe veramente, con l'europeo era riuscita, perché c'è stato il Covid, lì è stato un momento un po' particolare, ecco, della l'Italia ha sempre bisogno di qualcosa di speciale, non può vincere normalmente,
6: no, esatto,
5: cioè, ci vanno le scommesse,
6: esatto.
5: nell'82, Calciopoli nel 2006, il Covid, cioè, una volta facciamo anche la nazionale che sia in grado di giocare 2-3 mondiali bene senza dover avere delle disgrazie,
6: no,
5: di vario genere.
6: Al di là del 2006 c'è anche la questione che la Juve, cioè non ci sono più giocatori italiani nella Juve, poi uno è portato a tifare, no, per la nazionale, se ci vede un po' lo specchio anche della sua squadra, almeno per me è così e credo che lo sia,
5: certo.
6: Per molti nel 2006 c'era tutta la, tra di qui e di là c'era tutta la Juve in campo.
5: Sì, però poi quando vince sono tutti contenti,
6: sì,
5: i juventini non sono più così cattivi.
6: Quello è vero. Però se pensi alla fetta di tifosi, sì, juventini, certo. che segue la Juve, di conseguenza l'Italia Juve come era una volta,

0: No, in realtà, esatto, ci escono altre federazioni, il tennis evidentemente.
1: Beh, in questo momento sì, c'è il campione che aiuta, però c'è tutto il lavoro dietro, perché poi è cresciuta una squadra con il campione.
0: Assolutamente sì, e c'è anche l'Italia, se vogliamo, lì dietro, no? Perché è notizia, non so più se di ieri o dell'altro ieri, che Torino si è aggiudicata le ATP Finals anche per il 2027, con ipotesi di lavoro di portarle fino al 2030, quindi evidentemente perché se si vuole si può lavorare bene anche fuori dal campo, che forse negli ultimi anni per gestione, ma la gestione, chiamiamolo così, non è una cosa che non è stata fatta.
1: Sì, sicuramente. Poi io, chi è qua a Torino ha visto come lavora la federazione tennis anche con i ragazzini nelle scuole eccetera, proprio per coinvolgere, creare entusiasmo, sì, avvicinare a, non allontanare da, qua il calcio sta facendo di tutto per allontanare la gente invece che per avvicinare, per coinvolgerla, ma questo è un problema che chissà se vorranno risolvere. Oh, Gianni da Vallo della Lucania, Cilento, beato te, se tu che metteva Saka sulla fascia, lo volevo vedere il nostro caro Nico cosa combinava, non facciamoci condizionare della solita rondine, è entrato quando il baratro stava arrivando. Quindi lui non lo vorrebbe,
0: però non ha fatto solo quella partita lì, ragazzi. Quello che dicevamo prima con Gigi è proprio questo, cioè tutte le partite in cui è entrato Nico sono state sempre decisive, cioè lui è entrato spesso con l'Argentina sotto e poi l'Argentina le ha ribaltate, perché infatti anche l'altra sera dicevano l'ennesima rimonta dell'Argentina, l'Argentina è andata spesso sotto in questo mondiale e Nico è sempre entrato con l'Argentina o sotto o sul pari e poi è riuscito a far vincere la sua squadra. Poi, situazione, l'altro giorno per mettere Nico ha tolto Paredes, non è stato un cambio proprio da poco. Paredes che stava tenendo in piedi il centrocampo, eppure nonostante
1: doveva
0: tutto
1: doveva fare il gol, ha messo dentro Nico
0: che è stato molto bravo, pur non avendo segnato.
1: È un utilizzo part-time, cioè questo deve far riflettere, cioè Nico Gonzalez non è uno che lo metti titolare per 40 partite, questo no, però avercelo in organico, sicuramente visto l'organico della Juve qualcosina aggiunge, ma ripeto, dipende molto dalla testa, perché se ci mette la testa che ci mette con l'Argentina, con l'Atletico Madrid è una cosa, se ci mette la testa che ci ha messo quando era con la Juve è tutta un'altra cosa.
0: Ho scatenato i nostri amici da casa su Maradona, ragazzi, non volevo dire che Maradona era scarso, ci mancherebbe, però ecco, una cosa sicuramente che non si può contestare è la continuità, no, di Messi. Messi è a 39 anni e sta ancora giocando così. Maradona, anche per tutte le vicissitudini,
1: beh, non si è mai allenato, diciamo,
0: esatto, infatti quello aiuta, ha avuto una carriera anche molto più corta, cioè la grandezza di Messi secondo me sta anche nella costanza clamorosa di ormai 20 anni, perché ne ha 39, quindi sono almeno 20 anni che ci fa vedere delle cose pazzesche con quella tecnica. Il cross che ha messo a Lautaro la terza sera l'ha fatto di destro,
1: ragazzi. L'ha fatto di destro. Poi dopodiché lì c'è l'altro problema, i difensori che guardano la palla e non l'uomo, ma è una cosa antica, quello... ormai va bene, però lì è stato bravissimo lui. Poi anche il nostro Daniele che ci dice, ho visto Argentina 78, Maradona e Platini superiori anche a Messi. Diciamo che chi ha visto quel calcio lì degli anni 80 è stato fortunato, perché ha visto quelli più forti di tutti, perché qua... Poi nel nostro campionato, tra l'altro, li vedei tutti assieme, Maradona, Platini, Zico, Falcao, insomma.
0: Anni belli. Siamo un filino...
1: Allora andiamo col notiziario e poi andiamo alla Continassa adesso, credo.
0: Sì, sì.
1: Ciao.
2: Colpo Gobbo.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera.
4: Sono le 16:03.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
5: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
6: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
5: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara.

0: Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
3: Eccoci qua, ci siamo. Seconda ora di Colpo Gobbo, restate con noi perché continuiamo fino alle 17 oggi e non come al solito fino alle 16 perché abbiamo iniziato alle 15 perché c'è stato tutto l'assestamento in funzione della conferenza stampa. E proprio lì andiamo, vero caro Dario?
4: Eh sì, andiamo dal direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato.
5: Ciao prof, eccoci. Vacanza, che bello dialogare con voi, che bello. Alla ripresa di queste chiacchierate con l'uomo che farà meglio dell'anno scorso, con una squadra che farà meglio dell'anno scorso. Questi sono gli auspici e la sintesi un po' scenografata di quanto detto pochi minuti fa. Siamo fuori dall'impianto, fuori dalla continenza, fuori dalla sala stampa da dove ha parlato. Se mi permettete vi faccio una domanda io. Che impressione avete avuto, perché non vi ho potuti seguire, che impressione avete avuto e se corrisponde quello che se corrisponde a quello che pensavate potesse essere la prima conferenza di Spalletti, in quello che ha detto, naturalmente, nella sostanza dei suoi ragionamenti, delle sue riflessioni, delle sue dichiarazioni. Incuriosisce.
3: Ma diciamo che noi abbiamo visto il testuale, quindi diciamo ci manca la parte della recita, diciamo, come dici tu. Però mi pare di aver visto uno Spalletti che sulle cose spinose fa Spalletti, cioè parla del più, del meno, del forse, del quando, eccetera, eccetera. Che però ha voluto lanciare dei messaggi chiari, tipo acquisti come Selic bene. Fanno bene perché sono esperti, sanno quello che fanno, hanno carattere, eccetera, eccetera. Vlahovic citofonare alla continassa, quella mi è piaciuta, quella lì mi è piaciuta, nel senso che dicevo io ti riprendo, ma tu devi andare, devi fare tu il primo passo e dire ok, accetto l'offerta. E quindi che si aspetta un centravanti ancora, perché tradotto vuol dire se non è Vlahovic deve essere qualcun altro. E poi non so, su tutto il resto direi che non mi pare che ci siano grandi cose da titolo, ecco.
4: Ti faccio un commento anch'io, Antonio, perché non l'abbiamo sentita.
5: Per una volta faccio io il prof.
3: Fai bene.
5: Vai parlare Ghiringhelli.
4: Visto qua. Diciamo in sottofondo, in certi momenti mi è sembrato l'allievo in difficoltà sulla domanda che non sa, no? Perché quando prendeva la penna, guardava in basso, disegnava, ci urlava nel manico, come diceva.
3: il saggio.
4: Mi è sembrato che in certi momenti stesse dicendo delle cose che non erano esattamente quello che pensava. Ecco, questa è un po' la sensazione.
5: L'avete detto voi, quindi io torno a fare il cronista. Bravo, sì. Ero qui, me l'aspettavo me l'aspettavo esattamente così. Mm-hmm. Me l'aspettavo anche con la giacchettina coprente il braccio. La prima fase sarà un po' così, eravamo tutti in maniche corte, lo ripeto, ma questa è la sciocchezzuola, è il giochino che mi porterò avanti fino a quando non ci mostrerà il tatuaggio. Ci vuole anche un po' di coraggio e orgoglio che poi devi trasferire ai giocatori. Io la metto come aspetto caratteriale, cioè se fossi juventino e andassi a lavorare all'Inter, quello tatuaggio lì lo faccio via. Però non c'entra niente, è una sciocchezzuola. Torniamo a noi. Io penso che si sia aggrappato, e quando Dario, ma penso anche Luigi, e come da casa, hanno notato magari quei momenti in cui confronta, si segna delle cose, dei concetti che vuole lanciare al grande pubblico, se gli viene chiesto, o ti porta lui a quella riflessione. Purtroppo non possiamo fare due domande, purtroppo non le possiamo fare tutti, purtroppo si dilunga anche un po' lui, ma questo lo conosciamo e va benissimo. L'importante, domanda, corrisponde risposta e poi l'analizziamo. Il pubblico juventino con rispetto lo analizza. Qualsiasi cosa diremo, e questo è lo stile e la linea guida editoriale di Radio Bianconera. A me ha colpito un passaggio, molto di più oggi che non 50 giorni fa, perché poi è questo il ponte che unisce oggi con l'ultima partita, quando ci siamo fatti del male da soli, anzi anche la penultima partita, e forse tutto quello che avevamo costruito o non costruito abbiamo demolito in quella settimana, che ha puntato il dito contro se stesso. Quindi per fortuna dice qui bisogna lavorare sui difetti, li abbiamo visti, sono quei difetti che non ci hanno portato a raggiungere l'obiettivo, da qui bisogna essere da qui partire consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e quello che non siamo riusciti a fare, cioè siamo consapevoli di cosa è successo, e questo è già fondamentale, è davvero dimostrare di avere senso di responsabilità, sperando di averlo trasferito anche ai giocatori, quelli che andranno via, quelli che non andranno via. Non è la partita tra amici, non è il raduno della parrocchia, no? A cui ho partecipato anch'io tante volte con la dignità altissima. E poi ha detto, io devo fare meglio di quello che potevo fare di diverso già l'anno scorso. Finalmente abbiamo dato delle responsabilità e abbiamo capito che anche l'allenatore ha sbagliato. Fortunatamente le mie orecchie l'hanno sentito, perché altrimenti si sono salvati in pochi e si salveranno in pochi, e questo è un atto di grossa responsabilità. Quindi spero che questa responsabilità se la senta. L'ultima domanda gliel'ho posto. Intanto è andato via per i rapporti non certamente brillanti tra lui e chi ha preceduto Carnevali. È riuscito a dribblarmi con la classe di chi ha giocato in Serie A, ma guarda che con François ci vedevamo, eravamo porte di fronte, eccetera. Uno è andato a casa. Mm-hmm. E sappiamo anche non chi ha gridato mandatelo via, lui ce l'ha spiegato un po' così. Quindi consapevole che non deve alzare il volume, che non deve alzare il tono di voce, perché le responsabilità nella torta fatta e nella torta da rifare, perché è uscita un po' bruciacchiata l'anno scorso, ci sono anche le sue responsabilità. A questo punto, con una società che sta dimostrando di voler costruire una società più forte, amalgamata, coerente, che parla la stessa lingua, il calcio, che conosce tanto e bene sicuramente almeno quello italiano, è già un buon punto di partenza. Società forte vuol dire che se dai le deleghe giuste, con i giocatori giusti, perché questa squadra, aggiunto, ha bisogno di essere potenziata, rafforzata, e quindi capite che ripete quei concetti che all'inizio non ci avevano disturbati nelle chiacchierate iniziali con lui, arrivato non subito ma dopo un po', addirittura stonavano le nostre domande, stonava il nostro ragionamento, quello che portava a dire da parte dell'allenatore: guardate che voi mi state facendo intuire che questa squadra non è forte, ma questa potrebbe anche competere già per lo scudetto l'anno scorso, ci disse. Dopo abbiamo capito che forse è stata più stonata la risposta rispetto alla domanda, al concetto, perché non è una sfida tra cronisti e allenatore. Tanto da dire analizziamo un campionato dove non abbiamo centrato quello che dovevamo centrare, siamo convinti che possiamo competere per tornare in Champions League. Quindi la frase è la solita.
3: Quarto posto.
5: Quello sì, è l'obiettivo. Entrare, rientrare. Siamo convinti che possiamo andare per competere per rientrare in Champions League. Siamo distanti nel parlare di scudetto. Oh, non lo diciamo noi pessimisti. Finalmente si parte da lì e magari possono arrivare le sorprese come quelle di mercato, l'ha detto. Poi, onestamente, su Vlahovic ogni mattina quando sono in diretta ricordo sempre si potrebbe riaprire. Io penso che Pellegrino stia mandando un po' in cortocircuito quella possibilità, cioè il tempo c'è ancora ma sta per scadere, e dico sempre in diretta Vlahovic se vuole la continassa suona il citofono e sale, ma se sale non può entrare con le condizioni simili a quelle
3: sale con la testa bassa, firma e va via, perché sennò
5: dove c'è da firmare? Io esatto, firmo esatto. Dove c'è da firmare?
3: Oh, ma secondo te direttore arriva prima Pellegrini o Pellegrino?
5: L'importante è che non diventiamo una squadra di Pellegrini,
3: esatto, anche noi
5: un tifoso. No, l'ha detto un tifoso, ha detto che lui si vantava negli anni, siamo coetanei un po' tutti, adesso non svegliamo la nostra età di maggiorenni, diceva io prendevo in giro i miei amici al bar interisti, mi ha scritto proprio oggi, mi ha fatto sorridere, quindi vi faccio partecipi, ha detto
3: il presidente
5: e la squadra, lui mi ha detto il presidente, la squadra dei giocatori improponibili, dicevo siete una squadra di Pellegrini, no? E mi ha detto, pensavo finisse ancora peggio, e mi ha detto speriamo di non doverlo mai pensare noi di essere una squadra di Pellegrini. Io sono convinto che Pellegrino sia un'operazione praticamente fatta, fatta grazie ai rapporti anche con il Sassuolo, e come vedete si va poi a prendere dal Sassuolo, si lavora magari per vendere qualcuno alla Fiorentina.
3: Pellegrino Parma, Boni, che c'è Cherubini.
5: Parma,
3: giusto?
5: Che sì. C'è Cherubini.
3: Sì.
5: E soprattutto non fai mettere il prezzo proprio a loro. Quindi in questo momento dico, anche a chi mi ha già detto, Celik, non è che sia arrivato chissà chi, tutto vero, sta bene fisicamente, è un nazionale, ha esperienza, ha la faccia più cattiva di tanti giocatori che si spaventano quando arriva il pallone e mettono le braccia dietro, chiudono gli occhi, e ne abbiamo viste di scene così. Secondo me uno che sa farsi sentire, che dà la possibilità a Kalulu, se non verrà messo sul mercato, perché qualcuno ipotizza anche quello, di scalare a mio avviso anche in centro, di avere delle possibilità diverse, di poter comunque cedere qualcuno e incassare dei soldi. Cioè adesso stai un po' più tranquillo, se mi vendi invece Kalulu, se mi vendi Bremer e poi mi tieni Rugani e mi vai a prendere magari Lukumi, ma dopo spendi quello che hai guadagnato. Certo. Partire in questo modo, dico che la strategia è perfetta, ma io so qual è la dimensione della Juventus. Ve la ripeto, siamo distanti dal parlare di una squadra da scudetto, a cui serve del tempo, 1-2 anni, cioè l'anno prossimo è l'anno di ripartenza.
3: Ah, siamo all'anno forte, 0 numero 7, diciamo così.
5: Esatto, asterisco con gli asterischi. Però fondamentalmente una squadra, una società che si sta amalgamando, una squadra che vuoi rinforzare, appunto, le indicazioni sono anche quelle dell'allenatore, che mi è sembrato però poco sorridente, perché ascoltate poi l'ultima risposta, io sul senso di responsabilità, è vero che la deve avere di più qualsiasi giocatore, quello giovane, quello con personalità, quello che sta maturando personalità, quello che arriverà, sarà Pellegrino con Pellegrini? Fattibile. Speravo di non fare sto casino con la Roma perché era pronta l'opzione Cummins Roma. Adesso non so se si potranno interrompere i rapporti o...
3: Vabbè, però era anche... un giocatore svincolato, voglio dire, non è che gliel'hai preso da sotto il naso. Sì.
5: Sai che fosse peggio per quello che ci stanno raccontando, che gli hanno comprato già il volo per rientrare oggi su Roma, avevano lavorato tutti i mesi con Massara, mi sembra la grande operazione di... soffiata di Massara, e capisci che è arrabbiatissima Gasperini, è come se te lo facessi soffiare sotto il naso, cioè mi sembra veramente le trattative di una volta, ma questo dimostra il valore di un dirigente che ha capacità e che in poco tempo l'ha proposto a Carnevali.
4: Però Antonio, scusami, la Roma aveva avuto il tempo di riprenderselo, no? Perché cioè, sono comunque passati già altri 16 giorni da quando è iniziato il mercato e lui era ancora svincolato, quindi un po' di colpe.
5: Però era ai mondiali. Però torni,
3: ma infatti dovevi rinnovarlo prima.
5: Anche Vlahovic è 4 anni che dovevi rinnovarlo in maniera che recuperavi 10 milioni quest'anno. Io sono molto schietto su queste cose. Ti fidi del procuratore? Io non vorrei trovarmi in Celic col procuratore in Juve-Roma, Roma-Juve a stringere la mano. Però non c'è niente di male. Dico, sembrava apparecchiato, come se mi dicessero arriva Celic e adesso mi dice... Cioè, come è andato via Palestra col cerino l'Inter che non l'ha preso, anche qui siamo stati bravi noi, non abbiamo parlato di quelli che hanno fatto male, però certamente si sono un po' cullati sulla parola del giocatore. Detto questo, l'attaccante Pellegrino lo do, non dico scontato, perché a questo punto può essere tutto, a prezzi ragionevoli. Celic lo prendi con una commissione bassa, parametro zero, guadagnerà meno di altri difensori che hanno rinnovato da una vita e che sono lì, quindi ti dà la possibilità di respirare e di poter cedere, e qui manca il centrocampista e poi non dico che la squadra è fatta e poi può iniziare.
4: Però Antonio, proprio sul centrocampista, tornando sulla conferenza, lui ha parlato molto delle seconde possibilità dei rientranti. E noi abbiamo visto sia io che Gigi un occhio su Douglas Luiz.
3: Del rientrante,
4: no?
3: Direi.
4: Esatto, l'unico di interesse. Sì. Ci può essere quella rivalutazione lì, secondo te?
5: Ma in teoria sì. È più probabile per lui che non per Arthur. Per entrambi, certo. Ha detto, quelli che sono rientrati io non li conoscevo. Però vedo che tutti hanno quella volontà di dimostrare quello che possono essere e che possono dare. Secondo me i compromessi di Spalletti arrivano proprio lì. Se non riusciamo ad arrivare a qualcuno, teniamo chi merita di quelli rientrati per caratteristiche tecniche, e quindi l'indiziato principale è proprio il nome che hai fatto, e dovremo sacrificare qualcuno, e poi naturalmente con il pizzico d'orgoglio ci ha fatto capire, come ieri i dirigenti li ha elogiati, ha sottolineato quanto conosce tanto Massara, no, ci ha lavorato assieme, non conosce Carnevali, ma è il lavoro fatto in questo decennio, diciamo così, o nella loro carriera, che parla per loro. E poi mi ha detto, e magari potrebbe arrivare anche un'altra, cioè qualcosa sta bollendo, io penso che prima di partire per la tournée in Australia, un colpo alla Celic, come per dire, come ruolo, come caratteristica, a pagamento, non a parametro zero, senza soffiarlo a qualche squadra, arriverà. Cioè, tu devi ancora aggiungere l'attaccante, il difensore l'hai preso, hai un po' di giovani e poi man mano incastri anche tutto il resto.
3: E anche un portiere.
5: Ce l'hai perché è Douglas Luiz.
3: Anche un portiere.
5: Sul portiere mi sbilancio su una cosa. Dalla chat nostra di Bianconera News, risulta che la volontà sia quella, o l'indicazione siano queste indicazioni, poi tutto può variare. Ma Sara ti dice, guarda che c'è un portiere a Roma, no? E può arrivare il primo portiere, ma attenzione sul secondo portiere, sembra rischiare di più la cessione Perin che non Di Gregorio. La valutazione viene fatta su questo aspetto, considerandoli per età, per costo e per quanto ci puoi ottenere. Quindi difendere, e c'è stato un passaggio di Spalletti in cui è andato su questo, non riferito a Di Gregorio, certi momenti vanno superati proteggendo chi in quel momento è il problema, ok? Quindi proteggendo, l'indicazione che arriva da Carnevali, lo tieni come riserva, lo fai giocare le partite facili, speri che quel senso di responsabilità batta anche sul petto di quelli che hanno fatto male. Ma chi è che ha fatto veramente bene? Avrà fatto malissimo Di Gregorio? Stanno sbagliando la valutazione, me ne resto fuori. Però lo conservi, lo coccoli, lo proteggi, sai che poi pari il rigore ai mondiali e sembra che devi comprare tutti quei portieri che hanno parato qualcosa di importante. Esci a papera al mondiale, perdi la finale e magari parleranno male di Martinez, non lo so. Quindi portiere titolare, c'è una ricerca importante. Martinez vicario, io resto lì, ma sulle uscite penso che si possa aprire la possibilità di un Di Gregorio panchinaro, per venderlo, per rivalutarlo, per farlo crescere all'ombra di uno che sa aiutarti a farti crescere.
3: Quello che dovevano fare con Szczęsny all'inizio, diciamo, che non, l'errore originario.
5: Luigi, Dario, quello che bisogna cominciare a fare con gli uomini di personalità, no? Perché non possiamo prendere Cristiano Ronaldo a 20 anni,
3: cioè,
5: perché
3: certo,
5: avrebbe bisogno di quelli che aiutano anche lui, o poi scopriremo che è veramente più forte degli altri. Quelli che possono farti da chioccia, aiutarti nelle esperienze, che dira, questi giocatori un po' qui che possono aiutare intanto mettendo, innestando nel terreno le radici di giocatori. Argentino, Pellegrino, resa buona, un gol ogni tre partite, pochissime assenze, un solo assist negli ultimi due campionati in Italia, il profilo giusto, il simil Vlahovic. Pellegrino cancella Vlahovic. Pellegrino lascia la porta aperta a prezzo inferiore per Colomani.
4: Per farli giocare potenzialmente anche insieme, no? Potrebbe essere un'alternativa a farli
5: assolutamente
4: giocare anche insieme.
5: Sì,
3: perché Colomani può giocare anche al posto di Yildiz volendo. Di là,
5: esatto,
3: dare un cambio là.
5: Attenzione, un problema è se cominci in ritardo, se siamo al break,
3: cooling break del primo tempo,
5: mercato, quello che fra un po' ci meritiamo noi, nel secondo tempo cambiano anche le partite, bene o nel male, l'abbiamo visto, e condizionano parecchio. Il mondiale, le tempistiche del mondiale sono un problema, parole di Spalletti, certe cose le abbiamo anticipate agevolmente, senza essere né allenatori né aver giocato in Serie A né essere procuratori eccetera. Si aspetta la prossima settimana, intanto hai fatto capire che qualcosa si è mosso con i favori delle varie componenti. Chiaro che non sorride, chiaro che sente più responsabilità, chiaro che non arrivare tra i primi quattro non salta più carnevali, L'equazione me la insegnano così, così.
4: Prima dicevo proprio questo, no? Che quest'anno i fari sono ancora più puntati perché non ha più l'attenuante della squadra che non ha preso dall'inizio della stagione, che in tanti gli hanno dato sulla stagione passata.
3: È una società con un certo...
5: È che è una società che riesce a proteggere, che ha detto senso di responsabilità, parliamo il giusto, senza esagerare. Però me lo ricordo così anche dopo Tudor, perché poi, sai, è difficile pensare di avere una buona squadra, non vederla rendere perché mancano anche i giocatori, ma i giocatori continuano a servire. Ma non è che adesso qui abbiamo più soldi, magari abbiamo più idee e riusciamo a concretizzarle. Permettetemi, Celik era un'operazione tentata, messa sul tavolo dalla milionaria gestione del software di Comolli. Cioè è facile individuare il giocatore che va in scadenza, che già conosce il Serie A, che costa poco, che hanno dei procuratori che non hanno fatto dei casini incredibili in passato con deleghe contro deleghe, così come dovevamo riconoscere pregi e difetti anche di chi aveva preceduto Comolli. Squadra forte, un po' più forte, società più strutturata, risultati migliori. Io sono convinto nel calcio, almeno la Serie A, sia ancora così. E poi auguriamoci ancora quei colpetti e qualche sacrificio, diciamo che ce li faremo andare bene eventualmente. Il problema, ecco, dimenticavo sempre di finire in questo modo, se all'inizio non parti bene è come non finire bene, cioè se arrivi con una preparazione come tanti altri, con pochi giocatori, con troppi giovani, ecco perché hai messo tante amichevoli. Ce l'hanno spiegato anche i preparatori atletici. Però attenzione, volevamo vendere XYZ, in questo momento siamo fermi. Volevamo comprare o fermare Vlahovic, arrivano XYZ, però pensavi di aggiungerli a Thuram e Yildiz. Sapete che io ho paura che Thuram e Yildiz devi trovare delle soluzioni per farli continuare almeno ad allenarsi con calma, continuare le terapie. Thuram sicuramente domani non ci sarà, non partirà, non ci sarà neanche Yildiz. E sai, se arrivassimo a dover fare per Yildiz un'operazione, per Thuram un conservativo un po' lungo, una sì e due no, ti conviene vendere Bremer, se non hai due, uno a centrocampo, uno in difesa. Ti rivoluziona un po' tutto. Sono due pedine che pensavamo di poter avere completamente recuperati, invece il cerotto si è allungato per entrambi.
3: Grazie direttore.
4: Grazie Antonio.
3: Buon rientro.
5: Celik, ce l'abbiamo noi.
3: Che esultanza, vai.
4: Ciao Antonio, ciao. Grazie mille. Buon pomeriggio.
3: E se lì ce l'abbiamo, non, però non è proprio come Pavel Nedved, diciamo così, no, no, di massima. No, sì.
4: Tra l'altro, mentre Antonio parlava, a parte che appunto stanno venendo fuori un po' di statistiche sulle, sulle finaliste, sui convocati, Nico Paz è ufficialmente in convocato, cioè fa parte della rosa dei 28, poi non so se sia stato tagliato, però delle, no, vabbè, beh, però 28 sono i giocatori del
3: 28
4: mondiale,
3: sono, sì, poi, vabbè, ma lì in quel ruolo lì sono coperti, direi.
4: Ah, no, sì, sì, sì, sì, sì, direi che
3: non hanno quel problema lì. Tra l'altro vedevo che l'Atletico Madrid ha 9 giocatori in finale, pensa quando era la Juve averceli.
4: Eh sì, perché io citavo quelli dell'Argentina, ma ce ne sono anche diversi 4... della Spagna. Detto che ai 6 dell'Argentina bisognerebbe aggiungere potenzialmente anche il Nico González, che ha giocato comunque con loro. E stavo leggendo la frase, appunto, perché non l'abbiamo letto quell'estratto della che quello a cui faceva riferimento il direttore poco fa dello Champions, scudetto. Sì. Perché diceva, aspetta, che l'avevo trovato prima. Allora, questa sul mercato
3: siamo abbastanza distanti,
4: mi sì, sullo scudetto siamo abbastanza distanti, me l'ero aperto, poi mi si è riaggirata, mi si è riaggirata
3: tutto,
4: si è riaggirata la pagina e,
3: sì, avevo letto anch'io che passava prima nei sottotitoli di Sky, che diceva appunto per lo scudetto siamo abbastanza distanti,
4: eccolo qua,
3: ma
4: eccolo qua,
3: fare
4: qua.
3: Un
4: perché lì dice: quest'anno siamo convinti delle condizioni di poter passare, se lavoreremo in maniera giusta potremo andare a competere per arrivare in Champions, quello ci aspetta, vogliamo anche competere per l'alta classifica, ma dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente in quel percorso detto poco fa. Per parlare di altre cose come lo scudetto siamo abbastanza distanti, quindi torno al famoso discorso che io facevo alla fine della stagione, che dicevo per andare in Champions e fare solo i gironi almeno facciamoci l'Europa League
3: e cerchiamo di portare a casa il trofeo, fondo, no? Portare a casa sto trofeo europeo che manca da troppo tempo, come dico sempre.
4: Eh sì.
3: Oh, dunque
4: forse ci dobbiamo
3: fermiamo,
4: così
3: vai.
4: Andiamo con i notiziari, ci sentiamo fra poco.
3: A frappè.
2: Colpo gobbo.
6: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entra in vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto de Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
8: Il mio pensiero va sempre a quello che è il mio operato e quello che potevo fare di meglio. Io devo sempre andare poi a pensare su ciò che potevo fare in maniera differente, che poteva determinare quello che è stato il finale di campionato. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro. Li ho vissuti con un malessere addosso, perché noi si vive di risultati, noi facciamo questo lavoro qui, veniamo condizionati nella vita personale da quello che sono i nostri risultati. Per cui il pensiero è andato a organizzare tutto in maniera che si possa avere un percorso differente già dall'inizio, già da domani, perché troveremo una squadra che è avanti da un punto di vista della preparazione, una squadra che fra una settimana inizia il campionato. Abbiamo analizzato anche quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, però la strada su cui ci siamo messi è quella giusta. È stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremmo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, saper mettersi ritti sui pedali e saper strappare quando è il momento è la cosa più importante da fare, perché poi lo sappiamo che la Juventus non è fatta per stare alla ruota, per cui dobbiamo saper fare questi strappi qui.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Colpo Gobbo.
3: Eccoci qua, dai, ultima parte, cambiamo. Adesso sì, voltiamo, switchiamo. Abbiamo detto di tutto di più sulla conferenza di Spalletti, sulle possibili obiettivi di mercato. Leggo che per Pellegrini no, sembra che siamo veramente arrivati al dunque dell'offerta, insomma le ultime del mercato sembrano essere questa, ma adesso
4: devo dirti che non mi dispiace,
3: no, assolutamente.
4: Anzi, tra l'altro corrisponde a quel famoso identikit, ne avevamo già parlato, che Spalletti aveva fatto a gennaio, per lanciare il prossimo argomento. Guarda, Angelo sembra che
3: visto?
4: Ci abbia detto nel pensiero,
3: lo sa, forse abbiamo detto che l'ultima parte era dedicata a questo.
4: Dice, secondo voi a Chiné gli sta a rode o no? Secondo me sta un po' crepato, ci dice.
3: Secondo me in spiaggia, imbucato da qualche parte e non tornerà fino a settembre, perché già leggo che i tempi, guarda, misteriosamente sono allungati. Adesso andiamo sull'extracampo, perché come ricordavamo in avvio di trasmissione, ieri è stata una giornata molto particolare, sia perché è arrivata questa benedetta pronunciamento, credo che si dica così, della Corte di Giustizia Europea. Tra l'altro rispondo a chi diceva, a chi chiedeva all'inizio della trasmissione, adesso il messaggio non lo vado a recuperare che sarebbe troppo lungo farlo, però so che chiedevano come mai è arrivato prima Andrea Agnelli che non Moggi, diciamo. perché sono due tribunali diversi. Moggi è quello dei diritti dell'uomo, quindi diciamo che è più lungo, perché immaginate, ma lì ci hanno tantissime cose da vedere. Questa è la Corte di Giustizia Europea, che è un altro tribunale, quindi hanno tempi diversi. Non è detto però che una cosa non apra le porte all'altra, perché adesso Moggi potrebbe anche dire: ok, il TAR è competente, lo ha detto la Corte di Giustizia Europea, quindi ci vado io al TAR a chiedere se quello che mi hanno detto, se la mia radiazione me la possono togliere, fondamentalmente.
4: Solo con quei 20 anni di ritardo.
3: Sì, però la radiazione è eterna, quindi esatto. Diciamo che è già uno sconto, diciamo, in linea di massima, segnato come cosa simbolica, ovviamente. Certo, non credo che Moggi voglia tornare alla sua veneranda età a fare delle cose attive nel calcio, magari le sta facendo come consulente, così qua e là, con qualcuno che gli chiede dei consigli. Però al di là di quello, no. E quindi chiedo a Michele Patrisso, iniziamo in modo un po' particolare, ovviamente portavoce della Fondazione Identità Bianconera, se è così, cioè se adesso che la Corte di Giustizia Europea ha detto ok, il TAR è competente, può decidere lui se una squalifica o se un provvedimento lo possiamo togliere oppure no, e si esce dall'alveo della giustizia sportiva, che cosa cambia? Cambia anche per chi ha cose tipo Moggi, per dire. Adesso Moggi può andare al TAR e dire: oh, ma sentite un po', ma sta cosa qui della radiazione non è un po' troppo?
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto.
4: Ciao Michele. Ciao Michele.
9: Buongiorno a voi ragazzi. Assolutamente, qua si aprono tutta una ridda di nuove azioni. Però io lo dicevo quasi paradossalmente, no? E così cambio subito argomento, apro una delle mie parentesi così.
3: Famose, ma se no la gente poi te le chiede le parentesi, quindi vabbè.
9: Evitiamo che ci facciano delle domande. Paradossalmente, tutto questo alla fine chi andrà a favorire? Sempre i soliti, perché se anche ci dovesse essere, cosa che noi purtroppo non crediamo, perché all'esito di quella che era la richiesta dell'archiviazione che è stata fatta dalla Procura di Milano per tutta l'indagine fatta da Ascione su Rocchi, e adesso le carte, ce lo scrive il procuratore Viola, sono nelle mani sapienti di chi è, che sappiamo tutti, che non vedeva l'ora.
3: Certo, di poter colpire l'Inter, certo.
9: No, perché come disse nella sua famosa intervista, se altre procure fossero così brave come quella di Torino, io ovviamente mi metterei subito al lavoro. Visto che aveva partorito un topolino dalla montagna di carte che gli sono state consegnate a seguito dell'inchiesta doppia curva, con quei bei patteggiamenti fatti il 1 maggio quando non uscivano i giornali, adesso possiamo tranquillizzarlo, perché tanti giornali non ne parlano comunque, perché la Gazzetta dello Sport in questi giorni in 40 pagine, avete andato ieri al bar, perché io non la compro, volevo dirlo, come non mi abbono a DAZN, non compro la Gazzetta dello Sport, invito tutti i tifosi bianconeri a fare lo stesso. Ho cercato, chissà, ci sarà, perché io non ho avuto tempo di leggermi tutta la sentenza su Agnelli, arriva bene, dico andiamo, ci sarà un corposo approfondimento della Gazzetta, no? Che usciva a prima pagina con la fotona di Lautaro, con nessun indagato dell'Inter, che poi
3: no, nessun club indagato, esatto. invece era l'Inter indagata.
9: Comunque, detto questo, ho detto vediamo se c'è qualcosa. Non c'era nulla, così come non c'era nulla neanche su cosa rischia l'Inter, perché qualcosina la rischierà l'Inter, visto che io mi ricordavo articoli su cosa rischiava la Juve per qualsiasi cosa,
3: sì, anche per Suarez,
9: la Palestina. Sì. So, Trump invade la Palestina, cosa rischia la Juve, che è stata trovata con Gionetti, quelle cose lì, no? Sanzione da parte del UE, cioè, mi aspettavo un trafiletto di Garlando a pagina 25 su un piccolo riquadro, niente, l'assoluto niente. Evidentemente ai loro lettori giustamente queste cose non interessano, interessa solo cosa rischia la Juventus. Ho letto invece un bell'articolo su ADN Cronos, che parlava, hanno intervistato l'avvocato Prioreschi, che era difensore di Moggi ai tempi di Caccioli, no. E su quello l'avvocato Prioreschi ha detto tante cose. Mi ha detto, ho letto che è perplesso perché a Napoli per molto molto meno Moggi è stato condannato per frode sportiva, perché ricordiamoci, qua si parla di concorsi, del fatto che non si sono trovate delle strutture, ma solo delle singole interferenze. Allora, in Calciopoli fu riconosciuta la frode sportiva per delle interferenze sulla griglia arbitrale. Ricordiamoci che ai tempi il direttore di gara veniva sorteggiato tra 5.
3: Sì.
9: Quindi, cioè, questo è bastato al Tribunale di Napoli per riconoscere la frode sportiva. Nell'inchiesta milanese ci sono delle intercettazioni in cui si dice quest'arbitro sì, quest'altro no, non devono neanche tirare a indovinare su chi esca nella griglia, gli dicono proprio che gli mettono gli arbitri che piacciono a loro. Poi che la partita vada o non vada a buon fine, questo è totalmente irrilevante per la sentenza sportiva e per quello che prevede l'articolo 30. Tra le altre cose, quando mi stupisce che si dica da parte della Procura che non si ritiene sussistere un sistema strutturato e quindi si esclude quindi il reato associativo, perché la frode può riguardare anche l'accordo tra due persone, non c'è bisogno di un sistema strutturato. Quindi, oltretutto, l'altro problema che è venuto fuori, adesso scopriamo che le intercettazioni, come al solito, spariscono perché non c'è nessun tipo di intercettazione che riguarda...
3: Perché dice che parlavano su WhatsApp, dice così,
9: ma parlano su WhatsApp, evidentemente qualcuno o non ha voluto andare a fondo, oppure c'è stata la solita mano del farmacista, già come diceva Prioreschi ai tempi, che è andato a selezionare su quale cellulare mettere il Trojan, che si chiama così, quindi non è una parolaccia, non appigli, e su quale altro cellulare non metterlo, perché che mi si dica che la Guardia di Finanza, uno, non riesce a craccare le password di Malangone per quanto riguarda i computer che hanno sequestrato e sui quali ci sono tutte le chat per l'affare San Siro, che noi siamo anche in quello avendo una parte da protagonista come fondazione. Qua non si è riuscito a mettere un sistema di ascolto e quindi non ci sono queste telefonate. Vengono riferite di Viglione, di Butti, e tra l'altro lì apriamo un'altra parentesi. Io mi aspetto che se non si dimettono immediatamente, non lo faranno, qualcuno chieda la testa sia di Viglione che di Butti, perché è saltato Rocchi e sono saltati Gravina per molto meno. Se qua si consente a una squadra di mettere i propri uomini, e prima si ironizzava chi si permetteva di fare delle osservazioni sulla Marotta League piuttosto che sul fatto che i calendari fossero in qualche maniera orientati per favorire determinate squadre, che era sempre una peraltro, e questo lo dicevano gli allenatori, perché l'ha detto De Rossi, lo ha detto Gasperini, che non ha detto Patrizio Schifo
3: o Ghiringhelli
9: o direttore Paolino. Quindi dico, se a questo che poteva esserci, a noi sembrava che ci fosse qualcosa che non tornava, a questo punto ci sono delle evidenze di quello che fa i calendari, che telefona raccomandandosi o lamentandosi di arbitri che sono stati designati per lì.
3: Non gli piacerà dov'è.
4: Guarda, sto leggendo proprio
3: poi voglio che dire, anche Tito, cioè Butti che fa i calendari o Viglione che è l'ufficio legale della FIGC, parlavano a nome dell'Inter.
9: Certo, oltretutto, qui non c'è il dubbio, non è che abbiamo il dubbio di dire ma chi avranno voluto favorire? Chi avranno voluto favorire? Visto che non si parla mai di questa squadra, che peraltro è stata indagata ed è stata anche questa archiviata, o quantomeno è stata richiesta l'archiviazione, perché ricordiamoci che in tantissimi procedimenti il pubblico ministero richiede l'archiviazione e il GIP magari decide che debbano essere fatte altre indagini, oppure addirittura fa l'imputazione coatta. Non sarebbe la prima volta, sarebbe molto improbabile visti i precedenti. Io mi ricordo un precedente nostro, così non parlo di precedenti di altri. Quando facemmo il famoso esposto e lo indirizzammo anche alla Procura di Milano, ma non perché avevamo individuato dei reati fatti dall'Inter, ma per i poteri civilistici che hanno i pubblici ministeri, che quando sanno o vengono a conoscenza di una società che si trova in stato di decozione, quello che pensavamo noi fosse l'Inter dell'epoca col presidente Zhang che non riusciva a trovare i soldi per coprire i propri debiti, ovviamente cosa deve fare? Deve porre in essere tutta una serie di iniziative per la tutela del mercato. Cosa ci rispose ai tempi nella richiesta di archiviazione la Procura? Che non risultavano debiti dell'Inter superiori ai 30.000 euro. Scandalo, secondo me, di dimensioni sesquipedali, perché invece questi debiti c'erano, e come ce ne siamo accorti noi, ma se ne sono accorti tutti, probabilmente ci sono ancora adesso. Non so se l'Inter e il Milan hanno sanato completamente tutti gli arretrati che avevano per i canoni di San Siro non pagati, che avevano contestato, ma il debito c'era ed era un debito milionario, e il GIP mise il suo bel vistino, quindi la richiesta di archiviazione, e archiviò. Poi noi ai tempi non eravamo interessati chiaramente a promuovere azioni penali nei confronti dell'Inter, né a provocarne il fallimento. Noi chiedevamo semplicemente a chi aveva i poteri di controllo, cioè la Covisox, aveva fatto questi controlli. Ma questi controlli nei confronti di quella società non sono mai stati fatti. E uno dei grandi risultati della fondazione, visto che dicono sempre: cosa avete ottenuto? Niente, voi solo chiacchiere, fate soltanto esposti, questi esposti non portano a nulla. A parte che abbiamo visto il sistema granitico contro il quale noi ci scontriamo, noi piccole formichine, associazione e fondazione che non conta e non supera i 5.000 iscritti. Quindi cosa vogliamo fare nei confronti di un monolite contro il quale tutte le altre società non prendono posizione? Cioè, io fossi stato presidente di una squadra di Serie A, nel momento in cui escono fuori queste cose, ma facevo un comunicato, pretendevo le dimissioni di Viglione e di Butti, perché questi qua interferiscono e continuano a interferire. Queste interferenze sono state certificate, sono state certificate da una procura. Poi noi le carte non le abbiamo lette tutte, abbiamo letto purtroppo solo qualche piccolo stralcio di quello che è uscito su qualche giornale, sul Corriere della Sera, su Tutto Sport, sulla Gazzetta non è uscito nulla, su altri giornali non è uscito nulla, esce sul Fatto Quotidiano. E quindi ci chiediamo per l'ennesima volta qual è lo stato della libertà della stampa in Italia. Ma ritorniamo all'altra parentesi che aveva aperto. Cosa ha ottenuto la fondazione? Abbiamo fatto una battaglia sugli sponsor che noi riteniamo illegali dell'Inter. L'Inter l'anno scorso aveva un bello sponsor di manica, Gate.io, che noi avevamo segnalato alla Consob come non potesse operare in Italia, come sul sito dell'Inter si rimandava una pagina maltese proprio per, diciamo, bypassare questo divieto. C'erano tutti le partite dell'Inter mentre giocava in casa sul bordo campo, appariva Gate, come cacchio si chiama, ma comunque era quella scritta lì. E adesso quest'anno non c'è più. Abbiamo notato che sulla maglia non c'è più, c'è ancora sul sito, ma sulla maglia non c'è più. Quindi abbiamo risegnalato nuovamente alla Consob che quando gli chiediamo le cose, certe volte ci risponde, certe altre volte ci risponde col segreto d'ufficio. Ma ad esempio sulla vicenda Lion Rock, sulla vicenda di chi controlla il controllore, chi è che controlla PwC quando PwC dice che il bilancio dell'Inter ha la continuità aziendale? Chi la controlla? Visto che è venuto fuori da report che certi controlli la Covisoc non li poteva fare, perché quando i suoi dimissionari funzionari chiedevano di approfondire determinate cose, gli si diceva fatti gli affari tuoi. Questo è quello che ha dichiarato un membro della Covisoc con la faccia oscurata. Cosa ha avuto il tempo di fare chi ne è? Non di indagare su quella cosa lì, ma di chiedere a report chi fosse.
10: Il nome, sì, certo. Sì, sì.
9: Allora, non manco voglia di vedere i protocolli, perché se si andavano a vedere i protocolli delle riunioni della Covisoc, vedevano uno che ha fatto la domanda e gli hanno risposto di no, fai 2+2 e vedi che magari è questo qua quello che va in televisione a dichiararlo, chiedendo di camuffare sia la voce che il volto. Quindi vuol dire che ha paura di qualcosa, certo. Perché sennò le cose io le dico sempre con la mia faccia, non ho bisogno di, non ti ho chiesto oggi, guarda, devo dire delle cose pesanti,
4: metto la maschera, girato al contrario, inquadrato la poltrona,
9: magari faccio così, gli chiedo, guarda, c'è l'avvocato X in collegamento e mi metti la faccia di Topo Gigio e mi mascheri la voce, perché allora, io non ho paura di dire quello che penso, e quello che penso è che questa vicenda è di una gravità inaudita. Quello che ha scritto la procura per salvare per l'ennesima volta da un'inchiesta la beneamata, che è sempre parte lesa, a mio avviso non lo è parte lesa, e io pretendo che la giustizia sportiva agisca, ma non come dice Grassani su Tutto Sport con l'applicazione dell'articolo 4 è un'ammenda, perché come dice Prioreschi, quello che è venuto fuori basta e avanza per essere molto più grave, e dico molto più grave di quello che è bastato per mandarci,
3: ecco, anche perché, caro Michele, forse bisogna spiegare che archiviata l'inchiesta da cui poi iniziò il 2006, cioè a Torino si era indagato, si era archiviato, poi hanno passato gli atti alla procura sportiva, che ha deciso invece che quelle cose lì per il regolamento sportivo avevano un certo peso, e questa volta può essere così.
9: Quindi io ritorno, perché te la chiudo la parentesi, come hai detto tu. Quindi, chi favorirà questa roba, questa sentenza europea, chi favorirà? Nel caso improbabile che Malagò arriva, vuole far vedere che anche lui c'ha i suoi problemi, perché adesso l'hanno di nuovo ritirato in mezzo sull'eleggibilità o meno, perché non era tesserato, quindi pare che non si potesse candidare.
3: Ecco.
9: Ma andiamo anche quella parentesi lì. Ipotizziamo che lui dica basta, mi sono stufato, visto che già scelgo dei CT che non piacciono a Marotta, gli faccio vedere che mi smarco definitivamente. Quindi mando a casa chi ne è, metto un procuratore che faccia il suo dovere. Poi mando a casa Viglione, molto più improbabile perché sono pappe ciccia, pare, e metto qualcun altro che invece sia super partes, o quantomeno che si dimentichi, si ricordi anzi di togliersi il cappellino e la sciarpa della sua squadra del cuore quando ha un ruolo istituzionale, perché questa è la cosa gravissima. Questo, che questi soggetti continuino, e qui è venuto fuori la prova palmare, a interferire, che poi non, il risultato non sia mutato. Abbiamo visto con la Juventus, l'ha detto la Cassazione, manco una partita è stata alterata. Noi siamo andati in Serie B. Siamo andati in Serie B per il tentativo di influenzare delle griglie arbitrali. Qua invece si interveniva proprio sull'arbitro, perché Rocchi dice: hanno talmente rotto il...
3: che cambiamo l'arbitro, e poi l'hanno cambiato.
4: E poi l'hanno cambiato davvero.
9: E gliel'hanno cambiato. Quindi queste cose, altro che articolo 4...
3: Quello si chiama articolo 30 del codice di giustizia sportiva. Illecito sportivo.
9: Perché basta il tentativo, come ci hanno sempre spiegato.
3: E l'illecito vuol dire Serie B.
9: Cosa succederà lì? Devono mandarli in Serie B, e poi loro hanno il sacrosanto diritto di ricorrere al TAR. Il sacrosanto diritto stabilito ovviamente dalla Corte di Giustizia. Ma noi non possiamo iniziare un campionato, non si può iniziare un campionato parlando di Selic, parlando della conferenza stampa di Spalletti, tutte cose interessantissime, ma delle quali io non voglio parlare. Io mi rifiuto che si inizi un campionato 2026-2027 con sta spada di Damocle sulla testa, con un sacco di carte che non si conoscono, con delle indagini che stanno andando avanti, perché ricordiamoci che la famosa bussata al bar non è stata...
3: L'hanno spostata a Monza, sì.
9: È stata spostata a Monza, magari... spero e mi auguro nell'ufficio del capo della procura di Monza che anche lì non ci siano tutte le magliette autografate.
3: Basterebbe una foto di Galliani per essere rassicurati. Diciamo così.
9: Ma non lo so neanche se è rassicurato, perché Galliani ai tempi di Calciopoli...
3: No, ma dico attualmente, diciamo che guardando non il Milan e neanche il Monza, forse ce la può fare.
9: Oppure di Silvio, non lo so. Quello che sia, ma se lì e anche lì l'inchiesta dovesse andare avanti... voglio vedere cosa succede. Cioè, adesso ci sono troppe, francamente, non sono più solo un noi che pensiamo male. Vabbè che Andreotti diceva: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
4: Cioè,
9: quando io ironizzavo e facevo le battute sulla Marotta League e gente si scagliava contro me, un avvocato non può dire queste cose, a parte che stiamo parlando di calcio, e se permettete, visto che ci sono magistrati che non solo dicono ma fanno certe cose e vanno in giro con la cover, con la squadra del cuore. Ora, se noi avessimo letto, voi cambiate in questa identica, cambiamo l'Inter, mettiamo la Juventus e scopriamo che Butti, ex dipendente della Juve che fa i calendari per favorirci, interviene a gamba tesa e parla con Rocchi e interferisce sulle designazioni. La stessa cosa la Faviglione, tifoso bianconero che abbraccia Spalletti dopo uno scudetto nostro e festeggia lì a bordo campo, anche lui fa le stesse cose. Ma io
3: e nelle intercettazioni dicono: ah sì, ma si sa che Viglione è juventino, tra l'altro. Esatto. Lo dicono.
9: E rompi i coglioni.
4: Sì, perché il termine è quello.
9: Ho usato un'altra parola, peggio ancora. E rompe per ottenere qualcosa. Esatto. E quindi per accontentarlo, sai che c'è, gli metto l'arbitro che piace a loro. E loro si difendono dicendo: ma l'abbiamo persa la partita di Bologna. Chi se ne frega, certo, che l'hai persa? Non lo potevi fare. Queste sono cose che non si possono fare. Sono di una gravità assoluta. Il fatto che non ne parli nessuno ci fa capire ormai in che razza di paesi di terzo mondo siamo arrivati con la libertà di stampa, perché se nessun giornalista può prendere posizione, c'era Vezzani che timidamente, e sapete che non sì, mi sta tanto simpatico, comunque timidamente dice: mi sembrano molto gravi le cose che sono uscite dall'Inter, e però lo rintuzzano tutti, quindi... Mentre gli altri, al massimo c'è l'articolo 4, a parte che l'articolo 4 per noi è costato
3: la Champions, per dire,
9: poi 10 tra le altre cose, quindi non è l'ammenda era l'articolo 31 che ci dovevamo beccare noi, che invece ci hanno appioppato l'articolo 4
4: di una cosa, quindi, tra l'altro archiviata, che in teoria non si poteva riaprire, ma che hanno riaperto, no? Perché poi c'era
9: anche... poi il Napoli non hanno fatto, attenzione, perché io dico: va bene, se tu archivi e poi riapri, quando arrivano delle, insomma, da parte delle procure, delle notizie che meritano il fatto di provocare una revisione di un procedimento, benissimo, ma fallo sempre. Certo. Perché così è stato fatto? Certo. Il signor Michele Durante, che sta friggendo, ve lo dico, io oggi ho fatto una chiacchiamata con Massimo, il nostro presidente, dicendogli: oggi vado da Luigi e dai nostri amici di Radio Bianconera, cosa gli racconto? lui è partito con un paio di bestemmie e poi è andato sul punto dicendomi cose. Io sono stato molto edulcorato, ovviamente. Sì, sì. Ho detto,
3: Presidente, meglio che portavoce a
9: oggi è meglio che vado io. E lui ha detto: mio padre ha detto che vuole querelare Viola. Questo ha detto: adesso stiamo calmi. Ho detto: non esageriamo, però dico: abbiamo i nostri tifosi che sono in viperia. Io oggi ho ricevuto delle chiamate di gente che dice: la fondazione non fa nulla, la fondazione cosa sta facendo? Non vi preoccupate che stiamo agendo, adesso agiremo nei confronti di Viglione, agiamo nei confronti di tutti, visto che non lo fa nessuno, faremo, continueremo a fare degli esposti, perché in materia, diciamo, di diritto

0: soggetti che non sono stati aiutati, come dicevo prima, il dubbio non c'è, non è che qua l'intervento per lo voleva la regina o lo voleva la San Benedettese, cioè l'intervento, le interferenze volte a insomma, influenzare delle designazioni per le partite dell'Inter, se è la Palissiano chi l'abbia posto in essere. Poi adesso li conosciamo anche i soggetti. Se Rocchi al telefono dice: mi ha detto Schenone che Marotta ha parlato con Viglione, e poi vediamo le riunioni tra avvocato dell'Inter, Viglione, Marotta, perché questo ci danno
1: Gravina,
0: compito.
1: eccetera, eccetera. Caro Michele, noi siamo arrivati in chiusura, purtroppo. Ci
2: Sì.
1: dobbiamo salutare. Ti porto i saluti di un paio di ascoltatori: Massimo Pecoraro da Cellino San Marco e anche,
0: Massimo che è un nostro
1: esatto,
0: iscritto,
1: Luigi da Torre
0: iscriviti nella
1: Annunziata.
0: fondazione. Mai come adesso la fondazione deve essere forte. Se avete il dubbio, oggi mi ha chiamato un collega e mi ha detto: mi iscrivo alla fondazione, vengo a lavorare con voi. Ho dato disdetta a Sky Calcio e ho dato disdetta ad Azon. Basta, io
1: Quelle
0: questa
1: sono
0: roba
1: le
0: non la faccio.
1: premesse, diciamo così, poi si può iniziare a ragionare.
2: E anche Luigi da Torre
0: Doveva protestare la Juventus. Noi adesso pretenderemo non solo che Agnelli, cosa che farà, e arriba bene, chiederanno
1: Annunziata. Beh, dei bei
0: quindi risarcimenti
1: soldi, certo. Arriva
0: milionari,
1: bene poi, ragazzi, una
0: e
1: roba che non
0: quindi
1: si può
0: arriva
1: fare.
0: bene pure, ma pretenderemo che la stessa cosa la faccia la Juventus. Quindi questo sono quello che pretenderemo. Ovviamente, se
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
5: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dunque, comincia ufficialmente la stagione della Juventus, lo possiamo dire ufficialmente perché la prima conferenza stampa di Spalletti apre le porte, se vogliamo, allo spogliatoio della Juventus, ai propositi della Juventus, ai movimenti della Juventus, ma soprattutto voglio cominciare questa puntata facendo i miei complimenti alla società, perché come ho scritto anche nel post di ieri, non è tanto Selic in sé, che non è che tu dici è stato preso un top player assoluto e quindi grande acquisto della Juventus, sembra essere tornato alla Juventus dei vecchi tempi, no, però un giocatore che comunque può tornare molto utile alla Juventus, un giocatore che ha una tempra importante, ha un carattere importante, duttile, utile per una difesa a 4, utile in una difesa a 3, poi più tardi con uno dei nostri ospiti lo andremo a inquadrare anche un po' tatticamente per farvi capire un po' l'utilità appunto di questo acquisto, ma soprattutto il modus operandi, è quello che mi è piaciuto molto e per il quale modus operandi faccio i complimenti alla società. Mentre esperti di mercato di ogni genere cercavano di dividersi alla ricerca di quello che poteva essere il colpo della Juventus, si affonda ancora per Colomani, si cerca di trovare l'intesa, si attende per il Dibu Martinez che deve giocarsi la finale domenica, poi aprirà le porte, si continua a lavorare perché sì, forse servirà altro lì davanti, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente brancolando nel buio, ma non per i colleghi, ma perché la Juventus quest'anno ha deciso di lavorare così e fa benissimo, per quanto mi riguarda, lo dico anche in maniera controproducente verso di noi, perché poi magari ieri abbiamo saputo proprio a ridosso del viaggio di Selic a Torino che era in arrivo e quindi ve l'abbiamo dato grazie al racconto di Camillo De Michelis anche su Tutto Juve e Bianconera News e poi in diretta mentre era presente Quintiliano qui su Radio Bianconera. Arriva all'improvviso questo annuncio con trattativa presa, fatta, cotta, firmata e mangiata. Tutto pronto. Questo è quello che io mi auspicavo e volevo vedere. Avete presente quando c'era ancora Alessandro, che è sempre, lo salutiamo, è vivo ovviamente. Gli dicevo, io prendetemi per pazzo, però mi aspetto che da un momento all'altro magari arriva un colpo che nessuno neanche ha, di cui nessuno ha parlato,

0: nella tre quarti, che secondo me è il ruolo che vuole Spalletti. Io questa cosa la credo ancora, però come vedete effettivamente il modus operandi è proprio questo qui. Carnevali dalla sera alla mattina, Massara dalla sera alla mattina, Selic dalla sera alla mattina. A me questo modus operandi piace molto perché ti dà la sensazione che ci sia un lavoro scientifico rapido per certi versi. Poi chiaramente ci sono dei giocatori dei quali le trattative sono talmente grandi, importanti e chiacchierate che si sa a livello generale. Quindi di Colomani lo sappiamo dalla sera, da sempre, del Dibu Martinez poi il nome è venuto fuori, di Kessié poi il nome è venuto fuori, e di Brahim Diaz come giocatore che piaceva a Spalletti poi è venuto fuori. Però questo tipo di lavoro che fa emergere all'improvviso un colpo su un giocatore, sì, è vero, come direte tanti di voi, ma come lì l'aveva già trattato, sì, però la pista sembrava abbandonata, no? Noi ieri di tutto abbiamo parlato, è vero che ieri c'era da parlare di tante cose. Ringrazio ancora l'avvocato Spallone e Mirko Nicolino per come abbiamo inquadrato e raccontato tutta la situazione relativa appunto alla Corte di Giustizia Europea, quello che è stato il verdetto che ha fatto, diciamo, sorridere e anche sentire quel senso di giustizia ancora più forte nel popolo bianconero, anche la questione Arbitropoli. Però lì di tutto abbiamo parlato, meno che del sentore che potesse arrivarsi lì, che piuttosto parlavamo dell'ipotesi Pellegrino, piuttosto parlavamo di quelle che devono essere le cessioni per arrivare agli ingressi. E invece all'improvviso, poche ore dopo, nel silenzio più totale, arriva appunto questo annuncio. Ribadisco, non è naturalmente il colpo dei sogni, ma è una trattativa portata avanti nel modo dei sogni e soprattutto che ci fa sperare. Prima di tutto, che ci porta anche al sottoscritto, no? Che a un certo punto nell'ultimo editoriale su Bianconera News aveva detto: questo immobilismo comincia a preoccuparmi. Mi aspetto però in grande fiducia nella società che prima o poi qualcosa si muova. E infatti si è mosso. Non quello che ci aspettavamo, ma comunque una cosa si è mossa così all'improvviso. Poi arriviamo alle parole di Spalletti. Questo mi fa ben sperare perché mi fa capire che al di là dei nomi di cui parliamo può verificarsi quello che poi ha raccontato Luciano Spalletti proprio in conferenza stampa oggi. Perché lui ha detto: oh, comunque fossi in voi, controllerei i telefonini perché magari alle 20 vi arriva la notifica che abbiamo preso altri giocatori. Perché è così che si fa. Perché questo è il lavoro che fanno le grandi società, quelle che vanno, individuano, hanno già scelto, vanno, prendono e portano a casa, strappato alla Roma peraltro. Sì, qualcuno poi dei disfattisti dirà: ancora non ho letto i messaggi, adesso li leggo, quindi continuate a scrivere come già state facendo. Qualcuno dirà: però lo paghiamo sostanzialmente 4 milioni, non è che hai preso un grande giocatore, hai preso uno a 4 milioni. Allora, devi costruire una Juventus che abbia un livello maggiore. Il livello maggiore non lo puoi costruire andando a prendere giocatori che ti costerebbero altro che 4 milioni di ingaggio, ma ti costerebbero 6-7 milioni di ingaggio. Devi puntare sui parametri zero, devi essere scaltra magari ad andarlo a scippare a qualcuno, scippato alla Roma, che non era arrivata alle cifre che ha proposto la Juventus, probabilmente la Juventus già sapeva e già aveva anche contattato il giocatore facendogli una carezza e dicendogli: arriviamo con la nostra proposta. Selic non ci ha pensato due volte e ha accettato subito la Juventus. Ora si parla anche di questa pressione per Pellegrini e vi chiedo che cosa ne pensate eventualmente, che come giocatore in sé per sé è un giocatore che può anche avere una valenza, può anche avere un'utilità. E che dal punto di vista, sicuramente non è anche lì il grandissimo nome, dal punto di vista della tenuta fisica c'è qualche preoccupazione di troppo, perché negli ultimi 2 anni si è fermato praticamente, credo, 200 giorni, cioè tanti infortuni a cui è soggetto questo giocatore. Quindi ci penserei. Però adesso gli esperti di mercato e i colleghi cominciano a dire: ma mi sa che questi mi portano fuori strada su tante cose. Ora devo andare a pizzicare bene qual è la scelta giusta. E occhio alle partenze, perché sempre nella conferenza stampa di oggi di Luciano Spalletti, intanto ho cominciato senza salutarvi perché non ho fatto un vero e proprio incipit, quindi vi saluto. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi in cabina di regia. Qualcuno sta cominciando a dire: bisogna pizzicare anche un pochettino altre trattative, che magari se ne parla di meno. Ma in conferenza stampa, come dicevo prima, Spalletti ha anche detto: poi certo, qualcuno andrà via e vi aspetterete magari invece la notifica alle 8. Qualcuno andrà via perché abbiamo chiaramente necessità anche di vendere, perché quando non c'entri un posto in Champions League, a qualcosa devi rinunciare. Perché se vuoi cambiare qualcosa devi vendere, quindi qualcuno andrà via. Problemi nel preparare una stagione con giocatori che potrebbero essere distratti da voci di mercato, che li può portare lontano dalla Juventus. Spalletti giustamente dice: noi con questi problemi ci conviviamo sempre. Ci si convive a gennaio nel pieno del campionato, figuratevi quanto può contare adesso in fase di preparazione della stagione. Anche perché in fase di preparazione della stagione, naturalmente Spalletti sa bene che deve contare su un numero ampio di giocatori, che molti di loro andranno via, e già lui sa chi farà parte dei suoi piani e chi è più o meno in discussione sull'uscita, quindi ci conta relativamente. Domani ci sarà la prima amichevole col Basilea. Ci ha tenuto a specificare anche questo Spalletti, che loro tra una settimana cominciano il campionato, quindi sono parecchio più avanti dal punto di vista della preparazione, anche per evitare che poi dopo ci si cominci a impiccare alle amichevoli, lasciano il tempo che trova, è una sgambettata per la Juventus per ritrovarsi in campo a giocare, a cominciare a far vedere le prime cose. Il risultato è veramente non l'ultima, l'ultimissima delle cose da guardare. La condizione anche dei giocatori è l'ultimissima, sia in senso positivo che negativo. Magari qualcuno che non rende dice: ecco qua, guarda, questo non è proprio in grado. Oppure qualcuno che il Douglas Luiz o l'Arthur, che potrebbe all'improvviso tirare fuori una prestazione importante, anche quello è un'indicazione fino a un certo punto, perché questa è una fase estremamente interlocutoria e ti serve intanto per mettere un po' di minuti nelle gambe e cominciare a rompere il ghiaccio con il campo. A proposito di Douglas Luiz e di Arthur, poi gli è stato anche saggiamente, giustamente chiesto quanti di questi giocatori che lui non ha allenato e che sono tornati dai prestiti possono tornare utili alla stagione. Anche qui Spalletti ha detto quello che poi abbiamo sempre raccontato. Vediamo, perché sicuramente poi ognuno ha avuto una propria storia in questa Juventus, qualcuno è andato via, non ci ha avuto proprio niente a che fare. Li guardiamo tutti, perché in questa fase, ha detto Luciano Spalletti, giustamente, in questa fase bisogna anche capire se qualcuno ti può tornare utile, puoi far crescere, lo puoi far entrare nei meccanismi, oppure non c'è proprio verso. Quindi ci sono dei giocatori che sono tornati, secondo me il riferimento era per lo più per Douglas Luiz, che verranno attentamente monitorati. Capitolo Vlahovic, poi andiamo a leggere anche gli estratti più importanti di Luciano Spalletti, ma soprattutto do spazio già ai vostri messaggi. Capitolo Vlahovic, anche lì Spalletti mi è sembrato abbastanza chiaro. Dalla mimica facciale, faccio sempre la premessa che per voi conta poco, ovviamente, che deve contare poco, perché è un mio parere personale. Io guarderei altrove. Vlahovic il suo l'ha fatto via. Certo, se poi torna con il piattino in mano e dice: dammi quello che vuoi, voglio tornare alla Juventus, ci penso, ma sarebbe comunque un ripiego, per questo io non aprirei le porte. Ma non sono io che decido, fortunatamente per voi. C'è un allenatore, c'è una dirigenza che sta dimostrando di essere una dirigenza di altissimo livello, che se dovesse ritenere che costo-qualità sia opportuno davanti a una bussata di Vlahovic, che non c'è stata, adesso ci arriviamo, e Spalletti dovesse avere un'ottima considerazione dell'attaccante, io non sono nessuno per chiaramente fare battaglie che non farei mai, lo accoglierei se dovesse tornare, ma il mio pensiero, lo sapete, resta lo stesso. In merito a Vlahovic, Spalletti ha detto: lui sa quello che penso, e nella mimica facciale si capiva che gli avrà detto: tu sei forte, ma con me puoi diventare ancora più forte. Però poi ha detto Spalletti: io posso parlare con lui di questioni tecniche, e ne ho parlato e sa quello che penso. Dopodiché non l'ho più sentito, questo per togliere ogni voce su quello che potevano essere chiamate di Spalletti, e diceva: dai, fatti uno sconticino, vieni, dai, fatti uno sconticino, vieni. Non gli ho parlato perché poi, quando cominciano le questioni economiche, lì finisco io, finisce il mio lavoro. Non posso andare a fare io le trattative, non le faccio io, le fa la società. Quindi lui ha detto: da quello che so io, le porte della nostra dirigenza sono tutte aperte. Quindi, se uno citofona, magari trova aperto. Quindi è un modo per dire: pensaci, noi siamo qui. Se abbassi le richieste, perché la Juventus è stata chiara con tutti. Ancora di più con Vlahovic, certe cifre questa Juventus non se le può permettere, certe cifre la Juventus che è passata in Europa League, neanche in Champions League, non se le può permettere. Chi ci ama ci segua, sostanzialmente questo discorso che varrà per Frank Kessié eventualmente. Vuoi venire alla Juve? vuoi tornare in Italia, vuoi rimetterti in gioco in un campionato diverso, più visibile, più importante, eccetera eccetera, nel club più importante, la Juventus è anche interessata, ma quello che può dare è questo. Quindi non è più la Juve che si piega alle esigenze dei giocatori, ma sono i giocatori che eventualmente la scelgono e si adeguano alle proposte della Juventus. Questa è un'infarinatura generale. Di nuovo buon pomeriggio, andiamoci a leggere un po' di vostri messaggi. Anzi, se c'è qualche nota vocale, che vedo che sono tutti testuali, mi volete far parlare oggi. Oggi mi volete far parlare, tutti testuali, ragazzi, è una cosa pazzesca. Allora li vado a leggere, però no, ci sono anche ovviamente le note vocali che andremo a sentire, però intanto parto dai testuali. Cioè, nel senso, ho avuto la sensazione di vedere uno Spalletti teso, un po' pensieroso. Che ne pensi, dice Fred? Io l'ho visto concentrato, poi è chiaro che la mimica facciale ti può portare ad avere diverse interpretazioni. Io l'ho visto concentrato, fiducioso, poi sicuramente, ragazzi, anche un po' teso, ma è normale perché... Allora, intanto voglio evidenziare un'altra cosa, che mi è piaciuto il fatto che lui come prima cosa, prima di parlare della squadra, abbia detto: io devo allenare meglio. Io devo allenare meglio perché prima di pretendere di più dai miei giocatori devo essere io a pretendere di più da me stesso e a dimostrare di più da me stesso, perché... sono i fatti e non le parole a dare l'esempio. In sostanza ha detto questo. Quindi lui dice: se io pretendo di più dai giocatori devo essere il primo a pretendere di più da me stesso. E dico: io mi sono messo in discussione, io mi sono preso le colpe della passata stagione, io farò di più e meglio. A maggior ragione poi lo dovete fare voi, perché io lo dimostro con i fatti e non con le parole. Quindi l'ho trovato non teso e pensieroso, ma carico, dispiaciuto perché non si giocherà la Champions, dispiaciuto perché comunque non ha raggiunto l'obiettivo l'anno scorso, e col grado giusto di preoccupazione sul fatto che comunque questa è una rosa, come ha specificato lui, che al momento di scudetto non può parlare, ma che con i giusti innesti e completandola nel modo giusto può fare un campionato di alti livelli. Poi l'appetito viene mangiando, come sapete, se arrivano giocatori importanti magari questa prefazione che ha fatto nella conferenza di oggi può anche rapidamente cambiare. Selic, si parlava della stagione scorsa, nelle ultime 3-4 giornate, esatto, se ne parlava, però da qui poi all'improvviso, quando meno te l'aspetti, chiudere la trattativa, ti sembra un po' di ritornare alla Juventus dei bei tempi. Dai, se piazziamo a breve iniziano fuochi d'artificio, sì, certamente le cessioni poi, se dovessero andare in porto, significa qualcosa di importante anche in termini di acquisto. Ho letto solo romanisti che dicono grazie Juve per averci tolto questo bidone, io lo vedo solo come rosicamento. Tu che dici, Stefano da Torino? Che è rosicamento, ovviamente, non aggiungo altro perché non posso, però è un rosicamento grande, ma se fosse rimasto da loro avrebbero detto: grande Selic, cioè, te voleva Juve, invece hai scelto noi, cioè, no, assolutamente no, perché Selic poi alla fine ha scelto la Juventus, che gli ha offerto di più, per carità. Però sostanzialmente è un giocatore che la Juventus, che i tifosi devono accogliere per quello che è. Non è il top player, ma è un giocatore che comunque intanto ti dà un'opzione in più importante, è un giocatore che va valorizzato. Quindi sì, sostanzialmente è un rosicamento, anche perché poi Gasperini si è arrabbiato molto da questa cessione, perché lui ci puntava tantissimo. Allora, volete che ne sappia più l'allenatore, Gasperini, la dirigenza o i tifosi della Roma? Ovviamente. Stefano da Villa Poma dice: volevo intanto ricordare purtroppo la figlia di Baldini e la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, grande Carnevali. Fatto bene Stefano a fare questo ricordo. Io stamattina l'ho potuto fare in diretta su TMV Radio, lo faccio anche qua. Mi è piaciuto anche che Spalletti, che è amico di Silvio Baldini e conosceva Valentina, abbia raccontato un po' i frammenti di quella storia struggente che poi ha portato via gli affetti del padre e della madre, una figlia che ha vissuto una vita complicata per via di quello che aveva, e come ha raccontato Spalletti, insomma, gli avevano dato poco tempo e in realtà poi è arrivata, grazie all'amore della famiglia, a vivere per 30 anni, però un giorno estremamente triste non solo per lui, ma naturalmente anche per la scomparsa di Bagnoli. Sentiamoci qualche nota vocale, dai.
1: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ciao, innanzitutto, così a bruciapelo, forza Spagna, per un semplice motivo: i prescritti cartonati dalle mie parti sono da tutti argentini e credono che la finale mondiale la giochi l'Inter.
0: Ah, beh, addirittura questo,
1: perché vabbè, hanno il loro prossimo pallone d'oro, perché hanno detto anche questo, che lui è da pallone d'oro, e quindi forza Spagna. E poi un'altra cosa, io veramente prego e spero di vederlo un giorno quando cadrà il palazzo, se cadrà il palazzo, da Roma fino a Sierra Leone, la società di Milano, la seconda squadra di Milano, credo, deve scomparire, deve partire dalla Serie D.
0: Addirittura.
1: Come hanno fatto tante squadre.
0: Comunque sì, è un sentimento comune che abbiamo tutti quanti, certo il fatto che adesso pensano che l'Argentina sia l'Inter, allora tutti quanti a tifare per la Spagna naturalmente. Claudio Damazzè, ciao Vincenzo Pellegrino, un ottimo centrocampista che sa anche fare gol, e poi siamo onesti, se da noi gioca Locatelli, uno dei centrocampisti più scarsi che abbiamo, con Pellegrini faremo un upgrade notevole. Non vorrei cominciare questa stagione, anche io non credo ovviamente che Locatelli sia un top centrocampista, che sono convinto e consapevole che nella Juventus dei miei sogni lui parta dalla panchina, che non sia il capitano della Juventus, però non vorrei cominciare la stagione demonizzando ancora una volta Locatelli, perché sembra sempre poi di partire dallo stesso punto. Però sì, Pellegrini sarebbe un upgrade secondo me. Poi dobbiamo calcolare sempre una cosa, che non puoi andare a prenderti Bernardo Silva. Io mi auspico ancora che il famoso messaggio delle 20 sia la Juventus ha preso Brahim Diaz, per farti un esempio. Dopodiché ci sono anche le vie intermedie, e nelle vie intermedie Pellegrini potrebbe naturalmente essere. L'altra nota vocale.
2: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Amedeo. Senti, io cerco di essere il più breve possibile, certo, per sintetizzare al massimo il mio pensiero. Allora, io sono contento dell'operazione Celik, partendo dal presupposto che noi non è che abbiamo preso Cafu, di questo ne siamo consapevoli, anche perché non ci possiamo permettere determinati giocatori, a meno che non va via qualcuno, ce lo siamo sempre detto. Però ricalca un po' l'operazione fatta con Carnevale e con Massara,
0: esatto,
2: che nessuno di noi se l'aspettava, è arrivato e d'improvviso ci ha fatto stare tutti quanti sbalorditi. Allora, se questo è il modus operandi, a me mi fa più che piacere, onestamente. Poi, che ne penso di Pellegrini? Non mi dispiacerebbe, è uno che gioca a ridosso delle punte, è un trequartista che Spalletti ha sempre voluto. Tra l'altro poi avremo qualcuno che tira le punizioni, perché non può essere che la Juventus ogni volta che tira le punizioni bisogna buttare il tocco per chi le calcia. Le parole di Spalletti, è chiaro che lui non fa i salti di gioia rispetto a quella che è la rosa attuale, ci mancherebbe, sarebbe ipocrita dire una cosa del genere, però immagino che anche lui abbia fiducia per il rapporto che c'ha soprattutto con Carnevale.
0: Guarda, messaggio perfetto, condivido totalmente, la penso come te, ma la pensa proprio come te Spalletti, cito testuale: magari alle 20 potrete avere notifica che è stato preso un giocatore nuovo, come avete avuto ieri per Celik, e che avremo una rosa più completa, anche perché quello che è successo ieri denota di avere a che fare con una società forte, perché le società forti sanno un po' sorprendere, e quello che è successo ieri lo evidenzia, anche perché dire in anticipo il nome dei giocatori che stiamo seguendo crea difficoltà alle trattative, per cui si fa così. Quindi questo è di fatto un'indicazione importante che Spalletti ha dato a tutti quanti, no? E probabilmente svelando in qualche modo il modus operandi di questa società. Poi ribadisco, ti piace Colomani, avvii le trattative, quello viene fuori. Ti piace Dibu Martinez, avvii le trattative, quello viene fuori. Dopodiché, quello che mi piace di questo momento è appunto sapere che la Juventus da un momento all'altro ci potrebbe far arrivare questa notifica, per cui io, mentre sto tornando a casa, neanche il tempo di leggere la bella notizia, mi devo mettere in contatto con la redazione di Bianconera News e devo dire: ragazzi, occhio che abbiamo preso un altro giocatore, andiamo subito a raccontarlo, perché la Juventus ci ha preso di sprovvista un'altra volta. Queste sono le belle sorprese, questo è il sorprendere di cui parla Spalletti. Quanto guadagnerà Celik? Grazie Pietro, la provincia di Roma, all'incirca sui 3,8, tutto compreso, oneri inclusi, sui 3,8, quindi si sfiora i 4 milioni. La Roma orientativamente avrebbe puntato massimo a 2,8, quindi diciamo che la Juventus ha messo un milioncino in più per battere la concorrenza della Roma e portarselo a casa. Se alla fine vediamo Bremer o Kalulu, dov'è questo affare? Dice Antonio, l'affare è che Kalulu secondo me non è un'uscita, però poi ne parliamo. L'affare non... allora voi dovete capire qual è questo affare. L'affare intanto è che hai preso un giocatore a scadenza, non l'hai pagato, gli hai fatto un ingaggio comunque da 3,8 importante, ma che è nei parametri, ok, uno. L'affare è che tu in questo momento hai bisogno di soldi, hai bisogno di vendere bene e non di svendere. Quindi se riesci a vendere Bremer, per esempio, a una cifra giusta, tu intanto hai incassato anche i 20 milioni di Muaremovic, puoi andare facilmente a chiudere con il Bologna per Lukumi. Non è Bremer, ma è un ottimo difensore che ha giocato sicuramente più di Bremer, per esempio, al Mondiale. Vendi Gatti, perché poi ci sono questi tre nomi che sono usciti in cessione, parleremo anche di questo: Gatti, Perin, adesso nomi, e Turam. Qualcuno partirà, lo ha detto Spalletti, e qua non è questione di dire l'affare qual è, qua non bisogna cercare l'affare, ma la quadra, alzando il livello della squadra, vendendo bene e comprando bene. Questo deve essere l'obiettivo. Noi intanto ci fermiamo, al rientro avremo proprio Antonio Paolino, il direttore, che era presente, con la sua ultima domanda per cercare di smuovere un po' le acque e far dire qualcosa a Spalletti sul rapporto con Comolli. È stato molto vago nella risposta a Comolli, però si è capito bene che mentre di Carnevali e Massara, con uno peraltro ci ha lavorato, pensa ogni bene, con Comolli dice, al massimo ha detto no, ma lui era presente a bordo campo. Sì, con Modesto siamo andati a cena, però non ha detto cose mirabili, diciamo così. Quindi la non risposta è di per sé una risposta. Torniamo tra poco, ne parliamo col direttore.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, adesso, appena avremo il direttore Antonio Paolino, torniamo un po' sulle parole della conferenza stampa di Luciano Spalletti. Stanno arrivando nel frattempo tanti i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, sono d'accordo con te, bisogna guardare al presente e al futuro, non al passato. Vlahovic quello che poteva dare lo ha già dato e secondo me non ha lasciato nulla di positivo. Per questo le parole del mister nei suoi confronti non mi sono piaciute. Il vero problema è che se non troverà una squadra, torna alla porta della Juve, rischiamo di trovarcelo in rosa, sarebbe un gravissimo errore. Siamo il piano D e il fatto che la Juve sia disposta a parlare con lui è l'unica cosa che non condividerei della nuova dirigenza, però vediamo, Tony, io la penso come te, lo sai, però vediamo se questa citofonata arriva e quando arriva che cosa ci dice, perché se poi ti pieghi alle volontà della società è sempre la Juventus che vince poi a quel punto. Mettiamoci d'accordo Vincenzo, dobbiamo rinforzarci o fare soldi? Antonio, entrambe le cose. Se è possibile entrambe le cose, cioè devi cambiare la rosa, migliorarla, ma non avendo i soldi per poterlo fare, ovviamente devi cercare di ottimizzare le cose. Non hai soldi, devi cedere perché non ti puoi presentare con 40 giocatori in ritiro, devi lavorare di idee. Colomani si arriva, è un upgrade, boh, secondo me rispetto a Vlaovic sì, per qualcuno di voi no. Se completi l'attacco con Ekator e magari arriva anche Pellegrino, però devi riuscire a vendere Openda. Ti resta David, se non lo vuole nessuno non è che ti puoi andare a prendere un altro attaccante. A centrocampo, se prendi Kessi, fai un upgrade, ma poi qualcuno lo devi cedere. Hai preso Selic, ti mancava un'opzione del genere, secondo me hai fatto un upgrade. Non hai preso il campione, ma hai aumentato, hai riempito le caselle, come ha detto Spalletti. Vuoi il Dibu Martinez, devi vendere uno tra Di Gregorio e Perin. Probabilmente la Juventus, stando a quelle che sono le notizie di mercato che stanno circolando, vuole più tenersi Di Gregorio, su cui ha glissato molto oggi Spalletti, perché ha ignorato, diciamo, il riferimento a Di Gregorio. Vuole più tenersi Di Gregorio e tenerlo in panchina, pronto eventualmente a subentrare al portiere titolare, che dovrebbe essere Dibu Martinez, che poi anche lì, quando ha parlato Spalletti della questione mondiale che rallenta le trattative e rallenta la composizione della stagione, fa riferimento inevitabilmente anche al fatto che magari qualche giocatore che ti interessa al mondiale non lo puoi contattare. Chi è che c'è ancora al mondiale? Il Dibu. Però uno lo devi vendere, magari vendi Perin. Quindi bisogna far soldi e comprare e rinforzarsi, entrambe le cose. Questa è la risposta che mi sento di darti. Intanto tra poco vedo che avremo il direttore Paolino, allora continuo a leggere i vostri messaggi. Non mi entusiasma Selic, in 4 anni di Roma ha giocato male 3, quindi ho paura che fosse uno che gioca bene solo con Gasperini come con Miners, dice Adam. Lo scopriremo, lo vedremo. Però poi Spalletti è anche un altro allenatore che comunque riesce a valorizzare le cose. Tra un minuto siamo da Antonio, allora ci andiamo a sentire qualche nota vocale, vai.
5: Buonasera Radio Bianconera.
0: Ciao.
5: Io niente, volevo fare i complimenti a Massara e Carnevali, perché comunque dopo tanti anni abbiamo rivisto, diciamo, acquisti tra virgolette lampo, e quindi significa che la Juventus ora è anche credibile come società e come squadra. E l'unico mio dubbio è questo: sono in grado di sfoltire in un mese, diciamo in un mese, perché comunque questo è il tempo che abbiamo, di sfoltire questa rosa con ingaggi pesantissimi? Questa è la mia domanda. Grazie, buonasera, ciao, grazie fino alla fine.
0: Grazie a te, questa è la domanda, non solo la tua, quindi molto saggia, ma è la domanda. Ed è la vera difficoltà per la Juventus. Ecco perché poi qua mi aspetto il messaggino alle 20 di qualche altra squadra che annuncia, che ne so, il Bremer di turno acquistato alla Juventus per 50 milioni o cose del genere. Quello sarebbe un altro colpo. Questo è sicuramente l'aspetto più complicato, tant'è che se la Juventus non accede è perché, come diciamo sempre, deve cedere per poter acquistare. Adesso insomma ha avuto l'opportunità intanto di prendere Selic, ha avuto l'opportunità di prendere Ekator, e come vedete ha fatto già uno sforzo perché ha aumentato la rosa, perché poi sono arrivati anche quelli che erano Jesus, che insomma che erano giocatori in prestito, quindi la rosa si è allungata, e a quel punto tu hai comprato altri giocatori. È chiaro che non si può andare avanti così. Poi se all'improvviso il Paris Saint-Germain dice ok, apro le tue condizioni, chiudiamo per Colomani, vai a chiudere, poi là ti fermi un attimo e cominci veramente a velocizzare le cessioni, cosa che però la Juventus sta cercando di velocizzare, perché è necessario riuscire ad andare a vendere il prima possibile per far cassa, per sfoltire la rosa, per permettere poi all'allenatore di lavorare meglio. Quante volte con Mirko Nicolino, raccontando un po' come si prepara la stagione, lui da allenatore ci ha detto che poi per un allenatore è fondamentale avere un gruppo di giocatori ristretto, perché non è che posso mettermi a lavorare nel dettaglio la prossima stagione con tanti giocatori, è difficile lavorare. Poi per non parlare che magari qualcuno potrebbe andare in Italia a svelare come si sta lavorando per migliorare in squadra, quindi è sempre una fase un po' interlocutoria in cui prima riesci a vendere i giocatori che hai preventivato di riuscire a cedere, e meglio è, più riesci a comporre la rosa dei tuoi sogni come vuoi. Ciao Vincenzo, peccato per Attalo, avrei visto volentieri con noi, dice Luca. Sì, però anche lì poi ci sono altre idee a centrocampo, perché poi Attalo mi sembra un giocatore che bisogna capire anche come poteva essere inquadrato. Ma insomma, Di tutto questo ne parliamo con chi era presente alla conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ha fatto quell'ultima domanda che ha cercato di stanare un po' i rapporti non proprio idilliaci tra Spalletti e Comolli. Spalletti ci ha glissato un pochettino sopra, ha detto no, ma quello era io con Modesto vado a cena la sera, Comolli era a bordo campo, ogni tanto parlavamo, però Carnevali e Massara sono il top. Quindi una risposta tutto sommato, vero direttore Antonio Paolino, l'ha data poi Spalletti. Ciao Antonio.
6: Ciao Enzo. Sì, bisognava toccare anche quell'argomento dal mio punto di vista, nel senso che non sono passati decenni, non stiamo passando di chissà quale periodo così tanto lontano, ma fondamentalmente quello che serviva, lavorando un po' naturalmente sui fianchi, era capire se il senso di responsabilità a cui si è appellato un po' il nuovo corso, la nuova dirigenza che è in costruzione, che sta facendo bene strategicamente, mi sembra che siano le mosse giuste, possibili, adeguate, per aiutare a migliorare una squadra che si sono trovati, così come se l'è trovato un anno fa, anche meno Spalletti, anche questa società. Chiaramente i giudizi non potevano essere di questo tipo, ma voleva arrivare al sodo, al dunque, perché noi non saliamo e scendiamo dal carro, soprattutto il sottoscritto, come linea guida un po' tutti noi, ma per capire naturalmente qual è il vero senso di responsabilità che è stato trasferito, che è stato spiegato alla squadra. Si voleva indagare proprio su questi aspetti. L'aspetto positivo, a mio avviso, nuovo, onesto, è quello in cui anche l'allenatore ha riconosciuto, ma secondo me era doveroso magari anche farlo prima, ma sono passati 50 giorni, ci sta, l'aver capito insieme alla squadra, aver capito durante le vacanze, aver fatto una riflessione seria che magari non si è riusciti a fare con tanta lucidità appena terminato il campionato, con l'amarezza che ha vissuto, che ha mostrato, che abbiamo capito aver patito come tutti i tifosi, come tutti i giocatori, sicuramente anche quelli che non meritano la maglia della Juve, tanto per essere chiari, però ha messo delle responsabilità anche di come lui non è riuscito a portare la squadra, e secondo me questo è il dato di fatto, è la novità, è la notizia rispetto a quando ci spiegava, ricorderai molto bene, che era una squadra inizialmente che poteva vincere il campionato, era una squadra che poi erano i giornalisti che ne limitavano la qualità o comunque non volevano vedere in toto la qualità, ma che adesso siamo arrivati, che non ha centrato il quarto posto, che è lontana dal vincere lo scudetto per sua stessa missione in questo momento, senza aspettarsi chissà quelli colpi di mercato, ma che è sulla strada giusta per poter tornare a competere per rientrare nella Champions League. Ecco, l'onestà a volte delle domande e delle risposte porta a questo tipo di consapevolezza che aggiunge però responsabilità a tutti, a chi rimarrà, a chi non si riuscirà a vendere, a chi arriverà che dice attenzione che qui abbiamo già sbagliato troppo, serve dare un po' di più per cercare di sbagliare tutti insieme di meno. Però la società si sta rinforzando, la squadra, un giovane di 19 anni, Celik, soffiato con una manovra strategica, servono anche quelle, onestamente. Non siamo andati a prendere Cristiano Ronaldo, ci mancherebbe, però abbiamo preso alle condizioni più corrette, coerenti degli ultimi anni, senza spendere in commissioni per i procuratori, in ingaggio per il giocatore, un difensore che dà la possibilità di allargare un po' la qualità, di aumentare la qualità del reparto difensivo, di poter adesso ragionare se arriveranno offerte per cedere Kalulu, punto interrogativo, Bremer, punto interrogativo, Cambiaso, punto interrogativo, ma che sicuramente ha già un'alternativa adeguata anche alle ambizioni della Juventus.
0: Tra l'altro quello che ha evidenziato proprio in questa trattativa Spalletti è stata anche qui, se vogliamo, un po' una frecciatina alle Juventus delle ultime annate in termini di dirigenza, cioè ha detto le grandi dirigenze fanno così, aspettatevi magari un altro messaggino alle 20 di sera, una notifica che abbiamo acquistato giocatori senza che nessuno lo sapesse, perché le grandi dirigenze lavorano così, fare il nome prima di andare sulla trattativa è sempre un pericolo, un problema per la trattativa stessa. Quindi tanti elogi condivisi condivido anche io quello che hai detto tu, la prima cosa che ha detto, l'ho apprezzata, ha detto sono io intanto che devo allenare meglio, perché con l'esempio do l'esempio alla squadra, quindi si è preso le sue responsabilità, ora se le prende dalla squadra e se le deve prendere dalla squadra, il famoso senso di responsabilità di cui parlavi, però lavorare con una società che sta dando questi segnali ti ha dato la sensazione di uno Spalletti un po' più sereno, cioè con le spalle un po' più coperte?
6: Un po' più tranquillo, la serenità è un'altra cosa, la serenità è sapere di avere una squadra attorno, di lavoro, di campo, come la vorresti, no? In tutti i lavori non puoi scegliere tutto, non puoi scegliere con chi collaborare, qualcuno rimane, con chi acquistare, perché lui dei nomi li sappiamo, cioè Vlahovic, se citofonasse, Vlahovic sa quello che penso io di lui, non ho fatto altri nomi, che un'ulteriore mano tesa dell'allenatore che però torna nel suo rettangolo di gioco, cioè dice io so cosa, cioè Vlahovic sa cosa penso io di lui, ma so anche che poi ci sono quegli aspetti, gli aspetti economici di cui io non posso parlare, e naturalmente delego con maggior chiarezza. Ecco, c'è stata una ridefinizione migliore anche dei ruoli societari, è una richiesta di responsabilità maggiore, cioè non alziamo polveroni inutili. Certo che non ho visto neanche fare proclami da primo giorno di scuola, c'è ancora tanto da fare, siamo al cooling break del mercato, bella come uscita, e sappiamo, lo vediamo ai mondiali, che nel secondo, dopo il cooling break può cambiare la partita, anzi le partite cambiano come sempre anche negli ultimi 10 minuti, ma se hai giocatori d'esperienza, se hai giocatori anche quelli che innervosiscono un po' l'avversario, non faccio riferimento solo ai giocatori argentini, quelli che sanno anche gestire momenti belli, brutti, facili, difficili, ecco, deve essere un po' tutto questo la Juventus, ma a tutti verrà chiesto di migliorare questa situazione. Certo che l'equazione più facile che ricordo, perché chi pensa che questo mercato non sia un mercato da Juventus non si rende conto il momento che stiamo vivendo. Se non si riesce ad apprezzare quello che già stiamo riuscendo a fare nelle difficoltà, ad inizio preparazione sarebbe stato complicatissimo riuscire a portare già le 4 pedine che servono a cedere tutti, vediamo che però strategicamente la società sta dimostrando una maturità, un coinvolgimento totale, un linguaggio uniforme nel cercare le cose che servono. Una società forte non può che rendere più forte, più sicuro, più che forte, l'allenatore, che però non ha sorriso tanto oggi, forse era caldo con la sua tuta, eravamo tutti a maniche corte, faceva caldo anche nella sala stampa, però al di là delle facili polemiche, poco mi importa, ma denota anche qualcosa. Io dico, lo dico a mio figlio, quando ti farai il tatuaggio non fartelo della prima fidanzata, neanche dell'ultima, sii coerente, nel senso, un non tifoso di una squadra non dovrebbe mai fare queste manifestazioni, questi tatuaggi, se volete sapere la mia, perché poi dimostri dopo che tutto quel coraggio, tutta quella coerenza non passa. Adesso non voglio farne un capitolo psicologico legato a questo tatuaggio, certo, a queste maniche lunghe, però capite che quando si dice sono io il primo che devo dimostrare di fare meglio, e lo ha detto sul campo, sono io il primo che devo avere il coraggio, sono io il primo che devo essere coerente, e beh, tu hai un tatuaggio che non mostri, io non andrei lì a toglierglielo con l'acido muriatico, no? In altre piazze magari glielo imporrebbero. Qui c'è la naturalezza, però almeno ancora la possibilità e la libertà di commentare un fatto. Io avessi un tatuaggio, sarei orgoglioso di mostrarlo. Se non siamo già più orgogliosi di mostrarlo, non è una vittoria per la Juve, una sconfitta per il Napoli, è per chi si è fatto quel tatuaggio. Io dal punto di vista così non professionale, perché poi il miglior allenatore, dal punto di vista umano, presentarsi ancora con 40 gradi a Torino e con l'aria condizionata in sala stampa significa che quel ti è stato forse imposto, o forse l'hai deciso tu, cambierebbe anche la prospettiva. Però, ripeto, ogni tanto lo pizzico su questo argomento il tema, e poi quando parleremo di calcio da domani, certo, lo eviteremo. Però dico, rende più sicuro l'allenatore, e certamente aumentano anche le responsabilità su tutti quelli che rimarranno. Quindi società forte rende più forte, più sicuro l'allenatore, e questo deve cadere a cascata con allenamenti più appropriati, perché la Juve non sarà molto diversa dall'anno scorso, avrà delle caratteristiche diverse, ma attenzione che potrebbe fare molto meglio, lo stesso o anche peggio, perché i rischi sono uguali in tutte le stagioni, dipende anche dagli avversari.
0: Senti Antonio, prima di salutarti, chiaramente lui poi ha detto ovviamente aspettatevi delle cessioni, perché non siamo andati in Champions League, siamo in Europa League, quindi
6: il sacrificio,
0: esatto, il famoso sacrificio. Qual è il sacrificio? O meglio, si è già lavorati a questo sacrificio? Perché se stanno lavorando in gran silenzio in entrata, può darsi che stanno lavorando in gran silenzio anche in uscita, da un momento all'altro dobbiamo immaginarci un'uscita, e quale eventualmente?
6: Ah, lui ha capito, l'allenatore ha capito, ma l'ha capito, gliel'hanno fatto anche capire meglio, onestamente a mio avviso, che la lista che aveva fatto l'anno scorso, che ha portato direttamente a Chiellini, che l'ha portato direttamente a Jonel Khan, ha contribuito ad allontanare per strategie l'amministratore delegato. Cambiata la solfa, parliamo lo stesso linguaggio, c'è tanta stima, la parola stima prima non l'ho sentita, non si conoscevano affatto e non conosceva neanche noi, oltre all'algoritmo, cosa potesse fare sarebbe riuscito a fare l'ex amministratore delegato e il suo staff. Diciamo che Celik ci aveva messo gli occhi addosso anche l'algoritmo e lo stesso Comolli, cioè non ci vuole poi una scienza, no? Però ci vuole la capacità di convincere in poche ore, in pochi giorni, portarlo a Torino con la Roma pronta ad accoglierlo con i bagnironi, avvertite magari a Roma che stanotte possono tornare a dormire. Ma l'hanno capito molto bene, sono molto arrabbiati, non tanto con la Juve, ma per non aver chiuso quell'operazione, per fortuna, anche se qualcuno penserà il contrario. Massara, gran colpo, l'ha proposto, si sono guardati negli occhi, l'hanno detto all'allenatore, se ci riusciamo, e c'è riuscito. C'è la fiducia reciproca del giocatore, del direttore, che si conoscono molto bene e che hanno lavorato a stretto contatto. Qual è il sacrificio? I nomi che ha fatto in entrata e in uscita sono da azzerare, perché gli hanno detto non decide lei Spalletti, non gliel'hanno detto in questi termini. Condividiamo il percorso. Il percorso è che lui accetta Ekator e lo valuterà, accetta di conoscere meglio quelli che non conosceva, di rientro Douglas, e magari sarà costretto a valorizzarlo, ma costretto in buona fede, cioè se devo spendere troppo, perché sì, mi accontenterò e non mi lamenterò, soprattutto che non mi è arrivato, come mi è andato bene con Bogà, potrebbe andarmi bene con Douglas Luiz. Io penso che il problema siano i due infortunati a rischio, Thuram e Yıldız, perché se non stanno benissimo parti con l'handicap, e perdere 5 punti all'inizio del campionato, nelle prime 5 giornate o nelle ultime 5, fa la differenza per entrare in Champions. Chi è sacrificato? Per arrivare alla tua risposta, anche nella lista delle uscite, di quelli sacrificabili, deve farci un pensierino, dice proponetene e decidiamo insieme. Penso che ci siano Bremer, Cambiaso,
0: Kalulu anche, ti chiedo, no? Visto l'arrivo di Celik?
6: Io penso di no, mi augurerei, certo che se mi danno tanti soldi, cioè Celik dà la possibilità di ragionare su chi cedere, mi arriva qualcuno che vuole domani Cambiaso, io lo vendo più velocemente, creandomi poi un disagio per cercare un'alternativa, ma intanto non ne ho due alternative, vendo prima Cambiaso e poi cerco un sostituto. Secondo me rimette ordine anche in un reparto che ha bisogno di rimettere ordine. Io penso che Celik possa fare più di un ruolo di terzino destro, di difensore di fascia destra, possa fare il centrale, sia molto bravo in marcatura, avanza, le caratteristiche di Kalulu, diciamo, quando avanzava, ma che fosse molto più sacrificato Kalulu, messo da quarto o messo avanzato a centrocampo. La Juventus ha altri uomini da quella parte. Quindi tenere Celik e Kalulu, secondo me, sarebbe la scelta migliore per poter poi decidere chi arriva, Bremer insoddisfatto, lo riesco a cedere, o Cambiaso, dico uno dei due, dei sacrificabili, lo vado a individuare lì. Perché? Perché entra un giocatore che mi è costato meno, che guadagna di meno, che forse mi piace anche di più per cattiveria agonistica. Poi nel calcio può capitare tutto, però nell'ordine Celik gli va bene, Bremer se resta bene, Cambiaso se me lo mandate via bene, ma vediamo a quel punto blocca tutto sul tavolo Carnevali dicendo ho capito il ragionamento, cercheremo di fare il meglio. La sorpresa può avvenire in ogni momento, adesso serve arrivare a prendere un attaccante per far capire che la porta a Vlahovic si è chiusa e ha scelto la Juventus ed è stato lento Vlahovic, che arriva un giocatore con le caratteristiche
0: sì, colpetto di tosse, vai.
6: Esatto, con le caratteristiche simili a quelle di Vlahovic, ma con le caratteristiche del sudamericano, e potrebbe essere Pellegrino, secondo me, prima anche di Colomani, e poi le strategie variare. Il centrocampista, almeno adesso, ti puoi accontentare di quelli che hai, aspettando la fine del cooling break e l'inizio del secondo tempo della partita. Su Di Gregorio, permettimi...
0: Già, perché lui ha glissato un po', mi è sembrato, no? Perché quando gli è stata fatta la domanda, ha fatto, cioè, non ha risposto, forse si è dimenticato davvero, però non ha detto nulla. Però
6: si è dimenticato, era molto attento a non dire cose che non doveva dire. Non capiva le domande, le chiedeva sempre due volte di capire, di ripetere un pezzo, un pezzetto, eccetera. Lo marca l'ufficio stampa, è l'inizio della stagione, il sorriso manca, non faceva così né freddo né caldo e doveva star lì a rispondere alla prima conferenza stampa, sente la responsabilità su Di Gregorio. Io vi dico una cosa, sul mercato c'è più Perin che Di Gregorio, per una scelta logica, per l'età, per formula Carnevali, gestirlo per migliorarlo, per aiutarlo a migliorarlo con un numero uno, vicario, Martinez, staremo a vedere, ma di quell'ordine lì, e poi eventualmente fargli riprendere il posto, farlo crescere, farlo maturare come si fa nelle migliori famiglie, per valorizzare. Di questo ha parlato e mi ha colpito, e ne ha parlato poco dopo aver citato alcuni esempi di giocatori, per tutelare il patrimonio che hai. Quella non è un'espressione di Spalletti, è un'espressione societaria che noi giornalisti sappiamo utilizzare bene e applicare nei momenti in cui, se gioca poco un giocatore, devi valorizzarlo. Se poteva giocare di più, potevi valorizzarlo meglio. Se l'hai usato troppo e ancora male al ginocchio, avresti dovuto gestirlo meglio, farlo di meno. Cioè, ci sono un po' di problematiche che non fanno partire col motore a mille la Juventus. Lo sa, ma lui sa anche che ha avuto delle responsabilità, in percentuali giuste. Tutti i giocatori ne sono consapevoli. Chi rimarrà ha l'obbligo di fare meglio dell'anno scorso. Ci vuole poco per entrare in Champions, ma bisogna impegnarsi dalla prima all'ultima giornata.
0: Grazie Antonio, tra l'altro sei già online tra due secondi su radio, su Bianconera News, con il tuo pensiero, il tuo racconto di questa tua prima incontro di Spalletti in questa nuova stagione, sperando che sia di buon auspicio per un campionato che vedremo magari una Juventus piano piano sempre più in crescita. Ce l'auguriamo.
6: Non ho sentito domande di Santarelli, mi spiace, ma va bene lo stesso.
0: È ancora in ferie, quindi da lontano non ci sarà. Ciao Antonio, un abbraccio. Antonio Polio, direttore di Radio Bianconera. Dunque, io nel frattempo sono arrivate tanto le vostre domande / riflessioni. Al rientro avremo anche Fabio Urbisaglia, lo dico, che tra l'altro ci è venuto a trovare spesso in studio noi, esperto di calcio brasiliano, ci racconterà anche un obiettivo su cui si è mosso la Juventus. Però io vi pongo una domanda, così poi ne parliamo dopo insieme. Il Nico Gonzalez che state vedendo al Mondiale in Argentina, è un Nico Gonzalez che vorreste tenere alla Juve, o per voi è no ed è giusto monetizzare, a maggior ragione che sta facendo un ottimo Mondiale, quindi la Juventus ha più potere contrattuale nelle proprie mani? Ditemelo, al ritorno ne parliamo e avremo anche Fabio Urbisaglia, tra pochissimo.
3: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao Vincenzo, Daniele Tenerife. Io oggi vorrei sottolineare, tra le tante cose che ormai sono già state dette, il fatto che un certo ragazzo della Next Gen, tale Vicina, o non so bene come si pronunci, ha deciso di, finito l'europeo o mondiale che ha fatto con la propria Germania, che tra l'altro credo sia arrivato secondo, ha deciso di tagliarsi completamente le vacanze e di arrivare direttamente al ritiro. Ecco, io questo comportamento lo metterei in una bella busta, ben scritto, e lo manderei al signorino Dusan, perché noi vorremmo tanto avere giocatori che hanno voglia di Juve, che hanno voglia di dimostrare, che non si attaccano ai 500.000 euro, al milione, e si pensano chissà chi.
8: Buon pomeriggio Vincenzo, Silvano da Empoli, ciao. Ma sinceramente sono contento per l'operazione che ha fatto la Juventus, e poi un'operazione lampo, prendi e porta a casa, paga, prendi e porta a casa, quindi sono abbastanza soddisfatto. Niente, sempre forza Juve, e speriamo che nelle prossime stagioni con la nuova dirigenza riusciremo a tornare ai fasti della volta. Silvano, ciao.
9: Roberto da Roma. Indifferentemente se l'Inter ne faranno qualcosa o meno sulla multa, tanto sappiamo che purtroppo come vanno le cose, però credo che tutte le squadre di Serie A dovrebbero ribellarsi e quantomeno pretendere che Botti e Viglione, che sono stati nominati espressamente da Rocchi nelle intercettazioni a favore dell'Inter, vengano, tanto non si rimettono, vengono proprio deposti dai loro ruoli.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, adesso vi dedico un attimo ai vostri messaggi prima di dare il buon pomeriggio a Fabio Urbisaglia. Comunque l'acquisto di Seric, dice Tony da Zurigo, mi ha fatto ricordare gli acquisti di Moggi. C'è Claudio dalla provincia di Firenze che dice: Seric per me è stato un bel colpo, se riuscissimo a prendere anche Pellegrini io sarei contentissimo. Poi state cominciando a rispondere anche un po' alle parole, al sondaggio, all'acquisito su Nico Gonzalez. Vincenzo dice: Antonio, la conferenza stampa non l'ho ancora vista, ascoltata, non so se i tuoi colleghi abbiano posto una semplice domanda, se Mister il 17 luglio di venerdì ha scelto anche il giorno, a noi ci gira tutto male in ambito di infortuni, se era contento, bene, domande diciamo di scaramanti che non gliel'hanno fatte. Quindi anche quest'anno si giocherà con l'obiettivo del quarto posto, non so che si deve, non dico che si deve vincere subito lo scudetto, ma lottare per vincerlo sì. Che tristezza se è davvero così, Alberto dalle colline di Monferrato. Beh, Alberto, lui in realtà ha detto lottare per le zone alte della classifica. La Champions diventa l'obiettivo minimo, ma è anche normale che sia così, cioè tu non puoi pensare di puntare allo scudetto se c'hai ad oggi la stessa squadra dell'anno scorso, e l'anno scorso sei arrivato sesto. Quindi sarebbe stato un atto di disonestà in mezzo a tanta onestà nella quale lui ha ammesso le sue responsabilità. Io credo che per fare un percorso importante verso eventualmente la conquista dello scudetto, tu devi intanto essere consapevole di quello che hai, consapevole di quella che è la tua forza a disposizione, non vendere sogni, ma chiedere alla società di intervenire laddove deve intervenire, metterci del tuo, cercare di alzare le aspettative della squadra. Dopodiché, se lui avesse detto lotteremo fino all'ultimo per lo scudetto anche se non dovessimo vincerlo, avrebbe detto un qualcosa che in questo momento con tutta onestà non poteva dire. Leggiamo altri messaggi, fammi sentire qualche nota vocale, poi ti leggo su Nico Gonzalez.
10: Carissimi juventini, buonasera, sono Graziano da Catania.
0: Ciao Graziano.
10: A me la cosa che mi piace dell'acquisto di Selic è il modus operandi, perché voglio ricordare a tutti quanti che la Juventus del primo scudetto agiva proprio in questo modo, ha preso dei giocatori che non erano grandi nomi, perché noi negli ultimi anni i grandi nomi li abbiamo sbagliati tutti, erano giocatori utili per la causa. Noi abbiamo vinto il primo scudetto con Vucinic, Lichtsteiner, Giaccherini, Simone Pepe, non erano grandi nomi, ma erano giocatori che sono tornati utili, e secondo me bisogna di nuovo agire in questo modo.
0: E io apprezzo molto questo messaggio, lo condivido in pieno, perché poi alla fine il grande nome, quando non te lo puoi permettere, lo devi scovare, lo devi costruire in casa tua con quelle che sono le idee. Andiamo in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio, non ti sentiamo, forse devi attivare l'audio, non so se lo dobbiamo attivare noi o lo devi attivare tu, riproviamo. Proviamo, Rossi sta provando a vedere un attimo se ci riesce, allora proviamo a calibrare. Problema suo, controlla un attimo Fabio se c'hai la nota audio, cioè il microfonino spento. Nel frattempo magari torna su di me Rossi, così facciamo. Ecco qua, adesso penso che ti sentiamo Fabio, sento dei rumori di sottofondo.
11: Ti sentite?
0: Ora ti sentiamo forte e chiaro, ciao Fabio.
11: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti,
11: un abbraccio.
0: Il messaggio del nostro amico, l'ultimo, non so se l'hai sentito, io lo condivido molto. Dice, quando abbiamo ripreso a vincere scudetti il primo di Conte, magari i top acquisti li abbiamo sbagliati tutti. Certo, quello era una Juventus che aveva comunque delle basi, qualche base importante, qualche giocatore di grande

0: e ama la Juve, segue la Juve, sa benissimo che forse più ancora rispetto alle rivali storiche del calcio italiano, ha sempre composto le proprie rose con un mix di gregari, di gente di mentalità, ai quali poi si aggiungeva un buon numero di elementi, diciamo, extraordinari, quindi di giocatori che poi con le proprie capacità tecniche facevano fare, diciamo, il famigerato salto di qualità. Però ecco, è fondamentale trovare la famosa amalgama. Per trovare l'amalgama in una società gloriosa, con le pressioni e con le aspettative di cui gode la Juventus, è un onere e un onore. Serve anche gente con le spalle larghe, serve anche gente che capisca dove si trova e che aiuti chi arriva a comprendere dove si trova. In passato abbiamo visto grandissimi giocatori arrivare alla Juventus, metterci anche un po' per ambientarsi, casi eclatanti, Zidane, lo stesso Nedved, ma grazie poi a chi in questo spogliatoio c'era già da un po' e grazie a chi ha aiutato poi a comprenderne, diciamo, le dinamiche, sono riusciti poi col tempo ad inserirsi e a portare il loro valore aggiunto.
1: Allora, ho chiesto ai nostri amici se il Nico Gonzalez che stanno vedendo sarebbero allettati, avrebbero il desiderio quasi di poterlo trattenere oppure no. Nico Gonzalez no, se si riesce a vendere è da vendere, dice Alberto dalle colline di Monferrato. Per me Nico è da cedere a un prezzo giusto, non a saldo come vuole l'Atletico. Lui stesso ha dichiarato di non voler rimanere alla Juve, quindi via al più presto Massimiliano da Roma. Per me Nico Gonzalez si può tenere senza problemi, ma bisogna convincere il giocatore. Saluti Fabio da Torino. Io Nico me lo tengo perché secondo me è quello che ha più gol nelle gambe tra tutti gli esterni che abbiamo, dice un altro nostro amico. Anthony da Milano, non è che adesso per dispetto vengono a portarci via con Mainz, ma magari la Roma. Il Nico Gonzalez dei mondiali non fa una grinza. Il Nico Gonzalez fuori dal campo nei comportamenti che sta avendo va dato il ben servito e ceduto subito. Vorrei tenere Nico, sì, ma se lui vuole, non vuole restare, allora massimizzare l'introito della vendita avanti con un altro, dice Marco da Lucca. Vincenzo, ti aspetti un altro colpo stasera alle 20, chi lo sa, magari oramai ci ha acceso questa spia Spalletti nella conferenza stampa e potrebbe anche essere tenere Nico Gonzalez, dice Matteo da Mentone, se fosse quello del Mondiale sì, ma penso che tolto da quel contesto particolare sia qualcosa che abbiamo lasciato, quindi non cambierebbe. Cosa ha fatto, dice un altro amico, Nico al Mondiale, mai titolare, che apporto ha dato, io non l'ho visto, lo vedo sempre lui. La tua risposta, vai Fabio.
0: È una domanda complessa, dipende da come la vogliamo analizzare. Se andiamo sul discorso prettamente tecnico, è un dato di fatto che Nico Gonzalez nella Juventus non abbia funzionato. È stato pagato una cifra importante, è arrivato per sostituire Soulé, che è un calciatore nel quale, diciamo, i tifosi juventini, ma in generale il movimento calcistico, credeva molto. È stato sacrificato. Sappiamo come, e al suo posto è arrivato un giocatore che sembrava, o perlomeno doveva essere più pronto. Il suo impatto nella Juventus non è stato per nulla positivo. Non abbiamo visto il Nico di Firenze e neanche dei suoi anni pre-Serie A in Bundesliga. E quindi questa è l'analisi tecnica. Poi c'è tutto un discorso da fare su quella che è la sua condizione attuale, cioè un giocatore che rientra da un prestito che non è stato riscattato, malgrado ci fosse un preaccordo, e l'abbiamo anche commentato stamattina parlando diciamo, in tema mondiale, di come scientemente l'Atletico abbia deciso di non far scattare il riscatto. Quindi è una situazione molto spinosa da gestire. Io credo che la società in questo momento faccia bene a non farsi prendere per il collo, perché comunque deve cavalcare l'onda. Devo dire, una delle poche onde che può cavalcare di un calciatore che comunque, tutto sommato, ha fatto una buona stagione, seppur da comprimario, in una delle migliori squadre d'Europa e si trova domenica a giocare una finale di Coppa del Mondo. Non partirà da titolare, sono d'accordo, però gioca comunque nell'Argentina, che è la nazionale, diciamo, campione del mondo in carica, con una concorrenza di altissimo livello. È stato chiamato anche invece di calciatori molto più chiacchierati e apprezzati a livello mondiale, il che qualcosa vorrà pur dire. Quindi Quindi è giusto che la Juve, insomma, difenda il proprio patrimonio. Poi non credo che alla lunga.

0: finirà per restare, se vuoi sapere quello che penso. Credo che però sia giusto che la Juve, diciamo, in questo braccio di ferro si faccia forte anche dinanzi al fatto che il calciatore in questo momento non sia un calciatore da svalorizzare.
1: Allora, nel frattempo due notizie, poi continuiamo con il mercato, ci sentiamo prima qualche nota vocale e poi continuiamo col mercato. La notizia principale in questo momento è che la Juventus avrebbe formulato l'ultima e definitiva offerta per Colomani e sarebbe di 35 milioni di base fissa più bonus facilmente raggiungibili e percentuali di futura rivendita che porterebbero il costo finale dell'operazione attorno ai 45 milioni. Questa sarà l'ultima offerta che la Juventus presenterà al Paris Saint-Germain, dove peraltro oggi ha ripreso ad allenarsi proprio Colomani con la squadra. Può essere l'offerta giusta? Vi chiedo intanto se questa è l'offerta massima che anche voi, cioè se approvate quest'ultima offerta della Juventus, superato questo, se il Paris Saint-Germain dicesse di no, voi che cosa fareste? Fabio, cominciamo a rispondere tu, poi sentiamo da qualche nota vocale, vai. È l'offerta giusta?
0: Ho paura di sì.
1: Perché paura di sì? Che ti piace Colomani?
0: No, mi piace Colomani, io ho grande rispetto per il calciatore, credo che abbia dei valori, credo che nella Juve abbia mostrato quasi il meglio di sé, se vogliamo. Se andiamo, diciamo, a ritagliare gli ultimi 3-4 anni di carriera di Colomani, penso, anzi sono sicuro che il meglio l'abbia espresso proprio, diciamo, nel semestre juventino. Ciò detto, posso dirti che, nel senso di essere un po' anche nauseato dal sentire più che altro sempre gli stessi nomi, cioè Colomani ha avuto un suo perché. Nel gennaio in cui fu chiamato fu anche determinante per il raggiungimento dell'obiettivo societario, nulla da dire. Dopodiché sono passate diverse finestre di mercato, il calciatore è stato ritrattato, rimollato, più volte, insomma, abbiamo capito che il Paris Saint-Germain non ha bisogno di vendere, non ha bisogno di soldi. È rimasto anche piccato dalla gestione del prestito con diritto non esercitata, quindi c'è anche un discorso politico, con tutto che Carnevali sta cercando già di ricucire, probabilmente c'è già riuscito. Però ecco, andare secondo me a spendere quello che sarà il budget principale, perché non penso che ci saranno spese, diciamo, troppo simili in questo mercato, ecco, su un calciatore che è di indubbio valore, ma voglio dire, ha anche un ingaggio di un certo tipo, è un separato in casa nel PSG, quindi il PSG letteralmente non sa che cosa farsi. Credo che se prima ho elogiato, ecco, la gestione di Nico, dove ecco forse il coltello da parte del manico, tra virgolette, potrebbe anche averlo la Juve, e fa bene, in questo caso a maggior ragione è il PSG che dovrebbe preoccuparsi, insomma, della situazione di Colomani. Per cui andare a svenarsi per un giocatore che da almeno 3 anni ha una resa ben al di sotto delle aspettative, che ha un ingaggio importante, ricordiamolo, perché si parla di una riduzione, no? Degli
1: tu dici non lo farei.
0: Io è un'operazione che è così, per quello che presenta anche il mercato, poi questa è una mia vecchia battaglia, cioè ho l'impressione che si vada poco a scandagliare il mercato perché sono sempre gli stessi nomi, però credo si possa trovare, se non di meglio, si possa spendere meglio. Ecco.
1: Si possa spendere meglio. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
2: Io ti voglio bene.
1: Però?
2: Capisco che non è facile fare il vostro mestiere in questo periodo, dover parlare per settimane quasi del nulla, però come si fa? Come possiamo noi tifosi la Juve, dopo delle annate così, quasi esaltarci per l'arrivo di Celik? Ma chi è? È un giocatore che a fine carriera, che ha fatto ben poco, ha fatto poco anche nella Roma e adesso lo prendiamo noi. Ma dai, questo qui è un acquisto da Sassuolo, da Udinese, da una squadra di questa classifica.
1: Questo mi sembra, cioè, allora capisco il messaggio del nostro amico, mi sembra un po' eccessivo, sicuramente come ho scritto e detto ieri e oggi, non è l'acquisto che tu dici, oh abbiamo preso Cafu, per dire, hai preso un giocatore che
0: è
1: però
0: un riempitivo, Vincenzo, è un riempitivo, cioè,
1: sì,
0: per quello che è.
1: Tra l'altro visto che il nostro amico appunto citava Celik, ci racconti tatticamente come può essere utilizzato la Juventus prima di andare al prossimo nota vocale?
0: Sì, io la ritengo un'operazione intelligente, a parte che credo sia il caso veramente di incorniciare l'operazione in sé per come è avvenuta in questa modalità stealth, che obiettivamente esalta non poco. Cioè, ieri praticamente nel momento in cui sono uscite le prime indiscrezioni, il giocatore era già al J Medical. E questo obiettivamente è un aspetto che va rimarcato,
1: Sì,
0: perché dopo anni
1: l'ha
0: in
1: fatto anche
0: caso
1: Spalletti oggi, esatto.
0: fatto in un certo modo, piccoli barlumi, ecco, piccoli accenni di speranza in questo senso, nella gestione delle strategie, mi sembra che li possiamo cominciare a intravedere. Questo al di là del valore del giocatore in questione. L'hai comunque tolto a una diretta concorrente, che ricordiamolo si è qualificata in Champions quest'anno a tuo discapito, e l'hai fatto con la convinzione, diciamo da lato Roma, che l'accordo fosse già stato firmato, tanto che gli insider, diciamo, più affidabili l'avevano già praticamente annunciato come un rinnovo fatto. Quindi, diciamo, l'operazione, secondo me, va elogiata. Poi il calciatore è un calciatore duttile, è un calciatore che può giocare da terzino in una difesa a 4 a destra, che è il suo ruolo naturale, dove esplose nel Lille, che vinse il campionato in Francia, peraltro con lui in buona compagnia, con Maignan e altri giocatori che poi hanno fatto carriere importanti. È un giocatore integro fisicamente, fa parte in pianta stabile del movimento turco, della nazionale turca, che comunque è una nazionale importante, ricca di talento. È integro fisicamente, perché l'anno scorso, se non mi sbaglio, si avvicina ai numeri di Kalulu in
1: Sì,
0: termini
1: di
0: di
1: presenze, sì.
0: fisica. Ecco, quindi voglio dire, da questo punto di vista non è un'operazione positiva. Poi da lì a dire che sarà
1: Non hai
0: lui,
1: comprato il top
0: visto
1: player,
0: che muoverà
1: esatto.
0: la gente e ci
1: Ovvio.
0: manderà ad aspettarlo all'aeroporto, è chiaro che ce ne passa, però ecco,
1: Certo.
0: tutto va tarato a seconda delle
1: Certo.
0: aspettative del tipo di operazione.
1: Allora, ciao Bianconeri, io non prenderei Colomani, non credo sia un grande attaccante che ci farebbe fare il salto di qualità, poi il Paris Saint-Germain ha rotto le scatole, spero che ci sorprenderanno con un nome mai fatto fino alla fine, Christian da Pisa. 45 milioni per Colomani mi sembrano esagerati, io andrei su Nicolas Jackson del Chelsea, Peppe da Palermo, per me è un'offerta esagerata, il calciatore è abbastanza valido, ma a mio parere è troppo quotato, poi francamente siamo stanchi di sentire quotidianamente parlare di questa trattativa. 45 milioni complessivi per Colomani è una follia. Devo dire personalmente l'offerta per Colomani, se veritiera, non la condivido, è un prezzo esagerato. Credo che a 35 al massimo non ci sarei arrivato con i bonus. Ci sarei arrivato, ma con i bonus neanche troppo facilmente raggiungibili. E in ogni caso ritengo che il nostro Colomani lo abbia già acquistato ed è Decathlon. Credo che abbia perfettamente le stesse caratteristiche, ma con molti anni di meno. Tradotto, piuttosto che dietro al rilancio, entrerei nell'ottica eventuale di dare fiducia al ragazzo, fermo restando che non ho ancora ben capito dove giocherebbe al posto di Cico o come centravanti. Sentiamoci qualche nota vocale, vai Rossi, poi proseguiamo con la presentazione di un colpo che potrebbe essere quello a sorpresa, chi lo sa, ce lo racconta Fabio, vai.
3: Ciao a tutti, Emanuele da Roma. Certo, Nico sta facendo un grandissimo mondiale, va via solo per 32 milioni. Per meno io lo terrei in squadra e darei al grande Luciano la possibilità di valorizzarlo. Ciao a tutti, forza Juve.
1: Grazie al nostro amico e grazie a Luca che fa proprio ci introduce. Io lo dico, a volte sembra che ci spiate in qualche modo, perché dice: Ciao Vincenzo, voglio fare una domanda a Fabio. Ma è possibile che in Brasile non ci sia un profilo da far esplodere alla Juve? Tipo quando l'Inter prese Lautaro a 22 milioni dall'Argentina? Ciao da Luca. In realtà, Luca, noi parleremo proprio di quello che Fabio poi ha trovato appunto riferimenti anche di siti, penso in Brasile, che raccontano di questa trattativa che sarebbe in corso. Ci racconti di chi, che ruolo ha e che cosa dicono in Brasile di questo possibile interessamento della Juventus?
0: Dunque, è notizia di ieri, fonte ESPN, quindi una fonte autorevole, confermata poi anche dalla Globo, diciamo è anche molto informata per quello che riguarda la redazione sportiva, una delle più affidabili qui in Brasile, di un interessamento concreto, quindi la Juve sarebbe anche già passata ai fatti con una videochiamata direttamente, verso il calciatore, quindi non con il Corinthians, che è la società proprietaria del cartellino. Parliamo di André, un centrocampista tra i più talentuosi del calcio brasiliano attuale, un ragazzo sui 20 anni, appena compiuti, che che l'anno scorso, un po' a sorpresa, è stato promosso in prima squadra dalle giovanili, lui che ha fatto tutto il percorso delle giovanili con il Corinthians, che è una scuola storica del calcio brasiliano, un vivaio molto molto produttivo, e quindi lui è un risultato di quello che qui chiamano o terrão, che è praticamente un campetto famoso che in passato era un campo di sabbia, di terra, che oggi è stato, diciamo, rifatto ed è sintetico, però continua ad avere il colore della terra perché hanno voluto mantenere la tradizione.
1: Okay.
0: Ed è un campetto dove sono stati formati giocatori importantissimi della storia del Corinthians. Lui è praticamente il risultato di un lavoro che comincia all'età di 9-10 anni, quando aveva bisogno di chiedere passaggio ai vicini per potersi allenare, attraversare San Paolo. Insomma, la storia di André è anche emozionante, strappalacrime, qui ce ne sono tante, il Brasile è pieno di storie.
1: Immagino.
0: Quelli che vengono da realtà anche sociali complesse. E all'improvviso l'anno scorso, quando Donival Diniz, l'allenatore che adesso è passato a San Paolo ma che ha allenato il Corinthians per tutto l'anno scorso, lo nota e decide di portarlo in prima squadra. E lì l'esplosione quasi immediata. È un giocatore che ricorda per movenze, chiaramente prendere un po' sempre con le pinze i paragoni, però ecco, ricorda un po' Pogba, non ha la stessa fisicità, nel senso non arriva
1: all'altezza. È 1,83 vedevo comunque, cioè comunque fisicamente...
0: Però ha leve lunghe, è molto piazzato e poi ha una tecnica cristallina, cioè ha la capacità di venire fuori dallo stretto con grande dimestichezza, testa alta, molto elegante, gioca, è un 8, qui lo definiscono un 8, cioè un mediano perfetto per un centrocampo a 2. Ha un'ottima conduzione di palla, petto in fuori, gioca molto in verticale, è chiaro che va ancora formato, perché è un ragazzo giovane, però ecco, in ottica Europa, perché poi la domanda è sempre quella, i calciatori sudamericani a volte hanno difficoltà sul piano atletico, fisico, secondo me avrebbe il profilo per poter fare il salto, tant'è che nel marzo scorso il Milan l'aveva praticamente preso. Non so se ricordate.
1: Sì, lo ricordo, è vero.
0: Uscì una notizia che dava per fatto l'acquisto di un centrocampista del Corinthians, è proprio lui. Poi saltò tutto alla fine perché su pressioni proprio del tecnico e del presidente del proprietario del Corinthians, che riteneva la cifra
1: addirittura cifra André massa. Centrocampista brasiliano per cui il Milan è disposto a finire in tribunale perché c'era una vicenda particolare. Esatto. Stiamo parlando di André Luis Santos Dias, giusto?
0: Bravissimo.
1: Esatto, sì, brasiliano entra probabilmente nei pezzi del calciomercato, sembra voler scommettere tanto, da dire addirittura le vie legali, perché ci fu poi dopo una contesa legale che fece sì che l'affare saltò, da quello che ho capito.
0: Perché l'accordo era praticamente definito, al punto che gli stessi insider, a cominciare da Fabrizio Romano, insomma gli insider più famosi, l'avevano annunciato come un'operazione fatta. Saltò all'ultimo, qui in Brasile si dice che le pressioni siano arrivate particolarmente da Dorival, quindi dall'allenatore, che non aveva nessuna intenzione di privarsene. E quindi diciamo che poi il proprietario del Corinthians, che è Osmar Stabile, decise all'improvviso di aumentare le richieste proprio per far saltare l'affare, quindi non se ne fece più nulla. Adesso la situazione attuale per quello che riguarda la Juventus, non si è passati ancora ad un'offerta concreta al Corinthians, ma quello che è cambiato da marzo a oggi è che il Corinthians ha maledettamente bisogno di vendere, perché ha una situazione complicata, come peraltro la maggior parte dei club brasiliani, non sta riuscendo a pagare i premi e i diritti d'immagine a diversi calciatori, e quindi la federazione sta facendo pressioni perché insomma aggiusti un po' i propri conti. Quindi il Corinthians in sintesi sta aspettando eventualmente quella che dovrebbe essere una offerta ufficiale, si stima...
1: Però tu dici che c'è stato già un contatto, da quello che ha raccontato ESPN.
0: È stata una videochiamata confermata lato Brasile, sì, la Juventus ha contattato e ha anche già parlato con Spalletti, da quello che dicono qui, che ha avallato l'operazione, quindi tecnicamente il calciatore piace, io l'ho visto giocare tanto e devo dirti è uno dei giocatori che avevo, diciamo... messo da parte e segnato nel mio listino dei giovani promettenti. E quindi sarei molto felice se la Juve portasse avanti questa
1: operazione, tra l'altro da 15-20 milioni leggevo, cioè non neanche
0: si aspetta un'offerta sui 20 milioni più o meno, il valore di mercato è questo. Ti aggiungo soltanto una nota di colore a margine, tanto per darti un po' di contesto. Il ragazzo ultimamente, prima della sosta mondiale, diciamo, le sue prestazioni erano un po' calate. Ha fatto anche molto parlare di sé per un paio di espulsioni. La prima fu clamorosa nel derby col Palmeiras. Letteralmente, diciamo, si toccò i genitali, li mostrò verso un avversario, che fu un gesto che fece clamore. Venne espulso, si beccò anche
1: La squalifica,
0: alcune
1: Mario.
0: giornate di qualifica. Qui dicono che abbia dei problemi extracampo, tutto
1: Ecco
0: da
1: qua.
0: verificare, però ecco,
1: Ecco.
0: dei rumor dicono che a livello familiare ci sono delle situazioni,
1: E
0: e
1: questa è la
0: quindi
1: cosa.
0: forse anche questo potrebbe spingere il Corinthians magari a cederlo.
1: Accederlo.
0: Però qui sono rumors, per cui non ci metto
1: Non
0: la
1: c'è
0: mano sul
1: tempo.
0: fuoco.
1: Però
0: Sul resto sì.
1: è questa la grande preoccupazione dei tifosi della Juventus. Rossi, vi rubo altri 2 minuti, poi andiamo in pausa e salutiamo Fabio. Alberto da Torino ti fa i complimenti. Cioè, posso dire che ascoltare Fabio è davvero un piacere. Pacatezza, competenza e simpatia, tre cose sempre più difficili da trovare. Domanda per te, così rispondiamo rapidamente e poi ti saluto. Scusa, ripropongo una domanda per Fabio. Per Arthur non si può trovare una soluzione come quella che si trovò con Tevez, quindi lasciarlo al Gremio al posto dell'operazione con 2 o 3 giovani di speranza. Tu poi su Arthur c'è un'altra idea in realtà.
0: No, il Gremio ha provato a trattenerlo,
1: Lo
0: solo
1: so,
0: che
1: e ci
0: il
1: voleva da Vieri che poi se l'è preso la
0: problema.
1: Fiorentina.
0: Esatto, il problema è che guadagna troppo per il Brasile. Qui l'unico club che può permettersi ingaggi, diciamo, fuori dai canoni classici del Brasileirão è il Flamengo, che non a caso riesce a comprare i giocatori anche, diciamo, nel pieno della loro carriera dall'Europa, che è un lusso che qui, diciamo, non erano abituati a vedere. Da alcuni anni a questa parte il Flamengo si permette anche giocatori nel loro prime. Recentemente ha riportato in Brasile Paquetá, tanto per intenderci. Quindi quel tipo di ingaggio, escluso il Flamengo, non se lo può permettere nessuno in Brasile. Quindi avrebbero dovuto montare un'operazione che in questo momento la Juve non ha nessuna intenzione di fare, con un contributo nel pagamento dell'ingaggio, eccetera, eccetera. Hanno provato a intavolare uno scambio, la Juve si era interessata a Vieri, che poi è un centrale difensivo mancino che è finito alla Fiorentina, peraltro, ne avevamo anche parlato. La trasmissione dedicata ai mondiali, però non se n'è fatto nulla e quindi è stato rispedito. Io vi dico, posso soltanto riportarvi la mia esperienza qui dal Brasile. Arthur nel Grêmio è un giocatore importante, è chiaro, sempre direttamente proporzionale a quello che è il livello del campionato brasiliano, che comunque va detto è aumentato molto negli ultimi anni. Il tipo di calcio, secondo me, è ideale, perché è meno fisico, è meno atletico, è più tecnico, i ritmi tendono a essere un po' più bassi, e lui in questo contesto, evidentemente, la sua comfort zone, riesce a esprimersi al meglio. Ciò detto, ha avuto diversi infortuni anche durante la sua esperienza nel Grêmio, perché spesso qualche risentimento, qualche problema muscolare continua ad averlo, quindi non voglio vendervi fumo, il calciatore continua a presentare dei problemi, però a livello di continuità fisica e tecnica rispetto a quello che aveva fatto vedere in Europa, è sicuramente un
1: Certo.
0: calciatore che, diciamo, va apprezzato. Per la Juve probabilmente è un capitolo chiuso, però ecco, so che c'è stato un interessamento proprio del Corinthians, perché stanno cercando un play
1: E può essere
0: e chissà
1: il
0: come
1: nome
0: ci siano
1: giusto.
0: porte girevoli. La Juve magari chiude per Andrè e comincia a sostituisce con Arthur, che è stato apprezzato proprio dal suo allenatore, qui in Brasile se ne sta parlando.
1: Da capire i rumors. Ti saluto con questa notizia che arriva dal mondo fiorentina perché il trasferimento di Christinao Ulai è tinto di giallo, centrocampista del Trabzonspor, alla Fiorentina deve andare. Secondo il racconto di un giornalista, diciamo, informato turco, che non pronuncio perché è impronunciabile, i funzionari del Trabzonspor aspettavano il centrocampista al rientro dalla Costa d'Avorio dopo il termine del mondiale all'aeroporto di Istanbul. Tuttavia, prima che tali dipendenti del club potessero intercettarlo, altre persone si sono presentate da Ulai a suo padre fingendosi autisti inviati dal club. In realtà lo hanno rapito praticamente perché prima che potessero intercettare, altre persone appunto si erano infilate, riuscendo così a convincere a salire a bordo del proprio veicolo, allontanandosi dall'aeroporto. Dopo però un momento di irreperibilità, il Transport è riuscito poi a rintracciare Ulai, che quindi dovrebbe volare verso
0: Beh,
1: Firenze.
0: meno male. Stavo ripensando alla Vobaiana, dico, magari ha sbagliato il tiro. Ha parlato di rapimento di Neymar e di Vinicius, se non sbaglio. Magari aveva sbagliato
1: Magari
0: soltanto il
1: aveva sbagliato.
0: calciatore.
1: Poi, a proposito di rapimenti, a proposito di Pogba, ricordiamoci anche quello che è successo a Paul Pogba. Fabio, è stato un piacere come sempre, ma ci risentiremo sicuramente altre volte.
0: Piacere
1: Grazie.
0: mio.
1: Grazie a
0: Buona
1: Fabio Pisaglia.
0: trasmissione, un abbraccio a tutti.
1: Ciao Fabio, ci
0: Ciao.
1: prendiamo subito l'ultima pausa e rientro, ultimi messaggi con voi e poi è pronto Quintiliano.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, devo dire che visto che vi è piaciuto l'intervento di Fabio, anzi ve lo chiedo anche a chi non me l'ha già scritto, così magari lo coinvolgiamo di nuovo in qualche altra puntata per andare ad analizzare tatticamente i giocatori che poi speriamo possano arrivare alla Juventus. Mi sembra di capire che sui brasiliani avete qualche remora, del resto poi nella fine del racconto che ha fatto Fabio delle caratteristiche tecniche del giocatore, quando ha parlato del gossip, ecco che tutti quanti abbiamo detto eccola, questo è il problema dei brasiliani, tecnicamente ineccepibili, poi fuori dal campo, un po' la saudade, un po' le problematiche con le famiglie, eccetera, e questo complica un po' i piani. Vittorio, per esempio, dice: sui brasiliani sono sempre stato diffidente, tecnicamente sono eccellenti, purtroppo soffrono di saudade, non si adattano con facilità. Leggenda narra, mi ha fatto sorridere Severino, che dice che André in realtà sia tale Gigigno. Ciao Vincenzo, chiede a Fabio, graditissimo ospite, le caratteristiche fisiche di questo André. L'ha spiegato Stefano, quindi poi penso che la risposta di fatto l'hai avuta. Parlo di questo giocatore che ha le leve lunghe, un po' alla Pogba, ovviamente non Pogba, che ha comunque una discreta tecnica, 1,83 m, che gioca di fatto proprio da mediano puro, puro, puro. Stavo guardando le caratteristiche del Transfer Market perché onestamente non lo conoscevo, non lo conosco, so che lo voleva il Milan, quello me lo sono ricordato, però non avevo studiato le caratteristiche tecniche, proprio centrale e basta, quindi mediano, volendo anche trequartista. Sentiamoci allora qualche nota vocale, dai, nel frattempo, così questi ultimi minuti cerchiamo di ragionare insieme su quelli che possono essere stati, e ve lo chiedo, gli spunti della conferenza stampa di Spalletti di oggi, chi lo ha sentito, qual è lo spunto che vi ha intrigato di più o che vi ha preoccupato di più magari, pochi minuti ma riusciamo a rispondere alle vostre domande, vai!
6: Ciao Super Vince, allora,
1: bello.
6: Prossimo job, prima di tutto bianco, nero, ma io sul mio allenatore, sul mio mister, sono contento di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà. Ma prima di tutto perché è una persona umana, già dal fatto che prima di cominciare la conferenza si è seduto e ha salutato il suo amico Baldini. Uniamoci al saluto. E poi dopo penseremo al calcio, però io sono sempre fiducioso del mio mister, fino alla fine.
1: Fiducioso sul mister, anche io sono fiducioso, anche a me è piaciuto che come prima cosa, ma penso che sia una cosa scontata quando un amico, che per lui Silvio Baldini è un grande amico, perde la figlia di 30 anni dopo che conosci la storia della figlia di Valentina, è chiaro che il primo pensiero era per lui. Intanto ci sono i convocati per quanto riguarda la Juventus per la sfida contro il Basilea: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Jegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Azic, Ekator, che dunque ha la prima sua convocazione con la maglia della Juve, Openda, Miretti, Pinzoglio, Rugani, João Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Arthur, Caballo, Rui. Poi c'è Gil, perché scrivono questi caratteri particolari, anziché Obowo, Licina, quindi importante anche la convocazione di Licina, Durmisi e Van Arle. Quindi in questo caso li ha convocati praticamente tutti, compreso i giovani che ha deciso di far aggregare alla prima squadra. Sono molto curioso di vedere se avrà qualche minuto a disposizione anche Licina. Quindi questi sono i convocati, tanti convocati, qua sono praticamente tre squadre convocate da Spalletti, in attesa poi di quegli altri che torneranno dal mondiale poi più avanti, e di quelli che potranno essere eventuali nuovi acquisti. No, non c'è ovviamente Selic tra questi nuovi convocati, perché chiaramente appena arrivato deve naturalmente organizzarsi per piano piano espletare tutte le varie formalità, seguirà probabilmente la squadra e poi dalla prossima amichevole magari potrebbe essere a disposizione. Altra nota vocale, Rossi.
7: Ciao ragazzi, buonasera, Nicola da Pisa. Io continuo a premere su questo tasto che non sento mai parlare dei giovani della next gen della nostra squadra, e in particolare a un giocatore come Licina, che sembra che stia stregando il mondo, sta giocando sempre benissimo, sembra un potenziale crack, ma non se ne parla mai. Non credete che sia giusto, visto proprio in questo momento dove non possiamo fare acquisti e spendere soldi, dobbiamo prima vendere per ricomprare, provare a puntare invece sui nostri giovani che abbiamo già in casa, che non vedono l'ora, secondo me, di entrare in campo?
1: Allora, è una soluzione, come vedi, poi li ha convocati praticamente tutti. Ovviamente andava sostituito anche Thuram, che manca in questa lista dei convocati, ma lo aveva praticamente già raccontato Spalletti in conferenza stampa, che sta chiaramente facendo un lavoro differenziale per recuperare dalle sue problematiche che lo hanno frenato nella finale della passata stagione, che non sono ancora del tutto svanite. Quindi sapevamo che Thuram non ci sarebbe stato, infatti non è tra i convocati, ha convocato comunque tanti giovani, qualcuno verrà visualizzato, comunque verrà messo alla prova anche in questo gruppo squadra, dove ci saranno tante alternanze sicuramente. E però chiaramente, se dovessimo pensare o immaginare che la Juventus deve puntare su tanti giovani, poi torniamo allo stesso errore che si commette sempre, perché poi, anzi, quello che ha sempre detto Spalletti e che ha ribadito e fatto capire anche oggi in conferenza stampa è che lui punta tanto invece sull'esperienza, sulla qualità, e quindi magari giocatori poco esperti, lo stesso Ekator ha detto, gli brillano gli occhi, poi chiaramente è giovane e quindi ha bisogno di fare tanta esperienza, e questo ti fa capire tanto di quelle che sono le scelte dei giocatori che servono a trainare poi la squadra verso i piani altissimi della prossima classifica. Selic è ancora in ferie, avendo partecipato al mondiale, sì, anche questo, però insomma pare che lui si voglia togliere anche qualche giorno di ferie per aggregarsi subito alla Juventus. Sentiamoci un'altra nota vocale.
8: Ciao Salvatore da Roccarainola, ho apprezzato molto la conferenza stampa di Spalletti perché ha detto la verità, ha detto quello che i tifosi dicono sempre: la squadra va rinforzata e anzi per certi versi va anche completata.
1: Certo.
8: Spalletti è stato molto chiaro in questo, quindi bilanci, esuberi, fair play finanziario, tutto quello che vogliamo, la squadra va rinforzata, punto. Questo deve essere un imperativo categorico. Ciao.
1: Ciao Salvatore, ovviamente, ma questo lo sanno tutti. È chiaro che poi dipende da come la vuoi rinforzare, perché spesso e volentieri magari ci mandi dei messaggi nei quali dici che dobbiamo venderci il super campione. Ecco, rinforzata col super campione? No. Ma per questo già si sa che è impossibile, anche perché devi cominciare a cedere. Rinforzata nel senso di andare a riempire caselle che sono vuote, creare maggiori alternative, prendere giocatori che puoi prendere e che sono sicuramente più forti dei titolari, questo sicuramente sì. Caro Vincenzo, molta fiducia in questa nuova dirigenza, dice Nick, anche se avrà bisogno di tempo, ma la provocazione è questa: meglio in Champions ma rimane come un lio, fuori dalla Champions con questa nuova dirigenza? Che brutta provocazione che fai, Nick. Meglio senza Champions e con una nuova dirigenza che ci porti in Champions si apra un lungo ciclo. Ecco, ti rispondo così. Altra nota vocale, Rossi.
9: Ciao Vincenzo, Gatto da Torre.
1: Uè, Gatto,
9: allora, secondo me l'acquisto di Celik è un buon acquisto per come è arrivato, senza trattativa in silenzio, senza far sapere nulla, eccetera, e per il tipo di acquisto che è stato fatto, perché comunque va a puntellare una zona dove noi eravamo carenti, cioè il vice Lukaku, e ti faccio vedere che ogni volta che la Juve giocherà a tre dietro, con Lukaku, Bremer e Kelly, oppure Lukumi, il difensore che verrà comprato, Celik giocherà a titolare come quinto a destra. Quindi bene così, rapporto qualità-prezzo buono, ha dimostrato che in Serie A ci potrà stare, ci sa stare, ed è un acquisto che per i soldi che abbiamo ci tornerà utile.
1: Sono molto d'accordo con te anche Kat, quindi la vediamo nello stesso modo, un acquisto che comunque secondo me, ripeto, non abbiamo preso Cafu, abbiamo preso però un giocatore estremamente duttile. Poi mi piace anche l'aspetto che ha evidenziato Luciano Spalletti quando ha parlato di un giocatore che insomma è un guerriero, uno che va in battaglia, che serve gente così, serve gente così. Ecco perché poi si sta puntando per esempio al Dibu Martinez. È più forte di tanti altri portieri, di quelli che ci abbiamo c'è dubbio, ma soprattutto rispetto a quelli che abbiamo è uno che, se tu non sei sveglio, se tu sbagli qualcosa, non devi aspettare Spalletti che ti urla. Lui ti ha già urlato tanto e c'è bisogno di gente così che ti sveglia in campo. Vi chiedo, Turam dopo due mesi si presenta ancora infortunato, cosa ha fatto? Ha pensato sulle vacanze? Uno così da vendere subito, non è così che funziona ragazzi, non è che vai a farti, cioè, ci sono dei fastidi che magari ti trascini per più tempo. Il campionato poi sembra che sia finito chissà quanto, è finito un paio di mesi fa, a volte ci vuole tempo. Vedete che lo stesso Yıldız ha bisogno di riposo, e quindi Spalletti l'ha detto, Yıldız lo recupereremo, ci auguriamo di recuperarlo, perché adesso potrà finalmente riposare come doveva fare. Il riposo di due mesi sì, può essere relativo, dipende anche dalla tipo di problematica che puoi aver avuto, ma è un giocatore che sta facendo semplicemente una terapia e un allenamento a parte per cercare di rientrare da questa sua problematica. Perché nel Barcellona, dice Filippo, Yamal a 17 anni non può giocare Lisina nella Juve? Direi che a occhio e croce, intanto Yamal è un po' diverso, però magari Lisina può diventare a centrocampo un giocatore di qualità. Poi vedi che per esempio Yıldız, che quando è arrivato era un ragazzino, gli hanno fatto saltare la next gen, quindi se un giocatore ha qualità gioca in prima squadra e deve avere anche personalità. Mi auguro che Lisina, ovviamente in corrispondenza di ruolo, possa essere lo Yamal nostro, lo vedremo. Intanto è stato convocato, quindi non dico che non si può giocare con i giovani, dico che non puoi giocare solo con i giovani, quindi quelli che puoi valorizzare li devi valorizzare, quelli che hai provato a mettere in prima squadra e che non andavano valorizzati poi si sono persi per il mondo perché la qualità non ce l'avevano. Vai Rossi, altra nota vocale.
10: Caro Vincenzo, buon pomeriggio, sono Max da Pesaro.
1: Ciao Max.
10: Solitamente siete tu e Santa a proporre dei quesiti prima della pausa.
1: Sì.
10: Questa volta ve ne propongo uno io.
1: Vai.
10: Poi non raccoglierà molti consensi, ma come si dice, tentar non nuoce. Voi preferireste aspettare ancora Kolo Muani con il rischio magari di spendere più soldi del dovuto, oppure un Dusan Vlahovic che finalmente potrebbe accettare di ridurre le sue pretese economiche e ricominciare da zero con la Juve? Questo è il quesito che vi pongo,
1: sì,
10: sperando che sia di vostro gradimento.
1: Certo,
10: una
1: Max,
10: persona,
1: ma...
10: e fino alla fine forza Juve.
1: Siete...
10: a presto, ciao.
1: È sempre di gradimento un quesito da parte vostra, le vostre domande. Io la risposta te la do subito, proprio senza pensarci. È vero che sarebbe strapagato, però se io devo scegliere un attaccante tra Kolo Muani, per il mio parere personale complessivo, perché penso che Kolo Muani in quelle poche partite che ha fatto con la Juventus ha fatto vedere molto di più rispetto a quanto non abbia fatto vedere complessivamente in 4 anni Vlahovic, quindi per me la scelta è Kolo Muani. Poi con ogni probabilità, fosse per Spalletti, ti direbbe Vlahovic, la giro a voi in questi minuti finali se riuscite a rispondere. Però intanto vi do anche un'altra notizia, perché l'amico ed esperto di mercato Nico Schira ha twittato poco fa, ha exato poco fa, adesso dobbiamo dire così, dicendo che la Juventus ha presentato un'offerta a Frank Kessié per provarlo a ingaggiare come agente libero, offerta di un contratto fino al 2028 più opzione per il 2029 con uno stipendio di 4,5 milioni all'anno. Quindi ha alzato, come aveva promesso la Juventus, l'offerta per Frank Kessié. E quindi di fatto la prima proposta era da 3,5, è stata considerata irricevibile, vicino c'era un forte premio alla firma. Adesso la Juventus probabilmente abbasserà qualcosa nel premio alla firma, ma ha alzato l'offerta contrattuale, peraltro con opzione fino al 2029. Ci sta anche che la Juventus si possa aver detto: Frank, questo è il massimo che ti possiamo offrire, vieni, aiutaci a vincere, e poi chiaramente i contratti si rinnovano anche in corso d'opera e ci si adegua con cifre magari più vicine. Quindi adesso spetta a Frank e sì capire, far capire a se stesso, capire da se stesso e far capire a tutti quanti noi quanto tiene veramente ad arrivare in Italia nel top club dei suoi sogni, che può essere la Juventus, per tornare nel calcio che conta, dimostrare la sua forza e guadagnarsi insieme alle vittorie della Juventus qualcosina in più in termini di ingaggio, perché a quelle cifre che prendevi in Arabia Saudita non se ne parlava, più di 5 non se ne parla, 4 e 5 più bonus credo che sia realmente il massimo che per un centrocampista la Juve può fare. Lo sta facendo, aspettiamoci la risposta di Frank e sì, e magari una bella notifica, come ha detto Spalletti, alle ore 20 sui nostri telefonini. Vai con un'altra nota vocale, Rossi.
11: Ciao Vincenzo, Domenico da Montodorissio. Allora, ciao. Come prima cosa volevo confermare il messaggio fatto dall'amico Ciccio da Cupello, perché diciamo Cupello e Montedorissio ti stanno appena 4 km, ci conosciamo tutti bene o male. Saluto Ciccio anche via radio.
1: Bello.
11: Sì, è vero, loro tifano l'Argentina perché
1: tifano,
11: ma anche il Rauco, anche lui tifa Argentina, l'ha sempre detto. Sì, quindi sì. Forza Spagna. Ma io vorrei ancora andare a fondo con nella piaga che si sta creando con questa FIGC. Io sono già pronto a gufare per le prossime qualificazioni mondiali, spero vivamente, non mi vergogno, sicuramente ci sarà più di uno che si risentirà per questo messaggio, spero vivamente che anche fra 4 anni restiamo a casa. Questa FIGC è vergognosa, cioè ci sono intercettazioni che parlano in modo chiaro, ma loro devono archiviare perché l'Inter non si può toccare.
1: Ragazzi, questo è poi un tema complicato da affrontare. Ieri abbiamo con l'avvocato Spallone, credo, toccato come non ha toccato i quotidiani sportivi, che oggi ce n'era uno che manco in prima pagina aveva raccontato di quella che è una decisione epocale. È una vittoria epocale di Andrea Agnelli. Ovviamente l'avesse fatta qualcun altro, l'avrebbero messa al posto di Messi, che si cullava Yamal come se fosse Ciccio Bello, ma per loro era più importante questo che raccontare di una cosa che può avere un effetto a tipo legge Bosman nel calcio. Chi se ne frega, tanto viva il tifo e abbasso l'informazione, evidentemente. Quindi capite bene che capisco il messaggio del nostro amico, noi facciamo il massimo per raccontarvi tutto, dopodiché è chiaro che ci sono dei tifosi che continueranno, e anche giustamente dal loro punto di vista, a sperare che sia un continuo fallimento del movimento calcistico italiano. Perché, ma il problema qual è però? Questo fallimento a cosa ha portato? A un cambiamento delle cose? Quindi è il fallimento che continuo che ci dobbiamo aspettare? Nel fallimento cambiano le cose? No, qua deve cambiare qualcos'altro. Non lo aggiungo, non lo dico, siete bravi, intelligenti, lo capirete da soli, il tempo a mia disposizione è scaduto. Vi lascio a Quintiliano, noi ci ritroviamo lunedì, mentre poi Quintiliano vi ricorderà che domani ci sarà la prima puntata stagionale di Colpo di Tacco con la Juventus che gioca contro il Basilea. Convocatevi, l'abbiamo detto, poi scopriremo le formazioni, ci sarà Samuel Tafes, il mitico Samuel che ho risalutato qualche giorno fa qui. Ci sarà ovviamente Camillo De Michelis, quindi ci sarà da vivere questa prima puntata di Colpo di Tacco. Noi invece ci ritroviamo lunedì per commentare quello che sarà successo. E ovviamente, ragazzi, lo dico anche a beneficio di Quintiliano, non vi arrabbiate se il risultato della partita non è positivo, perché onestamente questi si sono visti l'altro ieri, già quando si vedevano tutti i giorni e correvano era un disastro, sennò Quintiliano alza e se ne va. Scherzo, un abbraccio a tutti, buon weekend!
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
12: A parte che La sentenza riguarda le persone che hanno operato nell'ambito di una società. Quindi noi siamo stati puniti come società perché ci hanno dato i 10 punti in meno e in più anche le persone hanno avuto l'inibizione, il che vuol dire che per quanto riguarda i cartonati tu devi dare l'eventuale inibizione a quelli della società, ai dirigenti, ma alla società la retrocessione ci sta tutta perché hanno operato per la loro società. Adesso fatemi capire, Chinotto, vogliamo darci una mossa? Marco da Imola.
13: Pier da Torino. Senti, io tralascio il discorso delle possibilità a pro Juve di ciò che è stata la sentenza di oggi su Andrea Agnelli, perché credo di aver capito che comunque la Juve e quanto le è stato tolto non c'entra nulla con l'esito di questa sentenza. Però ti volevo chiedere una cosa, dal punto di vista invece del ruolo di Andrea Agnelli e alla luce di quello che è successo oggi, c'è la concreta possibilità che lui possa tornare e quindi avvalersi anche di una giustizia che in questo caso gli ha dato ragione e che mette di conseguenza sull'attenti anche chi volesse mai tornare a fare delle porcate nei confronti della Juve, scusa il termine colorito?
14: Sul caso Arbitropoli, visto che da quando, se mi ricordo bene, era stato già archiviato, per riaprirlo nei faldoni che manderà la Procura di Milano ci dovrebbero essere fatti nuovi, o sbaglio, Claudio?
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
15: Allora, fra qualche anno tutti i tesserati delle diverse federazioni, non solo calcistiche, dovranno ringraziare la Juventus e Andrea Agnelli, in realtà anche arriva bene, perché tramite loro di fatto si è innescata la rivoluzione per quanto riguarda la giustizia sportiva. Ne avete parlato tutt'oggi ovviamente con esperti, meno esperti, comunque sia io per la prima volta ero ottimista perché l'esigenza di cambiare la giustizia sportiva era di tutti, è di tutti, soprattutto della politica. Quando c'è anche la politica di mezzo evidentemente qualcosa si può fare. Attenzione, perché quello che la sentenza, chiamiamola così, forse impropriamente, della Corte di Giustizia Europea in realtà è un parere però vincolante dell'avvocatura della stessa Corte di Giustizia Europea. Cioè adesso il TAR, perché è partito dal TAR, voi lo sapete, no? Che dopo il terzo grado di giustizia sportiva il primo step di giustizia ordinaria è il TAR, dove si sono rivolti ovviamente Andrea Agnelli e arriva bene. Il TAR si è fermato, invece di bocciare ha detto aspetta, secondo me in Italia non si può fare il risarcimento a chiedere voi, non si può avere. E la Corte invece di Giustizia Europea ha detto no, ha cambiato due o tre cose, ve le dico al volo. Tra l'altro è oggetto anche del mio editoriale di questa notte a mezzanotte. Sostanzialmente un giudice ordinario può anche cambiare le sentenze sportive, non soltanto risarcire nel caso in cui l'imputato avesse ragione. Dopodiché l'inibizione che è stata data ad arriva bene ad Agnelli non si può fare secondo la Corte di Giustizia Europea, secondo le norme dell'Unione Europea, e quindi bisognerà rivedere anche questo aspetto dal punto di vista della condanna. Questo è un po' il discorso e, dulcis in fundo, io ci tengo a questo, hanno discusso in sede di Corte di Giustizia Europea anche della dei giudici che non possono essere nominati dal presidente di una federazione, perché se io tesserato vado contro la federazione, i giudici non possono essere nominati dal mio avversario giudiziario, quindi devono essere terzi. È proprio una regola di tutti gli stati democratici, cioè di tutto il mondo quasi. E quindi sono tutte queste cose qui di cui avevamo già parlato in tempi non sospetti che dovrebbero andare a buon fine. Quindi io la sintesi è: grazie a Juve, grazie a Andrea Agnelli, dovrebbero dirlo un po' tutti quanti. Questa è la sintesi. Ma oggi saluto intanto il solito Federico Rossi, siamo due stacanovisti, io e Federico Rossi, e alla mia sinistra non sono solo oggi perché ci è venuto a trovare, come spesso fa, minimo una volta al mese, Riccardo Gambelli.
16: Ciao a tutti, grazie Vinti, grazie Radio Bianconera per l'invito.
15: Io immagino, Riccardo, che tu sia contento, anche se magari ci sono dei rimpianti per quello che è accaduto storicamente alla Juventus, no? Che è stata sempre vittima di questa giustizia sportiva, quantomeno cervellotica, utilizziamo questo termine per non dire altro, no?
16: Sono molto contento per Andrea Agnelli, perché ha vinto la sua battaglia personale, però il passato purtroppo non potrà essere cambiato. Noi resteremo con meno 10, resteremo fuori dalla Champions League, resteremo, e quindi l'unica società penalizzata per le plusvalenze,
15: mamma mia,
16: l'unica, quindi la soddisfazione per lui, che potrà chiedere, forse, non lo so se lo farà, un risarcimento, spero,
15: può farlo se vuole,
16: ecco, spero. È una soddisfazione personale, anche perché da un punto di vista etico ha dimostrato che la giustizia sportiva, com'era strutturata, era strutturata male. Adesso paradossalmente però questa sentenza potrebbe favorire nel futuro anche squadre, e mi viene in mente adesso l'Inter con Roccopoli, no? con l'ultima farsa a cui abbiamo assistito, l'archiviazione, no? Mettiamo, ecco, sto pensando, non succederà, perché chi ne ha già archiviato aveva già archiviato Roccopoli, ma mettiamo Roccopoli e anche Archiviopoli, a questo punto si può dire, no? Ma mettiamo che invece decida di andare in fondo e di mettere sotto inchiesta l'Inter, magari lo penalizza, l'Inter potrebbe a questo punto avvalersi di un giudice esterno, quindi involontariamente questa sentenza di Andrea Agnelli potrebbe favorire l'Inter, ma comunque è fantascienza, perché il signor Chiné, da bravo azzecca garbugli, chiaramente non riaprirà mai, allora, archivierà sicuramente anche per la seconda volta.
15: Allora te lo dico io quello che succederà, Riccardo, siccome tu lo sai che è una fonte federale che praticamente mi anticipa le sentenze, mi ha detto: caro Quintigliano, io ti capisco, capisco il tuo stato d'animo, tuo, di tanti altri, ma anche il mio fondamentalmente, ha detto, però da giudice federale ti dico che finirà così quella che chiamiamo arbitropoli. Daranno l'inibizione a Rocchi, l'inibizione a qualche altro, uno, due arbitri, erano 4-5, compreso anche Gervasoni che gestiva il VAR, dopodiché finisce la giostra. Questa è la questione.
16: Io dico una cosa, che purtroppo riniziare un campionato con Viglione, capo dell'ufficio legale della FIGC, è uno scandalo. Quindi già si capirà, già si capisce come sarà anche il prossimo campionato. Questo signore si deve avere il coraggio di dimettersi, perché lui è l'attore principale delle intercettazioni con gli addetti,
15: sì, sì, ma soprattutto attore principale delle intercettazioni, grande, è una sorta di manovratore di, esatto, vista la questione arbitrale.
16: Grande tifoso dell'Inter, grandissimo ultras, non tifoso, ultras dell'Inter, quindi caro Viglione, dimettiti, dammi retta.
15: E allora staremo a vedere, in attesa che poi si ripronunci il TAR. Allora vi dico che, ripeto, non è una sentenza, chiamiamola sentenza definitiva, ma è un parere ma vincolante dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea. Cerchiamo di essere precisi. Ora riandrà tutto in Italia, cioè al TAR del Lazio, che però dovrà per forza adeguarsi, perché i pareri vincolanti dell'avvocatura della Corte di Giustizia Europea devono essere per forza presi alla lettera, sostanzialmente, da tutti gli stati appartenenti alla stessa Unione. Quindi, siccome stanno dibattendo sulla riforma della giustizia sportiva, il governo, parte dell'opposizione, il CONI, dovranno inevitabilmente, necessariamente, obbligatoriamente adeguarsi a questa sentenza. chiusa la parentesi, aspettiamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Invece, caro Riccardo, non abbiamo sentenze ancora per quanto riguarda, e passiamo al mercato ovviamente, il mercato appunto della Juventus. Ti dico subito che insomma io professionalmente non amo molto l'ambito mercato, però dobbiamo parlarne perché è il mestiere di noi giornalisti. Però le quotazioni, ci sono due o tre quotazioni, facciamo che siamo in borsa, quelle di Kessié stanno crescendo perché il calciatore vuole la Juventus, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, e qui ci ho fatto il podcast che tra poco troverete su Bianconera News, perché io ho fatto un podcast, Riccardo, no? E mi riferisco ovviamente ai calciatori a parametro zero, perché quelli che sono di proprietà c'è di mezzo anche l'interlocutore, il club, come per esempio la Aston Villa per Dibu Martinez. Però quelli a zero, tipo che sì, vuole tornare in Italia, vuole la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, sarebbe anche contento di ricongiungersi con Massara, con quale vinse lo scudetto al Milan, ho fatto un titolo: chi vuole veramente la Juventus lo dimostri, due punti, ogni riferimento a che sì non è casuale.
16: No, che sì, come io dico sempre, ci vuole giocatori che conoscono l'importanza della maglia della Juventus, che hanno fame e che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, che bene o male è una maglia storica gloriosa. E quindi che sì, se la sua volontà è di venire a giocare da noi, io lo prenderei subito, ma non sia perché rispetto la sua volontà e mi piace la sua volontà, ma anche perché che sì, credo che sia tuttora un centrocampista di grande valore. Quando vinse il campionato al Milan fu uno degli artefici, se non il miglior giocatore della squadra rossonera.
15: Sì, sì, vero.
16: Una diga, un muro a centrocampo. Io ripeto, favorevolissimo all'acquisto di che sia a parametro zero, però manca ancora quel giocatore fondamentale per il gioco di Spalletti, che poteva essere, come dico sempre, Goresca, quel giocatore che fa il regista, che fa legna, e quel giocatore che potrebbe essere il Lobotka del Napoli, ecco.
15: La tipologia, quella lì, sì.
16: La tipologia di quel giocatore lì che Spalletti vuole. Ora io sto leggendo che vuole riprovare in quel ruolo sia Arthur che Douglas Luiz. Spero che sia solo un'idea così provvisoria che decada,
15: un tentativo,
16: perché pensare di affrontare un campionato con Douglas Luiz o Arthur, registi della Juventus, mi preoccuperebbe molto. Quindi,
15: il problema, Riccardo, non è che siccome la Juventus ha 6-7 superi, di cui alcuni pesanti, non riuscirà purtroppo a piazzarli tutti, e se c'è qualcuno da provare, oh ragazzi, si prova. Poi Spalletti gli dice a Carnevali: caro Giovanni, a Massara, caro Ricky, purtroppo io ci ho provato, ma come coppomene, no, spiudita, però un tentativo, perché no? Durante i test.
16: Come ho detto io, un'idea provvisoria, e poi magari c'è il miracolo, esatto, c'è il miracolo sportivo, che Arthur diventa
15: Arthur,
16: Pirlo.
15: No, ma è più Douglas Luiz.
16: Douglas Luiz diventa Pirlo in 15 giorni.
15: Magari.
16: Arriva Mary Poppins con l'ombrellino e fa diventare Douglas Luiz Pirlo. Allora, però io dico che insomma cerchiamo di rinforzare il centrocampo, perché che sì non basta, secondo me non basta.
15: Poi passando invece all'attacco, sembra adesso, di qualche minuto fa, però ormai ogni 5 minuti scrivono qualcosa, Colomani scrive Sport Media: se il Paris Saint Germain continua a chiedere 45 milioni e la Juventus sta riflettendo, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora importante, perché la Juventus giustamente 45 milioni non vuole darli, io non gli darei nemmeno 40 per quanto mi riguarda, e sono convinto, Riccardo, non voglio fare il maligno, che si stia vendicando il Paris Saint Germain rispetto a quello che è accaduto l'anno scorso con Comoli, sono convinto, e allora lo dico da tutti i giorni, lo ripeto anche oggi che è giovedì, e poi voglio sapere la tua: se dipendesse da me, anzi io gli farei una telefonata, gli manderei quasi un messaggio a Carnevali, quasi, perché l'altra volta l'ho intercettato fisicamente: Giovanni, lascia perdere, secondo te si sta prolungando un po' troppo, cioè non stiamo parlando di Tevez, capito?
16: Ma io è già la terza settimana che ti dico basta con sì, questa querela di Colomani. Non si sta parlando di Tevez, non si sta parlando di Trezeguet, del Pipita, si sta parlando di un giocatore che fa la riserva ovunque va, quindi di cosa stiamo parlando? 40 milioni, ma cioè è durata anche troppo. Anzi, mi meraviglio che ancora si continui a trattare questo giocatore. Andiamo su altri
17: profili,
16: e so che non è facile, perché purtroppo chi ha i centravanti validi se li tiene, oppure se le fa pagare cifre spropositate. Mi dispiace che sia finita così con Vlahovic, perché noi il centravanti insomma ce l'avevamo, ecco, questo continuo. Però l'ingordigia del babbo di Vlahovic ha fatto sì che il ragazzo si sia allontanato.
17: Guarda Riccardo, adesso ti dico anche qualche altra ipotesi per quanto riguarda l'attacco. Non so se risulti anche a te, io so che Vlahovic in realtà avrebbe firmato già da tempo e non a 12 milioni. Sembra che il papà abbia tentato di sistemarlo altrove, salvo poi accorgersi che non bussa nessuno alla porta di Vlahovic, giusto? Risulta anche a te?
16: Te lo dico, lo so.
17: Ah, lo vedi? Certo, allora la stessa abbiamo.
16: È chiaro che ne prendeva 12, non gliele puoi offrire 3, però avrebbero trovato col giocatore un accordo. È stato

0: che non lo rivorrebbero, io dico la verità, lo riprenderei, perché un centravanti più forte di Vlahovic in questo momento la Juventus non è in grado di acquistarla, questo è poco ma sicuro.
1: Purtroppo. L'altro nome, Riccardo, che però non dovrebbe essere, diciamo, la prima punta e tutta la responsabilità su di lui, invece su questo sono d'accordo, sarei d'accordo, sembra avanzata anche la trattativa, Pellegrino del Parma. Ripeto, non deve essere lui il responsabile dell'attacco, dovevi fare 20 gol, devi fare 15 gol, però secondo me come secondo attaccante ci può stare, io non so come la pensi tu.
0: Sì, sì, io l'ho visto, un ottimo profilo, l'ho visto giocare nel Parma, è un ottimo profilo in prospettiva, però non li puoi affidare in questo momento l'attacco della Juventus come centravanti titolare, però a fianco al centravanti titolare, che ripeto, spero che sia ancora Vlahovic, ma sarà molto difficile, o perlomeno con un centravanti di valore da Juventus, Pellegrino secondo me è
1: un'ottima spalla,
0: un ottimo acquisto.
1: Sì, sì, la vedo
0: c'è
1: così
0: questo
1: anch'io.
0: Ragazzo del Genoa, e sono sicuro resterà a Torino. A questo punto penso resterà a Torino, è un giovane, vediamo quello che saprà fare.
1: Sì, allora cominciamo a leggere qualche amico, poi continuiamo, ovviamente facciamo ping pong. Tra l'altro vi dico che alle 20, insomma dopo la pausa delle 20, avremo Lorenzo Aprile, che è un collega di Tutto Sport, che si occupa ovviamente anche in questo periodo, se non soprattutto, di calciomercato. Vediamo un po' alcune situazioni, se ci sono delle novità, per esempio quella di Dibu Martinez, l'hai visto ieri sera, no? Dibu Martinez, Riccardo, che vuole la Juventus, vuole tornare. Io la Aston Villa, vedete che nel calcio non c'è, non ci si dimentica, la Juventus la Aston Villa l'ha salvata, perché tu ricorderai che quando la Aston Villa ha ceduto Douglas Luiz alla Juventus, se non avesse avuto quell'incasso entro il 30 giugno di quell'anno, quando abbiamo preso il brasiliano, sarebbe stata penalizzata di meno 6, meno 8, e quindi probabilmente non starebbe in Champions League adesso, perché sarebbe stato tutto un caos. La Juventus gli ha fatto sostanzialmente anche questo favore. Ti dico, caro Aston Villa, caro Emery, caro non mi ricordo come si chiami il direttore sportivo che ha parlato ieri, che secondo me sono dichiarazioni strategiche, quando dice no, lo teniamo qui. Io la penso così, Riccardo, siccome Dibu Martinez ha 33 anni, il carattere non gli manca, anzi, neanche un po' troppo, alla fine sono convinto che lui gli dirà io voglio andare via. Tra l'altro mi risulta che da un anno aveva chiesto di andare via, no? Io voglio andare via. Sono convinto, Riccardo, che convincerà anche la Aston Villa ad abbassare un po' le pretese e quindi a decidere sostanzialmente lui dove andare. Non so come la pensi tu, e soprattutto io lo so che tu ami Vicario, ti piace Vicario. Io sinceramente lo prenderei Martinez, perché servono attributi, Riccardo, alla Juventus. Ma, oltre tecnicamente.
0: Allora, sicuramente Spalletti e Carnevali vogliono questo profilo qui, vogliono Dibu Martinez, perché chiaramente un portiere di esperienza, è un portiere che morde in testa i compagni quando sbagliano, quando commettono errori, è un portiere di grandissimo carattere. Però io continuo a dire la mia, io voglio italianizzare la Juventus partendo dal portiere. Ora io sto leggendo a destra e a sinistra Vicario, un bidone, Vicario di...
1: No, bidone no, dai.
0: No, io ho letto che è un bidone come Di Gregorio, qualcuno l'ha scritto.
1: No, dai.
0: Io non rispondo mai su social, perché non mi piace, però ecco, Vicario quando è partito è andato in Inghilterra, era il secondo portiere d'Italia dopo Donnarumma. Io non so, quest'anno ha avuto un'annata dura, difficile, ha avuto anche un infortunio. Vogliamo dire, ha avuto un infortunio. Per me Vicario sarebbe il portiere da prendere. Ecco, io metterei in porta Vicario, però molto probabilmente invece la società punta a Martinez e farà di tutto per portare Martinez. C'è stato l'errore del portierino del Massafra.
1: Daffara,
0: scusa.
1: Hai fatto una crasi tra Massara e Daffara.
0: Con Daffara, che io ero un portiere che addirittura avevo ipotizzato potesse diventare anche il titolare della Juventus, giovanissimo. Però abbiamo dato via un futuro portierone, e guarda caso che va al Parma dove Buffon ha avuto le sue origini. Lì c'è stato un problema di plusvalenze, c'era

0: necessità di fare una plusvalenza entro il 30 di giugno e quindi abbiamo dovuto dare via questo portiere, ma questo ne sentiremo riparlare. Però ritornando al discorso di Martinez, ripeto, grandissimo portiere, grandissima stima, ma io preferirei un portiere italiano.
1: E staremo a vedere, Riccardo, staremo a vedere. Nel frattempo ci scrivono tanti amici, grazie, ci scrivono e ci mandano anche dei messaggi audio. Quando poi tocchiamo la questione giudiziaria si ricordano sempre del sottoscritto che sulla questione plusvalenza, Riccardo, ricevevo messaggi di notte, non sto scherzando, dei radioascoltatori preoccupati perché grazie a Dio ho questa fonte, poi le fonti devi sapertele ovviamente tenere, ci sono diventato amico, mi dice praticamente tutto. Buonasera Quintiliano, è spettacolare il silenzio dei giornali e delle TV sulle intercettazioni di oggi, poi con dialoghi e pressioni verso gli arbitri, se si fosse in uno stato davvero giusto non si dovrebbe iniziare il campionato e fare pulizia di tutti questi personaggi che fanno male il calcio, fanno male al calcio. Vito da Grosseto si riferisce, Vito, ai virgolettati che abbiamo letto del Corriere della Sera, non di Riccardo Gambelli, non di Quintiliano Giampietro, non di Federico Rossi, Corriere della Sera, che non mi pare che se non sbaglio è un giornale tra l'altro del gruppo Cairo, sbaglio Riccardo?
0: Certo,
1: appunto,
0: certo.
1: Già la scorsa volta aveva proprio scritto, ve l'ho letto ieri, pressioni per designare arbitri all'Inter con la regia di Gravina. Ora si sono invece uscite ulteriori intercettazioni di Rocchi che ha detto l'Inter mi sta rompendo i... Non lo posso dire ovviamente, io non lo so, però mi arrendo, cambiamo sport, parliamo di pallavolo, parliamo del Palio di Siena, non lo so, perché altrimenti se noi pensiamo a questo, Riccardo, no, non sto scherzando, ti viene voglia di lasciar perdere tutto.
0: No, ma certo, ma pensa, cioè, se l'intercettazione ci fosse stata la Juventus ci sta massacrando per, ecco, cosa succedeva, ma vedi, allora, purtroppo sappiamo che l'Inter è protetta a tutti i livelli e purtroppo bisogna dirla, c'è anche tanta paura ad andare contro all'Inter, sappiamo anche i motivi, è inutile stare, c'è paura e è inutile entrare su quel tasto.
1: I motivi ricercateli sempre nelle ultime due interviste di Saviano, capite,
0: ecco,
1: tutto.
0: Ecco, c'è paura, l'ha detto Saviano, e quindi, ma io già me l'ero immaginato che c'è paura di fare del male all'Inter, su questo non c'è dubbio.
1: Allora,
0: anche Chinetti è famiglia.
1: Lo so, tra l'altro Vito, aggiungo una cosa, Vito, oggi appena uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, ovviamente, a parte che ero in diretta alle 11, ero in diretta perché sto sostituendo Giulia fino a domani, questa settimana tutta quanta, e a un certo punto ho cominciato a scrollare un po' tutti i siti, no? Sono andato su un sito che non vi dico quale, 1, 2, 3, 4, 10, 11, sostanzialmente questa notizia non è, te lo giuro Riccardo, non era riportata tra le prime 10.
0: No.
1: E come, quindi quello che
0: come
1: dicevi...
0: oggi la sentenza, io guardavo Sky come se, la sentenza di Agnelli, nessuno ne ha parlato.
1: Pure è una cosa importante. Guardate,
0: si continua a parlare di Wimbledon, ci fa piacere, ma Wimbledon è passata una settimana. Wimbledon.
1: Io faccio un appello, se c'è qualcuno che non è tifoso della Juventus che ci ascolta, anche anti-juventino se ci ascoltano, perché qualcuno secondo me c'è, ricordatevi che dovreste già da adesso ringraziare la Juventus che ha subito storicamente la giustizia sportiva bizzarra, cervellotica e ingiusta, perché lo stiamo vedendo, e Andrea Agnelli che ha fatto questo ricorso, perché di questa cosa qui ne beneficeranno tutti quelli che sono tesserati per qualsiasi federazione. Ora noi parliamo di calcio, ma riguarda tutte le federazioni.
0: Posso,
1: al volo che dobbiamo,
0: sì,
1: dare,
0: no,
1: la palla a Federico Rossi.
0: Spero che questa sentenza apra gli occhi anche alla nostra proprietà, nel senso che Andrea Agnelli è stato estromesso dal mondo del calcio perché per via di quella inchiesta e del discorso delle plusvalenze. Ecco, io con questa sentenza di oggi della Corte del Lussemburgo, io spero che anche la nostra proprietà
1: cambi un po' atteggiamento
0: e che possa reintegrare Andrea Agnelli, perché la Juventus ha bisogno di Andrea Agnelli.
1: Allora, siamo giunti al primo break, quindi palla a Federico Rossi, sto vedendo tanti messaggi, a tra poco anche ovviamente con il mercato.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, caro Super Federico Rossi. Allora, vi spiego. Io mi chiamo Quintiliano Giampietro, lui si chiama Riccardo Gambelli. In regia c'è Federico Rossi. Vincenzo, ho fatto la trasmissione precedente. C'è un amico che mi scambia sempre per Vincenzo. Eppure credo che non somigliamo. Vabbè. Ciao amici. A proposito di Arbitropoli, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione, ma adesso deve decidere il GIP. Magari si trova un GIP milanista. Enzo da Messina. Con tutte faccine, è un messaggio ovviamente, guarda, al di là della tua ironia, che ci fa anche piacere Enzo, qui non è una questione di essere milanisti, anch'io sono juventino, però io, sapete che ho fatto un'annata in Rai, ora non, vediamo il prossimo anno se mi rinnovano, non lo so, insomma comunque ho fatto un'annata in Rai, ho parlato di tutte le squadre, non è che io ho fatto l'ultra della Juventus, ho detto le cose giuste e mi rinnovano, non lo so, insomma comunque ho fatto un'annata in Rai, ho parlato di tutte le squadre, non è che io ho fatto l'ultra della Juventus, ho detto le cose giuste che devo dire, come ho sempre fatto, ognuno di noi ha una fede calcistica, anche i politici hanno una fede calcistica, però se tu sei un politico, se per esempio ricopri un ruolo istituzionale importante, magari la seconda carica dello Stato, non puoi assumere degli atteggiamenti da ultra, secondo me. Poi ognuno facesse quello che vuole, questo è un po' il discorso. Quindi quando tu scrivi magari un GIP milanista, potrà essere anche milanista, però magari nella sua professione, come è giusto che sia, Riccardo, si comporta bene, perché un Santoriello dell'ex, che prima era alla Procura di Torino, ma tu non mi puoi dire Santoriello, io sono tifoso del Napoli e sono anti-juventino, ma non ha detto sono anti-juventino quando parlo con gli amici sotto al bar, sono anti-juventino nel mio ruolo da magistrato, ma vi rendete conto ragazzi, l'inchiesta Prisma, ecco perché dico ognuno ha la fede calcistica ragazzi, ognuno di noi.
0: E Viola che ha archiviato adesso Roccopoli che c'ha il gagliardetto dell'Inter
1: ma secondo me è inopportuno per come la vedo io, poi ragazzi ognuno facesse quello che vuole. Fede, mandiamo qualche amico da casa, vediamo un po' l'umore.
4: Buonasera, Luca da Grosseto.
1: Luca,
4: ma secondo me se Malagò fosse davvero il nuovo che vuole essere, ci sono due cose che dovrebbe fare immediatamente: mandare via Viglione per il problema di Arbitropoli, le ultime intercettazioni a caso chiuso, diciamo così, fanno capire che c'era la pressione e c'era forte, e Viglione era al corrente di tutto e anzi faceva quello che doveva fare per la sua squadra del cuore. Seconda persona da mandare a casa è Chinè, per il fatto di Andrea Agnelli arriva bene, perché uno che fa un errore grave come quello che ha fatto Chinè, in tutte le aziende del mondo uno che fa un errore grave così va mandato via, fa perdere la faccia alla FIGC e a mandarlo via. Quindi se Malagò vuole davvero sembrare, fare quello che vuol sembrare, scusate, le deve mandare via.
1: Guarda, ti dico, grazie intanto, secondo amico che scrive da Grosseto, io ne parlavo prima a microfoni spenti con Riccardo, quando tu diventi presidente di un contesto importante come può essere per esempio la Federcalcio, bisogna stare calmi. Sono sicuro io, e mi è stato detto una persona che conosce Malagò, che Malagò farà le sue scelte, però non può adesso appena, cioè non è che Malagò è stato eletto il giorno dopo, Viglione via, Chinè via, questi andranno via, oppure Chinè credo di sì, credo che abbia le valigie pronte già da tempo, credo, Viglione mi hanno detto al limite gli daranno un altro ruolo, però non può, credo che non possa rimanere come responsabile dell'ufficio legale / segretario sostanzialmente della Federcalcio. Da quello che mi hanno detto, peraltro, pare che lui avesse un peso in alcune componenti federali. Mettiamola così. Vai, Fede.
5: Luigi da Udine. Luigi. Io voglio esprimere il mio massimo sdegno per la giustizia italiana, perché si dimostra quello che è. Per le leggi in Italia per gli amici si interpretano e per gli nemici si applicano, come è successo a noi, anche su illazioni o su supposizioni. Invece questi qua se la passano sempre liscia, non ci sono intercettazioni, non ci sono prove, non c'è niente, non c'è mai niente, sono dei santi in terra, devono fare santa, non dico il nome.
1: Ma pensavo dicessi Santarelli.
5: Vergogna, e spero che Agnelli faccia causa alla FIGC, a tutti quelli che deve, e li mandi a Remengo questi buffoni.
1: Calma e sangue freddo, perché anche caldo, ragazzi, non vi agitate, io vi capisco, siete nervosi, siete agitati, siete arrabbiati, già questo è un passo avanti, che non significa, sì, è una vittoria di Agnelli, giustamente come ha detto Riccardo, ma una vittoria per tutti. La giustizia sportiva, ma non solo calcistica, per giustizia sportiva si intende quella riguardante tutte le discipline, cioè tutte le federazioni, cioè il presidente di una federazione se ha una controversia giudiziaria con un tesserato non può lui nominare giudici che poi devono decidere sui suoi avversari, primo. Secondo, sulla carta attualmente questi stessi giudici dovrebbero, anche nel caso in cui fosse sotto processo, dovrebbero, pensa Riccardo che controsenso, dovrebbero questi giudici nominati dal presidente della federazione, nel caso ci fosse una controversia, giudicare anche il presidente l'ha nominati. Ma tu ti rendi conto? Ma veramente non sto scherzando, è vero, eh?
0: Ci vuole un giudice terzo, dai, un giudice
1: ma strano. È proprio la legge, cioè è proprio una cosa, è l'ABC della giustizia, un giudice terzo, e quindi è un altro passo che sarà fatto inevitabilmente. Ciao Quintiliano, purtroppo la sentenza della Corte di Giustizia Europea è una vittoria di Pirro per noi, è inutile pensarci, andiamo avanti e facciamo una squadra come si deve. Saluti da Antonio. Che dobbiamo fare una squadra come si deve, non c'è dubbio, che dobbiamo andare avanti, non c'è dubbio, però dobbiamo parlarne, perché la notizia di oggi è la sentenza, quindi giornalisticamente la notizia di oggi è la sentenza, a meno che non mi dicano la Juventus ha acquistato non so chi, questo è. Vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
1: Renato,
6: io sono molto soddisfatto di questa sentenza della giustizia europea, però allo stesso tempo ho notato che, forse perché la notizia è arrivata improvvisa, ancora molti non sono stati in grado di studiarsela bene, però sugli organi di informazione nazionale, sia di cronaca che sportivi, non le è stato dato un grandissimo rilievo, alcuni addirittura l'hanno taciuta, altri un trafiletto, insomma siamo sempre le solite. E io temo che questo dipenda anche dal fatto che la Juventus non ha un presidente, un vero presidente, perché a quel punto John Elkann potrebbe dedicarsi alla Exor e lasciare che tutte le beghe le sbrigasse un vero presidente juventino. Ciao.
1: Credo che fosse d'accordo anche il tuo cane, da come ha abbaiato, mi pare, Renato. Comunque sono contento che finalmente hai un po' di ottimismo, però hai ragione, questo è il solito discorso, che la narrazione, quando riguarda la Juventus in un modo, quando riguarda le altre squadre, soprattutto una, è diametralmente opposta. Vi ricordo sempre che la questione plusvalenze, prima ancora che iniziasse l'inchiesta, uscirono non so quante intercettazioni e c'era un giornale che titolava con le intercettazioni a mo' di sentenza. Io lo ricorderai, Riccardo, no? Io ho fatto mille pezzi, credo, per quella questione lì. Invece adesso l'unica cosa che ha detto su Arbitropoli, già da una settimana, quindi lo sapevano già, perché tu sai benissimo, Riccardo, che le intercettazioni escono perché qualche giornalista ha amici nelle procure. Loro già hanno detto, non lo nomino questo giornale, ma avete capito, già una settimana, 10 giorni fa, sarà tutto archiviato. Erano proprio sicuri al 100%, Riccardo, capisci? Certo. Nonostante Ascione ancora fosse intenzionato a procedere, perché dopo le ultime cose che sono uscite fuori, lui ha detto no, ci sono tutti i presupposti per rinviare a giudizio Rocchi e compagni, invece poi si è archiviato tutto. Ragazzi, io non è che sperassi a chissà cosa, però credo sempre che ci sia un limite. Purtroppo qui il limite non esiste. Invece c'è la questione, esiste sicuramente l'affare che sì, e come vi dicevo, sembra insomma che continuino a crescere le possibilità di vederlo alla Juventus. Sempre Sport Mediaset dice che si avvicina, che sì, ovviamente a parametro zero, sul versante relativo all'ivoriano ci sono segnali positivi, la trattativa potrebbe presto entrare in una fase ancora più concreta. Il giocatore rappresenterebbe un rinforzo importante per la mediana grazie alla sua esperienza e alla capacità di abbinare fisicità e qualità. Quindi, Riccardo, potrebbe essere, diciamo così, che sì, potrebbe, usiamo il condizionale, essere il primo colpo, diciamo, di livello del duo Carnevali Massara, no?
0: Sì, si è detto prima, è un giocatore ancora integro fisicamente, grande personalità, qualità e quantità, chiaramente non è un regista nemmeno lui, però è una vera mezzala, è una vera mezzala che insieme a Thuram, se Thuram riacquista il 100% della condizione, perché quest'anno il ragazzo ha avuto dei seri problemi anche fisici.
1: È tornato col problema al ginocchio, no? Ha letto?
0: Certo, cioè, ancora non si sa appunto per quanto ne avrà. Insieme a Turan anche sì, è un regista vero nel mezzo che spero arriverà. E insomma comincia a fare, e poi con McKenny ha fatto un gran mondiale, merita assolutamente tutte le nostre attenzioni anche per l'anno prossimo. E anche Locatelli come panchinaro, spero, a quel punto diventa un centrocampo, yeah, un centrocampo di valore,
1: certo livello,
0: di valore,
1: dai,
0: di certo valore.
1: Allora leggo su tutto Juve. Gambelli 2 punti, contento per Andrea Agnelli, mercato serve gente con fame, basta Colomani. Ti ci rivedi in questo titolo del nostro collega e amico Daniele Petroselli, di quello che ha detto poco fa?
0: Ma è in real time, in tempo reale?
1: Sì, sì. Ecco, sì. Grande Dani, grande Dani, un applauso a Dani.
0: È quello che ho detto prima, certo, basta con Colomani.
1: Però per dirti che noi siamo bravi a fare titoli, Riccardo. Sì. Non come certi giornali che fanno dei titoli, poi le vai a leggere e non c'è scritto
0: anche
1: nulla.
0: Anche con foto, quindi
1: sì,
0: vedo.
1: Ancora dobbiamo mandargli agli altri, vabbè.
0: Chi è il giornalista che devo ringraziare?
1: Daniele.
0: Grazie Daniele,
1: grande
0: per questo
1: Dani,
0: articolo
1: Dani
0: in tempo reale.
1: Grande Dani, vai Fede, siamo sul pezzo.
7: Ciao, quindi ciao anche al tuo ospite che sento con molta dovizia.
1: Grazie Carmelo.
7: E viva
0: grazie
7: la Toscana.
0: Carmelo.
1: E
0: grazie.
1: Via la
7: guarda, io la penso un po' diversamente te, perché il TV Martinez è arrivato in finale e loro te la faranno pagare quando tu lo volessi ancora, perché è inutile. C'è anche Colomoni che ci chiami a fare ancora il Paris Saint Germain, stanno giocando il gatto col topo. Se io sento ancora Colomoni finirà che spengo anche la radio, perché non se ne può, cioè ci sono tantissimi giocatori, sto Sorlot che viene, non lo so, alternativa, Kramaric, Embolo, ci sono tanti algerini, senegalesi. Ma la Juve sembra che ci sia solo un giocatore, questo
1: ha ragione.
7: Non lo so se è
1: Sono allora Carmelo, grazie intanto, sono d'accordo con te. Per quanto riguarda il discorso, sembra che ci sia un solo calciatore, è vero Riccardo, io troppo tempo si sta perdendo dietro a Colomani, ma non ce l'ho con, attenzione ragazzi, altrimenti sembra che io ce l'abbia con Colomani, detto che a me non fa impazzire, ma magari come seconda opzione, e tra l'altro lui è molto duttile lì davanti, sì, però 40-45 milioni per quanto mi riguarda sono una follia.
0: Una follia, un giocatore che non ha dimostrato niente. Sì, è un buon giocatore, ma non è quel fuorilase, non fa la differenza. Ecco, questo io dico, è un giocatore che non fa la differenza. Premetto, è difficile in questo momento trovare un centravanti che venga alla Juve e che possa fare differenza. Che ha grandi centravanti, se li tiene, oppure te le fa pagare cifre stratosferiche. Se un Colomani chiedono 40, mi posso immaginare cosa possono chiedere per dei centravanti più forti. Quindi, quindi però ecco, incaponirsi su Colomani quando poi sul mercato si possono trovare, e Massafra è bravo in questo a trovare, Massara è bravo a trovare i talenti, come ha fatto con la Roma con Malen. Spero che lo faccia anche nella Juventus.
1: Infatti io l'auspicio, infatti Riccardo, lo dico sempre ogni giorno, no? Detto che si stanno trattando questi nomi, per qualsiasi ruolo vale, ora parlavamo di attacco con Colomani, però la speranza mia, l'auspicio, devo dire che ce l'aspettiamo, che Massara proprio questo faccia,
0: esatto.
1: Porti un calciatore poco reclamizzato, poco sponsorizzato, poco citato,
0: che
1: magari tu vai al Manchester, vai al Chelsea che ha 3.000 calciatori in esubero e trovi un calciatore scontento. McTominay al Manchester United ha fatto la fortuna del Napoli, è stato il miglior centrocampista della Serie A dello scorso anno.
0: Malen ha portato la Roma
1: in maniera stratosferica, l'ha aiutata, insomma, ha segnato tantissimi gol. E quindi bisogna cercare anche questi profili.
0: Bisogna trovare questi profili.
1: Io credo che esistano, ecco, cioè,
0: e non insistere col Paris Saint Germain, che ormai è diventato un muro contro muro. E non capisco come un uomo di esperienza come Carnevali,
1: hai ragione.
0: Un uomo come Carnevali, che è un grandissimo dirigente e conosce il calcio italiano perfettamente, e non italiano, anche europeo, insista con questo Colomani quando non si sta parlando di Cristiano Ronaldo, di Tevez o di Pepita.
1: Ecco. A meno che, Riccardo, guarda, hai detto bene, mi stupisco un po' come un uomo esperto, dirigente esperto come Carnevali, a meno che Riccardo
0: sia un bluff.
1: Bravo, dice ok, io sto su questo calciatore, vado avanti, ma sotto traccia magari Massara sta trattando un altro calciatore.
0: Ecco, magari
1: potrebbe
0: ecco,
1: essere un'ipotesi.
0: Ci ho pensato anch'io e potrebbe essere un bluff che stanno deviando, diciamo, le idee della gente e stanno puntando invece su altri profili. Credo, spero che sia così, perché insistere con Paris Saint-Germain per Colomani per 40 milioni io penso sia una follia.
1: Troppo.
0: Ripeterebbe il secondo caso Openda, 40 milioni di
1: anche
0: riscatti.
1: Se Colomani qualcosina ha fatto,
0: no, scherzo,
1: da noi l'ha fatta vedere,
0: era una battuta.
1: Allora ha parlato Dibu Martinez, non ovviamente di mercato, però capite come è concentrato, è proprio argentino. Lui ha detto rispetto alla vittoria contro l'Inghilterra, l'abbiamo giocata come una semifinale, esattamente come la partita contro la Croazia, abbiamo giocato con il coltello tra i denti, con determinazione. Ecco, questo termine mi piace. Sapevamo che per i tifosi era una partita speciale, ma per noi era una semifinale, dobbiamo goderci questo momento. Arrivare in finale ai mondiali è difficile, laurearsi campioni lo ancora di più, è quasi impossibile. Ora è il momento di godersi l'attimo e poi prepararsi per la finale. Ma fategli una domanda di mercato anche voi, no? Colleghi giornalisti, fategli una domanda di mercato, ci state in questo periodo. Pensa Riccardo che Dibu Martinez è la seconda finale consecutiva del mondiale, secondo mondiale consecutivo, uno l'ha vinto parando un rigore, non solo salvando il risultato proprio con Colomani, ricorderai che Colomani si divorò un gol gigantesco al 92esimo, erano tutti pronti per esultare, sarebbe stato il gol del successo, ipnotizzò Colomani, parò, andarono ai rigori e lui parò anche un rigore.
0: Sì, ma ieri è stato un Karahiri dell'Inghilterra. Questo è il classico esempio.
1: Tuchel.
0: Questo è il classico esempio di quando una squadra si snatura, perché l'Inghilterra ieri sera si è snaturata, perché l'Inghilterra nel suo DNA era quello di con gli uomini che ha era quello di attaccare. Si è visto subito che non potevano reggere la pressione degli argentini tutti in difesa. Se l'Inghilterra continuava a fare la sua partita, andava in finale sicuramente. Invece quella follia di chiudersi tutti dietro.
1: Bravo. Cosa ti ho scritto io, Riccardo, durante la partita? Non solo pareggeranno, ma faranno anche il secondo gol.
0: Ma non c'era dubbio.
1: Tu puoi anche gestire, no? Ma gestire è una cosa. Metterti dietro e sostanzialmente lasciare l'iniziativa a una squadra come l'Argentina è un suicidio tattico.
0: Dove c'hai giocatori tecnici. Se invece l'Inghilterra continuava a fare il proprio gioco, che è quello soprattutto sulle fasce, li avevano messi in crisi con quei due esterni, e invece anche gli esterni non salivano più, quindi è stato un karakiri mostruoso. Io fossi l'allenatore dell'Inghilterra, davo le dimissioni immediatamente.
1: Non so se la Federcalcio, è stato veramente un suicidio. Tra l'altro ieri mi è arrivato un messaggio di un amico, mi ha scritto: ma Nico Gonzalez sembra un altro calciatore. Allora, Nico Gonzalez,
0: quell'amico Nico Gonzalez,
1: sì, lo so, in realtà Riccardo, lui ha fatto bene anche all'Atletico Madrid, eh? Poi si è infortunato.
0: Allora, è l'unico giocatore che è ancora nostro che proverei, lo riproverei, no, a
1: Spalletti
0: Torino.
1: Lo terrebbe, attenzione.
0: Certo che lo
1: Spalletti
0: vorrei.
1: Lo terrebbe, però c'è, ecco, visto che facciamo questo ping pong tra giustizia sportiva e ovviamente mercato, perché allora l'accordo iniziale tra la Juventus e l'Atletico Madrid è stato 1 milione, prestito da 1 milione, con 32 al riscatto al verificarsi di determinati eventi, cioè tot numero di presenze. L'Atletico Madrid, a prescindere dall'infortunio che ha subito l'argentino, non avrebbe fatto comunque scattare l'obbligo, in modo tale da ribussare alla porta della Continassa e dire: ok, mi interessa di nuovo, però invece di 32 loro vogliono dare 24-25. La Juventus ha detto: calma, ok, 32 no, ti faccio uno sconto, ma almeno 28-27. Sì, e quindi stanno ragionando su queste cifre.
0: Sicuramente resta a Madrid.
1: Dice, perché lui vuole restare a Madrid, perché ha la stima dell'allenatore, che è suo connazionale, peraltro si è trovato bene.
0: Però ecco, questo mondiale l'ho visto bene, ecco, molto molto bene. Poi è anche vero che
1: il contesto.
0: È anche vero che quando quei giocatori indossano la casacca argentina diventano tutti forti, è una loro caratteristica da sempre.
1: Allora, abbiamo avuto con Vincenzo prima l'avvocato Spallone, ve lo ricordo, quindi potete andare anche su Tutto Io e Bianco la News a leggere. Ha detto che secondo lui potrebbe essere, l'avvocato Spallone molto esperto di diritto sportivo, Riccardo, potrebbe essere annullata anche la squalifica, anche se poi Agnelli comunque l'ha subita l'inibizione. Allora andiamo con qualche audio, vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano e buonasera al signor Gambelli.
1: Signor Gambelli,
8: Riccardo, per tifoso personalmente io non mi sono mai fatto incastrare mentalmente dall'attesa di questa sentenza. Certo, tra tifosi se ne è parlato, straparlato, e ci mancherebbe altro, speriamo qua, speriamo là, però tutto sommato ci hanno spiegato spesso e volentieri che in realtà, anche se fosse stata questa la sentenza, per la Juventus non sarebbe cambiato nulla, mentre invece magari sarebbe stato importante per il nostro presidente, al quale auguro veramente di usare questa sentenza per rifarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Per quanto riguarda la nostra squadra, adesso noi ancora ci avveleneremo molto con questa farsa degli arbitri e tutto quello che c'è intorno. Quindi abbiamo da una parte la consapevolezza, l'aver preso atto dopo tanto tempo d'attesa, che questa sentenza per noi non cambia niente. Gli arbitri, verrà tutto quanto buttato lì nel secchio. Che cosa c'è rimasto? Soffrire prima di poter rivedere questa benedetta squadra finalmente forte. Questo c'è rimasto. Mamma mia ragazzi, saranno tempi veramente duri.
1: Vabbè, c'è un po' di difficoltà, grazie intanto Gabriele, poi chiamalo Riccardo, altrimenti sembra Riccardo, che gli dai del vecchio chiamandolo signor, no? Poi insomma non è tanto vecchio, ve lo assicuro. Allora, tra poco, perché sono le 20 e quindi dobbiamo dare la palla alla linea Federico Rossi, parleremo di mercato, un giudizio glielo chiederemo su questa sentenza della Corte di Giustizia Europea a Lorenzo Caprile, che è il nostro collega di Tutto Sport.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
9: Ciao Nicola San Maurizio. Se la giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria viaggiano su due binari completamente diversi e quindi c'è stata un'archiviazione per quanto riguarda la giustizia penale, mentre c'è il giudice federale leggerà le carte e diciamo che dà una multa all'Inter, diciamo così, no? Anche se secondo me archiverà anche lui, ma facciamo quel caso che dà una multa all'Inter. L'Inter arrivando, diciamo tra virgolette, di nuovo la sentenza di Agnelli, può andare al TAR a ribaltare tutto e non prendersi neanche la multa?
10: Ciao ragazzi, Danilo. Allora, dopo la sentenza di oggi della GUE, sento tanto entusiasmo in giro da parte di tifosi della Juventus. È l'anno zero, finalmente abbiamo vinto. Andiamo a vedere le ripercussioni a livello sportivo sulla nostra Juventus. Allora, non riavremo indietro i nostri scudetti. Lo scudetto di cartone rimarrà all'Inter, che rimane prescritta per Calciopoli. Viglione, che è uno dei maggiori responsabili del malfunzionamento della giustizia sportiva, rimarrà al suo posto, anzi probabilmente verrà promosso a direttore generale della FIGC. Agnelli non tornerà alla Juventus e la Juventus non otterrà nessun tipo di risarcimento.
11: Domenico da Bari. Per quanto riguarda la questione di plusvalenze, secondo me, e do un'opinione da avvocato, la Juve è stata punita per le plusvalenze perché aveva posto in essere più plusvalenze nei confronti di più squadre, quindi è stato punito il sistema delle plusvalenze. Le altre società con cui ha fatto le plusvalenze hanno fatto una singola plusvalenza con la Juve. La Juve ne ha fatte diverse con più squadre.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, vi do non una notizia, perché si chiama notizia quando c'è l'ufficialità, ma un'indiscrezione pesantemente, diciamo, veritiera, cioè tutto mercato web, barra tutto Juve, quindi la nostra famiglia, è una notizia nostra, diciamo così. La Juventus è molto vicina a Selik, che è l'esterno destro turco della Roma, che è in scadenza con la Roma. Si sapeva già che avesse dei problemi per il rinnovo. La Juventus in realtà lo aveva puntato già durante l'era Comolli, presumo che ci sia tornato sopra, e Massara, che è stato direttore sportivo della Roma, penso che abbia fatto, diciamo così, ripeto, ancora non esistono firme, ma Selik molto molto vicino alla Juventus, secondo me un buon profilo come esterno destro, alternativa, può giocare a 3, a 4, può giocare anche esterno di centrocampo alcune volte, insomma è uno d'utile, non è un fuoriclasse ovviamente, ma secondo me in una rosa ci può e forse ci deve anche stare. Guardate che vi dico. Allora, tra una notizia, una indiscrezione di mercato e l'altra, noi lo ringrazio per essere con noi, perché so che sta lavorando, sta dedicando questi 10 minuti proprio a Radio Bianconera. Lorenzo Caprile, buonanotte. Lorenzo Aprile, stavo pensando a Caprile il portiere, perché ieri mi hanno fatto il nome di Caprile come ipotesi, no, come ipotesi, caro Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao. Ieri mi hanno fatto questo, mi hanno detto attenzione, Caprile potrebbe essere, dico vabbè, siccome con tutti questi nomi sto andando nel pallone, io mi chiedo come fate a occuparvi di mercato, no scherzo dai. Ciao Lorenzo innanzitutto.
12: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora Lorenzo, oggi tu fai un pezzo, tra l'altro al di là della rima, Pellegrino è vicino, quanto vicino questo ragazzo, questo giocatore alla Juventus?
12: Molto, cioè l'accordo già con... con l'entourage del ragazzo, ma non è mai stato un problema l'accordo, perché sono stati i suoi stessi agenti a proporla alla Juve in tempi non sospetti, e quindi l'intesa per l'accordo con la Juve c'è. Si parla di un quinquennale a 2 milioni, poco meno. E qual è il tema adesso? Che ovviamente le due squadre devono trovare la formula, certo, per l'affare. E la Juventus, che nei giorni scorsi ha fatto grandi passi in avanti con il Parma, in questo momento ovviamente sta portando avanti parallelamente la trattativa per Colomouani.
13: Esatto.
12: E l'ultima offerta della Juventus, si parla di 37 milioni più bonus per arrivare a 40, più una percentuale sulla ricompra, starebbe facendo tentennare il Paris Saint-Germain. Quindi è chiaro che in questo momento, se il Paris dovesse effettivamente aprire questa formula, la Juve metterebbe in stand-by momentaneamente per qualche giorno la trattativa per Pellegrino, per fiondarsi su Colomouani. Sono due trattative che la Juve vuole fare parallelamente e distintamente, le vuole fare tutte e due, le vuole chiudere tutte e due. Col Parma, appunto, si deve trovare la formula, perché il Parma ha bisogno di sbloccare il mercato, vuole la cessione a titolo definitivo, mentre invece la Juventus chiaramente preferirebbe caldeggiare il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.
13: Scusami.
12: Una situazione da monitorare, sono due fronti molto caldi.
1: E quindi, sintetizzando, non è escluso che il prossimo attacco della Juventus, seppur alternato, rinnovato, potrebbe essere Colomouani. Pellegrino, ti passo Riccardo, il nostro...
0: Ciao Lorenzo, sono Riccardo Gambelli, ciao. Senti, buonasera. Ciao, volevo chiederti, secondo te dei giocatori in rosa attualmente e che la Juve vorrebbe vendere, quali sono quelli che hanno più possibilità di lasciare Torino?
12: E in questo momento è difficile dirlo, perché non, il problema della Juventus è che ha diversi esuberi che non hanno mercato.
0: Esatto.
12: E quindi questo è un problema importante, del problema che sta bloccando fondamentalmente il mercato della Juventus in entrata. Arriveranno i 20 milioni di Moremovic, che non è ovviamente un tesserato Juve, ma la Juve conserva il 50% sulla ricompra. Arriveranno quindi 20 milioni che comunque saranno utilizzabili per il mercato. La Juve deve capire dove metterli subito, quindi se su Colomouani o Pellegrino. Tutto dipenderà dalla risposta del PSG a questa nuova formula che la Juventus ha proposto. Per rispondere alla tua domanda, ovviamente parlando di attaccanti, Openda, paradossalmente, dal momento che la sua stagione alla Juventus è stato un encefalogramma piatto, perché ovviamente non ha mai dato segnali, a differenza di David, che qualche buona partita, pochissime, ma l'ha giocata, Openda al mercato, e quindi potrebbe essere ceduto in prestito a mercato in Liga, in Bundesliga, quindi è una situazione monitorale. E per quanto riguarda invece David, in questo momento non ci sono acquirenti, come non ci sono per Coop Miners, come non ci sono per Rugani, mamma per tanti esuberi, quindi fondamentalmente la speranza della Juve è che con la fine del mondiale, insomma, possano intensificarsi i contatti per quei giocatori che non fanno più parte del progetto.
1: Infatti questo è un punto molto molto importante. Invece, per quanto riguarda sempre le ipotetiche entrate, se tu dovessi fare, tra virgolette, un pronostico, è più plausibile che arrivi Dibu Martinez o che sì o entrambi?
12: Questo purtroppo non ho la palla di cristallo. Il Dibu Martinez sappiamo che ha già un accordo con la Juventus, è la prima scelta della Juventus per la porta, ma c'è da quagliare fondamentalmente con le richieste dell'Aston Villa, che in questo momento continua a sparare alto, a chiedere 10 milioni e non i 6-7 che sono l'incidenza bilancio del Dibu Martinez. Una cosa è certa: non possiamo aspettarci a fondi prima della fine del mondiale, perché sarà lo stesso Dibu Martinez, il suo stesso entourage, a giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Lo ricordiamo, il Dibu l'anno scorso ha ricevuto una promessa da parte dell'Aston Villa, da parte dello stesso Emery, sì, che lui voleva già andare allo United l'anno scorso, gli hanno detto resta ancora un anno
1: e poi ti cediamo,
12: e poi il prossimo anno mi spenderò in prima persona per cederti a fronte di un'offerta congrua. Quell'offerta congrua non è ancora arrivata, ma resta la strategia principale per la porta, appunto, coincide con il Dibu, ed è il motivo per il quale la Juventus non ha ancora fondato su Vicario, per il quale invece si potrebbe chiudere in 5 minuti, perché il Tottenham ha aperto il prestito con diritto, quindi ma è un profilo che è chiaramente valutato come un'alternativa.
1: Che sì, invece potrebbe essere Massaro la chiave?
13: Oltre al discorso economico che conosciamo al zero e quindi il discorso ingaggio e eventuali maledetti bonus alla firma, però poi magari anche la presenza di Massara, con il quale hanno vinto lo scudetto nel Milan, potrebbe essere, diciamo così, un motivo in più per...
12: No, sicuramente Massara ha ottimi rapporti con l'entourage del ragazzo e con lo stesso ragazzo, quindi chiaramente nella trattativa un ruolo può averlo, però poi quello che muove il mondo sono i soldi, quindi certo. Fondamentalmente ci sarà da fare in modo che sì, se vuole effettivamente venire alla Juventus come sembra, perché lui ha persone vicine, suoi cari, continua a parlare della Juventus come la sua futura squadra. Bisogna vedere fondamentalmente se sarà disposto ad accettare un ingaggio alla Locatelli o alla McKennie, non di più. C'è certo. Il tetto di Yıldız che non può essere sforato, quindi lui partiva dalla richiesta di 8 milioni, quegli 8 milioni la Juventus non li darà a nessun giocatore salvo la Yamal, quindi è da escludere assolutamente che possano certo. Dare più soldi qualunque giocatore.
1: Immaginiamo. Le ultime due, Riccardo, se hai un'altra domanda e poi gliene faccio una secca io.
0: La pista Goresca è già stata abbandonata o è sempre in auge?
12: No, è un profilo che la Juventus valuta, non è una primissima scelta perché Spalletti non è convintissimo delle sue caratteristiche, soprattutto in termini di passo. E poi anche qua parliamo di un giocatore che chiede tantissimo in termini di ingaggio, soldi, sì. Anche più di che sì. Quindi, e soprattutto, ragazzi, non ci dimentichiamo che se non esce nessuno al centrocampo della Juve, e parlo di una cessione di un big, è veramente difficile credere che riescano a bloccare questi giocatori. E con Thuram infortunato, che è uno dei pochi asset spendibili sul mercato, la Juve non naviga proprio in un bel mare.
1: Esatto. A proposito di asset, hai citato, perché questa era la domanda, Thuram, altri due, chiamiamoli asset importanti della Juventus, tra virgolette cedibili, sono Bremer e non si parla più di Cambiaso. Dei tre, secondo te, alla fine chi verrà ceduto? Chi potrebbe essere ceduto?
12: Allora, partiamo dal presupposto che Cambiaso, salvo qualche sondaggio appunto di Barcellona, cioè il Sinter, in questo momento non ci sono discorsi aperti, nessuna trattativa. E poi non ci dimentichiamo che la Juventus a sinistra, se vendesse Cambiaso, dovrebbe prendere due se non tre giocatori, perché è andato via Kostic, Puchka, che era una delle possibilità che si era paventato con Spalletti, cioè la possibilità di promuovere Puchka in prima, è stato ceduto al Genoa nell'affare Hecator.
1: Caballa andrà via o no? Presumo.
12: Caballa,
1: quindi
12: assolutamente,
1: a sinistra,
12: da qualche parte lo piazzeranno. E quindi diciamo che Cambiaso in questo momento mi sento di escluderlo. Poi è chiaro che se arriva un club di certo. Qualunque entità, mette sul piatto 40 milioni, la Juventus certo. lo cede subito, però diciamo che è molto difficile. E lo stesso discorso vale per Bremer ha una clausola rescissoria valida per l'estero da 58 milioni e valida anche per l'Italia, è una clausola a 360 gradi, ma non ci sono in questo momento club disposti a pagare quella cifra. C'è il Bayern Monaco che ha fatto sondaggi, ma potrebbe offrire una cifra molto inferiore. Il ragazzo comunque vuole restare alla Juventus, lo ha fatto trapelare tramite i suoi agenti, e quindi anche lui mi sento di escludere che possa partire.
1: La notizia del giorno è ovviamente la sentenza, o meglio il parere vincolante, per essere precisi, dell'avvocato della Corte di Giustizia Europea. Ce l'aspettavamo sostanzialmente, Lorenzo, no, alla fine, questa vittoria di Agnelli che gioverà, cioè rivoluzionerà la giustizia sportiva.
12: Beh sì, assolutamente, ma diciamo che come dicevi giustamente tu, era un qualche cosa che ci si aspettava, ecco, e poi è chiaro che tra l'aspettarselo e
1: verificarsi,
12: vederlo poi in carta, certo, ce ne passa. Comunque sì, è chiaramente una vittoria, una grande vittoria per Agnelli.
1: Esatto. Grazie mille, Lorenzo, buon lavoro.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
12: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie a te, grazie a Lorenzo. Vedi, insomma, caro Riccardo, molto concreta la pista Pellegrino, c'è il discorso con Romani, io tanti soldi, mamma mia, 37 più bonus per arrivare a 40, io lo dico subito, per me sono tanti, però ragazzi, loro sono più bravi di noi sicuramente a fare questo mestiere, noi giustamente diamo dei giudizi, dei pareri,
0: sicuramente Spalletti è favorevole, perché se no
1: non esisterebbero,
0: ma non mi sembra il tipo di centravanti che predicinisme Spalletti.
1: Secondo me lui non lo schiererebbe 9, perché lì davanti può fare un po' di tutto, secondo me, però staremo a vedere, dai. Allora, c'è un amico, Luciano d'Arezzo, non so se tu conosca, dice: per favore, Quinti, chiedi all'amico Gambelli di tirarmi su di morale, dandomi fiducia sul futuro della nostra Juve. Mamma mia, che compito arduo.
0: Ma cioè, non io lo ringrazio, ma quella fiducia,
1: vorrei, ma non posso.
0: Quella fiducia vorrei averla anche io. È un momento difficile, soprattutto per il calciomercato, perché, come si è detto fino adesso, se non vendiamo non possiamo acquistare, e vendere questi giocatori che abbiamo adesso, come ha detto anche il collega di Tutto Sport, è dura, è molto dura. Io speravo sinceramente di vedere un David che esplodeva ai mondiali e che magari qualcuno ce lo portava via, invece così non è stato, anzi il mondiale, la vetrina del mondiale ha peggiorato secondo me la sua situazione.
1: Esatto.
0: Quindi è un problema. Io spero, e ho grande fiducia in Massara e Cannevali, ma veramente
1: sì, infatti per forza dobbiamo
0: che trovino dei profili, come dicevo prima, la Malen come il profilo, l'oggetto che sembra misterioso e che poi in realtà si rivelerà un grande giocatore come l'è stato Male. Ci vuole questi profili qui, un grande scout, perché se no altrimenti è dura. Io ti dico la verità, rivedere ora, dopodomani c'è la prima amichevole, rivedere qualche giocatore che si ripresenta o la maglia della Juventus mi viene un po' di ulcera, però
1: lo so.
0: Però in questo momento
1: sono ancora della Juve,
0: però in questo momento è la realtà, e però spero che i nostri dirigenti certo. Da qui alla prima di campionato, che è il 23 agosto col Frosinone,
1: da qualche colpo bisogna farlo,
0: no,
1: dai,
0: ma sicuramente qualcosa arriva, quindi fiducia ragazzi, fiducia.
1: Allora, Simone, buonasera Quinti, ma visto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea sul fatto che la FGC non poteva eleggere il giudice, allora chi ne dovrebbe essere rimosso all'istante e metterne
0: ma
1: uno
0: non da ora.
1: No, aspetta Simone, calma, non è che adesso va ritroso la legge, la legge, insomma la regola, se passerà si farà da adesso in poi, altrimenti dovrebbero restituirci probabilmente uno scudetto, restituirci 10 punti, restituirci 200 milioni, non lo so. Tra l'altro aggiungo, ragazzi, ricordatevi che c'è sempre questa sentenza, questo ricorso di Giraudo, che se dovesse essere accolto lì, veramente, volendo Giraudo, farebbe piangere la Federcalcio sotto il profilo meramente economico, perché non possono restituirgli altro. Ciao ragazzi, al netto della soddisfazione per Andrea Agnelli e Giraudo no, arriva bene, sbagli, siccome era la questione plusvalenze, Giraudo è un altro discorso, il ricorso che ha fatto è relativo a Calciopoli, non confondiamo. Arriva bene, siccome era amministratore delegato della Juventus nel periodo in cui ci fu la questione plusvalenze, entrambi hanno fatto, insieme ad Andrea Agnelli, il ricorso. Ma al di là che forse d'ora in avanti sarà più difficile punirci, ad, non ti dico quello che ha scritto il nostro amico, a noi della Juve, a caso, diciamo così, a noi della Juve, cosa ci viene in tasca, Daniel non viene a noi, non viene. Secondo me qualcuno è un po' confuso, qui alla Juventus non viene in tasca nulla, detto che Andrea Agnelli e arriva bene possono chiedere risarcimento, l'avvocato Spallone, io non a crederci, lui è un tecnico, un avvocato di diritto sportivo, dice che addirittura potrebbero togliergli la squalifica, ma io sono più per il discorso di risarcimento pecuniario. È una questione di rivoluzione proprio della giustizia sportiva, che non riguarda ovviamente solo la Juventus, Daniel, quindi non è che a noi ci viene in tasca qualcosa. Ecco perché leggo qualche post come se fosse una vittoria. La Juventus, tra l'altro, aggiungo, ahimè, ha patteggiato per la questione plusvalenza e di conseguenza non c'entra nulla. Questa è una questione privata di Andrea Agnelli, ex presidente, e arriva bene, ex amministratore delegato della Juventus in quel momento lì, che poi alla fine la questione plusvalenze causò di fatto l'azzeramento del CDA presieduto dallo stesso Andrea Agnelli. Vai Fede.
14: Ciao Luca da Siena.
1: Luca.
14: Ma dunque, allora, per quanto riguarda l'aspetto Inter non mi stupisco più di niente, quindi cioè, lascerei sinceramente perdere ogni speranza
1: voi
14: che qualcuno faccia qualcosa, perché si perde solo te. Mentre invece per il discorso Mercato, penso che vista la situazione della, dei tantissimi calciatori di cui la Juventus deve fare cessioni, io penso che una squadra competitiva, parecchio competitiva, ci voglia minimo due stagioni, perché in questa fase purtroppo i Carnevali e il Massara, che sono maghi, e ce n'è troppi di calciatori, perché poi si è smesso di parlare anche di Obmaiers, e ormai non se ne parla più nessuno, perché quello, cioè, un calciatore andrebbe venduto, solo è stato comprato a 60 milioni. Il risultato dell'ammortamento, insomma, quindi io penso ci voglia un po' di calma. Per quanto riguarda il portiere, la penso nel Riccardo, preferirei Vicario, un portiere italiano, e ricostruire la squadra su calciatori italiani. Questo per me sarebbe molto importante e fondamentale. Ciao a tutti.
1: Grazie. Insomma, giustamente lui dice, intanto sceglie Vicario, perché non so, ha giocato col Siena, no? Forse tutti quelli di Siena vogliono, no, scherzo, ovviamente, vogliono Vicario, no, preferirebbe Vicario, ma giustamente dice il nostro amico da Siena, bisogna stare calmi, perché io già ho letto delle sentenze, caro Riccardo, perché purtroppo una parte di tifoseria è così della Juventus ormai da anni. Cioè, ho letto dei post, Carnevali come gli altri, ragazzi.
0: Ma ragazzi, allora, il Carnevali è arrivato adesso, ha trovato una situazione di rosa che è incredibile, pazzesca. E quindi non è che è un
1: possa vano, fare miracoli.
0: Poi come sappiamo, la Juventus quest'anno deve assolutamente guardare al bilancio, assolutamente. Quindi dovrà fare delle operazioni intelligenti. E cercare soprattutto di vendere questi giocatori, che lo ripeteremo fino alla morte, sarà difficilissimo
1: cedere.
0: E quindi sì, italianizzare, io sarei disposto, guarda, ti dico la verità, sarei disposto anche a un altro anno di transizione, sapendo, sperando che poi arrivino italiani, fare un blocco italiano e ricostruire una squadra con un blocco serio italiano che ci accompagni come ci ha accompagnato quella dei 9 scudetti consecutivi. Quindi sarei anche disposto
1: ad aspettare
0: e a fare un altro anno di transizione, che comunque ci sarà, perché ci sono delle squadre italiane già più pronte della nostra, a meno che, ripeto, in questo mese non arrivino dei forti giocatori, però in questo momento ci sono almeno due squadre, Inter e Napoli, che sono davanti.
1: Sempre sulla carta, ragazzi. Poi per carità, magari chissà. Tra l'altro, per integrare il discorso di Riccardo sull'attenzione ai conti, io ve lo ripeto tutti i giorni, ma lo dico di nuovo. La Juventus ha ricevuto una multa di 6 milioni dalla UEFA per aver sforato i paletti del fair play finanziario nell'ultimo triennio. E 14 milioni, perché si parla multa di 20, in realtà 6 li ha pagati per il triennio appena chiuso, 14 sono condizionati al prossimo triennio, cioè se sforerà i paletti saranno utilizzati come multa. Quindi bisogna stare attenti, mancano una 60ina di milioni della mancata qualificazione alla Champions League, capite le difficoltà.
0: Posso dire una cosa? Alla presentazione del mio libro a Siena è venuto la Juventus, ha mandato Sergio Brio, che di fronte a 150 e rotte persone ha detto, rispondeva alle domande dei tifosi per il calciomercato, dicevo che il primo obiettivo di quest'anno è rimettere a posto il bilancio, perché è obbligatorio per la vita della società. Quindi questo, purtroppo, ci sono stati forse degli errori passati.
1: No, senza forse.
0: Senza forse ci sono stati, però in questo momento la realtà è questa. Quindi bisogna avere fiducia che questi nuovi dirigenti possano piano piano ritrovare il bandolo della matassa.
1: Esatto. Ciao a tutti, sono Francesco di Stelle Bianconere, semplicemente per mandare un caro saluto al mio amico Riccardo, ovviamente a Quintiliano. Stelle Bianconere sarebbe
0: Cesena. Dove sono stato ospite, anzi li ringrazio di nuovo, perché sono stato ospite da loro, serata meravigliosa. Grazie davvero a Francesco e al presidente Scarpelli.
15: Buonasera Quinti, sinceramente sono schifato, lo dico piano, da questa situazione. Io mi rifiuto di finanziare questo teatrino, sinceramente a malincuore, che il pezzotto sta diventando l'unica forma di protesta democratica verso questo

0: se creano una situazione di favoritismo per il loro tifo, commettono un reato penale. Non è un vabbè dai l'ho fatto, vabbè aiuto, aiuticchio, favorisco, reato penale. Beh, se no alla fine non esiste più neanche, già non esiste, se poi andiamo avanti così non esiste proprio più un minimo di giustizia. Buona serata.
1: Grazie, purtroppo siamo in Italia però, ti volevo ricordare solo questo, non paga nessuno ragazzi, praticamente ci sono delle difformità anche a livello di giustizia penale, no? Lasciamo perdere quella sportiva, ci sono delle cose che adesso non mi va di dire l'ultima sentenza di un... cioè non ci si può più difendere, cioè sta diventando tutto, la giustizia italiana andrebbe riformata ma da una vita, da tanto tempo fa, di conseguenza anche quella sportiva, perché poi è meno importante ovviamente di quella penale, perché in quella sportiva magari ingiustamente delle squadre vengono penalizzate, ingiustamente altre vengono premiate, ma quella penale, Riccardo, spesso ci sono di mezzo degli omicidi, capisci? Oppure magari vengono condannate persone che sono innocenti e magari si suicidano. Adesso non voglio estremizzare il concetto, però Riccardo purtroppo è così, eh. Quindi tu hai ragione, amico, rispetto a quello che hai detto, però purtroppo siamo in Italia. Invece noi siamo all'ultimo tratto di trasmissione, quindi diamo la palla a Federico Rossi, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, insomma, alla Civitavecchia questa provocazione, 160 milioni, ma non ce li darebbe nessuno, per, con tutto rispetto, per carità, di giusto in, ma nemmeno l'Arabia Saudita, ragazzi, guardate, vi dico, perché loro, gli arabi, sono più propensi a dare gli ingaggi elevati ai calciatori che a pagare tantissimo i cartellini e quindi a dare soldi, versare soldi alle squadre che dalle quali prendono i calciatori. Quindi insomma 160 milioni veramente mi ricorda Zidane. Da anni sappiamo, ecco Maurizio, mi mancava il tuo messaggio, da anni sappiamo 0-1, che vuol dire? Benetton? No, boh, non lo so, sappiamo 0-1 che vuol dire? Boh. Vabbè, Moremo ce l'abbiamo detto. Poi Icardi, ecco, c'è Massimo che dice: scusate, ma perché non prendiamo Icardi svincolato e Pellegrino? Un termine un po' così, mandiamo via il Paris Saint Germain e Vlahovic. Mandiamo via, nel senso che arrivederci, addio al Paris Saint Germain e Vlahovic. E lui dice: Icardi, Ekator, Pellegrino. Bisognerebbe capire Icardi, insisto, come sta, questo è. Vai Fede.
0: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. La sentenza di ieri dell'Alta Corte, mi auguro possa avere delle analogie per quanto riguarda i suoi effetti statuitivi con la sentenza Bosman,

0: Una sentenza che passò quasi in sordina all'inizio, poi però provocò proprio un vero e proprio sisma di portata internazionale all'interno del sistema. Quindi una sentenza a scoppio ritardato. I presupposti ci sono tutti, perché se si va a leggere bene nelle pieghe di quella che può sembrare una motivazione fumosa, ci sono invece i prodromi proprio per un ribaltamento del sistema. Staremo a vedere. Poi il Quint, penso, andando alla nostra Juve, all'operazione Selic, operazione affari spenti di Massara. Mi riferivo proprio a questo l'altra volta in un mio messaggio. Pensi che ce ne saranno altre di operazione affari spenti?
1: Bravo.
0: Un abbraccio, Quint.
1: Allora, parto dalla prima e ti dico, io quasi ti ammiro per il tuo ottimismo sul discorso Inter, cioè io, perché tu ancora credi nella giustizia, io non ci credo molto purtroppo nella giustizia, non ci credo molto e poi ripeto, attenzione Francesco, io poi tutto può succedere, ma questo amico mi ha detto, vedrai, anche lui ha detto, a meno che non escano altre cose, a meno che io non sbagli, per carità ci può stare, però vedrai che daranno uno o due deferimenti e via. Per me, ha detto, è la questione sportiva legata ad Arbitropoli, secondo me. Poi tutto può succedere. Per quanto riguarda Massara, la domanda è, anzi, innanzitutto un auspicio di queste operazioni, chiamiamolo così, sottotraccia, affari spenti, ma soprattutto, Francesco, rispetto ai tanti nomi che stiamo leggendo, no? Io mi aspetto, proprio con l'arrivo di Massara, che esca fuori. Ora non ti dico quale ruolo, però per esempio l'attaccante, centrocampista, difensore, mi aspetto, e quindi in generale, che esca fuori qualche nome che non stiamo leggendo, che però poi si riveli funzionale al progetto di Spalletti, che si riveli anche, diciamo così, adatto per quelle che sono le esigenze di natura economico-finanziaria, cioè un colpo di un direttore sportivo in gamba, ecco, auspico quello, ma soprattutto sono allettato dall'idea che possa avvenire un attacco. Io non credo che siano bravi solo gli altri, no, che chi ha preso per esempio McTominay, chi ha preso Malen, che potrebbe essere lo stesso Massara, attenzione, perché Massara era il direttore sportivo della Roma, e quindi ecco, mi aspetto un colpo di quella tipologia lì. Sarebbe auspicabile, io sono convinto che accadrà. Ora sì, il campionato, il mercato è lungo e quindi aspettiamo. Però già per esempio, ora mi ha scritto un amico, no? Guarda, pensa che sintonia. Mi ha scritto un amico, abbiamo preso la riserva della Roma e io gli ho detto, attenzione, non fare il tifoso medio, perché Celic, si pronuncia così, ve l'ho fatto ascoltare prima, ce l'ha ancora, prima che ci salutiamo, Fede, che poi tra l'altro tu vai in ferie, prima di salutarci ricordiamo come si pronuncia Celic. Gli ho detto non fare il tifoso medio, perché questo acquisto qui, intanto Celic è un ottimo calciatore, ma non da essere Celic, ho detto giusto, Fede? Non da essere ovviamente titolare della Juventus. Questo
2: Si
1: è
2: dice Celic, Celic.
1: Celic. Vedete il mio amico e collega Dundar turco. Celic. È un'ottima alternativa a Kalulu, ma lui è anche un giocatore molto duttile lì dietro, può fare un po' di tutto, no? Esterno destro basso della linea 4 di difesa, nel caso in cui si giocasse a 3, non lo so se qualche volta Spalletti torni a giocare a 3, boh, penso di no, però può fare anche diciamo, il braccetto di destra, chiamiamolo così, della difesa a 3, e potrebbe giocare nel caso in cui servisse esterno di centrocampo, ma non credo serva. Lo tieni in panchina, però è un'ottima alternativa, cioè sai che puoi contare su un'alternativa importante. Quindi per me è un ottimo acquisto. Ma al di là del parere mio, il parere tuo, del mio amico, no? Su Celic, la tipologia di operazione è piaciuta a diversi, no? Fare spetti, tac, si parlava, io lo so perché qualche amico romanista ce l'ho, e anche qualche collega che segue la Roma ce l'ho. Si pensava potesse rinnovare, tant'è che mi risulta che mi hanno detto che si è arrabbiato molto Gasperini. Ora sto leggendo i giornali di oggi, i romanisti, non abbiamo perso chissà chi, stai bene lì, ha titolato un giornale, no? stai bene lì, quindi sarà fischiato eccetera eccetera. Non hanno perso nessuno, però dal punto di vista nessuno, cioè non hanno perso un fuoriclasse, ecco, questo per intenderci, così come la Juventus non ha acquistato un fuoriclasse. Però la tipologia, no, che sembrava fosse scomparso dal radar della Juventus, c'era andato prima Comolli, che per lui, insomma, durante la gestione di Comolli già c'era stato qualche sondaggio, no, qualche contatto tra la Juventus e l'agente del giocatore, che il 36 ovviamente è andato a zero, a parametro zero, poi dal 1 luglio, perché gli è scaduto il contratto. Ma la cosa decisiva l'ha fatta Massara. Ma rispondendo alla tua domanda, sì, credo ci sarà qualche altro colpo di questo genere, non come livello del calciatore, ma come tipologia di acquisto, come tipologia di trattativa. Cioè, magari, ripeto, domani prendiamo un calciatore mai nominato, che non ci aspettavamo, e perché poi invece si rivela funzionale, perché magari Massara e Spalletti sono parlati, dice vabbè, ok, Colomanino non si può prendere, basta, cosa che spero faccia la Juventus. Icardi magari io lo prenderei subito, ragazzi, se fossi sicuro della questione fisica e mentale, ma io credo lo sia, perché tra l'altro soprattutto da quando si è lasciato con la moglie, non perché, per carità, però c'erano dei problemi. Io, se lui stesse bene, è a zero anche lui, eh. Questo è il discorso, vai Fede.
3: Quindi sono Paolo da Ferrara. Poi, piccolo accenno a Corruttopoli dell'Inter, ma lo sapevi, come lo sappiamo tutti, come lo sanno tutti i giornalisti tifosi fazzosi dell'Inter, Gazzetta dello Sport compresa, e anche quelli dello Sport, non gli avrebbero fatto niente. Loro sono protetti dalla seconda carica dello Stato in giù. Ma ti pare che il signor Viola a Milano ha tentato tutte le maniere di bloccare Ascione? Adesso aspettiamo la giustizia sportiva, ma vedrai che chi ne è che non sa dove è finito. Dicono che sia in Groenlandia a pettinare gli orsi bianchi. Comunque va bene, a parte questo, sono molto contento dell'arrivo di Dijsselijk, una buona riserva per Kalulu. C'è però qualche voce del mercato su Kalulu, se tu me la puoi smentire, spero veramente di no, perché mi piace tantissimo, e basta con Colomani, ne sono veramente rotto.
1: Non lo dire.
3: Basta, andiamo a prendere un altro. Io proporrei Girassi del Dortmund, cosa ne pensi se fossi vicino?
1: Bah, grazie, questo ragazzo del Dortmund, c'ha sempre ottimi calciatori, bisogna vedere anche quanto ti chiederebbero nel caso in cui tu gli andassi a bussare alla porta, questo è il discorso. Su Kalulu ho detto prima, ho letto qualche sito, con l'acquisto, secondo me, ragazzi, ve la dico tutta, io senza fare nomi di giornalisti, di testate, in questa fase voi sapete benissimo che il mercato tira dal punto di vista giornalistico. Hanno fatto... Per me non va bene, per come la vedo io, per come faccio io il giornalismo, per la professionalità, la serietà, l'onestà nei confronti anche di chi mi legge e di chi mi ascolta in questo caso. Ho subito letto, a una volta preso Celic, adesso potrebbe andare finire sul mercato Kalulu. Poi però che dopo 2 giorni leggi, la Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto a Kalulu. Io credo che Kalulu sia uno di quelli intoccabili per quanto mi riguarda. Poi per carità, può essere anche ceduto fra 2 giorni, ma non, io spesso sono convinto che facciano questi titoli per prendere dei click affinché si vendano i giornali. A me non risulta, ragazzi, a me non risulta la Juventus voglia mettere sul mercato Kalulu, anche perché Celik non è un titolare della Juventus. Questo è il punto del discorso. Allora Vincenzo ci scrive: ma Thuram dalla fine del campionato ha pensato solo a divertirsi o ha fatto dei controlli medici per risolvere il problema? Scusa Vincenzo, ma questo è un messaggio che non ha un senso, ti dico la sincera verità. Ma secondo te questo ragazzo torna, ha problemi al ginocchio, se ha pensato a divertirsi? Ha dei problemi, l'ha detto anche Spalletti, ma lo sappiamo benissimo, non c'entra nulla a divertirsi, è andato in vacanza come tutti gli altri, purtroppo, ma lui l'ha avuto anche l'anno scorso, il periodo in cui è calato come rendimento, anche lui ha avuto problemi al ginocchio, che adesso ne sta risentendo, deve essere monitorato, su questo non c'è dubbio. In una Juve come questa, Arturo potrebbe fare la sua figura, cosa ne pensi Quintiliano? Considera che non ho seguito il calciatore in questi ultimi 2 anni, Valerio da Pisa. Ma cosa devo dirti? Io quel poco che l'abbiamo visto con la Juventus, mi ricordo, guarda, non mi ricordo contro chi, mi ricordo un passaggio in orizzontale, lui era davanti alla difesa, passaggio in orizzontale che nelle scuole calcio la prima cosa che ti dicono, i passaggi in orizzontale non si fanno, parliamo soprattutto ovviamente di difesa perché arriva l'attaccante avversario e ti ruba la palla e segna. francamente è stato sempre, non ce lo vedo, ti dico la sincera verità. Tra l'altro in questi ultimi anni non l'ha seguito. L'ultimo anno invece lui è stato in prestito, l'ultima stagione, quindi quella che si è conclusa a giugno, è stato in prestito al Gremio ed è andato bene, è stato sempre tra i migliori. Aggiungo anche che in realtà era iniziata una trattativa per il riscatto, solo che come al solito, come lì, non si è messo d'accordo con il Gremio perché chiedeva un po' troppo. Ora lui ha bilancio, pesa 6, guadagna anche 5,5, sono tanti, non è semplice trovare un club che ti dia quella cifra, ma la Juventus per cedere, ripeto, io non ce lo vedo, Valerio, poi io, per carità, se Spalletti fa un miracolo, non so se, però l'ha detto, quelli che tornano dai prestiti sono un patrimonio e proverà sicuramente anche lui, vediamo, però con 6 milioni la Juventus eviterebbe la minusvalenza, perché in bilancio pesa 6, però guadagna 5,5, trovare una società che ti dia 5,5 per questo giocatore è un po' difficile. Io però, ripeto, non ce lo vedrei, ecco. Allora, Daniele dice: ciao Quinti, oggi abbiamo imparato a pronunciare Celik, sdoganiamo Kalulu, e che sia che sia, oh. Kalulu e Kalulu. Qualcuno
2: si dice Celik.
1: Bravo, esatto. Qualcuno dice Kalulu, ma per me è Kalulu, boh, non lo so. Che sia comunque. Con i giusti accenti, il modo in cui stiamo acquistando mi piace molto. Ottimo dodicesimo Celik. Daniel, dodicesimo ovviamente non intende secondo portiere. Vai Fede.
4: Ma non è vero che nel 2006 la Juventus ha fatto di tutto per difendersi. Siamo andati a processo e l'avvocato ha chiesto la Serie B con penalizzazione. Poi dopo ci hanno dato la Serie B e potevamo fare altri ricorsi, per esempio al TAR del Lazio, e non ci siamo voluti andare. Potevamo in qualche modo bloccare i campionati, non l'abbiamo fatto. Quindi non è vero che la Juve ha fatto tutto per difendersi, anzi non ha fatto niente.
1: Allora, per quanto non so chi tu sia, però ragazzi, per una questione anche, diciamo così, di rispetto, di educazione, dite chi siete, da dove scrivete, una questione anche di, no, di rapporto che ormai abbiamo instaurato, no, di molto bello con voi. Guarda, ti dico, in effetti ci stavo pensando mentre lo diceva, perché lo ha detto più volte, soprattutto in privato me l'ha detto in realtà. Quando tutti accusano l'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli, per carità, non è stato un ottimo, ci mancherebbe, però sul discorso Calciopoli, lui ve l'ho detto anche qualche giorno fa, lui mi disse in privato, ma l'ha ripetuto forse qualche volta anche in diretta, io è vero ero presidente della Juventus, quindi del CDA, quando ci fu diciamo così l'ipotesi di ricorrere al TAR del Lazio per la retrocessione in Serie B, che però rimaneva in Serie B, per come stavano le cose, io mettemmo a votazione, io mi sono astenuto, mi sono fatto da parte, tutti i consiglieri hanno votato per, cioè prevalsa la linea del non ricorrere al TAR del Lazio. Però io so tramite Andrea Bosco e non solo che però il diktat di non ricorrere venne dall'alto, ok? Questo non dico per giustificare Cobolli Gigli, però è così. Detto questo, se la Juventus però comunque alla fine avesse deciso di ricorrere al TAR del Lazio, primo grado della giustizia ordinaria rispetto ai tre di quella sportiva, e magari fosse stato accolto il suo ricorso come stavano le cose fino alla sentenza di ieri, la Juventus avrebbe avuto un risarcimento economico. Tu dici, vabbè, meglio di nulla, ma la Serie B sarebbe rimasta. Questo, attenzione, va detto, però sì, ho capito che vuol dire, che tu ti ricordi che in effetti non decise di ricorrere al TAR. Lui, il Calabro, ha detto qualcos'altro, ha detto che in realtà sono stati dei tentativi, però abbiamo trovato le porte chiuse, non lo so ragazzi, cosa devo dirvi. Allora, che si tira anche rigori Gianni, che ride, per me che sia un ottimo calciatore, se sta bene fisicamente, ho visto che sta bene, per me è un calciatore che io prenderei. Se poi accettasse, tanto lui non credo che meno di 5 oppure meno di 4,5, perché viene da uno stipendio, da questi stipendioni arabi che sono super elevati, per noi umani non sono nemmeno avvicinabili, però se già dici, perché lui vuole venire alla Juventus, ragazzi, questo l'ho letto, poi magari Massara lo sta convincendo, 4, 4 e mezzo, chiudiamo e buonanotte. Però è un centrocampista affidabile che ha già giocato in Serie A, che ha vinto uno scudetto con il Milan e che può farti un paio di lavori tra virgolette a centrocampo, non sicuramente quello del regista, però insomma è uno bello tosto. Stefano ci scrive: rispetto a tutte le opinioni, ma per l'olandese l'ultima posizione da provare è quella in porta, il resto sono state provate tutte, per piacere basta. Se fosse così, un fenomeno avrebbe giocato non con la sua nazionale, giocatore mediocre, io non mi facevo abbagliare neanche ai tempi dell'Atalanta. Stefano, beh Stefano, se non ti faceva abbagliare non l'hai seguito bene. Ai tempi dell'Atalanta è stato in quella fase uno dei migliori centrocampisti italiani, lui, Barella in quel periodo lì. Aggiungo anche che la stagione in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League lui è stato non protagonista, di più, in una stagione peraltro che tra campionato e Champions tanti gol ha fatto ed assist. Poi però è venuto alla Juventus e non ha dimostrato nulla purtroppo di tutto quello che aveva fatto vedere con l'Atalanta. E qui torniamo al discorso che mi faceva questa mattina a RBN Caffè Fabrizio Lucchesi, ma che io faccio sempre, facciamo spesso tutti, no? Questo peso della maglia della Juventus non è una leggenda metropolitana, è così. Ma voi vi ricordate? Guardate, il primo Allegri, se non sbaglio, avevamo Bernardeschi, entrò in una partita e lui lo richiamò così, ma non credere che tu non stai alla Fiorentina qui, sei alla Juventus, cioè è emblematica quella frase, perché è vera, è così. Rispetto a questa l'abbiamo, Quinti, ma non credi che tutti o quasi i nostri centrocampisti potrebbero rendere tutti di più se fosse un centrocampo a tre? Guarda Daniele, questa è una bella domanda, sai? Forse sì, quelli che abbiamo sì, probabilmente, però è pure vero che in ogni caso, anche se la Juventus giocasse a tre, gli mancherebbe comunque un regista, perché se tu hai un centrocampo a tre si presume, anzi senza presumere, due sono sostanziali mezzali a destra e a sinistra, però al centro poi serve comunque un regista che costruisca e distribuisca il gioco, e alla Juventus gli manca. Spalletti ha sempre avuto, diciamo così, dei calciatori, no? Pizarro nella Roma, io seguivo la Roma, Pizarro ragazzi era un giocatore, sembrava lento ma era il fulcro del gioco di quella Roma lì di Spalletti, che mostrò un calcio strepitoso. Aggiungo che quando andò al Napoli già l'Inter trasformò, se non sbaglio, Brozovic, no? Se non sbaglio, ma soprattutto al Napoli trovò questo Lobotka che non giocava mai. E infatti tutti quanti dicevamo: ma hanno preso questo ragazzo slovacco, boh, l'hanno preso gratis. Mi ricordo qualcuno faceva anche le battute. Io andai anche alle visite mediche perché collaboravo con un sito che seguiva tutte le squadre. Andai lì e invece poi lui lo ha, non solo lo ha fatto giocare, l'ho proprio, cioè la carriera di Lobotka dovrebbe ringraziare, già l'ha fatto qualche volta in realtà, ringraziare Spalletti, perché lo ha fatto diventare un giocatore importante, è stato il fulcro del gioco, il cervello del Napoli. Ecco, servirebbe comunque uno così in un centrocampo a tre, anche se in linea di massima hai ragione. Stiamo parlando tanto. Allora, si sta parlando di Icardi, no? Leggo su Tutto Juve del mio amico Daniele Petroselli: Mauro Icardi, dopo l'addio al Galatasaray, è pronto a ripartire da una nuova avventura. L'ex Inter, secondo Sport Mediaset, sarebbe stato offerto addirittura al Besiktas di italiano, e conferma arrivano anche dai media turchi. Besiktas davvero molto attivo, visto che si parla di trattative avviate con Sala, che arrivano dopo l'acquisto di Tossard dell'Arsenal. Icardi, arrivato nel 2022 in prestito al Galatasaray, ha fatto segnare la sua esperienza in giallorosso: 125 presenze, 93 gol e 30 assist. Ragazzi, Icardi, io insisto, se riuscisse la Juventus a prenderlo io lo prenderei, però è chiaro, devo avere delle certezze dal punto di vista della tenuta fisica e diciamo anche mentale, però mentale io lo vedo un po' più tranquillo rispetto a qualche annetto fa, ragazzi, questo bisogna essere onesti e dirlo. Allora, la Juve è ancora interessata al giovane leone del Liverpool, saluti dalla Germania, ma siccome non hai messo il punto interrogativo, quindi è una cosa affermativa, ce lo dici tu, hai le notizie? Non lo so, io so che invece, a proposito dei difensori, tra l'altro giovani, La Juventus, ce lo disse qui anche Fratini, no Michele, a Comuzzo della Fiorentina, che era esploso molto bene, poi ha giocato un po' meno. Antonio da Caserta dice: quindi sto leggendo che la Roma, per vendicarsi dello ship, dove innanzitutto dice Lick, starebbe puntando, ho letto anch'io, però vendicarsi Thuram devi tirar fuori 40 milioni, starebbe puntando a Thuram, ma Thuram lo sanno che è sotto contratto, se lo vogliono ci devono dare Svilar o prendersi il paracarro Coppa Menes Antonio, infatti vedi, o 40 milioni, oppure magari la Juventus dice: ok, voglio cedere, vuoi Thuram, te lo posso dare, ma dammi Svilar. Hai ragione, sono d'accordo con te. Su Coppa Menes ci sarebbe anche una differenza a favore della Juventus nel caso. Visto che i giocatori forti sono inavvicinabili come attaccanti, i miei preferiti sono Balogun e Sorlot. Cosa ne pensi, Giampiero? Giampiero, il mio cognome, che è Giampietro, il nome è quintiliano. Comunque, Tommaso, grazie del messaggio. Diciamo così, ci sarebbe qualcosa di migliore, secondo me, di Sorlot e Balogun. Sorlot, tra l'altro, vogliono tanti soldini, E io non sarei disposto, per esempio, a tirare fuori 40 milioni per Sorlot. Lo stesso discorso per Colomani, anche se non è che mi dispiaccia Sorlot, attenzione, però 40 milioni, ragazzi, io devo avere un attaccante che mi assicuri 15 minimo gol, dai 15 ai 20 gol. La Juventus ha bisogno di gol, la Juventus deve acquistare gol. Lo scriveva qualche giorno fa qualcuno sul Tutto Sport, mi è piaciuto quel titolo: la Juventus deve acquistare i gol. L'anno scorso, se avesse segnato dei gol rispetto alle tante occasioni create, sicuramente la Juventus starebbe in Champions League, e non solo ovviamente per i rigori sbagliati, ma proprio a livello di azioni. Io mi ricordo alcune gare quando la Juventus, ripeto, si esprimeva il miglior calcio in quel periodo di tutto il campionato, ma io registravamo 25 tiri, 30 tiri in porta, dei quali per esempio 5-6 parate del portiere, due grandi occasioni da gol. Cioè la Juventus ha sempre concretizzato meno rispetto a quello che ha prodotto in quella fase lì, prima del crollo finale. Attenzione, è chiaro, caro Fede. Ci dobbiamo salutare così. Ma come si pronuncia quel ragazzo turco che abbiamo acquistato? Non mi ricordo.
2: Si dice Çelik.
1: Ecco, Çelik, sempre Çelik è lui. Allora, caro Fede, grazie, buone ferie, ci vediamo quando rientri. Vabbè, ci vediamo quando rientro io, allora va. Grazie Fede, domani però, ragazzi, state con noi, al di là della una parte di programmazione è quella normale, però poi dalle 15 subentriamo io, ci sarà Andrea al mio fianco, l'avvocato, e ovviamente Camillo farà la cronaca, e ci sarà anche l'immancabile Samuel Tafesse, poi Marco Sanfelice con le pagelle, forse anche il direttore. Insomma, domani state con noi perché è la prima puntata di Colpo di Tacco, anche se riguarda un test in casa del Basilea, quindi non mette punti in palio, ma cominciamo a mettere benzina nelle gambe. Grazie Federossi, buona serata a tutti voi, ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che, dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e a gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto, e dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio, e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me, Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possano giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, to, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni, se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così. Ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che. In rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo aver avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: radiobianconera.com. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
2: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
3: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
3: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
2: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
3: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno RBN, ripeto anche RBN due volte. Buona giornata, ma che giornata diversa da quella di ieri, ma che colpo Massara, zio Massara, che cosa mi hai combinato? Mi hai fatto arrabbiare la capitale, mi hai fatto arrabbiare i lupacchiotti. Ma intanto buongiorno anche a voi, ben ritrovati, vi avevo detto, ogni tanto qualche incastro porta a modificare la presenza in studio. Oggi tocca nuovamente al sottoscritto. Buona giornata ad Antonio Paolino, per chi non mi conoscesse, e ben ritrovati. Poi vi annuncio anche quelle che sono un po' le novità oggi, perché scende in campo, anzi torna in conferenza stampa senza termica, mi dicono, senza termica. Vediamo se arriveranno anche dichiarazioni ufficiali sul motivo. Era una questione legata al marchio, legata alla nuova TU, cioè che c'è anche la versione lunga. Mi dicono che verrà detto qualcosa del genere. Detto questo, il nostro allenatore torna a parlare, quindi avrete tutto il tempo per cimentarvi nelle riflessioni pomeridiane, perché dalle 15 saremo in collegamento io e Camillo De Michelis dallo stadio, chiaramente facendovi ascoltare i passaggi più salienti della conferenza, e poi li analizzerete insieme anche ai vari conduttori. Tra le 13 e le 15, anzi andiamo per ordine, questa mattina tocca a me fino alle 11 la rassegna stramba mischiata al buongiorno RBN, al commento, ai saluti, un po' di tutto. Apriamo i giornali, non l'ho fatto neanch'io, quindi oggi puntata speciale, li apriamo insieme, e voi commentate.
1: Prestiamo le finocchio.
0: In che senso? Yves, avevi la voce di Nino Baffo.
1: Occhio, prestiamo le finocchio.
0: ho capito. Benissimo, salutiamo anche gli amici della chat di Twitch, ma veramente oggi ogni notizia, ogni prima pagina, ogni articolo, voglio un vostro commento, anzi un vostro vocale al 340-5425-324, se l'ho imparato a memoria, ho dei dubbi, e quindi mandate un vocale e un commento. Intanto, dicevo, 9:11, buongiorno RBN, poi da lunedì torna il bravissimo Riccardino, il nostro talent, il nostro next gen, il futuro che avanza. Alle 11 entrerà in campo Quintiliano Giampietro dalla sede di Roma, e poi un cambio per dare la possibilità a Camillo di venire ad ascoltare e trascrivere quello che verrà detto in conferenza stampa prima che gli altri ve lo dicano, quasi in contemporanea, anche se a volte è molto lungo e diventa... E poi le unghie finiscono per tutte quelle cose che ci dice e ci sviscera il nostro allenatore. Stiamo naturalmente un po'... raccontando l'altra faccia del nostro bravo allenatore, che da oggi ci spiegherà tutte le novità. Cercheremo di capire come sta, che umore ha, che cosa si aspetta, che cosa potrà cambiare, e naturalmente in 20 minuti una domanda a testa. A quel punto Camillo lo troverete prima della conferenza stampa tra le 12 e le 13. Paolo Rossi avrà lo spazio 13-15, e poi dalle 15 alle 17 con collegamenti con la Continassa i nostri due prof analizzeranno proprio la conferenza stampa, ma avranno ospiti anche importanti per tornare sui temi

Che c'ho il righello perché ogni articolo andrò a vedere, nel rispetto e la legittimità che ciascuno possa scrivere o non scrivere quello che vuole, col sottoscritto le cose belle ve le dico. Questo è un 10 10 per 10, userei sempre lo stesso metro, centimetro, righello, 10 per 10. Non è che se c'è una notizia a favore della Juventus, spesso sbagliate anche voi tifosi, allora prendiamo il super metro, 20 metri per 20. Poi c'è quello negativo e facciamo uno per uno. Poi se parlano di Marotta ci mettiamo in 10, facciamo la sagra del righello. Se parliamo dell'Inter... è meglio non comprarli i righelli, se no il conto si esaurisce. Dall'altra parte mi tira fuori il suo righellone che gli serve per ammazzare le zanzare. Dall'altra parte il nostro Yves, che saluto. E allora vi dirò quanta importanza viene dato all'argomento. Partiamo, Yves, col gioco del righello. Tutto Sport, prima pagina, man mano che troviamo l'articolo, ovviamente, o il tema. Allora, soffiato il terzino alla Roma, che voleva rinnovare, visita e firma, Gasperini furibondo. E ora Pellegrini, attenzione, l'asse è l'asse Torino-Roma, Massara, dente avvelenato, sassolino nella scarpa, shum, soffia quello che è stato definito da Tutto Sport, in prima pagina lo vedete, Blitz Juve, preso Selic. Massara spiazza in contropiede la sua ex società, colpo a zero. Io non ne ho mai parlato, l'ho citato una volta solo, così vi dico anche le persone e i professionisti che siamo, perché mi avevano detto che stava rinnovando. Rinnova. Attenzione, la Roma per oggi gli aveva acquistato il viaggio per rientrare su Roma, non so dove fosse il giocatore. Quindi... diciamo che c'è stato più che un blitz, ma proprio una soffiata Findus, oserei dire, con il capitano là davanti. Però non è capitan Findus, ma capitan Massara. Colpo a zero, triennale da 3 milioni. Quindi zero, triennale da 3 milioni, bisognerebbe poi solo capire anche quanto è andato ai procuratori. Perché quello è sempre un po' il punto oscuro delle operazioni, ma... lecite, il lavoro va pagato. 3 milioni a stagione per il turco, svincolato e seguito già con Comolli. Quantomeno diamo notizia che era un'operazione che voleva fare, a cui aveva dato l'ok anche l'algoritmo. Quindi un algoritmo che, diciamo, trita ogni tanto anche qualcosa di utile. Che felicità! Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa. Pellegrino, obiettivo tournée. Colomani, ultima offerta al Paris Saint-Germain. Attenzione, c'è un'altra sorpresa per la nazionale. Taglio basso. CT a sorpresa tra Pirlo e Mancini. Spunta, attenzione, il nome di Palladino. Nuovi confronti di Malagò con Maldini e Leonardo. Il curriculum da tecnico dell'ex regista è divisivo. E poi c'è, si sarebbe ribaltata Calciopoli, Corte dell'Unione Europea, se mi dai un po' il taglio un po' più basso, se è fattibile. Corte dell'Unione Europea, vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quegli arbitri al telefono, l'Inter rischia, si può aprire il fronte della giustizia sportiva. Ora non si profilano illeciti nei tentativi di condizionare partite, però le conversazioni tra designatore, Fischietti e addetti non possono essere giudicate normali. L'ipotesi penalizzazione 1 o 2 punti nel prossimo campionato. Ne vogliamo parlare? Ne parleremo? Cioè... non sono normali quei comportamenti. Non c'è passaggio di denaro, non c'è qualsiasi altro tentativo di truffa. Andata a buon fine perché non ci sono le prove, ma dal punto della giustizia sportiva sarebbe una vergogna dare solo 1 o 2 punti. Sarebbe una vergogna.
anche solo per

0: il numero di partite, che secondo me non possono essere solo 4, ma ormai risultano solo 4. Ok? Quindi non può essere solo uno o due punti, ma potrebbe e dovrebbe per la slealtà sportiva essere molto qualcosa di molto più grave. Chiarezza innanzitutto, adesso basta, avete rotto, scrive il collega e amico Andrea Pavan. Bene, bene, bene, bene, bene, da questa prima pagina, Blitz Juve preso Selic, saltiamo sulla prima pagina anche di Gazzetta, parliamo di Gazzetta dello Sport, e allora, taglio alto, la Gazzetta dello Sport, la Juve c'è Selic, lo vedete il taglio alto, preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasperini, i giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo oggi e gli era stato acquistato il pacchetto volo, business class, bibite libere, champagne, all'arrivo c'erano già le feste organizzate e saltato tutto nella giornata di ieri, un blitz che tutto Mercato Web, Camillo De Michelis hanno seguito già dalle... cioè già dalle prime ore non è vero, nelle ultime ore quando si è intuito e qualche soffiata ha portato anche a noi a conoscere di questa di questo arrivo, visite mediche già effettuate, passato già dai suoi compagni, vedremo, ce lo faremo raccontare da Spalletti oggi alle 15 come è andato l'incontro. Poi la finale del destino, la foto insieme di 19 anni fa, la Barcellona e ora Spagna-Argentina, colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime. Domenica poco americana, l'accelerata dell'Inter, Spence a ogni costo. Super Como Chalobah. Questa la prima pagina con... aspettate che prendo il righello. Non ci sono... articoli su Agnelli, non ci sono articoli, non ne vedo, si parla di Kimi, di automobilismo, di tutto, ma non ci sono notizie riguardanti, ma ognuno a casa sua fa quello che vuole, ci mancherebbe, però lo dico per onestà intellettuale, io mi aspetto un trafiletto almeno da uno per uno, almeno le iniziali, AG, cioè Andrea Agnelli, mi aspetterei almeno il titolo e poi rimandato in un piccolo altro trafiletto, ma va bene lo stesso, ci fosse la Juve, ci fosse la Juve. Passiamo al Corriere dello Sport, prima pagina, Selic vola da Yıldız, essendo entrambi turchi, Selic però può correre forte, può correre ancora forte, con esperienza, quella faccia lì un po' da cattivo mi piace. E contratto fino al 2029 a fare a costo zero. Roma spiazzata, lo aspettava domani in ritiro. Oggi sarebbe arrivato, il volo è saltato. Turco Juve, Massara ha soffiato il difensore a Gasperini. L'ex DS giallorosso anticipa i Fredkin. Ieri le visite a Torino e la firma, ingaggio da quasi 4 milioni, qui ce lo rettificano. Rispetto a tutto sport, intanto Carnevali avanza su Pellegrino, vertice con il Parma. Quindi l'attaccante, il nome dell'attaccante è Pellegrino. Hai risparmiato budget per Selic. E attenzione, perché tornando proprio a tutto sport, vi ricordo l'altro giocatore. Si tenta pure il trequartista, ansia giallorossa, e ora Pellegrini, pensate avere in squadra Pellegrini e Pellegrino, non provo a immaginare i titoli, però ricordatevi che una mossa su Pellegrini era già stata fatta e c'era la volontà del l'apertura del giocatore. Gasperini aveva dato anche un mezzo ok per chiedere poi di andare su Combiners, torno su Combiners motivandovi quello che avevamo un po' intravisto. A questo punto, non so quanto diventa più difficile per entrambe raggiungere un accordo. Perché l'idea era proprio quella di arrivare a Pellegrini, Roma, centrocampista, Combiners e mischiare le due carte, cioè Noi Pellegrini non lo vorremmo tenere, proviamo a rinnovarlo. Voi sappiamo che Cummines non lo volete più, soprattutto i tifosi. E proviamo a scambiarci la carta, come al gioco dei pacchi, lì al gioco delle carte. Ne prendi una, ne lasci un'altra e provi a vedere se ti va bene. Non so a questo punto, dispetto o dispettino, a quale azione e soprattutto quale tipo di reazione ci sarà dopo quello che è accaduto. In prima pagina, giustamente, Tutto Sport metteva l'articolo, l'occhiello da 5 per... ho preso Righello. 5 per 4. 5 per 4 fa 20. Corte Unione Europea vince Agnelli, svolta per la giustizia. Quindi siamo 5 per 4 fa 20. 20 centimetri quadrati dedicati alla notizia della Corte di Giustizia Europea. Stessa cosa che fa, vediamo quanto spazio dedica, oggi faccio un po' il geometra. La svolta della Corte Unione Europea, possiamo scorrere un po' la notizia della prima pagina? Si riesce a scorrere o mi hai fatto? Eccola lì, guardala lì, in basso. Io prendo il mio righello, vi dimostro, vado ad acquistare questo territorio nel mio Monopoli, 8, stavo tagliando... qualche millimetro, 8 per 8 centimetri per 3, 8 per 3, 24 centimetri quadrati, mi ricordo ancora i problemi delle elementari, pensate come sono bravo. Dal Tribunale dei Casi Bosman e Superlega, un monito all'Italia, serve un giudice terzo per annullare le squalifiche, cioè si apre a quello, prima non si poteva fare, nessuno diceva che era di sua competenza stabilire se. Adesso l'ha stabilito e non è solo... cioè diventa norma, diventa un qualcosa da cambiare nei tempi previsti da parte della Corte di Giustizia Europea, come indicato dalla Corte di Giustizia Europea. E quindi abbiamo visto che questi tre giornali hanno dedicato e vince Corriere dello Sport oggi per almeno il trafiletto messo in prima pagina. È arrivato per caso qualche vocale? Magari vogliono commentare? Perché così rimetto un po' ordine anche alle nostre idee, perché mi sono andato a comprare il righello, ho fatto un po' di coda e per quello che abbiamo iniziato tardi. 24 centimetri quadrati vince Corriere dello Sport, secondo classificato Tutto Sport con... cosa avevano detto? 5... Ah no, aspetta, ho sbagliato. 3 per 8, 24. Gli altri 5 per 5, 25. Vince Tutto Sport. Non mi devo far ingannare. Rettifico al VAR. Vince Tutto Sport. Dà più spazio alla notizia. Tutto Sport con 25 centimetri quadrati. Prego, Iva.
1: Buongiorno, direttore. Io mando il primo vocale. Però il nome del vocale mi preoccupa perché si chiama Arthur.
0: Ah, c'è Arthur che ci scrive. Andiamo ad ascoltare subito. Ci scrive Arthur, ragazzi. Andiamo ad ascoltare.
2: Buongiorno, direttore. Arthur da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
2: Si pronuncia Celic.
0: Celic.
2: No, Celic. Celic, che significa acciaio.
0: Arthur, ma grazie. Tu hai la cadenza anche turca, secondo me, no? O sei un suo grande amico. Celic, ce l'abbiamo solo noi, l'acciaio inossidabile. Ti sento in cuffia mentre ridi, è normale, Adesso non più. No, perché poi, sai, ti conosco il linguaggio che usi, quello un po'... di mamma natura, e quindi vorrei evitare che lo sentissero anche da casa. Grazie Arthur, temevamo di peggio, quindi grazie per... forse era Dani che me lo chiamava Selic e mi sono ricordato quello, il mio mito, il mio grande punto di riferimento. Vabbè, abbiamo altri vocali, chiudiamo così il primo blocco, dai, altro che prima ora, si vede che non sono abituato a mattina.
3: Trovato, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao.
3: Beh, che la Gazzetta non mettesse nulla, te lo potevi aspettare, però io qui tirerei in ballo la deontologia professionale di quei giornalisti, veramente, cioè, non dico che sono giornalisti di serie A, di serie B, di serie C, no, però no. Lì c'è un vice direttore, che non faccio il nome, che ieri a Radio Radio ha detto cose sulla Juventus, che su Agnelli c'è veramente un estratto che tu dovresti andare a sentire, veramente, cioè qui la deontologia professionale va a farsi proprio benedire, scusami se parlo così, ma l'Inter veramente è protetta a tutti i livelli. Dico questo perché la sto seguendo questa vicenda da diverso tempo. Ci fossimo noi, ci avrebbero massacrato peggio che a Okinawa, visto la seconda guerra mondiale, con lo sbarco dei Marines. Cioè, veramente una roba che non. Verrebbe veramente voglia di non guardare più il calcio, ma seguo la mia Juventus e tireremo avanti così. Forse io sempre.
0: Forza Juve sempre. Allora, hai ragione, hai ragione. Andrò a ascoltarlo e capite che non riesco veramente a far tutto, no? Fortunatamente non danno anche troppo risalto e non vado a cercare sui loro social. Cioè, non sono abituato ad andare dove vogliono farmi conoscere la loro idea, no? Il pezzo migliore. Anche noi vi proponiamo dei podcast, ma sono ospiti delle nostre trasmissioni, quindi andiamo a confrontarci e facciamo delle partite, dei campionati quotidiani. Ammetto, no, ho giocato sulla prima pagina che il trafiletto anche Gazzetta lo mette, quindi vado a prendere 8 per 7 fa 56, a pagina 15. Non è necessario metterlo in prima pagina, naturalmente. Ma attenzione, nelle pagine interne, gli altri due giornali, non uno meglio, uno peggio, però ci lascia capire e intendere tante cose che già sappiamo. La protezione mediatica è fondamentale. C'era chi aveva le televisioni, c'era chi aveva i giornali, c'era chi parlava delle cose che gli interessavano, e c'è chi ha mantenuto sempre il silenzio. Questo è un punto sul quale deve cambiare anche molto la difesa, la Juventus. Quando deve difendersi, quando deve attaccare. Non comprare, ma dire che è diverso, non infastidirsi. Questo è il principio democratico più sano per accettare le domande anche più stupide, anche quelle di oggi che gli faremo. Perché ne ho alcune che mi ha proposto Yves e ce l'ho pronte da fare a Spalletti, dove è andato in vacanza, da che parrucchiere si fornì, perché hanno la testa uguale, un po' meno abbronzata quella del nostro allenatore. Ma detto questo, capite come il trattamento dell'informazione e come i social stanno rovinando la nostra testa, anche la mia. Per fortuna che ogni tanto, cioè, vedrete quanti vincoli e quanti no cominceranno a mettere non solo sui ragazzi, perché è un bombardamento di quello che ti voglio dire. Non parlo neanche di false notizie, di quello che ti voglio dire e del tema sul quale ti voglio condizionare. Pazzesco, attenzione. Non ne diventiamo schiavi, detto molto chiaramente. Questa sentenza può essere un salvagente per l'Inter nel caso venisse punita dalla giustizia sportiva? Assolutamente no. Può fare ricorso, benissimo, ma il furbo, quando fa ricorso, rischia di essere ancora più bastonato. Se ti va bene, stai fuori dalla galera 20 anni. Se ti va male e riaprono il caso, finisce molto male. Oltre il ragionevole dubbio, o intanto condizioni almeno l'opinione pubblica, su quello che realmente è successo. Non li voglio più sentir parlare che non condizionano gli arbitri. Intanto partiamo da questo punto, visto che noi li condizionavamo, li battavamo in campo con i migliori giocatori al mondo, e non sono mai riusciti. Favori, sfavori per loro e per noi a batterci con sostanza. 9:32, uno sguardo alle prime tre pagine sportive con il righello di Radio Bianconera l'abbiamo fatto. Tra poco torneremo e leggeremo anche gli altri articoli, gli altri interventi, soprattutto parleremo di mercato. C'è Lick, ce l'abbiamo noi, non se Lick, c'è Lick, come ci ha detto Arthur, il nostro amico di Ascoli Piceno, lo adoro Ascoli Piceno, a tra poco.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. Ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana o dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT nella conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno RBN.
0: C'è c'è c'è c'è lic. C'è c'è c'è c'è c'è lic. C'è c'è c'è c'è c'è c'è lic. Çelik, il turco Çelik, arriva la Juventus, ma attenzione perché quelli che sono bravi, che riescono a dare le

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo... Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i... Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
3: Tragedia sul lavoro a...
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
2: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda, in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
3: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
2: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
3: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina, che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada, sia benzina che diesel, sono oltre i 2 euro al litro.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona, l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
7: Squadra che vince. Si racconta.
5: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, eccoci, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 20 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, oggi anche il post mondiale, perché ieri si è ufficialmente chiusa la Coppa del Mondo con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina, una finale sicuramente meno spettacolare di quanto ci si aspettasse, e con una partita che aveva sicuramente aspettative alte. Effettivamente, forse dal punto di vista dello spettacolo non sono state rispettate. Parleremo ovviamente anche di Juventus, perché ci sono un po' di progressi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'attaccante. Insomma, ne parleremo, ma partiamo proprio dalla finale di ieri del Mondiale, leggendo quello che scrive il Sole 24 Ore sulla partita. Una bella analisi, un bel riassunto della gara. Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari, la Roca conquista il Mondiale. Al MetLife Stadium la Spagna supera l'Argentina in una finale non spettacolare, dominata dalla tensione e dalla stanchezza. Decisivo Ferran Torres al 106esimo minuto. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battendo l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale del 2026. Una partita lunga, tesa, spesso povera di qualità. È stato un gol però di Ferran Torres a deciderla al minuto numero 106, l'unica vera giocata risolutiva di una sfida segnata dalla stanchezza accumulata dopo un mese di torneo. Il primo tempo è stato caratterizzato più dalla tensione che dalle occasioni. L'Argentina ha badato a controllare e più spesso è stata costretta a rincorrere il palleggio avversario. Non è cambiato il copione nella ripresa. Qualche intervento del Dibu Martinez, necessario nella seconda metà di partita, che ha diciamo mantenuto il risultato sullo 0-0, portando la partita poi ai supplementari, viziati anche dall'inferiorità numerica dell'Argentina, che ha giocato appunto tutti i tempi supplementari in 10 uomini per l'espulsione di Enzo Fernandez. Era stato già ammonito durante il corso della partita, e sul finale di secondo tempo ha preso il secondo giallo, e quindi l'Argentina ha giocato buona parte diciamo la parte finale del secondo tempo e quasi tutti i supplementari con un uomo in meno. L'episodio che ha deciso il Mondiale è arrivato nel secondo tempo supplementare, al 106esimo minuto, dopo una manovra sviluppata sulla sinistra. Nico Williams ha fatto la sponda di testa per Ferran Torres, che da distanza ravvicinata ha lasciato partire un sinistro potente sotto la traversa, battendo il Dibu Martinez. E quindi è stato il momento che ha spezzato l'equilibrio finale. Poi l'Argentina ha tentato una reazione più generosa che lucida, ma la fatica ha limitato la capacità di creare occasioni nitide. Soltanto nel finale una grande opportunità per Giuliano Simeone ha fatto rabbrividire un pochino il popolo della Roca, ma appunto conclusione alta dell'esterno dell'Atletico Madrid. E quindi Spagna che festeggia la sua seconda Coppa del Mondo, che si è conclusa non in maniera molto, molto dignitosa, diciamo così, perché nel finale ci sono stati un po' di disordini, una rissa abbastanza accentuata, in cui sono stati protagonisti un paio di giocatori della Spagna e soprattutto Paredes per quanto riguarda l'Argentina. E da questo punto di vista andiamo anche a vedere a leggere la ricostruzione della Gazzetta dello Sport su questo. Pedri forse provoca e parte la rissa da Saloon. Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso. Pessimo dopo gara della finale iridata tra Argentina e Spagna. L'ex Roma e Juve spinge a terra Gavi davanti all'arbitro. L'Albi Celeste diserta la sala stampa, parla solo il CT Scaloni, dicendo loro superiori. Rissa da Far West nel finale. Il cattivo è Leandro Paredes, che perde la testa come in un salone, aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi. Dopo il fischio finale si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po' e dicendo che senza Messi addio mondiale. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze, però quello che si vede è l'argentino che affronta furibondo Eric Garcia, lo spinge e non contento gli si avvicina sferrando un colpo, forse un pugno che non va a segno in pieno, ma scuote il volto dello spagnolo. Poi è arrivato Gavi, è arrivato anche Thiago Almada, insomma una rissa che però insomma, come giustamente hanno raccontato i telecronisti, soprattutto io seguivo la partita su DAZN con il commento di Pardo e Ambrosini, hanno giustamente descritto l'accaduto, ovvero qualcosa che non dovrebbe mai accadere in un palcoscenico di questo tipo. In ogni caso, qualsiasi sia stata la provocazione, inaccettabile, come giustamente definisce la Gazzetta dello Sport, la violenza di Paredes, e poi anche da sottolineare le lacrime di Scaloni nella conferenza stampa, che diciamo nella conferenza stampa post partita, ha lasciato poi la sala stampa anzitempo il tecnico dell'Albiceleste, appunto in lacrime. Riprendendo quello che scrive Eurosport sulla finale, appunto la Eurosport che racconta un po' la moviola della finale, raccontando e descrivendo gli episodi arbitrali, che ce ne sono stati un paio che hanno fatto discutere, probabilmente faranno discutere, anche se non credo si possa discutere la superiorità della Spagna in questo senso. Partiamo innanzitutto dall'incontro che è stato diretto dall'arbitro sloveno Slavko Vincic, con un paio di episodi determinanti, soprattutto nel finale, perché partendo dall'83esimo, quando è stato ammonito Enzo Fernandez, centrocampista argentino, che cade dopo un contrasto a metà campo, ma Vincic lascia correre, Fernandez protesta platealmente e viene punito col cartellino giallo, di fronte al quale applaude ironicamente il direttore di gara, tra l'altro rischiando anche qualcosina, perché infatti si legge: se l'arbitro sloveno fosse stato più severo avrebbe anche potuto estrarre il rosso. 10 minuti dopo l'espulsione, proprio per lo stesso Enzo Fernandez, il centrocampista dell'Argentina, ammonito pochi minuti prima, entra duramente su Cubarsí, che viene colpito al piede destro dopo aver effettuato un rinvio decisivo. Vincic estrae il secondo giallo ed espelle Enzo Fernandez, e quindi l'Argentina in 10 uomini. E poi l'ultimo episodio, che è quello diciamo più importante, che potrebbe far discutere, è quello del gol annullato alla Spagna al 96esimo, dopo un rimpallo in area di rigore tra Merino e il Dibu Martinez. La palla arriva a Nico Williams, che insacca con un diagonale raso terra. Vincic però ferma tutto, rilevando un presunto fallo di Merino su Otamendi. Le immagini dimostrano che l'attaccante spagnolo pesta la punta del piede sinistro del difensore argentino, che dal canto suo accentua notevolmente la caduta. Restano dubbi sulla decisione dell'arbitro sloveno, questo scrive Eurosport, ma in ogni caso non è stato richiamato dal VAR il direttore di gara, e quindi questa è stata la decisione, ed è stata diciamo mantenuta. Prima di tuffarci sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, parliamo anche un po' di Juventus, prima di appunto di andare sulle prime pagine, perché quello che scrive qualcosa di importante Sport Mediaset, poi diciamo è un tema di cui che approfondiremo sicuramente più avanti durante la nostra puntata, e riguardo al quale vorrei anche sapere la vostra opinione, quindi scriveteci, inviateci vocali, che nella seconda mezz'ora la dedichiamo a voi. Parliamo di Ekator, perché Sport Mediaset scrive: Juve, Ekator subito ai saluti, questo è il punto interrogativo, il punto di domanda, idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino. Sull'ex Genoa i bianconeri manterrebbero un controriscatto, settimana decisiva anche per Colomuani. La ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus si arricchisce di un altro clamoroso capitolo. Carnevali e Massara vogliono regalare al più presto un centravanti a Luciano Spalletti, e per farlo potrebbero decidere di sacrificare uno degli ultimi arrivati, anzi l'ultimo arrivato alla Continassa. Visto lo stallo per Colomuani, il mirino dei bianconeri si è spostato su Matteo Pellegrino, e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa e ora rischia di finire in prestito ai gialloblu, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Infatti l'idea della vecchia signora è proprio uno scambio di prestiti. L'azzurro in Emilia con diritto e contro riscatto a favore della Juve, mentre l'argentino a Torino con un prestito molto oneroso e un riscatto facilmente raggiungibile, fissato intorno ai 30 milioni di euro. Per avviare una vera e propria trattativa però è ancora presto, bisogna aspettare gli esami a cui Ekator si sottoporrà dopo l'infortunio rimediato in amichevole contro il Basilea sabato. Le sensazioni comunque sono buone e il lungo stop dovrebbe essere scongiurato. L'ex rossoblu gode di grande stima alla Continassa, motivo per cui la Juve non vuole privarsene definitivamente e inserirà il controriscatto nell'eventuale scambio con Pellegrino. Nel frattempo i bianconeri non mollano Colomuani e questa potrebbe essere la settimana decisiva per la risposta del Paris Saint-Germain, ma se l'affare non dovesse andare in porto, Carnevali virerà subito su Pellegrino. Il tempo scorre e Spalletti ha la necessità di iniziare a lavorare con almeno una punta di ruolo, e quindi ecco, si racconta ormai già da un bel po' di tempo che è la settimana decisiva per Colomuani, e insomma vedremo quanto durerà ancora questa vicenda, che possiamo ormai definire telenovela, come in tanti l'hanno definita. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, che inevitabilmente parlano del grande impegno, del grande evento di ieri, ovvero della vittoria della Spagna in finale mondiale contro l'Argentina. Si concentra anche e soprattutto su questo la Gazzetta dello Sport, appunto Mondo Rosso, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta per diciamo celebrare la vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina. Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0 con la foto di Rodri che alza la Coppa del Mondo. La Roca dopo 16 anni conquista in America il suo secondo mondiale. Ricordiamo la vittoria, l'unico precedente era stato nel 2010 con la vittoria della Roca sull'Olanda in finale grazie al gol di Iniesta ai supplementari. Esattamente come è successo ieri, quindi con Ferran Torres, che ha imitato l'ex centrocampista del Barcellona. Se gli affari contano più del calcio, l'editoriale di Stefano Barigelli sulla prima pagina della Gazzetta. Il mondiale rosso, il rosso della Spagna che con un lampo nel supplementare ha strappato il titolo dai piedi geniali di Messi quando l'Argentina era in 10, e insomma come tanti hanno detto, ha vinto la squadra migliore, o comunque quella che ha espresso il miglior calcio. Ricordiamo che l'Argentina ha calciato soltanto 2 volte in 120 minuti di partita, e questo insomma racconta molto bene quella che è stata la finale. Una finale poco spettacolare, ma in ogni caso una Spagna che ha decisamente dominato in lungo e in largo, con la Gazzetta che poi parla, fa un accenno alla Formula 1, Super Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, scrive la Rosi, a sorpasso su Leclerc e fuga per il titolo. Questa era la pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche su quella del Corriere dello Sport, che ovviamente celebra la Spagna. Il nuovo mondo, Gold Generation, la Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa, Leclerc secondo, il nuovo mondo, Yamal alza la coppa, Kimi vince il sesto Gran Premio, uniti dal talento e dall'età, 19 anni Lamine campione dopo l'Europeo del 2024, Argentina in 10, rosso a Enzo Fernandez, decide Ferran Torres ai supplementari, il pilota bolognese allunga e primo con 204 punti più 45 su Hamilton. Il titolo, devo sfruttare ogni opportunità, queste le parole del pilota della Mercedes, che appunto viene celebrato insieme alla Spagna, sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport. Tra l'altro sulla foto che viene messa in prima pagina dal Corriere si vede anche Donald Trump insieme a Gianni Infantino di fianco ai giocatori della Spagna che festeggiano. Anche questo diciamo una dinamica che si era già verificata con il Mondiale per Club l'estate scorsa, ed è diciamo una dinamica che ha fatto tanto e farà tanto discutere anche in futuro. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, che parla sì della Spagna, parla sì di Kimi Antonelli, ma parla anche di Juventus. Spagna mondiale, giusto così, quello che scrive Tutto Sport, come vi preannunciavo prima. Scrive anche il direttore di Tutto Sport, Guido Bacciago: hanno vinto i più forti, si è persa l'innocenza, esausta era l'Argentina, come esausti siamo arrivati noi alla fine di queste 5 settimane di mondiale. Solida e micidiale era la Spagna, cresciuta in modo intelligente nel corso dell'inedita maratona calcistica che inevitabilmente avrebbe premiato chi arrivava forte in fondo, non chi sparava triplette quando contava poco. Questo scrive il direttore di Tutto Sport. Spagna mondiale, giusto così, l'Argentina si difende e picchia, resta in 10 prima dei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 106 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte il Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua, ma d'altronde per la partita che ha impostato l'Argentina. In taglio alto si parla anche di Formula 1 e di Kimi Antonelli, come abbiamo visto anche sulle altre prime pagine. Kimi spaziale in Belgio, sesto trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc sul mitico circuito. Antonelli vince due volte ripassando la Ferrari di Charles Leclerc, volato in testa grazie a una discussa safety car virtuale, fiero di tenere alta la bandiera dell'Italia al posto del calcio. Russell fuori dopo un contatto con Hamilton, penalizzato quarto ma ora secondo nel mondiale. Polemiche in Mercedes, con le parole di Antonelli che sottolineano quanto il calcio italiano sia in difficoltà, ma venga compensato dagli altri sport, dalla Formula 1 ma anche dal tennis. In taglio basso, come vi dicevo, si parla della Juventus. Si parla di Pellegrino vede la Juve, gli agenti dell'argentino a Milano, la trattativa già impostata col Parma non si è ancora chiusa, soltanto per l'incertezza su Colomoani da definire le modalità. Oggi attesi Ildiz e Celik al J Medica e poi alla Continassa, con appunto Ildiz che tornerà dopo gli impegni mondiali, e Celik che appunto dopo essere stato ufficializzato nel weekend diciamo farà i suoi primi allenamenti con la maglia della Juventus, e è atteso anche Ekator per gli esami per capire di più sull'infortunio rimediato dall'ex attaccante del Genoa nell'amichevole contro il Basilea. Si parla anche del Torino su Tutto Sport, intervista a Ismaili: Abate sembra italiano, il difensore ha qualità non comuni, cacciamani che bravo. E nel frattempo Simeone griglia con il Torino, che appunto ha iniziato la sua stagione con Abate come nuovo allenatore. E, tra l'altro, ha iniziato la sua stagione vincendo 13-0 in amichevole contro una squadra di prima categoria. E insomma, c'è anche un po' di grande. Ci sono abbastanza aspettative alte sul Torino dopo l'arrivo di Abate, appunto in ambiente granata. Prima di chiudere, ci spostiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che si concentra nella parte centrale della prima pagina anche su Kimi Antonelli. Kimi spaziale, la Ferrari c'è, in Belgio vince 73 anni dopo Ascari davanti a Leclerc. Questo scrive in prima pagina il quotidiano sportivo. In taglio alto si parla della finale del mondiale. Ferran Torres regala il mondo alla Spagna, piange Messi, 1-0 ai supplementari, con appunto Ferran Torres che si rivela decisivo. In taglio basso si parla di Rabiot, che vuole solo il Milan. Riparto da qui, test in famiglia, 7 gol contro i giovani, con il francese che giura fedeltà ai rossoneri. E poi si parla anche di Bastoni sul QS, il campione discusso, silenzio e lavoro, Bastoni Inter avanti insieme, stop ai social e focus sulla preparazione, Barcellona e Real sempre più lontani. Si era parlato di un possibile addio di Bastoni in direzione Spagna, ma alla fine resta all'Inter il difensore della nazionale. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Sono le 9:30 passate, quindi noi andiamo con il nostro break pubblicitario, e dopo il break fatevi sentire, perché daremo spazio a voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan.
3: Hernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel.

0: finisce a Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
4: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36 di lunedì 20 luglio, e la mezz'ora dedicata a voi, quindi fatevi sentire, stanno arrivando già messaggi e vocali. Partiamo da quello di Enrico che ci scrive: buongiorno, io un'altra possibilità a Douglas Luiz la darei, punterei anche a Pellegrini, che fa sempre piacere vedere italiani nella prima squadra d'Italia. Su Douglas Luiz sono d'accordo, non l'ho visto malissimo nella partita contro il Basilea, che chiaramente era la prima amichevole stagionale, quindi è una partita ovviamente da prendere con le pinze, soprattutto dal punto di vista fisico, però non mi è dispiaciuto. In realtà Douglas Luiz a me non è mai dispiaciuto come giocatore, poi è chiaro che la Juventus non ha fatto bene, questo è oggettivo, però potrebbe essere stata una stagione singolare e magari un'altra possibilità potrebbe fargli bene, tant'è che Spalletti sembra intenzionato a dargliela questa nuova possibilità. Vedremo se il brasiliano sarà capace di sfruttarla al meglio. Di Pellegrini se n'era parlato qualche mese fa, a ridosso di gennaio, se non vado errato, vado a memoria, però non credo sia un giocatore che la Juventus possa andare a prendere, anche perché il centrocampo forse è l'ultima delle priorità, nel senso che la priorità in questo momento è l'attacco. Poi c'è sicuramente la questione del portiere. Spalletti ha espressamente dichiarato che il portiere alla Juventus lo sta cercando, non che sia appunto qualcosa che ci stupisce. Per il reparto di centrocampo si sta lavorando a che sì, più che altro per aggiungere un po' di fisicità, ma anche di personalità e di esperienza a un centrocampo che forse ha bisogno appunto di queste caratteristiche. Pellegrini è un giocatore che onestamente non vedrei bene alla Juventus, ma non credo che neanche lui gradisca la destinazione. Adesso non saprei dirtelo con certezza, ma non mi sembra un giocatore che voglia andare via dalla Roma. Ci scrive anche Luca da Genova: facciamoci furbi, viste le evidenti difficoltà del calcio italiano, sia economiche che di un serio ed ambizioso progetto per far emergere i talenti nostrani, perché non sfruttiamo il lavoro ben fatto, ad esempio, di Francia, Spagna e Germania, e gli rubiamo e scoviamo i loro migliori giovani, comprandoli prima che diventino inaccessibili e vengano notati. Qui hai fatto confluire due discorsi differenti, nel senso, da una parte c'è la, la

0: poca diciamo spettacolarità del calcio italiano, e dall'altro i talenti di nazionalità italiana che mancano. Quindi diciamo, comprare i migliori giovani di Francia, Spagna e Germania e portarli in Italia potrebbe sì aumentare un pochino la PIL del campionato, ma non migliorerebbe la questione dei talenti italiani che mancano, questo assolutamente, e di conseguenza non credo sia un percorso fattibile. Più che altro quello che si potrebbe proporre è quello di riprendere i modelli di settori giovanili, di seconde squadre, eccetera, che si utilizzano e si fanno in Francia, Spagna e Germania per leggere le nazioni che citavi, e applicarli al modello italiano. Poi lì si crea un altro problema. L'altro problema è quello della questione politica, perché ogni nazione, ogni stato ha le sue regole politiche. Che da questo punto di vista influenzano tanto anche lo sport e il calcio, quindi insomma è un discorso molto molto complicato. Pasquale invece ci scrive: buongiorno Riccardo, un portiere quasi da 35 anni la Juventus non dovrebbe prenderlo, sbaglia di grosso. Penso che tu ti riferisca al Dibu Martinez, portiere argentino della Aston Villa, che la Juventus sta seguendo da molto tempo, e che è appunto il preferito della Juve per il ruolo di nuovo portiere. Partirei dalla finale di ieri, perché qualche errorino l'ha fatto il Dibu, mi ha lasciato un po' perplesso qualche sua presa mancata su tiri apparentemente semplici. Poi diciamo che in finale dei mondiali di semplice c'è poco, però sì, qualche parata che tecnicamente non è stata pulita, e questo mi ha fatto un po' storcere il naso, però c'è anche da sottolineare che è un portiere, come sottolinei, di 35 anni quasi, e quindi non ha chissà quanto futuro davanti. Però è anche vero che Spalletti ha chiesto, già durante la scorsa stagione, ha chiesto giocatori di personalità, giocatori di esperienza, che a questa Juve un po' mancano, perché è una Juve che ha una media età abbastanza bassa, o comunque non ha grandi giocatori in là con l'età, e il Dibu Martinez da questo punto di vista potrebbe essere un ottimo acquisto. Da sottolineare la grande parata che ha fatto il Dibu nel finale di secondo tempo sulla punizione battuta dalla Miyamal, e lì ha sfoderato una grande parata. Un saluto anche a Terry che ci scrive: buon inizio di settimana, finale con poco entusiasmo ma vince la squadra più forte, vittoria meritata, sperando che nel prossimo mondiale ci sia l'Italia. Telenovela Colomani, spero finisca al più presto, guardiamo oltre. Sulla finale sì, decisamente ha vinto la squadra più forte, ha vinto la squadra che ha espresso il calcio più bello, il calcio più efficace, perché questo è da sottolineare, è un aspetto che forse viene a volte sottovalutato, ma la Spagna è una nazionale che attorno alla quale si racconta la retorica del gioca bene ma poi conclude poco, tant'è che dopo la prima giornata del mondiale, la prima partita che ha giocato la Spagna in questo mondiale, finita 0-0 contro Capoverde, le critiche non sono mancate, dicendo una squadra che conclude poco, che si innamora troppo del bel gioco e del possesso del pallone. In realtà poi ha dimostrato di essere anche molto molto efficace, tra l'altro subendo soltanto un gol durante tutto il mondiale, e questo è un dato abbastanza clamoroso, e tra l'altro Spagna che non è mai stata in svantaggio, l'unico gol subito è stato quello di De Ketelaere contro il Belgio, ma la Spagna non è mai stata in svantaggio dal punto di vista del risultato in questo mondiale, e questo racconta bene che Spagna è stata una Spagna efficace e bella, e quindi decisamente la squadra più forte, la vittoria meritata, anche perché anche solo guardando la finale, credo una cosa come 21 tiri a 2 in favore della Spagna, con l'Argentina che non ha mai scaldato i guanti di Unai Simón, e questo fa capire molto bene qual è stata la dinamica del mondiale e della finale. E per quanto riguarda l'Italia, assolutamente tutti speriamo che ci sia l'Italia dopo tre mondiali saltati. Direi che è ora di tornare a giocarli questi mondiali, anche perché siamo un po' stufi di guardarli da spettatori neutrali,
1: per quanti poi seduti a casa sul tavolo,
0: esatto, manca un po' quella convivialità. Per quanto riguarda invece Colomuani, sì, è una telenovela che ha stancato un po' tutti, se ne è parlato ampiamente, ma se ne parla ormai da troppo. E diciamo che è un attaccante, lo ripetiamo già tanto, è un attaccante che senza dubbio è forte. Anche lui, a proposito di finali di Coppa del Mondo, ne ha giocata una nel 2022, perdendo ai rigori contro l'Argentina, ma l'ha giocata. Tra l'altro intrecciato anche il destino con il Dibu Martinez, che gli negò il gol che avrebbe portato la Francia a vincerlo quel mondiale. Però sì, decisamente una telenovela che ha stancato un po' tutti, tant'è che secondo me sta iniziando a stancare anche Carnevali, che secondo quanto si legge stamattina, nei giorni scorsi, ma soprattutto stamattina, sta piano piano virando, sta virando su Pellegrino. Vedremo se lo tiene comunque come piano B, oppure se potrà diventare il piano A, l'attaccante argentino del Parma. Abbiamo anche un vocale, e allora lo andiamo a sentire.
2: Scusami Riccardo, buongiorno, e sempre forza Juve, giusto per dirti. Purtroppo questi ultimi mercati, calciomercato, sono stati disastrosi. Allora, prima, tanti anni fa, io qualche capello bianco ce l'ho, soprattutto qualche capello bianco-nero, per dirti che prima si parlava di calciomercato di riparazione. Purtroppo, come sta pensando da Juve, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Faremo 5-6 anni di calciomercato di riparazione. Sarà sempre una continua riparazione a tutti i disastri che sono stati fatti negli ultimi anni, ma sono stati fatti degli autentici disastri, dalla partenza di Cristiano Ronaldo, che ha sbattuto la porta e praticamente ha indicato agli altri calciatori che sono venuti aiuto di venire al Club Med, di strafregarsene e prendersi i soldi, strafregarsene.
0: Sì, allora, su quello che dici sui mercati di riparazione, come li hai definiti, è vero. Ecco, la speranza della tifoseria juventina è che non durino 5-6 anni, come hai detto tu, ma magari durino un po' meno, magari un paio d'anni. Però quello di quest'estate, probabilmente anche quello di gennaio, prossimo, saranno due mercati che serviranno a riparare un pochino i disastri che sono stati fatti, come giustamente sottolineavi. E sì, diciamo, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e soprattutto l'addio di Cristiano Ronaldo è stato un po' una sliding door della storia della Juventus, della storia recente della Juventus, soprattutto dal punto di vista economico. Ha cambiato tante cose e certamente ha costretto la Juventus a ridimensionare un pochino le cose. Però sì, sicuramente sono stati fatti tanti errori, soprattutto negli ultimi calciomercati, ma in realtà sì, diciamo gli ultimi 5-6 anni. Il caso Arthur è il caso più emblematico. Tra l'altro, a proposito di Arthur, ha fatto una partita abbastanza negativa anche contro il Basilea. Da parte sua ho visto qualcosina di buono e troppe cose brutte, e la cosa non mi stupisce. Però sì, sono stati tanti, anche il caso Douglas Luiz, che è stato strapagato e poi non ha reso. Opendai David sono i casi emblematici dell'ultima stagione, ma non sono gli unici. Nell'ultima stagione è arrivato anche João Mario, che poi è andato via, Zegrova che non ha convinto. Sono tanti i casi, ma probabilmente tu ti riferivi anche ai casi più meno recenti. però sì, parlando del mercato, dell'ultimo mercato, sono stati troppi i casi che non hanno convinto, e adesso Carnevali, Massara e tutta la dirigenza dovrà fare un bel lavoro per sistemare un pochino le cose. Abbiamo anche un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
3: La squadra più favoreggiata della FIFA. Dovevamo arrivare in finale per vedere dei cartellini gialli e un rosso all'Argentina. Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, quel Paredes là che faceva quei falli, io mi vergogno di averlo visto indossare la casacca della Juve. Dai, forza Juve fino alla fine, Daniel da Bucarest.
0: Sì, allora hai tirato fuori un tema sicuramente molto interessante, nel senso che, allora, io sono, come dicevo anche la settimana scorsa, sono un po' contro i complottismi, nel senso cerco sempre di vedere il buono e il giusto delle cose, quindi non credo tanto alla retorica dell'Argentina favoreggiata dalla FIFA, però ieri si è vista un'Argentina che ha giocato nel suo stile, ovvero quello di squadra che picchia, come leggevamo prima anche dal Sole 24 Ore, e sì, Paredes ha fatto una partita sul filo del rasoio ieri, perché è stato ammonito, adesso credo al 52esimo, una cosa del genere, lui è entrato al 45esimo, è entrato all'inizio del secondo tempo e ha giocato poi fino alla fine dei supplementari con il giallo sulle spalle, facendo tanti falli, perché ne ha fatti 6 o 7 credo già con l'ammonizione, e ha rischiato tanto, e il suo modo di giocare, lui forse è uno dei giocatori più che incarna meglio lo stile di gioco argentino, che in questo mondiale si è esasperato, ma lo avevamo visto anche al mondiale del 2022 con la partita contro l'Olanda ai quarti di finale, se non erro, che era stata emblematica. Però sì, diciamo che si è tenuto cauto con i cartellini gialli ieri il direttore di gara Vincic, anche perché credo che se non avesse fatto così probabilmente l'Argentina avrebbe chiuso la partita in 8, e quindi insomma bisogna anche essere capaci di leggere le partite, di conoscere le squadre e i giocatori, dal punto di vista arbitrale. Leggevo ieri delle dichiarazioni di Collina di una finale di Coppa del Mondo che aveva arbitrato, credo quella del 2002, in cui aveva passato giorni e giorni a studiare le squadre, e questo è un lavoro importante che gli arbitri devono fare. Il messaggio di Marco che ci scrive se ci sono nuove quotazioni stellari sulla prima pagina della rosa sul loro pupillo Lautaro dopo la prova stellare di ieri, sì, diciamo che la Gazzetta, a proposito, ha fatto un assist interessante, la Gazzetta ne parla, ha proprio scritto un articolo sul sito ieri dopo la partita su Lautaro, che aveva segnato in semifinale il gol decisivo che ha portato l'Argentina a giocarla questa finale. Lautaro dal gol in semifinale alla panchina, perché lo ricordiamo, visto che ci hai assistito bene, Lautaro ieri non è sceso in campo, più che per una scelta tecnica, nel senso legata al giocatore in sé, è più stata una scelta di Scaloni dettata dalla dinamica della partita. L'Argentina si è difesa per quasi tutta la partita, tant'è che ha messo quasi tutti i suoi difensori, se non tutti, Scaloni. E poi anche l'infortunio di Lisandro Martinez ci ha messo del suo, e quindi ecco, per riprendere un po' anche in maniera un po' ironica quello che scrivevi, la Gazzetta ha proprio dedicato un articolo al perché Lautaro non sia entrato nella semifinale. Gianni invece ci scrive: Spalletti in pensione e subito un vero juventino Conte. Questo è un appello importante, un appello pesante che fai, Conte, che tra l'altro ieri era ospite a DAZN nel pre e nel post partita del match tra Spagna e Argentina. Critica importante, questo sono un po' opinioni, che ovviamente ognuno ha le sue, questi sono aspetti abbastanza soggettivi. Io a Spalletti onestamente darei tempo, non vedo perché si debba mandarlo via in questo momento. Nel senso che è un allenatore che nella scorsa stagione è arrivato in corsa, e un allenatore quando arriva in corsa non ha così tanto tempo per lavorare, per mettere le fondamenta, le sue fondamenta, e quindi ecco, quest'estate qui, questo precampionato sarà secondo me importante per capire cosa Spalletti potrà fare e potrà dare a questa Juventus. Il messaggio di Davide da Bologna che ci scrive: io prenderei Castro per Azic, Fortini per João Mario, Pellegrino per Miretti e Oblak più il terzino inglese del Genoa. E sono tante le operazioni che proponi. Hai fatto nomi interessanti. Il nome di Castro, che lo avevamo già tirato fuori la scorsa settimana, se non ricordo male, ne avevo già parlato di lui. È un giocatore interessante che però forse non incarna alla perfezione quelle che sono le caratteristiche che richiede Spalletti da un centravanti, però è un attaccante sicuramente interessante. Che a proposito di argentini, la gara non gli manca sicuramente. Fortini è un terzino interessante, sicuramente con più prospettiva di João Mario. Tu proponevi anche di mandare via Azic. Onestamente, a proposito di Azic, mi è piaciuto contro il Basilea, sempre da prendere con le pinze la partita, perché come dicevo prima, amichevole, la prima amichevole stagionale, più che altro utilizzata per mettere minuti nelle gambe. Però Azic non mi è dispiaciuto. Pellegrino per Miretti. Sì, Pellegrino è il nome più caldo forse di queste ore, di questi giorni in casa Juve. Miretti, su Miretti ci sarebbe anche un discorso abbastanza interessante da fare, perché col Basilea si è divorato un'occasione da gol che un giocatore della Juventus non può sbagliare davanti al portiere del Basilea. Miretti, che non ha reso contenti tanti tifosi bianconeri durante il corso della scorsa stagione. A me è un giocatore che come caratteristiche piace, ma deve decisamente cambiare passo dal punto di vista mentale, soprattutto perché io credo che le qualità tecniche ce le abbia. E poi tu fai il nome di Oblak dell'Atletico Madrid, ma credo che Oblak sia un nome che per il quale la Juventus dovrebbe spendere più di quello che vorrebbe, tant'è che per il Dibu Martinez la Juve non vuole spingersi oltre i 10 milioni, forse neanche, non li vuole nemmeno raggiungere i 10, e per Oblak, che è un portiere, adesso mi sfugge l'età precisa di Oblak, adesso la vado subito a riprendere, 33 anni Oblak, quindi diciamo che come età anagrafica siamo vicini al Dibu. Non credo che la Juve possa e voglia spendere quanto servirebbe per prendere Oblak. Luca da Genova che ci scrive anche: Buaddi poteva essere preso a 20-30 milioni, ora costa 100, non fa più per noi. Questione di coraggio, programmazione, ma soprattutto competenza. Abbiamo preferito spendere i soldi altrove, ma speriamo sia finita. Speriamo sia finita, sicuramente sì. La speranza dei tifosi juventini è quella. E per il nome di Buaddi, sì, è stato uno dei giocatori più sorprendenti di questo mondiale con il suo Marocco, lo ricordiamo, un classe 2007 che ha giocato la Coppa del Mondo come se avesse 30 anni per la personalità con cui l'ha giocato. E questo mondiale ha sicuramente tirato su e non di poco il suo cartellino, ma sono giocatori che io credo più per quella che è la dimensione attuale del nostro campionato non abbiano l'ambizione di venire in Serie A in questo momento, in questo periodo storico, perché il campionato italiano non dà grande spazio ai giovani, a differenza di come invece fa il campionato francese, dove Buaddi è cresciuto, dove, come fa il campionato inglese, dove Buaddi probabilmente andrà. E insomma, questo però è soltanto un esempio. Questione di coraggio, programmazione e competenza, come scrivi tu, sicuramente sì. Bisogna saper spendere i soldi bene, ma bisogna fare anche un grande lavoro di scouting in primis, ma non solo, perché ad esempio la Juventus, quando prese Azic era definito uno dei migliori talenti del panorama europeo, quando era ancora un giovanissimo, è arrivato la Juventus e di spazio quanto ne ha avuto? Poco, molto poco. Ha dimostrato anche di essere un giocatore che nel grande palcoscenico ci può stare, il suo gol nel derby d'Italia, finito 4-3 se non vado errato, ha dimostrato, diciamo, ha dato quell'input che ci poteva stare, poi però anche dopo quel gol ha avuto poco spazio. Quindi sì, ci vuole scouting e programmazione, ma ci vuole anche coraggio nel mettere i giovani in campo. Poi ci scrive sempre Luca da Genova: basta dire come spesso come eravamo e rimpiangere il passato, guardiamo il futuro, la Juve come l'Araba Fenice. Sì, sicuramente bisogna guardare meno al passato e più al presente e al futuro, però diciamo che guardare il passato serve anche per non ripetere gli errori fatti in passato, e questo è determinante, dovrebbe essere determinante per la Juventus, e insomma la speranza è che gli errori fatti non vengano rifatti, e quindi anche per questo è importante analizzare il passato e andare a vedere gli errori che sono stati fatti, però sicuramente diciamo che l'obiettivo principale è quello di guardare al presente e guardare anche al futuro. Sono le 10, noi andiamo con un altro break pubblicitario, poi torniamo tra poco, ma insomma durante la puntata ci sarà ancora spazio per voi.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfin in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
5: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
6: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
5: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo. Buongiorno dalla redazione.
6: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfin in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfin in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
5: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
6: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
5: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
6: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
5: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita, il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:07. Continua la nostra puntata di Buongiorno RBN. Andiamo a leggere qualcosa sulle notizie riguardanti la Juventus. Notizie di oggi che parlano tanto di Ekator, perché centravanti che si è reso protagonista dell'infortunio nell'amichevole contro il Basilea. Infortunio che comunque non sembra essere nulla di grave, tant'è che infatti su tutto Juve si legge filtra ottimismo per l'infortunio. Ekator, che è considerato il centravanti del futuro della Juventus, e appunto i bianconeri non vogliono perderlo, nonostante l'ipotesi di un trasferimento al Parma. La Juve non ha alcuna intenzione di rinunciare a Ekator, e questo è sicuramente, diciamo, la notizia del principale del giorno su questo possibile trasferimento in prestito di Ekator al Parma. Appunto, per quanto riguarda l'infortunio, come dicevamo, filtra ottimismo, e questo è sicuramente una buona notizia, perché c'era stata un po' di preoccupazione, visto che, diciamo, al momento dell'uscita dal campo si toccava nella zona del ginocchio. Ma al di là dell'infortunio, appunto, la Juve punta su Ekator, ma apre al prestito. Il club considera il classe 2006 uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, e vede in lui il possibile centravanti del futuro, sia per la Juventus ma anche per la nazionale. Lui, che ha debuttato anche in nazionale maggiore, in quella nazionale guidata da Silvio Baldini, quindi con quasi tutti i ragazzi dell'Under 21, però è stato comunque un passo importante. Nell'Under 21 lui c'è, e quindi ed è tra l'altro anche uno dei migliori. L'eventuale prestito al Parma per la Gazzetta avrebbe quindi un obiettivo preciso: garantirgli continuità in Serie A e accelerarne il percorso di crescita prima del ritorno a Torino. L'infortunio rimediato nell'amichevole contro il Basilea verrà valutato nelle prossime ore, ma le prime sensazioni lasciano filtrare un cauto ottimismo. Solo uno stop di lunga durata potrebbe modificare i piani della Juventus. Questo è quello che si legge su Tutto Juve. Tutto Juve che parla anche di Pellegrino, che è il grande obiettivo della Juve per quanto riguarda l'attacco. La Juventus che continua a lavorare per Pellegrino, l'intesa con il Parma è vicina, ma tutto dipende dalla trattativa per Colomani e dalla formula. La Juventus continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare l'attacco. Tra i nomi più caldi c'è quello di Matteo Pellegrino, per il quale i contatti con il Parma proseguono da giorni. La trattativa è ormai ben avviata, ma manca ancora l'intesa definitiva sulla formula dell'operazione. A rallentare la chiusura dell'affare è soprattutto l'evoluzione della situazione legata a Randal Colomouani, considerato il primo obiettivo per completare il reparto offensivo. Nelle prossime ore, tra l'altro, sono previsti nuovi contatti tra le parti, con gli agenti dell'attaccante argentino attesi a Milano per proseguire il dialogo con la dirigenza bianconera. L'obiettivo della Juventus è definire tutti gli aspetti dell'operazione, così da essere pronta ad accelerare non appena si sbloccherà il fronte legato a Colomouani. L'intesa di massima tra Juve e Parma è stata già impostata, ma resta da stabilire la formula conclusiva del trasferimento. Il club emiliano è in attesa della proposta definitiva, mentre i bianconeri preferiscono non esporsi prima di avere un quadro più chiaro sull'operazione che coinvolge il Paris Saint-Germain. Con appunto Colomouani che rimane la priorità, Pellegrino è una strada che appunto la Juventus sta portando avanti, ma la priorità resta appunto l'attaccante francese. Oggi, tra l'altro, è atteso anche Yıldız a Torino e al J Medical per le visite mediche, Yıldız di rientro dalle vacanze post mondiale. Anche di questo parla Tutto Juve. Yıldız stop nella prima amichevole, nuovi ingressi dall'estero, ma la Juve. Yıldız non ci dovrebbe essere sabato nella prossima amichevole, dubbio appunto per la prossima amichevole, che sarà contro i belgi dello Standard Liegi. Il rientro sarà quindi graduale, potrebbe incidere anche sulla sua presenza nella prossima amichevole. Yıldız resta infatti in dubbio per il test di sabato contro lo Standard Liegi, secondo la Gazzetta dello Sport, con lo staff tecnico che valuterà giorno dopo giorno le sue condizioni. La priorità della Juventus non è averlo subito a disposizione nelle gare estive, ma consegnare a Spalletti un Yıldız al massimo della forma quando inizieranno gli impegni ufficiali della nuova stagione. La Juventus lo considera incedibile, questo abbiamo detto durante il corso di tutta la stagione, quando si parlava degli interessamenti dei grandi club d'Europa, soprattutto il Real Madrid. Alla Continassa il messaggio è chiaro: tutti possono essere ceduti, ma Kenan Yıldız rappresenta un'eccezione. Il talento turco è stato blindato dal club con un contratto fino al 2030 e continua a essere uno dei pilastri del progetto tecnico. Anche Luciano Spalletti conta di costruire parte del nuovo corso bianconero attorno alle sue qualità. Tutto questo nonostante i continui sondaggi dall'estero, soprattutto dalla Premier League. Ma insomma, Yıldız non è un giocatore che per la Juve è cedibile, anzi tutto il contrario. A proposito di questo, ci spostiamo sul sito del Corriere dello Sport perché si parla appunto della questione legata ad Yıldız, che è atteso appunto a Torino di ritorno dalle vacanze, dalle ferie, dopo un mondiale assolutamente negativo con la sua Turchia guidata da Vincenzo Montella, una Turchia su cui c'erano aspettative anche abbastanza importanti, ma aspettative che non sono state rispettate, visto che la nazionale turca appunto è uscita ai gironi. E poi Corriere dello Sport che parla anche di quello che può succedere con Ekator, a proposito di quello che leggevamo anche prima. Il turco ha finito le vacanze dopo il mondiale mentre si attendono gli esami per l'attaccante infortunato. Oggi gli occhi saranno puntati sul J-Medical per differenti motivi. Intanto il ritorno alla base di Yıldız, che dopo la precoce eliminazione dal mondiale ha esaurito il periodo di vacanza e oggi ripartirà con la Juve. Visita di rito, e poi lo attenderà Luciano Spalletti per il primo allenamento col mirino sull'amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, con un occhio doverosamente rivolto al percorso del turco capocannoniere bianconero nella scorsa stagione. L'allenatore ha già messo in chiaro che per Yıldız potrebbe essere applicato un programma specifico, ma il riposo lo ha aiutato e sembra che l'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro sia regredita. Lo staff medico in ogni caso lo controllerà. E poi c'è appunto la questione Ekator, la spicciolata, rientreranno anche gli altri nazionali. Intanto è all'orizzonte un altro test di livello internazionale al quale punta anche il connazionale Çelik per il proprio esordio bianconero dopo un weekend dedicato al suo completo inserimento alla Continassa. Lo staff medico della Juve emetterà un verdetto poi sulle condizioni di Ekator a margine degli esami. La partita dell'attaccante 2 giorni fa a Basilea è durata meno di mezz'ora a causa di un problema fisico che sembrerebbe essere un problema muscolare accusato in un contrasto di gioco. Quindi nelle prossime ore ogni valutazione in ritiro, e questo dunque è una notizia che in ogni caso i tifosi della Juve attendono per capire quali possono essere gli sviluppi di Ekator e della sua condizione fisica, sia per quanto riguarda un suo possibile impiego con la maglia bianconera, sia una possibile cessione, perché si parla anche di questo. E infatti a proposito di ciò, ci spostiamo su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, che parla proprio di questa situazione, della situazione di Ekator, che è atteso appunto oggi al J-Medical per svolgere le visite mediche, o meglio i test medici per capire l'entità dell'infortunio. E poi la situazione legata al mercato, incentrata sull'attaccante ex Genoa. Ekator al J-Medical, poi il mercato. Spalletti prende tempo, ma c'è un rischio. Appena prelevato dal Genoa, l'attaccante si sottoporrà agli esami per approfondire il problema muscolare accusato sabato a Basilea, ma le prime sensazioni sulle condizioni del classe 2006 fanno ben sperare. Sicuramente Ekator sognava un esordio diverso con la maglia della Juventus, anche se non era un esordio ufficiale, ma appunto ha un'estate davanti per tenersi la Juve per quest'anno. Sul futuro invece dalla Continassa nessun dubbio, l'italiano ha margini di miglioramento talmente grandi da poter rubare la scena nel tempo, senza fretta, la stessa che non attanaglia i pensieri di Luciano Spalletti sul classe 2006 appena arrivato dai rossoblù. Gli piace molto l'amico Silvio Baldini, gli ha fornito referenze positive dopo averlo conosciuto in nazionale e sa che ogni minuto trascorso insieme a Ecator è tempo investito proficuamente, minuti utili per far fruttare il suo valore. Tant'è che appunto Spalletti ha parlato bene di lui a ridosso della partita contro il Basilea, ha detto non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato, non lo possiamo valutare per questa partita, lo conosciamo bene, sappiamo qual è il suo valore. Intanto Ecator sarà sottoposto ad esami strumentali al J-Medical per capire da vicino la reale entità del guaio alla coscia accusato a Basilea. C'è ottimismo, neanche troppo cauto, pare poco più di un risentimento muscolare da gestire con un breve riposo e qualche lavoro differenziato. Insomma, una cosa da poco, dopodiché ci vorrà cautela nella gestione di Ecator anche in vista del prossimo impegno contro lo Standard Liegi, visto che la Juve non intende correre rischi, esattamente come aveva fatto capire bene Spalletti. Appena Ecator ha sentito questo fastidio, lo ha tolto subito per mettere Open Da. E c'è la questione appunto dell'investimento, un investimento che va gestito, quello di Ecator, perché da una parte a Torino valuteranno la possibilità di trattenerlo per farlo crescere accanto a due pari ruolo maggiormente strutturati, dall'altro si vuole evitare che il minutaggio sia esageratamente compresso. Aspetto che di sicuro non favorirebbe la sua maturazione, visto che insomma la Juventus ha pagato 18 milioni di euro per prenderselo, non sono pochi, soprattutto per questa Juve, diciamo l'investimento va gestito, ma in ogni caso Ecator ha la stima sia di Carnevali che di Massara, e quindi può tornare di moda addirittura un ritorno al Genoa in prestito, oppure una parentesi al Sassuolo, si parla del Parma anche in queste ultime ore, ed è sicuramente una soluzione che non fa diciamo piacere a tutti i tifosi bianconeri, come leggevamo qualche messaggio di prima con Ecator, che è un investimento e secondo alcuni dovrebbe rimanere alla Juve per giocarsi le sue carte. Ci spostiamo su tutto mercato web perché si parla di diversi temi importanti, a partire da Vlahovic, perché tutto mercato web e tutto Juve parlano del possibile della vicinanza ad un possibile clamoroso rinnovo. Questo si legge: il serbo pronto a incontrare i bianconeri. Dusan Vlahovic sarebbe più vicino a quello che sarebbe un clamoroso rinnovo con la Juventus. Come riportato da Sport Mediaset, il giocatore attualmente svincolato sarebbe pronto ad incontrare Carnevali e Massara per cercare un nuovo accordo dopo la rottura di qualche settimana fa, quando l'amministratore delegato del club torinese era ancora Damian Comolli. L'impressione è che Vlahovic possa decidere di accettare l'offerta della Juve, intenzionata a mettere sul piatto un nuovo contratto da 6 milioni di euro a stagione. L'entourage del centravanti non avrebbe offerte concrete sul tavolo, a parte quella dei turchi del Beşiktaş, che però non convincerebbe del tutto il giocatore dal punto di vista sportivo, e sarebbe dunque intenzionato a tentare di ricucire il rapporto con la Juve. I bianconeri dal canto loro andrebbero ad accontentare Spalletti, che avrebbe sempre in Vlahovic la priorità per l'attacco. Il nuovo accordo quindi farebbe felici tutte le parti in causa. Non so se farebbe felici i tifosi, questa è anche una cosa che vorrei capire, quindi fatecelo sapere anche con messaggi vocali, perché dopo ci sarà spazio anche per voi. Nel frattempo su tutto mercato web si parla anche del mercato in uscita, perché su João Mario c'è l'interessamento della Fiorentina. Si legge: Fiorentina stretta per João Mario, la Fiorentina continua a cercare esterni, João Mario della Juventus è il primo obiettivo per la fascia, mentre resta aperta la questione Dodò. Tra i profili seguiti con maggiore interesse dalla Fiorentina c'è appunto João Mario, esterno della Juventus, rientrato a Torino dopo il prestito al Bologna, è destinato a lasciare nuovamente il club bianconero. La società viola considera il portoghese, secondo la Gazzetta dello Sport, il rinforzo ideale per le corsie esterne. La sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza, può giocare prevalentemente sulla fascia destra, ma all'occorrenza è in grado di adattarsi anche sul versante opposto. Dopo una stagione in Serie A e il recente rientro dalla Continassa, João Mario sembra destinato a una nuova esperienza. La Juventus ha aperto la possibilità di un trasferimento in prestito, soluzione che convince anche la Fiorentina. Le due società ora dovranno trovare l'intesa sulla struttura dell'operazione. L'idea della Fiorentina è quella di chiudere un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, evitando un investimento immediato dopo le importanti spese sostenute in questa finestra di mercato. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra i club per cercare di definire l'accordo, e quindi João Mario in uscita, ma questa credo sia una cosa che non stupisce più di tanto. Non ha convinto nella scorsa stagione, né quando ha giocato con la maglia della Juve, in realtà molto poco, né con quella del Bologna, ma in ogni caso, appunto, destinato ad andare via, da capire se in prestito oppure no. Su tutto mercato web si parla anche del Dibu Martinez, che continua a essere corteggiato dalla Juventus porta girevole ora la stretta per il Dibu Martinez, mentre Perin valuta il futuro. La conclusione del mondiale rappresenterà uno spartiacque per il mercato della Juventus. Diversi dossier sono infatti destinati a entrare nel vivo una volta terminata la rassegna iridata, a partire da quello relativo al nuovo portiere. Emiliano Dibu Martinez continua a essere il primo nome sulla lista del club bianconero e di Luciano Spalletti, con Guglielmo Vicario che resta l'alternativa principale. Dalla scelta del futuro numero uno dipenderanno anche gli scenari riguardanti gli altri estremi difensori della rosa, perché in attesa di novità anche Perin e Di Gregorio. Il futuro di Perin sarà strettamente legato all'arrivo del nuovo portiere. L'estremo difensore, protagonista anche nell'amichevole contro il Basilea con un rigore parato, è considerato un elemento importante all'interno dello spogliatoio e gode della piena fiducia di Spalletti, che nei mesi scorsi aveva già bloccato una sua possibile cessione. Con un contratto in scadenza nel 2027 non è esclusa l'ipotesi di un rinnovo. Allo stesso tempo però Perin valuterebbe un'eventuale proposta che gli garantisca un ruolo da titolare. In uscita resta invece Michele Di Gregorio, la cui partenza potrebbe facilitare gli equilibri del reparto. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. E a proposito di portiere e del Dibu Martinez, se ci spostiamo su tutto Juve, si legge della sua prestazione di ieri in Spagna-Argentina. Che, come leggevo da un messaggio della nostra chat, non era particolarmente soddisfacente, neanche dal mio punto di vista lo è stata. Ma tutto Juve definisce la sua prestazione una prestazione maiuscola in Argentina-Spagna, record di parate in una finale mondiale. Quindi diciamo che dal punto di vista numerico sicuramente è stata una partita da record per lui. Lui che ha sfoderato una grandissima prestazione nella finale mondiale persa dall'Argentina, una grandissima prestazione contro la Spagna, nella finale persa ai supplementari a causa del gol segnato da Ferran Torres, il portiere classe 92, attualmente in forza all'Aston Villa, ha tenuto a galla i sudamericani nel corso delle match contro gli spagnoli, mettendo a referto ben 11 parate, 5 delle quali dall'interno dell'area di rigore. Si tratta del record assoluto di interventi per un portiere in una finale del campionato del mondo. Indicazioni più che importanti dunque per la Juve, che non ha mollato l'esperto portiere argentino e che nei prossimi giorni tenterà l'assalto decisivo per portarlo a Torino in vista della prossima stagione. Insomma, come dicevamo, sì, dal punto di vista numerico è stata una finale positiva per lui. Se poi si vanno ad analizzare nel dettaglio le parate, forse non hanno totalmente convinto. Abbiamo accennato prima alla partita contro il Basilea, in cui sono scesi in campo un paio di giovani. Su tutto Juve si parla di uno di questi giovani che è sceso in campo, ovvero Owusu, Angelo Vusi, centrocampista classe 2005, che appunto è sceso in campo contro il Basilea e potrebbe andare in Serie B, perché per lui si muove il Catanzaro. Angelo Vusu, centrocampista classe 2005 della Juventus, potrebbe giocare in Serie B nella prossima stagione. Si muove appunto il Catanzaro per lui, che è al momento aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti. Sarebbe appunto un obiettivo del Catanzaro, che vorrebbe prenderlo verosimilmente in prestito. Per Vusu si tratterebbe di un importante occasione di fare esperienza in un campionato di livello superiore. Il ragazzo infatti ha giocato nella scorsa stagione nella next gen di Mister Brambilla in Serie C, ma ha dimostrato di poter reggere palcoscenici più importanti, come dimostrato scendendo in campo senza demeritare nell'amichevole che la Juve ha pareggiato sabato scorso contro il Basilea. E a proposito appunto di questa partita, io sono curioso di sapere anche le vostre sensazioni in merito alla prestazione della Juventus, in merito anche alle prestazioni singole di alcuni giocatori. A me per esempio ha particolarmente impressionato l'attaccante inglese Justin Obuavuodu, qualcosa del genere, un nome molto complicato da pronunciare, quello che insomma Justin, chiamiamolo Justin, il telecronista di DAZN lo chiamava Justin tra l'altro, però insomma mi ha convinto molto ed è secondo me un giovane interessante. Ovusu un pochettino di meno, un centrocampista diciamo che risalta un po' meno all'occhio, però ha dimostrato di saperci stare molto bene, però insomma sono probabilmente giovani che vengono fatti giocare in prima squadra in questo precampionato per dargli spazio anche e soprattutto come vetrina poi per il mercato e per operazioni in uscita. Difficile vedere questi giocatori nella rosa della Juventus durante il corso della stagione. E visto che prima si parlava, c'era arrivato un messaggio sul nome di Pellegrini, viene citato anche da Tutto Juve. Pellegrini Roma, non c'è ancora accordo, divergenze sulla durata del contratto, Juve alla finestra. Lorenzo Pellegrini appunto non avrebbe ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto, la Juve resta alla finestra. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Non sarebbe ancora soddisfatto dell'offerta presentata dai giallorossi, le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio, che dovrebbe essere di 3 milioni di euro a stagione, ma non ci sarebbe al momento un'intesa sulla durata dell'accordo. Di conseguenza la Juventus resta alla finestra. Pellegrini chiederebbe 3 anni di contratto, mentre la Roma avrebbe intenzione di fermarsi a 2, come fatto con Dybala e Cristante recentemente. I giallorossi però non possono tirare troppo la corda. Pellegrini infatti resterebbe un obiettivo della Juventus e basterebbe il minimo segnale di gelo per far piazzare a Massara la zampata decisiva, come fatto a sorpresa con Çelik nei prossimi giorni. Sono le 10:30, quindi direi di andare con il nostro break pubblicitario e poi diamo spazio a voi nell'ultima mezz'ora di puntata.
10: Buongiorno RBN.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Segui

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN.
3: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36 negli ultimi 25 minuti, mezz'ora 25 minuti dedicati a voi. E infatti riprendo dai messaggi dove diciamo mi ero interrotto con il messaggio di Massimiliano da Roma, che ci scrive: leggo che Ekator dovrebbe andare in prestito, ma che senso ha ogni volta prendere un giovane e darlo via, anche perché Per l'investimento non è stato per niente poco. Sicuramente l'investimento per questa Juve è stato importante, lo dicevamo, 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e l'investimento è stato abbastanza importante per un giocatore che non ha esperienza, non ha neanche dimostrato chissà quante cose, perché i suoi gol tra i professionisti, adesso vado a memoria, li avevamo letti un paio di settimane fa, credo siano intorno ai 4-5 giù di lì, forse qualcosina in più contando anche la nazionale under 21, ma siamo lì insomma, e quindi sicuramente è stato un investimento importante. E sono d'accordo sul fatto che forse non ha troppo senso darlo in prestito, però dipende dal punto di vista, nel senso che dal punto di vista del minutaggio il rischio è che Ekator possa giocare un po' troppo poco se la Juventus fa le operazioni che vuole fare per quanto riguarda il mercato. Cioè, se riesce a prendere Colomani, se riesce a prendere Pellegrino, ci sono anche Opendai David al momento in rosa, ma anche se dovesse prendere solo uno tra Pellegrino e Colomani, ci sarebbe tanto traffico, e il mio dubbio è che Ekator possa non trovare troppo spazio. Poi è chiaro che, diciamo, cerco di ragionare dal punto di vista di Spalletti e dell'allenatore medio italiano di Serie A, che i giovani li fa giocare poco, perché ci fossi io lì al posto di Spalletti, posto che non sarei in grado di fare assolutamente nulla, la mia opinione sarebbe quella di farlo giocare un pochino Ekator, perché sarebbe importante dargli minutaggio. Poi non so se effettivamente è già pronto, questo non lo so. Però sì, forse mandarlo in dipende, diciamo, da quello che fa secondo me la Juventus sul mercato. Raffaele dice: tutti contro Miretti, anche i campioni del mondo sbagliano di fronte, credo tu intenda di fronte al portiere, facendo riferimento all'occasione di Miretti contro il Basilea di cui parlavamo prima. Tutti sbagliano su questo.

0: non c'è alcun dubbio, però ecco, diciamo, non è stato il primo errore di Miretti nell'ultima, contando anche l'ultima stagione, quindi sì, diciamo che è stato un po', è stata forse un po' la goccia che rischia di far traboccare il vaso. Lì davanti si deve far gol, è chiaro che tutti possono sbagliare, però da lì bisogna fare gol. Poi Marcello ci scrive: maestri del calcio, ormai i maestri di calci menano come Fabbri, provocano, litigano e basta. Penso tu faccia riferimento alla finale giocata dall'Argentina, e come dicevamo lo stile di gioco utilizzato dalla Biceleste ieri sera è stato quello tipico, come dicevi tu giustamente, una squadra molto ruvida, diciamo così, però sì, diciamo che lo stile di gioco è stato quello, e di bel gioco ce n'è stato davvero poco, sponda argentina. A proposito di Argentina, Paolo ci scrive: ieri sera saponetta di Bu Martinez con le prese che dicevamo prima, che non sono state troppo sicure, qualche errore l'ha fatto, però appunto, se andiamo a vedere le statistiche, nessun portiere ha mai fatto così tante parate in una finale di Coppa del Mondo, però insomma, come dicevo prima, bisogna anche andare a vedere come sono fatte queste parate, perché diverse erano tiri anche abbastanza gestibili, soprattutto per un portiere della sua caratura. Abbiamo anche diversi vocali, quindi direi di cominciare dal primo di questi.
1: Buongiorno Andrea, posso permettermi di dissentire da ciò che hai detto? Collina ha detto che studia le squadre, io invece mi aspetterei che un arbitro applichi il regolamento. Ieri sera si è vista veramente una cosa che dal punto di vista regolamentare è oscena. Consentire a una squadra di provocare, arrivare sempre in ritardo, dare spallate sulla schiena. Allora, il regolamento c'è e va applicato per il calcio come per tutti gli altri sport. Hai mai visto un arbitro di rugby studiare le squadre per decidere come comportarsi in campo? No, applicano il regolamento.
0: No, allora, sul fatto di applicare il regolamento non c'è alcun ombra di dubbio, proprio è assolutamente sacrosanto come principio. Sullo studiare le squadre, innanzitutto parliamo di Collina, che è stato, penso, uno degli arbitri più validi, se non il più valido della storia del calcio. Ma al di là di questo, io con studiare le squadre intendevo capire un po' il contesto in cui vai ad arbitrare, che secondo me è molto importante. Banalmente, conoscere magari i giocatori che sono più tendenti a accentuare i contatti, conoscere i giocatori con cui è più facile dialogare, con cui è più difficile dialogare, queste dinamiche qua. Poi è chiaro che anche per capire proprio il contesto della partita, conoscere magari qualche rivalità singolare, privata tra calciatori, ecco, sono tutte dinamiche secondo me importanti da conoscere se arbitri. Poi è chiaro che il sacrosanto principio di far di dare priorità al regolamento e alla giustizia, questo nessuno ci mette becco, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Poi vediamo un po' il messaggio di Roby, che ci scrive: buona giornata, nella Juventus ci vorrebbero due centrocampisti di spessore e un attaccante. L'attaccante senza dubbio, nel senso che anche la dirigenza credo che sia d'accordo con te, perché su Colomani ci si sta lavorando da tantissimo, forse anche da un po' troppo tempo. C'è la questione legata a Pellegrino, la Juve ha preso Ekatore, insomma l'attaccante è una questione da risolvere, anche in uscita in realtà, perché ci sono Davide Openda, soprattutto Openda che in uscita, quindi sì, sicuramente l'attaccante serve, e due centrocampisti, forse ti dico, forse ne serve uno, più che altro per dare un pochino più di spessore al centrocampo, come giustamente dicevi. Secondo me uno potrebbe bastare, poi è chiaro, se avesse carta bianca, se avesse più margine di manovra, le operazioni da fare sarebbero tantissime per migliorare la rosa, però insomma, contando qual è il centrocampo, contando che è rientrato Douglas Luiz e Spalletti sembra intenzionato a dargli un'opportunità, c'è Miretti che, anche se non convince tutti, è un giocatore che in rosa c'è. C'è Azic, che non so se rimarrà, però è un giocatore che in rosa c'è. C'è Locatelli, ovviamente. Insomma, sono tanti, secondo me, i centrocampisti. Forse il centrocampo è il reparto che andrebbe, credo, toccato un pochino di meno, soprattutto dal punto di vista numerico. Il messaggio poi di Gianni, che ci scrive: buongiorno, ma la Juve è diventata la madre di tutte le contraddizioni. Punta su Hector Mapre al prestito. Ma sto ragazzo si sta preparando per restare o per andare via? La componente mentale di un calciatore, soprattutto giovane, viene considerata o oggi nel calcio non conta più? Purtroppo credo che la componente mentale dei giocatori venga considerata un po' troppo poco al giorno d'oggi. Non so se in passato era diverso, forse no, però è sicuramente importante considerarla e credo che non venga considerata abbastanza, perché il discorso che fai è interessante. Ecco, forse non si può parlare di contraddizioni perché l'operazione di mercato fatta per portare Ekator era un'operazione di mercato legata soprattutto per questioni di bilancio, quindi se Ekator dovesse partire in prestito non mi stupirei, credo che sia stata più un'occasione legata a dinamiche di mercato che a esigenze di campo, esigenze tecnico-tattiche volute da Spalletti. Quindi non mi stupirei. Poi è chiaro che non è facile per lui dal punto di vista mentale giocare un precampionato conoscendo questa situazione, ma io non sarei neanche così contrario a tenerlo, nel senso che numericamente gli attaccanti ci sono al momento, bisogna vedere cosa succede con David e con Openda, con Milik, che forse non tutti se lo ricordano, ma col Basilea, credo, se non sbaglio, si è anche visto in campo, è un giocatore a tutti gli effetti sotto contratto, difficile tra l'altro da mandare via per lo stipendio che ha, e quindi, però sì, in ogni caso sarei anche favorevole a Ekator che si gioca le sue carte. Abbiamo appunto, come dicevo, diversi vocali, andiamo ad ascoltare il prossimo.
2: Ciao a tutti, Gianni da Düsseldorf. Ho letto dei titoli su giornali dove viene fuori la famosa battuta Spalletti: Juve non mi piace. Cioè, io adesso non so se l'ha detto lui oppure qualche frase che si sono inventati i giornalisti. Comunque, dico io, cioè, a me da promettere che Spalletti non mi piace, pensando a tutti i danni che ha fatto Inter, Udinese, Empoli, eccetera eccetera. C'ho 71 anni, sono un po' vecchiotto.
0: No, 71 anni assolutamente, con un grande futuro davanti. E allora, per quanto riguarda Spalletti, per quanto riguarda i titoli di giornale, credo fosse più, non so adesso che nello specifico a che titoli ti facevi riferimento, ma credo più siano titoli legati al calciomercato, credo, forse a una dirigenza che non sta pienamente soddisfando le richieste dell'ex CT della nazionale. È chiaro che Spalletti, poi chiaramente lo sottolineo spesso, dal punto di vista soggettivo, sono diciamo, queste situazioni qua sono cose che possono piacere o possono non piacere. Un allenatore può piacere o può non piacere, e quello è soggettivo. Però credo che Spalletti abbia fatto buonissime cose in carriera. L'ultimo capitolo, quello con la nazionale, è stato un capitolo assolutamente negativo. Però io lo lascerei, come dicevo prima, lavorare, perché secondo me se gli lasci tempo e gli lasci carta bianca, come credo che la Juve stia facendo, possa venire su qualcosa di importante. Poi è chiaro che in passato qualche disordine, qualche frizione nelle squadre in cui è passato l'ha creata, penso anche al celebre rapporto non roseo con Totti, però insomma vedremo quello che succederà. Abbiamo tanti vocali, quindi direi di ascoltare il prossimo.
3: Ciao, sono Giuseppe qui da Torino. Volevo dire una cosa, mamma mia, io sono stufo di sentire questo nome di Colomoi. È due anni che combattiamo per prendere, ma neanche fosse Ronaldo o Messi, una roba così, ma stiamo scherzando, ma molle l'essa io. E poi già c'è anche Vlahovic che mi sta un po' scocciando, però capisco che non è facile trovare giocatori con pochi soldi a disposizione. Forse proverei più per Vlahovic che per questo Colomoi. E poi prendiamo questo Pellegrino dal Parma, che mi sembra un ragazzo giovane, abbastanza promettente. Vediamo un po', ma basta con questo francese. Chi è?
0: Sì, sì, sicuramente è un discorso che facciamo già da tempo, detto e ridetto. Sicuramente è una trattativa che forse va, anzi senza il forse, va avanti da troppo. Diciamo il giocatore le qualità ce le ha, su questo penso che non ci siano dubbi, ma da capire quanto bisogna ridimensionarle le qualità di un giocatore. Forse si sta andando troppo con la testa bassa e con i paraocchi su di lui. Facevi il nome di Vlahovic, che effettivamente, come leggevamo prima, si sembra potersi riaprire la porta per il rinnovo. Lui sarebbe disposto a parlare, da vedere, perché poi tra essere disposti a parlare e trovare l'accordo, di mezzo c'è un, non un mare, credo un oceano, però già solo la disponibilità è qualcosa di interessante. Sicuramente dal punto di vista economico spendi di meno, perché di Vlahovic non devi pagare il cartellino, e quindi vediamo. Pellegrino sì, Pellegrino è un attaccante giovane, relativamente giovane, promettente, che come dicevo a me non dispiace, però da capire, perché sembra essere soltanto il piano B a Colomoani, e da capire se arriverebbe per fare il titolare oppure no, e insomma questo lo capiremo soltanto più avanti. Andiamo con il prossimo vocale.
4: Salve, sono Marcello da Pesaro. Io bisogna che vi dico.
5: Terminato così.
0: Terminato così, quindi forse quello successivo, l'ultimo, sì, di Marcello, forse. Successivo. Allora andrei con quello successivo.
5: Nemmeno questo? Adesso proviamo il terzo.
0: Proviamo il terzo di Marcello, vediamo.
4: Salve, sono Marcello da Pesaro. Secondo me bisogna prendere subito un'iniziativa, bisogna che la dirigenza della Juve organizzi al più presto, tramite le sedi delle Juventus Club sparse in tutta Italia, di pullman gratuiti per manifestare davanti alle sedi del Tribunale della Giustizia Sportiva, per dare risalto all'ingiustizia che il calcio sta subendo e far conoscere anche ai giornali europei di quello che sta succedendo in Italia, per far sì che la UEFA prenda provvedimenti verso una slealtà sportiva evidente.
0: Allora, credo tu faccia riferimento alla questione dell'inchiesta arbitrale che ha coinvolto il designatore, ormai ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, con le possibili presunte implicazioni anche di alcuni dirigenti dell'Inter. E diciamo che la soluzione che proponi è, credo, molto molto difficilmente applicabile. Però sicuramente era un discorso che facevamo tanto anche la scorsa settimana, è un discorso che non fa piacere, perché uno, soprattutto un appassionato, al di là dei colori della maglia eccetera, un appassionato di calcio vorrebbe che sia garantito garantita l'integrità della giustizia e dell'imparzialità, ecco, è uno dei principi sacrosanti che dovrebbe valere e che vale in teoria nello sport, e questo sicuramente, ecco, però la soluzione che proponi credo sia abbastanza difficile da realizzare, anche per il coinvolgimento diretto della Juventus, che non credo voglia troppo immischiarsi in questa faccenda. Andiamo con il prossimo vocale.
6: Allora, per rivenire un po' sulla discussione che facevo prima sui acquisti sbagliati, diciamo flop della Juve, il problema è che sono venuti anche dei giocatori molto molto forti, ma la Juve non sono venuti per aiutare la Juve, cioè non hanno stati, diceva, tutti i campionissimi, non è stata nessuna traccia. La traccia significa essere giocatori simbolo, essere allenatori in campo, dare i giusti tempi, perché quando la squadra sbanda è proprio il grande giocatore in campo che fa capire ai compagni come organizzarsi. Qui quindi, né a centrocampo né avanti né indietro c'è un giocatore guida.
0: Sì, questo è un tema interessante, nel senso che è proprio il tipo di giocatore che descrivi, è proprio quel tipo di giocatore che Spalletti chiede, aveva chiesto espressamente anche durante le conferenze stampa nella scorsa stagione, ed è, come dici, un po' un tipo di giocatore che manca alla Juventus. Ti faccio due nomi da questo punto di vista, uno è Locatelli, che è secondo me un buon leader, un buon capitano, ma un giocatore che tecnicamente non è un fenomeno, e quindi non c'è quel giocatore di spicco che possa guidare la squadra da questo punto di vista. L'altro nome che ti faccio è quello di Yıldız, che è un po' il leader tecnico di questa Juventus, che al di là al netto delle condizioni fisiche che lo hanno limitato nella seconda metà di stagione, è un giocatore fortissimo, su questo credo che nessuno abbia dubbi, però non ha quell'esperienza e forse non ha quel carisma, almeno per adesso, non ha quella personalità, almeno per adesso, da dire mi prendo in mano la squadra, la prendo sulle spalle e la porto dove deve essere portata. E quindi, ecco, importante da questo punto di vista, per la Juventus, avere un giocatore forte e di personalità e di esperienza, con un bel bagaglio di carriera sulle spalle. È semplice? No, sicuramente no, perché è chiaro che per avere giocatori così bisogna innanzitutto avere i soldi, bisogna avere un progetto più ambizioso di quello che è il progetto attualmente della Juventus, che ricordiamo non giocherà la Champions League nella prossima stagione, quindi sarà limitata da questo punto di vista, e quindi ecco, non è semplice riuscire a raccattarli questi giocatori, e Dibu Martinez forse è un giocatore di questo tipo qua. Poi chiaro, il portiere dal punto di vista di prendere in mano la squadra è un pochino più limitato. Però Dibu Martinez è un giocatore di grande esperienza, è un giocatore di grande personalità, è un giocatore di grande carisma, che ha sul groppone tante partite, tanti palcoscenici importanti, una Coppa del Mondo vinta da protagonista, e quindi ecco, forse sarebbe un nome che seguirebbe bene questo discorso. Andiamo con il prossimo vocale.
7: Oh, ciao Bomber, io sono Paolo da Ferrara, non sono molto d'accordo su le cose.
0: Si è interrotto, anche così. Anche questo audio, forse successivamente ne è arrivato un altro da parte di Paolo.
7: Ciao Bombe, sono Paolo da Ferrara, non sono molto d'accordo su quello che ha detto Collina, perché se Collina è quello del diluvio di Perugia, non sono molto d'accordo, non è mai stato, anzi è stato molto molto anti-juventino. Comunque, a parte questo, ieri sera l'Argentina ha fatto tutto il corollario di provocazioni anticalcio che si potesse immaginare. Non commento Adani, perché poveraccio anche lui, se, per avere un po' di notorietà, qualche like. Vabbè, che dire.
0: Allora, sulla questione di Collina, ecco, era proprio il discorso che non stavo facendo, quello del discorso di anti-juventino. Io parlavo di arbitro che deve essere oggettivo, al di là di juventino o non juventino. E, però credo che, insomma, la sua fama abbia abbia delle fondamenta. Poi anche lì, come dicevamo prima, che un allenatore può piacere o può non piacere, anche un arbitro può piacere o può... o può non piacere, sì, l'Argentina ha fatto una partita, come dicevamo anche prima, di spessore dal punto di vista del carattere, della fisicità. È stata una partita molto ruvida da parte dell'Albiceleste, forse anche un po' troppo ruvida, che l'arbitro Vincic ha forse permesso anche un po' troppo. E lo stile di gioco dell'Argentina lo abbiamo già detto, e sì, insomma, io, come dicevo, ho seguito la partita su DAZN e non ho seguito Adani, che è stato la seconda voce, credo, più criticata da tanto tempo, e sì, insomma, a volte sale un pochino sopra le righe. Credo che sia un grande conoscitore di calcio, Dani. Il problema è che fa passare, fa trapassare e tramandare i suoi concetti in maniera un po' troppo esaltata, esagerata, e con un po' poco equilibrio, che secondo me in questo lavoro è molto molto importante. Sono le 11 e quindi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ma insomma, durante la programmazione, durante il palinsesto di giornata di Radio Bianconera, c'è sicuramente tanto tempo e tanta disponibilità per voi di interagire. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore mattutine e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
8: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
0: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
1: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
1: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
0: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Tornata, buongiorno ragazzi, ben ritrovati, una settimana, eh? Allora quando poi saranno quelle effettive cosa succede qua? Cosa succede? Succede che intanto la mia tosse rimane sempre lì così, nonostante la voce sia leggermente migliorata, ho questa certezza, sono molto felice di ciò. E che cosa è successo alla nostra Juventus in questa meravigliosa settimana? Mi annunciano Selic dal nulla mi arriva questa notizia, come a dimostrare che, vedete ragazzi, le cose... Si fanno magari in maniera leggermente così più rallentata, si fanno in maniera un po' più silenziosa, ma si fanno. Questa è insomma un po' la forse il modo più semplice che abbiamo per cercare di rimanere pacatamente sereni, eccola, diciamola così, un modo per tranquillizzare gli animi che ieri intanto si sono accesi con questa finale. Ho letto di tanti che, nonostante l'amore magari anche dettato da una parentela, perché no, Italia e Argentina sono state spesso, no, avvicinate anche per questioni di immigrazione. Negli anni ovviamente che furono negli primi del Novecento in particolare, però insomma c'è sempre stata un po' questa sorta di fil rouge, no, tra le due nazioni, che si sono completamente invece divise poi adesso, tant'è che ieri praticamente quasi tutti quelli che conosco tifavano Spagna e hanno avuto ragione di farlo poi, perché sono stati anche accontentati poi nei festeggiamenti. C'è chi ha criticato il gioco dell'Argentina, c'è chi ha detto: avete visto alla fine cosa succede? Che alla prima partita seria, visto che a quanto pare il girone dell'Argentina, e più che il girone è il cammino dell'Argentina nel mondiale, pare essere stato leggermente facilitato, ma fonti certe non ce ne sono. Pare che appunto alla prima partita seria, ecco che cosa succede, l'Argentina soccombe, no? Va in fatica, va in difficoltà, anche se proprio non è che abbiano giocato contro il Rimini e la Sassarese, con tutto il rispetto per queste due floride realtà. Però ecco, il risultato di ieri è piaciuto a tanti, è piaciuto anche a me, tifavo anch'io Spagna sinceramente. Ci sarà da capire adesso, finalmente, con questa fantomatica conclusione, come si evolveranno tante situazioni di mercato anche in casa Juventus. Mi porto infatti così poi a parlare di questo anche, cioè mi agevolo proprio nel discorso a questo punto, portiere, visto che insomma non c'è stata una variazione di programma e di nulla nel corso di questa settimana, e ora, solo ora, con finalmente questa conclusione della competizione, capiremo se era una frase detta tanto così per dire, bisogna aspettare la fine del mondiale per capire effettivamente quale sarà il discorso legato al Dibu Martinez, o se invece era una frase detta così per prendere tempo e per cercare di in qualche modo arrangiarsi, organizzandosi, guardandosi attorno. L'amichevole con il Basilea, di cui parleremo anche in maniera un po' più approfondita nella seconda parte, perché avremo il collegamento con Camillo, che era lì a vederla anche per Radio Bianconera. Quell'amichevole ci ha parlato, ci ha raccontato di una situazione quantomeno legata alla porta, mezza serena. Ci hanno raccontato anche nel corso della settimana che alla fine tra Di Gregorio e Perin è più Perin ad avere mercato, ma lo sapevamo anche questo, anche perché Perin tra virgolette si accontenterebbe non di una squadra di primissimissima fascia, ma anche di andare leggermente più in giù in classifica, cosa che magari invece non accadrebbe con Di Gregorio. Quindi il discorso portiere è sempre apertissimo, sempre molto legato proprio a cosa si capirà adesso a questo punto dalla fine del mondiale, ma mi sembra che non è che si sia evidenziato chissà che cosa, ripeto, in questo mese, diciamo, legato alla competizione. Succede anche che, però, dall'altra parte, ho letto una cosa questa mattina che mi ha un po' anche fatto pensare, ancora una volta, di più, se possibile. Ovvero, pare che con questa estrema, pazzesca necessità, no, di vendere da parte della Juventus, si debba un attimino anche così riorganizzare le idee e dire, va bene, dobbiamo vendere. Chi vendiamo effettivamente? Chi è che ha abbastanza mercato da essere venduto con facilità? Si parlava di Thuram. Non sta bene, non si sta ancora allenando. Se questa situazione, questo problema al ginocchio non si mette a posto, non torna indietro letteralmente, come fai a venderlo? Impossibile. E quinto ditene. Bremer, abbiamo sempre parlato di Bremer e di come questo giocatore sia uno dei pezzi da 90, no, di questa squadra, e che quindi, ragazzi, cioè, te lo piazzo veramente in un nanosecondo, Bremer. Non mi sembra, anche perché le uniche pare mezze proposte arrivate sono quelle del Bayern Monaco, che poi è un po' lì che tace adesso. Parlavamo anche di Gregori, ovviamente, ma anche qua offerte zero. Mi tirano fuori il discorso su Kalulu adesso. Eh no, Kalulu non si tocca, l'abbiamo detto, era nella lista degli intoccabili Kalulu. Non scherziamo, Kalulu non si tocca, quindi ora va bene tutto, va bene che c'è bisogno di fare cassa, va bene che la Juventus ha bisogno di incrementare un po' le casse con del denaro fresco, ma andare toccare uno degli intoccabili, che cosa vuol dire? Che sei veramente disperato, perché ti stai rendendo conto che tutti quelli che pensavi di vendere in qualche modo non stai riuscendo a venderli. E allora ti aggrappi a uno dei pochi che sai sicuramente possa aver mercato. Detto che poi questo sai sicuramente di possa aver mercato è un discorso che possiamo fare così noi adesso pur parlè, ma che poi le basi effettivamente o un riscontro effettivo io non so se ci sia da qualche parte. Quindi quanto sta facendo fatica la Juventus, ma in generale un po' tutte, no? Perché sento anche il Milan col discorso su Leao, la Roma, tifosi matti, arrabbiati, che espongono striscioni a Trigoria per lamentarsi del mercato che non decolla. L'Inter beffata 32 volte tra giocatori che le vengono soffiati, giocatori che hanno preso ma poi non vengono ritenuti idonei dal CONI, quindi c'è ancora aiuto, ancora peggio. Che cosa sta succedendo a questo mercato 2026? Una debacle dopo l'altra, un non annuncio dopo l'altro, una difficoltà dopo l'altra. E la cosa, diciamo, il clamore che mi ha fatto tirar fuori questo pensiero è proprio quando leggi che per cercare di far cassa a questo punto, che cosa deve fare la Juventus? Forse pensare di puntare ancora una volta sulla cessione di un giocatore che non avresti voluto cedere, ovvero appunto Pier Kalulu, perché tutti gli altri sono ancora lì che aspettano una effettiva richiesta, un effettivo piccione viaggiatore in arrivo con un'offerta da parte di qualunque club. La beffa delle beffe è anche un'altra stata in questa settimana. Ora scusate se mi ripeto, però ho cercato di raggruppare un po' tutto quello che è accaduto in mia assenza. Muaremovic, che un po' qualcosa ti doveva fruttare, lo sai, e sei felice di questo, per carità, che mi va al Leeds. Ma perché tu vuoi andare al Leeds quando in teoria avresti potuto riniziare un percorso in una squadra dove comunque sei diventato un giocatore importante e che sì, ti ha un po' chiuso la porta, però non c'è più nessuno di quelli che quella porta avevano deciso di avvicinarla alla chiusura, ripeto. Che cosa porta poi quindi le squadre a decidere questo destino per i propri giocatori? I soldi che dalla Premier arrivano così, schioccando praticamente le dita. Ora io schiocco le dita e invece chi abbiamo? Massimo Zampini. Buongiorno!
4: Ciao, buongiorno a voi, ciao!
3: Io sono un po' scioccobasita, diciamo così, da quello che sta continuando ad accadere nel calcio di questo mercato 2026, ovvero questa mattina mi tocca leggere che la Juventus confidava, ovviamente confida ancora di poter, di dover più che altro anche cedere 1/2 giocatori importanti o comunque che possono avere un bel mercato per fare un po' di cassa, ma questi famosi giocatori che avevamo tutti immaginato quali potessero essere, tutti sapevamo quali potessero essere, al momento non hanno praticamente mercato. E allora dove va la Juventus a cercare, no, di racimolare qualcosa da uno di quelli che erano ritenuti intoccabili, ovvero Pier Kalulu? È una boutade così del 20 luglio o ci può essere una realtà?
4: Va, secondo me è una boutade. Allora, non sarei scioccato dell'assenza di offerte per chi purtroppo ha reso poco o niente, ha ingaggi alti, sta bene a Torino, quello faremo fatica. Anche l'altra volta quando ci eravamo sentiti, tu mi chiedevi il primo colpo, io dicevo le cessioni, cioè per me quest'anno veramente io festeggio alle cessioni più che agli acquisti.
3: Perché questa cosa di avere,
4: sì, perché questa cosa di avere 28 giocatori e l'attenzione ai conti diventa una cosa fatta veramente con l'acqua alla gola, ovviamente, che ci porterà poi a fare gli acquisti come sempre il 31 agosto, magari al prezzo sbagliato, a condizioni non convenienti, come con Openda, come con... E invece se tu riuscissi a liberarti di qualcuno sarebbe meglio. Ora poi arrivi a Kalulu ed è quello che l'unico che ha fatto tutte le partite fisicamente a posto, ne ha fatto uno e più ruoli, li ha fatti più che dignitosamente, chiaramente l'ultimo che dare via. Poi è una squadra, secondo me, nella quale, devo dirti la verità, tutti hanno un prezzo. Cioè qua io fatico, ci sono stati tanti anni di Juventus nei quali pregavo che 1, 2, 3, 4, 5 giocatori proprio non fossero neanche presi in considerazione. Io in questa sì, spero tantissimo che Kalulu resti, e secondo me resta di sicuro, una semi-butad. È chiaro che tutto per me ha un prezzo, cioè se tu ti rifai in mezza squadra con Kalulu probabilmente hai fatto comunque un super affare di mercato qualche anno fa, pagandolo 15-18 così, eppure quello potrebbe avere un senso, però insomma direi che prima di Kalulu bisognerebbe cercare di cedere gli altri 20, ecco, la terrei come ultima ratio proprio.
3: Sono abbastanza d'accordo con te, anche perché l'arrivo di Selic, insomma, non ha destato particolari sospetti, per carità, ed non è legato quindi al desiderio di liberarsi proprio, no, del francese, ma perché sicuramente si era così proposta l'idea, si è lavorato in maniera anche molto silenziosa. Ecco, è un mercato forse che ci lascia un po' così, non dico in difficoltà, ma quasi, perché le uniche operazioni che abbiamo visto fare realizzarsi fino adesso in casa Juventus sono praticamente operazioni di cui si era parlato poco e nulla. Tutte quelle che continuiamo ad urlare a microfoni aperti sono ancora lì in pieno stallo, se non addirittura in fase regressiva.
4: Sì, e poi c'è, secondo me, forse anche il modo di fare, ma non lo so questo se sarà così, però devo dire che quest'anno, per ora, in mezzo a miliardi di voci, è arrivato a sorpresa in un giorno Carnevali, a sorpresa in un giorno Massara, a sorpresa Ekator, a sorpresa Celik. E questo non per dire che i giornalisti si occupano di mercato, ma anche noi che lo raccontiamo, insomma, ogni giorno, così inventino qualcosa, bensì che magari la Juventus nuova ha un po' meno legami con, o vuole averne di meno con gli esperti di mercato, i giornalisti, vuole fare le cose in silenzio come vanno fatte in effetti. Quindi tu arrivi su Celik quando a Roma, ora che ci piaccia o meno, poi quello è un altro discorso, lo vedremo durante l'anno, però quando a Roma sono sicurissimi di averlo da loro, poi sarà una tragedia per loro né un grande trionfo per noi, però il modo di fare è giusto, e anche se gli altri ti odiano, dicono corretto, beh, così si fa il mercato. C'è un giocatore libero, non ancora firmato per la sua squadra, io vado e gli offro di più se voglio, e me lo prendo, non bisogna aver timori in questo senso. Quindi forse c'è anche questo, Giulia, che noi leggiamo e ascoltiamo e diciamo quando uno le ha 20 notizie al giorno e magari loro oggi stanno facendo altro. Sarebbe un bel modo, un progresso secondo me nel modo di lavorare.
3: Un progresso che però, secondo quello che tu mi hai appena detto, potrebbe togliere le poche certezze che tutti pensavano di avere, ovvero che tra i primi ad arrivare sarebbe stato un attaccante, tra i primi ad andare via sarebbe stato un portiere, tra i secondi ad arrivare sarebbe stato lo stesso portiere che sostituisce il portiere che è andato via. Tutto questo si sta un po' smaterializzando al momento.
4: Ma guarda, io credo che il mondiale, ma lo pensavo già prima, poi ho sperato che non essendoci l'Italia tutto sommato ci coinvolgesse meno, ma il mondiale ormai l'ho imparato, l'abbiamo imparato, si rallenta, non c'è niente da fare. C'è tutta una serie di, non solo chi gioca il mondiale ovviamente, ma anche gli addetti ai lavori, cioè c'è un mondo comunque del calcio intorno ai mondiali, e tra l'altro la finale con Argentina, Spagna aveva tanti giocatori, a partire da Dibu Martinez, ma anche a tanti altri protagonisti di campionati importanti, che quindi secondo me rallentano, perché anche se non ci gioca magari il tuo giocatore direttamente, magari il suo compagno dell'Atletico Madrid, faccio un esempio, sta giocando ancora lì, e allora questo rivoluziona anche il pensiero su Nico Gonzalez, che intanto si è giocato la finale da protagonista. Beh, cambiano tante cose al mondiale in un mese, secondo me, quindi quello pure ha rallentato, e quindi si è andato su colpi un po' più del nostro mercato, semplici, al prezzo giusto, vendendo poco dei giovani, acquistando poco. Io penso che ora portiere e attaccante, l'hanno detto in tutti i modi, ora li faranno. Poi anche là la bravura deve essere trovare una soluzione intelligente, cioè ripeto, non vuol dire arrivare alle condizioni del PSG per Colomboni, cioè non vuol dire bravo, ho preso un attaccante, ho pagato 50 milioni, uno che tra un po' scade, che ha fatto un gol l'ultimo anno che loro non vogliono assolutamente e che comunque ha 27 anni, non 21. Quindi secondo me devi anche essere bravo a trattare, però per me il fattore tempo, Giulia, io sono d'accordo, è importante, cioè ha un valore economico. Sì. Avere un giocatore il 20 luglio o il 31 agosto cambia buona parte della sua stagione in linea generale.
3: Torniamo infatti poi dicendo una cosa come quella che hai detto tu adesso, a parlare anche di come sicuramente questa finestra di mercato così ampia rovini un po' poi proprio la creazione delle squadre stesse, cioè renda tutto molto più difficile, molto più complicato, molto più lungo, perché se tu hai un mese e mezzo, ti esagero, in cui devi fare tutto, ovviamente non puoi permetterti di dire ci risentiamo la prossima settimana, ci risentiamo a fine mese, ci risentiamo a fine mondiale, no. Devi fare tutto adesso, però è una riforma che a quanto pare non piace a nessuno e non verrà mai fatta, nonostante io la sposerei a pieno. Non so tu cosa pensi di questo.
4: Sì, a me scoccia, devo dire, il fatto che cominci, a me, per me, allora intanto la prima giornata di campionato è importante esattamente come la trentesima, anche se poi sembra di no, e ogni tanto noi andiamo a giocarci queste prime due partite dell'anno, come dire, speriamo vadano bene, poi talvolta vanno bene, non è questo il problema, le vinci, però le vinci a che prezzo? Le vinci al prezzo che ti arriva un Kopp-Meiners che si è fatto un mese di certificati, insulti, allenandosi in parte, così ti arriva e ti fa una stagione che abbiamo visto qual era, non sarà quello l'unica colpa, ma io l'avrei voluto vedere un Kopp-Meiners il 15 luglio a Torino, tranquillo, a lavorare un mese con la squadra, a cominciare a gestire la pressione. E la stessa cosa vale quando tu prendi Openda. Ora Openda è andato male, quindi sarebbe andato male comunque, ma anche lì un conto è lavorare un mese e mezzo col giocatore, cominciare a fargli conoscere tutto, fai le amichevoli, magari fai un gol, fai due gol, e cambia tutto. E invece quando lo prendi l'ultimo giorno, il 31, a condizioni assurde come quelle del decimo posto e gli dai 40-45 milioni, non te ne libererai mai, questo l'abbiamo già capito. Io là sono d'accordo con te, forse insomma inizia un po' prima, o almeno se non approfittassimo proprio di quelli che crediamo siano i saldi, Giulia, ma che saldi sono? Se ho pagato Kopp-Meiners 52 più 7, Openda 40, io capirei se poi l'ultimo giorno dici mi danno Colomboni gratis, vabbè, ho aspettato, ma non funziona così, l'abbiamo capito, boh.
3: Pensa un po' che fino adesso l'unico che era riuscito ad arrivare a portare il famoso Kolo Muani a Torino era stato Cristiano Giuntoli. Cioè, quindi va, pensa un po' alla fine questo giocatore che è entrato nel desiderio collettivo del tifoso bianconero, alla fine è riuscito ad arrivare a Torino grazie all'unico dirigente che, anzi no, uno dei dirigenti, perché poi si è aggiunto anche Comolli alla lista, è stato criticatissimo, no, dal pubblico, e invece lui all'epoca riuscì, come se davvero fosse qualcosa di mezzo infattibile. Prima ascoltavo un ascoltatore che diceva: ragazzi, ma Kolo Muani non è Cristiano Ronaldo, com'è possibile che ci sia tutta questa fatica e tutto questo così, questa attesa quasi legata all'arrivo di un giocatore che sì, ha fatto bene a Torino, è vero, in 5 mesi, poi però l'anno dopo è come adesso se uno dovesse valutare Douglas Luiz, fondamentalmente, che ha fatto no, Douglas Luiz magari, ma Openda proprio, no? Che ha fatto bene all'Ipsia, viene alla Juve, fa una stagione disastrosa, che è al pari quasi più o meno di quella fatta da Kolo Muani al Tottenham, e poi lo deve cercare, cioè è folle come noi non si riesca appunto a gestire una trattativa come questa e dall'altra parte poi però si faccia fatica a cedere, cioè non lo so, a cedere un giocatore che ha fatto male tanto quanto lui, non lo so, sì, mi sembra tutto strano, non riesco neanche a spiegarlo, nella mia testa è confuso come esattamente, no, forse nella vostra.
4: Ci accompagna da anni questa cosa, non riuscire a cedere, però tutti ci chiedono prezzi altissimi per i loro giocatori, anche se non sono reduci da grandi stagioni, ma secondo me là il punto è che la Juve in questo momento non è forte come società, poi magari lo sta cercando di tornare adesso, non è forte sul campo e dà super ingaggi per convincere i giocatori che poi si siedono a Torino senza capire bene la responsabilità che sia qui, quindi secondo me è quel cane che si morde la coda nel continuare a prendere, a pagare, a strapagare poi l'ingaggio. E poi dirò: Dio, però i miei non vanno mai via mentre gli altri mi chiedono tanto. Il PSG in questo momento qual è il punto? Che pure se si tenesse Kolo Muani in giardino a palleggiare con i cani di Akraifi, probabilmente loro farebbero la loro stagione trionfale allo stesso modo, non gli cambia nulla. Mentre per noi tutto il mondo sa che la Juve cerca una punta, esuberi, non può spendere tanto, ma allo stesso tempo e nessuno vuole regalarle nulla. Cioè, è una cosa complicata. Quanto aggiuntoli? Ti aggiungo, perché poi non bisogna, cioè non c'è il bene e il male né in Comolli né in Giuntoli né in altri. Per Giuntoli ha anche portato Kalulu ed è anche l'unico tra questi che è riuscito a fare un mercato, non dico completo, perché poi purtroppo, come dicevo, ha preso 2 o 3 giocatori a 2 giorni dalla fine del mercato, Nico con Cesao, con Miners e tutto il resto, però lui a fine giugno ti aveva già preso il portiere sbagliato che si è rivelato, diciamo, non all'altezza dei precedenti di Gregori, aveva preso Douglas Luiz, ha preso presto che Frank Thuram, cioè che è un po' l'idea che abbiamo oggi, come dire, proviamo a fare già in ritiro una buona parte della squadra, poi ti accorgi che anche quello non basta, perché poi hai completato la rosa a fine mese e purtroppo Nico ha avuto 1000 problemi fisici, mi sembra che la Juve arrivi in tutti i mercati, cambiano i dirigenti, ma arrivi sempre con l'acqua alla gola alla fine, in sì, questa ricerca disperata di saldi, che saldi non sono mai, questa è la verità.
3: Una ricerca disperata davvero di cercare di anche accontentare un po', no, gli allenatori. L'anno scorso Tudor non era stato accontentato, l'anno prima no. Thiago Motta era stato accontentato in tutto e per tutto, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, perché forse la grande colpa di Giuntoli era stata quella, aver esageratamente messo la mano sulla spalla all'allora allenatore della Juventus dicendo facciamo quello che vuoi. Lì forse avrebbe dovuto un attimino essere più forte e mediare un pochettino di più. Spalletti non è però Igor Tudor. Spalletti non dirà vabbè, non importa, anche se non ce l'avete fatta.
4: Questa è una bella domanda. Io ti dico una cosa, io mi sono ripromesso però durante l'anno di non prendere mai le parti di Spalletti o di Carnevale, cioè io mi sono molto stufato, ecco questa è la prima cosa, mi sono molto stufato delle fazioni, cioè prima c'era Allegri, Giuntoli, poi è diventato perfino Motta, Giuntoli, pure se si erano scelti a vicenda, poi è diventato, sappiamo insomma com'è andato tutto questo, poi arriva Tudor, poi però invece va via Giuntoli, poi capiamo che Comolli conferma Tudor, lo rinnova ma non vuole Tudor, poi e francamente mi sono rotto di veder divisa anche la tifoseria tra povero Tudor, non gli hanno preso i giocatori, povero, povera Juventus, Tudor non è all'altezza, povero. Ragazzi, quale scelte le fanno loro? Per me sono un gruppo unico. Io quando sono cresciuto juventino c'erano Boniperti, Trapattoni, Gianni Agnelli su, mai mi è venuto in mente di dire povero Trapp voleva, povero Boniperti, Trapp è troppo... Cioè, non è così che funziona. Nella triade mai mi è venuto questo pensiero. Povero Marcello Lippi avrebbe voluto... Non importa, la società fa la società, l'allenatore è l'allenatore e io non voglio trovarmi a ottobre a dire povero Spalletti, è colpa di Cannavali. O al contrario, gli hanno fatto una grande squadra e lui non riesce col suo gioco. Cioè, mi sono rotto, per me è la Juventus, quindi non voglio sentire dopo recriminazioni di allenatori, società, li voglio vedere uniti, abbracciati in conferenza stampa tutte le volte.
3: Questa è una nuova triade? Può esserlo, può diventarlo, sì. Può diventarlo.
4: Guarda, io sono un po' più ottimista così, a intuito, perché per ora nulla ci dice che andrà meglio. Mi sembra una cosa fatta in modo più normale, più completo, perché Giuntoli sembrava un'idea giusta e normale, però poi non gli hanno fatto... Cioè, non c'era la società sopra, lui parlava solo con Scanarino sopra, che non era un esperto di calcio. Massara hanno messo Cannavali, Cannavali accanto Chiellini, quindi in questo senso comunque, per quanto ognuno abbia i suoi ruoli definiti, sotto c'è Ottolini. Cioè, mi sembra strutturata la squadra, la società in questo momento, con gente che conosce molto bene il calcio italiano, navigati, sanno come funziona tutto, dal palazzo al mercato, a come si costruisce una squadra. Ecco, dove c'è almeno razionalità sono un po' più ottimista. Poi devono dimostrarcelo tutti, Cannavali, Massara, Chiellini comunque sta crescendo, però non abbiamo idea se poi sia una triade che porterà trionfi, però perlomeno ha una sua logica.
3: Grazie Massimo,
4: grazie.
3: Buona
4: a te
3: estate.
4: Giulia, grazie a voi, ciao.
3: Ci
4: a voi.
3: Sentiamo,
4: ciao,
3: ovviamente
4: ciao.
3: Ci risentiremo sicuramente poi verso l'inizio del campionato, anche perché ormai non è che manchi più così tanto. Andiamo in pausa.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.

Buongiorno, ben ritrovati ragazzi, così, non, una piccola sorpresina, piccola sorpresina. Andiamo un po' sulla chat che ci sono un sacco di cose da leggere e da ascoltare, finalmente un po' di luce, ciao Francesco dalla Calabria. Comunque potevi farlo meglio il tuffo che... meraviglia. Abbiate pazienza, l'ho fatto il tuffo bene, per chi l'ha visto, ma boh, è venuto così il video. Secondo me il Dibu è forte mentalmente, dice Michele da Verona, ma ho il timore che verrebbe alla Juve solo per svernare come hanno fatto Paredes e Di Maria. Allora, Paredes è stata una bella batosta, posso dire, mi aspettavo molto, molto di più da lui. Di Maria anche ha fatto quello che poteva ed era, vi ricordate, l'anno anche lì del Mondiale, era esageratamente focalizzato su, no, non mi ricordo se il Mondiale, se comunque la... C'era una competizione in cui l'Argentina poi è risultata anche tra l'altro vincitrice, però insomma è il mondiale, era il mondiale, sono 4 anni che è venuto Paredes, non mi ricordavo. E anche lui, no? Vi ricordate che si diceva, sta tenendo la gamba, vedete che non fa quello che dovrebbe fare. Non lo so se verrebbe a svernare, so di per certo che tra lui e Di Gregorio, se poi sbagli questa, nel senso che se prendi il Dibu, ma poi succede qualcosa di poco positivo, io ho paura che poi arrivi di nuovo a pentirti. Quindi. Se è da svenarsi, allora il Dibu lasciamo stare. Mi continuo a tenere Di Gregorio e mi auguro con tutto il cuore che questo sia l'anno giusto per lui. Al di là delle critiche, al di là di, delle ammissioni di una eventuale futura colpa che quindi potrebbe arrivare ad esserci in caso di mancata conclusione positiva di una trattativa che tu stai urlando ai 420 di aver messo in piedi ormai da tempo, perché che la Juventus volesse che abbia bisogno, comunque che voglia un cambiamento in quella zona del campo in particolare, lo diciamo praticamente da quando il campionato è finito. Quindi ora non so cosa vorrebbe dire nel caso avere a che fare poi con una retromarcia clamorosa. Non lo so, però non è quella trattativa che mi al momento mi lascia, mi fa dire, vabbè, stiamo sereni se arriva lui, no? Non lo so. L'amichevole, dice Valerio Da Lucca, quella di cui parliamo tra poco poi, ci ha detto che Gatti, Arthur, Openda, Miretti e Rugani sono imbarazzanti. Il calcio è un'altra cosa, molto severo. Come richiesto ti segnalo, mi dice Beppe, che la canzoncina Cartonato è disponibile su tutte le piattaforme musicali con autore Go Dale Go, se lo volete. Vi ricordo la famosa canzoncina con cui mi avete frantumato i capelli per settimane fino alla quella passata. Ora vediamo se qualcuno mi tira in ballo di nuovo l'ascolto. Sapete che non ho problemi, l'ho fatta ascoltare ovunque e a chiunque oramai. Beppe da Torino, fatto. Non arriva nessuno prima, devono finire i saldi. È dura, ragazzi, devono finire i saldi prima dell'inizio di qualche

0: trattativa intelligente. Alla Juventus servono giocatori di esperienza, senza se e senza ma, o rimaniamo scarsi, dice Lorenzo d'Albano Laziale. Bellissimo che Carnevali lavori senza far spoltrare nulla all'esterno, ma alla Juventus in tutti i reparti servono giocatori di esperienza e ovviamente di grande personalità. Conclude così il messaggio, sempre Lorenzo. Ascoltiamo qualcosa.
1: Ciao Giulia, buongiorno a Massimo Mariano.
0: Ciao.
1: Vorrei chiedere a Massimo, no, ma che
0: Oh,
1: spiegazione si dà a
0: caspita.
1: lui dell'operazione Cator? Perché per me è un'operazione che non ha alcun tipo di senso. Cioè, spendere 18 milioni per un ragazzo che devi vedere in pre-season se ti convince oppure lo dai in prestito. Cioè, che senso ha in un momento in cui tu non hai fondi per comprare altri giocatori? Che ti servono però, come il pane. Comprare un ragazzo così, giusto per girarlo in prestito a qualcuno. E poi un'altra cosa, come secondo
0: Sì.
1: lui si potrebbe mettere pressione a chi ne è per prendere dei provvedimenti nei confronti dell'Inter, dato che a mettere pressioni sulla Juventus ci hanno sempre pensato i giornali, soprattutto la Gazzetta dello Sport. Mentre per quanto riguarda l'Inter, dato che questo fenomeno non si sviluppa mai dei media, come potremmo fare noi a mettere pressione a chi ne è?
0: No, mi dispiace non aver ascoltato il tuo messaggio prima, ma sulla cosa di Chinè lascio perdere, io non so cosa rispondervi quando giustamente voi avete queste domande da porci, ma io non credo che si possa fare assolutamente nessuna pressione su nessuno. Sul discorso legato ad Ekator, ti dico che Ekator sapeva benissimo che sarebbe arrivato a Torino e che sarebbe stato, tra virgolette, in prova, nel senso che nel corso di questa preparazione, tra l'altro, Ekator ha continuato al J-Medical a fare gli esami, appunto, per cercare di capire l'entità di questo problema accusato. Poi, cioè, capite anche la sfortuna ogni tanto, quanto ti fissi e ti voglia per forza di cose pungere, lui che ha una voglia matta di mettersi in mostra, comunque di dimostrare, legata però anche ad un po' di ansia, perché lo ha detto anche Spalletti, no? Dopo la partita, lui era molto in agitazione comunque per questa prima uscita, è comunque un ragazzo giovane che sì che ha già vestito la maglia azzurra, però pare che al momento, insomma, sia peggio la maglia della Juventus che quella azzurra per un giocatore che magari appunto è ancora alle prime armi, quindi era molto ansioso di far bene, e la cosa peggiore che possa capitarti è che proprio con questa ansia tu invece poi arrivi a farti male, è quello che gli è successo. Quindi immaginate anche un po' la frustrazione di questo ragazzo che non aveva solo voglia di spaccare il mondo, mescolato a comunque un attimino di ansietta, e che poi invece si vede obbligato a lasciare il campo dopo pochissimo per un problema di cui adesso capiremo meglio l'entità, appunto, anche grazie a Camillo. L'idea, credo, che adesso viene tirata fuori, questa mattina la tira fuori la Gazzetta, sarebbe quello di usare Ekator come pedina di scambio, come giocatore per ingolosire un pochino il Parma in questa famosa operazione Pellegrino. Io non so quanto uno valga l'altro, quanto uno sia migliore dell'altro, sono entrambi giovani, sono entrambi, insomma, abbastanza inesperti per quanto riguarda una big. Non la vedo cioè non lo si manderebbe in prestito tanto per, lo si manderebbe in prestito in questo caso anche per cercare di arrivare ad alla conclusione di un'operazione che al momento è lì messa un attimino in stand-by. Pensate un po' quanto possa essere complicato fare mercato adesso se tu hai in stand-by un'operazione col Parma. Vabbè, parentesi. Ieri Pusca, che è il giocatore che è stato mandato al Genoa, no? Nell'operazione Ekator, segna il gol del 2-1 contro il Trento, niente di che per carità, in questa la prima amichevole anche giocata dal Genoa in Trentino. E quindi vedete un po' qua anche quale sliding doors come iniziano a farsi sentire. Ancora vocale.
2: Ciao a tutti, Stefano da Prato. Se tieni di Gregore devi rinforzare il centrocampo e la difesa. Perché meno palle arrivano a Di Gregorio e meglio è. Però non è facile, quindi forse è più facile cambiare un portiere e prendere un portiere più forte.
0: Non lo so se effettivamente può essere così facile. State vedendo che la facilità non è di casa, non soltanto a Torino, un po' in tutta Italia. Ancora vocale.
3: Buongiorno, sono Davide d'Attaggia. Io volevo
0: Ciao.
3: dire una cosa. Secondo
0: Dilla.
3: me, a parte l'immobilismo sul mercato, sia in entrata che in uscita, ma questa
0: Sì.
3: volta volevo riferirmi più su quelli in uscita. Non si è ancora riusciti a mandare via quelle mele marce che stanno rovinando la Juve, che stanno all'interno dello spogliatoio, che pensano di essere dei fenomeni. Ma invece non sono neanche dei giocatori in grado di fare la Serie A, ma non è quello di stare all'interno della Juve. E non parlo solo di valore tecnico, io parlo di valore morale, di valore di spirito, di gruppo, di tutte queste cose qua. Perché secondo me sono
0: Fammi i
3: dei
0: nomi però
3: giocatori
0: allora.
3: tecnicamente migliori, tipo Douglas Luiz, insomma, comunque buoni giocatori che la Juve ha acquistato negli anni. Che
0: Sì.
3: però hanno deluso, ma anche perché non sono mai stati accettati, secondo me, da questo spogliatoio. Grazie.
0: Quindi tu me ne fai un discorso veramente, veramente ampio, però non mi fai nomi, è questo che mi dispiace. Se mi facessi i nomi, io ti potrei rispondere, non mi puoi dire soltanto così per un sentito dire. Vediamo se Camillo è d'accordo con il tuo messaggio. Buondì!
4: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, finalmente posso chiamarti, sono molto contenta di ciò.
4: Vedi,
0: Posso disturbare anche
4: vado a
0: te.
4: Aruba, vado a
0: Vai
4: Aruba.
0: Aruba e ci sono i saldi adesso, occhio, non ti svalutare,
4: Non
0: no, non ti
4: farti
0: svalutare
4: strane idee,
0: troppo. No,
4: non farti strane
0: assolutamente.
4: idee,
0: No,
4: non farti strane
0: zero,
4: idee.
0: io ho le idee, ma è morte le mie idee, non ti preoccupare. Senti, allora Nicola D'Aversa chiede. Perché in Spagna vengono mandati in campo ragazzini di 17-18 anni? Noi prendiamo un ragazzo dal Genoa già con 2 anni di esperienza in Serie A per fare cosa? Per darlo in prestito perché è ancora troppo giovane?
4: Ma a parte che non c'è ancora nessuna certezza che possa andare in prestito, e l'unica cosa che ha fatto oggi è cattare le visite. Ha
0: Ecco,
4: dei
0: ci sono
4: medical
0: novità già,
4: per.
0: no? No.
4: Ma le ha fatte, lui ha parlato anche con qualche tifoso, ha detto
0: Sì.
4: speriamo bene, e poi
0: Piccino.
4: adesso già è uscito, ormai escono dalla via secondaria, e quindi sostanzialmente adesso aspettiamo un po' il comunicato. La cosa che posso dire è che mi ha impressionato dal punto di vista fisico, perché è molto più grosso di quanto me lo ricordavo al Genoa. Ma il concetto è che a me piace quando adesso no, tutti diranno la Spagna, gli spagnoli, ci sono delle cose però, Giulia, che vanno dette, perché se noi pensiamo di creare il modello spagnolo in un mese o in 3 mesi, in 4 mesi, stiamo sbagliando tutto, ma proprio ma tutto, ma nella visione totale della progettualità. Ieri Della Fuente allenava tutti i giocatori che aveva già allenato nei settori giovanili, a parte Yamal, Cubarsí, che erano troppo giovani, e Laporte, che ha fatto la trafila con la Francia. Quindi è un lavoro di tantissimi anni, quello che poi ha portato a una vittoria di un mondiale, è un lavoro di 10 anni, e non possiamo cercare di scimmiottarlo in un mese. Quello che possiamo fare, secondo me, è cercare di aumentare il patrimonio della Juventus con dei giocatori di valore, ed è un giocatore di valore, però dovrà poi dimostrare lui di essere di quel livello lì, cioè non possiamo paragonare Ekator a Yamal e Kubasi, non so come dire, cioè, dai, non è che guardiamo in base all'età, noi dobbiamo guardare in base al valore, e lì stiamo parlando di 2007 clamorosi, perché il Barcellona gioca con le stesse modalità della prima squadra già dai bambini 10. Noi invece abbiamo gli allenatori in Italia dei settori giovanili che, a parte, non fanno quello nella vita, quelli dei settori giovanili molto bassi,
0: quelli piccoli,
4: perché,
0: sì,
4: molto piccolini, ma che studiano Guardiola. Il discorso è quello, cioè tu non puoi chiedere a un bambino di 10 anni che deve giocare come il City di Guardiola, ragazzi miei, così non andiamo da nessuna parte. Bisogna tornare a insegnare il divertimento.
0: Le basi, il divertimento, manca questo, cioè, proprio.
4: Cioè, la cosa che vedi nella Spagna è che hanno una capacità di giocare sempre la palla anche sotto stress. Noi dobbiamo, almeno, bisognerebbe insegnare quello ai giocatori, perché poi arrivare a quei livelli lì è anche un aspetto caratteriale, di ansia, di saper reagire a tante cose. Perciò, ecco, io sono un grande fan della Spagna, avevo anche detto che se la Spagna non avesse fatto cavolate negli ottavi, quarti, perché erano le partite dove di solito la Spagna si complica un po' i piani, sì. Se poi fosse arrivata in semifinale diventava per me inevitabilmente la squadra favorita, poi ci ha messo ovviamente del suo uno dei peggiori CT delle nazionali che Deschamps, ma questa è un'altra storia. E però la
0: non ci sarà più poi lì. Dalla prossima competizione non ci sarà più Deschamps, quindi non ti preoccupare.
4: No, però ti posso dire una cosa rispetto a ieri, è che ho visto una narrazione completamente diversa. Io l'ho guardata su DAZN, ma
0: io purtroppo no, ero con amici, ho dovuto guardarla sul canale pubblico, ma ho cercato di limitare il possibile il volume nelle mie orecchie, perché era veramente che peccato.
4: Ho visto una narrazione di la compattezza dell'Argentina, la grande fase difensiva dell'Argentina, il grande carattere dell'Argentina. Se l'avesse fatta la Juventus quella partita lì nella finale, apriti cielo. Cioè, ma anche dai nostri tifosi, perché zero tiri in porta in 120 minuti, ne avevo parlato per mesi, anni, di una roba del genere. Quindi la narrazione va sempre sulla simpatia, perché l'Argentina ha fatto una partita indecente con dei mezzi.
0: Ha fatto un campionato, posso dire, un campionato del mondo indecente, con vittorie contro squadre anche più che abbordabili nei minuti di recupero, o sempre un po' sul filo del ma questo gol è stato un po' così aiutato, senza dire, credo, niente di strano, anche perché sento e leggo soltanto pensieri simili, quindi ha dimostrato, secondo me, alla fine davvero questa finale qual è stata la squadra più forte, punto, senza nessun'altra valutazione strana. Però ecco, visto che nella squadra dove hanno perso, diciamo, appunto, dove hanno salutato la possibilità di essere forse anche per la prima volta, o comunque vincere appunto per due volte di fila un mondiale come nazione, c'era il portiere di cui adesso si inizierà a parlare in maniera sempre più importante. Ecco, io il tuo pensiero sul Dibu me lo ricordo molto bene, quando c'era stata quella così cosa tirata in ballo su Svilar. Rimani sempre di quell'idea?
4: Ma guarda, io ti dico, io ho dei dubbi su Dibu Martinez, al netto della prestazione di ieri, dove comunque ha fatto un sacco di parate importanti.
0: Sì.
4: E secondo me ha dato l'idea, no, di essere un ottimo portiere, perché l'Argentina si fidava ciecamente del Dibu.
0: Di lui, sì.
4: Però quello che ti posso dire è che io non amo l'idea di andare a prendere un 34enne che ha un problema a una mano, perché ha un problema a un dito nella mano, l'ha dichiarato lui, non io. E dare a lui tantissimi soldi, questo mi sembra un classico momento dove non hai idee e ti devi nascondere dietro a un problema. La Juventus non è neanche troppo fortunata, non hai idee, che non hai né soldi né la possibilità di scegliere qualcosa di diverso. Però non è neanche fortunata perché diciamo che comunque sei in uno spazio temporale in cui devi prendere tra i 6-7 giocatori più un portiere. Quindi da qualche parte devi risparmiare, però c'è l'ingaggio. Quindi io non sono un grande fan di questa operazione. Credo che sia l'obiettivo numero uno, probabilmente numero uno, due, tre, e poi gli altri vengono
0: Da
4: sotto
0: sé.
4: a Dino Martinez. E penso che è da. Adesso facciamo non oggi perché sarà abbastanza arrabbiato, diamogli ancora un giorno di tempo domani per sbollire, per rientrare magari a casa sua e poi credo che inizierà a parlare col suo agente per chiarire la sua situazione, considerato che lui aveva chiesto la cessione al Manchester, scusate, all'Aston Villa per andare al Manchester United lo scorso anno, aveva ottenuto una promessa, no? Da parte di Unai Emery, vedremo se insomma riuscirà a liberarsi, però ecco, torna a essere un nome importante, come in uscita torna a essere un nome importante Nico Gonzalez, che ha fatto una finale terrificante,
0: Sì.
4: tipica partita di Nico Gonzalez
0: Tipica di
4: alla
0: Nico
4: Juve.
0: Gonzalez. Ho pensato la stessa cosa. Ho pensato la stessa cosa. Anche perché è stato, non dico osannato, però i complimenti, le lodi sono arrivate per lui anche in questo mondiale. Tant'è che dicevamo, meno male che almeno lui sta, cioè, riuscendo, no, insomma, in qualcosa in cui tanti altri che juventini impegnati hanno fallito, ovvero mettersi un po' in mostra.
4: Sì, per carità, però insomma, non ho visto la solita Nico Gonzalez, che sul primo impatto a livello fisico dà fastidio, poi col pallone nei piedi un disastro, cioè proprio un disastro, non ne ha azzeccata una, poi non ne hanno azzeccate tante, cioè, io trovo disastroso anche Giuliano Simeone che gioca solo di grinta a fare il terzino, però poi davanti non fa niente, si è divorato anche un gol. Perciò credo che proprio l'Argentina non avesse un livello tecnico da Argentina. Ha giocato in missione per un uomo straordinario, Messi, però insomma io Nico Gonzalez spero che possa poi essere venduto nel miglior modo possibile. Noi abbiamo già tanti problemi, abbiamo già tanti giocatori che non incidono, abbiamo già tanti giocatori che magari resteranno perché non ci sono offerte, perché non si può fare diversamente, però. Insomma, su Nico Gonzalez non cambi l'idea di un centimetro, è stato uno forse dei giocatori che mi ha più deluso nel corso dell'avventura alla Juventus.
0: Senti, Valerio Da Luca dice, nell'amichevole giocata sabato, che cosa ci ha detto? Che Gatti, Arthur, Openda, Miretti e Rugani sono imbarazzanti.
4: Sì,
0: A
4: poi
0: te cosa ha
4: l'amichevole ha detto.
0: detto questa amichevole terminata 0-0, estremamente sciapa?
4: Ma guarda, a me ha detto niente, proprio niente.
0: Ecco.
4: L'unica cosa che posso dire è che mi è
0: Avevi
4: piaciuto
0: voglia di fare
4: Baudo.
0: questa sfacchinata in Svizzera? Di la verità che avevi voglia di andare un po'
4: No, ma ti dirò,
0: nella patria del cioccolato?
4: la cosa bella è stata l'atmosfera, bellissima, tantissime maglie della Juve. La Juve ha giocato in casa, l'altro giorno, ha giocato clamorosamente in casa e questo doveva far capire ai giocatori quanto sono amati. Quanto sono amati, io ho visto talmente
0: E
4: tante
0: quanto
4: maglie
0: sono
4: della Juve,
0: fortunati, fortunati anche a vestire una
4: esatto,
0: maglia
4: e
0: così.
4: loro non dimostrano niente, zero, non c'è nessun tipo di amore per questa maglia, giocano completamente con apatia, ecco, questa è la mia idea. Poi, a livello di gioco non mi aspettavo nulla perché un amichevole dopo 5 giorni di doppie sedute contro la squadra che tra una settimana
0: Inizia.
4: farà l'inizio dell'esordio in campionato, insomma mi aspettavo davvero poco, anche peggio. Però ecco, le uniche cose che posso segnalare è Kalulu, che secondo me è il giocatore nettamente più forte di questa squadra, dopo ovviamente Yildiz, ma Yildiz non c'era, il resto ho visto i giocatori veramente alcuni imbarazzanti, quelli che ha nominato li ho trovati abbastanza imbarazzanti, soprattutto Gatti. Però io non sono un grande fan di Gatti, ma veramente non riesco a
0: Non ti
4: capire
0: riesce a far
4: nessun fan.
0: cambiare idea, eh? Non riesce proprio.
4: No, non difende, sbaglia i passaggi, cioè è difficile cambiare idea per un difensore che non difende. Però al netto di questo, io ti dico, la sgambata ci sta, hai avuto anche l'unica cosa che non dovevi fare, è un infortunio e vedremo se sarà grave quello di Ekator. Il discorso è che ho visto i due giovani, Licina mi ha fatto piacere vederlo, Baudo mi ha fatto piacere vederlo, perché si dice Obaudo, lo dico a tutti. E loro due sono state due note positive, secondo me, di questa amichevole, al resto palesa degli evidenti limiti di questa squadra, con giocatori che secondo me sono estremamente sopravvalutati, tra cui Cambiaso, che per me a 4 non può giocare mai, e la Juventus comunque ha dato un segnale che ha giocato a 4 sia primo che secondo tempo, e poi ancora una volta Miretti malissimo. Cioè, il non segnare da quella posizione, cercare di
0: Sì.
4: incrociare quando hai tutto lo specchio aperto col piattone, cioè quel gol probabilmente potevo farlo pure io, o passarla a Milik, mi sembra l'emblema di Miretti ormai da troppo tempo. Io
0: Sì,
4: l'ho
0: è
4: difeso
0: un.
4: tantissimo, però da
0: Sì,
4: troppo
0: mi
4: tempo
0: ricordo.
4: ormai non riesce a prendersi questa opportunità, quindi basta, dai. Ci abbiamo provato in tutti i modi, a una certa bisogna accettare anche i limiti.
0: Hai ragione, l'incompiuto Miretti, potremmo chiamarlo così perché ha avuto, come hai detto giustamente tu, diverse possibilità per mettersi in mostra, magari non tanto quest'anno, ma anche negli anni precedenti, e non ha mai fatto quel salto di qualità che ci si aspetta da un giocatore che comunque ha la fortuna e la possibilità di vestire la maglia della Juve. Grazie Cami, ti risentiamo oggi pomeriggio.
4: Sì, ciao Giulia, grazie a te.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo riascoltate ovviamente dalle 16 alle 17 per il Club degli Inviati. Io vi saluto invece adesso perché sono già le 12:02. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questa oretta. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Ciao!
5: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
1: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato, dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni, anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
1: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
2: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
1: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi e il giorno dopo la finale del Mondiale che ha laureato la Spagna campione e anche il lunedì dopo il sabato di Basilea-Juventus, la prima amichevole che qualcosa ci ha detto, quindi io sono molto curioso di sapere il vostro parere in relazione a entrambe le cose, cioè sapete benissimo come spesso e volentieri i mondiali abbiano anche detto qualcosa di molto profondo sul calcio e il calcio naturalmente, le tendenze del calcio riguardano la Juve a volte le ha subite, incontrate, promosse e quindi mi interessa capire che cosa emerge da questo mondiale che ci può essere utile per la nostra costruzione, diciamo, e poi mi interessa anche capire quali sono le vostre valutazioni in relazione all'amichevole col Basilea, perché credo che senza naturalmente enfatizzare nulla, senza pensare che la prima partita debba per forza dire chissà che cosa, senza fare discorsi assoluti, però penso che uno dei piaceri dei mesi estivi, oltre naturalmente a quello di seguire il calciomercato, sia anche constatare che cosa succede nei primi test e farci delle valutazioni. E quindi a questo punto di vista ritengo, e l'ho sempre pensato, che questi primi appuntamenti della stagione siano molto utili, perché l'allenatore ha modo di vedere giocatori nuovi, perché ha modo di vedere se quelli che ha lasciato alla fine della scorsa stagione sono in forma, che tipo di indicazioni danno, e ha modo anche di constatare, attraverso appunto l'aggregazione di qualche giovane, se si può utilizzare qualche risorsa interna. Allora, io vi dico la mia e poi naturalmente vi invito a intervenire al 340-5425-324, ci sono già dei messaggi, poi chiedo alla regia di Roma naturalmente se ci sono dei vocali di dirmelo, così li andiamo a sentire. Io faccio un riferimento molto semplice sul mondiale, che non riguarda la partita ma riguarda il contorno, che però è un contorno che ha rischiato di divorarsi il mondiale. Io penso che questo mondiale noi dobbiamo sperare di considerarlo un episodio e non la tendenza del calcio, perché io personalmente ritengo che il calcio debba penso in questo di avere questa idea, non perché sono anziano, non perché ho 61 anni e non voglio che il calcio si trasformi in maniera come non abbiamo mai pensato. No, non è per questo, perché il calcio si è modificato nei regolamenti, si è modificato nell'organizzazione delle competizioni. Io, ad esempio, non rimpiango minimamente le coppe di una volta. Per me oggi il fatto che esista una Champions League ormai da più di 30 anni è assolutamente positivo. È giusto che non ci sia più quell'organizzazione per cui premiavi una squadra e non altre. Abbiamo vissuto edizioni di Champions League bellissime, che sono delle specie di campionati europei tra il meglio che c'è, ed è uno spettacolo irrinunciabile. Però ritengo che un mondiale nel quale lo spettacolo, il contorno, rischia di mangiarsi l'evento calcistico sia un danno. Ritengo che non sia possibile che un evento calcistico abbia in un presidente di uno Stato, chi che sia, un uomo che può decidere se un giocatore viene squalificato o meno, e ritengo che debba essere salvaguardato il principio per il quale, se il calcio si è strutturato per anni, ormai per secoli, con certi principi anche di regolazione fisica, vedere un evento trasformato con un primo e un secondo tempo, dentro il quale c'è una pausa di 3 minuti che serve per non tanto per reidratarsi, perché abbiamo visto applicata anche negli stadi dove c'era l'aria condizionata, e quindi che aveva una ragione commerciale prima che fisica, e vedere un intervallo, tra l'altro, in cui i giocatori non sanno qual è il tempo, perché non si ha il coraggio di dirglielo prima. Gli si dice prima che è di 30 minuti, poi di fronte all'indignazione si pensa che sia di 17 e poi invece sarà di 27 minuti e 20, sia una deriva molto pericolosa. E quindi io credo che, ma non perché, ripeto, non sia a favore delle innovazioni, ma perché così è qualcosa di profondamente diverso e profondamente ingiusto per gli atleti. E quindi io spero che questo sia stato un episodio, un figlio di una megalomania che ha un nome e cognome. Infantino, mi auguro che si faccia di tutto, e in tal senso andranno valutate le federazioni, che si faccia di tutto perché politicamente perda e non vada a dare ancora più forza a certe sue idee, come quelle del mondiale a 64 squadre, per cui veramente diventa mastodontico, e si torni a un calcio normale. Per normale già intendo ipertrofico, perché lo è già, però indubbiamente vedere appunto il calcio quasi relegato, con l'aggiunta di calciatori che fanno gli autisti di Madonna o si mettono a cantare o fanno qualche cos'altro, ma tutto in ottica spettacolare. Il calcio non è solo gli Stati Uniti, il calcio è tutto il mondo, e tutto il mondo non chiedeva questo. Questo deve essere molto chiaro. E quindi non sempre i soldi devono avere ragione fino in fondo. Si può arrivare a delle mediazioni, con uno come Infantino non si può, e quindi il fatto stesso che Trump abbia detto esplicitamente che lui vuole organizzare il mondiale fra due edizioni va fermato. Il mondiale deve avere una cadenza per la quale un po' tutti possono avere l'organizzazione. Non so se lo sapete, il prossimo addirittura verrà organizzato in tre continenti diversi, perché saranno Spagna, Portogallo, Marocco e tre paesi sudamericani che verranno coinvolti, perché sarà il centenario del mondiale. Facendo così, tra un po' si arriverà veramente a far sì che i calciatori staranno più in aereo che è sul campo di calcio, e non ha senso, bisogna fermarlo, e in questo è molto chiaro. Quanto all'amichevole, io parto da un vostro messaggio, che non, se non sbaglio non è firmato. Buongiorno, ho visto amichevole con il Basilea, ma non avevo bisogno di quella per le mie considerazioni. La Juve ha un grosso problema prima di tanti altri, si chiama centrocampo. Locatelli è impresentabile e imbarazzante, sia come giocatore che come persona. Come Kopp-Meiners si sentono forti e peccano di umiltà, a maggior ragione perché non hanno doti tecniche e fisiche per sentirsi tali. Mi rete un incompiuto, praticamente li trovi con Thuram che ha accecato ai McKennie. Certi messaggi francamente non li capisco, perché allora, intanto, se mi si dice che hai visto l'amichevole e poi però tanto non avevi bisogno per definire questo, ma perché Locatelli come persona mi dà fastidio? Cioè veramente io non è una cosa che non capisco, perché è un capitano che ha sempre dato tutto per la Juve e non capisco tutti questi giudizi così fortemente negativi. È un giocatore che, tra l'altro, quando si perde viene ai microfoni, a differenza di altri che si nascondono, e non è imbarazzante, è uno dei migliori centrocampisti in Italia. Tra l'altro, l'altro giorno, la Juve possiamo discuterla, possiamo fare tanti ragionamenti, ho visto ad esempio parte della carta stampata che era molto critica nei confronti della Juve, manco dovesse andare a Basilea a vincere con una squadra che oggettivamente non vedremo mai. È stato un allenamento, diciamo, un test amichevole, non è stato nient'altro. Quindi io non mi aspettavo niente di più, anzi io ho trovato anche delle indicazioni positive. In Basilea la prossima settimana inizia il campionato, fisicamente la Juve ha tenuto, ha avuto più occasioni, ha rischiato di perdere perché ha concesso un rigore con una sciocchezza da parte di Arthur, ma abbiamo visto degli elementi di positività nel modo in cui la Juve è stata in campo. Io questi giudizi su Locatelli francamente li trovo assurdi. Cioè Locatelli tipo non piace tecnicamente, e va bene, infatti viene accomunato con Miners, Meretti e via discorrendo. Ma l'idea che come persona manchi di umiltà, io non la vedo, io questa cosa qua non la vedo. Poi ognuno è libero di dire le cose. Trovo che sia allucinante che parte del nostro pubblico abbia dato questo tipo di valutazione su Locatelli, per cui 2 anni fa l'abbiamo visto ad agosto addirittura fischiato al test amichevole che dovrebbe essere una festa, manco lui fosse il colpevole principale della situazione della Juve, quando ne abbiamo altri che costano di più, che guadagnano di più e che hanno dato meno e che soprattutto non hanno mai dato la sensazione di essere attaccati alla Juve. A Luca che mi scrive: Locatelli migliore centrocampista in Italia? Ma questo lo pensate voi, ma la verità è che è un bluff. Luca, però ascoltate quando parlo. Ho detto uno dei migliori, e uno dei migliori centrocampisti in Italia è dato dal fatto che la convocazione in nazionale Locatelli ce l'ha, come Barella, come Tonali e come altri. Punto. Gli altri non vanno in nazionale. Mi direte, a nazionale fa pena? Ok, però tra i centrocampisti italiani Locatelli è uno dei migliori. Quindi io non ho detto il migliore centrocampista. Facciamo attenzione alla comunicazione, perché altrimenti si fa dire a delle persone delle cose che non pensano. Io non ritengo Locatelli all'altezza dei centrocampisti di una volta. Non penso che Locatelli sia Pjanic, o non penso che Locatelli sia Andrea Pirlo. Penso che Locatelli in questa Juve ci sta benissimo. E quando è arrivato Spalletti, ricordo in questa trasmissione, alcuni che dicevano: vedrete, lo farà fuori come ha fatto fuori in nazionale, resta il fatto che Locatelli, già solo per la sua affidabilità fisica, è sempre presente. E meno male, perché senza abbiamo fatto anche peggio. Quindi io dico questo, ci vogliono altri centrocampisti? Con me sono andato a una porta aperta, io ritengo addirittura che prima del portiere bisogna andare a prendere un altro centrocampista, figurarsi. Però questa cosa per cui veramente, ciclicamente, io ve lo dico sinceramente, Locatelli è il problema della Juve, addirittura dopo base idea Juve, io la trovo stucchevole, poi ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe, poi avete le vostre, basta che non mi fate dire quello che non ho detto. Voi rispettate la lettera quello che dico io rispetto la lettera quello che dite voi, quindi se per voi Locatelli è un blef, tra l'altro mi chiedo di che tipo di blef, perché nessuno ha mai venduto, neanche lui, Locatelli come un fuoriclasse. L'abbiamo pagato 40 milioni, tra i 40 milioni di Locatelli e i 60 di Douglas Luiz con Miners, io credo che abbiamo fatto un affare col Sassuolo piuttosto che con l'Atalanta e con l'Aston Villa, visto il rendimento degli altri, visto il rendimento degli altri. Ma ripeto, cerchiamo di avere delle alternative. Io l'altro giorno, la coppia Locatelli-Douglas Luiz, in una partita dove si andava a ritmi bassi, che non andava valutata per chissà quale elemento, ci ho visto degli aspetti positivi, di inizio lavoro, non di registrazione definitiva. Però se invece il 20 luglio siamo lì a pensare che Locatelli sia il problema della Juve, tra l'altro rasserenatevi, perché Locatelli non andrà via dalla Juve. Questo è poco ma sicuro. Quindi Locatelli sarà di nuovo uno dei punti determinanti della Juve, nel bene o nel male, che vi piaccia o non vi piaccia, ma è questo. La Juve ha altre priorità che la sostituzione di Locatelli. Per cui se ritenete che Locatelli è veramente il male della Juve, rassegnatevi una stagione mediocrissima, perché Locatelli sarà uno dei punti di riferimento della Juve. Vedo già diversi vocali in casella e quindi chiedo alla regia di Roma se li possiamo sentire, altrimenti andiamo poi nel blocco successivo. Non possiamo ancora, ok, quindi abbiamo un problema di carattere tecnico che cerchiamo di risolvere e allora vado sui messaggi. Non concordo Paolo, non so se le TV abbia fatto piacere a fine primo tempo di mandare pubblicità o mandare quello spettacolo, Antonio da Caserta, ma è un messaggio che non capisco proprio in italiano, Antonio, quindi o riformuli o io dico... le TV hanno magari le loro esigenze, cioè, ma ci mancherebbe che alle TV gli piace avere Madonna, Robbie Williams, eccetera. Il problema è che bisogna fare in modo che il calcio sia ancora vivibile, perché noi che lo sappiamo bene, perché abbiamo perso uno scudetto per una pausa molto lunga, se le pause da regolamento sono di 15 minuti, devono essere di 15 minuti, altrimenti decidiamo che è un'altra cosa, decidiamo che quindi questo tipo di modulo che si è visto al mondiale lo si applicherà anche per le finali di Coppa, di Champions League, di Coppe Nazionali, di campionato, perché poi ad un certo punto se comanderanno così tanto le televisioni da determinare lo spettacolo, ragazzi, chi li ferma? Perché la finale di Champions League non potrà avere 30 minuti di spettacolo? Ma vedete che arriveremo così, perché allora io dico, nel mondo comanda Infantino, in Europa non ancora, e quindi bisogna tenere la barra dritta e fare in modo che questo tipo di dirigenti che fanno il bello e il cattivo tempo vengano messi in discussione, altrimenti ci prepariamo a qualche cos'altro che magari farà ricche le televisioni, che farà ricche ancora di più i calciatori, che renderà tutti felici quelli che già guadagnano, ma poi non parliamo noi dell'intensità, della tattica, di tutti questi aspetti, perché sarà un contorno. Perché la preparazione di una partita la si fa secondo certi crismi, non sapendo quanto dura l'intervallo, perché ieri è successo questo, non è solo il fatto che l'intervallo è durato tanto, ma che addirittura è stata detta per farsi accettare una balla, perché si è detto vedrete che sarà di 17 minuti e poi non è stato così, questo è particolarmente grave, questo vuol dire avere ben poco rispetto degli allenatori, dei giocatori, come del resto si è vinto dal fatto che si è giocato come sempre per certi mondiali a temperature proibitive e che l'hydration break, il cooling break, chiamatelo come volete, si faceva comunque a prescindere che ci fosse il caldo, la temperatura proibitiva a 35 gradi, che ci fosse invece l'aria condizionata, e questo allora diventa un contenitore di spot, e quindi è questo, insomma. E allora parliamo di un'altra cosa rispetto a non al calcio della mia epoca o della vostra epoca, ma rispetto al calcio come deve essere, perché se si giocano 45 minuti, che sono due tempi da 22, e poi si sta fermi 30, poi altri tempi, due tempi da 22, capite bene che stiamo parlando di un'altra cosa, completamente. E allora deve essere regolamentata. Se è regolamentata vale per tutti, perché il bello del calcio, vedete, infatti si è discusso molto sul VAR, è cercare di avere una uniformità a tutti i livelli. Ora, io capisco che nei dilettanti non si possa mettere il VAR, e quindi il VAR vada solamente sul calcio professionistico, però se si mettono dei tempi così bizzarri, poi non ci si deve lamentare del fatto che lo spettacolo ha anche quelle valenze negative che abbiamo visto ieri, dove non abbiamo certamente assistito alla più bella finale. Anche per questo, non solo per questo, chiaramente c'è poi il peso tecnico, però questo è un elemento assolutamente importante. Allora, vado a leggere un po' di messaggi, vi ringrazio perché ne stanno arrivando tanti. Oggi abbiamo tutto il tempo per parlare e quindi avremo un dibattito vivace. Se veramente riusciamo a prendere Pellegrini, questo scrive Vittorio, con Locatelli, che sì, se arriva, McKennie e Thuram se resta, abbiamo un signor centrocampo. Se poi Douglas Luiz si sveglia, sarà ancora meglio. Io Pellegrini credo che sia un giocatore che, chiaramente l'abbiamo visto nel corso del tempo, crescere e poi anche bloccarsi. È un giocatore le cui caratteristiche noi non ce l'abbiamo, perché è una mezzala che vede la porta. McKennie non è una mezzala da che vede la porta, ma McKennie è un'altra cosa. McKennie può giocare benissimo nel 4-2-3-1 come assaltatore, ed è quello ciò che l'ha esaltato. Pellegrini è un giocatore che ha piede, batte i calci da fermo, per intenderci, a noi questo un po' manca. Io ho la sensazione che una volta puoi bruciare sul tempo la Roma, su un giocatore come Çelik, due volte farlo su una bandiera, no. Tanto è vero che già a Trigoria sono spuntati gli striscioni per cercare di tenere il loro capitano, che tra l'altro precedentemente era stato anche molto contestato. Oggi, se la dirigenza della Roma si facesse nuovamente fregare, lo dico così, da Massara, farebbe una gran brutta figura, perché insomma Massara è stato mandato via in quanto troppo lento veniva considerato da Gasperini nell'applicare le sue idee. Beh, se nel giro di pochi giorni riesce addirittura ad andare a prendergli due giocatori, diventerebbe una sconfitta morale. Poi magari c'è lì che Pellegrini a noi falliscono, non è questo il discorso. Pellegrini è un giocatore che a noi, le caratteristiche Pellegrini a noi mancano, e quindi potrebbe essere utile. Però indubbiamente, secondo me, se arrivasse uno come Kessié, potrebbe essere lui il giocatore che va a farci un po' di gol, va a farci un po' di assist, non è altrettanto capace sui calci da fermo, batte molto bene il rigore, che sì, molto, molto capace. E aggiungo, io penso che la Juve, e su questo dibatteremo certamente in questo mese, deve prendere una posizione su Douglas Luiz, ma ne parliamo nella seconda parte, perché così andiamo anche a rileggerci e a capire meglio che cosa ha detto Spalletti in relazione al brasiliano, che ad oggi è nell'organico della Juve e che dobbiamo prendere una decisione se è un elemento centrale nel nostro centrocampo, se è un elemento di complemento o se addirittura queste partite sono vetrine per provare a venderlo. Credo che se lo si dà invece in prestito sarebbe sbagliato, e vorrebbe dire proseguire un po' come Arthur una storia che poi diventerebbe infinita. Ci fermiamo, piccola pausa.
0: Cose di calcio.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre

0: sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo
5: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Allora, riparterei da Douglas Luiz. Intanto vi invito sempre a intervenire al nostro alla nostra trasmissione. Ecco, adesso tra un po' sentiremo anche tanti vostri vocali. Che cosa ha detto Spalletti di Douglas Luiz? Ho visto qualche segnale positivo, ma lo sanno tutti. Mi aspetto qualche volta che alzi i giri del motore, che faccia quel volume che si addice bene ai calciatori completi. Qualità nello stretto, capacità di decidere quando toccarla una volta in più e altre solo sfiorarla per farla arrivare dove vuole lui. Qualche volta c'è da andare a chiudere in 30 metri di campo per la squadra e questo lo fa un po' meno. Che cosa significa, credo? Io questo, mi sono fatto questa idea. Douglas Luiz i piedi ce li ha. Douglas Luiz deve decidere di prendere in mano la squadra. Douglas Luiz deve fare più volume. Deve essere un punto di riferimento della squadra e deve togliersi questa patina che ha addosso, la dico volgarmente, di giocatore in ciabatte, di giocatore che fa il tocchetto, che capisce benissimo che ha dei piedi buoni ma che ha un temperamento troppo basso, soprattutto quando poi le partite saranno più serie. Douglas Luiz, Spalletti sostanzialmente gli sta dicendo: guarda che lo spazio perché tu possa prendere in mano la Juve c'è, però te lo devi prendere, lo devi fare davvero, devi capire anche quando lavorare per la squadra, quei famosi 30 metri, cioè devi essere in grado di andare a recuperare la palla, di tenere compatta la squadra, di avere una leadership che non è data dal il bel tocco e guardo cosa succede, ma prendere in mano appunto la manovra, diventare il centro. E aggiungo, attenzione, perché se quando ho visto delle cose funzionanti nel primo tempo, a me è piaciuta l'idea che abbiamo, per così dire, un doppio play. Cioè che c'è un Locatelli e un Douglas Luiz che possono spartirsi il campo e possono dirigere il gioco. Nel primo tempo Locatelli a un certo momento va a dare un pallone ad Azic proprio dalla destra, posizione che raramente lo vediamo impiegato, perché la Juve l'anno scorso aveva questo di brutto, che era troppo rigida, con zone di campo sempre troppo stabili di tutti i giocatori.

0: L'unico, gli unici due che danno delle variabili sono Kalule e Cambiaso, che poi però hanno dei limiti nell'interpretazione e nella qualità tecnica, soprattutto Cambiaso. Quindi bisogna fare in modo che la squadra sia molto più capace di muoversi insieme e questo Douglas Luiz, se lo capisce, ci può dare una grossa mano. E Spalletti quindi non è pregiudizialmente contro al giocatore, ha la possibilità che con lui abbia un altro approccio e quindi un altro ruolo e staremo a vedere, però chiaramente quello dell'altro giorno è stato, diciamo, nient'altro che una presentazione. Ci vogliono test più attendibili, ci vuole una continuità che evidentemente Spalletti vuole vedere anche negli allenamenti. Abbiamo adesso tanti vocali e quindi andiamo a sentirne qualcuno intervallandolo con i vostri messaggi perché, come ho detto, oggi c'è grande spazio per voi. 340-5425-324 è il numero per tutte le vostre opinioni. Vocale.
1: Ciao a tutti, Andy da Essen, grazie sempre Paolo per la compagnia che ci fai. Volevo dire che secondo me il mondiale, dice il nostro mister e i suoi amanti, che la punta grande e grossa non è un obbligo. Se si fa un bel gioco, che lui sa fare, si può raggiungere l'Europa senza punta. Non dico di vincere trofei, ma almeno di raggiungere gli obiettivi minimi con quei giocatori che la società li mette a disposizione. E poi sul fatto che un presidente decide di cambiare l'esito al cartellino rosso, penso che più che colpa del presidente degli Stati Uniti è colpa del presidente della FIFA. Anch'io posso chiamare Infantino e dirgli: senti, fai questo, non è che lo devi fare per forza.
0: Beh, totalmente d'accordo, nel senso che le pressioni politiche penso che ci siano sempre state. Qui la cosa più grave è il fatto che la si sbandieri, cioè che non ci si vergogni e che Infantino soprattutto non abbia avuto neanche la capacità di prendersi la propria responsabilità fingendo no, ma non ho deciso io. E Trump ancora ieri ha detto io ho voluto sanare un'ingiustizia, quindi siamo nel calcio del re. Il re decide e siamo tutti ad adeguarci, ma io sono assolutamente d'accordo. Infatti, siccome il calcio è di Infantino, è su Infantino che bisogna fare una battaglia. Trump è una questione politica, è ben altra cosa e non ci voglio neanche entrare. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore. Cioè, io penso sinceramente che quando gli allenatori si lamentano degli organici perché non obbediscono al loro calcio, stiamo cambiando proprio la concezione di che cosa può essere un allenatore. Per me, in una dialettica normale, un allenatore è uno che si trova un materiale davanti, lo valuta, ne capisce le potenzialità e se riscontra che ci sono dei limiti in quel materiale, si inventa qualcosa. Perché ed è possibili modulazioni di quel materiale, non dico che sono infinite, ma sono tante. Sono tante. Quindi, questa idea che ci voglia il centravantone, non solo il mondiale ci dice che non è vera, o meglio, che può funzionare e può non funzionare. È una questione di intanto che tipo di giocatore hai, e poi aggiungo, è anche una questione di connessioni con gli altri giocatori, perché se tu hai il centravantone, ma non gli arrivano i cross giusti, non hai giocatori che vanno sul fondo, non hai giocatori altruisti, ti serve fino a un certo punto. Certo, ti può servire il centravantone per fare spallate e determinare degli spazi per degli inserimenti dei centrocampisti. Magari col centravantone scopriamo che McKennie diventa come Nocerino con Ibrahimovic, ti fa 10 gol all'anno senza alcun problema, e anche di più, visto che McKennie già ne fa di suo. Però io parto da questo presupposto, che i grandi allenatori sono in grado di esprimere un calcio adeguato e vincente col materiale che hanno, trovando delle idee. Poi se c'è un limite tecnico, allora è giusto fermarsi. Cioè dire, è giusto dire, beh, io più in là non potevo andare. Cioè, faccio un esempio su un allenatore che abbiamo tutti detestato per tanti motivi, no? Ma se andiamo a vedere il Foggia di Zeman, il Foggia di Zeman aveva delle caratteristiche. Zeman era un allenatore al quale piaceva l'idea di fare 5 gol subendone 5 e valorizzava. Chievo di De Neri e valorizzava quel tipo di calcio con interpreti che in quel contesto davano tutto. Poi magari quello stesso allenatore lo mette in una grande squadra e già non funziona. Cioè, Però io dico che la rosa della Juve non deve essere ancorata, lasciamo perdere il passato, dimentichiamolo per un attimo, non deve essere ancorata a un solo modulo, a una sola possibilità. E Spalletti stesso del resto l'ha dimostrato, tra l'altro come hanno fatto quasi tutti gli allenatori, forse quello più rigido negli ultimi periodi è stato Tudor, ma anche Thiago Motta variava i moduli. Perché? Perché a seconda dell'avversario, a seconda del momento di forma, a seconda della partita, tu devi saper cambiare. E quindi non esiste il fatto che ti manca un tassello. Le rose perfette dove sono? Chi ce le ha? È raro. E chi ha rose perfette di solito ha anche un livello qualitativo tale per cui poi magari giocano quasi sempre gli stessi. Quindi io credo che bisogna decidere che un allenatore bravo è quello che sa cambiare naturalmente in maniera produttiva. Questo è fondamentale. Messaggio... Francesco da Calabria, buongiorno Paolo. Averne dei locatelli di squadra è l'unico che esce con la maglietta bagnata, a carattere al DNA juventino. Questo sicuramente, ma io aggiungo, io guardo sempre le statistiche. Locatelli è uno che è pulito nel gioco, è uno che nella tre quarti avversaria dà dei palloni importanti. È un giocatore lento? Sì, certo, in una squadra lenta, perché la Juve non è una squadra veloce, è la Juve è una squadra che ha giocatori, vedi gli esterni, con Sesao e Yıldız, che hanno bisogno di ricevere palla da fermi, raramente vanno negli spazi per esprimere se stessi. E Locatelli fa parte di questo tipo di logica. Ma io infatti non dico che Locatelli deve essere il big della Juve, dico che Locatelli in una Juve con altre alternative ci gioca e ci gioca bene e ci può dare tanto, e che in questi anni ha fatto delle stagioni positive, a differenza di altri, con Miners mai positivo, Douglas Luiz bocciato subito, Thuram molto bene primo anno, molto male il secondo, comunque non all'altezza del primo anno. Locatelli è costante e quella costanza ha un livello per il quale, secondo me, non ci possiamo lamentare. I buchi neri della Juve non sono Locatelli, sono Thuram, sono Cambiaso, sono stati Vlahovic in certi periodi, e quelli sono i buchi neri. Sono stati il portiere, quelli sono i buchi neri. Altrimenti Locatelli se ne parlerebbe, credo, forse diversamente. Andiamo a sentire un vocale.
2: Ciao Paolo, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io sono, come spesso succede, molto d'accordo con quello che stai dicendo, sia che l'allenatore deve tirar fuori da quello che ha il massimo che può fare, ossia trovare delle soluzioni anche diverse che possano mettere a frutto quello che sono i giocatori che ha a disposizione. Ovviamente rimango convinto che due o tre giocatori di spessore, uno per ruolo possibilmente, ci debbano essere. Però sostanzialmente adesso Spalletti ci deve far vedere come tirar fuori il coniglio dal cilindro, perché poi se andiamo a vedere la situazione economica della Juve per i prossimi 2 o 3 anni dovremo fare con il bilancino. Non ci possiamo permettere nomi, ma dobbiamo prendere, ma soprattutto vendere prima, ma prendere giocatori funzionali in maniera tale che l'allenatore possa avere più variazioni. Non ci aspettiamo chissà che cosa, ma io da tifoso di curva che fa su e giù Roma-Torino spesso e volentieri mi aspetto almeno di vedere un'identità e un'idea ben chiara, perché è quello che dobbiamo vedere in questo periodo.
0: Io sono totalmente d'accordo con questo messaggio e aggiungo, mi aspetto questo perché Spalletti è in grado di farlo, l'ha dimostrato. Cioè, Spalletti l'anno scorso arrivava in una situazione difficile, arrivava anche come, tra virgolette, avversario della Juve storico, no? E non era così semplice che conquistasse l'ambiente, l'ha fatto non per le parole, anche per le parole, perché inizialmente la sua comunicazione è stata molto misurata e molto attenta, ma poi perché ci ha fatto vedere un gioco e questo gioco ha prodotto dei risultati. E qui il problema è sempre il solito: quel tipo di gioco lo riesce a esprimere per 50 partite? E se non lo riesce a fare, qual è il punto di caduta? Qual è il punto in cui tieni senza dover perché vedete. Io guardo, a me piace molto vedere i tornei brevi, perché i tornei brevi ti danno delle impressioni forti, no? Allora, credo che siate quasi tutti d'accordo che la squadra più abbagliante, uso questo termine apposta, al mondiale sia stata la Francia. Livello tecnico notevole, giocatori che si conoscono, giocatori che sono in grado di fare differenza, difesa più che accettabile, centrocampo davanti alla difesa con Rabiot, Coné o Tchouaméni, tra i migliori del mondo, se non il migliore del mondo, che se la gioca appunto con la Spagna, magari ha meno capacità di palleggio ma più onda d'urto, e poi davanti fuori classe che si muovevano, che scambiavano il pallone, eccetera, eccetera, tutto bene. Però poi arrivi la partita con la Spagna e quella macchina lì non si accende più. La Francia con la Spagna è andata in blackout, crash. Ed è presente quando proprio non c'è, c'è niente da fare, non c'è la batteria e scarica. E allora ti devi porre un problema. Perché questo succede? E ti devi interrogare se la gestione di quella squadra non è stata esagerata, nel senso che hanno giocato sempre soliti più o meno e non hai valorizzato le riserve quando potevi. Se alcuni di questi giocatori giocano sempre nello stesso modo. Mi ha colpito vedere che con la Spagna in un momento di difficoltà alcuni dei big continuano a cercare di fare il numero e le connessioni invece di insieme non si provavano perché non le avevano codificate. E poi terzo elemento, ti colpisce il fatto che questa squadra che non aveva praticamente incontrato quasi delle difficoltà, alla prima difficoltà non reagisce anche caratterialmente. Ecco, ma questo non impedisce di dire che la Francia era bellissima. Ma è nelle difficoltà che vai a valutare una squadra. La Spagna è stata meno bella della Francia, però la Spagna è stata regolare. La Spagna un suo, come dire, tetto di rendimento l'ha sempre toccato. La Juve di Spalletti è stata bellissima, ma è stata anche molto brutta. E quando è stata molto brutta, Istanbul o il finale di campionato, è andata a crollare. Questo deve predisporre un allenatore. Cioè io credo che i grandi allenatori sanno, ed è questo il dibattito giochista risultatista che io odio, dovrebbe interrogarsi molto. Non andiamo a valutare gli allenatori su quando le cose sono magnifiche, perché magnifiche una volta all'anno capita. Capitato anche alla Juve di Ferrara di essere magnifica. E nei momenti di difficoltà devi riuscire a essere squadra e ad avere una capacità di ridurre i danni. Qualcuno dice, quando dici queste cose vuol dire che pensa alla difesa. No, penso al realismo, penso alla capacità di essere squadra. La Juve di Lippi, se andate a vedere il primo anno, noi tutti ci ricordiamo del primo anno delle grandissime prestazioni, ma guardate che quella squadra ha vinto il campionato per la quantità di partite non bellissime che ha fatto in cui ha ottenuto il risultato. Certo che poi la convinzione ti arriva dalle grandi partite, ma devi essere in grado di sprigionare qualità e concretezza anche quando le cose non vanno bene. Questo si chiede a Spalletti, perché non c'è niente di peggio di vedere i blackout. E i blackout dell'anno scorso ci hanno portato a buttare a mare tutto quello che avevamo fatto di buono, addirittura all'interno della stessa partita, perché noi andiamo in Turchia e facciamo un primo tempo dove andiamo al riposo in vantaggio e crolliamo. Noi andiamo a Bergamo, facciamo un ottimo primo tempo in Coppa Italia e poi crolliamo. Noi in campionato arriviamo ad essere vicini al secondo posto e arriviamo sesti. L'ultima partita del derby, per quanto poi magari non contasse tanto, ma contava comunque per il prestigio, ne è stata l'esempio. Quindi questo deve fare Spalletti e questo ci si deve aspettare. È in grado? Io penso di sì. Io penso che abbiamo preso un allenatore che ci ha dimostrato di riuscire a raggiungere certi livelli, deve riuscire a trovare una forma tale per cui anche giocando peggio si riesce comunque a fare bene o si riesce ad attutire i danni. Questo perché squadre perfette non esistono, e questo guardate che l'esempio dello scudetto l'anno scorso è emblematico. C'è l'Inter, ha quasi perso tutti gli scontri diretti ma ha vinto il campionato e l'ha fatto in carrozza battendo le piccole. Quindi le strade per essere funzionanti ci sono, basta saperle praticare, che dirlo così è facile, farlo è decisamente difficile. Ciao Paolo, vorrei dire a quelli che parlano male di Locatelli, non hanno visto il Parigi l'anno scorso, i numeri dicono che è stato tra i migliori in Europa, poi ok che non piace come calciatore, ma perché parlare male di Locatelli come uomo non capisco. Questo è veramente, per me è inaccettabile, cioè io veramente, ma io devo dire, trovo che molti tifosi della Juve ormai in preda soprattutto alla febbre della social parlino male delle persone. Io i giocatori della Juve li rispetto già solo perché vestono la nostra maglia, poi se si comportano male è un conto, ma devono comportarsi molto male E invece noi abbiamo una parte della tifoseria che Locatelli lo disprezza e lo manifesta, ma questo appunto è la febbre da social, secondo me. Se non è, se non lo è ancora peggio, perché allora vuol dire che si ha una percezione veramente di un ragazzo che tra l'altro veramente io trovo non gli si possa dire nulla da quel punto di vista. Cioè è un perfetto capitano Locatelli, non capisco quale sia il problema dal punto di vista della persona, francamente non lo vedo. Vocale.
3: Sono Alessandra da Reggio Emilia. Ho conosciuto personalmente quest'estate Locatelli e non sono assolutamente d'accordo con il giudizio che ha dato, perché è una persona molto umile, educatissima, di una gentilezza veramente, un attaccamento alla maglia incredibile, quindi assolutamente non sono d'accordo. Grande Manuel.
0: Grazie Alessandra, ecco, bene che ci siano le testimonianze dirette, così almeno non passiamo per pazzi. Ma perché io devo dire sinceramente che io, ma anche solo vedendo la televisione, al di là del fatto che Locatelli mi è capitato di conoscerlo, ma veramente non capisco i giudizi negativi sulla persona. Un giocatore corretto, sportivo, che riconosce le proprie responsabilità, i limiti, che, ripeto, nelle sconfitte da capitano ci viene sempre, e non è sempre stato così, è fatto bene, sono contento, grazie Alessandra, queste sono le testimonianze dirette, sono le migliori. Io spero che veramente si finisca di questo dibattito che io trovo odioso, francamente, perché è suffragato dal nulla. Cioè, da un'impressione personale che è veramente. Sono quei pensieri che ti devi tenere per te, perché non hanno nessuna radice. Se qualcuno mi dice che ha conosciuto Locatelli e Locatelli è stato scortese, cambio parere magari, ma lo voglio trovare, perché è un giocatore che sinceramente dà tutto per la maglia, non fa polemiche, ci mette la faccia, veramente non capisco. Semmai direi un'altra cosa. Che è troppo poco cattivo, pur essendolo in campo in certi momenti, però forse è la faccia da bravo ragazzo che impedisce a Locatelli di avere un altro tipo di raffigurazione nel pubblico. Però devo dire, anche per i messaggi che ricevo su questo siamo praticamente tutti d'accordo, c'è proprio qualche piccola eccezione. E andiamo a sentire un altro vocale.
4: Ciao Paolo, sono Giuseppe da Catania e io, ciao, se mi conosci, ti seguo da sempre. Piccola divagazione, tutte volte a 59 anni mi viene da piangere e rimbianco quando aspettavo un Juventus a Piazza Armenia, arrivava una coppia solamente, ce la litigavamo io e un altro ragazzo e vivevamo di sogni e di andare più presto a Torino e vederci la Juve. Questi sono tutti questi leoni da tastiera che buttano veleno sulla loro amata squadra. Precedente, ti voglio fare questa domanda velocemente. Dammi i due giocatori che tu ti aspetti almeno per poter fare un campionato dignitoso. Ciao e forza Juve fino alla fine, specialmente alle nuove reclute. Fino alla fine non è un tanto per dire.
0: Ma intanto grazie per la tua testimonianza. Il mondo è cambiato. Io non è che rimpiango, io amavo un Juventus, una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto nella mia vita, che mi sembrava quasi un sogno, è stato veramente poter scrivere per un Juventus. Però il mondo è cambiato. Io quello che veramente continuo a non. Cioè, io faccio. Io scrivo sempre di meno per l'età, però scrivo su X, sull'ex Twitter. Scrivo anche critica, ovviamente, e il disprezzo che a me colpisce, cioè è proprio il cambiamento della ragione del tifo, perché veramente non rientra nel mio sistema di idee, cioè non riesco, cioè io se vado allo stadio io fatico addirittura a fischiare la mia squadra. Cioè, proprio è come fischiare me stesso, ecco. È qualcosa che non riesco. Poi posso sbraitare, prendermela e tirare pugni sul seggiolino. Però faccio fatica. Ma non perché sono buono, perché per me questo è il tifo. Cioè, non è, un conto è il partecipare in un certo modo, un conto è poi con freddezza fare dei ragionamenti. addirittura disprezzare i miei giocatori. Io posso dire quello è un bidone, ok, ma dare dei giudizi violenti, questo non rientra proprio, non lo capisco. Guardate, non è questione generazionale, eh? Non sono i giovani, assolutamente, non sono solo loro, ci mancherebbe, anzi. Chi voglio io l'ho detto, per me la priorità è un centrocampista e un attaccante. Centrocampista, se ne devo prendere uno, che sì, mi va benissimo, perché mi dà un'alternativa in più. E un attaccante, ritengo un attaccante che almeno ci dia le garanzie. Guardate, io sto proprio basso, perché faccio i conti con la realtà. Non vado a spararvi Haaland, faccio i conti con la realtà. Io vi dico, un attaccante che ci dia le garanzie di Dusan Vlahovic, che si parta da lì. Quelle garanzie che non sono garanzie eccelse, ma hai un giocatore che è degno di essere un titolare della Juventus. Quindi per me Colomani andrebbe benissimo in questo senso. Cioè noi abbiamo bisogno di almeno quei due giocatori come priorità. Poi aggiungo il portiere, poi aggiungo un terzino sinistro, soprattutto. E allora iniziamo ad avere una squadra che può, secondo me, dire la sua... partendo da quello che ci ha detto Spalletti in conferenza di vigilia sabato, cioè venerdì, quando chiaramente ha detto la Juve in questo momento è lontana dallo scudetto, e quindi io mi auguro che ci sia un mercato che alla fine del quale noi non si dica la Juve è scudetto, ma si dica la Juve può gareggiare in tutti gli ambiti con forza, con convinzione. A me basta questo, che non è poco, perché oggi non ci siamo su questo piano, perché oggi noi siamo più deboli dell'anno scorso, avendo perso Vlahovic e non avendolo ancora sostituito, perché mi auguro che nessuno pensi che il Catoro sia il vice Vlahovic, l'alter ego di Vlahovic. Quindi questo è, poi, ma di tempo per costruire la squadra ce n'è e vedremo che cosa succederà. Già Celik, l'ho detto, per me è una buona operazione, perché siamo andati a coprire una casella che ci mancava, visto che non abbiamo riscattato Holm. E abbiamo visto Joao Mario l'altro giorno, che è tutt'altro tipo di giocatore, non è quello di cui penso noi abbiamo bisogno. Peraltro sono convinto che Spalletti non lo veda neanche nella giusta luce. Ci fermiamo, pausa.
5: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
8: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
7: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
8: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
7: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
8: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
7: Il calcio ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
5: Che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, seconda ora, dibattito vivace, intenso, tanti temi, del resto credo che insomma appena si rivede il pallone rotolare nell'erba, come è stato appunto sabato, per quanto un test amichevole, per quanto manchi ancora un mese e poco più all'inizio del campionato, insomma c'è giustamente materia per dibattere, alla luce anche di un mercato dal quale io mi aspetto che questa settimana almeno un'operazione arrivi. Ettore scrive: ci sono mille cose che mi preoccupano, ma una in particolare. Secondo me non abbiamo un centrocampo per giocare a due, quindi mi preoccupa questa infessività di Spalletti, che mi pare non abbia assolutamente voglia di lasciare il centrocampo a due, di prendere in considerazione il centrocampo a tre, passando al 4-3-3 o ancora meglio al 4-3-2-1. Ettore, hai perfettamente ragione, nel senso che l'ho detto prima, io penso che questo sia proprio il periodo dei test, no? Cioè il calcio d'agosto è un calcio, ormai d'agosto, di luglio e di agosto, è un calcio precario, perché tra arrivi, partenze, tournée, mondiale, di fatto io sono curioso di vedere se la Juve farà un test significativo. Secondo me no, perché l'ultimo sarà quello contro la Next Gen e non si può considerare se non una passerella, e per il resto non faremo mai le prove generali vere con una formazione che andremo a schierare in campionato, però indubbiamente è il momento nel quale secondo me un minimo di tentativi di esperimenti si possono fare. Ecco, io ritengo che ragionevolmente la Juve debba avere un'alternativa al 4-2-3-1 e sono d'accordo, per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, io credo che dobbiamo provare qualche cos'altro. Poi, quella tanto è lo schema egemone e in questo momento anche per gli interpreti che abbiamo non andiamo a intaccarlo più di tanto, però sarebbe interessante capire se questa squadra può provare a giocare con un centrocampo a tre, capire se Douglas Luiz può stare in regia o può fare la mezzala. Mi verrebbe da dire, e non vi paia una fesseria o una provocazione, cercherei in questo momento di mettere in difficoltà i nostri giocatori in certi test. Cioè cercherei di capire se, per intenderci, quei limiti che Spalletti ha denunciato su Douglas Luiz, che fanno riferimento alla sua dimensione atletica, mettendolo magari a fare la mezzala, possono andare a essere corretti e testati. Questo io proverei a fare in un precampionato. Poi so benissimo che gli allenatori hanno bisogno di tempo e devono insistere su certi concetti, no? Io ho assistito dal vivo al primo ritiro di Antonio Conte, lui era fissato col 4-2-4, faceva persino esercitazioni senza palla, con veramente i movimenti come le coreografie di danza per insegnare ai giocatori cosa dovevano fare col 4-2-4, ma quello era un calcio codificato a memoria. Spalletti fa altro e i giocatori che abbiamo hanno altre caratteristiche, quindi io proverei chiaramente in questa fase a fare l'una e l'altra cosa, dare un fondamento, un modo sul quale si crede di più, ma provare anche qualche cos'altro per provare a vedere se ne siamo in grado, e quindi questo credo che sia assolutamente opportuno. Valerio Da Lucca: non ho visto una brutta Juve contro il Basileo, è stata una bella sgambata. Sicuramente Gatti, Arturo, Pendà, Miretti e Rugani sono stati imbarazzanti e speriamo di cederli. Ma guardate, io credo che nelle prime partite non vado a fare la lista degli errori, anche se ne ho visti alcuni tanti. Anch'io sono convinto che la Juve non abbia fatto un brutto allenamento, anzi, che alcuni degli aspetti positivi dell'anno scorso li abbiamo rivisti, e la mentalità per fare un certo tipo di gioco l'abbiamo vista, nonostante anche carichi di lavoro, immagino, pesanti in questa prima fase, e soprattutto un parco tecnico che non è certamente quello che vedremo in partenza. È evidente che la Juve deve vendere tanti giocatori, che non possiamo presentarci ai nastri di partenza. E credo che anche però Gatti, Arturo, Pendami, Aretti e Rugani magari non saranno tutti in vendita, però che indubbiamente i tempi delle cessioni, che io speravo fossero cadenzati, vi ricordo, chi mi ascolta sa che avevo detto che avrei considerato questo mercato razionale se ogni settimana avessimo avuto ogni settimana uno entrata e un'uscita. Non le sto vedendo perché purtroppo capita sempre così. Ci sono giocatori che magari vogliono giocarsi le loro carte, ci sono giocatori che guadagnano troppo e non hanno le offerte giuste, ci sono giocatori svalutati che non interessano ad altre squadre, e tutto questo non è semplice naturalmente da affrontare. Sicuramente avremo un'accelerata sulle cessioni alla fine, però anche solo per una razionalità di lavoro ai Spalletti, ogni tanto vedere qualcuno che parta non sarebbe male. È anche vero, avete visto tutti, che c'era la famosa questione Miretti da vendere entro il 30 giugno, non si è verificato, e quindi anche lui oggi è ancora nell'organico. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno, Luca da Terni, buon caldo a tutti. Volevo dire, fare un'analisi e sapere cosa ne pensavate. E, perché praticamente la Juventus ha preso Celik, che è un terzino destro a zero, ottimo colpo, secondo me è un buon giocatore, però mi facevo questa domanda perché io vedo un grosso problema sulla sinistra nell'asse Cambiasso-Ildiz, perché Ildiz è un giocatore che giocare largo è sprecato e si accentra tanto per caratteristiche, e la stessa cosa fa Cambiasso, quindi praticamente tu non hai mai ampiezza sulla sinistra, non riesci mai a allargare la difesa da quel lato perché Cambiasso sul fondo non ci va mai. E quindi mi chiedevo questa cosa, il senso di avere questi due giocatori sulla sinistra e prendere un terzino destro, quando invece la priorità sarebbe stata magari cedere Cambiasso, prendere un terzino sinistro che vada tutta fascia sul fondo, permettendo a Ildiz di accentrarsi e non occupare quindi la stessa parte porzione di campo, oltre al fatto che Cambiasso ha delle letture difensive inesistenti, non è capace di difendere. Quindi mi chiedevo questo, cosa ne pensavate voi, se è stato un buon acquisto, avreste fatto altro?
0: Guarda Luca, due cose. Io non penso che la Juve stia ragionando sulle priorità, perché le priorità fanno parte, purtroppo, lo dico, di un mondo ideale. Tant'è vero che Carnevali ci ha detto: le nostre priorità sono portiere, centravanti, e non è ancora arrivato uno all'altro. Cosa significa? Significa che l'ha spiegato lui, che il centravanti sarebbe prendibile se noi sottostiamo alle richieste del Paris Saint-Germain, ma la Juve non vuole stare, e sul portiere evidentemente i nomi sono diversi, si sta facendo una valutazione anche economica. Quindi qua il discorso è un altro, è andato, siamo andati a prendere Çelik perché era un'occasione da prendere subito, e Çelik è andato a riempire una casella in un posto dove eravamo già con un titolarissimo come Kalulu. Vai a prendere un'alternativa perché fortunatamente, e sarà quello l'elemento di giudizio finale del mercato, quando avremo tutte le caselle occupate diremo: beh, il titolare è buono, ma la riserva non è così lontana dal titolare, vorrà dire che avremo fatto un grande mercato. Quindi Çelik non è una priorità, è un'occasione, doveva essere fatto in quella maniera e se è stata fatta. Le priorità in questo mercato esistono, ma la capacità di andare a soddisfarle in ordine di tempo no, ed è questo già evidente. Tanto è vero che la prima operazione è stata fatta su Ekator, cioè stiamo, abbiamo fatto due riserve, due operazioni su due riserve. Poi io auguro a Ekator e Çelik di diventare titolarissimi, ma non è questo, diciamo, il presupposto. Su Cambiaso io la penso come te, e infatti io dico che una delle priorità, io vorrei un giocatore almeno del livello di Cambiaso, ma con le caratteristiche che hai esattamente definito tu, diverse, perché noi non abbiamo un terzino in grado di andare sul fondo. Quando io vedo le altre squadre possono avere un terzino, un esterno che spinga un po' di meno, ma uno dei due è in grado di fare quello che vediamo con Di Marco, per intenderci, no? Ecco, io penso che la Juve ne abbia bisogno assoluto, per le ragioni che hai detto tu su Yıldız. Credo che ad esempio l'acquisto di Boga, che è un esterno che fa quel tipo di lavoro diverso da Yıldız, abbia avuto anche quel senso. Una parte di partita possiamo avere comunque un giocatore che va sul fondo. Aggiungo, ed è questo credo che dobbiamo fare come valutazione, ho la sensazione che le cose che hai detto tu su Cambiaso e quelle che penso io su Cambiaso non siano quelle che penso a Spalletti. C'è, e che non pensava a Thiago Motta. C'è, ho l'impressione che Cambiaso sia un giocatore che piace moltissimo agli allenatori, perché vedono in lui il classico giocatore, dico classico anche se lui è un'anomalia, non sono tanti, il classico giocatore che spariglia le carte, che fa movimenti strani, che dà modo all'allenatore di fare quelle mosse tattiche che oggi servono per mettere sotto scacco gli avversari. Cioè, per intenderci, il terzino che va dritto e arriva sul fondo, lo conosciamo, è una cosa che, come dire, certo devi predisporre movimenti e spazi da andare a colmare, ma Cambiaso è una variabile diversa, più complicata, piace molto agli allenatori questo, che pensano tutti un po' di essere Guardiola. Per me Cambiaso non è un giocatore così raffinato, ed è un giocatore che ha dei limiti difensivi, quindi io avrei pensato ad un certo punto a un Cambiaso che maturasse in un altro tipo di modulo. Ve la dico anche questa un po' come provocazione. A me piacerebbe che Spalletti scegliesse, almeno per qualche allenamento, e magari l'ha fatto, non lo sappiamo, di provare i giocatori del 4-4-2. Cioè il modulo più normale del mondo, ma che ha la possibilità di vedere alcune caratteristiche di base. E lì magari ci renderemo conto che Cambiaso, tra giocare esterno alto e giocare esterno basso, sa fare meglio l'esterno alto, perché esterno basso ha dimostrato più volte di farci pagare dei prezzi. Però evidentemente, se la Juve non si butta davvero su un esterno sinistro con i profili che ha detto Luca, si ritiene o che non si ha la forza di andarlo a prendere, uno davvero di valore, o che ci soddisfa interamente quello che abbiamo. Io ho un'altra idea, e io quindi valuterò il mercato, anche perché qual è l'alternativa? Cabal? E la trovo insufficiente. Scusa Paolo, Marco d'Ancona, ma non ti capisco. Il VAR, per come è stato realizzato, con l'esultanza indifferita e tutto il resto molto peggio di prima, con solo l'arbitro in campo, i mini tornei di Supercoppa Italiana fatti in Arabia, velocizzo perché il messaggio è lungo, i mega stipendi di calciatori scarsi, questi non sono elementi presenti ormai da anni che non hanno nulla a che fare con il calcio? Perché questa indignazione adesso? In fondo gli Stati Uniti hanno solo esasperato un qualcosa che è una tendenza inarrestabile. Piace? No, a me fa schifo, ma evidentemente questa è la tendenza a cui non possiamo sottrarci. Sbagli, Marco. Sbagli perché ci sono dei limiti. Il limite, ripeto, è la dimensione temporale della partita. Cioè, noi in questo mondiale ha cambiato radicalmente il tempo della partita, che uno, e ci sono due cose che determinano lo sport: il tempo e lo spazio. Siamo disponibili a giocare a calcio a 11 mettendo 14 giocatori? No. Guardate, è un dibattito vecchio come il mondo. Perché non si allargano le porte, visto che la statura media si è elevata e invece abbiamo ancora i parametri di una volta? Non lo si fa. Perché si reputa quel tipo di organizzazione giusta. Anche se forse oggi, per le caratteristiche fisiche dei giocatori, si potrebbe giocare anche su 110 metri con una porta di 8 metri. Non si fa. Il tempo, perché allora non si mette il tempo effettivo? Qua abbiamo fatto 22 minuti, 3 minuti, 22 minuti, 15, in finale 27, 22, 3, 22 e recupero così, un po' a muzzo, scusate l'espressione, perché in Qatar c'erano stati i mega recuperi, qui c'erano i 3 minuti di hydration break e poi ieri ad esempio 4 con tutti i cambi che ci sono stati, mentre invece altre volte l'espulsione, quando ce n'era meno 6 o 7, e altre volte si arriva a 10-12. Nei supplementari, 3 minuti di recupero pari a quelli dei 90. Questo è cambiare, questo è un limite. Non è la stessa cosa, eh? Non è la stessa cosa dell'elenco giusto che hai fatto. È un'altra roba, è un altro sport. E quindi non è vero che gli Stati Uniti hanno esasperato una tendenza che c'è. L'hanno completamente deviata a loro fine. E qui va bloccato. Perché se si accetta questo, ripeto, la prossima finale di Champions League sarà organizzata in questa maniera. E io lo trovo profondamente scorretto. Chiaro che se poi va bene ai giocatori, va bene agli allenatori, va bene alle vecchie star che si fanno pagare dalla FIFA e va bene che Trump possa decidere che il cartellino rosso di Balogun non vale, allora perfetto, però non è la tendenza normale. Io non ho mai visto il Presidente degli Stati Uniti intervenire per un cartellino rosso, francamente. Se reputiamo che questa è una tendenza fatale, io non sono d'accordo e penso che tutte le cose che... Cioè, il VAR indifferita, il VAR alla risultanza indifferita, certo ci ha tolto un piacere, ma era fatale nel momento in cui mettevi il VAR, che se dovevi andare a controllare c'era questa situazione. Non è più il calcio di una volta, ma se il VAR mi aiuta a sanare un'ingiustizia, è un di più in meglio. Non è un di più in meglio 27 minuti di intervallo, eh? Non è un di più in meglio, questo deve essere chiaro. Non è un di più in meglio il time out di 3 minuti. Allora decidiamolo. Ma il tempo diventa un'altra cosa e cambierà il tempo. Cambierà. Ci sono sport che hanno cambiato regole profondamente. E io dico però questo non è normale, è un salto di qualità negativa che per me è assolutamente da bocciare e da fermare se si ha la forza. Perché poi mi sembrano tutti un po' proni nei confronti del vero potere. Andiamo a sentire un vocale.
10: Ciao Paolo, potrei dirti tante cose su quegli avvenimenti di questi giorni, ma a me uno che ho saputo l'altro giorno per caso mi ha dato molto fastidio. Ho saputo che una delle tante soste che inquinano il campionato prevede che si fermi dal 20 settembre al 13 di ottobre. Cioè, ti pare una roba normale? 23 giorni di sosta per quale motivo? Per la nazionale di cui non me ne frega niente? E a molti juventini frega poco, anzi, molti ti fanno contro come me. Ciao da Luigi.
0: Luigi, però non puoi pensare che la nazionale che è un valore, poi tu ci puoi tifare contro, ma io ci tifo a favore e credo che sia stata scelta questa opzione, che tutto sommato io non trovo negativa, nel senso che meglio una pausa lunga per la quale ci si dedica agli impegni delle nazionali che questo stilicidio per cui praticamente ogni mese c'era una pausa. Guardate, in Germania fanno la pausa invernale di 3 settimane. Basta codificarle le cose, cioè basta deciderle prima, le si sanno, il calendario è noto, i preparatori atletici avranno stabilito che cosa fare e per 3 settimane ci si occupa di nazionale. Del resto il calendario è stato modulato in modi diversi, no? Pensate alla Supercoppa che una volta priva, adesso si fa Natale, a Natale a volte si gioca, a volte no, eccetera. Però lo dico con... Io A me chi ti fa contro la nazionale, faccia, per carità, non, ognuno è libero di tifare per chi vuole, però la nazionale è un patrimonio del calcio italiano, è un patrimonio dello sport italiano. C'è la nazionale atletica, la nazionale di nuoto, c'è la nazionale di tennis, c'è la nazionale di calcio, c'è, punto. Questo è. Quindi è stabilito dal calendario, si fa questa lunga pausa delle nazionali, perché poi c'è questo punto vero che riguarda tutti, quindi si ferma il calcio a livello europeo e forse anche mondiale, e si fanno le partite che servono per i tornei presenti. Meglio una Nation League che almeno ti fa giocare con avversari competitivi, piuttosto che una sequenza di amichevoli di ben poco valore, e si va avanti. Ripeto, basta saperlo questo, non credo che sia un grosso problema, se non per noi tifosi, che forse vorremmo che il calcio fosse sempre legato ai club. Ma io penso che invece quest'anno, e l'hanno dimostrato i dati d'ascolto, vedrete che le partite della nuova nazionale saranno molto seguite, perché mettono insieme tutti quanti, abbiamo tutto il desiderio di capire. Tra l'altro ha parlato oggi proprio Malagò, ha detto non sono gli unici nomi Pirlo e Mancini, quindi magari ci possiamo aspettare anche il ritorno di Conte o qualche altro candidato, e staremo a vedere. Intanto è arrivato anche il comunicato su Ecator, che della Juve, che dice: in seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro Basilea, questa mattina Jeff Ecator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Si parla quindi di una assenza per 3 settimane. Insomma, non parte bene l'avventura del nostro nuovo acquisto. Del resto, insomma, si era fermato, l'ha detto anche Spalletti, aveva molta ansia per questa partita, e purtroppo questi non sono mai elementi positivi per riuscire a essere come dire, non sottoposti ad infortuni. Alessandro da Taormina: ciao Paolo, premesso che il mio attaccante preferito di quelli considerati nel cast è Colomani, ritornare da Vlahovic non sarebbe un passo indietro? Cosa ne pensi? Io parto da due presupposti, ne abbiamo parlato diverse volte. Se la Juve torna da Vlahovic e cala le braghe, cioè gli dà una marea di soldi, è un passo indietro. E credo che non sia il caso. Se la Juve e Vlahovic trovano un punto di incontro, noi sappiamo una cosa, ce l'ha detto Spalletti, che Vlahovic è un giocatore che piace al nostro tecnico, e io sono profondamente convinto che quando le operazioni economicamente sono giuste, e quindi devono essere giuste, l'ingaggio deve essere giusto, la durata del contratto deve essere giusta, in quel caso spererei biennale, perché sennò il prossimo anno siamo di nuovo al punto di prima, e si ha un giocatore che soddisfa l'allenatore, che l'ha conosciuto, ne sa il valore, e quindi sa anche quello che può dare e non può dare, per me ci sta. Quindi non sarebbe un tornare indietro. Poi se mi dite che da tifoso, ma qui parla proprio il tifoso, personalmente vorrei vedere altro, cioè vorrei una novità, mi incuriosirebbe. Penso che appunto Vlahovic abbiamo conosciuto in tutte le salse, e tutto sommato a me non mi fa più sognare, semmai mi fa sperare qualcosa, non mi fa più sognare, siamo su un altro livello. Volevo leggere questo messaggio per farvi capire ogni tanto qual è il modo di ragionare. Scrive, no, almeno penso Mattia, non si firma, ma su WhatsApp c'è scritto Mattia, che in stampatello, come sapete, significa alzare un po' la voce, dice: ma come fate a dire certe cose? Locatelli è la mediocrità, se lo esaltate siete come lui. Ecco, io la dico semplicemente, ma proprio semplicemente, non è che il tifo autorizza tutto, no? Cioè io non do del mediocre a nessuno, ma non ai giocatori, alle persone. Il giocatore può essere mediocre, lo diciamo, è il nostro divertimento, ci sfoghiamo. Quindi Mattia, se pensa che Locatelli sia mediocre, è un parere, io non lo condivido, ma ne parliamo. Certo che dare del mediocre a chi pensa che Locatelli invece sia un buon giocatore è un modo un po' strano di discutere, Mattia. Ma te lo dico nella vita, perché con me, se mi arrivano altri tuoi messaggi, non parli, perché io, essendo mediocre, non parlo con chi ritiene che sia mediocre, quindi non è questo il punto, ma è proprio il modo di fare, no? Per cui se sei tifoso pensi di poter attaccare le persone, A me quello che piace di Radio Bianconera è che con tanti di voi discutiamo con pareri radicalmente opposti, ricordandoci di due cose. Uno, chiaramente, è il rispetto, e questo ci mancherebbe altro. Dovrebbe essere la regola. Io mi stupisco. A maggior ragione dovrebbe essere il rispetto laddove abbiamo tutti la stessa fede. Perché non è che se uno pensa una cosa su Locatelli e un altro ne pensa un'altra, uno è bravo, è intelligente, è giusto, e l'altro è cretino. Questo per essere chiari, no? Ci mancherebbe, sono due opinioni diverse. Uno. Due, è un piacere il calcio. Cioè, discutere di calcio con idee diverse dovrebbe essere un piacere. Una forma, come tanti mi dicono, a me piace molto quando mi dicono mi fate compagnia, che sembrerebbe una cosa normale, invece è bello poter interagire, soffrire insieme per la squadra. Non è che siamo, perché siamo così, se vinciamo siamo contenti tutti insieme, se perdiamo soffriamo tutti, con magari idee diverse, ma nel rispetto, nell'amicizia, perché io vedo i pullman dei tifosi, immagino che quando arrivano i pullman dei tifosi dentro ci siano pareri diversi, discutano, alzano, magari si alzano anche la voce, perché il calcio poi esprime passione. Ma se non lo si fa con rispetto, non è tifo, eh? Non è che chi non ha rispetto e urla è perché ha più passione, è perché è più maleducato. Questo deve essere molto chiaro. Questo deve essere molto chiaro. E quindi se sei maleducato e dai del mediocre a chi ha un'idea diversa dalla tua, a parte che nella vita mi sa che hai dei problemi, te lo dico sinceramente, perché immagino che se fai così nel tifo lo fai anche altrove. E questo modo di definire le persone è francamente sconcertante. L'ho voluto leggere perché i messaggi così ne leggerò anche dopo, ce ne sono tanti. A me piace discutere con le persone e mi piace proprio confrontarmi. E io continuo a pensare che Locatelli non sia un giocatore mediocre. E pensando questo non penso che io e tutti quelli che hanno parlato bene di Locatelli siano persone mediocri, perché questo stai dicendo. E quindi ciao. Con me hai finito di parlare, poi vabbè, ci sono tante formule, basta che cambi il numero da quale invii e io ti leggo sempre, stai tranquillo, a parte che penso che non te ne freghi nulla, perché sono appunto mediocre. Ci fermiamo, piccola pausa.
5: Cose di calcio.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa del espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.

0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Del giorno per quanto riguarda la Juventus, Catora ha fatto le visite, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo vuol dire uno stop di 3 settimane. Siamo al 20 luglio, insomma, penso, sperabilmente ce l'abbiamo in panchina per la prima di campionato, ma non è neanche detto, ma staremo a vedere naturalmente tutte le evoluzioni. Del resto penso che nessuno di noi si augurasse che Catora fosse il centravanti titolare della Juve a Frosinone quando faremo il nostro esordio. Certo che però insomma, partire così non è positivo, voglio ricordare, è successo anche ad Alvaro Morata con noi, di arrivare a Torino e avere subito un problema in allenamento, poi sappiamo tutti che ci ha messo un po' di tempo, però poi è esploso. Speriamo che anche ad Ecator succeda la stessa cosa, anche se si parla, è giusto ricordarlo come voce di mercato, che Ecator possa anche andare poi invece nell'operazione Pellegrino in prestito o con altre formule al Parma, quindi che venga usato un po' come strumento di passaggio. Altra notizia, ve l'ho detta prima, Malagò ha detto non è vero, non ci sono solo Mancini e Pirlo come candidati, e in questo momento Sky sta battendo questa ultima ora dicendo che la federazione sta contattando Pep Guardiola, c'è un incontro Maldini e Leonardo al lavoro per convincere lo spagnolo, e sarebbe, io credo, sicuramente qualcosa di rivoluzionario. E in questo senso quindi vado a rispondere a Tiziano di Milano, che dice: il calcio italiano non spiccherà più il volo finché calciatori ed allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto i giocatori d'Argentina? Piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. Ed aggiungo altresì che anche i tifosi preferiscono il club alla nazionale. Ma i tifosi credo che siano talmente orfani da 12 anni del mondiale che non sanno quasi più cos'è la nazionale. Però voglio ricordare che nel 21, quando abbiamo vinto l'europeo, poi la festa popolare c'è stata. C'è stato grande interesse, insomma, lo sport ha questo di bello, che poi quando c'è la nazionale, io personalmente quando c'è la nazionale ci può essere lo Juventino, quindi ci può essere Paolo Rossi, ci può essere Schillaci, ci può essere stato Roberto Baggio e Del Piero, e ho fatto il tifo sempre per loro, ma per tutti gli italiani, perché quella è l'Italia, altrimenti, come dire, decido che non tifo Italia.

0: punto vero è che non è neanche vero che i nostri non hanno stessa appartenenza, perché li abbiamo visti piangere alle eliminazioni. Per l'Argentina è un altro discorso, perché poi la maggior parte dei giocatori argentini gioca altrove, e in Argentina c'è un sentimento nazionale proprio da dettato anche da questo aspetto, no? Da questo carattere anche un po' dell'emigrazione, per cui da questa caratteristica dell'emigrazione, per cui ieri sono state immagini potentissime, chiaramente, perché giocavano per loro, era evidente. Poi siamo tutti, sono tutti professionisti, tutti milionari, però la connessione che c'è tra i giocatori sudamericani in generale, ma soprattutto argentini, e il loro popolo è enorme. Aggiungo, guardate, in un calcio che ha una identità di club fortissima, più radicata della nostra. Quando noi parliamo delle nostre rivalità, non sono nulla in confronto a quelle che si vivono in Argentina, dove ci sono dei derby che si giocano con la polizia in campo a proteggere i giocatori che battono i calci d'angolo, tanto per essere chiari, per far capire qual è il livello di passione che a volte sconfina anche nella violenza e nell'inciviltà. Però poi quando c'è la nazionale si è tutti assolutamente insieme a tifare per la stessa bandiera, che mi sembra normale a me, perché questo siamo, come cantava Giorgio Gaber, insomma, io non mi sento di essere italiano, ma purtroppo per fortuna lo sono, quindi non mi posso togliere quello che sono, e come tale quindi poi mi ci riconosco e gioisco come ho fatto per tanti mondiali, e soffro come ho fatto per tanti mondiali in cui siamo stati eliminati o purtroppo addirittura non ci partecipiamo più. Andiamo a sentire un vocale.
1: Buongiorno Paolo, io il mondiale non l'ho seguito, sono vicino al Taranto, quindi non ti posso dare una mia opinione, però ti posso dire che nell'ultima partita dell'amichevole della Juve ho notato che il primo problema è sempre il gol, tante volte davanti al portiere non riuscire a sbloccare il risultato. Un'altra cosa, una nota radio italiana, l'altro giorno, nell'esprimere il cordoglio per la morte di Bagnoli, per l'ennesima volta ha evidenziato la frase di Bagnoli nei confronti della Juve, quando nell'altra parte dello spogliatoio aveva detto che c'era un'altra squadra che dovevano andare a che rubava. Quindi, come vedi, molto fair play.
0: Allora, la Juve ha un problema di gol? Sì, beh, in questo momento non abbiamo neanche i titolari, francamente, quindi certo avrebbe fatto piacere, anche solo perché magari qualcuno poteva notarlo meglio in vista di una cessione, se Openda avesse visto la porta. Ho visto che si è mosso anche discretamente bene, ma quando arriva a inquadrare la porta i tiri sono, diciamo, piuttosto prevedibili, perdonatevi, su Bagnoli, perché allora, non è che ogni volta che si parla, cioè, voglio dire, il sentimento anti-juventino esiste, e in alcuni casi, come il caso di Bagnoli, lo voglio dire con molta chiarezza, era anche comprensibile, perché quando Bagnoli fa quella battuta, che diventa famosa perché è una battuta fatta in una partita di Coppa dei Campioni tra Juventus e Verona, in cui al Verona oggettivamente negano un calcio di rigore netto, non è che si possa discutere quel fallo di mano di Serena, c'è. E quindi Bagnoli, come facciamo noi, dando dei ladri agli altri, lo dice apertamente, quella battuta diventa una delle sue battute importanti. È evidente che quando si va a ricordare un personaggio del genere si vanno a ricordare tante altre fasi, come può succedere per qualsiasi altro personaggio. Ma io non ci trovo nulla, francamente, di scandaloso, cioè fa parte della storia, fa parte di una vicenda passata, non è che dobbiamo farci dei ragionamenti sui io avessi dovuto scrivere un articolo su Bagnoli, avrei scritto anche quella cosa lì, perché fa parte della vita di Bagnoli, ha fatto parte della storia di Bagnoli, per il quale io nutro grande stima e soprattutto grande considerazione per un'impresa memorabile che ha fatto. E posso anche capire che in quella partita gli sia scappata quella frase, senza che, perché l'ha detta a caldo, non l'ho mai sentito poi dopo ripeterla e considerare la Juve ladra, eccetera, eccetera. L'ha detta a caldo in un contesto in cui aveva le sue ragioni. Non è che possiamo sempre vedere, fare la tara su ogni battuta, a maggior ragione, perdonatemi, quando si parla di una persona appena scomparsa che aveva 91 anni. Cioè, non, io capisco tutto, capisco fare le battaglie contro i media anti-juventini, ma non su questo, che è storia. È storia e ripeto, non va a inficiare nulla sulla figura di un gentiluomo del calcio. Di un gentiluomo del calcio, perché Bagnoli è stato questo, a prescindere dal fatto che quella volta a caldo abbia detto una cosa che in quel momento lì lui aveva ragione a pensare, perché quel fallo di mano di Serena c'era, e quindi capisco che di fronte, lo disse anche amaramente, ironicamente, di fronte ai carabinieri che entravano spogliato, gli disse: guardate che l'altro sono dall'altra parte. Frase che avesse detto Prisco o Gianni Agnelli: ah, quanto sono bravi, quanto sono simpatici. E l'ha detto giustamente un allenatore arrabbiato in quel momento. Alberto da Corridogna. Buongiorno Paolo, un centrocampo a tre composto da Douglas Luiz, che sia McKennie. Se ti piace, come lo posizioneresti in campo? Sarebbe, guardate, non so se McKennie è davvero una mezzala, non l'ho ancora capito. Mentre so che invece è ottimo nel 4-2-3-1 come trequartista centrale, già solo per come va a fare anche la pressione sul loro regista. Che sia un giocatore che può giocare ovunque. Io l'ho visto nel campionato arabo addirittura giocare nella difesa 3 e con grande qualità, giocatore di enorme intelligenza nel leggere bene i suoi movimenti, nel saper fare bene i suoi movimenti, ovunque lo metti. Su Douglas Luiz è un'incognita, cioè ripeto, io Douglas Luiz vorrei, mi piacerebbe che Spalletti ci puntasse, pur essendo un giocatore che a me tante volte ha irritato proprio per questo atteggiamento di lentezza, di sufficienza che gli riconosco e che Spalletti sta notando anche egli, però non ho capito qual è il vero ruolo. Come vi ho detto prima, sarebbe opportuno provare a metterlo in situazioni in cui, come dire, o corre. Ecco, Douglas Luiz può stare davanti alla difesa? Questo io non lo so, perché la sua capacità di recupero palla non mi sembra eccessa. Può fare a mezzala, cioè può giocare a tutto campo, ce l'ha il passo? Questo non lo so, però non sta scritto da nessuna parte che la Juve debba avere dei ritmi enormi. Si può giocare con dei ritmi più bassi ed essere più tecnici. La Juve di Capello non era una squadra veloce. Aveva Emerson davanti alla difesa, che era un giocatore magari veloce di pensiero, ma anche abbastanza lento. Eppure aveva la capacità, attraverso altri giocatori, di valorizzare quella tecnica. E quindi staremo a vedere. Però, indubbiamente, che sì, mi piacerebbe averlo. Non saprei rispondere con perfezione rispetto a un trio del genere come metterli. Tutto sommato ti direi che sì, davanti alla difesa, Douglas Luiz e McKennie mezzali, ma potrebbe anche non essere giusto. Certamente non McKennie davanti alla difesa. E ripeto, se dobbiamo metterne uno davanti alla difesa, penso che Locatelli sia ancora il migliore. Vocali.
2: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, io parto dal tifo e siamo diventati un po' polemici su tutto. Bisogna avere pazienza, io lo dico sempre, bisogna avere pazienza, non ci aspettiamo dei colpi stile Osimhen o eccetera eccetera, dei buon colpi di giocatori anche di prospettiva, bravi, non ancora al top, ma ci possono arrivare. Anche perché noi ragazzi facciamo l'Europa League, puntiamo per il prossimo anno, no allo scudetto, ma di dare noia. Poi pallone tondo non si sa mai. E più che altro sono fiducioso perché secondo me con Massara e Cannavale possiamo avere un progetto che va avanti per 2 o 3 anni per far arrivare al top. Noi bisogna arrivare come eravamo prima, e ora in questo momento non ci siamo. Però bisogna avere pazienza, noi tifosi in primis. Io sono fiducioso, secondo me la Juve farà una buona squadra e per poi ogni anno migliorare sempre di più. Su Locatelli lo ritengo un buon giocatore, è uno che dà l'anima, ovviamente ha dei limiti e E quindi ovviamente se facciamo confronto ai centrocampisti che avevamo una volta, ovviamente sono dell'idea che Locatelli poteva essere una riserva, sicuramente, però non lo posso criticare. Io sinceramente Locatelli ovviamente non è Modric, ma è un buon giocatore. Secondo me per la Juve dall'anima, per me questo è molto importante. Va bene? Grazie di tutto. Forza Juve sempre.
0: Grazie a te Simone, se ben capito il nome. Guarda, io perdonatemi, ma la dico in maniera brutale. Io ho l'impressione che se noi prendiamo questa Juve e andiamo a paragonarla a quella di 10 anni fa, francamente non ne metto uno titolare, ma neanche Yıldız. Quindi non è questo il punto. Il punto, anzi, noi dobbiamo proprio evitare di fare questi giudizi perché questi giudizi pesano e rischiamo solamente di vivere la frustrazione. Hai detto bene, ci vuole pazienza. So benissimo che i tifosi della Juve non sono abituati a passare stagioni senza vincere e ormai da tanto tempo. Io credo che il progetto, e sono convinto che bisogna fare un progetto. Cosa intendo per un progetto? Qualcosa che anno dopo anno ti dà l'idea che stai migliorando. Che è quello che ci dicevamo l'anno scorso con Domenico Marocchino all'inizio dell'anno, quando lui diceva con molta acutezza, secondo me, basta con la retorica, basta con dobbiamo vincere, se la Juve è l'unica cosa che è, perché la Juve non competerà per la vittoria. Poi lui diceva, noi dobbiamo dirci a fine anno siamo migliorati, siamo pronti per andare a vincere. Non lo siamo invece, non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto quella percezione, poi i risultati sono un elemento che ti fa pensare e la Juve, come si è sgonfiata, ti fa pensare che questa forma di malattia non sia una febbre passeggera, sia qualcosa che si accompagna a questo gruppo ormai da anni e quindi bisogna correggerla. Dopodiché, certo che è importante, molto importante, riuscire a fare in modo che il progetto ti offra la sensazione di essere sulla strada giusta. E si può essere anche sulla strada giusta senza vincere. Cioè, perché? Perché hai la percezione, attraverso alcuni elementi, che stai costruendo delle basi. Ecco, io spero che quest'anno, per tutto l'anno, si abbia questa percezione. E guardate, abbiamo un'opportunità fantastica, un'opportunità vera, che è quella dell'Europa League. Perché Europa League ci può ridare uno status europeo, ci può far vivere una sensazione di ambizione alla vittoria che ci manca da tanto tempo. E quindi quella per me è una competizione. Io sarò, guardate, lo dirò alla nausea, sarò noioso, sarò molto arrabbiato se non sarà così, ma quella è il vero banco di prova per costruire un elemento del progetto che no noi dobbiamo uscire dalla logica prettamente italiana. Se la Juve davvero ha un gioco di livello europeo, e quindi l'aggressione, quindi il possesso palla non in maniera ideologica, ma per cercare verticalizzazioni, quindi una squadra dalla mentalità offensiva, una squadra in grado di interpretare le partite, l'Europa League è il luogo dove farlo vedere e dove ottenere dei risultati. Quindi io non sto dicendo che giudicherò Spalletti dalla vittoria dell'Europa League, ma almeno arrivare, per me è il minimo, ai quarti di finale dell'Europa League, dando, ricreando un certo tipo di entusiasmo per partite dove possiamo competere, sì, questo io lo chiedo assolutamente. Enrico da Prato, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda su Pirlo. Quando Pirlo arrivò alla Juventus, aveva il passo della mezzala o un recupero palla importante giocando davanti alla difesa? Pirlo, quando arrivò alla Juve, arrivava da un anno in cui Allegri al Milan lo aveva derubricato a mezzala. Pirlo aveva una tale intelligenza che ha saputo giocare benissimo nel 4-2-4 e nel 4-3-3 e nel 3-5-2, perché Pirlo, guardate che davanti alla difesa di palloni ne recuperava tanti. Pirlo non era uno come del resto Pjanic, magari non andava a contrasto, ma andava a intercettazioni del pallone, andava a letture del pallone. E questo per Pjanic, ad esempio, era straordinario in questo. Però Pirlo è stato grande anche nella misura in cui aveva vicino dei giocatori che correvano per lui, che avevano un'intelligenza tattica, che avevano un certo tipo di intensità, che potevi mandarli in profondità attraverso i lanci. Quindi quel che è certo è che i grandi giocatori sono giocatori che non sanno fare solo una cosa, questo è evidente, e bisogna fare in modo che tutto questo risulti da qualche parte. Credo che forse, ecco, la Juve riuscirà a essere grande quando avremo almeno tre giocatori in grado di cambiare, da questo punto di vista, la loro modalità di intervento all'interno della partita. Almeno tre. Non, come dire, specialisti almeno in due cose. Ecco, se avremo tre giocatori così, penso, ad esempio, uno potrebbe essere Yıldız. Se Yıldız mi diventasse un giocatore estroso, in grado di saltare l'uomo, eccetera, ma che mi chiudesse in doppia cifra, tanto in gol quanto in assist, e beh, inizia ad avere un giocatore davvero molto importante. Molto importante, decisivo. Altrimenti ce n'hai uno a metà, e questo non va bene, insomma. E bisogna arrivare ad avere figure di questo genere. Ma io su Yıldız, se sta bene, penso che appunto il miglioramento ci potrà essere. Chiedo alla regia di Roma se c'è ancora un vocale.
3: Salve a tutti, Stefano. Anche io tifo la nazionale, ma la Federazione Italiana Gioco Calcio ha affossato la Juve e ha affossato la nazionale, perché la nazionale è sempre stata piena di giocatori della Juventus. Quando la Juve va bene, la nazionale va bene. È un dato di fatto. Nell'82 erano 8, 7, non mi ricordo. Nel 2006 erano 11 tra le due nazionali, quindi è la federazione che ha voluto questo. Quindi sì, tiferò la nazionale quando vedrò in campo i giocatori della Juve fino alla fine.
0: Scusatemi, ma anche qui io sono, sapete, magari sono impopolare, ma certe cose non riesco proprio a non dirle. Se voi andate al museo della Juve, una parte del museo è dedicata ai successi della nazionale. Perché? Perché la Juve ha l'orgoglio di essere la squadra che nel mondo, non so se alla luce delle statistiche di ieri cambia qualcosa, cioè dei giocatori che hanno vinto il mondiale ieri cambia qualcosa, ma penso di no, nel mondo ha dato più giocatori alle nazionali vincenti un mondiale. È un orgoglio pazzesco, ed è un orgoglio che ha permesso alla Juve di essere una società appetibile per grandi campioni stranieri. Perché se la Juve, se noi pensiamo che la Juve sia appetibile per i suoi successi europei, ragazzi, siamo una squadra del passato, perché noi non vinciamo un trofeo dal 96. Molti di voi che ci ascoltate non hanno visto la Champions League del 96, hanno visto finali perse, ma non la vinciamo dal 96. Quindi la Juve ha anche una forma di prestigio enorme, perché ha avuto grandi giocatori in grandi nazionali e in gran parte nell'Italia che vinceva, nell'Italia del 34, nell'Italia del 38, nell'Italia del 82 e nell'Italia del 2006. Ma mi spiegate cosa c'entra la federazione col fatto che oggi la Juve sia sottorappresentata in nazionale? Cioè, oggi la Juve, i pochi giocatori bianconeri in nazionale che ci sono, sono Locatelli, sono Gatti, sono Cambiaso. Non ce ne sono, cioè, se noi dovessimo mettere 5 italiani, dobbiamo mettere Miretti in nazionale, aggiungo. E poi, perdonatemi, vogliamo andare avanti coi luoghi comuni o vogliamo andare avanti con la ricerca della realtà? Nel 2006 la Juve fa le due, praticamente mette 11 giocatori con le due nazionali, benissimo. Nel 2014 l'Italia esce al mondiale al primo turno ed è piena di juventini. Nel 2018 l'Italia non si qualifica per il mondiale ed è piena di juventini, perché quello è il grande ciclo dei 9 scudetti. Nel 2021 l'Italia vince l'europeo ed è piena di juventini. Cioè, per intenderci, Bonucci e Chiellini hanno fatto parte dell'Italia che ha saputo vincere l'Europeo, ma sono stati anche dentro un'Italia che è uscita al Mondiale dal primo turno con la Costa Rica e non ha partecipato al mondiale del 2018 perché è uscita con la Svezia e in Italia Macedonia c'è Chiellini. Quindi in realtà, ok, quando siamo stati grandi siamo stati grandissimi, ma c'eravamo anche quando non siamo stati più grandi. E quindi e adesso non è che si può fare l'equazione federazione anti-juventina e quindi non fanno non convocano i giocatori. La Juve non ha più gli italiani adeguati. Oggi la squadra che ha più italiani forti è l'Inter. Quindi qualcuno dire: guarda, curioso che l'Inter con alcuni forti italiani non riesca a portarci i mondiali. Questo è il vero elemento. Ma cosa c'entra la federazione? Cioè, il prossimo commissario tecnico che arriverà, che sia Guardiola, Pirlo, Mancini o Conte, si troverà un materiale italiano della Juve ridotto per numero e per qualità. Questo è. Perché se oggi noi mettessimo i 5 italiani, la Juve del 2006 dà 5 italiani alla nazionale di Lippi. Se oggi si facesse la stessa operazione, sarebbero in nazionale Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Locatelli e Miretti. Questi sarebbero i 5 italiani. E dove andiamo a finire? Non partecipiamo al mondiale. Quindi, ok tutto, però guardiamo la realtà. Se no, viviamo nel passato. E nel passato, ebbene un attimo, dal passato bisogna uscirne per leggere meglio che cosa succede, per migliorarci. Speriamo che fra 4 anni si dica: oh, l'Italia è una nazionale che partecipa al mondiale con ambizioni e il nucleo duro è di nuovo della Juve. Ma non sono certo che la Juve voglia fare questo. Vedremo. Per adesso non lo so. Diciamo che abbiamo fatto 2 acquisti, uno in italiano. Ecco, vedremo se saremo in grado di ricostruire questo e se saremo in grado di farlo così bene che la nazionale ne avrà dei benefici. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo domani, sarò qua tutta la settimana prima delle mie vacanze, quindi avremo modo di proseguire alcuni discorsi. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 14:02.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Per la 9ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito 2 petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
9: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
10: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
9: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
10: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
9: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
12: Vamos, vamos, la Juve del lunedì, il 20 luglio, 14:07 minuti, Luigi Schifo per servirvi. Bentornato a Manuel in regia, il nostro salvatore, direi nel vero senso.
13: Io aggiungerei un olè.
12: Un olè, olè, olè. No, devo dire che io sono sempre contento quando non c'è l'Italia, ovviamente, quando vince la Spagna, perché tanti bei ricordi di vacanze, amici, persino un testimone di nozze così disperso verso Castellón de la Plana, quindi diciamo che quando vince la Spagna io sono sempre contento che questo succeda.
13: È ancora lì disperso
12: a Castellón de la Plana, sì. E bon, poi ieri se lo sono proprio meritato. Ho apprezzato molto anche il gesto elegante con cui Rodri ha detto a Trump: senti gentilmente che noi dobbiamo fare la foto, levati da davanti. Addirittura, visto che Romero non gli ha stretto neanche la mano a Trump, quindi diciamo non sta simpatico forse a tanti. E poi questo discorso della Spagna con gli Stati Uniti, anche politico, però la politica ci sia stata troppo in questo mondiale, quindi direi che la Spagna se l'è strameritato anche per il percorso che ha fatto rispetto a quello dell'Argentina. Direi che è stato a ostacoli decisamente è superiore, non ha preso mai gol la squadra spagnola, è un record di imbattibilità, anche quello del portiere Unai Simón. Quindi tante belle cose per il progetto della Federazione Spagnola, che è un progetto intelligente, perché come dicevamo il CT in realtà prima era quello delle giovanili, poi ha fatto crescere questo gruppo di ragazzi, a cui se ne sono poi aggiunti altri tipo Yamal, per carità, che fanno tutta la differenza del mondo. Però intanto il fatto che giochi così a memoria questa squadra e che abbia una prospettiva importante anche dal punto di vista anagrafico è legato a un progetto serio e duraturo nel tempo, come si suol dire. Mentre leggo con un po' di stupore, devo dire la verità, che a Barcellona, sempre in Spagna andiamo, c'è stato un incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola, a cui è stato proposto il ruolo di CT. Vediamo se accetta, se non accetta, anche se credo che il ruolo di CT sia sicuramente importante. Nel caso fosse Guardiola, forse avrebbe anche un peso specifico, significativo, per cui poi se chiede di fare degli stage, le società magari non si osano a mettergli tanto i bastoni tra le ruote, anche perché penso che l'ingaggio non sarà di due soldi per Guardiola, quindi la FIGC avrebbe interesse a farlo lavorare nel miglior modo possibile. Ma credo che i problemi del calcio italiano, al di là del commissario tecnico, siano ben altri, che sono insomma intanto un campionato da rivalutare e da riportare a certi livelli, perché poi i giocatori te li trovi, l'Argentina e la Spagna, le due finaliste, hanno tutti i giocatori che giocano in squadre importanti, che giocano competizioni importanti. Le squadre italiane purtroppo giocano un campionato che ormai è diventato un campionato tra virgolette minore nella prospettiva europea e anche mondiale naturalmente, e questo dal 2006 in avanti. Ci sono tutta una serie di ragioni, che anche di politica diciamo sportiva, che sicuramente vanno messe in conto. Poi c'è da ricostruire anche a livello giovanile la capacità di sfornare talenti, perché dalla generazione del 2006, quelli che hanno vinto il mondiale, in avanti di grandi talenti ce ne sono stati davvero pochi, e quindi anche arrivasse Guardiola, che ha questo modo di vedere il calcio, di imporre il proprio gioco agli avversari, non so con chi potrebbe farlo onestamente, guardandosi intorno nel campionato italiano. Poi magari lui ha la bacchetta magica e ci riesce. Ma poi ovviamente parliamo soprattutto di Juve, perché c'è stato questo infortunio di Ekator, che peraltro è stato infilato in questa prospettiva di scambio con Pellegrino, uno scambio di prestiti con il Parma per far crescere Ekator con la maglia del Parma e allo stesso tempo assicurare un centravanti già rodato in Serie A come Pellegrino alla Juventus, e farlo anche in tempi brevi, possibilmente già prima della partenza per la tournée di inizio agosto. Quindi vediamo, sabato c'è un nuovo amichevole. L'amichevole giocata a Basilea, dal mio punto di vista, non ha tolto e non ha aggiunto nulla a quello che si diceva alla fine della scorsa stagione, salvo il fatto che ovviamente mancavano ancora tanti giocatori a disposizione di Spalletti, a partire da Ildiz, che oggi inizia il suo lavoro alla Continassa, così come il nuovo arrivato suo connazionale. Quindi insomma pian piano rientrano i giocatori della nazionale, e il prossimo dovrebbe essere Cop Mainers, se non mi ricordo male, e poi via via arriveranno anche gli altri. E bisogna capire poi, a proposito di nazionali, cosa sarà di Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid, che potrebbe appunto portare altri soldi dopo quelli di Muaremovic, che è stato presentato ufficialmente, ho visto, al Leeds. E quindi queste sono le cose che potrebbero sbloccarsi a breve. Poi su tutto il resto non mettiamo becco, perché ormai vale tutto. Colomuani, Vlahovic, basta, tormentoni, cercheremo di parlare il meno possibile finché non ci saranno discorsi definitivi su entrambi. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
14: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
12: Allora, ovviamente dicevo adesso che la Spagna è che ha vinto il mondiale, non so se gli ascoltatori se ne sono accorti, ma credo di sì, insomma, ha messo in piedi un progetto interessante con un commissario tecnico che prima nelle giovanili ha avuto modo di far crescere questo gruppo di giocatori, l'ossatura diciamo di questa squadra, su cui poi si sono aggiunte delle gemme tipo Yamal eccetera, che naturalmente fanno tutta la differenza del mondo. Quindi un progetto a lungo termine che secondo me è destinato a durare ancora. Grande differenza rispetto all'Italia, che la Spagna vince l'Europeo, poi vince il Mondiale, l'Italia vince l'Europeo e poi sparisce per due Mondiali, diciamo. Questa è un po' la differenza tra un progetto a lungo termine e uno basato sul, forse anche il momento particolare del dopo Covid, va a sapere che cosa è scattato anche nella testa dei giocatori in quei momenti. È andato anche tutto bene in quell'Europeo, ci sta insomma, però da lì in avanti si è persa un po' la nazionale. Ti chiedo se questa ipotesi di Guardiola, che leggo con un po' di stupore, fonte Sky Sport, incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola, weekend di lavoro a Barcellona, proposto il ruolo di CT, secondo te se ne viene a capo così, o Guardiola, diciamo che sì, va bene, dà sicuramente visibilità, ma poi chi ci va in campo, diciamo?
14: Intanto anche a me mi stupisce, anche perché aveva detto Guardiola, no, che non gli interessava nulla, anzi, poi adesso, ma non lo so, guarda Gigi, io tutte queste pseudo notizie le prenderei col beneficio d'inventario. Io quello che è sicuro è che siamo arrivati oggi, che giorno di luglio
12: 20,
14: siamo?
12: 20.
14: Ecco, senza avere ancora un commissario tecnico. E si era detto, arriva Malagò, mette tutto a posto, in fretta, qua, ribalta l'Italia. Io prendo atto della realtà, cioè fino a questo momento non c'è nessuno. E quindi altro che progetto a lungo termine, modello spagnolo. Io sono molto pessimista, te l'ho già detto, su questo, sul calcio italiano in generale, sul fatto che non c'è più una lira, non ci sono più società che investono su nulla, e quindi tutto questo a me mi sembra quasi una barzelletta. Poi se invece non sarà così sarò contento, ma credo che la decadenza del calcio italiano sia troppo profonda e nessuno abbia la forza, la voglia e la voglia soprattutto di andare oltre il proprio orticello, come ti ho sempre detto, per migliorare una situazione che ormai si è incancrenita.
12: Sì, assolutamente, diciamo che lo ribadiamo spesso, l'anno di svolta è negativo, è il 2006, che è quello in cui l'Italia vince il mondiale, ma è anche quello in cui finisce un'epoca del calcio italiano con Calciopoli, Farsopoli, noi la chiamiamo più spesso così, quello delle sette sorelle, no? Che comunque avevano consentito al calcio italiano di stare ai vertici in Europa. È iniziata una nuova era di 20 anni, che è durata fino ad oggi, ma penso che possa ancora durare, in cui la sorella è una sola, è inutile girarci intorno. A me fanno ridere abbastanza le ricostruzioni che sento in questi giorni in giro per le televisioni e per i giornali. Cioè, è chiaro quello che è successo negli ultimi 20 anni, cioè si sono... La Juve i suoi scudetti li ha vinti nel ventennio, esattamente come è successo nel ventennio precedente. Si sono spostati gli scudetti da una parte all'altra di Milano, fondamentalmente come numero, se uno va a vedere i dati, e soprattutto si è costruito un sistema, perché poi le intercettazioni, e qui volevo portarti un attimo, che abbiamo sentito di Rocchi, al di là del fatto che possono costituire magari anche illecito sportivo, se uno legge bene l'articolo del codice di giustizia sportiva, il numero 30 per la precisione, ma questo magari parliamo poi con l'avvocato, al di là di quello fanno capire che c'è proprio un sistema interista, è inutile stare a raccontarsi, perché Butti che fa i calendari è noto interista, è Viglione che è diciamo il braccio destro, o meglio il funzionario gran capo della federazione, nonché capo dell'ufficio legale, è rinomato interista pure lui, e tutte e due agiscono come interisti, cioè non è che dice vabbè adesso sono in un ruolo istituzionale quindi faccio altro. Allora che credibilità ha un campionato così? Io mi chiedo, non si può iniziare di nuovo con gli stessi uomini allo stesso posto? Tanto ormai il calendario l'ha fatto e Butti il suo l'ha fatto ormai, però mi pare davvero che ci sia un problema innanzitutto di credibilità, che poi si ripercuote anche sul livello del campionato, perché se tu fai in questo modo non funziona tanto bene, diciamo.
14: Assolutamente sì, Gigi, l'abbiamo sempre detto anche questo, c'è gente che non sa stare neanche al suo posto e ha delle cariche istituzionali di rilievo. E poi che questo prefiguri un illecito o non un illecito, sportivo o non sportivo, non importa. Cioè la moglie di Cesare deve apparire anche, no? Sincera, onesta e non qualcos'altro, oltre che esserlo. E invece in Italia ormai è tutto così, ma non solo nel calcio. E chi ha il potere lo usa, punto. E cerca di non farsi beccare, cioè diciamola proprio tutta. E probabilmente
12: o se lo beccano di non farsi punire, diciamo, in linea di massima. Ecco.
14: Ma sì, ma cioè, è tutto talmente così. Poi sai, io ti ripeto una cosa che ti dissi qualche puntata fa, adesso non l'Inter non sarà, perché poi non è solo l'Inter, è comunque l'Inter non sarà punita, abbiamo comunque letto le intercettazioni, ci siamo fatti un'idea, ma le intercettazioni, come ti dissi già, sono riferite agli ultimi 2 anni, se non sbaglio.
12: Sì,
14: giusto?
12: Sì, sì.
14: Te lo dissi già una volta, gli ultimi 2 anni, se proprio te la devo dire tutta, l'Inter non ha avuto vantaggi, ok? I media che seguono di solito supinamente l'Inter hanno cominciato a essere leggermente più critici, ok? Allora mi fermo qui. perché già l'altra volta ti ho detto un po' troppo di come la penso, no? E siccome non c'ho le prove, mi fermo qui.
12: Io lo so, ma non ho le prove, come disse anche Pasolini, diciamo così. Ecco, così.
14: No,
12: così
14: perché sai, poi in Italia le cose escono, magari un'indagine che doveva essere segreta, parlo per ipotesi così in generale, qualcuno magari però ha saputo qualcosa e l'ha riferito a chi doveva riferirlo.
12: Certo.
14: No? Ma anche nel mondo dei media, soprattutto forse nel mondo dei media, perché io ho visto che alcuni organi di informazione sono stati comunque più critici, per quanto potevano esserlo, nei confronti dell'Inter, nei confronti anche della cassa arbitrale, ma non adesso, ti parlo proprio negli ultimi, se non 2 anni, 1 anno e mezzo, e a me questo mi aveva un po' stupito, no? Chissà
12: cosa covava sotto,
14: non ne ho, quindi
12: lasciamolo lì il pensiero in sospeso, e torniamo anche un po' alle vicende della Juve. Direi che l'ultima amichevole ci ha detto esattamente quello che sapevamo, cioè che se l'organico rimane così è una squadra che gioca anche bene, che ruba l'occhio in alcuni momenti, ma poi se non segna alla prima occasione gli altri ti possono pulire. Stavolta Perin ha parato il rigore. Parliamo di un amichevole di inizio stagione con un avversario più avanti nella preparazione, con tutti i limiti dell'organico della Juve di questo momento, però mi pare che le caratteristiche e Catorno le ha risolte di sicuro queste problematiche, poi tra l'altro si è pure fatto male, e quindi siamo sempre allo stesso punto. Celik aggiunge una rotazione, no, direi, per quanto riguarda la difesa, però sostanzialmente secondo me in questo momento Spalletti, senza Vlahovic e con Ekator, ha una squadra più debole rispetto all'anno scorso, fino adesso, poi vediamo.
14: Beh sì, certo, adesso ti ripeto, come ho detto l'altra volta, è ancora troppo presto, bisogna avere un'infinita pazienza quest'anno più che mai. E succede che io aspetterei un attimo, perché io quest'anno l'ho visto diverse partite alla Roma, è vero che lui è stato avvantaggiato dal fatto che Gasperini ha avuto diversi infortuni anche in quei ruoli, e quindi ha giocato molto, ha giocato abbastanza bene. E se ha accettato di venire alla Juve andandosene dalla Roma, probabilmente, non dico che qui qualcuno gli ha promesso qualcosa, ma
12: prima
14: di definirlo una riserva aspetterei un attimo.
12: No,
14: perché
12: infatti
14: lui è capace di fare più ruoli.
12: È quello che dico, quindi, che nelle rotazioni sicuramente poi finirà tipo McKennie, che alla fine gioca sempre, magari in ruoli diversi, e tanti saluti. E quindi questa può essere una spiegazione. Ci sarà da gestire Yıldız, che inizia oggi, perché Spalletti l'ha detto chiaramente che c'è questo problema del ginocchio che è da gestire, da capire in che modo dovrà essere gestito. Però ti leggo anche un paio di messaggi. Dai, Luca da Terni ci dice: ho sperato nel vero colpo di mercato che invece ha fatto la Fiorentina. In Aulai è quel giocatore che ti elude la pressione avversaria con una facilità raramente vista. Lui è che sì, più Turam sarebbe stato un centrocampo devastante, ci dice il nostro amico Luca da Terni. Sì, può darsi, non lo so, io credo che adesso la Juve sta cercando i parametri zero fondamentalmente, quindi che sì, se trovano l'accordo economico può arrivare, lo stesso vale per Goretzka e altri. Credo che, lo ribadisco dall'inizio, da tanto tempo insomma, che c'è da fare la spina dorsale, l'ha detto anche Spalletti, il portiere lo dobbiamo prendere intanto, un mediano di sicuro e il centravanti, questi tre sono i perni fondamentali. Diciamo
14: sì,
12: che
14: soprattutto,
12: qui
14: soprattutto portiere attaccante, sì, per forza. Poi se a centrocampo si riuscirà a fare qualcosa meglio, io ti ripeto, io sono molto prudente, non avevo mai condiviso chi diceva ci sarà una rivoluzione in casa Juve, per fare le rivoluzioni devi intanto vendere un sacco di giocatori, oppure avere tanti soldi e poterli usare, cosa che la Juve non è in nessuna di queste tre condizioni, quindi io sarei molto cauto. E sicuramente il portiere sì, anche se l'altra volta ho detto di Perin, hai visto, è entrato, ha parato un rigore, quindi secondo me adesso Spalletti si è fissato che non va bene neanche Perin. Però
12: o forse è arrivata qualche offerta per Perin e non per Di Gregorio, perché poi alla fine il calcio
14: avanza
12: così.
14: No, Di Gregorio è completamente fuori, dopo quello che è, no, procuratore. Però su Perin no, pare che abbia molto più mercato, però bisogna anche vedere poi alla fine questo portiere arriva o non arriva.
12: Speriamo che il ritardo sia dovuto che era il portiere dell'Argentina e che quindi giocando il mondiale
14: continua a voler 15 milioni, la Juve continua a finire 7. Per quanto il portiere farà pressione, per quanto puoi trattare, però
12: sì, dire, almeno 10-12 li devi cacciare
14: anche il Napoli. Ragazzi, alla fine
12: Bisogna tante, anche muoversi tante, un po' decisi su queste
14: sì,
12: cifre
14: tante
12: qua.
14: Tante illusioni, tanti sogni, tanti progetti, però poi di concreto anche qui vediamo.
12: Oh, senti che bel messaggio che ci manda Valerio dal Gran Canaria. Lo show di Madonna ha fatto durare l'intervallo di Spagna-Argentina 27 minuti. Sì. Ma non è record, quello di Collina Juventus Perugia era arrivato a 71 minuti. Forza Spagna, ci dice Valerio, ovviamente da Gran Canaria. Sì, 71 sì, sì, sì. Mila, adesso Collina.
14: L'abbiamo pensato in tanti, sì, però era un'altra cosa lì a Perugia, lì fu proprio un qualcosa di fuori dal mondo, questa è stata, diciamo, un'americanata, che però è durata solo 26 minuti, va bene così, tanto
12: sì, tanto il calcio, ormai le regole le fanno, le
14: dicono. Credevo peggio, ti dico. È stata una piccola americanata, no?
12: Sì, come la conferenza del prepartita, dove hanno anche litigato, hanno fatto arrabbiare Della Fuente che se n'è andato, sì. Insomma, quelle robe tipo wrestling, no? Dei due che si sfidano davanti al pubblico, queste cose.
14: Ma poi il fatto delle conferenze a pagamento, lì proprio stiamo raccontando, cioè il turbo capitalismo americano ormai è l'ennesima potenza, e lì lo fanno senza più porsi il problema.
12: Se è giusto, non è giusto, non importa. Se io faccio un prezzo e qualcuno lo paga.
14: Esatto, qui ci poniamo ancora il problema, ma durerà poco e finirà come lì, punto.
12: Assolutamente così, ma non lo so, perché... Qua bisogna fare i conti anche con delle piazze un po' più calde rispetto a quella degli Stati Uniti, dove se ne fregano fondamentalmente del calcio e quindi puoi fare un po' come ti pare. Già in Messico, secondo me, avrebbero storto un po' il naso i tifosi, però che sono un po' più calienti. Però...
14: I tifosi un po' come la Superlega quando dissero che faceva per i tifosi con la birra in mano, la salamella, no?
12: Sì. Cioè, il calcio del popolo, è questo qua.
14: Era
12: calcio del
14: il
12: popolo.
14: Premier inglese disse no, ed era no, e punto, è finito lì. È il fine della più fine. Ricco, più potente, ed è sempre più ricco e sempre più potente.
12: Certo, se hai fatto i suoi conti in tasca, gli altri fessi che ci sono cascati, diciamo, in linea di massima. Certo, però il calcio del popolo è questo qui, Infantino, è l'alfiere del calcio del popolo che abbiamo visto. D'altra parte, Collina è stato premiato per quei 71 minuti di intervallo, un record che andava premiato, un po' come è stato premiato La Penna, no? Come migliore arbitro della stagione. Io veramente, ce lo dice il nostro amico Claudio Labergo, quando ho letto questa notizia ho pensato uno scherzo, ho detto no dai, una barzelletta, lo fanno apposta.
14: Tra un po' della Juve, ovviamente è rimasto impresso quell'episodio, non solo i tifosi della Juve, ma se andiamo a vedere bene l'operato degli arbitri, cioè chi dovevano premiare quest'anno? Secondo me nessuno.
12: Ecco, bravi, non davano il premio.
14: E non solo per colpa loro, perché erano diretti in maniera imbarazzante, perché l'altro, il presidente, dove era nelle patrie galere,
12: ma anche perché premiare? Allora Sozza non potevano, perché abbiamo capito che non piaceva qualcuno. Doveri, per carità, porta sfiga, e quell'altro non puoi premiare, quest'altro non puoi premiare, allora diamola La Penna, che almeno, diciamo, ha avuto il merito di spostare gli equilibri in una partita dalla parte giusta, mettiamola,
14: sì,
12: in questo
14: modo. Poi tanto loro dicono si incazzeranno i tifosi juventini,
12: ma tanto quelli si incazzano sempre,
14: e chi se ne frega come al solito, esatto.
12: Tanto si incazzano, poi vanno allo stadio, pagano gli abbonamenti, compra le maglie, quindi chi se ne frega, tutto sommato, esatto. E questo è il concetto.
14: Ma se poi la società Juve ovviamente non dice niente, va bene così, no?
12: Sì, almeno un comunicatino, diciamo,
14: da anni di questo sistema.
12: Ma adesso io non lo so se questa di La Penna è una provocazione, una presa in giro, potrebbe anche essere quello, oppure un dire ok, c'è stata l'inchiesta, ma ricordatevi sempre bene come vanno le cose, che potrebbe essere quello il messaggio di base. Oppure la battuta che mi è venuta in mente, che faceva sempre anche mio nonno e mio padre, dice sempre premiato lui, figurati gli altri, cioè figurati gli altri,
14: esatto,
12: come erano, diciamo.
14: Ma esatto, quello che ti dicevo prima, tanto che a chi toccava... Forse era meglio non fare un premio, ecco, questo sì.
12: Quest'anno però lascia perdere premio, con quello che sta succedendo, sì. Lascia perdere.
14: Però ti ripeto, se fai un premio, stai invece dei tifosi juventini, non gliene frega assolutamente nulla.
12: Anzi, almeno
14: molto
12: così ne parlano del premio.
14: Sì. Così molto ne peggio si fa arrabbiare i tifosi del Napoli, dell'Inter,
12: della Roma, della Lazio.
14: Allora succede il finimondo, ma fin lì nessun problema. Il problema se lo fanno solo i tifosi juventini.
12: Esatto, ma tanto voglio dire, la cosa è abbastanza palese ormai. La nostra Terry ci scrive, per cambiare, sono tutti tifosi della squadra di Milano, dimentichiamoci le penalizzazioni, se mai Guardiola la Juventus, chiede Terry. Sì, cara Terry, non ci sono i soldi per un portiere, figuriamoci per Guardiola, che poi vorrebbe certi giocatori, eccetera eccetera. Cioè, se vai a fare selezione di una nazionale, sai che prendi quel pacchetto lì, ma se arrivi la Juventus, credo che poi ci vai solo se hai certe garanzie.
14: No, poi soprattutto Guardiola verrebbe la Juve, cioè, non lo so.
12: No, non credo, non, so. Non in questo momento, diciamo.
14: Non mi sembra poi che sia mai stato così simpatico tenero nei confronti della Juve, tra l'altro.
12: Beh, sì, tra l'altro, tra
14: questo
12: le altre cose.
14: Non vuol
12: cose.
14: Dire nulla, perché neanche Spalletti lo è stato,
12: sì,
14: però.
12: Anche Capello però, mai alla Juve, eccetera, eccetera, ne abbiamo già visti.
14: Ma Capello, sai, almeno era stato giocatore della Juve, sì. Io andavo in un ristorante a Torino dove c'erano ancora le sue foto con la maglia della Juve.
12: Della Juve, certo, sì, sì.
14: No? Invece in questo caso, secondo me, no.
12: Direi che no, non sa da fare questo matrimonio, cara Terry. Direi che ci sono motivi personali,
14: no,
12: economici e di...
14: soprattutto Gigi, perché adesso poi gira anche la voce, no? Siccome Conte è fermo, ha detto che non andrà, gira la voce, no? Il Conte diventerà l'avvoltoio, no? Appena Spalletti, ma se Spalletti dovesse saltare nei primi mesi, sarebbe nuovamente un disastro, no? Perché nuovamente vorrebbe dire che
12: ricominciare,
14: il progetto
12: fallito, certo.
14: Che devi pagare, perché Spalletti non è che se ne va via. Grazie,
12: poi guadagna 6 milioni all'anno,
14: tutto,
12: certo.
14: E quindi figurati che è disastro, no? Secondo me se c'è una cosa che i tifosi della Juve devono augurarsi è che Spalletti rimanga fino al termine del suo contratto.
12: Perché vuol dire che le cose che sono andate nella strada giusta. Ma io ribadisco che con un portiere, un mediano, un centravanti di qualità e di esperienza... questa squadra può fare il salto di qualità, però bisogna prenderli e cercare di prenderli anche un po' in fretta, perché poi devi provare le cose, non puoi pensare di iniziare il campionato così alla carlona, come si dice, sperando che vada bene. Il nostro Maurizio 897 ci scrive: non prendere il Dibu per 10-12 milioni sarebbe un errore da principianti, quindi apriamo il borsellino. Ah, fosse per noi, guarda caro Maurizio, anche 15 per me, tanto non sono miei, però bisogna prima prenderli da un'altra parte. Quindi se magari Nico Gonzalez viene riscattato una cifra interessante dall'Atletico Madrid, o se Cabal si accasa da qualche parte, come leggo, ecco che fai il tesoretto per poter prendere Dibu Martinez e magari anche qualcun altro, insomma. Quindi questo così funziona, caro Maurizio. Io spero che lo facciano in fretta, perché sennò poi si accasano da altre parti, e i giocatori non è che ci vuole tanto, questi qui che hanno poi questa visibilità, mi pare che sia abbastanza ovvia la cosa.
14: Sicuramente sì, ma poi è la solita storia, se non vendi non acquisti.
12: Esatto.
14: Però vendere è difficilissimo nelle condizioni in cui la Juve, l'abbiamo detto mille volte, puoi svendere, ma per svendere allora tanto vale che te li tieni, cerchi almeno qualcuno di... cerchi di valorizzarlo, no? Si parla di Douglas Lewis,
12: ecco, per esempio.
14: Impresa difficilissima, Mission quasi impossible, però questa qui deve essere l'idea, cioè tanto non li potrai vendere tutti 10 o 15 quelli che vuoi far fuori, quindi qualcuno te lo devi tenere, e quel qualcuno che ti dovrai tenere devi cercare di valorizzarlo, ma per forza.
12: Che sia utile in qualche modo, diciamo.
14: In qualche modo, esatto, che sia funzionale il tuo progetto, se non da titolare, da riserva, ma in qualche maniera, cioè non puoi... come ho detto l'altra volta, cioè all'inizio sentivo rivoluzione in casa Juve, 20 partono, 20,
12: sì,
14: cioè,
12: sì.
14: No, ma ragazzi,
12: calma,
14: stiamo freddo. Va bene giocare Luna Park dei sogni, calciomercato, ma poi c'è la realtà, e la realtà è quella che abbiamo detto fino ad oggi.
12: Caro Roberto, la realtà è che siamo arrivati all'ora del notiziario, quindi ti saluto, ti do l'appuntamento al prossimo lunedì, poi ci prenderemo un po' di riposo anche noi. A presto, ciao Roby.
14: Grazie a te Gigi, un saluto a tutti.
12: Oh, caro Manuel, allora andiamo col notiziario e poi torniamo con i vostri messaggi e nuovi ospiti.
15: La Juve del lunedì.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso, Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. La Juve del lunedì.
3: E rieccoci con la Juve del lunedì del 20 di luglio, il giorno dopo la finale del mondiale, mondiale che ha lasciato dietro di sé un po' di macerie, diciamo così, sul calcio, così come lo intendiamo in tanti. Però alla fine diciamo che la vittoria della Spagna credo che abbia fatto contenti in tanti, anche perché diciamo che forse Infantino si era sbilanciato un po' troppo dalla parte dell'Argentina. Sicuramente diciamo questo paragone che ha fatto lui tra Argentina e Inter, visto che lui è tifoso dell'Inter e anche dell'Argentina, ci può stare. Se voi guardate i cammini in Champions per arrivare in finale dell'Inter, quante avversari difficili trovano l'Argentina, qualche cosina così, ci può stare come paragone. Invece sempre Maurizio ci dice: lascerei così la difesa al netto di eventuali cessioni, centrocampo che sì e rilancio di Douglas Luiz, in attacco Pellegrino e Richarlison che preferisco a Colomboni. Se resta qualcosa o cediamo bene o un pensierino anche per un trequartista di ruolo e così faremo una buona squadra. Sono d'accordo con te, l'unico dubbio su Douglas Luiz, anche Spalletti ha provato a dargli fiducia, anzi ho visto che i compagni l'hanno cercato molto nell'amichevole che hanno giocato a Basilea, tra l'altro Basilea in cui la Juve ha vinto una coppa delle coppe, magari iniziare a Basilea la stagione di Europa League, chissà che non porti bene, chi lo sa, però col grande dubbio di Douglas Luiz, se fa quel passaggio che quel passo in avanti che Spalletti gli chiede, che tutti noi gli chiediamo in pratica, di capire quando è ora di metterci un po' più di garra, diciamo così, e di essere più incisivo nel gioco, perché le cose diciamo semplici le fa benissimo lui tecnicamente, nessuno lo discute, è uno che tiene bene il ritmo della giocata eccetera eccetera, però manca un po' di incisività e di cattiveria. Questo non so se è una cosa che si può allenare, eppure insomma quando giocava in Inghilterra mi pare che ce l'avesse, evidentemente nella sua testa sarà scattato qualcosa, chissà che non gli scatti qualcosa al contrario quest'estate. Poi Leonardo ci dice: iniziativa da lodare della Juve di trasmettere in chiaro le amichevoli, si potrebbe pensare a un abbonamento per tutte le partite in modo da non far raggiare altre piattaforme, ovviamente a pagamento. Questa potrebbe essere una bella idea per la Juve per far soldi e per i tifosi della Juve per appunto fare una forma di protesta, come molti intendono comunque fare, visto che la giustizia sportiva continua sul suo doppio binario, eccetera, eccetera, come sappiamo, però allo stesso tempo appunto poter vedere le partite su qualche piattaforma amica, diciamo così, chissà che la Juve non ci pensi. Non so però, se tu prendi dei soldi da Sky e da DAZN, è difficile che poi gli fai concorrenza interna trasmettendo le partite a pagamento. Questo però non lo so onestamente se sia tecnicamente possibile. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
4: Ciao Gigi, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Allora, partiamo dal mondiale ovviamente. Che cosa ci racconta questa Spagna? Così giovane, così bella, così solida. Che si può fare o non si può fare qua questa cosa?

0: dirò questa cosa, purtroppo quando intervengo io si va sempre un po' nel passato. A me questa Spagna, purtroppo in meglio, ha ricordato l'Italia di Vicini.
1: Eh sì, perché il percorso della Fuente di Vicini alla fine sono simili.
0: Esatto,
1: Sì.
0: esatto. Io quello che sostengo da tempo, ma io sono nessuno, che serve davvero un CT federale, qualcuno che rimetta la chiesa al centro del villaggio, qualcuno che non sia tentato da telefonate che arrivano, perché tutti gli allenatori ci hanno raccontato questo, che arriva qualcuno, offre dei soldi e te li porta via, e quindi il progetto può essere finalmente di lunga portata. E quindi a me sinceramente piacerebbe questo. Ci racconta che se tu costruisci una squadra, non hai necessariamente bisogno dei migliori, anzi che i migliori possono essere magari deleteri perché vanno a squilibrare un equilibrio che tu hai trovato e costruito. Io credo che in nessun'altra squadra Oyarzabal possa giocare centravanti puro, no?
1: Sì.
0: E invece qua l'abbiamo visto. Una squadra che senza il suo miglior giocatore ha fatto bene ugualmente, e mi riferisco a Yamal. Una squadra che gioca insieme da anni, gioca insieme nell'Under 19, ha fatto le Olimpiadi di Tokyo, ha vinto l'Europeo. Se esce qualcuno lo aggiungi su un'intelaiatura già ben collaudata. E a me è piaciuto molto, ma mi sembra anche, Gigi, che questo sia stato un po' il mondiale degli allenatori federali e non degli allenatori di club. Forse è solo Tuchel.
1: Sì.
0: Ne è uscito bene, Ancelotti purtroppo non è uscito bene, Deschamps possiamo dire che oramai è un allenatore federale, no? O ha intrapreso questa carriera, perché
1: Certo.
0: quanti anni è?
1: Adesso
0: Sono
1: smetterà, però
0: 15,
1: insomma,
0: 16,
1: ormai
0: eccetera.
1: sì.
0: Anche Scaloni è
1: Certo.
0: sostanzialmente un allenatore federale, è stato preso che non aveva sostanzialmente allenato, e quindi non lo so, facciamoci un pensiero. Io credo che ci voglia stabilità, rigore e calma. E che l'obiettivo non sia un europeo a cui ci qualifichiamo anche io e te, perché si qualificano anche le terze, e non ci si deve arrabbiare se adesso che siamo nel girone, mi sembra, con Francia, Belgio e Turchia nella Nation League arrivano schiaffoni, perché è una cosa possibile, insomma il girone è anche un po' proibitivo.
1: Sì, e poi d'altra parte, diciamo, più scendi, diciamo, la graduatoria internazionale, più ti troni poi i gironi difficili, questo un po' è il gioco delle parti.
0: Però Gigi, diciamo una cosa, perché a noi interessa poi alla fine il mondiale, diciamocelo
1: Certo.
0: chiaramente, ormai siamo in digiuno, il prossimo mondiale, se sarà 48 squadre, come sembra probabile, ma non certo, ha già 6 squadre qualificate, perché ci sono 6 paesi ospitanti, 3 paesi ospitanti che ospitano una partita, che sono Paraguay, Uruguay e Argentina per via del centenario, pensa te, e quindi le qualificazioni in Sud America saranno una giungla, è vero che restano 7 squadre, ma ne passano 3 o forse 4, 3 più uno che fa spareggi, e qui diventano più difficili. Hai il 50% di qualificarti, prima avevi il 70%, e 3 che sono le vere ospitanti, ovvero Marocco, Portogallo e Spagna. Ecco, il fatto che due teste di serie conclamate come Spagna e Portogallo non ci siano, per noi rende tutto, secondo me, un po' meno complicato.
1: Sì, dopodiché bisogna fare un progetto, però, perché come dicevo prima, anche l'Italia ha vinto un europeo come ha fatto la Spagna, però poi la Spagna è andata a vincere il mondiale e l'Italia è stata fuori da due mondiali dopo. Quindi diciamo che i progetti
0: Bravo.
1: vanno un po' tarati anche, diciamo. Lì, quello che dico sempre è che l'europeo vinto dall'Italia è diverso da quello della Spagna, perché quello della Spagna è un progetto, come si vede, destinato anche a durare, perché sono tutti giovani, tra l'altro, la maggior parte dei giocatori. Quello dell'Italia è un po' l'episodio, come è capitato alla Grecia, come è capitato alla Danimarca, almeno io l'ho vista così, nel momento eccezionale del dopo Covid, eccetera, eccetera, una particolare compattezza, sei riuscito a dare solidità difensiva, eccetera, eccetera, hai trovato Chiesa in stato di grazia, che poi dopo di quello praticamente non l'abbiamo più visto,
0: Sì,
1: eccetera.
0: hai trovato Donnarumma, perché poi il mondiale,
1: Certo,
0: l'Europeo te
1: certo.
0: l'ha vinto Donnarumma, ed è il motivo per cui tutti, quando siamo andati ai calci di rigore con la Bosnia, dicevamo: beh, noi partiamo un gol avanti perché almeno uno lo para.
1: Infatti ne abbiamo
0: Non è
1: sbagliati
0: andata
1: due
0: come
1: nel
0: ci si
1: dubbio.
0: aspettava. Esatto.
1: Tanti saluti.
0: Esatto.
1: Oh, mercato Juve, caro Nicola, dunque leggo di possibilità di Cabal in uscita a breve al Besiktas, mi pare di aver visto, João Mario alla Fiorentina e Ekator che si ferma per un paio di settimane adesso per i problemi muscolari, forse anche 3 settimane perché è uno stiramento, infilato in uno scambio con il Parma per portare Pellegrino alla Juve. Ti risulta altro? Ti risulta che queste siano cose corrette? Dimmi
0: Allora,
1: tutto.
0: mi risulta che, l'obiettivo principale per cui si vuole fare uno sforzo importante, Gigi, è Colomoni.
1: Ok.
0: E si vuole provare a fare un'ultima offerta per avvicinare e non assecondare, ma avvicinare le richieste, le pretese del Paris Saint-Germain, aumentando di molto i premi, perché lui è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è che non chiude le porte a Pellegrino, perché Pellegrino è il giocatore fisico che permette alla Juve di alzare la palla e di salire quando invece indietro e di crossare quando avanti per quelle partite che sono costate care alla Juve quest'anno. Io penso a Lecce 1-1, derby col Toro che è la peggior difesa, non puoi fare 0-0, piuttosto fai 2-2 come Verona, se proprio deve essere Verona. Ecco, e queste erano le tre che mi venivano in mente, ma sicuro ce ne sono altre in cui si è fatta troppa fatica in casa, ma anche fuori, no, a sbloccarle. Quindi per Pellegrino però si lavora su un prestito magari oneroso con un riscatto però da effettuare l'anno prossimo, perché la Juve deve fare di conto quest'anno, certo. Lo sai bene, lo sai meglio di me, quindi è ovvio che i prestiti, i parametri zero sono opportunità che vengono rincorse in maniera ghiotta. La verità è che mi dicono anche che a prescindere dal piccolo problema muscolare Ekator non scalda il Parma, che mi hanno detto essere insomma la contropartita che la Juve ha provato a inserire.
1: Prima si è parlato anche di Miretti, ma adesso mi pare un po' scomparso dai radar anche questa ipotesi. Invece per quanto riguarda il capitolo portiere, si va per le lunghe perché l'obiettivo era Dibu Martinez e quindi si aspettava che finisse il mondiale, oppure perché fondamentalmente non ci sono soldi e quindi si aspetta a capire che cosa si può fare e allora, che esca prima qualcuno?
0: La volontà è quella, da fare uscire qualcuno, più di uno, e tanti ce ne sono, e quindi bisogna provare a farlo il prima possibile. Il Dibu Martinez non c'è troppa fretta, perché si aspettava che finisse il mondiale, tanto se prendi il Dibu Martinez prima di 3 settimane non può essere in ritiro. Perché deve andare in vacanza.
1: Giustamente.
0: Ed è ovvio che la Juve ora, contando sulla volontà del giocatore, qui era stato promesso che sarebbe stato ceduto, la Juve ci prova, no? La Juve ci prova a forzare un po' la mano. Devo dire però che la posizione della Juve mi sembra una posizione, mi permetto di dirlo, questa volta sbagliata, perché un portiere che ha fatto la finale del mondiale, 4 anni fa ha vinto il mondiale, 6 mesi fa ha vinto l'Europa League, anzi 3, nel frattempo ha vinto 2 Coppa America, e insomma un portiere che ha fatto la finale del mondiale, ti hanno chiesto 10 milioni di sterline, non ti hanno chiesto una cifra incredibile. La Juve vuole arrivare alla metà, ci sta che la controparte si irrigidisca. Dall'altra parte c'è un portiere che arriva dal Tottenham e che già conosce il campionato italiano, come vicario, per cui si potrebbe trovare l'accordo in prestito. Abbiamo detto proprio un attimo fa quanto sia vantaggiosa questa operazione per la Juve. Continuo a pensare che però 11 milioni di euro non mi sembrano troppi per il Dibu Martinez, e soprattutto sollevo una perplessità. Forse tutti noi non ci siamo accorti che Ekator può diventare il nuovo Balotelli, non lo so, meglio, il nuovo Vieri.
1: Cristian Vieri, vai.
0: Esatto, il nuovo Vieri. Però spendere 20 milioni con dei soldi contati per un'alternativa quando ti mancano i titolari, secondo me possiamo discuterne, non so se sei d'accordo con
1: sì,
0: me.
1: Sì, no, io credo che lì fosse solo una questione di bilancio, perché Genoa garantiva di prendere il ragazzo lì con la plusvalenza, eccetera, eccetera. Quindi in quel momento lì la Juve doveva per forza fare 2 plusvalenze entro il 30 giugno, le ha fatta una col Genoa, e credo che si rientri in questa orbita qui, è più economica che non calcistica, però sono d'accordo con te, nel senso che metti prima i tasselli in quello che serve, poi dopo i giovani, va bene. E tra l'altro ti leggo questo messaggio di Nicola da Aversa, che ci scrive: mentre in Spagna vengono mandati in campo ragazzini di 17-18 anni, e non parlo solo di Yamal e Williams, mentre noi prendiamo Ekator dal Genoa già con 2 anni di esperienza in Serie A, per farne cosa? Per darlo probabilmente in prestito, perché è ancora giovane. Parliamo sempre di valorizzare i giovani, ma alla fine il modo di fare è sempre lo stesso. Sì, ci sono giovani e giovani, nel senso che comunque in linea di massima Yıldız lo spazio l'ha trovato, anche a 19 anni.
0: Non so se Ekator ha il livello della Juve, lo dico sinceramente. Però il discorso che fa l'amico d'Aversa ci sta, perché ti dico una cosa: Palestra non poteva rimanere all'Atalanta?
1: Ah, certo.
0: Un esempio. Insomma, no? Sì, c'è sempre un po' di reticenza in Italia. Sono d'accordo. Tra l'altro, poi diamo una statistica: mettere in campo un ragazzino porta bene ai mondiali, perché i 4 diciottenni che hanno raggiunto le finali mondiali hanno sempre fatto vincere. Pelé, Bergomi e Mbappé e buon ultimo Yamal. Insomma, conviene metterli i ragazzini. Anche
1: certo, per Bergomi stare in questa compagnia è una bella cosa, diciamo così, in linea di massima. Lui è un diciottenne anomalo.
0: Io quello non lo ricordo, purtroppo. Anche se mi va
1: No, io me lo ricordo, col Baffi.
0: Gli ho procurato un dolore saltandogli sulle gambe in uno dei tre di Paolo Rossi col Brasile. No, l'ho colpito nella zona franche. Però non me lo ricordo, perché ero veramente minuscolo. Però Bergomi, rivedendolo poi, insomma, fece un bel mondiale.
1: Sì, no, poi i 18 anni per sembrare più grande si era fatto crescere i baffi, tra l'altro. Poi quella difesa lì, insomma, bastava fare il tuo. Però è proprio anche emblematico dell'Italia, nel senso che tu cosa costruisci? I difensori, fondamentalmente. Perciò che quando io leggo Guardiola...
0: Tristezza, eh? Anche lì basta guardare la lista dei palloni d'oro. Nessuno ne ha pochi come noi. Noi cosa abbiamo avuto? Baggio. Attaccante Baggio e Rivera, perché Sivori non lo conterei come attaccante.
1: Sì, poi
0: Cannavaro, un difensore.
1: Esatto. Buffon non gliel'hanno dato per motivi ignoti, sì. Baresi neanche, Maldini neppure, però erano sempre difensori, sì. Voglio dire, questi sono stati i nostri grandi.
0: Cioè, appunto, un po' di tristezza viene.
1: Sì, qualche numero 10 importante ce l'abbiamo avuto, Del Piero, Totti, Baggio, appunto, che il pallone d'oro l'ha vinto, però rispetto ad altre nazionali la nostra identità è più quella lì, non c'è niente da fare.
0: Però può cambiare, Gigi.
1: Può cambiare,
0: la Spagna, proprio la Spagna fino agli anni 90. 80, cioè dal 1990 comincia a cambiare qualcosa nella Spagna, diventa un'altra squadra. Prima era una squadra veramente di picchiatori, intensità, e loro bisogna dire grazie, forse soprattutto a Cruyff, che a Barcellona portò quella filosofia, però la Spagna è cambiata.
1: Sì, tra l'altro le filosofie stanno bene tutte e due in Spagna, perché c'è quella dell'Atletico Madrid, che è un po' più basata su vecchia maniera, il Barcellona che invece è un'altra scuola, e quindi mettendola assieme si possono fare delle belle cose, diciamo. D'altra parte credo che la nazionale spagnola sia soprattutto Barcellona, Atletico Madrid,
0: tra l'altro, ieri non c'era solo Yamal, c'era anche Cubarsí, signori, che difensore,
1: che ha vinto il premio per il giocatore più giovane, più forte,
0: meritatissimo,
1: del mondiale. L'ultima che ti faccio, così, previsione tua personale, prossimo arrivo alla Juve, chi ci metti, così?
0: Ma che brutta domanda, difficile. Ma
1: tanto vale tutto. Io dico sempre, metto che i nostri ascoltatori, che in questo momento diciamo una cosa, poi tra due giorni è tutta un'altra e va bene lo stesso. Non
0: ma
1: ve
0: io
1: la
0: mi
1: prendete.
0: Auguro che questa telenovela dannatissima Colomoni possa finire. Da un anno e mezzo, ci sono cambiati tre allenatori e tre dirigenti.
1: Ce la possiamo fare.
0: Perché, insomma, Motta, Tudor e Spalletti, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e siamo sempre fermi a Colomoni. La verità è che la Juve non si sta dimenando troppo nella ricerca di un'alternativa, quindi vorrei dire che saranno convinti che si possa chiudere, e quindi io mi auguro che, visto che lui non era impegnato al mondiale, può arrivare il giorno dopo l'accordo, che sia Colomoni.
1: Ecco, fino adesso però, ecco, una considerazione che facevo l'altro giorno, cioè che si parla tanto di tanti nomi, poi alla fine i due che sono arrivati nessuno li aveva detti. È una strategia, secondo te, di Carnevali, questa, che non avevamo più abituati a vedere alla Juve, in linea di massima, dai tempi forse Marotta, Moggi, eccetera.
0: Non sono stato d'accordo, perché Openda fu
1: last minute, sì.
0: Fu un lampo che nessuno conosceva, no? Vero? Però così, insomma, io devo dirlo, Selic è stato veramente un ratto operato da Massara in tempi rapidissimi, insomma, molto molto bravo, e di cui nessuno era a conoscenza, quindi questo sì. Carnevali è abituato a tutti, mi hanno detto, essere uno che ciarla
1: così,
0: poco,
1: sì. Oppure che parla di quello che gli interessa parlare, ma poi gli obiettivi li tiene nascosti, ma giusto così. E ce lo dice anche il nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che dice: bellissimo che Carnevali lavori senza far filtrare nulla all'esterno, ma la Juventus in tutti i reparti servono giocatori di esperienza e ovviamente di grande personalità, cosa che Spalletti diceva già l'anno scorso, e ti chiedo se secondo te basterebbe, almeno la mia idea è, se la Juve si fa portiere, mediano e centravanti con queste caratteristiche, esperienza, grande personalità, può
0: mancano
1: alzare.
0: Gli esterni, però, Gigi.
1: Dici che non bastano quei tre?
0: No, mancano gli esterni, sì, è arrivato Selic, però a sinistra manca qualcosa che possa quantomeno supplire Cambiaso.
1: Mm-hmm.
0: A sinistra manca proprio.
1: C'è sempre McKennie, buono per tutte le stagioni, ma non è il suo ruolo.
0: Ah,
1: diciamo.
0: Vabbè. Allora, ben. Sì, no, McKennie.
1: Dove lo metti sta, però non è il suo, lo togli da davanti più che altro, se lo metti lì. No, sicuramente lì a sinistra uno ci vorrebbe, ma è vero che c'è Lick, o Celik, adesso non so più bene come si dice, forse mi dicevano Celik, può giocare forse anche a sinistra, però sarebbe un adattato, ecco, il suo posto è a destra, linea di massima.
0: Sì,
1: no,
0: no? Poi, però adesso bisogna essere sinceri, è ovvio che si parla di chi arriva perché interessa quello, però quello che dobbiamo capire è chi esce.
1: E chi esce, certo.
0: E chi esce di quelli che genereranno una plusvalenza e saranno venduti bene. E quindi non so, qualcuno deve uscire, qualcuno anche di un po' corposo, e bisogna capire chi, e sperare che sia quello che tutti desideriamo e non qualcuno che riteniamo indispensabile.
1: Grazie Nick per essere stato con noi anche oggi, alla prossima, ciao, buona estate, ciao ciao. Caro Manuel, abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli, direi, se non ti offendi, se ti offendi no, ma se non ti offendi mentiamoli.
2: Salve. Come sarebbe bello se la Juventus provasse a offrire Cambiaso più Conguaglio al Chelsea per Enzo Fernandez. Ma resterà un sogno. Ciao a tutti, forza Juve, Emanuele dall'Abruzzo.
1: Caro Emanuele, magari lo fanno anche, bisogna vedere se quegli altri accettano però, c'è sempre l'altra faccia della medaglia, perché nessuno obbliga il Chelsea a vendere giocatori che vuole tenersi naturalmente. Cambiaso, diciamo, ha avuto il suo momento di gloria quando l'aveva cercato il Manchester City di Guardiola, e poi da lì è iniziata una parabola che secondo me ha tolto un po' di valore di mercato al giocatore, e quindi sicuramente questo è un problema per la Juve, perché ha un giocatore che sembrava dovesse garantire certe cose, non le garantisce, e allo stesso tempo perché è un valore che si è un po' deprezzato con il rendimento dell'ultimo periodo. Ancora vocali, caro Manuel, vai, ascoltiamoli.
3: Un'altra, va bene lo stesso. Ciao Gigi, sono Donato da Sassuolo.
1: Ciao Donato.
3: Il pallone d'oro lo vinse anche Paolo Rossi.
1: Bravo.
3: Ciao, forza Juve sempre.
1: Quindi qualche attaccante ce l'abbiamo messo con Paolo Rossi e Roberto Baggio, sono gli attaccanti italiani che hanno vinto il pallone d'oro, però ciò non toglie che nella storia d'Italia, diciamo, i giocatori che hanno fatto più risultati, cose importanti, sono quelli che giocavano in difesa, anche nell'82, nel 2006, insomma, quando l'Italia ha vinto i mondiali o gli europei, lo ha fatto fondamentalmente basandosi sulla difesa. Poi nell'82 era venuto fuori Paolo Rossi, nel 2006 è stata una vittoria con gol segnati da tanti giocatori importanti che l'Italia aveva in organico, però insomma il super bomber, il grandissimo campione che tutti ammirano, quello che poteva essere Platini della Francia, poteva essere Maradona, poteva essere Falcao, poteva essere Zico, quelli lì sono un po' mancati nella società e nella storia del campionato italiano, proprio anche forse per come si gioca, per come si giocava e per come si gioca nel campionato italiano rispetto ad altri campionati. Ancora un vocale, vai.
2: Salve, sono Emanuele dall'Abruzzo, tifoso juventino dai tempi di Omar Sivori. Sì, c'ho un po' di anni. E come tifoso mi riconosco il diritto al sogno. E come sarebbe bello se quella squadra inglese che trattava con il Real Madrid per Enzo Fernandez.
1: Ah, ecco, forse abbiamo già sentito. No.
2: E che si era interessata a
1: Cambiaso. Forse era lo scambio Cambiaso-Hernandez, che ci diceva già prima il nostro amico Emanuele. Vediamo un po' se ci sono ancora dei messaggi da ascoltare, caro Manuel. Forse ce n'è ancora uno, vedi un po', se no leggiamo un po'.
4: Ciao Luigi, Roberto.
1: Carmelo.
4: Per quanto riguarda la nazionale, dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, perché io mi ricordo quando abbiamo vinto gli europei, quasi quasi non ci abbiamo creduto neanche noi, perché abbiamo vinto, perché i giocatori, perché Mancini, perché e poi dopo la Juve deve cambiare, cioè deve sbrigarsi, perché insomma adesso veramente tutte le scuse ci stanno abbandonando. Dobbiamo rafforzare la sua squadra, golo non golo, insomma spero che ci sbrighiamo per rafforzarla e vedere di vincere qualche cosa.
1: Sì, diciamo che è chiaro che bisogna dare tempo e fiducia, però è anche chiaro che se Spalletti riesce a partire per la tournée d'inizio agosto con un'ossatura di squadra perlomeno imbastita, e sarebbe importante, perché poi quando inizi il campionato con la squadra ancora in divenire, magari finisci di completarla a campionato già iniziato, diventa tutto molto complicato, anche perché la Juve ha fissato un sacco di amichevoli quest'estate, tra l'altro adesso sicuramente l'infortunio di Cacciatore è anche legato a quel fallo che ha subito poco prima, e probabilmente lui per rialzarsi velocemente ha avuto quel contraccolpo muscolare, potrebbe essere quello, magari la tensione. Però insomma, giocare così tante partite durante la preparazione a volte può avere anche qualche controindicazione, come dal punto di vista degli infortuni. Speriamo che non sia così. Per adesso una partita, un infortunio, speriamo che finisca qua, insomma, la storia. Però avendo fissato così tante amichevoli, per provare chi alla fine, nel senso che in questo momento è chiaro che non è la Juve che poi inizierà la stagione, quindi visto che ci sono queste amichevoli fissate, iniziare a metterci dentro qualcuno in più che possa veramente poi far parte del progetto, sperando che Yıldız le possa giocare, perché rimane anche questo punto interrogativo sulla sua condizione fisica, così come su quella di Thuram, e quindi queste potrebbero essere sicuramente delle difficoltà supplementari. Sento la base che si alza, quindi notiziario e poi torniamo ancora in diretta.
5: La Juve del lunedì.
6: Radio Bianconera Time.
7: Radio Bianconera.
6: Sono le 15.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
8: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
9: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
8: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
9: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
8: Il calcio, Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì,

0: Eccoci qua, pausa caffè, ogni tanto ci vuole in questo caldazzo, dica.
1: Stava macinando.
0: Stava macinando, sì, facciamo tutte cose. Dicevamo adesso che noi della generazione X, che non siamo proprio i boomer, siamo quelli un po' prima, siamo nati senza la tecnologia o con una tecnologia risibile rispetto a quella attuale, poi ci siamo adattati a questo mondo, ma diciamo partire... Dicevamo prima dal cambio della 500 o della 127 e arrivare alla situazione attuale elettronica, diciamo così, è molto meglio che non partire direttamente con la macchina elettronica. Poi trovi difficile quella. Come fa a trovarla difficile? Non fa tutto
1: perché
0: lei.
1: Noi
0: fa,
1: abbiamo vissuto l'evoluzione.
0: L'evoluzione, bravo, siamo darwiniani noi. Oh, dunque, Franco da Pescara, oh, grazie intanto per i complimenti. E poi ti posso chiedere per quale motivo Andrea Agnelli non viene richiamato con tutti gli onori in società? Allora, intanto ho visto che ha già messo il musetto a Parma a trovare Cherubini, quindi per dire occhio che sto tornando, sono venuto in Italia perché prima se ne stava ad Amsterdam, eccetera, eccetera. Credo che sia necessario comunque attendere, il o almeno lui voglia attendere, il pronunciamento del TAR, che credo arriverà entro la fine dell'anno, perché è vero che la Corte di Giustizia Europea gli ha dato ragione, ma gli ha dato ragione, caro Franco, in che senso? Dicendo che, ok, tu puoi far ricorso al TAR per farti togliere la squalifica, fondamentalmente per annullare il provvedimento nei tuoi confronti. Quindi una volta poi che sia diventato pulito, se il TAR accoglierà definitivamente il suo ricorso, credo che possa tranquillamente tornare in azione, speriamo, ai vertici della Juventus, perché ribadisco, con tutto il bene che possiamo volere a John Elkann, che ha messo un sacco di soldi nella Juventus, che la segue, che ha i figli appassionati, però poi ci sono i fatti e i trofei di Andrea Agnelli in 10-11 anni non sono minimamente paragonabili a quelli dei 7 anni di gestione di John Elkann tra dopo Calciopoli e dopo Plusvalenze. Tra l'altro c'è questo fatto che lui deve sempre arrivare alla Juve dopo qualche tragedia di vario genere. Oh, diamo benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Luigi, ciao a tutti.
0: Oh, dunque, caro Vincenzo, ma come mi spieghi il premio alla penna? Dai, partiamo da questo per divertirci un po'. Miglior arbitro della stagione, la penna che in Inter-Juventus nell'ordine sbaglia due cartellini gialli su due a Kalulu, perché uno era per Barella e l'altro era per Bastoni, per simulazione, e più tutto quello che ha fatto dopo, che tutti se lo dimenticano perché dicono che Kalulu ha allungato il braccio, ma non è quello il concetto. Lui ha simulato, poi ha chiesto il cartellino, poi ha esultato e bla bla bla, insomma tutta quella serie lì. Non dà rigore a McKenny, ma lì anche il VAR poteva aiutarlo, per carità, e anche nel gol del 3-2 dell'Inter all'inizio c'è un contratto sospetto su Openda. Se questo è il miglior arbitro italiano, poi tra l'altro dopo l'hanno tolto dalla circolazione, l'ha mandato in Serie B, non ha più arbitrato nulla, quindi c'è una forma di bipolarismo, direi, dal punto di vista dell'AIA.
2: Sì, piuttosto grave, perché insomma... I fatti tutto dovevano consigliare tranne che premiare questo arbitro così discusso e così insomma poco adatto ad arbitrare partite importanti, addirittura premiato. E, boh, io non me lo spiego razionalmente, diciamo che è un simbolo che si vuole dare del fatto che anche il più scarso un giorno può avere un premio, quindi sai come quei bambini che dicono non ce la farò mai, dicono vabbè guarda hanno premiato pure la penna.
0: Ce l'ha fatta la penna, ce la puoi fare anche tu, dici.
2: Se ce l'ha fatta lui.
0: Ah, quindi tu non sei cattivo come me che ci vedi il retropensiero, che dice vabbè adesso vi dimostriamo noi chi comanda anche se ci sono indagini eccetera eccetera. No, non è quello. Sono
2: lo
0: io.
2: Dico da una vita che è così e allora preferisco pensarla
0: come premio
2: più bonariamente.
0: Educativo, educativo.
2: Sì, sapendo che a pensare male no, si fa peccato, ma si indovina e quindi è chiaro che è così, è una manifestazione di arroganza e di prepotenza. Facciamo come ci pare.
0: Mi pare così, a occhio così, perché sì. Con tutto quello che poteva anche non assegnarlo il premio per un anno, non succedeva niente, ma in generale piuttosto premia uno giovane che è al primo anno di Serie A, che magari così, perché sicuramente alcuni non li potevano premiare perché non andavano bene a qualcuno, che i nomi li hanno detti chiaramente, chi sì chi no. Però per esempio Colombo l'avessero premiato, nessuno avrebbe detto niente, però magari avevano interesse che si parlasse del premio, quindi diciamo diamolo alla penna, così sicuramente tanto si incazzano gli juventini, quelli sono sempre già incazzati, quindi non ci perdiamo niente in linea di massima, no? Perché
2: sì,
0: poi alla fine è così, no?
2: Oppure si cambia la regola e si premia magari uno di quei ragazzi che sono stati malmenati nei campi.
0: Anche, per esempio.
2: Delle categorie, prima, seconda e terza categoria. Si può fare una cosa del genere, perché loro prendono botte per gli altri. C'è qualche arbitro che meriterebbe, insomma, uno scappellotto.
0: Diciamo di essere chiuso negli spogliatoi, come disse una volta qualcuno.
2: Sì, cosa che poi non è,
0: non è mai avvenuta, certo.
2: E invece poi le botte le prendono ragazzini che non c'entrano nulla e che sono esposti alla violenza piuttosto imbelle e cieca dei tifosi di quart'ordine, perché insomma uno che prende a calcio un arbitro, che tifoso è, ma che uomo è, direi.
0: Ma sì, perché poi a volte anche addirittura nelle partite dei ragazzini, neanche quelle di prima, seconda e terza categoria, che sono tra adulti, magari si menano tra loro lì più che non con l'arbitro, quelle sono cose diverse. No, ti chiedo invece, no, urge un ulteriore chiarimento, perché io continuo a sentir dire da più parti, a leggere persino dal vice direttrice della Gazzetta dello Sport, che se una cosa è archiviata dalla giustizia ordinaria, basta, cioè cosa stiamo lì a parlarne? È archiviata e basta, che c'entra con la giustizia sportiva? La giustizia sportiva non può mica ribaltare la giustizia ordinaria. Oppure, se non si è consumato il vantaggio, cosa stiamo lì a discutere del fatto delle intercettazioni o non intercettazioni? Ora, ribadisco per l'ennesima volta, nel 2006 tutto è partito da un'indagine archiviata dalla Procura di Torino, poi atti trasmessi alla Procura Sportiva, la Procura Sportiva ha fatto il diavolo a 4, dal diavolo a 4 è nato il processo di Napoli, dal processo di Napoli tutto il resto, insomma, così è andata la sequenza in linea di massima, quindi non è vero questa prima cosa. Seconda cosa, io inviterei semplicemente a leggersi, almeno leggere, forse la comprensione del testo non è il forte di qualcuno, ma si può leggere e capire, l'articolo 30 del codice di giustizia sportiva, basterebbe quello per capire che cosa significa illecito sportivo, perché mi sembra che è un concetto difficile da far passare, non so cosa ci sia di difficile, però caro Vincenzo.
2: Ma a seconda dei casi, a seconda di chi è coinvolto, diciamo che io preferisco studiare, leggere appunto libri di diritto, di giurisprudenza e anche i codici che comunque ora andranno cambiati. La cloaca dello sport non è per me una fonte né di informazione né di riflessione. E se scrivono queste cose meritano di non essere acquistati, meritano la fama che hanno. Però è chiaro che no, non è così. Voglio dire, ci avete tanto tenuto ad avere l'ordinamento sportivo separato dagli altri ordinamenti? Bene, per un po' sarà così, ora non sarà più così dopo la sentenza della Corte di Giustizia, però diciamo ad oggi è così. Beh, allora se è così è separato, e quindi ciò che viene improvvisamente peraltro deciso in sede penale non riguarda quello che deve essere deciso nella sede sportiva. La sede sportiva deve andare avanti proprio perché si tratta di due sedi diverse, quindi magari il comportamento dell'Inter secondo Viola e Ielo, Viola noto non solo tifoso interista ma amico di Marotta e quindi doveva dimettersi secondo legge, ma nessuno qua lo sta dicendo, ma è una cosa evidente, doveva dimettersi, lo impone la legge. Comunque secondo questi due PM il comportamento dell'Inter non ha una rilevanza penale, però può averla dal punto di vista sportivo, come è successo nel caso della Juventus, almeno secondo i giudici sportivi, dove non c'era rilevanza penale neppure sportiva, però hanno così velocemente agito. Invece nel caso dell'Inter non succede nulla, oppure se succederà vedrete che chi ne prenderà gli atti farà la solita farsa, come è stata una farsa l'inchiesta di Milano sugli arbitri, come io, se ti ricordi, l'avevo detto da molto tempo.
0: Mi ricordo bene le tue parole, sì.
2: È una foglia di fico dove solo un PM, Ascione, è un vero PM, un vero giudice, gli altri invece cercano solo di dire di dare la prova che hanno persino indagato. Ma per molto peggio, l'Inter doveva essere cancellata, non retrocessa, cancellata dal panorama calcistico. debiti, 'ndrangheta, insomma, cioè, li sappiamo tutti. Comunque, vogliamo azzerare tutto? Beh, però su questa cosa ci sono quattro partite, almeno quattro partite, dove l'Inter ha preteso a determinati arbitraggi. Questa è una chiara, è un chiaro illecito sportivo. Poi l'arbitraggio può essere il più sfavorevole possibile all'Inter, ma solo tentare di avere un arbitro se favorevole è già un illecito sportivo, e in questi casi si prevede la retrocessione. Cosa fa Chinè? Il solito nulla, e non farà il solito nulla. Ci si scandalizza? No, ne stiamo parlando solo noi, non se ne parla, appunto la cloaca dello sport non ne parla, ne parlano pochissimi, però questa è una cosa gravissima, perché cambiate i soggetti, cambiate l'argomento e vedrete che non siamo più in uno stato di diritto.
0: Oltretutto risulta agli atti che uno dei cambi di arbitro richiesti, quello per Inter Verona, poi è avvenuto veramente, cioè non è che... E chi fa i paragoni con Calciopoli, secondo me da un certo punto di vista correttamente, perché anche lì erano in ballo le pressioni sui designatori, che però all'epoca erano due, che però all'epoca potevano parlare con i dirigenti, che però all'epoca non decidevano l'arbitro, ma la griglia di cinque nomi, tra i quali veniva poi sorteggiato l'arbitro della gara, ok? Quindi ovviamente se tu mettevi cinque nomi che ti piacevano, d'accordo, però era difficile tutte e cinque, voglio dire, poteva sempre uscire un arbitro che... Mentre qui c'è la designazione diretta, e quindi il peso specifico delle richieste è diverso, quindi questo è un altro discorso che va fatto, che sento fare poco, diciamo. Poi fondamentalmente la grande differenza è che lì hanno preso Moggi uguale Juventus, qui hanno preso altri uguale Inter, e quindi il trattamento mediatico è diverso, come è sempre successo tra Juve e Inter. Però quell'altro argomento che non viene trattato è la posizione di Viglione e Butti, perché che a me sinceramente iniziare una stagione con due che noi prima lo dicevamo, ok, sono tifosi dell'Inter, adesso è conclamato, perché anche nelle intercettazioni sanno che Butti è interista e lo tratto da tifoso, Viglione è interista, però hanno dei ruoli istituzionali, si devono dimettere, se ne devono andare loro due, o qualcuno li deve dimettere, diciamo così, spintaneamente, ecco.
2: Sì, io spero che si arrivi a far diventare tutti questi casi, che già uno solo è grave, ma ne stiamo assommando, ma sono tutti gravi. Anche uno solo basterebbe a far scatenare un putiferio, ma qua in più sono pure tanti casi. Beh, io spero che arrivino pure le altre tifoserie ad avere quel senso di disgusto che possiamo avere noi. E io ti assicuro che il disgusto ce l'ho non come juventino, perché tanto la Juve sta pensando da qualche anno da sola a farsi male, non vincerebbe comunque la Juventus anche senza questi episodi, ma io ce l'ho come cittadino oltre che come giurista, perché è veramente un profondo senso di disgusto, perché a me sembra veramente delle cose inenarrabili. Cioè, se a me qualcuno l'avesse raccontate qualche tempo fa, io avrei detto: ma mi stai dicendo delle fesserie, non si verificherà mai una cosa del genere in Italia, sia pur con tutte le stranezze che ci sono in Italia, e invece vedo che si verificano. Però le altre tifoserie che fanno? Io ci voglio sempre sperare che ci possa essere una vera e propria ribellione da parte dei tifosi. Quando l'Inter scende in campo dovrebbe essere accolta con delle parole, con quello che ricorda un po' la dinamica dell'Inter. Non voglio dire la parola, però comunque,
0: vabbè, ma diciamo
2: parola
0: che,
2: d'ordine
0: che anche solo i fischi a volte potrebbe andare bene,
2: o che siano i fischi come quelli a bastoni, ecco.
0: Sì, diciamo che anche disertare lo stadio nell'occasione della partita dell'Inter potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché rimarrebbe più dei fischi che sono normali nel calcio. Vedere uno stadio vuoto, anche a livello internazionale, dice: ma che cavolo sta succedendo? Com'è che i tifosi della Juve non sono andati a vedere Juve-Inter, che è una partita così importante? Quello potrebbe essere una forma di protesta, al di là delle disdette, di tutto quello che vogliono fare i tifosi. Un po' di messaggi su questi argomenti. Allora, Alfredo da Torino: la penna premiato, bastoni premiato, questo deve entrare in testa alla società Juventus, che dovrà fare la guerra anche quest'anno contro arbitri, istituzioni calcistiche e politiche. Ma quello che mi fa più rabbia è che le altre squadre italiane non si accorgano del predominio della squadra di Milano, sia in campo politico istituzionale e non calcistico. Caro Alfredo, non lo so se non se ne accorgano o se ognuno abbia il suo orticello che bene o male viene tutelato, o se abbiano paura, perché magari uno si mette contro, poi ha delle controindicazioni pesanti, diciamo così. Non so qual è la lettura più corretta, caro Vincenzo.
2: No, il caso Danieli dimostra. Quindi colpirne uno per educarne 100. È stato colpito Danieli appena si è messo contro un certo tipo di sistema e si è visto come è stato colpito. Ci sono voluti anni per sentirsi dare ragione e ancora ci vorrà qualche mese. E qui è chiaro che tutto questo mette paura. A questo aggiungi il fatto che ognuno pensa al suo orticello, però se qualcuno vuole vincere lo scudetto non si può più accontentare dell'orticello, perché l'orticello non prevede il campionato, non prevede lo scudetto, perché questo deve andare all'Inter, anche perché l'Inter, avendo questa situazione finanziaria gravissima, solo vincendo titoli può ripianarla, si è capito, cioè non lo può ripianare da un punto di vista commerciale, perché l'Inter non la vuole nessuno, non vale nulla, è piena di debiti, chi si compra i debiti? Nessuno. E quindi sta perseguendo la politica del ripianare il debito con i premi derivanti dalle vittorie. Ecco perché il sistema calcistico italiano tiene tanto a far vincere l'Inter, per non farla fallire, ma è una via malata, perché è una via innanzitutto che produce delle irregolarità enormi, dei favori arbitrali, politici e calcistici, di cui ora non ne possiamo più. E scredita l'intero calcio italiano, cioè per salvare una società noi stiamo screditando l'intero calcio italiano. Non sarebbe meglio controllare? Io dico, l'Inter è un nome famoso, ci mancherebbe, però un qualche anno di sanificazione ci vuole, una specie di fallimento controllato,
0: un'amministrazione controllata, diciamo così, sì, dall'esterno,
2: sì. Con una soluzione pure politica, però uscire da questo.
0: Poi tra l'altro voglio dire, ci sono state fior fior di società, Torino, Fiorentina, Napoli, che hanno addirittura dovuto cambiare nome per sì, poter andare in Serie B e non da un'altra parte, insomma. Quindi sì, anche nei confronti della storia di quello che è successo in Italia, perché devi tutelare sempre una parte sola, quegli altri no? Io credo che ci vada di mezzo la credibilità del campionato, del calcio italiano, e anche il livello del calcio italiano comunque, e quindi della nazionale. Oh, Fabrizio dalla Spezia: Bastoni premiato, La Penna premiato e Kalulu disgraziato, nel senso di privato della grazia. Sì, no, adesso manca solo più che chiedano a Kalulu di chiedere scusa, perché ormai tutto il resto l'hanno fatto, hanno premiato l'arbitro, hanno chiesto di premiare Bastoni. Penso che qualcuno prima o poi chiederà a Kalulu di chiedere scusa ufficialmente per aver creato questa gogna mediatica, come dicono, no?
2: Ma magari potrebbe andare in carcere al posto di Mario Roggero, grazie a Roggero, e Kalulu va in carcere, ecco, una cosa del genere, ovviamente cospargendosi il capo di cenere, scusandosi di aver indossato la maglia bianconera e di aver contribuito a creare quel caso che ha messo così in cattiva luce un bravissimo ragazzo come Bastoni.
0: Poi ancora su questo tema, Alfredo, abbiamo scatenato i nostri amici. Dopo tutto quello che è successo in Inter-Juve con Bastoni, la simulazione, ma anche i falli non fischiati alla Juventus, non dato il cartellino doppio a Bastoni e il casino che c'è stato dopo la partita, premiare La Penna è un altro schiaffo alla società Juventus, che non reagisce, come ormai abbiamo capito. Rosanna dalla Sardegna: La Penna è stato premiato perché è stato il peggiore. Abbiamo letto male noi che è stato il migliore. Vergognosi, dice lei. Poi invece, chi è? Domenico o Giuseppe, non so, Giuseppe da Sant'Agata di Militello. Sant'Agata di Militello era quella di Pippo Baudo? No, era da quelle parti lì, sì, anche lui, vero?
2: Sì. Militello in Val di Catania era quella di Pippo Baudo, ma penso che
0: siamo lì,
2: molto vicino, sì.
0: Bisognerebbe denunciare l'illecito sportivo dell'Inter nelle opportune sedi e non solo parlare tra di noi, ma è possibile che non ci sia nessuno che lo faccia? Non è che, allora, l'illecito sportivo, caro Giuseppe, non lo possiamo denunciare io, Vincenzo, Identità Bianconera o qualcun altro. Ci sono le carte che la Procura di Milano ha girato a Chinè, e Chinè che deve leggere le carte e decidere se ci sono gli estremi per l'illecito sportivo oppure no. Dipende come le legge queste carte e cosa decide di fare, perché quelle che le avevano mandato sulla doppia curva erano di una gravità inaudita e il risultato è stato multa e squalifichine, diciamo così, una giornata, qualche 30 giorni di squalifica a fine stagione, quindi ininfluenti per qualche dirigente, eccetera, eccetera. Se il metro di giudizio è quello, capisci che se no? Dipende come legge le carte Chinè, no, Vincenzo? Noi non possiamo farci niente, nessuno può denunciarla.
2: No, purtroppo cosa. Non è che noi possiamo denunciarla a livello mediatico. Il Chinè riprenderà, non ha mai smesso.
0: Sannaca lui.
2: Ad annacarsi e a mantenere la posizione china.
0: Si chiama china per quello, dici tu? Ma può darsi.
2: Penso, sì.
0: Spiegazione. Poi io
2: nel nome spesso c'è il destino.
0: Vabbè. Nel mio caso spero di no, ma non importa. Poi
2: no,
0: dopo.
2: Vabbè.
0: No, cambiato argomento.
2: Ti salva una F in più,
0: esatto. No, perché tra l'altro mio padre aveva fatto poi una richiesta, un'indagine insomma sull'albero genealogico, perché dice, ma sto cognome da dove è saltato fuori? Pare che sia stata una sfortunata italianizzazione di un cognome inglese, che era SKIFF Skiff, che ancora esiste qua a Torino, una regata che si chiama così, Silver Skiff, che è un'imbarcazione, diciamo così, di legno. Poi sapete che in certe epoche storiche non piacevano i cognomi che non finivano per vocale, e quindi ce l'ha messa una. E uno se la tiene, come si dice, tanto è inutile star lì. Anzi, così se mi prendono in giro, a volte leggo sui social delle cose, finché mi prendono in giro per i cognomi vuol dire che argomenti pochini, diciamo così.
2: Però, sì.
0: No? Tanto dall'asilo che sono abituato, non è che mi preoccupo di questo. Invece io prima dicevo che John Elkann, mi auguravo un pronto ritorno di Andrea Agnelli, visto che ha messo il naso a Parma, visto che adesso il TAR dovrà pronunciarsi su di lui, perché comunque se fai pesi, gestioni Agnelli, gestioni Elkann, a livello di titoli non c'è paragone ovviamente, pro Andrea Agnelli. E c'è il nostro amico su Twitch, Viserion, si firma lui, che dice: Elkann è sempre stato proprietario anche quando c'era Andrea Agnelli. Agnelli era presidente, sono due figure differenti, quindi paragone totalmente senza senso, dice lui. Beh, però no, perché la gestione di John Elkann adesso, prima la gestione di Andrea Agnelli della Juventus, cioè chi gestisce la Juventus adesso è John Elkann. Prima John Elkann metteva i soldi, ma la gestione era di Andrea Agnelli, sì. No Vincenzo, è così.
2: Sì, Elkann non se n'è mai andato. Quando noi abbiamo vinto i 9 scudetti, certo. Elkann c'era lo stesso. Solo che c'era
0: cacciava
2: Agnelli,
0: i soldi, diciamo,
2: che gestiva, e Agnelli che faceva delle scelte.
0: Certo.
2: Quelle che invece ora fa Elkann tutte o quasi tutte sbagliate. Cioè finora tutte sbagliate. Mo vediamo, ma non ho molte illusioni. Il ritorno di Andrea Agnelli è nelle cose. E nei fatti ci vuole tempo. Anche su questo, guarda, io pochissime cose anticipo, perché poi non ho il titolo, ma non è che sono un giornalista che deve dare le notizie in anticipo e dire guardate come sono bravo che l'ho detto per primo io. Però quelle poche cose che io so le dico qua a Radio Bianconera. Dissi di Motta che arrivava, lo dissi con mesi di anticipo ed è successo. Dissi della procura di Milano, ma lì bastava solo mettere i fatti, non c'erano
0: conoscere un po' l'ambiente in generale, esatto. Capire un po' che aria tirava, ecco.
2: Dissi della Corte di Giustizia Europea, sì. E si è verificata esattamente la stessa cosa. Io sto dicendo da più di un anno che Andrea Agnelli ritornerà, non vi so dire quando, forse non lo sa bene neppure lui, e in che modalità, probabilmente non da presidente, ma chiusa tutta la vicenda giudiziaria e si chiuderà con la pronuncia del TAR, che non può che essere favorevole, perché la sentenza della Corte di Giustizia l'ha scritta il TAR, perché chi ha letto come me la rimessione del TAR Lazio alla Corte di Giustizia ha letto tutto quello che poi la Corte di Giustizia ha riscritto,
0: okay.
2: Proprio copia e incolla, perché
0: cioè in pratica loro hanno detto noi possiamo annullare la squalifica per questo motivo, e esatto. L'Europa ha detto sì in sì. Pratica, ok.
2: E quindi immagino che se non accadrà qualcosa, e possiamo sempre aspettarci di tutto, il TAR annullerà la squalifica con risarcimenti e tutto quanto, quindi Andrea tornerà in una posizione forte. Ora è in una posizione già più forte di prima, ma non così forte come sarà tra un bel po'. Quando tornerà Andrea Agnelli, torneremo a divertirci. Questa è una mia speranza, questa non può essere una mia previsione di certezza, però lo spero, perché è quello più appassionato, più visionario, più juventino, lì in mezzo di tutti. Ci sarebbe Lapo, ma c'è qualche perplessità su di lui, anche se io mi sarei divertito più con l'Apo.
0: Di sicuro non mancherebbe il divertimento.
2: Poi a dire la verità.
0: Bisogna vedere se poi la squadra diverte, però, i tifosi della Juve o quegli altri, diciamo. Questo è un po'. Luca da Pesaro, ci ricordo.
2: Voglio Andrea.
0: In tanti vogliamo Andrea. Luca da Pesaro ci ricorda un altro premio, il premio Gentleman per Lautaro Martinez dopo la bestemmia. Sì, hai ragione, anche questo ci eravamo dimenticati. Invece,
2: a proposito, tanti complimenti a Lautaro per l'ottima partita giocata
0: Ma dopo la finale, se prima valeva 120 milioni, quanto vale dopo la finale? 150, no? Adesso. Credo
2: 280 minimo. 280. Luigi, che fai dicendo?
0: Hai ragione. Spariamo la grossa. No, devo dire che ho molto apprezzato la signorilità, lo dicevo anche prima, con cui Rodri ha gentilmente fatto sfilare Trump prima della foto, perché è stato un gesto signorile, cioè deciso, ma signorile. Ecco quello che dovrebbe fare la Juve in certi. Prendete, caro John Elkan, prendi esempio da Rodri. Gentile, signorile, ma deciso. Signorile, ma deciso. Così bisogna essere con certi personaggi. Trump a chi non piace, ma nel calcio italiano ce ne tanti che hanno fatto vedere che primo obiettivo rompere le scatole alla Juve, almeno con quelli, voglio dire, no? Non mi sembra un'impresa.
2: Ben altra schiena dritta hanno avuto gli spagnoli ieri, anche altri. Che
0: anche i loro politici, certo.
2: Strettamente, un po' tutti, persino Infantino che ieri c'erano il leccatore e il leccato, ma persino il leccatore era in imbarazzo
0: per la foto,
2: e l'ha dovuto, ha dovuto spostare. E, sì, ma la Juve in questo momento non è certo Rodri. Il nostro mito è Rodri, anche per altri motivi che conosciamo bene.
0: Oh già, certo. Caro Vincenzo, siamo arrivati al notiziario, grazie per essere stato anche con noi oggi e ti do appuntamento la prossima volta, poi ci prendiamo una pausa estiva di Ferragosto, diciamo così.
2: Ebbene, la meritiamo.
0: A per poco, ciao ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao ciao Vincenzo. Notiziario, poi torniamo.
3: La Juve del lunedì.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo, dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC, abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato, la Roma continua a spingere su Somerville, il West Ham ha però respinto l'ultima offerta, il club londinese ha rifiutato la seconda proposta dunque dei giallorossi. Ma Trigoria si è pronti con una contromossa, la speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai. I viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
4: E rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì per oggi, 20 luglio. Bastato dire La Penna e Inter, vi siete scatenati. Allora leggiamo un po' dei vostri messaggi anche su Twitch.
5: La Penna è stilografica.
4: La Penna è stilografica, sì. Non farmi dire niente su questa cosa. Allora, Marco ci scrive su Twitch: non si può mica colpire l'Inter per queste faccende, come disse qualcuno di abbastanza importante, il calcio, nello specifico l'Inter, è fatto di emozioni, mica si può badare alla finanza. Anche questo è vero, dobbiamo ricordarcelo sempre. Poi Michele da Gorizia: il premio all'arbitro La Penna è un chiaro messaggio a tutto il mondo Juve, a firma del sistema Inter e della Marotta League, dice lui. Direi che sono propenso a credere che anche quest'anno ce ne faranno di ogni. Poi invece Frada Roma: perché ne parliamo solo noi? Perché altre tifoserie contro l'Inter non protestano, ignorano tutto questo? Evidentemente, come dicevamo prima, sono impegnate ad altro, non essendoci la Juve, diciamo, l'anti-interismo non è così forte come l'anti-juventinismo, e soprattutto non esiste, nel senso che poi alla fine i tifosi di altre squadre sono prima anti-juventini e poi tifosi della loro squadra. Questo non accade, diciamo, con altre realtà. Poi Alfredo da Torino: in pratica verrà premiato ogni arbitro, guardaline, varista, dirigente che andrà contro la Juventus. Questo è il messaggio, secondo te, Alfredo? Inquietante come situazione. Antonio da Nola invece si chiede: ma chi le sa leggere? Se non le sa leggere, le carte gliele possono mandare in file audio, diciamo, con un bignave, diciamo, un riassunto di quello che delle cose importanti, magari sottolineate, evidenziate.
6: Ma è del mestiere questo?
4: Ecco, questa è la domanda che dovremmo fare. È del mestiere quando c'è la Juve? Lui il mestiere se lo inventa anche quando non c'è. Quando non c'è la Juve, tendenzialmente se ne dimentica del suo mestiere. Poi finalmente sento le spiegazioni più logiche di tutte queste porcherie. La paura che incutono e che impedisce di reagire e di difendersi, la necessità di non distruggere chi non vale niente perché da sola non sarebbe in grado di salvarsi, come invece è capace di fare la Juve, che quando vince è capace sul campo di far fallire le altre società. Questo è il pensiero di Gianluca da San Marino. Poi ancora altri messaggi. Stefano da Ciampino: si può fare una petizione per non fare più arbitrare questo soggetto la Juve, sia a Torino che in trasferta? No, il problema è che se tu magari fa una telefonata o l'ha detto agli arbitri della Juve e poi, diciamo, squalificano la Juve per dire: ah no, fanno pressioni, mentre adesso le pressioni si possono fare. Caro Manu, abbiamo dei vocali, credo, vedi un po' tu che cosa possiamo farne.
5: Abbiamo il signor Chinè che vuole mandare un vocale.
4: C'è il vocale di Chinè, dai, ascoltiamo. Dalla spiaggia, credo.
7: Bisogna vedere pure chi è, dopo tutto questo scandalo dell'anno scorso, ha premiato La Penna. Bisogna vedere pure questo, chi l'ha premiato. Quindi questa mette in discussione. Che poi l'Inter a me non mi dice più niente, perché so già che sono dei cartonati, degli indagati, degli aiutati, fanno parte del... A me non mi fa più niente, lo so già condannato questa cosa qua.
4: L'ha premiato l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, naturalmente. Ma adesso, al di là di tutte le battute che possiamo fare sull'Inter, quello che

0: interessa è che, allora, un calcio credibile, un calcio che dà parità di condizioni a tutti in campo e fuori dal campo. Finché non passa questo concetto, che sia la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, il Torino, il Sassuolo, chi volete voi, finché non passa questo concetto che ci devono essere parità di condizioni dentro e fuori dal campo, anche a livello economico, a livello di gestione del VAR, a livello di regolarità delle iscrizioni, a livello di interventi della giustizia sportiva, a qualunque livello, finché non passa questo concetto molto semplice, è inutile chiedere alla maggior parte, almeno dei tifosi della Juve, di scordarsi il passato, perché quello non fa parte della tradizione, diciamo, dei tifosi della Juve, soprattutto dopo tutto quello che alla Juve invece è stato fatto. Non stiamo neanche a discutere se giustamente o giustamente, ma in situazioni analoghe rispetto a quelle di altre società a cui invece non è stato fatto nulla. Questo è il concetto di base, che evidentemente è difficile da far passare. Vai pure, Manuel, con un altro vocale.
1: Ok, sono d'accordo, Luigi. Vai. E invece gli addetti ai lavori, le tifoserie, ok, e gli addetti ai lavori perché non ne parlano? Cioè, tu intervenivi alla radio romana, io sono di Roma, non so se intervieni ancora, perché non ne parlano? Ci sono illustri direttori, vice direttori di giornali, colorati, perché non ne parlano loro? Francesco da Roma sempre.
0: Lì diciamo che le linee editoriali mi sembrano abbastanza chiare, a parte Tutto Sport, che è l'unico che ha tenuto un po' vivo l'argomento. Mi pare che negli altri giorni è il Corriere della Sera che ha avuto lo scoop, e quindi diciamo che in linea di massima sono state le due voci che hanno dato un po' a tratti il Fatto Quotidiano, una volta la Repubblica, però sono singole situazioni. Invece, quando le cose riguardano la Juve, c'è un coro generale dei media, anche quando non c'entra niente, come nel caso Suarez, si arriva sempre a dire, dopo mesi, settimane di intercettazioni, di cose, di teoria, cosa rischia la Juve? Invece questo cosa rischia l'Inter evidentemente interessa di meno. Lì le linee editoriali,
2: perché?
0: E questa è la domanda che dovremmo fare, magari prima o poi gliela faccio, diciamo, quando intervengo a Radio Radio, se c'è qualcuno glielo chiedo, ma perché? Perché quando c'è la Juve fate in un modo e quando ci sono altri fate in un altro?
3: Questo è il periodo, io chiederei perché.
0: Perché? Perché mi piace, perché? Vai ancora con un vocale, vai.
4: Bentrovati dalla da quanto leggo in primo piano, non esiste un'intercettazione in cui
5: ha risposto a domande.
0: Beh, penso che lui si riferisse al fatto che non ci sono intercettazioni dirette dei dirigenti dell'Inter, e questo è un po' un'analogia con quello che era già successo in passato. Queste intercettazioni non si sa perché non ci siano, ma anche ammesso che sia un problema tecnico per cui non sono riuscito ad averlo, quello che c'è è già indicativo. Qua c'è un arbitro che dice a un altro arbitro che ha ricevuto pressioni che gli hanno rotto i cabasisi, come avrebbe detto il buon Montalbano, per cambiare una designazione. Quindi magari per quella partita lì mettiamoci un altro, così non li facciamo troppo scontenti, mettiamoci uno pulito con l'Inter, questa è la frase che dice. Poi ci sono altre intercettazioni che riguardano specifiche partite, poi c'è sempre un incontro, diciamo, avvenuto a San Siro, di cui non si parla più, ma che c'è stato, ci sono state intercettazioni, ci sono stati pedinamenti. Cioè non è che questo pubblico ministero un giorno si è alzato e ha deciso così, si è basato su alcune cose importanti. Poi queste intercettazioni, che ci siano o non ci siano, vedremo, perché anche quelle dell'Inter, vi ricordo, nel 2006 sono venute fuori, nel 2010-2011, perché i legali di Moggi le hanno trovate, perché se no non si sarebbero mai sapute. Ora non voglio dire che sia la stessa cosa, però l'esperienza insegna che bisogna aspettare un attimo prima di capire esattamente cosa c'è dietro un certo movimento da parte della giustizia ordinaria. Si fidi ciecamente, bravo. Mi sembra una bella cosa. No, noi ci fidiamo ciecamente della magistratura italiana, quello che ci fidiamo meno è dei rapporti tra la magistratura e la carta stampata, diciamo così, che a volte sono un po' più lascivi, altre volte sono molto più stretti. Cioè quando ci sono intercettazioni che riguardano la Juve arrivano anche sui cartelloni delle autostrade, invece quando ci sono altre circolano molto molto di meno, e questo è un problema dei rapporti tra magistratura e giornali. Abbiamo ancora un vocale, vai pure.
6: Buongiorno, sono Carlo Variano. Ma io faccio una domanda a voi. Ditemi come un tifoso juventino può fare l'abbonamento allo stadio o alle TV. Ditemelo voi. datemi, ma pure col mondiale che Trump con questa cosa del centravanti degli Stati Uniti, cioè che farsa è sto calcio è una farsa, sono soldi rubati a tutta l'Italia.
0: Allora qui sono scelte che devono fare le persone, nel senso che io non mi sento di giudicare. Se uno giudica come te che questo calcio non sia più meritevole di spendere neanche un euro, fa bene a non spenderlo, nel senso che alla fine tanto Radio Bianconera è gratis, non mi risulta, quindi quella la potete ascoltare tranquillamente. Se decidi di non fare più abbonamenti alla TV e non andare allo stadio, liberissimo di farlo. Dall'altra parte però ci sono tante persone che hanno innanzitutto una passione smodata per il calcio e per la Juve, che quindi hanno proprio quasi un'esigenza, quella di andare a vedere la partita allo stadio. È una passione che uno si porta dietro e che non riesce a essere intaccata neanche da cose così clamorose come quelle che stanno succedendo. Sono due modi diversi di vedere le cose, diciamo che si possono trovare delle forme di protesta che siano magari le disdette TV, come qualcuno ha fatto, potrebbe essere una soluzione, ma dare anche segnali tipo: se una cosa non la digerisci proprio, non digerisci per esempio la disparità di trattamento con l'Inter, non dico lasciare vuoto lo stadio per tutta la partita con l'Inter, entri, tutti i tifosi della Juve entrano 10 minuti dopo allo stadio per dare un segnale che quella cosa lì non piace. Cioè ci sono dei modi per cui si può protestare, anche la società Juventus, abbiamo già invitato prima anche con Vincenzo, a prendere esempio da Rodri, decisi ma eleganti nei modi di protestare ci sono, e soprattutto comunque i tifosi della Juve sono tanti, se si unissero in qualunque forma di protesta. Credo che qualcosa dovrebbe cambiare per forza, perché sono davvero tanti e si rischia, come si dico, quando si colpisce la Juve sui tifosi da parte della federazione o di altri, di segare il ramo su cui sei seduto, e non è una cosa molto molto intelligente. Invece il nostro Gianni ci scrive: ho un sogno, Andrea Agnelli quando arriverà la sentenza del TAR, che sarà sicuramente un risarcimento, che lo cambiasse con i due scudetti. Ah, tu dici così, che alla fine dice vabbè mi dovete un miliardo, ma facciamo così, ve lo lascio ma in cambio mi date i due scudetti, e quello non sarebbe male. Io comunque prenderei magari anche un po' di soldi, perché comunque quello che hanno fatto lui, ma soprattutto anche ad Arriva Bene, che neanche era la Ferrari quando è stato quando venivano fatte le plusvalenze, e questo è una cosa incredibile. Dunque abbiamo Mario Gago, andiamo, ciao Mario, andiamo in Spagna, vai, campioni del mondo, campeones, eccolo qua, ciao Mario.
2: Ecco. Dai. Ciao, mi sto preparando per andare alla Plaza Cibeles, perché tra poco inizierà la ruota dei campioni. Prima devono andare a visitare il re, poi devono andare al presidente del governo, poi ci sarà un rua per il centro di Madrid, e poi alla fine grandi concerti alla Plaza Cibeles, grande celebrazione. Ecco, una giornata. Non si è dormito molto, Luigi.
0: Ma infatti volevo farti raccontare la noce buena, no? Si dice quella di Capodanno. Sarà stata un'altra noce buena anche questa, no?
2: Sì, ma
0: quella di Natale.
2: Noce vieja, Capodanno.
0: Noce vieja, hai ragione.
2: Sì, esatto. Sì. La vigilia di Natale,
0: noce buena.
2: È stata molto sofferta la partita, perché nonostante ciò l'Spagna ha dominato, cioè sul piano futbolistico non c'è stata partita, l'Argentina non ci ha provato nemmeno. Ora ricordo un tweet di Kroos che ha detto: ha vinto il calcio, no? Perché all'Argentina non è uscito dal suo campo, non ha fatto niente, però passavano i minuti e il gol non arrivava. E poi che hanno annullato il gol a Nico Williams per quella pseudo falta di Mikel Merino che non capiva nessuno, già qualcuno si poteva aspettare il peggio, non so, un rigore ripetuto, qualsiasi cosa, no? Quindi su quel punto di vista, cioè, c'era la sofferenza di perdere quando hai meritato.
0: Tanto di vincere.
2: E quando...
0: sì. Poi sì, soprattutto sì, io personalmente ho temuto quando si è mangiato il 2-0, che ha voluto fare quella giocata un po' strana, diciamo così. Ho detto: aia, adesso arriva la beffa. Infatti negli ultimi minuti sono stati quei palloni in area della Spagna, per fortuna sono andati fuori tutti e va bene così. Però lì il 2-0 sarebbe stato la giusta chiusura, secondo me il risultato giusto era il 2-0. Comunque sì, va bene anche uno.
2: Doveva vincere Spagna prima anche del tempo supplementare, sì, cioè sì. Ne ha avuto occasioni, soprattutto nel secondo tempo, i cambi De La Fuente con Ferran Torres, che ha segnato poi, però con Nico Williams, con lo stesso Pedri quando è entrato, ci ha provato di più, però cioè, io non mi ricordo, Luigi, io sono più giovane di te, sicuro tu hai più conoscenza anche calcistica, di una finale del mondiale così dominata da una squadra. Cioè, non, nessuna finale di un mondiale che sia...
0: Assolutamente.
2: Sul punto di vista calcistico, non risultato, però stradominata da una squadra, una un mondiale così non ricorda nessuno.
0: Adesso faccio una battutaccia perché siamo su Radio Bianconera, mi ricordo una finale di Champions che è stata dominata, è finita anche 5-0 però quella lì, quindi ma va bene, dai, non infieriamo più di tanto.
2: Sì, parlo del mondiale.
0: No, il mondiale di solito le finali sono tiratissime, magari finiscono anche con due gol di scarto, ma... difficile che ci sia una che domina completamente l'altra. No, andando un po' sul campo, ma anche un po' extracampo, so che in Spagna ha dato molto fastidio l'atteggiamento dell'Argentina, che durante la premiazione si è girata di schiena verso i suoi tifosi, no? È così questo, poi c'è stata la rissa di Paredes, poi c'è stato, secondo me, lo dicevo prima, il gesto elegante di dire a Trump grazie, arrivederci, la foto però ce la facciamo da soli. Insomma, ci sono tanti spunti anche nel dopo partita, no?
2: È stato molto intelligente Rodri, perché sì, sapeva già che Trump, come l'anno scorso, era rimasto accanto a Cole Palmer e quindi ha aspettato e se le ha detto fuori finché ha capito che già se ne stava andando, ha alzato la coppa. Secondo me è molto, molto...
0: È stato elegante.
2: Intelligente
0: anche,
2: perché... Esatto. È anche elegante perché non l'ha detto... Cioè, sa che è Trump. Per comunque, cioè, la foto dell'istoria che... Vuoi rimanere nella storia con il tipo Trump che alza, sto alzando il mondiale e accanto a quel tipo là. Quindi secondo me è stato, c'è un'immagine che rimarrà per la storia del calcio spagnolo, anche la società spagnola, quello che volete, e l'ha fatto molto bene. Rodri è più intelligente anche fuori dal campo, diciamo così. E poi sì, sul punto di vista del calcio argentino devo dire che, cioè, anche... qualche forma di stoppare la partita, di provare a che non si giocasse niente, sì, al limite, però questo si sapeva e infatti i giocatori della Spagna hanno detto che cioè, si aspettavano un po' quello, però non hanno detto che non sono sportivi, che non... secondo me Spagna è stato molto elegante su quella. C'è stato qualche giocatore che non ha saputo perdere, come hai detto te dopo la partita, che vai a Gabi a colpirlo,
0: sì. E poi anche a terra, sì, l'ha colpito, insomma, sì, proprio violento è stato,
2: senza motivo, motivo. E poi continuano a fare questi meme perché ieri in Spagna c'era tantissima gente in giro, però una certa ora, cioè, in Europa quando si vince un mondiale, quando si vince una partita importante, purtroppo il giorno dopo non è festivo, cosa che succede in Argentina. E quindi dicevano, sono le 4 di notte, comunque non c'è tantissima gente già come a Buenos Aires 4 anni fa, no? La gente dice, guarda, scusa, cioè,
0: domani faremo la lavora. È vero, però, che iniziamo magari alle 9.
2: Provano a fare questo sfotò, però sì, c'è tanto... Cioè, io avevo tanti amici che dicevano, io voglio più vincere la partita solo quasi per questo sfotò di argentini, che se no durerebbe 4-3 anni, non lo so.
0: Vabbè, intanto comunque l'importante è aver vinto la Coppa del Mondo, poi dicano quello che vogliono, che tanto fa parte del gioco. Esatto. No, tra l'altro c'è stato anche il pre-partita, che è stato un po' particolare, questa americanata, diciamo, di questa conferenza stampa show a pagamento, eccetera, e lì già secondo me la Spagna ha iniziato a dire questa qui la dobbiamo un po' far pagare, perché... non c'è stata par condicio, come si dice, parità di condizioni tra il trattamento di Argentina e Spagna in quella conferenza lì. Non c'è stata parità di condizioni, lo dico chiaramente, neanche nel cammino delle due squadre, no? Perché mi sembra che l'Argentina ha giocato...
2: Egitto, Capo Verde, Svizzera, e poi l'Inghilterra, però Spagna ha dovuto eliminare la Francia, poi il Belgio, poi il Portogallo. E l'Austria.
0: Quindi c'è stato, secondo me, anche questa voglia in più dovuta a questi fatti o no? Oppure il motivo era talmente grande, la Coppa del Mondo, che tutto il resto viene in secondo piano?
2: Secondo me quello che è prevalso è che la Spagna era molto unita, nel senso, abbiamo parlato io e te anche qua, la Spagna è una famiglia, la Spagna ha dei valori come squadra molto importanti, per quello anche quando... è finita la partita, tutto conferenza stampa, non hanno detto niente sul comportamento dell'Argentina. Loro premiano la solidarietà, in una squadra insieme sono tutti uguali, 26 sempre dicono che quello che vuole giocare di più di qua di là in una nazionale spagnola non avrebbe spazio. Quindi su quel punto di vista ermetico, vabbè, che loro sono più argentini, che fanno la cosa più mediatica per Messi, che vogliono dare più attenzione a loro, che c'erano molto di più argentini di spagnoli allo stadio,
0: cioè in America,
2: Però noi siamo sui nostri valori, tranquilli, giovani anche che hanno una personalità e soprattutto un saper fare dentro o fuori del campo eccezionale, e quindi secondo me quello è prevalso, e questo è stato diciamo il rispetto per continuare a fare le cose bene, di essere signori diciamo fuori del campo, che gli ha aiutato a essere in partita e non contagiarsi molto di queste cose che facevano gli argentini.
0: Eh sì, dovremmo imparare molto di questa maturità dei giovani spagnoli, perché in Italia sai che i giovani vengono sempre detti, sì, è come fosse un difetto, è bravo ma è giovane, quindi lo mando in prestito qua. Invece i giovani fatti maturare possono portare anche a vincere un europeo mondiale velocemente uno dopo l'altro.
2: L'Italia ne ha dei giovani che hanno vinto campionati all'Under 17, se non sbaglio, sì, poco tempo fa.
0: Fino all'Under 20 sono fortissimi, giocare. Under 21 anche, diciamo. Poi
2: devono
0: dopo,
2: giocare. Spagna ne ha.
0: Devi giocare nelle grandi squadre.
2: Sì, no, perché Spagna con De La Fuente, Under 19 campione d'Europa, Under 21 campione d'Europa, giochi olimpici a Tokyo 2020 hanno fatto l'argento, e De La Fuente già in quella Under 19 aveva Unai Simón, Mikel Merino e Rodri, e gli ha fatto crescere. Questo è il punto, questo secondo me dove gli italiani in quel punto di vista devono prendere crescere. un punto.
0: E poi anche il commissario tecnico è lo stesso che li ha visti crescere, quindi ha già creato una mentalità, un modo di stare insieme. Invece ti leggo questa notizia che in questo momento campeggia un po' ovunque in Italia, cioè che c'è stato questo incontro a Barcellona tra Maldini, Leonardo e Guardiola per farlo diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale. Io non so se questa cosa andrà in porto oppure no, però ti chiedo un commento. Personalmente io ritengo un Guardiola più uno da club che non da nazionale, però poi è bravissimo, per carità, e soprattutto che il conta poi
2: perché
0: il giocatore.
2: Sì, è un sogno, si è parlato molto, no? Perché Guardiola comunque conosce l'italiano, conosce la società italiana e potrebbe fare anche una rivoluzione dal punto di vista che i club e tutti gli estamenti del calcio italiano aiutino a crescere la nazionale. Però mi sembra che ad oggi la nazionale italiana non ha dei giocatori per fare il gioco di che
0: è quello volesse. Che dicevo io, perché se devi imporre il gioco devi avere quelli bravi, perché se no se lo fai con Locatelli, con Barella e con Tonali, cioè quelli sono.
2: Pensate cosa ha fatto al Manchester City in questi anni, cioè ogni anno faceva un sacco di acquisti di più di 100 milioni, cioè anche giocatori che poi non hanno giocato, gli ultimi Marmus, Nico Gonzalez da centrocampo, Doku, tutti giovani, Stones, cioè cambiava la squadra, non dico ogni anno, però ogni estate tre o quattro acquisti grossi, di più di 100 milioni faceva. In una nazionale non puoi farlo, secondo me Guardiola su quel punto di vista ha bisogno di dei giocatori molto adatti al suo profilo di gioco per voler farlo. Io personalmente, cioè, magari Guardiola prendesse, perché secondo me è un sinonimo di successo, però secondo me il calcio italiano ora deve rifondarsi delle sue basi, e per me la scelta giusta è Antonio Conte.
0: Che tra l'altro è libero, è lì che aspetta, ha detto che non l'hanno chiamato perché magari ci andrebbe anche volentieri. Tra l'altro, però lì c'è un discorso più profondo, perché tutto quello che dicevi tu a proposito dei giovani da crescere, eccetera, da inserire, è una cosa che va fatta a prescindere da qualunque commissario tecnico, perché poi lui è un lavoro che si trova fatto da altri, nel senso che il commissario tecnico poi seleziona, ma deve avere un conto se uno gioca nel Barcellona, nell'Atletico Madrid, nel Real Madrid, un altro conto se gioca in una squadra magari di seconda divisione, quindi questo fa tutta la differenza del mondo. Caro Mario, ti lascio andare a seguire la Spagna, il Pullman scoperto, la grande festa, divertitevi, tanto so che in Spagna lo sapete fare benissimo, e ci sentiamo prossimamente, a presto.
2: Grazie Luigi, e grazie per supportare la Spagna, che so che tanti italiani hanno supportato la Spagna,
0: sì.
2: Quindi ci sentiremo presto. Oggi sera festa anche grande a Madrid, con tanti concerti, tanto da festeggiare.
0: So che tanti,
2: grazie mille,
0: grazie a te. so che tanti italiani, quando non c'è l'Italia, preferisco, se devo sceglierne una nel mazzo, scelgono la Spagna, anche perché siamo un po' cugini tutto sommato da tanti punti di vista. Oh, chiudiamo ancora con qualche vostro messaggio che vado a leggere. Dunque, Gianluca di Ladispoli mi invita a non intervenire più in una certa radio. No dai Gianluca, su, perché dici così, ho iniziato lì praticamente la mia carriera, quindi sono legato anche affettivamente. Poi Gianluca da San Marino, che dice che ha disdetto 2 anni fa in via definitiva quest'anno. Poi invece Gianluca ci dice: 3 dirigenze cambiate per star dietro a Colomoani, siamo diventati una barzelletta. Diciamo che lui è pessimista su questo affare. E poi ancora dice, vabbè, sempre Gianluca: ennesimo grande acquisto di Elkan, della Juve di Elkan, e Cator si è subito ambientato al J Medical. Vabbè dai, adesso non esageriamo, è successo un infortunio, vediamo un po', un ragazzino di 19 anni magari ha pagato anche la tensione, magari torna utile sul mercato, inserire in qualche scambio, perché come dicevamo all'inizio, una delle ipotesi è che Cator possa andare, se il Parma accetta, come parziale contropartita per portare Pellegrino alla Juventus. Noi invece portiamo la trasmissione alla fine, perché arriva già Camillo, lo vedo là oltre il vetro, con lui tutte le ultimissime dalla Continasse e dal mercato. Grazie a Manu in regia, grazie a voi per essere stati con noi numerosissimi, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ciao a tutti.
7: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
3: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
2: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
2: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
3: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon lunedì 20 luglio. Ritroviamo in regia il nostro Manuel Moroni, tutto abbronzato e rilassato da meritate vacanze, meritatissime vacanze.
9: Ero rilassato
2: fino a stamattina.
8: Esatto, poi ti abbiamo rovinato la giornata. Ma questa è un'altra storia, dai ragazzi, parliamo un pochettino oggi di anche calcio giocato, poi ovviamente parleremo di mercato, parleremo un po' di roba, però cerchiamo di spostarci verso l'attualità. Se qualcuno vuole anche, non so, dirmi un punto sul mondiale, sulla finale, assolutamente fatelo pure, perché in questo momento qua credo sia giusto parlare anche di attualità, perciò vedremo cosa poi succederà nel corso di questa settimana. Senza il mondiale, diciamo che due situazioni, Dibu Martinez e Nico Gonzalez, sono abbastanza importanti per il mondo Juve, quindi da questo punto di vista credo sia giusto, no, aspettarsi qualche novità, però vedremo, siamo soltanto a lunedì. La prima novità è Cator, che ha riportato una lesione di basso grado nella sfida contro il Basilea, si pensava potesse essere qualcosina di peggio, quindi da questo punto di vista una notizia meno brutta di quanto si potesse immaginare, anche se comunque stare fermo 3 settimane in piena preparazione non è eccezionale, anzi è una cosa negativa, però poteva andare peggio, ecco, da come era venuta fuori sabato poteva andare anche peggio. È tornato Kenan Yıldız, però vorrei parlare insomma un po' della partita contro il Basilea, dove la Juventus si è ritrovata a giocare contro una squadra che tra una settimana sarà in campo per la prima di campionato, con pochissime facce nuove e insomma solo i giovani mi hanno rubato un po' l'occhio, non certo Douglas Luiz, non certo Zegrova. Mi aspettavo di vedere qualcosa, ma ho visto niente. Per la velocità con cui ha giocato Douglas Luiz, potevo giocare pure io, e Zegrova malissimo, e quindi da questo punto di vista sono un po' deluso. Poi le conferme di qualche giocatore ormai in enorme difficoltà, da Cambiaso, Gatti, insomma direi che da questo punto di vista non ho visto nulla di eccezionale, se non la difesa a 4 sia nel primo che nel secondo tempo. Sono contento di aver visto Baudo e Licina bene nel corso del secondo. Peccato, ennesima delusione, ennesima situazione dove ha fatto vedere di non essere all'altezza, invece Miretti non avrei mai voluto vedere, questo ve lo dico in maniera onesta e sincera. Arthur con la maglia della Juve è appesantito, è in una situazione secondo me anche dal punto di vista fisico pessima, e vederlo con la maglia della Juve è brutto. Ecco, io non farei mai giocare Arthur, farei giocare molto di più altri giocatori, o Vusu, avrei fatto giocare un tempo a Vusu e non ad Arthur, perché insomma piuttosto che vedere una roba del genere voglio provare i miei ragazzi. Allora vi chiedo, visto e considerato che ho visto che adesso la chat si è un pochettino risvegliata, se qualcuno vuole intervenire, quindi candidarsi per un post gara, quindi parlare, analizzare il momento della Juve, assolutamente scrivetemi e con Manuel poi ci metteremo in contatto con voi. Allora leggo qualcosina. Fabio da Como, il tuo messaggio è molto provocatorio nei confronti di Miretti, però è totalmente privo di ogni senso, però lo leggo così siete tutti contenti. Non si può portare Licina in prima squadra e Miretti miracolato in next gen. Fabio, no, lo vendi Miretti, devi svalutarlo, cioè fai del male della Juve con questo messaggio, no? Spero tu ne sia consapevole. Ecco, sicuramente Miretti ha sbagliato, e Miretti non è un giocatore da Juve in questo momento. Io, come vi ho sempre detto, ho guidato il carro in maniera importante, però a una certa bisogna anche essere consapevoli degli errori e dirlo, e Miretti non ha fatto quel salto di qualità per essere un giocatore da Juve. Non puoi neanche svalutarlo e metterlo in next gen, devi venderlo, devi provare a venderlo nel miglior modo possibile e ottenere dei soldi, però andare a sbattere ancora con Miretti è in enorme difficoltà. Il gol che non ha fatto l'altro giorno è l'emblema, secondo me, di un giocatore che ad oggi non è all'altezza, perché tutti da quando abbiamo 5 anni, credo che in quella situazione lì, sono pronti ad aprire il piattone, a buttarla dentro. È il gol più semplice del mondo se sei destro. Lui incredibilmente ha incrociato, e questa è una roba che onestamente è grave, è molto grave, perché vuol dire che non senti la porta, non sei tranquillo, e allora quando ci sono queste avvisaglie devi andare via. Questa è, secondo me, l'unica soluzione. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
0: Ciao, Alfredo da Torino. Credo che sia stata una finale mondiale, se non la più brutta, ci siamo vicini. Credo che abbia vinto il calcio ragionato, il calcio tecnico, contro la ruvidezza e interventi a dir poco scorretti di alcuni giocatori argentini non puniti dal cartellino, ancora graziati dall'arbitro, e viva il calcio e viva la Spagna.
8: Ma la Spagna, l'avevo detto tante volte, la Spagna poteva rovinarsi, complicarsi la vita solo a ottavi, sedicesimi, perché poi in semifinale, finale, è una squadra troppo forte, allenata divinamente, con una mentalità, una filosofia, sanno cosa fare da quando sono bambini. Questa squadra qua che ha vinto era stata tutta allenata nel corso delle giovanili da De La Fuente, solo Yamal e Cubarsí per età, che erano troppo giovani, e Laporte perché ha fatto il settore delle giovanili con la Francia, non erano stati allenati da De La Fuente. Giocano così da quando hanno 8 anni, sono abituati a gestire la palla sulla pressione, di non buttarla mai via, e quindi crescono così. Vengono fuori questi giocatori perché crescono così. In Italia, caro Alfredo, noi ce la prendiamo con questo tipo di gioco. In Italia, e tanti di voi lo fanno, alla difesa alta del Barcellona, apriti cielo. Difesa alta della Spagna, un gol subito. 1. 120 minuti con l'Argentina, 0 tiri in porta subiti. Questa è la situazione, quindi è una squadra che accetta determinate cose, una squadra che ha sempre una sua mentalità, una sua filosofia. Noi in Italia pensiamo di scimmiottarla ogni volta, solo che poi questi progetti durano 3 mesi, perché non abbiamo il coraggio di farli. Quindi viva la Spagna, ma perché la Spagna ha una mentalità che noi non avremo mai, non avremo mai, mai, mai. Allora, beato te, Cisco, dalla Sardegna, goditi il riposo, Cisco, goditi la Sardegna, tempo meraviglioso, acqua cristallina. Insomma, se qualche altro nostro ascoltatore è al mare in questo momento, come sempre, condividete con noi la vostra fortuna di essere in vacanza. Quindi goditela, Cisco, goditela, goditela. Se poi ogni tanto ci vuoi salutare, ci fa sempre piacere. Allora, poi, ciao Cami, fare previsioni è difficile, ma secondo me si prenderà Pellegrino e Vlahovic rinnoverà. Hecator, se non piazziamo Opendai, David andrà in prestito. Vabbè, no, uno tra Opendai e David deve assolutamente andare via, e credo sia fattibile un attacco del genere, Valerio. Non lo escludo, ma in questo momento qua io so che l'obiettivo numero uno resta sempre Colomuani, perché la cosa che non entra in testa a qualcuno, no? Perché qualcuno critica ma non ascolta, critica ma non ascolta. Quindi in questo caso voglio soltanto dirvi che Colomuani è l'obiettivo della Juve perché l'ha chiesto Spalletti, e Spalletti lo scorso anno non c'era. Perciò qua a criticare, a dire però quello, quell'altro, Colomuani non è l'attaccante giusto, lo vuole lui. Se no, forse per Carnevali, ragazzi, ma tutta la vita andava da un altro giocatore. Sta cercando di smussare gli angoli del Paris Saint-Germain per cercare di chiudere questa trattativa, sta cercando di riallacciare dei rapporti rovinati da Comolli. Ma chi glielo fa fare? Cioè, nel senso, glielo chiede l'allenatore. Glielo sta chiedendo l'allenatore, ed è per questo che sta continuando a ogni giorno cercare di avvicinarsi a Colomuani. Poi arriverà una certa dove dirà basta, basta. Se dobbiamo andare avanti tutta l'estate a 50 milioni, noi 50 milioni non li tiriamo fuori. E allora andremo su un altro obiettivo. Ma numero uno resta sempre Colomuani, perché Colomuani è richiesto da Spalletti. Questo è un particolare che non tutti forse hanno capito. Manu, vengo da te.
9: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Io sul mondiale sono contento che sia finito, sono contento che abbia vinto la Spagna e non l'Argentina, per fortuna. E poi, sulla partita che ha fatto la Juventus maschile, mi aspettavo nettamente di più, però d'altronde c'era una differenza di preparazione atletica anche abbastanza importante rispetto al Basilea. E Miretti si è mangiato un gol clamoroso, clamoroso, e per cui giustamente io pretendo molto molto di più, ma tanto ci sarà tempo. E per il resto brave le ragazze invece che hanno fatto un bel 2-0 e sono stato molto contento per il gol di Sarturini.
10: E Luca ci ha fatto il suo punto, no, su tutte le amichevoli della Juventus, ma Luca è sempre contento, cioè, Luca raramente è scontento a prescindere della Juve, è sempre abbastanza contento. Allora, non abbiamo ancora iniziato e già ci sono tre giocatori e KO. Yıldız si allenerà un po' in gruppo, un po' fuori, ma non è KO. Thuram viene dalla scorsa stagione, quindi anche qua la narrazione va sempre a caso. E poi c'è Ekator. Ekator si è fatto male sabato, però Thuram e Yıldız non sono due cose da mettere in questa stagione, ragazzi. Ci sono dei giocatori che hanno delle scorie rispetto all'annata passata, e proprio per evitare di compromettere una stagione si sta cercando di gestirlo in maniera diversa. Queste sono cose però normali, cioè, se no davvero, ragazzi, qua non si può più fare nulla nel calcio di questo momento. Allora, mi meraviglio che in finale, addirittura in semifinale, l'Argentina si sia dimostrata una squadra di rissaioli che hanno praticato il non calcio e mentalmente antisportivi, inqualificabili. Alberto Albino da Morciano. Ma in verità quello che voglio dirvi io è che nelle telecronache, io la semifinale l'ho vista da una parte, la finale ieri l'ho vista da un'altra, molto più equilibrata, devo dire, la telecronaca della finale, perché in semifinale mi era bastato. E onestamente però ho sentito da tutte e due le parti esaltare la difesa bassa, esaltare il blocco basso, esaltare la totale non produzione di palle gol, il carattere, la grinta, la lotta di chiudere tutti gli spazi, di non giocare minimamente ma di spezzare solo il gioco, visto che veniva esaltata, tipo soltanto il cuore dell'Argentina sta fermando la Spagna. Ecco, quando è simpatica una nazione o una squadra si racconta sempre il calcio in maniera diversa. Se la partita di ieri l'avesse fatta la Juventus, ma anche dai tifosi della Juventus, purtroppo a noi capita anche questa cosa, mamma mia, apriti cielo, ragazzi, apriti cielo, non si può giocare così, non si può fare zero tiri in porta in 120 minuti, quello cammina, quello non fa niente, quello è un sopravvalutato. Cioè, questa è la situazione, e quindi in questo momento penso onestamente che la narrazione sia sempre, no, a favore di qualche squadra, perché è simpatica qualche squadra, è simpatico qualche giocatore, si vuole raccontare qualcosa in un modo, e si toglie secondo me però un po' di credibilità a tutta la narrazione. Ecco, questa è la mia idea. Leonardo, non è che secondo te arriverà una sorpresa come Pavlidis se Kolo non si sblocca? Tu te lo auguri, non mi prendere in giro, sto scherzando, Leonardo, sto scherzando, però con te me lo posso un po' permettere. Tu vuoi Pavlidis, non che secondo te arriverà una sorpresa, tu vuoi Pavlidis, punto. A me non la fai, caro Leonardo, non la fai. È vero che la Juve era assegnata a Tenersi Di Gregorio e venderà Perin? Speriamo arrivi il Dibu. No, non è così. Stanno cercando di trovare una soluzione per Di Gregorio. Stanno cercando, no, di proporlo un po' a qualche squadra. In questo momento comunque il messaggio è chiaro: Di Gregorio non sarà il giocatore titolare della Juventus, e con il sorriso sulle labbra, perché stanno cercando di non arrivare alla rottura, però l'idea è quella di non andare avanti con Di Gregorio. Ecco, questa è la soluzione. Poi sul Divo Martinez io ho un parere un po' discordante. Credo sia un ottimo portiere. Ieri senza di lui probabilmente l'Argentina ne avrebbe presi 3 o 4, però a me fa molta paura, mi fa molta paura quella mano con quel dito, perché ho paura che poi alla fine debba operarsi. mi fa paura, perché comunque a fine carriera e anche questa delusione può essere vista, no, magari con la voglia di imporsi ancora una volta, ma al tempo stesso magari anche un vabbè, io ho dato tutto. E prendere i giocatori a quell'età lì è un rischio, perché poi non li vendi mai, costa tanto di ingaggio, tantissimo, quindi onestamente sono un po' spaventato dal Dibu, però a livello di portiere è il nome migliore che possiamo permetterci, quindi capisco anche chi in questo momento ha voglia, no, di prenderlo e non vede l'ora magari di dargli il benvenuto, però io non sono così team Dibu, cioè lo rispetto, è un portiere forte, però più passa il tempo e più mi spavento di questo tipo di operazione, ecco. Però è un pensiero totalmente soggettivo, magari sono pessimista io e sto sbagliando, ecco, questa potrebbe essere una cosa. Allora, ma non capisco come si possa dire che Colomoni non sia un attaccante da Juve, sono tutti allenatori? Posso dire che a me non piace, preferisco altro, ma non fare sentenza a prescindere. Vabbè Massimo, ma qua stiamo ragionando con il pensiero dei tifosi, come il pensiero tuo, il pensiero di qualsiasi altro nostro ascoltatore. Il pensiero che deve interessarvi è uno: Spalletti piace? Sì. Spalletti lo vuole? Sì. Per Spalletti la prima scelta? Sì. Boom. Poi è ovvio che non possiamo rispondere così a tutte le domande degli ascoltatori. Se a te non piace e ne vorresti vedere un altro, lo comprendo. Tipo Leonardo, adesso se lo libero da Pavlidis mi va a citare tutti gli attaccanti di tutti i campionati di primo, secondo, terzo livello. Perciò onestamente il calcio, il dibattito del calcio deve essere anche comunque così, non è matematica. A me il Dibu Martinez un po' fa paura, tanti di voi invece non vede l'ora di vederlo, è il bello della dinamica, e apro sempre una mezz'ora a voi con tutti i vostri messaggi proprio per questo. Sto leggendo Guardiola alla nazionale italiana, è solo un colloquio, se viene come dicevi tu la Spagna si allena così dalle giovanili, così potrà fare i nostri giocatori. La mia speranza è questa, che si torni a lavorare dai ragazzini di 10-12 anni fino alla nazionale maggiore. La mia speranza è quella, perché tanto adesso puoi prendere Guardiola, no? Io me lo auguro per tutto, perché prendere Guardiola è una cosa eccezionale, non solo per la nazionale. Qualcuno dirà: a me non me frega niente la nazionale. No, fa bene al sistema calcio italiano. Cioè, con Guardiola mandare i giocatori in Italia a giocare è un bene, imparano tanto, proprio tanto, però devi cercare di costruirti i calciatori, devi cercare di farli salire dal settore giovanile, perché non è un numero dire ok facciamo giocare un 2007, no, loro fanno giocare due 2007 perché sono due fenomeni. Yamal, che non ha fatto un mondiale eccezionale, Cubarsia ha fatto un mondiale eccezionale, ma sono due fenomeni, giocano a Barcellona, titolari. Barcellona ha comprato Gordon per 80 milioni di euro, cioè non è una squadra che non ha budget. Perciò quando giocano i giovani è perché giocano i giovani bravi, non i giovani perché sono giovani. Con noi invece viviamo di questi slogan: ma perché non facciamo giocare i giovani? E dobbiamo tirarli fuori bravi, se no non gioca nessuno. E questa è la situazione. Quindi vediamo, sarebbe una bellissima notizia per tutto il mondo del calcio italiano, e a quel punto vorrei vedere tanti giocatori della Juventus italiani allenati da Guardiola, ecco. Quello sì, sicuramente, insomma, vivrei con meno ansia le soste e considererei un momento importante per i giocatori di imparare. Lavorare con Guardiola è un privilegio per tutti. Ho visto una Juve basica con Arthur e Douglas Luiz inadatti. Poi mi dispiace per gli infortuni di Arkadiusz Milik, quanto ci poteva servire Matteo. Milik purtroppo va gestito Milik, però sono d'accordo con te, tocca la palla in maniera divina, però a quei ritmi lì, ripeto, Milik è un presidente. Io temo che durante una stagione a quei ritmi lì, nemmeno nell'allenamento del martedì. Perché, ripeto, io ero lì a Basilea, ragazzi miei, potevo giocare quella partita. Potevo giocare anche abbastanza, senza troppa fatica quella partita lì. E non faccio il calciatore professionista. I ritmi erano veramente bassi, bassi, bassi. E questo è una cosa che va detta, ma per la Juventus è normale, 5 giorni di allenamento, non è che potevano fare la maratona di New York a ritmi altissimi. Il Basilea non l'ho visto benissimo, mi dispiace per un grande della storia della Juve come Lichtsteiner, ma non ho visto, è proprio una bellissima squadra. Manu, vengo da te.
11: No, sono Paolo da Ferrara. Beh, Ekator, secondo me, da quello che si sente, doveva essere la mossa per arrivare a Pellegrino. Si faceva lo scavo, ma adesso si è fatto male ed è un problema, è un grosso problema. Vabbè, adesso vediamo, all'inizio ci terremo il ragazzo. Per quanto riguarda la nazionale, la finale, ho visto una supremazia totale, ho visto solo dei picchiatori, ho visto la prestazione di Nico Gonzalez inqualificabile, dico inqualificabile perché non è stato orrendo, quindi se doveva darci una mano per essere venduto, mamma mia. Per quanto riguarda il resto, spero nel Dibu, che mi è piaciuto non tantissimo, ha sbagliato molto ma ha anche parato molto.
10: Hai detto un po' tutto, ma su Ekator Pellegrino io direi di andare con calma su queste ipotesi. Si può arrivare a Pellegrino anche senza mettere Ekator, e in questo momento Ekator mettiamolo in stand by, visto e considerato che comunque ha 3 settimane di stop, 20 giorni almeno, e su Nico Gonzalez io non cambio di una virgola il mio pensiero. Ve l'ho sempre detto, non mi piace, è uno dei giocatori che mi ha più deluso nell'anno alla Juve, in una stagione poi si fa sempre male, gestisce la palla in maniera terribile, noi non abbiamo bisogno di questi giocatori, cioè noi abbiamo bisogno di gente che tocca la palla in maniera diversa, che sa giocare sotto stress, che sa essere lucido e capire i momenti. A me sembra solo un giocatore che ormai è diventato corsa, corsa, corsa, e poi fisicità, è bravo nell'andare a battagliare la palla alta e poi una volta che batte, però Pedro Porro, che ha una tecnica superiore a quella di Nico Gonzalez, l'ha divorato, cioè Pedro Porro l'ha divorato tutta la partita, e insomma, quindi da questo punto di vista credo non ci sia stato nessun problema per il terzino della Spagna a marcare Nico Gonzalez, quindi per me Nico Gonzalez va venduto a qualsiasi cifra per evitare una plusvalenza, ma va venduto, non sono qua a parlare di Nico Gonzalez come una possibile soluzione importante per la Juve. Se dovesse rimanere, per me è un ridimensionamento, nel senso che comunque non alzi il livello della squadra, metti un giocatore che non ti hanno chiesto e che non hai venduto. Questa è la situazione. Ciao Camigliere, ha vinto il calcio che amo, il calcio con dei valori, il calcio di 11 uomini che difendono e attaccano insieme, che si aiutano, che non fingono, che non sbraitano. Onore alla Spagna, ha vinto la tradizione europea a dispetto del calcio del popolo. Anche Romero secondo me è un rimpianto? No, secondo me non è un rimpianto Romero. E ha fatto delle belle cose, l'hai venduto forse male, però non è un difensore che a me piace. Cioè, per me un rimpianto è Hausen, che non è stato convocato dalla Spagna, che però ha potenzialità, tecnica, ha uscita dal basso, ha una visione, cioè intravedi qualcosa in Hausen. Io in Romero vedo solo un sacco di calci, vedo solo un sacco di calci. Cioè, gioca a prendersela con tutto e tutti, a provocare tutto e tutti, ogni tanto fa un golletto. Però è un difensore che mi piace, è un difensore che imposta? No. È un difensore con una bella grinta, che picchia abbastanza, e insomma, ha fatto una stagione pessima quest'anno, Ha fatto una stagione pessima, perciò io onestamente vado in controcorrenza. A me Romero non è quasi mai piaciuto, anche in quella bella stagione all'Atalanta è stato assolutamente comunque sempre tutelato dai cartellini, perché è un giocatore che ogni qualvolta, insomma, ogni partita rischia il rosso. Per me ogni partita rischia il rosso. Sì, su Milik va rescisso, va gestito, nel senso, ragazzi, Milik ha delle difficoltà, poi capirà lui che percorso vorrà fare. Io non mi fido di Milik, però cerco di avere una sensibilità, caro Federico. Cerco di utilizzare sempre dei toni e dei termini molto rispettosi per una persona che ha sofferto, che ha avuto difficoltà e anche extra campo, perché non giocare a pallone, e lo so anche per esperienza personale, quando gli altri, la tua squadra va forte, la tua squadra è lì che si sta allenando, che prepara la partita e tu sei lì da parte, fa male perché vorresti giocare, sei un leone in gabbia, e credo che quello che ha vissuto per tanti anni Arek Milik. Poi non mi fido, non lo terrei rosa perché ho paura che poi possa veramente di nuovo fermarsi. Quando si ferma Milik sono mesi, e allora a quel punto lì sì, anch'io vorrei una separazione molto signorile da parte di tutti, però insomma ecco, Milik cerco sempre di usare una sensibilità più importante perché se la merita. Ecco, del gruppo che ho visto l'altro giorno, uno dei pochi che mi ha trasmesso voglia di giocare a pallone è stato Milik. Il resto della squadra a me ha trasmesso niente. E io ho visto uno stadio con 24.000 persone, di cui almeno 20.000 della Juve, con la maglia della Juve, e ho visto una squadra che non ha la più pallida idea dell'amore che c'è per questa società. Però spero che si possano togliere determinate figure per inserirne qualcuna di migliori. Ecco, questa è la mia speranza per il calciomercato di questa stagione. Manu, vengo da te tra poco.
12: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale e le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo, dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi. Ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randal Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Ulai, i viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1.

0: passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camilo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, leggo un po' di messaggi. Allora, ragazzi, su Hamilton è tutto bello, però parliamo di Juve. Io sono aperto a ogni cosa. Sapete bene che è uno dei miei più grandi idoli, veramente uno dei più grandi idoli che ho, e il mio sogno è quello di conoscerlo, però non lo so, in questo momento mi sembra che la Mercedes stia abbastanza volando, poi vediamo. Vorrei un attaccante vero per la Juventus, uno tra Osimhen e Icardi. Osimhen costa troppo, Icardi con Spalletti diciamo che non c'è il grosso feeling, se no sarebbe arrivato già a gennaio, ecco. Icardi sarebbe arrivato serenamente alla Juventus se Spalletti non avesse fermato completamente la trattativa. Quindi, caro Fabri Leon, sulla nostra chat Twitch, mi sa che rischi di non essere accontentato. Tra l'altro, una brutta notizia di cronaca del mondo del calcio: è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, vincitore di 2 palloni d'oro, era malato da tempo, quindi ovviamente mi stringo al dolore della famiglia e mando le più sentite condoglianze. Una brutta notizia per il mondo del calcio. Io me lo ricordo da selezionatore dell'Inghilterra, Keegan, credo, però magari mi sbaglio, ma credo di sì. Perciò, insomma, una brutta notizia. Il dovere di cronaca ci impone di passare da un argomento un pochettino più delicato e brutto a qualcosa invece più leggero. E leggo invece il messaggio di Antonio, che è molto, vedo subito, molto, sai Manu, ti sei perso, ci sono stati dei momenti di picchi di grande entusiasmo durante le tue vacanze, sono dei picchi di grande entusiasmo. Anzi, ti racconto, giovedì, quando sapevo che la Juventus era in procinto di chiudere una trattativa ma non avevo il nome, quindi non ho detto il nome, ho detto solo ragazzi l'area frizzantina. Mamma mia, non ho trovato un messaggio ma positivo, manco per sbaglio. E allora, buonasera Camillo, ormai la Juve è diventata la barzelletta d'Europa. Meno risulta, però vabbè, la barzelletta d'Europa, mi sembra che sia un po' esagerata questa definizione. Dico io, ma come si fa a stare dietro un giocatore 2 anni, manco fosse Haaland? Ma lo scouting, come altre squadre tipo Atalanta, Napoli, lo stesso Como, non è capace di trovare un attaccante serio in questi ultimi anni? Antonio da Napoli. Ragazzi, non possiamo però fare questo tipo di ragionamento così leggero, cioè senza un briciolo di struttura, perché questo, caro Antonio, mi spiace, ma non c'è struttura in questo messaggio. E non arrivi a una punta, non ti piace quello monino, lo compri subito, è lo scouting. Ragazzi, lo scouting è stato abbattuto negli ultimi 2 anni. Lo scouting della Juve è stato letteralmente abbattuto negli ultimi 2 anni, da Giuntoli prima e da Comelli poi. Lo scorso anno abbiamo appaltato lo scouting a un'agenzia esterna, spendendo il doppio rispetto a quanto invece

0: si faceva prima dell'arrivo di Como lì, ed è uno anche dei motivi per cui poi è andato via, anzi è stato mandato via. Ma non, è il discorso che facevo prima, Antonio, però bisogna sapere un po' ascoltare. Magari di me puoi anche non fidarti, non ho nessuna pretesa di essere, no, ascoltato da tutti, però da qualcun altro magari sì. E ti dico, ma perché la Juve vuole Colomoni? Perché lo voleva Tudor prima. E lo voleva pure Spalletti adesso, lo vuole Spalletti adesso. E quindi cercano di andare a prendere Colomoni. Ma ragazzi, ma vi assicuro che Carnevali mica ha voglia tutti i giorni di sentire Paris Saint-Germain e sentirsi dire sono 50, sono 50, sono 50, o di veder rifiutare tutte le sue offerte. Non ha mica tutta questa voglia. Ma l'allenatore dice, visto e considerato che possiamo permetterci tot, e in questa linea, no, economica di attaccanti, Colomoni è quello che mi piace di più. Voglio Colomoni. Fino a quando non sarà impossibile dire prendere Colomoni, io voglio Colomoni. Cioè, non è qua lo scouting Tizio Caio Sempronio. Vuole quello. Vuole quello e stanno provando a prenderglielo. Poi non so se andremo avanti in eterno con Colomoni, ma non c'entra niente lo scouting. Non c'entra niente. Anche se non siamo messi sicuramente bene anche a livello di scouting. Vocale.
1: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Io volevo sapere cosa ne pensavi tu dell'ultimo nome fatto, che sarebbe quello di Richarlison, come lo vedi come giocatore in ambito Juventus per la nostra Serie A. E volevo sapere da te, inoltre, se c'era qualche novità a livello di mercato e volevo parlarti di Douglas Luiz. Per me la sua prova in amichevole è stata positiva, ma io sono un fan del giocatore e quindi faccio poco testo.
0: Allora, partiamo da Douglas Luiz. Per me la prova è stata negativa. Andava ai 2 all'ora, non ha intensità, non ha corsa, non ha linee di passaggio, non ha intercetto. E queste sono cose che poi ti spingono a essere titolare o non essere titolare. Ha una qualità enorme col pallone nei piedi, ma il pallone nei piedi ce l'hai a questi livelli qua, bendato. Al ritmo di sabato, però, se mi dici la prova è positiva da un punto di vista del gioco, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista dell'intensità, dal punto di vista del sacrificio, dal punto di vista del ritmo, ragazzi miei, vi accontentate proprio di niente. Cioè, vi basta un bello stop di suola e una gestione della palla non terribile per dire ah, bene, no, cioè, per me non c'è un segnale positivo. La prova è nulla, è piatta, non c'è uno spunto, non ho visto niente, non ho visto niente di un giocatore di alto livello, sabato. E come ho visto male Zegrova, ecco, Zegrova se non riesce ad avere impatto e dribbling ai 2 all'ora è un problema. E queste sono cose, cioè, se Gatti difende male e sbaglia in impostazione, non prende la personalità nel cercare di guadagnare campo, è un problema a questi livelli. Se Cambiaso sbaglia tutto, è un problema. E quindi onestamente io non posso giudicare positiva la prova di Douglas Luiz. E su Richarlison è un attaccante che di per sé stesse bene dal punto di vista fisico non trovo neanche così male, però non credo sia un nome da Juve, non credo sia una pista da Juve, non credo che possa arrivare alla Juve, ecco. Quindi in questo caso penso sia un nome proposto, un nome che è in uscita sicuramente dal Tottenham, però non credo possa essere una priorità della Juventus in questo momento. Ci sono tanti giocatori che vengono proposti e tante trattative che possono nascere, però ecco, non lo ritengo l'attaccante titolare della Juve, non lo comprerei per metterlo al centro del nostro attacco. Questo è il mio pensiero, però. Vediamo. Ciao Camillo, credo che questa dirigenza alla fine farà un'ottima squadra e faremo un gran campionato, chiunque arrivi. Bravo Maurizio. Va, vediamo, vediamo. Allora abbiamo invece il nostro ospite, come quasi tutti i lunedì, Cristiano Corbo di Tutto Sport. Ciao Cri.
2: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Cri, allora partiamo dai temi di sabato e da Douglas Luiz. Il nostro ascoltatore ha detto: secondo me la prova è stata molto, no, è stata positiva. Tu pensi che questa amichevole abbia dato spunti positivi? Io ho fatto fatica a trovarne.
2: Direi che 1-0-0 con un rigore parato, se ci limitiamo soltanto solamente agli episodi, faccio fatica anch'io a trovarne. Credo che la Juve abbia detto qualcosa comunque, almeno dal punto di vista tattico, con questa difesa a 4, che per carità non è una grossa novità, però il fatto che Spalletti pare desideroso di ricominciare da lì, insomma, anche questo è un elemento di discussione. Più che altro ha evidenziato i vuoti della rosa, vuoti che vengono a maggior ragione adesso sottolineati con l'assenza di Ekator. Cioè serve una punta oggettivamente a questa squadra, e il ritorno di David non è che va a colmare quella lacuna lì, la presenza di Openda sicuramente non la colma. Quindi abbiamo capito che alla Juve serve un centrocampista di costruzione, che Douglas Luiz, per quanto fuori forma, in questo momento non possa essere la soluzione a tutti i mali del centrocampo. E poi per quanto riguarda anche appunto gli esterni offensivi, è vero che siamo all'inizio, ma qualcosa di più sostanzioso secondo me ci vuole.
0: Sì, sì, sì, sì, diciamo che abbiamo bisogno di tante cose,
2: sì.
0: Anche perché io quando ho visto lì dal vivo la partita, per quanto Locatelli a me non piaccia, però ha un'altra struttura a livello di corpo, nella partita, che lo fa comunque essere il miglior centrocampista, e questo è già un problema. Kalulu è un fuoriclasse quando lo vedi, perché sa stoppare la palla, sa passare la palla e sa muoversi, e noi non siamo abituati a tutto questo, perciò il problema è cercare di trovare altri giocatori come Kalulu e dare ruolo giusto a Locatelli, che non deve essere quello di regista. Ecco, sono d'accordo da questo punto di vista. Cri, oggi avete scritto di Pellegrino, che piace tanto, piace tanto. Non so se anche a voi durante le live di Tutto Sport piace, avete feedback positivi di Pellegrino. La gente vuole sapere delle novità, vuole sapere anche le tempistiche, insomma, tutto quello che vi risulta su Pellegrino.
2: Bisogna partire da un presupposto non banale, cioè Juve e Parma in questo momento non sono ancora d'accordo. Il giocatore vuole fortemente la Juve, il Parma si è deciso comunque a cederlo perché deve rifinanziare il proprio mercato, ha capito che c'è margine di trattativa con la Juve, ha abbassato un po' le pretese rispetto alle 30, addirittura 35 iniziali. Quindi insomma le parti parleranno evidentemente anche oggi, nei prossimi giorni, stanno cercando di capire come limare le distanze, e credo che possa essere un affare che potrebbe andare addirittura in definizione in questa settimana. L'idea della Juve però è quella di prendere subito l'attaccante centrale in ogni senso possibile, ma soprattutto centrale nei piani di Spalletti, quindi si spingerà in avanti per Colomboni anche nelle prossime ore, e chiaramente si intrecciano anche le due situazioni, perché se la Juve va all-in per Colo non può andare all-in per Pellegrino, e a quel punto bisognerà anche che arrivi un'uscita che può essere sicuramente Openda, ma in prestito, oppure più concretamente David, che non è però ancora rientrato alla Continassa. Quindi si va avanti giorno dopo giorno. La Juve, se capirà nelle prossime ore che per Colo ci vuole ancora qualche passo in avanti, ed evidentemente ci vuole, allora a quel punto potrebbe stringere per Pellegrino. Diciamo che siamo nei momenti decisivi, ma perché sono i momenti delle decisioni, che non sono banali, anzi, vanno centellinate non al milione, ma al centesimo.
0: Cri, ieri è finito il Mondiale, e si aprono due piste. Adesso anche qua dobbiamo arrivare al momento clou: Nico Gonzalez e il Dibu Martinez. Uno ieri ha salvato l'Argentina, l'altro invece ha giocato una partita, insomma, in stile Juve. Io me lo ricordavo esattamente come ieri sera. Ecco, Nico Gonzalez, pensi si possa avere sapere qualcosa già in questa settimana? E se sì, chi prima dei due?
2: Penso più per Nico, ma perché le intenzioni dell'Atletico non è mai cambiata su di lui, perché il Ciolo con cui ha parlato, anche lo stesso Nico, perché era il seguito dell'Argentina, vuole confermarlo a tutti i costi, un pensiero leggermente diverso rispetto all'Atletico, che ha deciso comunque di non riscattarlo per provare a risparmiare qualche milione. Però Juve Atletico sembrano destinati a trovare alla fine un accordo. Certo, Spalletti lo valuterebbe volentieri, anzi lo terrebbe volentieri con sé da quello che sappiamo. Però davanti a un'offerta importante, più importante, vi dico, dai 25 ai 28 milioni, a quel punto la Juve potrebbe pensare di cederlo, anche perché sull'esterno destro comunque la Juve in questo momento è in overbooking, se non dovesse uscire Zegrova, considerando appunto la certezza con Cesao. Quindi io credo che arriveranno prima notizie su Nico Gonzalez. Su Dibu va valutato anche il problema alla mano di cui ha parlato negli scorsi giorni. È vero che per il Mondiale ha stretto i denti, è vero che magari anche l'adrenalina ha fatto sì che non gli facesse più male, però un po' di valutazioni e visite supplementari deve farle. Da lì si capirà effettivamente l'entità del problema. All'inizio si parlava anche di una possibile operazione, però chiaramente aspettiamo in questo caso i test fisici, e poi anche la Juve tornerà a sedersi al tavolo con l'Aston Villa, ma lo farà con un alleato in più, che è lo stesso portiere, perché il Dibu ha deciso di vestire la maglia della Juve, sia perché ha la sensazione che manchi un grande club per coronare una carriera di grandissimo spessore, di grandissimo livello, sia perché gli potrebbe banalmente anche allungare la carriera, cioè un'esperienza di 3-4 anni con la Juve, almeno da contratto, potrebbe fare la differenza anche in termini di motivazioni.
0: Cri, ti aspetti invece anche qualche cessione questa settimana? Qualche accelerata?
2: Sì, oltre alle aspettative c'è anche l'augurio, perché anche questo potrebbe sbloccare il mercato della Juve. La sensazione è che, soprattutto nei primi giorni di questa settimana, la Juve si muova tantissimo sulle cessioni, che possono essere anche quelle più, tra virgolette, passano il termine, banali. Quindi vai a Zic che potrebbe andare, non lo so, piace al Cagliari, per fare un esempio, giocatori magari anche di seconda fascia, che però a quel punto libererebbero spazio sia dal punto di vista della rosa sia dal punto di vista salariale. Quindi iniziare a piazzare un po' di pedine qui e lì per far sì che poi la Juve abbia appunto la possibilità di portare a casa qualche colpo.
0: Cri, grazie come sempre.
2: A voi, a presto.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto appuntamento e intervento qua al Club degli Inviati. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
3: Ciao carissimo, allora io vedo troppo negativismo intorno a Douglas Luiz. Non mi è dispiaciuta la sua partita, per 45 minuti, lascia il tempo che trova, però comunque almeno testa alta, qualche passaggio, qualche dentio, un po' di pressing, cioè secondo me Spalletti può fare bene, tu che ne pensi? Un abbraccio Gerry da Pomezia.
0: Ciao Gerry, io tendo ad essere pessimista invece, cioè a quei ritmi volevo vedere di più, a quei ritmi lo voglio vedere dominare, a quei ritmi voglio vederlo incisivo, ma perché stimo il giocatore, cioè io credo che stia vivendo una fase della carriera molto complicata, forse la più difficile, perché uscire da 2 anni così negativi non è per niente semplice, perché poi vengono fuori delle incertezze, vengono fuori delle paure, vengono fuori tante cose anche dal punto di vista fisico, perché lui non è stato bene negli ultimi 2 anni e ha una situazione muscolare non eccezionale. Per il resto quello che posso dire è che contro una squadra che ti aspetta bassa, che non ha la forza di ripartire, una squadra con delle difficoltà, onestamente mi aspettavo che Douglas Luiz facesse qualcosa in più, cioè non il compitino, perché ho stima nei suoi confronti. Perciò lo valuterò partita per partita. Mi piace comunque più di Commainers, però non posso dire che puoi costruire una squadra su Douglas Luiz. Cioè io da quello che ho visto col Basilea non posso minimamente pensare di poter costruire una squadra su Douglas Luiz. Ecco, questa è una cosa che oggi mi sento di poter dire, domani non lo so, magari mi stupirà, ecco. Però ad oggi non sono molto positivo su Douglas. Altro vocale, Manu.
4: Camillo, Giuseppe da Catania. Ti volevo chiedere, ad oggi, prendendo i giocatori che stiamo puntando, Colomani, il portiere, a che livello siamo rispetto ai nostri concorrenti? Ciao e grazie.
0: Quindi con l'arrivo di Dibu Martinez e Colomani, a che punto siamo della classifica? spero di aver capito bene, a parte che dobbiamo farle arrivare, perché insomma ad oggi non nessuno dei due è vicino, però eventualmente con loro due, che sono gli obiettivi principali, quello che posso dire è che secondo me siamo in lotta per il quarto posto. Siamo in lotta per il quarto posto e oggi va così. Poi se si riusciranno a vendere altri giocatori e si riuscirà a mettere qualcosa di importante a livello di tecnica, di tre quarti, di ruoli, allora magari si potrà puntare a qualcos'altro. Però con solo portiere attaccante per me puoi lottare per il quarto posto. Puoi lottare per il quarto posto e le altre sono più forti. Le altre sono più forti, però questi discorsi qua spostiamoli a settembre, ecco, perché adesso sono abbastanza, ci sono ancora due mesi, un mese e mezzo, quindi insomma si può ancora fare qualcosina, ecco, direi che si può andare da quelle parti. Allora voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore. Carissimi Radio Bianconera, ho voluto aggiungervi ai contatti per avere piacere di mandarvi ogni tanto qualche messaggio che soprattutto gratifica a me, che sono juventino dal 46, dai tempi Sentimenti quarto e terzo, e poi Carletto Parola al mitico Boniperti. Sono sempre sul pezzo, Juve, aspetto e spero, finito il mondiale, che il nuovo management sportivo possa portare al meglio gli elementi che Spalletti chiede. Buona serata, a sentirvi. Intanto Carmine, non ti eri firmato, e mi fa molto piacere leggere il tuo messaggio, la tua positività, e insomma mi fa molto piacere che tu voglia scrivere qualche messaggio a Radio Bianconera. Io ti aspetto tutti i pomeriggi quando vorrai. L'importante è tenerci tanta compagnia insieme, quindi sono molto contento che tu abbia scritto il primo messaggio qua su Radio Bianconera, e per qualsiasi analisi e qualcos'altro scrivici, noi ti aspettiamo. Poi leggo altri messaggi sul post, sull'intervallo a 30 minuti. Non sono un grande fan, ma sono sfere molto superiori alla mia. Ciao Cami, dopo Cilic sei il mio riferimento per operazioni di mercato, troppo buono Daniele da Como, ho solo avuto una buona imbeccata, nulla di più. Ciao Camillo, buon pomeriggio, volevo dirti, secondo me il mercato della Juventus potrà riservare colpi a sorpresa come Cilic, ma parlo in generale, può essere un attaccante, un centrocampista, oppure si continuerà a trattare i giocatori di cui si parla da tempo? Poi a che punto sono le trattative in generale per i nostri obiettivi? Allora, ci sono delle situazioni dove magari si potrà fare una trattativa così repentina come per Cilic, dove vi ho raccontato venerdì, comunque la mossa è stata coordinata perfettamente da Ricky Massara, che sapeva benissimo e conosceva il giocatore, conosceva anche le richieste, sapeva che potevi prendere il calciatore con il decreto crescita. Questa è una cosa importante, perché con il decreto crescita lo stipendio di Cilic pesa molto meno, no, molto meno no, però pesa meno di Di Gregorio, esempio. Quindi tu hai comprato un giocatore a poco, perché ha 1 milione di euro di oneri accessori e ti costa sostanzialmente a livello annuo sotto i 5 milioni di euro, quindi vuol dire netti, eh? Quindi in questo caso vuol dire che lo stipendio di Cilic per la Juventus è 2,5 più o meno, e con il decreto crescita arrivi a un costo annuo di 4,9. Perciò questa è una situazione che, insomma, Di Gregorio invece piglia 2,5 e diventano 5. Quindi capite bene che è una cosa che è produttiva per la Juventus, è stata un'operazione intelligente. Poi invece a livello d'attaccante io non mi aspetto una mossa repentina ora, perché stanno aspettando Colomani. Poi magari tra 5 giorni si saranno stufati di Colomani e andranno a prenderne un altro, però ad oggi aspetto ancora Colomani. Dipende sempre molto da determinate sfaccettature, Francesco, il mercato della Juventus. Non è che puoi, quando hai tanti soldi puoi dire senti io arrivo, pago, esco, e quando hai pochi soldi conti centesimi. Quindi l'apertura del PSG può cambiare una strategia della Juventus, cioè ci sono tante cose che vanno viste. E a che punto siamo? Siamo in questo momento non, non al momento degli accordi, ecco. Stanno trattando sia per il Dibu, stanno trattando anche per Colomoni, sono gli obiettivi principali, però non siamo ancora vicinissimi a entrambi i giocatori. Grazie per il vostro supporto e sostegno, grazie a Manuel per essere tornato dalle ferie e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera, e domani io raddoppierò dalle 3 alle 5. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
8: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
7: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
8: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
7: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
8: Il calcio. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente FGC Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Allora, rieccoci qua, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Ci ritroviamo dopo quella che è stata la prima amichevole stagionale della nostra Juventus contro il Basilea. Ovviamente abbiamo analizzato in lungo e largo, e lo faremo ancora in questa diretta del lunedì, quella che è stata la prima uscita a reti inviolate, che racconta molto di quello che è la problematica principale di questa squadra, cioè non riesce a fare gol. Peccato che nel mondo del calcio, comunque in questo sport, la cosa principale è quella di buttare la palla dall'altra parte della porta, di superare la linea della porta, di possibilmente non tirare addosso al portiere quando è l'ultimo avversario che ti rimane tra te e una porta di 7 metri. Insomma, avere quella cattiveria giusta che ti fa capire, e anche quella malizia di dire: se c'è l'omino davanti a me, io magari tiro dove non c'è l'omino, perché così è più facile che segno. Se provo a tirare addosso all'omino è difficile che possa segnare, anche perché io l'omino a porta per adesso forse quasi non ce l'ho. Per carità, Perin ha parato un calcio di rigore, adesso non buttiamo tutto quello che possiamo buttare su Di Gregorio e Perin, però l'ha detto anche, e giustamente, Spalletti, non tirandosi indietro a fine partita, quando ha detto: beh, stiamo cercando di alzare la competitività a porta, abbiamo sicuramente l'ambizione di cercare un portiere, ha detto tutto il nostro amministratore delegato barra direttore generale Carnevali, e quindi non aggiungo altro, e quindi chiaramente la volontà è quella di cambiare il portiere. Dall'altra parte però, come detto, ci sono anche portieri che parano, e quando ci sono portieri che parano tu devi saper tirare, saper guardare la porta e saper segnare. Ora il riferimento è a Miretti, ovviamente, ma ce ne sono stati altri in questa stagione che di errori davanti al portiere ne hanno fatti a iosa. Miretti non era Zidane, questo ve lo dicevo esattamente un anno fa, quando davanti alla proposta del Napoli di provarlo a prendere per 12 milioni, per carità pochi, 14 è giusto, ma insomma 12 non era un sacrilegio. Molti di voi si volevano dare allo sciopero della fame per non cedere Miretti, che onestamente io voglio bene, ma fa parte di una tipologia di Juventus che io non vorrei più vedere. Come non vorrei più vedere giocatori come Arthur, come parleremo di Douglas Luiz, ma siamo sempre là. Mi dispiace, Gatti è molto juventino, resterebbe alla Juventus a zero, a vita. Lui ha una grande, veramente, sintonia con il mondo Juve, però sempre fa parte di quei giocatori che, per quanto mi riguarda, poi sentirò il vostro parere, andrebbe sostituito. I portieri lo abbiamo detto, gli esterni pure. Open da... pausa di riflessione silenziosa nella quale potete metterci tutti gli aggettivi che volete. Sì, è arrivato oggi Kenan Yıldız, che è sicuramente il campione al quale ci aggrappiamo, ma bisogna capire intanto la condizione del ginocchio, come si lavorerà con lui, quando sarà pienamente a disposizione. Ekator ha fatto vedere poco, perché poi subito il problema fisico che poi lo ha portato ad avere quella che purtroppo è una lesione di basso grado, e quindi al bicipite femorale, quindi chiaramente si valuteranno le condizioni del giocatore. Questo è un problema, perché sul fronte mercato si era avuto un ragionamento anche abbastanza sensato. Qual era il ragionamento sensato? La Juventus vuole arrivare a Pellegrino, ovviamente, ribadisco, evidenzio, sottolineo, caratteri cubitali, ovviamente non come primo e unico attaccante della Juventus, ma come un attaccante in più. Il Parma continuava a dire sì, ma te lo devi prendere tutto e subito, mi paghi tutti e 20 milioni adesso, altrimenti sono 30 per l'anno prossimo e vediamo, ma io lo voglio cedere subito perché ho bisogno di andarmi a prendere un attaccante. Allora Carnevali, almeno così sembra da quello che si è raccolto e quelli che sono stati anche i rumors di mercato, avrebbe detto: fermo là, facciamo una bella cosa. Siccome Spalletti, questo non lo ha detto apertamente Spalletti, questo lo diciamo noi sulla base di quello che più o meno ci viene spifferato, gradisce Ekator, ma ritiene che sia un giocatore che naturalmente, questo lo ha detto, deve fare esperienza ed è fondamentale che la faccia il prima possibile. È chiaro che se la Juventus non dovesse avere spazio, qualora arrivassero gli attaccanti che la Juve vuole prendere, non riuscirebbe ad avere una continuità nello spazio crescita che deve fare. Potrebbe essere una soluzione che Carnevali magari ha proposto a Spalletti, dire: ma se facciamo un change però mantenendo il dominio del cartellino di Ekator? E Spalletti ha detto: ah, fate voi, per me va bene, il ragazzo però merita, quindi deve restare da noi. E allora l'idea di Carnevali, raccogliendo quelli che sono i rumor, le voci eccetera, sarebbe quella di essere andato dal Parma a dire: ok, facciamo così, Pellegrino ce lo dai subito, prestito con obbligo di riscatto, l'obbligo che si concretizza se la Juventus entra nelle coppe il prossimo anno. Cioè, dammi la possibilità, davanti a un cataclisma che ci auguriamo non ci possa essere, che è peggio dell'anno scorso e comunque in Europa League ci sei arrivato, però succede in cataclisma, dammi la possibilità di non riscattarlo, perché non avremmo eventualmente i soldi. Ma tanto, siamo la Juventus, immaginiamo che in Champions perlomeno ci vogliamo andare, se no alla peggio l'Europa League. Ma calcoliamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Quindi me lo prendo con obbligo, se entriamo nelle coppe, di pagarti poi il cartellino 30 milioni o comunque una cifra che avvicina ai 30 milioni. Nel frattempo te lo do io l'attaccante che cerchi, così non ti metto nei casini e mi dai il tempo di stoppare un attimo la trattativa per capire quanti soldi servono per andare a prendere Colomani. Mi verrebbe da dire, da quei fenomeni del Paris Saint-Germain, l'ho detto, quindi ormai l'ho detto. Quindi stoppiamo le trattative. Ti piacerebbe Ekator? E il Parma aveva detto sì, si potrebbe anche fare. Il problema qual è? Che ora l'infortunio di Ekator, 2-3 settimane per poi ripetere gli esami e capire quando recupera completamente, il Parma ti comincia a dire: fermi tutti, però mi stai dando, mi daresti eventualmente un giocatore che non sappiamo quando lo posso allenare, quando lo posso far giocare titolare, come la mettiamo? E questi sono gli incidenti del percorso, quando ti alleni, quando fai doppia seduta, che però è necessario farla, quando poi arrivi a fare amichevoli, che è necessario magari per i conti farla, ma che forse ogni allenatore eviterebbe di fare proprio per evitare problematiche del genere. Fatto sta che questa trattativa è impostata, che la Juventus incontrerà gli agenti di Pellegrino intanto, che dice al Parma: calmi, sangue freddo, vediamo la situazione Ekator qual è, altrimenti ci muoviamo in un altro modo, però lasciateci stoppato Pellegrino, perché è un nome che ci interessa, ripeto, non come primo nome ma come nome in più. Poi c'è la vicenda Colomani. Aggiornamenti non ce ne sono, la Juventus l'offerta l'ha fatta, Carnevali furbescamente ha detto poi a un certo punto ci guarderemo attorno e cercheremo un altro attaccante. Sicuramente stanno pensando anche a un piano B, a un piano C, ma la volontà è ferrea, vogliono Colomani, e quindi era una bugia mezza bianca, perché è un modo per dire sì, però non ce la tiriamo troppo a lungo. E adesso spetta al Paris Saint-Germain, che il giocatore neanche lo vuole, perché lo sta facendo allenare con l'Under 19, quindi se io faccio allenare un giocatore che non considero evidentemente di valore, perché non lo faccio allenare nella prima squadra ma nella seconda, con tanti giocatori che ancora devono tornare dal mondiale, vuol dire che per me quello è cedibile. Ma chiaramente dici sì, è cedibile, ma le condizioni che dico io o a chi voglio io. Quindi il Paris Saint-Germain magari sta aspettando un'offerta da qualche altro club, che continua a non arrivare. La Juventus è lì ferma sulla sua cifra, che ha sfiorato i 40 milioni e da lì non si muove. E adesso prima o poi ci auguriamo ci sia quel famoso messaggino, notifica delle 20 che annunciava Spalletti, di chiusura per Colomani. E dopo una serie di incastri possono andare a Dama. Perché poi tutta una serie di incastri possano andare a Dama, come sapete, e lo ribadiamo, ci vogliono anche una serie di cessioni. Ora abbiamo visto dall'amichevole di ieri, così incrociamo quello che abbiamo visto con quello che sappiamo, con quello che serve. Dall'amichevole che abbiamo visto, Arthur Guardate a me, Arthur no, Arthur no. Abbiamo provato a immaginare, grazie anche alle dritte che ci dava Fabio Urbisaglia da Bahia, che comunque in Brasile funzionava, ma poi l'altro nostro amico dal Brasile, che aveva detto sì, qua ha funzionato, però ha detto sì, però in Brasile giocano, tiene presente la velocità 1.10 a 2. Quindi chiaramente se importi 2 in Serie A dove 8, perché poi la Premier è 10, ecco che il giocatore va un po' in difficoltà. E insomma, tutto sommato, tra passaggi sbagliati e rigore procurato, diciamo, non è stato un felice impatto quello di Arthur. Douglas Luiz. E siamo sempre là. Siamo sempre là perché Spalletti ha riscontrato in questo giocatore che sta allenando per la prima volta le stesse cose che abbiamo visto quando l'abbiamo avuto a disposizione. C'è un giocatore che tecnicamente magari gli puoi anche non dire niente, non gli dici niente, cioè tecnicamente ci sei, ma che non aggredisce, non va contro l'avversario, non va in supporto della squadra. E Spalletti lo ha praticamente detto nelle parole post partita ai microfoni, peraltro, dove c'era anche il nostro Camillo De Michelis. Ha detto: questo deve dare una mano, deve aumentare i giri del motore, deve dare una mano. Ora, i cilindri per aumentare i giri del motore ce li ha, i cavalli vapore ce li ha. Boh, lo scopriremo solo vivendo, facendolo giocare, a patto che poi non si spacchi manco lui, o comunque che non vada incontro a infortuni anche lui. Dopodiché l'unica vera possibile giocatore che sta avendo parvenze di offerte in questo momento, dopo quella che aveva avuto dal Bologna a Miretti, ma poi non se ne è fatto più nulla, è Perin. Quindi tra i due è più facile che parta Perin. Per il resto Nisba, nulla, zero. Questo chiaramente mette in difficoltà la società, che deve trovare acquirenti necessariamente per i propri giocatori, che peraltro, se nelle amichevoli, questa era la prima, non diamo valori, io l'avevo detto prima, l'ho detto dopo, lo dico adesso e lo dirò ancora, non diamo valore al calcio di luglio, perché il calcio di luglio veramente è come se stessimo io e Latini a giocare al campetto qua fuori, più o meno siamo là, è la stessa assenza di indicazioni reali, concrete, giuste che si possono tirar fuori. Però se neanche in queste partite, se neanche magari in quelle che saranno le amichevoli di agosto, ci dovesse essere una risposta, un mettersi in vetrina, questi giocatori con gli ingaggi che hanno, con il costo del cartellino che hanno, chiaramente difficilmente riusciranno a trovare squadra, fin quando poi Carnevali non farà una macumba a qualcuno e lo convincerà a prendere questi giocatori. Detto questo, c'è la questione portiere. Per quanto riguarda la questione portiere, così andiamo anche al mondiale che abbiamo vissuto ieri nell'atto finale. Apro e chiudo parentesi, ragazzi. Finalmente non mi sento più certe telecronache, certi commenti tecnici. Fortunatamente qualcuno ieri non c'aveva la voce, perché veramente è stato uno stillicidio peggio del mondiale. Un mondiale tecnicamente di basso livello, secondo me. Con tutto che era di basso livello, se l'Italia c'era manco superava i gironi, perché noi siamo poi ancora più dietro rispetto alle altre. La Spagna ha assolutamente meritato e ha spiegato, l'ho detto anche in un reel che ho pubblicato oggi pomeriggio, e chi volesse andare sulla pagina Facebook lo trova naturalmente, ho spiegato anche qual è l'indicazione che magari ha dato al calcio la Spagna rispetto all'Argentina. L'Argentina che ha giocato costantemente per un giocatore, per Messi, cioè tutti a correre, tutti a sacrificarsi, con gli errori commessi, perdevi con l'Egitto 2-0, non sei una squadra esattamente inquadrata e di grandi qualità. Poi dopo la gara, tutto a posto, la partita con l'Inghilterra, che quelli dopo aver segnato si sono tirati indietro e hanno portato Messi dalla loro parte, a Messi dai 10 minuti e bene o male ti risolve le partite. La Spagna a Messi non gli ha fatto vedere il pallone, non gli ha fatto vedere il pallone, un tiro in 120 minuti, zero tiri in 120 minuti. L'Argentina che gioca per un giocatore che può decidere da solo le partite non funziona, perché poi è un'assenza di piano B, un'assenza di piano C, un'assenza di piano D, un'assenza totale. O si gioca così oppure la partita non la vinci. La Spagna ha tolto magari spazio a quello che è il suo talento più grande, che è Lamine Yamal, che peraltro ritornava dall'infortunio, quindi non è al top della condizione, a beneficio del gruppo. Ma un gruppo dove c'erano Unai Simón a porta, dove c'era questo ragazzetto Cubarsí a difesa che ha fatto una partita, un mondiale in generale straordinario, dove a centrocampo c'hai Rodri e Fabian Ruiz, Rodri che è un fenomeno assoluto nei movimenti senza palle eccetera, due che ti reggono tranquillamente il 4-2-3-1, ma proprio tranquillamente. Poi ti entra Nico Williams a un certo punto e ti spezza la partita, ti entra Ferran Torres e ti spacca la porta, hai giocato con Oyarzabal e con Dani Olmo che se non la prendeva uno la prendeva l'altro, insomma organizzazione totale, ma la qualità ovviamente c'era. Questo per dirvi cosa? Che seppure noi non volessimo giocare per un talento, che di fatto non abbiamo perché l'unico forte è Kenan Yıldız, volendo cercare di far sì che sia il gruppo a fare la differenza, quanta qualità manca a questa squadra? Tanta, mi verrebbe da dire quasi nella sua totalità. A proposito del mondiale, finisce quindi il mondiale per il Dibu Martinez, peraltro sì, qualche imprecisione l'ha avuta anche ieri, ma a un certo punto ha fatto anche delle parate estremamente efficaci, importanti, quella presenza scenica in campo che piace a me, che serve alla Juve. Fine della partita, io ho detto vi prego mettete i soldi sopra al banco, andatevi a prendere il Dibu Martinez, perché intanto prendiamo un portiere e lo mettiamo in porta, che già è un passo importante. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Andiamo avanti adesso con i vostri messaggi, con le vostre note audio, con i vostri spunti di riflessione. Torneremo ad analizzare la partita con Nerino Stravato tra poco a livello tattico, quindi anche insieme a voi, e poi ho in serbo dei collegamenti legati al mercato, con chi del mercato se ne intende ampiamente, per cercare di tirare fuori, se riusciamo nei collegamenti, altrimenti li faremo domani, cercare di tirare fuori notizie, perché leggevo di questa citofonata fatta da Vlahovic, a me non risulta, alle fonti di cui mi fido non risulta, poi adesso c'è un mare magnum di influencer anche o di giornalisti, poi magari possono essere anche quelli che veramente il cugino di Vlahovic, ho 200 follower su X, però sono il cugino di Vlahovic, me l'ha detta a me, oppure il cugino di Vlahovic me l'ha detta a me, io lo so. Quindi non so se c'è stata questa citofonata di cui si parla con un'offerta al ribasso, nel senso che Vlahovic si sarebbe accontentato, si accontenterebbe di una cifra molto più bassa. Se così fosse, io resto della mia opinione, ma ovviamente non condanno quella che potrebbe essere la decisione della Juventus. Tanti messaggi che sono già arrivati, ma leggo tanti testuali, però ci sono anche le note vocali. Latini ci prepara le note vocali, io vado a leggere qualche testuale che comunque è arrivato, tanto sempre quello di Roberto da Cascina presente, che ringrazio sempre perché ci saluta veramente ogni volta. Non hai visto la felicità del piccolo Pendà correndo sul prato a caccia di fiori e farfalle, dice Giovanni dal Brasile. Per favore, c'era un giocatore serio nella short list. Ok. Giovanni dal Brasile giustamente ci ricorda anche nel messaggio che ci ha mandato che, ma non è solo Dimitri, devo dire che sono tanti anche ieri in sede di cronaca. Non ci sono italiani in questa squadra. Allora, non ci sono giocatori della Serie A in questa squadra. Allora, tecnicamente dal 1 luglio Nico Gonzalez è tornato alla Juve. Quindi tecnicamente Nico Gonzalez, giocatore della Juventus, ha giocato una finale da titolare, una finale di Coppa del Mondo. È semplice informazione. Poi che alla gente dia fastidio che l'unico giocatore in campo, nonostante i macelli che abbiamo in questa finale della Serie A, era della Juventus, poi fosse stato di un'altra squadra, avrebbe detto guardate Lautaro, è l'unico che mette in piedi la Serie A a livello mondiale, l'unico rappresentante. No, lui stava in panchina, Nico Gonzalez si è fatto la partita titolare, non ha fatto una partita eccellente come tutta l'Argentina, sia chiaro, però questo è giusto per puntualizzare. Luiz non è presentabile, altro che tecnico. Beh, tecnico lo è, poi ripeto, per quanto mi riguarda tecnicamente è bravo, è bravissimo, non gli voglio dire niente, ma tutto il resto manca. La Juventus, dice Pasquale Damugio, se dovesse prendere Martinez quasi 35 anni per fare un contratto di 3 anni farebbe un grosso sbaglio, tu che ne pensi? No, i portieri, Pasquale, hanno vita più lunga. Io onestamente sono stanco di andare dietro a portieri, che ci prendiamo Suzuki, perché poi l'alternativa, ma neanche Vicario mi prendo, per carità, poi Vicario non è proprio l'ultimo degli scappati di casa, è uno comunque bravo, un'alternativa comunque valida. Io prendo il Dibu, ma per personalità, per impatto, però Vicario comunque è un ottimo portiere, ma i portieri hanno vita lunga, quindi i contratti per loro valgono diversamente. Nel momento in cui io compro uno che ha 35 anni, tanto già so che non lo posso rivendere e che quindi è un investimento a fondo perduto, però so che hanno una vita più lunga e che può essere determinante. Vendere Nico prima possibile, anche a 20 milioni. Ciao Vincenzo, mi auguro che con tutte queste trattative in essere non si arrivi fino alla fine del mercato. Speriamo pure di tenere il punto. Carnevale non fa gli stessi errori, non faccia gli stessi errori di Comolli. Colo dovrebbe non accettare le offerte che proporrà il Paris Saint-Germain. Poi che fa? Lo paga per tenerlo nella seconda squadra. Gli altri non sono adatti al campionato italiano. Luis Arthur Jegrove, il moscio strapagato, lo chiama Vittorio. No, per quanto riguarda Colomani, sicuramente lui la sua parte la sta facendo. È finito nella squadra B. Dopodiché quelli hanno talmente tanti soldi che possono anche dire: sai che c'è, se non arriva l'offerta giusta, se devo fare muro contro muro non lo perdo, così ti tengo in panchina, ti tengo in tribuna, ti faccio fare qualche apparizione agli allenamenti, ma ti pago lo stesso, i soldi ce li ho, ma non declino e non cado in trattative che mi vogliono guidare verso quella che è una soluzione più comoda per la Juventus e per il giocatore. Sentiamo qualche nota vocale, grande Gabri, così non sentiamo sempre la mia voce, vai.
3: Ciao Vincenzo, Cristian da Campobasso. Ciao, che poi Christian. Tra l'altro Miretti, seppur incapace di segnare, anche super egoista, perché c'era Milik solissimo.
2: Sì. Dunque, e l'avrebbe fatta, occhio,
3: da bocciare assolutamente. E con questi centrocampisti non si va, dobbiamo comprare assolutamente un che sì, magari un qualcuno che ci mette la garra, che abbia pure oltre 30 anni, ma magari che si faccia sentire.
2: Beh, sapete come la penso su Fabio Miretti. Non giudico l'uomo, che non conosco, non giudico il professionista, che è professionista, su questo non metto alcun dubbio, non ho alcun dubbio, però non sono pregiudizi miei, sia chiaro. Non ho un pregiudizio su Miretti, non ho un pregiudizio su Di Gregorio, non ho un pregiudizio su Vlahovic, che tanto non ci abbiamo più, spero che non arrivi più. Non ho un pregiudizio su Cambiaso, non ho un pregiudizio su questi giocatori qua. Va, che comunque io semplicemente, dopo aver visto il rendimento e dopo aver percepito anche loro come si sentono, dico basta. Miretti, più di 100 partite con la Juventus le ha fatte. Quando ce lo ricordo, che cosa ha fatto che ce lo fa ricordare? Il gol al Sassuolo l'anno scorso, dai. Quindi basta. Di Gregorio, basta. Ma si vede anche dalla mimica facciale che evidentemente è scosso ancora per quello che è successo. Poi, come si chiama l'agente? Non mi ricordo come si chiama il suo agente. Ma sta shortlist dove sta? È possibile che nessuno... C'è una shortlist lunghissima, diceva. Sono tanti club che chiedono di Gregorio. Oh, se le fosse venuto uno a bussare alla porta della Juventus, uno. Se ce l'hai, è facile. Citofonare, come diceva Spalletti, citofonare Juventus. Rispondono, tranquillo, soprattutto se è per Di Gregorio. Ma shortlist lì non ce ne sono. E Vlahovic, l'ho sempre detto, per carità, rispetto al nulla, sì, sicuramente, almeno invece di averne, di non avere nessuno, mettiamo uno che già ci conosce, già sa come, sì, ma noi pure già conosciamo lui, con i pregi e con i difetti. Per me non è un giocatore da Juventus, cioè io voglio che si faccia una spaccatura, vorrei si facesse una spaccatura della Juventus di questi ultimi anni e un cambio di passo, un cambio totale, anche di uomini. Non è necessario che da Vlahovic passi a Haaland, chiamatelo come volete. È anche se Vlahovic Colomani oppure Vlahovic Sorloth, piano piano saliamo, però ci dobbiamo avviare verso un cambiamento, perché altrimenti questi che già si sentono forti, io vedi che poi alla fine anche la Juve mi ha aperto le porte perché non sanno fare a meno di me, Spalletti muore per me, questi muoiono per me, i tifosi sanno che io sono il più forte, cioè, no, quanti vuole nessuno. Qua la gente vuole giocatori da Juventus. Fammi sentire un'altra nota vocale, Gabri.
4: Ciao Enzo, Bruno, Acuneo, buona giornata. Ciao. Io sento solo Rimedio quando diceva in telecronaca: nessun giocatore delle squadre italiane.
2: Lo so, continua.
4: Ma dico, ma proprio lo fai, caro Rimedio. Ma quei due lì sono proprio veramente Gianni e Pinotto. Cioè, io non so se io devo foraggiare con il mio canone questa gente qua, ma è possibile? Non ha nessun senso. A parte quello, adesso vediamo il mercato, bisogna darsi una mossa, secondo me, altrimenti io ti spero che Pellegrino arrivi, portiere, centrocampista, vediamo, però noi abbiamo bisogno di un centravanti, ma proprio come il pane, tanto bisogno di un centravanti vero, di stazza, uno che la mette dentro, ci serve troppo quel centravanti, io lo vorrei veramente subito, anche due.
2: Sì, cioè. sì, no, guarda, non, veramente faccio firmo sotto il tuo messaggio perché non c'è nulla di sbagliato. Premesso, dice il nostro amico, che queste partite, come anche le prime di campionato, non danno nessuna indicazione, perché all'inizio sono tutti entusiasti e poi si sciolgono. I cavalli di razza si vedono all'arrivo. Detto ciò, Basilea e Esuberi è stata una piacevole partita, perché noi abbiamo due formazioni di Esuberi, non è la Juventus. Lo stato di forma è buono, la qualità è quella che è, considerando che ancora oggi un redivivo Milik insegna calcio a mezza squadra. Scherzi a parte, ogni volta che vedo quella maglia mi emoziono e non vedo l'ora di emozionarmi fino alla fine. Bellissimo messaggio del nostro amico. È comunque vero che Milik insegna calcio a mezza squadra. Tiziano da Milano: il calcio italiano non spiccherà più il volo finché i calciatori e allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. Aggiungo altresì che anche i tifosi preferiscono il club alla nazionale. Tiziano, quelli piangevano come bambini perché sono bambini, secondo me, tra le altre cose. Sì, poi hanno un grande senso di appartenenza. Io li ho visti solo dare calci dall'inizio alla fine agli spagnoli, da quando è cominciata la partita, e sperare che prima o poi si inventassero qualcosa, perché avevano capito che la Spagna era più forte. Poi il nostro amico dice due parole su Paredes, mi vergogno che abbia indossato la nostra maglia. Ieri è stato una situazione surreale, perché la prestazione di Paredes mi ha inquietato parecchio, perché veramente anche lui, ogni volta che si avvicinava a qualcuno, era una rissa, e devo dire che questo proprio no, non mi è piaciuto per niente. Non dico vergogna che abbia partecipato alla Juventus, che tanto comunque non ha dato nulla, io non l'avrei proprio scelto a prescindere all'epoca dei fatti. Detto questo, allora ditemi, visto che andremo ad analizzare con Nerino Stravato tra poco la partita, appunto, che si è giocata contro il Basilea, qual è l'indicazione principale che ne avete tratto? Perché è inutile dirvi cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, che non ci è piaciuto niente sostanzialmente, però se c'è qualcosa che vi è piaciuto lo potete anche dire. Però qual è l'indicazione che viene fuori da questa prima amichevole? Torniamo tra poco e ne parliamo.
0: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo, dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi, ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Che comunque c'è da cambiare tanto, anche se è molto difficile sul mercato. Ho dei dubbi sul Dibu Martinez, ieri non impeccabile sul gol preso, lì ha un po' di responsabilità insieme con Molina su cross dove Nico Williams ha fatto da sponda a Ferran Torres, Francesco da Ischia. Cioè, nel senso, purtroppo sulla rosa bisognerebbe intervenire pesantemente. Sappiamo tutti che ci sarà, che si farà quello che si potrà fare. Più si interverrà e meglio sarà. Speriamo di non cedere Kalulu, l'unico giocatore da Juve, dice Alessandro da Taormina. Proviamo ad analizzare allora questa partita insieme, come avevo anticipato prima, Nerino Stravato. Ciao Neri, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, molti l'hanno sentita con noi, molti l'hanno vista, c'è anche chi magari la partita non l'ha vista, quindi l'occhio clinico, l'occhio tattico, che cosa ti fa dire di questa amichevole?
1: Allora, c'è da fare una premessa e due o tre considerazioni, secondo me, importanti. La premessa è chiaro che è la prima amichevole dopo un po' di giorni dove sicuramente ci sono stati dei carichi pesanti durante gli allenamenti, quindi valutare la prestazione anche della squadra, dell'intensità, lascia il tempo che trova. E poi secondo me ci sono due o tre considerazioni da fare. La prima è quella relativa ai giocatori che sono rientrati dai prestiti. Avevamo tutti questa grande curiosità di vedere Douglas Luiz e Arthur, no? In questo ruolo. E per come ho visto la partita, sicuramente quello più positivo dei due è stato Douglas Luiz. Ha giocato tecnicamente non malissimo, è vero che il Basilea non ha fatto una grandissima pressione, però ha dato l'impressione di poter dare qualcosina in più rispetto ad Arthur, che nella ripresa è entrato, in un minuto ha fatto un'apertura alzando il pallone a Licina male male, e poi dopo 60 secondi ha procurato goffamente un calcio di rigore. Quindi diciamo che tra i due, se dobbiamo provare a promuovere qualcuno, proviamo Douglas Luiz, da questo punto di vista.
0: No, che però Nerino Spalletti ha un po' non bocciato, ha fatto quella faccia come a dire sì, il ragazzo si farà. Cioè ha fatto la scuola, ha detto sostanzialmente deve aumentare i giri del motore. Che ha detto le qualità ci sono, ma su questo non avevamo dubbi. Deve dare però una mano alla squadra, deve sacrificarsi. Quali sono i giocatori che secondo te, da quello che abbiamo potuto vedere, sono da Juventus per come ce l'ha in mente Spalletti? Che a me non me ne viene in mente nessuno.
1: Allora, in campo credo che, vabbè, Kalulu, che è una conferma, Kalulu penso che sia una delle pochissime certezze che possiamo avere. A me ha fatto veramente effetto non vederlo tra i convocati della Francia, perché per me Kalulu è stato, per distacco, probabilmente insieme a McKennie, tra i migliori della scorsa stagione. Non so tu cosa ne pensi, ma credo che sia una
0: Sicuramente,
1: colonna.
0: ma non c'è proprio dubbio da questo punto di vista.
1: Poi no, ho visto discretamente, per quello che poi è stata la forza dell'attacco del Basilea, Kelly, che comunque anche lo scorso anno non ha demeritato. E poi la considerazione che voglio fare non è tanto sui titolari, perché poi anche Zegrova abbiamo visto insomma che giocatore è, e vediamo se sarà piazzato nel mercato oppure se potrà essere impiegato, visto magari lo scorso anno iniziato in maniera senza
0: Come
1: preparazione,
0: l'hai
1: con
0: visto,
1: tanti
0: però?
1: problemi. Ma io penso, allora, è un giocatore che secondo me non gli manca il carattere, e anche tecnicamente è valido. È chiaro che secondo me non può essere un titolare, ma può essere un'arma in corso, un'arma che può essere utilizzata in determinate partite. L'abbiamo visto anche quest'anno, quando è partito dall'inizio magari ha fatto male. Poi però in determinate situazioni dove c'era bisogno di puntare sempre nell'uno contro uno e provare a fare qualcosa, ci ha fatto vedere qualcosina in più. Non quello che ci aspettavamo, chiaramente, perché il giocatore che avevo visto io nella sfida di Champions quando giocava a Lille contro la Juventus era un altro giocatore. Cioè, a me impressionò in quella partita, non so. Quindi l'abbiamo visto praticamente, credo, al 50% delle sue
0: Ma
1: possibilità.
0: forse anche di meno.
1: Forse anche di meno. Quindi io sarei in assenza di alternative, perché parliamo di assenza di alternative, nel dargli un'altra possibilità. Io invece la riflessione che faccio è sul secondo tempo e sono rimasto ben impressionato dai ragazzi della Next Gen.
0: Questo è l'altro aspetto positivo, infatti voglio chiedere anche ai ragazzi proprio questa, faccio questa.

0: ragazzi sarebbero i nostri ascoltatori, faccio questa domanda. Quale dei ragazzi della Next Gen vi è piaciuto e vi ha incuriosito? Perché poi c'è questa età dell'oro che forse potrebbe essere sfruttata più tatticamente e tecnicamente che non come contropartita sul mercato, no? Alla fine.
1: Esatto, io sono rimasto impressionato sia dal ragazzo inglese del 2006, mi sembra che ha un nome difficilmente pronunciabile, quindi non mi lancio, se mi vuoi dare una mano tu nella
0: Anche
1: pronuncia.
0: io ho difficoltà a pronunciarlo, però insomma ci siamo capiti.
1: Veramente, veramente bene, di personalità,
0: Non a
1: ha
0: caso
1: provato anche
0: Spalletti
1: un
0: lo ha
1: paio di...
0: tolto dal mercato e ha detto questo resta con noi. E questo secondo me è perché ha visto veramente delle cose positive di un giocatore che forse ecco, può ritagliarsi spazio, no, alla Juventus. Comunque, fisico, tecnico.
1: Esatto, io poi l'altro nome, e credo che anche questo sia stato oggetto, diciamo, di valutazione di Spalletti, è stato Wusu, che è entrato a 12 minuti dalla fine, altro profilo molto molto interessante per il centrocampo. Poi anche Licina, che forse dei tre è quello che ha fatto vedere di meno, ma comunque ha dimostrato di essere giocatore di livello. E io oggi, se mi permetti, vorrei fare una considerazione su
0: Sulicina?
1: questa questione della Next Gen.
0: Ah, sulla Next
1: Sulla
0: Gen.
1: Next Gen in
0: Vai.
1: generale, io credo, ma è una mia impressione, che quest'anno seriamente, sotto la guida di Carnevali, la Juventus Next Gen proverà a fare il salto.
0: È
1: Proverà
0: probabile, è una giusta considerazione la tua, che poi Carnevale è sempre molto attento a questa linea verde, quindi a tirare fuori i talenti, qui c'è una squadra B, attingiamo da lì, facciamola crescere, facciamola rendere competitiva, abituiamola a rendere competitiva, quindi sì, può essere una lettura giusta questa.
1: Io penso che puntino anche a salire in Serie B.
0: Sì,
1: Ho
0: potremmo.
1: questa sensazione perché diciamo che è fatta un'analisi costi-benefici. Secondo me, a livello anche di costi della gestione del campionato, gli cambi non tantissimo. Perché poi, se consideriamo che 2 anni fa abbiamo fatto il girone C, erano praticamente tutte trasferte al sud, anche da un punto di vista della gestione finanziaria, da questo punto di vista, gli è costato quanto un campionato di Serie B. La rosa e i giocatori utilizzati sarebbero comunque dei giovani da far crescere, ma un conto è fargli fare un campionato di Serie C, un conto è fargli fare un campionato di Serie B, sia per esperienza dei ragazzi, ma anche per una valorizzazione sul mercato. Quindi, come accade per esempio in Spagna con Real Madrid e Barcellona, che fanno la seconda divisione, la loro seconda divisione.
0: Sì,
1: Quindi, secondo me, è un'idea che toccherà.
0: che è una competitività maggiore. Gabri, sentiamoci un po' di note vocali, vediamo i nostri amici cosa ne pensano intanto.
2: Buonasera Vincenzo, Luca da Londra, come va? Mi piacerebbe tanto parlare un po' più con te riguardo la finale di ieri, insomma un po' tutto capire, però tutte le cose che hai detto diciamo che mi trovano d'accordo più o meno, nel senso che la Spagna ha meritato la fine, ma proprio perché la qualità del campionato, le altre squadre in genere era proprio molto molto bassa,
0: Sì.
2: perché la Spagna sinceramente sì, ha meritato, ma non mi ha impressionato per niente, metti che... Cioè, ieri si prende il gol e perde il mondiale, e ha giocato con la squadra dei cadaveri, perché l'Argentina è la squadra dei cadaveri. E il gol, certo, non ha rischiato di prenderlo perché, ripeto, essendo una squadra molto inferiore, l'Argentina non sono riuscita a costruire niente. Ma più che altro volevo aggiungere una cosa su Nico Gonzalez. Ma Nico Gonzalez bisogna venderlo, e più io spero che questo booster che gli ha dato la visibilità in questi giorni possa aiutarci, perché... mi ha fatto ridere, eh. Cioè, l'altra volta è entrato un quarto d'ora, tutti a esaltarlo, ma due palle ha avuto, non l'ha buttata dentro. È entrato Lautaro, 2 minuti ha buttato una palla dentro. Non è che io sia tipo, anzi, Lautaro ci mancherebbe, però ecco, ieri ha iniziato a titolare sicuramente, ma io mi auguro che non l'abbiano visto in molti, perché sennò si svalutava ancora di più, perché ha fatto
0: Allora,
2: ridere ieri,
0: considerazione del nostro
2: no,
0: amico
2: così
0: Gabri,
2: insomma, ecco,
0: così
2: volevo aggiungere su.
0: facciamo, sfumiamo un pochettino, altrimenti diventano troppo lunghi i messaggi. Considerazione del nostro amico sulla questione mondiale, apro e chiudo questa parentesi anche insieme a te, così sentiamo magari gli audio più recenti che tornano sulla partita di ieri. Ti chiedo, Nerino, che cosa è venuto fuori da questa finale? Che io l'ho raccontata in maniera dicendo che la Spagna probabilmente ha dato la sensazione di essere più squadra, ha raccontato al mondo che anche se c'è dei talenti di grandissimo livello come la Minghiamal, piuttosto che giocare per il talento, devi giocare con il talento, quindi anche a costo di fargli perdere qualcosa, ma deve essere il concetto di squadra a vincere, non l'individualità.
1: Ma sì, ieri è stata una vittoria per manifesta superiorità, cioè leggevo le statistiche, è la prima volta in 90 minuti che una squadra in finale non tira mai in porta. E l'Argentina è stata sul piano tecnico e tattico surclassata dalla Spagna, che ha difeso palleggiando e probabilmente poteva chiudere la partita molto prima, non ha avuto la stoccata vincente nei 90 minuti. Volevo raccontarti insomma la sensazione ascoltando la telecronaca della Rai, se
0: sì,
1: posso.
0: Sì, vai, sei a casa qua.
1: C'è stato un momento in cui la seconda voce della telecronaca parlava di grande spirito degli argentini, di resilienza, no? Quando non avevano fatto nemmeno un tiro in porta. Poi però magari se ci andiamo a sentire le dichiarazioni sue di qualche anno fa, riguardante anche un nostro ex allenatore, insomma non aveva parlato mai di questo grande spirito di sacrificio della Juventus.
0: Ma quella è l'imparzialità delle analisi quando vengono fatte, no? Quando uno è imparziale, che è pulito e sistemato. Allora, ma ci chiedono Stefano da Torino, secondo te cambierà davvero qualcosa in questi pochi giorni che mancano all'inizio del campionato? Io la vedo nerissima una situazione, come facciamo ad essere positivi? Mi spiace dirlo, ma persino la Roma c'è superiore alla grande. Allora, intanto la Roma deve completarsi e credo che debba sistemare parecchie cose. Abbiamo sottovalutato un po' l'arrivo di Selic, di cui abbiamo parlato proprio con Tenerino l'altra volta, quindi insomma si continua, penso, a sottovalutare. Chiaramente non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, però sono tutti bene o male un po' indietro nel chiudere gli acquisti, il pessimismo regna un po' ovunque. Io dico, anche se ero preoccupato, sono parzialmente preoccupato, diciamo così, però dico fidiamoci, perché poi vedi, quando mi ero preoccupato e ho fatto proprio l'editoriale sulla preoccupazione, alle 8 all'improvviso ti arriva la notifica, hai fatto Selic. Quindi devo dire che questa società è una società che le idee ce le ha. Sentiamoci un'altra nota vocale, Gabri, così vediamo cos'altro ci propongono i nostri amici.
3: Volevo fare due considerazioni, una sulla vittoria del mondiale da parte della Spagna, che secondo me è meritato. E la mia opinione modestissima, l'Argentina non meritava di fare la semifinale, perché non ha espresso un buon calcio, ha sempre giocato con questa grandissima aggressività, garra, al limite del regolamento. In alcune situazioni è stata fortunata anche per decisioni arbitrali, e mi sembrava un po' spinta più che altro dai mass media e dagli americani, che volevano per forza che Messi vincesse di nuovo il mondiale. Però secondo me la Spagna ieri ha dimostrato di essere assolutamente la squadra che ha meritato. Seconda cosa, spero che questa questione degli attaccanti venga risolta. Mi auguro che non vadano avanti troppo con il discorso Colomboni e che si decida di prendere eventualmente altre alternative se non si trova d'accordo con il Paris Saint-Germain.
0: Il nostro amico chiede rinforzi in attacco, in realtà le ha chiesto Spalletti anche. Hecator lo abbiamo visto pochissimo, quel poco che hai visto di Hecator, che sensazione ti ha dato in generale come giocatore, come possibile utilità? C'è un giocatore sul quale puntare, da tenere o magari da mantenerne il possesso, come vuole fare la Juventus, ma far crescere altrove, perché c'è tanto lavoro da fare?
1: Allora, per quello visto in amichevole è praticamente ingiudicabile. Io l'ho visto l'anno scorso sotto la guida di De Rossi, e è un giocatore interessante che può crescere, perché ha fisicità, può dare profondità, può far salire la squadra. È un po', diciamo, come caratteristiche può ricordare Colomboani, no? Come caratteristiche, chiaramente. Però bisogna vedere poi quali saranno gli sviluppi di mercato, perché se porti a casa un solo attaccante, e allora puoi pensare di lasciare Hecator lì dov'è. Però se magari riesci a piazzare un paio di colpi sistemando gli esuberi che hai, che in questo momento sono Davide e Openda, allora magari è più giusto lasciarlo andare, fare un'esperienza che possa continuare a formarlo, perché come ha detto Spalletti ha delle potenzialità importanti, è un ragazzo del 2006 mi sembra, quindi veramente veramente giovane.
0: Altra nota vocale, Gabri.
4: Grande Marangio, sono Michael dal Belgio. Ciao, allora, Mike. Volevo parlare un po' della partita di sabato prossima, perché è nella mia città, contro il Standard Liegi, una città molto calorosa, con dei tifosi del Standard molto molto appassionati. È un po' una bolgia in questo stadio, un po' simili al Marsiglia. E poi, ma penso che ci sarà più tifosi della Juve, perché in Belgio sono molti le persone di origine italiana. Dunque, l'ultima partita tra lo Standard Liegi e la Juventus era ancora un'amichevole nel 2006, quando la Juve era in Serie B con Didier Deschamps come allenatore, e lo Standard aveva vinto 3-2 con due reti di Zalageta per la...
0: Beh, il ragionamento del nostro amico un po' complesso sulla prossima partita. Ecco, che cosa ti aspetti di vedere? Mi offre l'assist per farti questa domanda, Nerino. Gli esperimenti di Spalletti su che cosa si poggeranno? Sulla la possibilità di trovare il gol su altre, con altri, in altri modi, con altre forme, o fin quando non arrivano i rinforzi c'è poco da fare, e soprattutto Open Da? Ma che cioè, ne abbiamo parlato prima, no? Meno il 50% delle possibilità, meno al di sotto delle sue possibilità. Milik gli insegna ancora tanto, se vogliamo, con tutto che non è nelle condizioni migliori. Però cosa dobbiamo, su cosa si lavorerà per la prossima partita, secondo te, da parte di Spalletti? Recuperare la condizione, intanto cercare una formula per i gol.
1: Ma io credo che proverà a lavorare comunque su mettere benzina nelle gambe, e poi è chiaro che senza l'attaccante in questo momento titolare davanti dovrà un po' adattarsi in questo momento con Open Da, che abbiamo visto non è l'attaccante che può giocare in questo modulo di gioco, perché la prima punta non è riuscito mai ad essere incisivo. Lui, quando ha fatto bene sempre a supporto di un attaccante fisico. L'hanno provato anche come seconda punta quest'anno da noi, ma anche insomma non è che abbia avuto molta fortuna. Anche l'aspetto mentale, secondo me, è inciso. È chiaro che Spalletti, secondo me, lavorerà ancora su delle soluzioni in mezzo al campo. Secondo me proverà ancora a vedere se Douglas Luiz merita un'altra possibilità. E poi volevo insomma rimarcare questa cosa che ha rimarcato anche l'ascoltatore con il messaggio. È stato bello vedere a Basilea tanti tifosi della Juve nel pieno di luglio a sostenere la squadra, e sicuramente ci saranno anche tanti tifosi in Belgio, dove veramente anche lì la comunità juventina è molto forte, quindi anche nelle amichevoli, che se ne dica, il tifoso juventino è sempre presente.
0: Allora, ci chiedono i nostri amici, in particolare Claudio dalla provincia di Firenze. L'amichevole ha evidenziato quello che immaginavamo tutti, quello che sapevamo tutti, cioè l'assenza di attaccanti, e quindi ha detto: tra i vari nomi che si stanno facendo, qual è il centravanti che voi prendereste? E lui si lancia e dice: io prenderei, per esempio, prenderei Richarlison, che a me non dispiace in realtà, attaccante brasiliano, fisico, ha vissuto anche lui dei momenti di infortunio, se non mi sbaglio, particolari. Non, diciamo, non è proprio l'attaccante dei miei sogni, non lo è neanche Sorloth, non lo è neanche Vlahovic, non lo è sicuramente neanche Colomani. Però tra questi nomi qual è l'attaccante, o gli attaccanti, perché poi potresti anche rispondermi: guarda, ce ne servono due.
1: Assolutamente ce ne servono due. Io però ti faccio un altro nome che sta circolando in queste ore, che io su Bianconeria News ho fatto per la Juve esattamente il giorno dopo che ci ha segnato a Parma, che è Pellegrino. Io sì, questo giocatore lo seguo dal giorno in cui ci ha fatto gol sovrastando Kelly al Tardini, e secondo me adesso, con le forze economiche che ha la Juventus, è il nome giusto da prendere, perché è fisico, perché ha fame, perché è uno che sa lottare nella gara. E io sono convinto che attualmente tra i nomi che circolano sia quello che ci può dare qualcosa in più. Richarlison è un altro giocatore che ha fatto la Premier, che ha fatto anche bene in alcune annate, però È un giocatore che comunque ti costerebbe tanto di ingaggio, perché comunque sai benissimo che i giocatori che arrivano dalla Premier sotto una certa cifra non scendono. E poi, secondo me, non ha quella fame che può avere un giocatore come Pellegrino, ma questa è una mia considerazione personale.
0: Io su Pellegrino ti dico la verità, mi piace, però me l'aspetto come attaccante in più. Poi abbiamo parlato anche dell'opportunità sulla quale sta lavorando la Juventus. Poi ci sentiamo un'altra nota vocale, chiedo a Gabriele Latini, cioè quella di dire ti do Ekator mantenendo la formula qual è. Tanto adesso bisogna vedere se è saltato oppure no, perché c'è lesione per Ekator e quindi bisogna capire quali sono i tempi di recupero. Però l'idea della Juventus era: mi prendo Pellegrino con obbligo di riscatto a 30 milioni, quindi non lo pago adesso, ma lo pago nel prossimo esercizio e mi torna utile per poter conservare il cash per comprare un altro attaccante. Però intanto me ne porto uno a casa che è Pellegrino. Questo significa che Ekator lo giro al Parma, che aveva bisogno di comprarsi un altro attaccante, e faccio crescere Ekator al Parma, che gli darà più spazio in Serie A. Comunque lo farà crescere, lo farà lavorare con questa e con un allenatore che magari con questi giocatori ci lavora particolarmente bene. E poi mantenendo però la recompera, il diritto di recompera dal Parma per riportarlo eventualmente a casa qualora dovesse esplodere, perché Spalletti ha detto: il giocatore è bravo, è forte, però chiaramente ha bisogno di fare tanta esperienza, e questo sembra averlo un po' portato alla considerazione che forse con tutta questa esperienza in Serie A con la Juventus rischierebbe di non farla se arrivano gli attaccanti che la Juventus cerca. Sarebbe una formula, se questa fosse, che ti troverebbe d'accordo, Nerino?
1: Sì, nel momento in cui, come hai detto tu, arrivi Pellegrino e io mi auguro, cioè tra i nomi che si fanno, l'accoppiata perfetta, perfetta per quello che può essere il periodo storico è Pellegrino Kolumuani, cioè hai due attaccanti centrali con caratteristiche diverse e quindi Ekator che è una scommessa che può crescere, girarlo al Parma e provare a farlo crescere con un allenatore come questa che se ne dica. Del modo di giocare o della proposta di gioco, è un allenatore che ha salvato il Parma con diverse giornate d'anticipo ed è uno che, nonostante la giovane età, sembra avere le idee chiare. Quindi, con i giovani, secondo me, può fare un bel lavoro, come ha fatto anche con Pellegrino. Quindi, secondo me, può essere una strada percorribile. È chiaro che, però, bisogna poi, come hai detto tu, prendere un altro attaccante perché restare solo con Pellegrino. E poi magari mantenersi uno tra De Vito e Openda può essere, si può ricreare la situazione che si è creata poi l'anno scorso con Vlahovic.
0: Esatto, poi continuano ad arrivare anche messaggi di ascoltatori che non vedrebbero di buon occhio nemmeno la scelta di Richarlison, perché comunque è un giocatore che anche lì rischia di essere un enorme flop. Neri, grazie per essere stato con noi. Nerino Stravato, ti saluto, ti ringrazio e vi do a tutti quanti l'invito ad andare a leggere gli approfondimenti di Nerino la sera su Bianconeri News, sono sempre molto molto interessanti. Ciao Neri!
1: Grazie, ciao Vincenzo, saluti a tutti i radioascoltatori, un abbraccio.
0: Ai quali faccio appunto questo quesito, cioè rigiro il quesito del nostro amico che è molto intrigante. Tra tutti i nomi, compreso l'eventuale Vlahovic, che si stanno facendo, qual è il vostro preferito? Tra i nomi che si stanno facendo, Richarlison, Pellegrino, che dovrebbe arrivare comunque a prescindere, Colomani, Vlahovic che ritorna, o magari Sorloth, o magari qualche altro nome che vedreste di buon occhio, però innanzitutto ne servono due. Fatemi i due acquisti in attacco della Juventus tra questi nomi. Vi aspetto.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
9: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su sei persone, due agenti e quattro operatori del 118
7: sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
9: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino-Alto Adige.
7: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
9: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
7: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: attesa di fare qualche aggiornamento sul mercato dopo con i nostri esperti di mercato con i quali parleremo, vi ho chiesto quali sono i giocatori tra quelli di cui si è fatto il nome che potrebbero eventualmente tornare utili. Vorrei aprire però insieme a voi di nuovo la parentesi che riguarda anche Vlahovic, ma lo facciamo tra un po' perché intanto do spazio ai vostri messaggi. Allora, il nostro amico boccia Richarlison con Conte al Tottenham, ha fatto un solo gol la stagione, peggio di Openda. Matteo da Guidonia, ma rispetto alla pausa di oltre 30 minuti tra un tempo e l'altro, lo show con Madonna e Ronaldo e Ronaldinho sulla macchina di Ciao Darwin, te che ne pensi? Io credo che tutto ciò che sia confermato sempre di più, che il calcio è sempre più uno show che uno sport. Matteo, sì, è sicuramente diventato esattamente uno show, non uno sport, e basti pensare che insomma sono aperte le porte a squadre improbabili solo per avere quelli che poi sono i famosi voti che deve avere Infantino per restare sempre al comando di questo carrozzone, che però continua a far vedere più che altro una qualità bassa, tante partite, ma si è visto veramente una qualità estremamente molto bassa. Secondo Francesco da San Giorgio a Cremano, Vlahovic è la soluzione ideale. Ricordiamo che si parla di una possibile citofonata da parte di Vlahovic alla Juventus, e che la Juventus stia valutando, però io non ho trovato conferme su questo. Dopo cercheremo di fare chiarezza con gli esperti di mercato. Fate sentire anche la vostra voce, perché tanti messaggi, ma tutti testuali. Vlahovic e Pellegrino, dice Giuseppe da Macerata, che potrebbero essere la soluzione. Nessuno, sono tutti ripieghi per una grande squadra. Se devo fare i nomi, faccio i nomi di Colomani e Pellegrino, però Pellegrino da riserva, dice Stefano. Visto che comunque non sarà una grande Juve, prenderei solo Pellegrino e non butterei altri soldi, e che la fortuna ci assista. Stefano lancia anche quest'altra possibile soluzione, cioè dice: mi prendo Pellegrino, non butto altri soldi, magari investo in altri ruoli e provo a riesumare o a far emergere dalle tenebre David e Openda. Allora ragazzi, detto francamente, credo che David e Openda abbiano avuto la loro occasione e abbiano dimostrato di non essere da Juventus. Ora, si potrà dire che su David si può lavorare, ma credo che Spalletti non ci voglia lavorare, e lo ha fatto capire anche chiaramente al giocatore. Openda, lo vedete, anche quando entra in campo non è cambiato nulla e non cambierà nulla sostanzialmente, perché è un giocatore che evidentemente ha dei limiti, e anche lui nel nostro campionato evidentemente non funziona, perché comunque è un giocatore dal quale ci si aspettava molto, ma si aspettava un minimo di più, non molto di più, un minimo di più, quantomeno, e invece grandi assenze da parte sua nel rendimento. Vlahovic, ho detto, apriamo questa parentesi Vlahovic se volete, e ditemi, vorrei capire quanti di voi, al di là degli amici che hanno già risposto, sarebbero per riaprire le porte a Vlahovic. Qual è la vostra considerazione di Vlahovic? Cioè, aprite le porte a Vlahovic perché lo ritenete, in mezzo ai tanti nomi, un'ultima soluzione ancora da provare, o perché credete realmente in questo giocatore? Perché comunque i numeri raccontano che ha fatto sì tanti gol, comunque alla Juventus, ma uno se ne aspettava anche molti di più. Ha fatto tanti errori davanti alla porta, spesso e volentieri non è stato decisivo quando doveva esserlo, sì, la finale di Coppa Italia come ci siamo sempre detti eccetera, però è altrettanto vero che parliamo di un giocatore che comunque dei limiti ce l'ha, e è andato in giro per l'Europa a cercare il suo super ingaggio che nessuno gli ha voluto dare. Questo significherà anche qualcosa. Poi dovesse bussare o citofonare, come dice appunto Spalletti, e dire: guarda, mi accontento di 5-6 milioni, uno ci pensa, perché comincia a dire: vabbè, 6 milioni all'anno è anche il valore di Vlahovic. Poi magari può anche capitare che il giocatore, accettando questo tipo di ingaggio, possa fare quello che ci auspicavamo potesse fare prima, cioè pensare a un contratto ponte di un anno barra due, nel quale accettava una decurtazione sostanziale dell'ingaggio e dimostrasse in campo di meritare di più, pronto a eventualmente ad andare a incassare un aumento di ingaggio, perché sul campo ha dimostrato di essere un attaccante da Juventus più degli altri. Questo sicuramente. Dovesse esserci questa possibilità, che ripeto doveva essere fatta prima di arrivare a questo punto, cioè andare a cercare un ingaggio che nessuno ti ha dato, e ci sarà un perché, sarebbe stato più opportuno. Invece così, secondo me, diventa una cosa quasi da come posso dire, la Juventus diventa un riciclo per Vlahovic e Vlahovic diventa un riciclo per la Juventus. Massimo da Rivamonte, va bene mandare Ekator a fare esperienza, ma faccio fatica a capire perché i giovani non possono stare alla Juve, nonostante lo si vede in Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Mondiale. Perché dipende dai giovani. Poi sono d'accordo con te che magari alcuni possono avere questa esperienza, questa possibilità di fare esperienza, però se Ekator avesse vicino, dico per dire, la Juventus chiude per Colomani, si prende anche un altro attaccante big, che ne so, faccio il nome di Sorloth giusto perché è stato fatto, non perché lo considero il big del big o la risoluzione di tutti i problemi, ma non è neanche il giocatore che abbiamo visto al Mondiale, onestamente. E a quel punto Ekator può, vicino a determinati giocatori di livello, magari imparare quei trucchi del mestiere che lo possano far crescere. Se invece diventa il giocatore principe dell'attacco della Juventus, è chiaro che tutta l'inesperienza poi emerge e rischia anche lui di diventare un giocatore bruciato dall'ambiente, dalla squadra, dall'allenatore, che possa non riuscirsi poi a riprendere, come è capitato a giocatori come Openda e David, che in teoria dovevano portare già un background di esperienza che però non ha fruttato in campo. Fammi sentire una nota vocale, Gabri, vai.
1: Ciao Vincenzo Verdura, Roma, ma adesso gira questo nome di Richarlison, a parte lo storico infortunio, ma Richarlison non è una prima punta. Al Tottenham ha giocato da prima punta, ma lui nasce come esterno. Se andate a vedere lo storico, oltre a quello degli infortuni, ma anche quello del rendimento, dei gol e assist, e lui proprio al massimo, all'apice della sua carriera, al massimo ha fatto 13 gol in una stagione. Quindi parliamoci chiaro, noi ci serve un bomber. Allora, quello che serve, se volete un nome, per me è Pavlidis, che fa 30 gol a stagione nel Benfica. E mi pare una quindicina di assist, e comunque in carriera su 400 partite ha fatto più di 200 gol, quindi non lo so, è giovane ancora, non è giovanissimo, ma è più giovane di Richarlison, costa di meno.
0: Paolidis, dice il nostro amico, che comunque può essere una soluzione. Su Vlaovic la questione è semplice, dice Salvatore da Roccarainola. Possiamo comprarne uno più forte? Se sì, ok, se no ce lo prendiamo. Che è il ragionamento, Salvatore, che state facendo in tanti. Mi trovo in difficoltà, perché è chiaro che se l'alternativa è Ekator e al massimo Pellegrino, io ti dico, mettici vicino Vlaovic e preghiamo tutti quanti insieme, sperando che poi possano andare via vari David di Openda. Se l'alternativa fosse intanto andare a prendere Colomani, che comunque a me piace, secondo me è sottovalutato rispetto alla visione che avete ognuno di voi, perché quando è arrivato secondo me ha avuto un ottimo impatto e potrebbe essere un giocatore sul quale Spalletti realmente può lavorare tanto. Ecco, gli portano Colomani, io sono convinto che Spalletti non dice più o Vlaovic oppure niente, cosa che non ha detto ovviamente, però per dire, non punterebbe esclusivamente sul ritorno di Vlaovic, che intanto avrebbe Colomani un attaccante sul quale lavorare eccetera, poi ne vorrebbe un altro vicino e a quel punto capire quale potrebbe essere la figura migliore che si possa inquadrare meglio. Se non dovesse arrivare nessuno, anche io ti dico, arriviamo alla fine del mercato, non riesci ad acquagliare con Colomani, con Sorloth, con qualche altra idea, tipo Pavlidis tirata fuori dal nostro amico Richarlison, che ha tirato fuori qualcun altro, o comunque qualche altro nome importante sul mercato, allora a quel punto io dico, siamo gli sgoccioli, prendo anche Dusan Vlahovic. Però questo è, quindi la penso più o meno come Salvatore, ma guardando avanti. Non la penso come Leonardo, che poi mette tutti i caratteri maiuscoli che vuoi, lo vuoi capire o no, lo vuoi capire o no. Qua non è questione di capire o non capire. Probabilmente tu hai la tua idea, io ho la mia. Così come rispetto l'idea dei nostri amici che evidentemente ci dicono che magari su determinati giocatori, cioè Vlahovic piace o non piace, oppure come Salvatore che dice lo prenderei se non c'è di meglio eccetera, si può anche avere un'idea diversa dalla tua, e non è detto che la tua, così come io ho detto che la mia e resta una mia idea, non è la legge assoluta, anche la tua non è una legge assoluta. Altra nota vocale, Gabri.
2: Buongiorno Marangio.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono Cesare da Treviglio.
0: Ciao Cesare.
2: Volevo chiederti cortesemente cosa c'è di vero nell'interessamento della Juve a Richarlison, contando che è una notizia che è uscita sulla Gazzella dello Sport. Grazie.
0: Guarda, io onestamente non ho trovato grandi conferme. Poi ti ripeto, tra poco cercheremo di metterci in contatto con un esperto di mercato, non vi anticipo chi perché così non vi rovino la sorpresa, e che non dovesse riuscire a risponderci oggi ci risponderà domani, dove avremo un lungo e grande approfondimento appunto sul mercato della Juventus. Non ho avuto conferme su Richarlison e probabilmente diciamo è uno di quei nomi che stanno venendo fuori. Detto questo, credo anche che spero più che altro che la Juventus stia lavorando di strategia. In che senso lavorare di strategia? Fare uscire dei nomi attorno al quale far sì che tutti quanti gli addetti ai lavori si possano concentrare, e poi dalla sera alla mattina andare a chiudere per un attaccante a sorpresa, magari di cui non abbiamo parlato fino adesso. Alla Juve non arriveranno grandi attaccanti, ma attaccanti adatti al livello del campionato italiano, dice Severino Dalla Valcamonica. Basti pensare che, a detta di tutti, l'attaccante più forte della Serie A è tale Panchinaro Martinez. Carlo da Milano invece ha ragione Spalletti: se Vlaovic ci citofona gli riaprirei le porte, perché comunque è superiore a tutti i nomi vecchi e nuovi fatti fino ad ora. Ma deve citofonare, forza Juve. Vedi Leonardo che c'è anche chi si esprime in maniera più educata quando deve scrivere il proprio parere. Se tornasse Vlaovic chiudete pure le finestre, dice Enzo da Torvaianica. Ciao amici, è vero questa notizia, Sport Media, se Vlaovic sarebbe pronto al clamoroso ritorno alla Juventus, il giocatore serbo ha contattato la Juve per chiedere un incontro con Carnevale e Massari, è pronto a accettare l'offerta a 6 milioni di euro stagione? Ripeto, non lo so, ho letto anche io, Ettore da Genova, questa notizia, non ho conferme in tal senso, proverò a darti conferma con l'esperto di mercato di turno, se interverrà riuscirà a intervenire. Sentiamoci un'altra nota vocale, Gabri, vai.
3: Ciao Nicola, San Maurizio. Ma l'indicazione che viene fuori è, tra virgolette, ancora più rafforzata dell'indicazione che è arrivata l'anno scorso, cioè che servono giocatori da Juve e che non abbiamo, e che servono rinforzi e soprattutto gente nuova che ha voglia di indossare la maglia della Juve, che pesa. L'indicazione è quella. L'indicazione è ancora più forte rispetto a quella dell'anno scorso, perché serve gente nuova e non gente che ha finito il contratto, non sa dove andare e allora bussa alla porta della Juve per rivenire come attaccante. Cioè, serve gente nuova, gente che abbia la voglia di fare, di correre, e soprattutto serve gente umile, che purtroppo in questa squadra non abbiamo.
0: Io sottoscrivo tutto, poi ripeto la mia opinione, l'opinione dell'amico che ha mandato questa nota vocale è un'opinione personale, non è un dato oggettivo ma soggettivo, però io lo dico e lo continuo a ripetere: porte nuove, aria nuova, si guardi avanti, si cambi strada, perché questi già si credono forti, se poi tornano e li riabbracci e li coccoli, cioè si credono ancora più forti. Poi sicuramente ognuno torna con una testa diversa, c'è chi magari si sentirebbe accettato perché unica soluzione, unico salvatore supremo della patria, chi invece ammetterebbe l'errore di non aver, di non essere andato incontro alle richieste della Juventus prima, però ammesso fatto di andare a elemosinare o comunque a chiedere un super contratto da grandi club, che poi quel contratto non te l'hanno voluto fare e sappiamo il perché, che poi ribussa la porta e viene a fare il capo da noi, è una cosa che a me non piace. Aria nuova anche per me. Tra gli attaccanti in discussione sceglierei senza dubbio Vlaovic, primo perché nessuno dei nomi citati stuzzica il mio interesse, poi Colomani per primo, specialmente alle nostre condizioni, scrive il nostro amico, se lui vuole 12 milioni allora no. Si è parlato tanto di juventinità, di riportare lo spirito Juve all'interno dello spogliatoio, giocatori che credono nella maglia, non credo che Vlaovic con il suo comportamento negli ultimi anni sia la persona migliore, dice Paolo da Monfalcone. Come vedete vi state dipendendo molto sulla questione Vlaovic. Ivan da Medicina, provincia di Bologna, ciao a tutti, Pellegrino e tre soldi, Vlaovic neanche morto, troppo poco rispetto per la maglia e per noi tifosi. Luca dice: ma Spalletti ha fissato una deadline? No Luca, Spalletti non può fissare una deadline, Spalletti è consapevole di dover lavorare al meglio delle sue possibilità per dare qualcosa alla Juventus, potendo lavorare sin dall'inizio con questo gruppo, non dà deadline, ha espresso il suo parere per una volta dopo aver vinto tra virgolette la battaglia per il saluto diciamo della Juventus a Como lì e l'arrivo di Carnevali prima e Massara dopo, ha grande fiducia in questa società e crede che poi dopo alla fine il giocatore che gli serve vi verrà preso, e vi dico la verità, lo credo anche io. Attenzione, Vlahovic non è in condizioni integre, quello lì ci fa restare a piedi un'altra volta, dice il nostro amico. Già, perché poi bisogna anche calcolare, considerare quello che può essere anche il recupero fisico di Vlahovic dall'infortunio più grande che ha avuto dopo quello della pubalgia. Altra nota vocale.
4: Buonasera, sono Carlo D'Ariano. Io vorrei dire, no, ma secondo te, scusa, te lo
0: dico. No, dammi del
4: tuo. Ma secondo te, vedi gente che se pensa che sta a giocare alla Juve o che stanno tra le nuvole? Perché io vedo giocatori che pare che non gli interessa la giocare alla Juve. Cioè, Zegarova, Dagas l'ho visto pure l'altro giorno, va a due all'ora. Gatti che dava i palloni a loro. Arthur, quello che ha fatto è scandaloso, sarebbe da menaie sarebbe per quello che ha fatto, cioè gioca con una sufficienza, ma tanti giocano con questa sufficienza, Cambiaso, ma tanti giocano con questa sufficienza. Secondo me non sono proprio giocatori da Juve, non sono giocatori da Juve. Te che ne pensi?
0: Allora, io la penso come te, io per questo ti dico che serve aria nuova, servono giocatori nuovi. Dopodiché è chiaro anche che in queste prime amichevoli, quando tu fai doppia seduta di allenamento molto intensa, e la prova ne è il fatto che dopo 30 minuti si è dovuto fermare ai 14, è difficile vedere giocatori che siano lucidi, che siano dinamici, che siano veloci. Sarebbe anche preoccupante, perché significherebbe che qualcosa non va, perché questo è il momento in cui le gambe sono più pesanti, eccetera. Però ho notato negli ultimi anni una sorta di pigrizia, di assuefazione ha una sorta di sufficienza, non voglio di mediocrità, ma sufficienza sicuramente sì. E il fatto che io voglia giocatori nuovi non significa che non consideri Gatti un ottimo giocatore, non significa che non consideri Douglas Luiz un giocatore di grande talento, non significa che non consideri Zegarova un giocatore a suo livello anche geniale, non significa che non consideri Di Gregorio tutto sommato un buon portiere, ma non da Juve. Se potessi scegliere, vorrei anche un centrocampo in cui Locatelli, per il quale ho grande rispetto, possa essere un'alternativa e non il titolare. Paradossalmente, degli uomini del passato, se io dovessi trovarmelo all'improvviso al top della condizione per miracolo puro, io la mano sul fuoco la metto soltanto su Milik e su Yıldız, naturalmente. Tutti gli altri, compreso Conceição, con Cesaro per esempio, rispetto agli altri magari ci mette un impegno maggiore, poi ha delle carenze, ma sulle carenze ci lavori, oppure sulle carenze restano carenze, non puoi andare oltre, però sai che il senso di appartenenza ce l'ha. Gli altri no, gli altri vedo una situazione veramente che mi preoccupa dal punto di vista dell'atteggiamento e del sentirsi più di quello che si è, e quindi sono d'accordo sulla tua lettura. Altra nota vocale, Gabri.
5: Buonasera Vincenzo, Roberto. Ciao. Da Salerno, buonasera a tutti. Allora, Richarlison, Sorloth e altri attaccanti, questi no, sono, se ce li danno in prestito li possiamo prendere, ma altrimenti è inutile comprarli, perché non sono giocatori da Juve. Io ho visto giocare Richarlison, ha fatto 3 partite in buone in 3 anni al Tottenham. Cioè, se noi la Juve va a spendere soldi per Richarlison, vuol dire che non capiamo niente di calcio. Grazie e sempre forza Juve.
0: No, grazie al nostro amico Richarlison. Nella sua carriera, anche e soprattutto sviluppatasi in Brasile, ha fatto 417 partite, 118 gol, 44 assist, quindi in media non è uno che segna tantissimo, lo possiamo dire tranquillamente. Ecco, la Premier è il campionato dove ha segnato di più, ma segnando 75 gol in 275 presenze. Questo significa che per 200 partite è stato a secco. È un giocatore che sicuramente non risolve, secondo me, il problema gol lì davanti. È quello che deve risolvere la Juventus. Quindi, paradossalmente, anche un giocatore che ti può sembrare tecnicamente meno forte, ma che ha il feeling con la porta, è più utile rispetto a un giocatore che i gol poi stenta a farli, perché questo è il grande risultato, il grande problema che deve risolvere la Juventus. Francesco della Latina ci scrive: Vlahovic è sopravvalutato, anche se guadagnasse 5 milioni, Colomani tutta la vita. Alfonso da Cressa, secondo me i mezzi sono pochi, la classifica dell'anno scorso non ha aiutato, grandi attaccanti in giro non ci sono, se non a cifre altissime, ma dico questo, se questo gruppo l'anno scorso ha fallito di brutto, io cambio tutto quello che posso cambiare portiere, centravanti, il cambio, il difensore, lo cambio, ma poi bisogna vedere le possibilità della società, ahimè, io ti aggiungo, bisogna vedere quali sono le offerte per i giocatori che vuoi eventualmente cambiare. Vlahovic no, non ha mostrato gratitudine alla Juventus, dice Giovanni da Ortona a Mare, anch'io sono un po' titubante perché non si è comportato con Vlahovic, non si è comportato molto bene con lo spirito Juve, non fa così un giocatore della Juve, non si comporta così, però se Spalletti ci tiene tanto e la società lo perdona, vediamo se mette la testa a posto, insomma non è convinto il nostro amico. Sinceramente, visto questo tiro in bolla per Colomani, io punterei su Pellegrino e Zirkzee, di cui nessuno parla più e si potrebbe prendere facilmente Filippo da Napoli. Zirkzee è un altro nome di cui si era parlato, ma se ne parla più. Poi, ma hai visto mai Filippo da Napoli che la notifica delle 20 sarà su Zirkzee? Chi lo sa? Buonasera Vincenzo, opto per il ritorno di Vlahovic perché sono sicuro che con Spalletti farebbe un grande campionato, e destinare le poche risorse sul portiere un centrocampista, Martinez che sì, lo farei più volentieri, Luigi da Roma. L'unica cosa buona fatta da Comolli è stato non scendere a patti con Dusano, non lo vorrei di nuovo alla Juve, manco gratis, un abbraccio Marco Dalbenga. Devo dire che sono cresciuti di tanto quelli che non vorrebbero Vlahovic, perché poi ragazzi, diciamocelo francamente, al di là del fatto che magari non ha fatto innamorare, ok? Pur riconoscendo che tra tanti attaccanti è quello che comunque ti dà, tra virgolette, delle garanzie maggiori, però è il comportamento anche che conta. Uno potrebbe dire il comportamento di Ronaldo non è un bel comportamento, ma è Ronaldo. Allora Ronaldo gli perdoni anche che anziché a prendere un caffè con la squadra che ti scrive quando se ne va grazie con 2 Z, però è Ronaldo e i suoi gol te li ha fatti. Il comportamento di giocatori che ti portano valore, che sono di qualità, ci puoi anche passare sopra, non è che se arriva il Dibu Martinez arriva uno che sarà la persona più corretta, buona e docile del mondo, però magari ti porta quella garra e quella bravura e quella sicurezza in porta che tu dici gli perdono il carattere e il comportamento. Ma quando abbini un comportamento poco gradevole nei confronti della Juventus e della sua tifoseria a un rendimento che neanche te l'ha fatto vedere come il salvatore della patria, allora ecco che la risposta è arrivata dai nostri amici che non lo accoglierebbero sicuramente a braccia aperte. Leggo un altro paio di messaggi, una nota vocale, poi ci fermiamo e ritorno, speriamo di avere anche una sorpresa per voi. Marco da Imola, aggiungo una cosa, ma tu puoi prendere anche un grandissimo attaccante, la palla che gliela dà questo grandissimo attaccante, chi gliela dà questo grandissimo attaccante? Ci vuole un centrocampista con i piedi buoni, insomma, e poi scrivi qualcosa che però forse il correttore ti ha cambiato perché non lo capisco, ma infatti io credo anche che poi ci serva soprattutto un trequartista, io ho sempre il sogno nel cassetto che è Brahim Diaz. Con Vlahovic perdiamo anche l'unico rigorista affidabile, abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso per colpa dei rigori, dice Salvatore. Ora, qualche rigoruccio mi ricordo che l'ha sbagliata anche Vlahovic, io non me la ricordo, non me lo dimentico, quel quarto che erano ottavo, quarti di finale contro l'Empoli, dove ha tirato fuori dallo stadio il calcio di rigore e qualche altro calcio di rigore sbagliato addirittura con Di Gregorio che glielo parò contro il Monza. Ne ha sbagliati di rigori anche Dusan Vlahovic, non è poi così tanto affidabile. Poi Salvatore, che abbiamo poca qualità davanti al dischetto, sono d'accordo, e io in tal senso vorrei qualcosa in più in senso di responsabilità e di skill da Kenan Yıldız, che nel frattempo oggi è tornato alla Continassa, e allora sperando di potervi accontentare con una sorpresa nel prossimo blocco, intanto vi chiedo un appello a Kenan Yıldız. Cosa gli chiedete per questa stagione a colui il quale arriva come giocatore più pagato e come giocatore tecnicamente trainante di questo gruppo? Torniamo tra poco e sentiamo tutte le vostre considerazioni su Kenan Yıldız.
6: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
9: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
8: Andiamo a casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hecator con la maglia bianconera nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea. L'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e velini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianco.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ho scoperto che Giovanni dal Brasile è napoletano, che croce, perché insomma dal dialetto nel suo messaggio mi sembra abbastanza napoletano e quindi lo accolgo come napoletano. Allora, lo ringrazio davvero per aver accettato il mio invito, è l'esperto di mercato al quale io faccio spesso riferimento e quindi fa piacere rubargli qualche minuto anche su Radio Bianconera. Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca!
13: Ciao Manzo.
0: Mi manchi
13: io
0: martedì.
13: Pensavo fosse l'invito, pensavo che mi dessi comunque un tributo, una roba del genere. Ah, invece no, gratis.
0: Tutto gratis. Mannaggia,
13: non avevo capito.
0: Hai visto? Tu mi manchi il martedì, come devo fare di là?
13: Chiamami, che problema c'è? Tu mi chiami.
0: Qualche volta ti proverò a chiamare, dai, perché poi...
13: Non c'è problema.
0: Anche perché poi apprezzo a maggior ragione il tuo diciamo intervento, che sei in ferie, tra le altre cose, ma sappiamo bene che noi giornalisti in ferie non ci siamo mai. Ecco, la risata dice tutto.
13: È un problema grosso questo.
0: A settembre
13: per me non sai di avere.
0: Ah, ecco, per fare almeno là ti fermi, amen, perfetto.
13: Perlomeno il telefono squilla molto meno. Questa cosa che hanno spostato le pause della nazionale, devo dirti la verità, mi ha irritato molto di più a livello personale che l'intervallo di mezz'ora di ieri sera.
0: Ah sì, è vero.
13: Perché quella era proprio perfetta, capite?

0: l'attacco. Davvero è legata tutto a Colomania, un eventuale ritorno di Vlahovic?
1: Vlahovic io in questo momento sinceramente te lo escludo.
0: Io sono d'accordo con te. Ho
1: Te
0: letto
1: lo
0: altre cose,
1: escludo.
0: ma non sono. Però mi fido più di te. Lo escludi.
1: No, ma non è, sono le informazioni che abbiamo in questo momento. Non penso che ci siano stati di avvicinamenti tra Vlahovic e la Juventus. Questo non significa che non ci possano essere, però è evidente che deve venire per prima da lui. Come disse Spalletti, deve comunque citofonare. Io la porta è sempre aperta, ma deve sempre citofonare. E a quanto mi risulta, finora non ha mai citofonato. Vedremo, magari lo farà, per il momento però non c'è, fino a quando non citofona. La prima pista sulla quale la Juventus si sta concentrando è quella di Kolomoani. Non è l'unica, c'è anche il discorso di Sorloth, che è l'alternativa, diciamo, importante, chiamiamola così, a Kolomoani, e c'è comunque la pista Pellegrino, che arriverebbe insieme a Kolomoani.
0: O a
1: Quindi sono
0: Sorloth.
1: due. Su Sorloth ti direi di no,
0: Ah. Ah,
1: perché sono troppo simili come caratteristiche. Quindi
0: ok.
1: uno fra Sorloth e Pellegrino, sì, Pellegrino in comune con Kolomoani, perché comunque l'alternativa, diciamo, di importanza come peso specifico è Sorloth-Kolomoani, con leggere differenze di impostazione per l'interpretazione del ruolo, perché Kolo può giocare anche come seconda punta, anche come attaccante esterno, anche partendo da dietro. Quindi è molto più duttile Sorloth, meno, diciamo, anche se poi in nazionale e mondiale l'abbiamo visto largo per lasciare spazio a sua maestà Haaland. E Pellegrino, se dovesse arrivare Kolo, ci sarebbe; se non dovesse arrivare Kolo e quindi ci fosse Sorloth, sarebbe troppo uguale, ecco, mettiamola così. Quindi
0: Questo sì, ma
1: l'incastro è così, quindi arriverebbe eventualmente un altro insieme a Sorloth. E
0: ok.
1: ritorniamo al famoso trequartista che voleva Spalletti per riempire quella zona di campo là.
0: E chi è questo trequartista? Il sogno era sempre Brahim, però
1: Io te lo
0: vedo.
1: tengo lì, se ti piace a
0: A me
1: giugno
0: piace
1: non è che a luglio
0: molto.
1: ti fa schifo, eh. No, dicevo alla Juve,
0: Ah, sì.
1: se piace a giugno alla Juve non è che a luglio, guarda, ho
0: Il
1: ripensato.
0: problema
1: No,
0: è
1: no,
0: lui che vuole fare.
1: il problema è lui, però avevamo detto che bisognava che parlasse con Mourinho, ancora non ci ha parlato, credo,
0: Sta ancora in
1: perché è
0: ferie,
1: finito il
0: giustamente.
1: mondiale, in vacanza, torna, si accorge che gli spazi sono quelli che sono, oppure invece si accorge che ha la stima di Mourinho e quindi rimane. Ci vuole un confronto diretto, ecco, perché lui in questo momento è convinto di potersi giocare le carte con il Real Madrid. È un'opzione, io lo tengo sempre lì fino a che non si risolve la situazione. È chiaro che la Juve si sta muovendo anche su altre piste, quindi il discorso di Kolomoani e Pellegrino in questo momento, secondo me, è la cosa più vicina, nonostante le difficoltà che ci sono, perché con il discorso del Paris Saint-Germain non si è andati avanti ancora, perché bisogna essere pazienti. Io credo che la Juventus, se ha adottato questa strada, è perché ha la possibilità di andare avanti nella trattativa, cioè è consapevole che per tutta una serie di ragionamenti economico-personali, che alla fine il Paris Saint-Germain possa in qualche modo abbassare le proprie pretese e la Juventus sia in grado di poter aumentare le prime offerte. Oggi la Juventus offre un 35 più o meno, più bonus, più percentuale di futura rivendita, per arrivare
0: 40.
1: formalmente a questi famosi 50. No, no.
0: Ah, 50 addirittura si arriva
1: Sì,
0: con tutto
1: sì.
0: questo.
1: Se tu sei 35 più bonus, tanti, qualcuno facile, qualcuno difficile, più percentuale di futura rivendita, se non arrivi a 50 arrivi a 45.
0: Mamma mia.
1: Quindi nominalmente, perché
0: Ma
1: poi si
0: perché
1: parte di
0: il Paris
1: 35.
0: Saint-Germain allora tiene duro se la cifra è questa e se il giocatore si sta allenando con l'Under 19? Secondo te aspetta un'offerta più grande da
1: Perché
0: qualcun altro?
1: è certo, no, probabilmente le ha già.
0: Ah, ecco.
1: Probabilmente le ha già dall'Inghilterra. Oggi, se Kolomoani dice in Inghilterra 50 milioni ci pagano il bidello,
0: Ah sì,
1: no?
0: siamo noi che col sudore così dobbiamo tirar
1: E
0: fuori
1: se
0: i
1: tu gli
0: soldi
1: dici
0: dal
1: anche
0: porcellino.
1: 40 più bonus, per dire, no? Una squadra inglese te li tira fuori facilmente. Il problema è che Kolo non ci vuole andare. Però il Paris deve capire, cioè deve capire, in questa trattativa è importante ascoltare la volontà del giocatore, è molto forte. È importante pensare a quanto risparmi di ingaggio che non devi pagare al ragazzo, perché guadagna molto Kolomoani al Paris Saint-Germain. È importante pensare che comunque la Juve lo sforzo lo ha fatto. Ora, è vero che io devo pensare alle casse del mio club, quindi io Paris Saint-Germain devo dire 50-50. Se però sono 42, per dire, di là me ne offrono 45, non è che posso poi tirarla troppo, capito che voglio dire?
0: No, chiarissimo, chiarissimo.
1: Quindi secondo me con un po' di pazienza

0: pazienza questa situazione si arriva, perché il Paris Saint-Germain questa situazione l'ha già vissuta lo scorso anno, e credo che ci sia una questione di principio purtroppo alla base di questo ritardo, perché lo scorso anno ti ricorderai che si è arrivati il giorno della creazione dei gironi, del girone, della Champions League, in cui Comolli in diretta in televisione anche a Sky disse che il Colomwani non era più un obiettivo, che avevano appena detto al Paris Saint-Germain che si sarebbero ritirati dalla corsa. Era il 27 agosto.
1: Già.
0: E quando tu tratti tutta l'estate e sai che il prezzo più o meno è quello, e sai che l'operazione è quella, e sai che poi dopo due giorni compri Open Da 42, e il Paris Saint-Germain ha detto: ma come? Ragazzi, ma stiamo scherzando? E quindi se la sono, un po' legata al dito.
1: E non è servito che sia cambiata la dirigenza e che Carnevale abbia detto: oh, ci siamo noi.
0: No,
1: adesso.
0: Ma sai perché? Ma io da un certo punto di vista li capisco. La proprietà è la stessa. Il rapporto di Nasser è con loro. Dice: a me, se sbaglia il tuo dirigente, vorrà dire che a quello nuovo gli dici: guarda, c'è questa roba qui, la devi tenere in considerazione.
1: Sì.
0: È chiaro che poi, essendo cambiati i dirigenti, ma quelli del Paris Saint-Germain non sono cambiati. Quindi comunque c'è una situazione che appunto va ammorbidita, non è nulla di trascendentale, però sai, le questioni di principio alle volte sono le più difficili da scastrare, perché è come se il Paris Saint-Germain dicesse: beh, lo volevi l'anno scorso, costava 50, perché quest'anno secondo te deve costare di meno?
1: Esatto, quindi diventa una linea di principio.
0: Io l'avevo venduta a 50, ma hai lasciato per strada, all'improvviso diventa una questione di punto preso. Quindi bisogna essere pazienti, gli intermediari di questa trattativa devono parlare a fondo con il Paris Saint-Germain, con Campos, con Nasser. Poi c'è stato il problema, il lutto negli Emirati della morte dell'Emiro, quindi comunque non era possibile parlare con Al Khelaifi, che è molto vicino alla famiglia reale. Sono state delle cose che hanno un po' rallentato la trattativa, perché non è una trattativa come tutti gli altri: io ti offro, tu rilanci, allora ci mettiamo a tavola e poi lascio passare un po' di tempo perché così somatizzo un po', nel frattempo convinco il giocatore. Cioè, questa cosa qui è già stata fatta. Ora è una questione proprio di principio. Alla seconda offerta che la Juventus ha lasciato sul tavolino, il Paris ancora non ha risposto, ed è passato un bel po' di tempo. Non è che non ha risposto perché non sa che cosa dire, non ha risposto perché anche questo fa parte della trattativa.
1: E questo siamo d'accordo. Poi però Carnevale a un certo punto ha detto: poi ci diamo un tempo e vireremo eventualmente. È una bugia bianca o era vera? Qual è l'altro obiettivo? Sempre Sorloth?
0: È Sorloth, secondo me, e poi non escludo che ce ne possano essere altri.
1: Richarlison ti risulta? Che se parlava
0: no,
1: anche di...
0: Devo dirti la verità di no. Devo dirti la verità, no. Anche ma deduco che non ti piaccia.
1: Beh, no, sono numeri abbastanza discutibili.
0: Devo dirti la verità, a me non risulta, però non lo posso escludere a priori. Poi ci sono delle opportunità che possono venire fuori dal mercato anche più là, questo Carnevali lo sa benissimo, però io non penso che sia una bugia completa. Penso che possa essere un po' parte di strategia, un po' la verità, perché a un certo punto, prima o poi, amico mio, non posso arrivare fino alla fine con te. Te l'ho detto, stavolta te lo dico prima.
1: Esatto, ci ho avvisato prima.
0: Così non sono cattivo.
1: I soldi di Colomani li darò a qualcun altro, e saranno quelli.
0: Te lo sto dicendo adesso, quindi stai attento. Cioè, è un po'... Poi il Paris Saint-Germain può dire: a me che me ne frega se tu ne vai a prendere un altro, io lo vendo da un'altra parte. Meglio ancora, così se lo vuole il Birmingham, l'Aston Villa, il Manchester United, così non mi dice più: ah, ma io voglio andare solo alla Juve.
1: No, certo. Senti, gli amici, gli ascoltatori stanno chiedendo: Ghirassi, la Juventus c'è mai stata su questo giocatore?
0: Adesso?
1: Sì.
0: Io che ti debba dire, io non ti posso dire di no, ma perché non ho mai verificato il nome, non mi è stato mai detto no.
1: Ok, quindi non lo sappiamo, però potrebbe essere il costo dell'operazione, si potrebbe avvicinare tranquillamente eventualmente a...
0: Penso di sì, però stiamo parlando comunque di un giocatore diverso rispetto a Colo, anche allo stesso Sorloth, secondo me.
1: Sì, tecnicamente sì. No, e questo è un punto. Prima di salutarti e ringraziarti che ti ho disturbato anche durante le ferie, l'altra telenovela: è finito il mondiale. Sul Dibu che succede? Si può parlare adesso?
0: Sì, ma hanno parlato anche prima, non ti preoccupare.
1: Sì, lo so, adesso aspettavano che...
0: Anche qui il problema è il prezzo. Allora io ti dico una cosa.
1: Sì.
0: E questo vale vale anche per Colo. Se la Juventus è rimasta per 15 giorni, 20 giorni su un giocatore, sapendo che sarebbe stato difficile andare a chiudere l'operazione, ed eventualmente sarebbe potuto andarne a chiudere un'altra, che gli piace comunque, che è quella di Vicario, perché la speranza di poter andare a chiudere alle proprie condizioni o vicino alle proprie condizioni il Dibu Martinez è concreta.
1: Mm.
0: Altrimenti non avrebbe aspettato, gli avrebbero detto: amici miei, non si fa. Mm. Oggi l'Aston Villa ti dice: mi devi dare 15 milioni, 20 milioni. Lo dice perché? Perché c'è un interesse di club arabi sul giocatore.
1: Ok, che porterebbe
0: quindi il prezzo alto. Ma il Dibu Martinez non ci va in Arabia.
1: Esatto.
0: Quindi il Dibu Martinez adesso, con grandissima serenità, che è finito il mondiale, dice: amico mio, allora io voglio andare via. Mi hai detto che quando potevo andare via, potevo andare via dove volevo io, a un prezzo anche di favore. Adesso mi dici che posso andare via soltanto se ti porto 15-20 milioni. Sappi che in Arabia non ci vado, rimango qua. Vedi tu che puoi fare. Questa più o meno è la sintesi, secondo me,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: quello che succederà
1: l'intervento
0: nei prossimi
1: del
0: giorni.
1: Portiere. E qui hanno
0: c'è
1: aspettato.
0: Una grande verità in tutto questo. Il Dibu Martinez ancora per i prossimi 20 giorni non sarà disponibile. Quindi la Juventus ha 20 giorni per prendere il portiere. Secondo me 15, nel senso che queste due settimane di vacanza di Martinez, che smaltirà la delusione dopo essere stato l'assoluto protagonista argentino ieri, forse l'unico che ha toccato più palloni di tutti nella partita di ieri, avrà il tempo di smaltire la delusione, di dire al suo procuratore, che conosce molto bene la Juve e che ha parlato tanto con la Juve in questi giorni, in queste settimane, non in questi giorni, allora adesso basta. Ecco, la mia personalità la metto a disposizione anche della trattativa, chiamo l'allenatore e gli dico: amico mio, mo basta però,
1: esatto.
0: Non giochiamo più.
1: Che è
0: poi dopo,
1: che
0: se si arriva allo scontro totale, allora la Juve si vede che ci si incaglia nella trattativa. Io credo che l'alternativa sia assolutamente Guglielmo Vicario, che è vero che ha un curriculum meno rilevante rispetto a quello di Martinez, perché oggi parliamo di uno dei migliori portieri al mondo, sia per capacità che per gioco, che per personalità, che per esperienza, perché Martinez credo che nessuno lo possa mettere in discussione, ma a me personalmente Vicario piace molto e penso che sia un ottimo giocatore. Se però oggi posso ancora scegliere di poter continuare a battere la strada del Dibu Martinez, con tutto il rispetto enorme che ho per Vicario, continuo a trattare Martinez.
1: Esatto, e quindi questo mi sembra di capire. Adesso si affidano tutto alla personalità del Dibu, che la deve mettere anche nella trattativa. Se sono rose fioriranno subito, se sono pugni si aspetterà
0: vediamo,
1: un po', altrimenti
0: se arriverà dopo le vacanze con la striscia bianco-nera invece che quella
1: argentina, diciamo, che esatto. Non gli ha portato bene nella finale, ma che fino alla finale
0: vabbè,
1: lo ha accompagnato,
0: gli ha portato
1: appunto
0: magari a giocarle io due finali mondiali,
1: direi di fila, quindi insomma direi che se ha fatto la pancia piena sicuramente. Luca, buone vacanze, grazie e perdonami per il disturbo.
0: Ciao,
1: Luca,
0: ciao,
1: Marchetti,
0: ciao, ciao,
1: Sky Sport, grazie davvero a Luca per questo intervento che insomma ci ha chiarito una serie di situazioni. Allora, la prima, su Vlahovic, anche Luca, così come il sottoscritto, quando ho detto ho fatto delle verifiche, poi a volte ci confrontiamo anche tra esperti di mercato, eccetera, io non lo sono ovviamente, ma con gli esperti di mercato e raccolgo un po', incrocio come fanno i giornalisti, e tutto sommato a noi sta storia della citofonata di Vlahovic non ci risultava esserci stata, e mi è arrivata conferma anche da Luca Marchetti adesso, quindi Sky, adesso in collegamento telefonico con noi. Quindi lì non c'è stata la citofonata. Su Colomani, discorso chiaro, quindi con tempi lunghi, un po' per una questione di principio, un po' per la questione della morte dell'Emilio, la difficoltà di arrivare dal Nasseri a parlare, il Calaifi a parlare per capire un po' l'input che può dare a Campos per far procedere alla trattativa. Tempi lunghi. Onestamente, se tutti questi bonus arrivano a sfiorare 50 milioni, già 40 secondo me erano tanti, 45-50 è un'infinità, per Colomani non lo farei mai. È vero quindi che c'è anche una deadline, cioè che a un certo punto Carnevale ha detto: amici miei, noi però adesso dobbiamo avere una risposta, altrimenti andremo su altri obiettivi, e ve l'abbiamo detto apertamente. E poi sul Dibu Martinez, altro chiarimento che abbiamo avuto su questa infinita telenovela, anche questo più o meno è quello che avevano raccontato a me, cioè adesso nella trattativa scende in campo anche lui, impegnato per il mondiale fino adesso, con l'Aston Villa che tira sul prezzo perché ci sono gli arabi che offrono di più, e la speranza dell'Aston Villa che il Dibu possa dire: sai che c'è, me ne vado in Arabia, mi coprono i soldi anche a me, quindi tu guadagni, io guadagno, tutti felici. Invece la Juventus confida che il Dibu, con il quale ha già un accordo nero su bianco, possa intervenire nella trattativa e dire: basta con questo tira e molla, voglio andare alla Juve, loro hanno fatto uno sforzo, fatela anche voi, chiudiamola qua e amici come prima. E questo potrebbe essere, diciamo, il piano di Carnevali, in attesa che questo vada in essere, quindi immagino a breve, perché ora è vero che va in vacanza, ma ha la possibilità di farsi sentire anche per sapere lui al termine delle vacanze dove andrà a giocare, andare a fare anche le visite mediche di rito, eccetera. Si saprà a breve e questo sarebbe un'altra cosa da finalmente slegare come nodo, altrimenti l'alternativa è vicario, col quale la Juventus ha già un accordo e quindi che non va in essere solo perché c'è grande fiducia ancora nel chiudere la possibile trattativa con il Dibu Martinez. Questo è il quadro che è venuto fuori da questa chiacchierata piacevolissima con Luca Marchetti. Arrivano i vostri messaggi audio, ce ne sentiamo qualcuno, dai, magari un po' degli ultimi, così vediamo le ultime riflessioni. Gabri.
2: Luigi da Udine.
1: Ciao.
2: Io sono ancora allibito dall'archiviazione del caso Inter, no? Ma d'altronde cosa possiamo aspettarci se il capo procuratore siede in tribuna a vedere quella squadra e chi fa le indagini viene spedito a altro incarico più importante. Sì, più importante. Quindi finite le indagini con l'archiviazione. Ennesima schiaffo a noi juventini.
1: Allora, vabbè, questo insomma è un argomento spinoso, ragazzi, siamo alla fine della trasmissione, lo eredita Quintiliano. Io già ho detto la mia, l'abbiamo affrontata anche con Spallone, con Giorgio Spallone, l'avvocato Giorgio Spallone, con Mirko Nicolino, e onestamente tornare in questi ultimi pochi minuti su tutta la vicenda direi anche no. Sentiamoci un'altra nota vocale, dai, così chiudiamo invece sugli argomenti che abbiamo trattato.
3: Ciao Andissimo, Max 76 da Roma. Io con Desornei Provic non sono d'accordo, che prima chiedeva a mare dei soldi, poi visto che nessuno ha chiamato, mo diciamo torna indietro e magari si accontenta di 6 milioni, quindi poi si può assicurare il protagonista della squadra, può fare il leader, no, anche no, come si dice, voltiamo pagina, se pure vi ha citofonato, come si dice, gli rispondi, e ciccia, sempre fino alla fine forza Juve, dobbiamo fare tutto l'interesse della squadra e della maglia, della mitica maglia,
1: esattamente.
3: Sempre fino alla fine forza Juve, dai, dai, dai.
1: Lo avessero certi giocatori questo spirito di identità che hanno tanti tifosi. Io c'è un amico che mi ha mandato la foto di Puccica che ha segnato, ragazzi, se adesso cominciamo a vedere i gol di Puccica veramente nelle amichevoli, pure Latini segna su punizione all'incrocio dei pali, ve lo posso garantire, però mettete Latini al Genoa nelle amichevoli estive, così tira una punizione all'incrocio dei pali, se mo se dobbiamo metterci a fa pure la storia che Puccica ha segnato e che la Juventus ha sbagliato a vendere Puccica, che sarebbe stato il talento della Juventus. Anche no, eh. Altra nota vocale, Gabri.
4: Ciao, sono Carlo da Milano.
1: Ciao Carlo.
4: È assolutamente vero che ci sono tanti giocatori della nostra squadra che sembrano sempre giocare con sufficienza, ma forse questi signori non si rendono conto che quest'anno la pazienza dei tifosi sarà pochissima, almeno questo è quello che percepisco io, sarà pochissima, e soprattutto le contestazioni non saranno rivolte alla società che adesso c'è ed è fatta da fior di dirigenti, non sarà rivolta all'allenatore, perché Spalletti ha un curriculum che, per cui ha un certo credito, ma sarà rivolta a loro e solo a loro. E questi signori devono capire che o si sbattono un po' di più o alla Juve ne faranno poca di strada. Ciao.
1: No, io sono d'accordo con te, figurati come sfondi una porta aperta, l'ho sempre detto che hanno pagato tanti allenatori, hanno pagato tanti dirigenti, i giocatori sono rimasti gli stessi, se questo è l'atteggiamento adesso sono loro che finiscono nell'occhio del ciclone dei tifosi, che daranno il tempo di lavorare alla società, daranno il tempo, devono dare il tempo di lavorare all'allenatore, devono pretendere dall'allenatore Luciano Spalletti un cambio di passo, dopodiché se l'atteggiamento è di sufficienza, l'atteggiamento è di presunzione, di sentirsi forti e di non essere in grado di dimostrare questa forza di cui ci si sente, allora a quel punto diventano loro bersaglio dei tifosi, come è giusto che sia. Abbiamo il tempo per un'altra nota vocale, un'ultima risposta e poi c'è Quintiliano.
5: Ciao Vincenzo, Ivano da Bellinzago. Va bene tutto, però trovami un'altra squadra italiana che è 2 anni che sta dietro un giocatore. Cioè, io penso che a tutto c'è un limite. anche nello sfinimento di noi tifosi. Che ne dici?
1: No, è che diciamo mi è piaciuta di più la trattativa che ha portato Selic dalla sera alla mattina, e che sono quelle che ti piacciono di più, perché al di là che, ripeto, non abbiamo preso questo giocatore straordinario, ma è un ottimo colpo, però è come è stato confezionato che a me piace di più e che racconta di più una società come la ricordo io e come vorrei che fosse rispetto alle trattative interminabili. Però aggiungo anche che quando alzi il livello, nel senso, quando vai andare a prendere un giocatore da un top club e quelli non fanno il loro prezzo e tu ti trovi con oltre 34 giocatori, credo in rosa al momento, forse 37 addirittura, con i ritorni dei prestiti, e devi intanto smaltire gli esuberi, devi fare i calcoli sui soldi che non hai, una Champions non raggiunta, cominciano trattative estenuanti per andare a risparmiare sul centesimo. Vero è che però dall'altra parte della medaglia io non posso fare una trattativa estenuante per andare a posare comunque 45-50 milioni per Colomani. Cioè, se io offro questa cifra devo avere una risposta sì subito, immediata, altrimenti quei soldi sai quanti ne vado a prendere di giocatori. Ma capiremo quale sarà il futuro di queste e delle altre trattative. Intanto siamo al termine della puntata odierna. È pronto Quintiliano. Questa è l'ultima settimana, Quintiliano, tua? Poi vai in ferie? Sì, ultima settimana di Quintiliano. Quindi godetevi Quintiliano per quest'ultima settimana, e che poi lo rivedrete direttamente a Ferragosto, Quintiliano? Dopo Ferragosto, più o meno, a Ferragosto lo ritroverete. Nel frattempo sarà tornato Santarelli, nel frattempo forse mi fermerò io, ma se ne parla ad agosto, e staremo in tempo, saremo tanto tempo insieme. Grazie a Gabriele Latini, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
8: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
9: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina-Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo, a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
8: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
9: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
8: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
9: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: radio bianconera.
6: È l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Caro Gabri Latini, io so che sei molto dispiaciuto della sconfitta della tua Argentina, perché sapete, Latini è un tifoso romanista ma anche un adaniano, cioè lui è sulla scia di Adani, no? Gli piacciono i giocatori argentini, la Garra, Rosario, Messi, eccetera eccetera. Scherzi a parte, ragazzi, a noi invece piace parlare soprattutto di Juventus. Parleremo ovviamente anche dei mondiali, soprattutto per il comportamento degli stessi argentini nel post gara, ma anche durante, no? Diciamo un mix di scorrettezza, antisportività, eccetera eccetera eccetera. Partita senza storia, dominata dalla Spagna. Poi lo rifaremo questo discorso legato ai mondiali con Jacopo Volpi, che avremo alle 19.35, così vi dico anche il menù di questa sera, mentre alle 20.10 saremo collegati con Sergio Porrini, almeno lo saluteremo, un po' che non lo sentiamo, per capire anche dalla sua voce, visto che lui è stato in una Juve veramente forte, in una delle Juve più forti secondo me della storia, cosa ne pensa, diciamo soprattutto di quello che può costruire, che può fare. E le prime scelte sono soltanto due, attenzione, di Carnevali, ma soprattutto i nomi che si fanno, vediamo se a lui piaceranno o meno. Ma a proposito di nuovi acquisti, tra poco, appena sarà pronto, pubblicherò il podcast. L'ho voluto dedicare a Çelik, ricordatevi sempre questa pronuncia, da parte del mio amico turco, nonché collega, Dundar Kesapli, che è una sorta di turco italiano, non voglio dire turco napoletano come il film di Totò, però un paravento, anche lui, ormai sono 25 anni che in Italia, mi ha detto si pronuncia così, punto, non te lo dico più, mi ha detto, va benissimo. No, uno degli acquisti, ne parlavamo prima, solo due per il momento, uno e Çelik, il primo invece sapete è Icator, che ha riscontrato, insomma è stato riscontrato a questo calciatore dopo l'infortunio durante il match amichevole di Basilea in programma sabato, che abbiamo raccontato qui in diretta durante Colpo di Tacco, una lesione di primo grado, insomma non è gravissimo, vediamo adesso a che punto, quanto dovrà stare fuori questo ragazzo. A proposito di quanto dovrà stare fuori, o se dovrà stare fuori, è tornato oggi, la cosa più importante per quanto mi riguarda, è tornato il Diz, a proposito anche di turchi, no? Perché Çelik è il secondo turco attualmente in rosa nella Juventus, tra l'altro lui stesso ha detto che insomma si è parlato spesso ovviamente con Kenan, sono oltre che con nazionali naturalmente anche compagni di nazionale, e quindi diciamo che gli ha parlato bene la Juventus eccetera eccetera. Il Diz, sapete, ha una tendinopatia rotulea, come ci ha detto il medico sportivo che è intervenuto due settimane fa qui da me, attenzione perché è una patologia senza aver visto le carte, dice lui, però se tu mi chiedi che cosa può accadere rispetto a un calciatore che ha la tendinopatia rotulea, che mi dici, mi ha detto lui ed è così, ha giocato con il dolore durante l'ultima parte della stagione, ha giocato con il dolore durante mondiale, forse questo non lo scopriremo solo vivendo, la gestione non è stata eccelsa da parte della Juventus, però è fatto sta che oggi è rientrato, ha salutato i compagni che ha ritrovato, alcuni devono ancora rientrare perché sono in ferie post mondiali, ferie che lui ha terminato oggi. Da capire due cose semplici: si farà la terapia conservativa su questo ginocchio benedetto di Diz, oppure alla fine sarà costretto o converrà addirittura a operarlo? Nella prima ipotesi, appunto conservativa, con la speranza che il dolore si attenui, in realtà ne ha meno rispetto a qualche settimana fa, ma è chiaro, ha riposato perché necessita di riposo questa patologia. Tra l'altro mi pare che abbia fatto comunque delle terapie anche in vacanza. Questi giocatori forti, insomma, anche in vacanza hanno preparatori atletici, fisioterapisti, eccetera. Ci mancherebbe altro, sono comunque, oltre che calciatori, anche un bene per le società importanti, no? Dal punto di vista economico, oltre che tecnico. E vediamo, speriamo che non si debba operare, oppure se conviene operare dobbiamo metterci con l'anima in pace e perdere questo calciatore, cioè il più talentuoso del gruppo e tutta la rosa, per 2/3 mesi. Quindi questo è il quadro dei possibili infortunati, senza dimenticare, ahimè, che c'è un altro infortunato che si chiama Thuram, anche lui problemi al ginocchio, non proprio tendinopatia ma qualcosa di simile, anche lì sembra insomma che sia meno grave di quella della tendinopatia rotulea, perché non credo riguardi la rotula nel caso di Thuram, però anche lui deve stare molto attento, tant'è che sabato non è stato convocato, lo sapevamo, quindi calma e sangue freddo per questi due ragazzi. Il Diz il più talentuoso, Thuram si parlava addirittura della possibilità che possa essere messo sul mercato, staremo a vedere. Io non lo cederei per esempio, però poi le esigenze economiche potrebbero in alcuni casi, o spesso se vogliamo dirla tutta, o in questo momento storico della Juventus, potrebbero prevalere su quelle che sono invece le esigenze di natura tecnica. A proposito di mercato e di Ekator, la Juventus, come sapete, sta continuando, l'avete ascoltato anche poco fa dal collegamento durante la trasmissione 2 in bianconero, il collegamento di Luca Marchetti di Sky Sport, si prolunga questa trattativa con Colomarì ormai è infinita, le cifre per me continuano a essere troppo alte, la Juventus arriverebbe addirittura a 40 milioni tra prestito, possibilità di percentuali in un'ipotetica futura rivendita, qualche bonus. Io, ragazzi, 40 milioni, però io ho l'impressione, magari sbaglio, che il Paris Saint Germain, io insisto, si stia vendicando rispetto alla lite, alla fine di questo si trattò, tra El Khelaifi, presidente del club, e Comolli, ex amministratore delegato della Juventus. Io dico, ma cosa c'entra? Adesso ha cambiato dirigenza, caro El Khelaifi, cerca anche tu di cambiare atteggiamento. Comunque sia, staremo a vedere. Mentre, sempre restando all'attacco, stanno crescendo invece, continuano anzi a crescere le quotazioni di Pellegrino. Ci sono delle possibilità, intanto va detto subito questo: tra Colomani e Pellegrino sicuramente solo uno dei due, nel caso in cui andassero in porto le due operazioni, solo uno dei due potrebbe eventualmente essere preso a titolo definitivo. Ma la Juventus, vi dicevo a proposito di Ekator, potrebbe, diciamo così, imbastire anche uno scambio, comunque inserire come contropartita Ekator, o magari due operazioni distinte. Mi prendo Pellegrino, la valutazione intorno ai 30 milioni, prestito con obbligo di riscatto, ti do Ekator, prestito con obbligo di riscatto o diritto con controriscatto, così sto leggendo, comunque sia tengo una sorta di, tra virgolette, controllo anche su Ekator, e magari si può attenuare la questione economico-finanziaria. Non ci siamo dimenticati di Sorloth, io ne parlavo poco fa con Gabriele Latini, a me non dispiacerebbe, sempre contestualizzando e vedendo che i nomi sono questi, ragazzi. Non si può prendere Haaland, non si può prendere un altro Ferran Torres, tanto per citare chi ha deciso il mondiale. E quindi io non è che, se dovessi decidere, magari salta Colomani, Pellegrino sì, lo prenderei, ma come vi ho detto spesso, sempre e comunque, soltanto come seconda punta, non seconda punta rispetto a una prima, seconda a livello di responsabilità dell'attacco della stessa Juventus. Quindi occhio, aspettiamo l'evolversi della situazione. Certo, la Juventus dovrà cominciare a mettere a segno anche qualche colpo di una certa importanza, con tutto rispetto del giovane Ekator, che ovviamente è un calciatore di prospettiva, e con altrettanto rispetto dello stesso Çelik, che, come poi andrete a leggere, ad ascoltare il podcast, è sicuramente, io, è un ottimo acquisto dal punto, come alternativa, perché può fare 2-3-4 ruoli. È uno che ha comunque personalità, 29 anni, non dà fastidio, come mi diceva giustamente Latini, che segue molto più di me la Roma, ovviamente essendone tifoso, infortuni pochissimi e irrilevanti, quindi è l'ideale per essere messo in panchina. Magari Spalletti durante un match si gira, Kalulu non è in forma, cioè si gira e vede Çelik, dice ok, posso sostituire Kalulu, faccio un esempio, perché è un affidabile, lo ha detto lui stesso, è un guerriero, affidabile, ha personalità, e sono certo che si inserirà al più presto. Però, con tutto rispetto del giocatore turco, servono ora degli acquisti di un certo spessore. Per esempio, il portiere Dibu Martinez ieri ha perso, però devo anche dire che, al di là degli errori fatti dagli attaccanti della, o comunque dai giocatori della Spagna, in 2-3 occasioni ha salvato il risultato. Ecco, diciamo così, se ha vinto solo 1-0 la Spagna, al di là di alcuni errori sotto porta dei suoi giocatori, merito va anche al portiere dell'Argentina. Sapete, lui ha 33 anni, e invece l'alternativa in pole position, come possibile alternativa nel caso in cui saltasse Dibu Martinez, resta sempre Vicario, sul quale ci si divide, no? Latini addirittura, io mi confronto molto con Latini perché è uno che ne capisce molto di calcio, dice è un grande portiere, addirittura Riccardo Gambelli dice lo prendere subito. Non lo so, magari è un'idea sbagliata io di Vicario, che no, ovviamente non considero assolutamente mediocre, scarso, eccetera, però mi piacerebbe anche la personalità di Dibu Martinez, tanto per dirvela tutta, visto che stiamo cercando, la Juventus sta cercando, anzi una precisa richiesta dallo scorso anno di Spalletti, appena già nelle ultime partite, quando c'è stata proprio la certificazione della mancata qualificazione in Champions League, ha ribadito quasi un mantra, no? È stato per l'allenatore, servono, al di là della qualità, ma questo è scontato, al di là della richiesta di un trequartista che inneschi le punte, che magari si inserisca, servono però dei giocatori di personalità, leadership. Nella Juventus mancano ormai da troppi anni, e la Juventus ne ha avuti tanti in passato, addirittura nelle varie Juventus ce n'erano 4-5 di leader, o comunque giocatori di una certa personalità, che quindi magari nei momenti di difficoltà riuscivano a sopperire con la garra, no? Quella che gli spagnoli, gli argentini o che sia chiamano garra. E invece la Juventus non ne ha, servono delle dosi molto molto importanti. Possiamo partire con qualche amico da casa, se magari vediamo come la pensa su tutto quello che stiamo dicendo. Vai Gabri.
11: Ciao carissimo.
10: Ciao.
11: E fratello mio Quintiliano, Giuseppe Biancona Brescia, orgogliosamente siciliano. Quintiliano, guarda, io ormai il calcio, dopo quello che abbiamo visto ai mondiali, che ormai lo stanno facendo diventare uno show, è veramente vergognoso. 27 minuti per una pausa per fare dello spettacolo e fare sempre soldi contro soldi. Per fortuna poi ha vinto la squadra che l'ha meritato, anzi l'ha strameritato sul campo con il gioco, perché la Spagna ha solo un'idea, il gioco, e poi il resto non guarda niente. E sono contento, in particolare per quello che fa le telecronache alla RAI, che noi lo paghiamo, noi italiani, e ci dobbiamo digerire questo elemento. Per quanto riguarda la nostra Juve, Quintiliano, secondo me, se non iniziano a mettere alla porta giocatori che sono fuori dal progetto, i vari Cabale, Rugani, Openda, Miretti, Azic, anzi ti sottolineo, quando vedo giocare Miretti con la maglia alla Juve mi vergogno di essere juventino, perché se Miretti deve indossare quella maglia... No.
10: Grazie. Allora Giuseppe, ho capito tu, si è interrotto il messaggio, ho capito diciamo così il tuo discorso. Allora, ci sono tanti tanti, un bel numero di calciatori, un numero importante, più di mezza squadra, che ora a me dispiace dirlo, però ragazzi, hanno dimostrato di non essere la Juve, tra alcuni vecchi, alcuni nuovi, alcuni semi nuovi, e questo è vero. Miretti a me dispiace molto, perché è un ragazzo che sarebbe anche, non sarebbe nemmeno male dal punto, non sarebbe male dal punto di vista tecnico e forse anche tattico, guardate che vi dico, però purtroppo ora era la prima uscita, non contava nulla, però non puoi divorarti un gol così, perché altrimenti io rimango, io allenatore, perché io non conto nulla ovviamente, però ho anch'io le mie idee come le avete tutti voi, sto facendo l'esempio di Miretti perché l'hai citato, io rimango dell'idea che tu non puoi, non sei da latitudini bianconere di pressione, perché lì non puoi sbagliare, non puoi sbagliare, devi subito dimostrare, magari tanto lui lo sa che è sul mercato, no? Ok, lo sappiamo, può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica in un'operazione, lo stiamo dicendo, no? Se per esempio la Juventus dovesse andare su Lukumi, il Bologna già avrebbe tra virgolette individuato lo stesso Miretti come possibile contropartita per attenuare poi l'esborso cash della Juventus, però lui e altri, purtroppo ragazzi, la Juventus li ha. Io ve lo dico da adesso, io non credo, lo spero, ma non credo che la Juventus riesca a cedere tutti gli esuberi, perché è quasi una squadra, no, ma 6-7, quindi caro Giuseppe, capisco il tuo discorso, ma altrettanto vero che non si possono cedere tutti, purtroppo sarebbe un colpo, secondo me ogni esubero che la Juventus riesce a cedere, prestito, contropartita tecnica, in via definitiva, perché per esempio Penda lo puoi cedere soltanto in prestito, non credo che un club sia così matto da prenderlo a titolo definitivo, anche se per esempio è nel mirino del Lens, ma lo prenderebbe in prestito, 44 milioni, ma chi te li dà per Openda? Questo è il punto del discorso, però secondo me ogni esubero che la Juventus riuscirà a dare via sarà come un nuovo acquisto, perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo, e non vale solo per la Juventus, ma noi parliamo di Juventus, prima di acquistare bisogna cedere. E in ogni caso, anche se magari riesci ad acquistare prima, a trovare un accordo prima a livello di entrate, devi essere sicuro di cedere alcuni calciatori. Ragazzi, ci sono due tipologie di possibili cessioni, anzi una dovrebbe essere probabile. I flop, le hai detti tu Giuseppe, Miretti, Coop Meners, Openda, David, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è un'altra tipologia di possibili, in questo caso, cessioni, che sono quelle che ti fanno fare degli incassi importanti, no? I tre famosi li ripetiamo, Bremer da una parte, Cambiaso non se ne sta parlando più, strano, ho qualche sospetto, però me lo tengo per me, e lo stesso Thuram, ecco, uno dei tre se venisse ceduto permetterebbe alla Juventus di fare un incasso importante, e attenzione, qui ci va il discorso bilancio fiscale, anche una discreta, importante plusvalenza, ognuno dei tre, perché comunque Bremer è quasi stato ammortizzato completamente, ora non ti darebbero 58 milioni nel caso in cui bussassero alle porte della Continassa, ma credo che per una 45, vogliamo tenerci bassi, sarebbero quasi tutta plusvalenza, lo stesso vale per Thuram, lo stesso vale per Bremer, quindi per Cambiaso, due tipologie, i flop che credo che Spalletti abbia scritto nella sua agenda e abbia presentato, per me questi non potrebbero stare più alla Juventus, ma poi i problemi ci sono per cederli, almeno alcuni, e poi ci sono questi tre, lì è la società che magari gli dice a Spalletti, guarda che mi ricordo che lo disse come lì in una delle ultime interviste prima di essere mandato via, disse comunque siamo costretti a cedere qualche calciatore in più, e per calciatore in più ovviamente si intendeva uno di questi di un certo livello, ecco, non quelli, chiamiamoli, scontati. La Juve continua a insistere, leggo su tutto Juve, per arrivare a Colomani, ma il Paris Saint Germain non abbassa le pretese, questo l'abbiamo detto. Io lo rinomino tutti i giorni perché altrimenti sembra quasi che non ci sia più, ma c'è anche Vlahovic nella Juventus. E allora potrebbe già essersi stato qualche contatto nel... Ora Marchetti mi ha detto che ancora ha detto poco fa Vincenzo che non ha citofonato, no? Come da proposta, diciamo così, da assist, da messaggio di Spalletti. Invece qui sto leggendo su tutto io, il serbo si è svincolato qua, lo sappiamo, il 30 giugno, nonostante i numerosi accostamenti a diverse big, nessuno l'ha chiesto e il papà aspettava proprio questo, ma presto potrebbe esserci un incontro tra Carnevali, Massari e alcuni emissari di Vlahovic. Gli emissari di Vlahovic, ragazzi, ce n'è uno adesso, mi pare di capire, che comandi tutto, cioè il papà Milos, anche perché Ristić, l'agente storico, è stato sostanzialmente, non dico allontanato, però un po' emarginato rispetto a questa trattativa e in generale credo anche alle altre, che però non ci sono state, perché Vlahovic, ve lo ricordo, è stato richiesto solo dal Besiktas, che gli ha offerto 10 milioni, che sono tanti, ma lui vuole continuare a, diciamo così, giocare in un campionato di livello. Questo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo per capire i margini di manovra e comprendere se esistano i presupposti per riallacciare un discorso interrotto bruscamente alla fine della scorsa stagione. Poi potrebbe, come scrive tutto io, già esserci stato qualche contatto in settimana e le parti potrebbero addirittura vedersi per approfondire i dettagli di una proposta contrattuale. I dirigenti bianconeri vogliono muoversi con cautela, sono consapevoli che riabbracciare il bomber sarebbe la soluzione buona per garantire gol e continuità. Aggiungo io anche... per sostanzialmente risparmiare qualche euro, qualche tra virgolette, perché ce l'hai già, non lo paghi. Sì, la questione ingaggio, però adesso ingaggio e la solita, i soliti bonus o commissioni, chiamatela come vi pare, oneri accessori alla firma, però adesso se si risiedono attorno a un tavolo, lo ripetiamo tutti i giorni, la Juventus, qualcuno dice coltello dalla parte del manico, sicuramente una forza contrattuale diversa rispetto a qualche settimana fa, quando invece il papà si era presentato con una proposta, con una, anzi con una richiesta indecente in questo caso, cioè voleva 8 più bonus, circa 9 totali, più tipo 10-12 alla firma, cioè alla fine... sostanzialmente Vlahovic tra ingaggio normale e bonus avrebbe preso ogni stagione più o meno i 12 che percepiva nell'ultima stagione, anche se va sempre ricordato che l'ingaggio vero e proprio ha una tassazione, mentre l'eventuale bonus alla firma o oneri accessori hanno una tassazione diversa, però comunque li dovresti tirar fuori. Questo è un po', cioè i secondi concorrono in percentuale diversa, hanno un peso diverso a livello di costo sul bilancio. E quindi Vlahovic, se dovesse, come scrive tutto Juve, risedersi attorno a un tavolo, secondo me, siccome già sa quello che gli propone la Juventus, cioè 6 più bonus o 6 addirittura, con abbassamento consistente, ora la cifra non è nota ancora, con un abbassamento consistente della richiesta del bonus, altrimenti Vlahovic è inutile che citofoni e si sieda attorno ad un tavolo con i dirigenti della Juventus. E quindi giustamente dice tutto, scrive tutto io, il popolo juventino osserva con il fiato sospeso l'evolversi di questa caldissima vicenda, sperando che i prossimi giorni possano fare definitiva chiarezza sul futuro della maglia numero 9. Allora, al più presto, aggiungo io, spero che invece i tempi siano celeri, perché Colomani si sta prolungando, la questione attaccanti della Juventus, attacco futuro probabile, Colomani si sta prolungando e secondo me si sta anche complicando, perché a meno che la Juventus, io non sono certo per esempio che Spalletti gli abbia detto a Carnevali prendimi Colomani a tutti i costi, e ovviamente non gli può dire a qualsiasi cifra, ci mancherebbe. Credo, quindi rimango anche un po' interdetto rispetto al fatto che la Juventus stia discutendo, seppur con voci diverse, addirittura 40 se non 45 milioni per me. Poi, situazione Vlahovic l'abbiamo detta adesso. Ecco, l'unico, quello più vicino adesso come adesso è Pellegrino, il giovane, però bisogna anche aspettare le altre questioni per capire la tipologia di operazione, o meglio, la tipologia della Juventus ovviamente vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi. Il Parma inizialmente voleva insistere sul titolo definitivo, però insomma una via di mezzo, secondo me. Oggi ho letto qualche giornale che scriveva asse tra Carnevali e Cherubini. Cherubini che peraltro ha ricevuto sabato la visita dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Quindi al momento di tutto l'attacco, visto che di Sorloth non se ne sta riparlando, ora chissà, penso che sia rimasto nei radar della Juventus, però quello più vicino è Pellegrino, che ovviamente non, al quale ovviamente non puoi affidare il peso dell'attacco, la responsabilità dell'attacco, per i motivi di cui sopra, perché ha giocato solo nel Parma, non è giovanissimo, mi sembra 24, giusto Gabri, mi pare abbia questo ragazzo, non è proprio giovane, però comunque a me piace, ma la Juventus credo che necessiti come prima punta o come responsabile dell'attacco, chiamiamolo così, uno che è abituato a giocare a livello internazionale, a certe latitudini agonistiche, che comunque magari anche a vincere qualche trofeo sarebbe auspicabile. Tra poco parleremo di Juventus, ma anche torneremo inevitabilmente ai mondiali con l'ex direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi.
6: Fuori di Juve.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
12: Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio magari, di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
8: Andiamo a casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hecator con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico, e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni Bellini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Tanto fino al primo settembre, cari ragazzi, dobbiamo inevitabilmente parlare di mercato, perché chiude il primo settembre e quindi magari parliamo di Sorloth. Qui leggo, per esempio, si sta allontanando l'interesse per Sorloth. Io, può darsi, ci mancherebbe altro, su questo non c'è dubbio, però magari se ti vanno male alcuni altri ipotetici affari che tu hai messo nel mirino, poi alla fine sei costretto invece a ritornare su questo norvegese, che però insomma non te lo regalano, non te lo regalano sicuramente. Allora, leggo qualche audio prima, tra poco ci colleghiamo con Jacopo, almeno insomma Jacopo Volpi, mi fa anche piacere che un po' che non lo sento. Sono dell'idea che se c'era Moggi era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal, il Diz è diventato semplicemente un indossatore. Beh Luca, secondo me un po' troppo cattivi, siete tu in questo caso con il Diz. Vi ricordo sempre che ha giocato diverse gare, l'ultima parte soprattutto dell'ultima stagione l'ha giocata con questo dolore. Vado a salutare, lo ringrazio, lo ritrovo con piacere, Jacopo Volpi. Ciao Jacopo.
6: Ciao, buonasera a tutti.
5: Anche tu sei d'accordo con questo amico che ci scrive, se ci fosse stato Moggi a quest'ora il Diz sarebbe già in Premier League con 100 e rotti milioni nelle casse della Juventus.
6: Addirittura un vecchio nostalgico, no, direi che bisogna trovare un po' di equilibrio, una via di mezzo, voglio dire, sicuramente Izzoz ha il suo valore, è ancora un giocatore che secondo me è un margine di miglioramento enorme, quindi secondo me sarebbe bene che restasse dove sta, insomma, o no.
5: Eh beh, anche perché tra l'altro è stato sulla carta, insomma, è stato il primo ad essere rinnovato, quello che percepisce più di tutti a livello di ingaggio, 7 milioni netti, e tra l'altro la Juventus l'ha, tra virgolette, nominato l'uomo attorno al quale costruire il futuro, che però, diciamo così, la costruzione dello stesso futuro è un po' difficoltosa per i motivi che sappiamo di natura economico-finanziaria. Credi che alla fine, Jacopo, poi parleremo anche ovviamente di mondiali, alla fine del nostro collegamento, credi che alla fine Carnevali, insieme a Massara ovviamente, riescano a districarsi bene anche in un mare di difficoltà?
6: Allora, io ho una stima enorme sia di Carnevali che di Massara, per me sono entrambi bravissimi. Carnevali, sono un po' influenzato anche dal rapporto di amicizia, lo trovo un grandissimo professionista e credo che da questo punto di vista la Juve abbia fatto un bel colpo. Poi è chiaro che Carnevali non va in campo, non fa i gol, però ha una grande lucidità, una grande esperienza, è una persona molto per bene, saprà parlare bene ai calciatori. Massara è uno che ha una bella agenda, conosce bene i giocatori, sa capire soprattutto chi è bravo e chi non è bravo. Poi da qui a riuscire a prenderli chiaramente ci passa il fair play, i soldi, tanta economia eccetera. La coppia è forte, secondo me, credo che siano anche molto ben affiatati, perché si divideranno le cose.

0: conosci anche tu, non so se abbia detto prendetemelo a tutti i costi, boh.
1: Questo non lo so, quel che ricordo io, le due società l'anno scorso non si sono lasciate benissimo, quindi questo sicuramente complica un pochino e complicherà un pochino la trattativa. Come tipo di giocatore, chiaramente, voglio dire, il giocatore a qualità è bravo, a numeri, può fare tanti gol, e poi quando comincia a salire con queste cifre in uno spogliatoio in cui tu mi stai dicendo prima che Yıldız guadagnerà 7 milioni all'anno, sono contento per lui, però è come giocare con un armadio sulle spalle, capito? Certo. Perché poi ogni giorno devi dimostrare qualche cosa di importante, ogni partita devi far vedere che tu sei il migliore, altrimenti nello spogliatoio si comincia a lavorare male. Spalletti poi, insomma, lo conosciamo, tecnicamente e tatticamente è un fuori classe autentico, sul carattere poi se lui comincia a vedere qualche ombra, qualche disturbo, qualche problema da un giocatore all'altro, è facile che perda un pochino la trebisonda anche lui. Detto questo, credo ci siano delle alternative a Colomoni, voglio dire, teoricamente, ma capisco che non è un'operazione percorribile, ci sarebbe ancora Vlahovic.
0: Esatto, e tanto ci arrivavo, ecco. Perché Spalletti, molto ironicamente, venerdì, durante la conferenza stampa pre-Basilea, gli è stato chiesto, tu lo sai che è il suo preferito, il suo titolare, poi purtroppo si è infortunato e quindi non l'ha avuto quasi mai. A domanda precisa, lui ha chiesto tanto, soprattutto il papà Milos, che di fatto ormai è diventato il suo agente, e Spalletti ha detto le porte degli uffici mi pare siano aperte, però bisogna citofonare, no? Viene da ridere, Jacopo, lo conosciamo bene Spalletti, cioè come a dire, caro Dusan, se vuoi tornare, torni al... mi pare di aver decifrato così, alle nostre condizioni o no?
1: Ma non credo che, voglio dire, uno possa pretendere di guadagnare quei soldi senza offesa per nessuno, dati un po' irresponsabilmente a Vlahovic quando da Firenze andò a Torino, voglio dire. E io credo che ci siano, lui debba sapere che questi soldi si deve guadagnare, ma se gli danno la metà di quelli che ha preso l'anno scorso dovrebbe firmare subito, voglio dire. Non so cosa sta aspettando di andare in Turchia, ma pure in Turchia mi pare che stiano chiudendo un po' le porte. C'è un giocatore così pesante dal punto di vista dell'ingaggio, c'è. Mi piace moltissimo come tipologia di giocatori per il campionato italiano, perché uno che poi fa gol importanti in momenti importanti, insomma, abbastanza cinico in area, però poi c'è anche il problema che ha cominciato ad avere diversi infortuni.
0: Esatto.
1: E uno dovrebbe accontentarsi nel calcio di oggi, nel campionato di oggi, della metà dei soldi che guadagnava prima, e sarebbero sempre tanti se fate conto, perché voi sapete meglio di me quanto guadagnavo.
0: Sì, sì, esatto. E tra l'altro hai detto bene, Jacopo, la metà la Juventus gli ha offerto 6, forse con più qualche bonus. Il problema, e ormai anche questo lo sappiamo tutti, che questi parametri zero sono solo virtuali parametri zero, perché ti chiedono questa, io chiamo una sorta di tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma. Loro volevano 8 più bonus più 8 più bonus come ingaggio, più eventuali oneri, bonus, chiamiamoli come vogliamo, alla firma. E la Juventus ha detto no, mi dispiace, arrivederci, addio.
1: Una società che io ho andato, che Carnevali, alla testa è stato chiamato Carnevali proprio perché c'è da mettere a posto un bel po' di roba in questa società, da questo punto di vista, più Massara, non faranno mai queste pazzie. Piuttosto giocano con un giovane della primavera.
0: No, certo.
1: Ma è giusto che sia così. Dai,
0: esatto,
1: è chiaro,
0: sono d'accordo.
1: I sogni di tutti i tifosi di qualsiasi squadra è di avere centravanti da 40 gol, eccetera, eccetera. Questo non può più avvenire se non in 5 squadre d'Europa, no? Mi pare. E il resto non si dota. No. Calmerare, infatti stavo pensando, i 7 milioni di Yıldız sono tanti, ragazzi.
0: Sì.
1: Allora mi piace da impazzire, perché a me i giocatori che saltano l'uomo, che sanno fare sia gol che assist, per me sono decisivi in campo, però insomma la cifra non è
0: sono roba. Tanti, perché comunque sia vero che il talento è il miglior talento della Juve, però giustamente forse vuoi dire tu devi ancora dimostrare tanto. Tra l'altro il tetto ingaggio è quello, sopra 7 non andrà la Juventus. Dopodiché, questione
1: attacco.
0: Esatto, anche perché non potrebbe, diciamola tutta, per questione economico-finanziaria, c'è il fair play finanziario da rispettare nei prossimi 3 anni, già è stata multata per gli scorsi 3 anni e quindi c'è anche un 14 milioni, diciamo così, eventualmente ulteriore multa nel caso in cui sforasse. Insomma, c'è il fair play finanziario, non si è qualificato in Champions League.
1: Io credo che i giocatori che potrebbero guadagnare più di 7 milioni, secondo me, oggi hanno smesso tutti di giocare. Un baggio l'altro del Piero.
0: Almeno in Italia, dici tu, poi all'estero è un altro
1: modo. Secondo me hanno smesso.

0: altro. Poi dopo uno può, ognuno è responsabile, certo, di quello, certo, che spende, certo, di come li spende, però poi dopo se si crea una frattura, perché se tu guadagni 7 e
1: uno spogliatoio, sì, sì,
0: e io guadagno 2, io poi vengo da te e ti dico: oh, tu sei un fenomeno alla radio. Io sto lì e te guardo. Se invece guadagniamo 3,5 per uno, può darsi che ci
2: aiutiamo. Sì, esatto. No, no, sono d'accordo. Gli equilibri, i famosi equilibri. Equilibri. Esatto.
0: Guarda, per Messi va pagato in maniera diversa, però, insomma.
2: E invece per quanto riguarda il, sai che Spalletti la scorsa stagione, quando la Juventus poi non si qualificò, al di là della richiesta di qualità, no? Disse anche, anzi era diventato quasi un mantra il suo, disse comunque servono dei calciatori di personalità, di esperienza, e sta mettendo, ha messo gli occhi su due in particolare. Uno è il portiere Dibu Martinez, che ieri, poi ne parliamo, ha perso la finale dei mondiali, però anche lì l'Aston Villa vuole qualche soldo in più rispetto a quello che gli offrirebbe la Juventus, l'accordo con il giocatore già c'è. Intanto ti chiedo, sarebbe secondo te l'uomo giusto per la Juve in porta?
0: Allora, è un portiere forte, secondo me non è fortissimo, è di grande carisma. Quindi sicuramente avere un portiere che sa dirigere la divisa, la difesa, scusami, nel campionato italiano diventa importante. Non è un portiere fuori classe, capito? Capisco anche che con l'attuale portiere della Juventus ormai,
2: certo,
0: io ho letto una dichiarazione che era forse oggi di Spalletti, che dice: voglio competizione in tutti i ruoli. Nessuno meglio di Spalletti sa. Un tempo, se tu ricordi, c'era portiere libero e centravanti, che erano i tre, no?
2: Sì, sì.
0: La famosa asse, e non si cambiamo. Se leviamo libero centrante, perché non esistono più, se centravanti esiste ancora, il libero un pochino meno, ma comunque chi ce l'ha è bene se lo tenga. Secondo me il portiere, tu lo sai che c'è un titolare e poi c'è un altro, quindi il portiere che c'è adesso deve, non deve neanche fare il secondo e mettersi in competizione, secondo me deve andare dall'altra parte. È un buon portiere, ha giocato abbastanza male l'ultimo campionato, ha fatto diversi errori, quindi se tu prendi Martinez, poi prendi un, secondo me prendi un giovane e lo metti come secondo, ma queste cose le sa Cannavale, sa molto meglio di me.
2: Esatto,
0: sicuramente.
2: Infatti Di Gregorio è sul mercato. L'altro invece in questo caso riguarda il centrocampo, è una vecchia conoscenza del nostro calcio, cioè Kessié, che si è liberato e a zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Diciamo così, è stata fatta una verifica sullo status fisico durante le tre partite della Costa d'Avorio, sembra che stia bene. Anche lì, diciamo, c'è il discorso dell'ingaggio, però potrebbe convincersi, anche perché Massara con lui vinse lo scudetto del Milan targato Pioli. Mi pare di capire che tu non lo riprenderesti, giusto? Non lo prenderesti.
0: Allora, a me che sì piaceva moltissimo quel giocatore, veramente gran giocatore, l'anno del Milan dello scudetto, Massara ha giocato bene, eccetera. Quando tu vai in Turchia, ti faccio un esempio, Retegui, che era Retegui, che non era un fuoriclasse, ma un giocatore che come toccava la palla faceva gol,
2: sì,
0: scudetto, Mancini, bravissimo, eccetera, è andato in Arabia, quando è tornato era già molto meno forte, si vedeva, era meno cattivo, meno senso della porta, si era allenato peggio in un campionato di livello troppo più basso, e già sappiamo che il campionato italiano non è il miglior campionato del mondo, ma il campionato arabo sicuramente ti crea problemi. Quando è tornato con la nazionale, secondo me non ha fatto, si è visto che era un po' un altro giocatore. Quanti anni sono passati? Questo, tre?
2: Nemmeno. Tu dici di che sì, esatto. Tre anni in Arabia Saudita.
0: Il famoso scudetto del Milan, eccetera, eccetera, c'era ancora il Covid e via dicendo. Tre anni di Arabia Saudita, tanti soldi, meno motivazioni. Io credo che il giocatore tatticamente è stupendo, però fisicamente secondo me non può stare ancora in quel tipo di condizione, altrimenti io lo prenderei al volo. Se poi tu mi dici che c'è anche un ingaggio alto, allora
2: si sta discutendo, diciamo, su quello.
0: Il dolore è doppio, non lo so, poi magari invece questo è uno dei rari casi che torna dall'Arabia fresco come una rosa e si è riposato. A me piaceva impazzire come giocatore, che anche, giocava davanti alla difesa,
2: tu dici,
0: 30 sapeva fare tutto, mediano,
2: esatto, molto duttile, sì. Tu dici non sono più abituati a certe temperature agonistiche, io le chiamo così,
0: sì,
2: no?
0: Per quant'anno che noi abbiamo scoperto che con grande dolore il campionato italiano non è tra i migliori, perché infatti quando andiamo poi nelle coppe andiamo tutti in sofferenza, però il campionato arabo è molto più basso, una delle poche certezze che abbiamo.
2: Però sto anche pensando, no, Jacopo, chi potrebbe essere un centrocampista? Per esempio, sai che insomma Spalletti ha in mente il regista tipo Pizarro e tipo Lobotka, che potrebbe essere un'opzione nel caso in cui il Napoli andasse su Gatti, per esempio. Invece Lobotka potrebbe essere, no? Diciamo il regista spallettiano.
0: Lobotka, Lobotka mi piace moltissimo, poi inserito con Anghissà e con McTominay hanno fatto un centrocampo, quando i tre stavano tutti bene mi pare che hanno dato 16 punti alla seconda.
2: Sì.
0: È un centrocampo forte. Lobotka è intelligentissimo, gira bene palla, fa con un tocco delle cose che gli altri fanno con tre tocchi, è un buon giocatore. Pure lui, non mi ricordo quanti anni ha Lobotka, però insomma
2: mi pare una 27-28, mi pare qualcosa del genere.
0: C'ha solamente la faccia d'anziano, allora.
2: Sì, sa la fisionomia,
0: però,
2: è vero,
0: però
2: che...
0: sì, è un giocatore intelligente. Io che poi uno che con Spalletti, voglio dire,
2: è stato lui a lanciarlo, è stato lui a lanciarlo, Jacopo, perché lui era quasi dimenticato.
0: No, ti ho fatto l'esempio degli altri due per dirti che
2: sì, certo,
0: che non può giocare con me, insomma, capito? Deve giocare con due, non dico di livello, di McTominay e di Anghissà del primo scudetto, però qualcosa di simile.
2: Guarda, a 31 anni, gli ho dato meno anni, a 31 anni, Però comunque sempre...
0: Vabbè, può fare 4 anni al terzo livello.
2: Guarda, ti faccio... Esatto, ti faccio questa domanda per te, tu radioascoltatore, così parliamo, diciamo, abbiamo l'assist per parlare di mondiali. Buonasera Quinti, per Jacopo, grazie per le sue telecronache e professionalità. Una domanda: quanto mancano i giocatori della Juve alla nazionale per il concetto di gruppo che la Juve un tempo riusciva ad accomunare, Marco?
0: Quanto mancano? Mancano tutta la vita, perché poi Gentile, Cavrini, Scirea, Tardelli, Zoff e qualcun altro, grande, dimenticato mio grande amico Paolo Rossi, quelli mancherebbero, chiunque mancheranno per sempre, anche se l'Italia dovesse rivincere un mondiale,
2: sì.
0: Questi non li trovi più. Se pensi che stavamo uscendo questa squadra nel girone iniziale,
2: con
0: tre pareggi, poi gli altri erano Bruno Conti, Antonioni, non erano proprio scarsissimi, con Lovati, quindi
2: squadra.
0: È un altro calcio,
2: sì, esatto.
0: Tecnicamente ci sono 10 categorie tra queste, e anche a livello di personalità,
2: che è una cosa fondamentale.
0: Questi era gente che in campo la sentivi tanto,
2: sì, cioè, sì, esatto.
0: Giocare contro Tardelli, secondo me
2: era Gentile stesso, cioè, che ha marcato tutti, strappando Antonio, magliette, però ragazzi, insomma alla fine li fermava gli avversari.
0: Ma poi adesso non si può più fare questa operazione, perché voglio dire, ci sono troppi stranieri nelle squadre, quindi non c'è più il gruppone. Il gruppo dei 7 juventini, o dell'Inter o del Milan, non si può più fare. Non si può più fare, perché ci sono squadre che non hanno manco un italiano. Che gruppo fai?
2: Esatto.
0: Fai il gruppo che si ritrova 4 giorni prima della partita importante.
2: E invece chi riesce a fare molto gruppo ormai da anni è la Spagna, che ieri ha cancellato l'Argentina, ha vinto meritatamente questo mondiale. E fammi dire, Jacopo, si parlava fino a qualche settimana fa di un mondiale in cui stesse prevalendo il singolo, no, al gioco. Invece la Spagna ha dimostrato che l'organizzazione di squadra invece alla fine ha avuto la meglio, proprio sui singoli, se vogliamo dirla tutta, no?
0: Allora, la Spagna, pur non avendo un centrante di ruolo, però c'ha dei giocatori che sanno fare i centranti molto bene, tipo Ferran Torres quando è entrato, e avendo una squadra e mezzo, voglio dire, ha un centrocampo pazzesco. Quando tu giochi la palla in quel modo a centrocampo, con quella qualità, facendo tutte le cose con un tocco solo, va benissimo, voglio dire. Molti si sono fatti portare un po' fuori strada, perché tu passavi da 24 gradi a 40 gradi, ha voglia di idratarti, voglio dire. Però il livello, io tra i tanti mondiali che ho fatto l'Inghilterra, il mondiale del 94, il ritmo era basso. Se Maradona non viene firmato per doping, quel mondiale lo vince l'Argentina.
2: Sì, me lo ricordo.
0: Nel Brasile, ma sicuro, questa è una gara, lo possiamo dire senza tema di smentire.
2: Sì, sì.
0: E mi ricordo le partite, io poi spesso andavo proprio in campo per fare l'intervista al volo appena finita la partita. Il ritmo non poteva essere alto, il ritmo era basso, perché c'era un caldo, si giocava a mezzogiorno, alle 2, 3 pomeriggio. Se calcoli la finale per farla alle 9 di sera in Europa è stata fatta alle 2, alle 3.
2: Sì.
0: Alle 3 di New York, 3, 6, 9, e quindi fatti i conti. Io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% d'umidità, insomma, voglio dire, c'avevi qui questo tipo di clima qui. Quindi,
2: esatto.
0: La Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal, che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
2: È vero, sì.
0: Meno decisivo, perché gli hanno preso un po' le misure. Però, alla fine, l'assist è importante, la cosa è importante. il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
2: Esatto, è sempre un 19enne.
0: Il titolo strameritato.
2: Senza se e senza ma. Una cosa che, diciamo, negativa è stato l'atteggiamento...
0: Una sola?
2: vabbè, una
0: no,
2: delle...
0: No, ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però...
2: sì, no, quella lasciamo perdere. Guarda, non ci voglio tornare perché poi entreremo in altre... Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
0: Però attenzione,
2: lo so, quella è una cosa grave.
0: Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
2: No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
0: No, ma sai perché ti ho fatto la battuta?
2: Sì.
0: Ho letto che vale 50 milioni
2: di euro. Sì, sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto: ma questi sono matti. Sono matti. Non esiste, anche perché tutto il rispetto del gioco,
0: esatto, dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo,
2: esatto. No, ti stavo dicendo, l'atteggiamento però degli argentini certamente non è stato poco ortodosso, per usare un eufemismo, no? Non, come se non avessero accettato una sconfitta. Dai, su, non si fa così in un mondiale, no?
0: Io guarda, sono contro la retorica, per me in campo vale quasi tutto, perché pure io, sai, pure se io faccio il torneo dei circoli, sto lì per vincere, faccio qualsiasi cosa.
2: Anch'io.
0: E quello per me, proprio perché poi la differenza, come diceva grande Giuseppe Brusi, grande juventino, grande dirigente della pallavolo Ravenna, che vince tutto come messaggero, grandissimo tifoso da Juve, tra vincere e perdere ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata. Quando l'arbitro fischia, alla fine è finito tutto.
2: Esatto.
0: Cioè, tu non puoi fare la rissa a partita finita. Finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo. Se no,
2: sì, sì, sì, esatto.
0: Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che io ben conosco, è stato sicuramente provocato. Però prima di essere provocato
2: ha fatto quattro falli da giallo, quasi tutti.
0: No, ma il primo fallo l'ha fatto dopo un minuto.
2: Sì, subito.
0: L'arbitro
2: sì,
0: l'ha lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo.
2: Esattamente, poteva
0: finire 9, non 10. Argentina.
2: Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza. Sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare. Ma questa,
0: con orgoglio.
2: Già hai capito quale. La questione ad anima, veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache, perché qui sta dividendo proprio.
0: Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però, se ce l'hai.
2: 2,5 ce n'ho, per prima di andare
0: perché?
2: In pausa.
0: Allora provo a spiegarti, se ce la faccio, vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che a me, lui se l'è dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti i miei nomi, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente, quindi, con la carenza ce l'ha. Professionalmente, devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere. Bravissimo, aggiornato, non legge, e quindi per me funziona. All'85esimo ha buttato al vento un campionato del mondo che aveva fatto, secondo me, bene, professionalmente bene, perché comunque lui ti dà sempre qualcosa in più, pur essendo divisivo, perché ha fatto degli strilli che hanno quasi, non hanno fatto capire più niente al televisore. Si capiva che era un'emozione finta, si capiva che era tutto costruito, e lì, scusa parolaccia, ha fatto una frescaccia enorme, perché lui doveva emozionarsi, come mi sono emozionato io per la pallavolo e Galeazzi per il canottaggio, ma erano emozioni vere, salivamo di ritmo perché ci emozionavamo, come faceva Bruno Pizzul quando Baggio con la Cecoslovacchia ha saltato di 4 e ha fatto gol. Lui lì ha fatto un errore clamoroso, e qualcuno gli avrebbe dovuto dire prima, perché già c'era stata qualche avvisaglia nella partita prima. Strillare così non ha senso. Peccato, perché io ribadisco che la coppia, quella ci ho messo io, quindi se mi volete venire a menare, se sono responsabile sono io. Però io ogni settimana alzavo il telefono e gli facevo: questo va bene e quest'altro non va bene. Purtroppo, e qui dovremmo fare tutto un dibattito sui social e non c'è tempo, il personaggio dei social, io gli ho spiegato mille volte, non può essere quello di Rai 1. Ho notato che sei la stessa persona che comportava. Peccato, perché io le telecronache sue, pur divisivo, lui è sempre stato bravo e ha sempre dato qualcosa in più rispetto ad altri mille che fanno 0-0 e io non ci faccio niente.
2: Allora ti saluto.
0: Però lì ha fatto un errore clamoroso.
2: Ti saluto perché siamo veramente in pausa. Secondo me, che più o meno è sulla scia della tua idea, lui, io la vedo così, lui è molto bravo, ma al di là di questo mondiale, ad un certo punto della sua, tra virgolette, carriera, il personaggio ha superato il tecnico.
0: Bravo. Lui,
2: questo
0: è diventato prigioniero del suo personaggio.
2: Siamo
0: d'accordo. Però secondo me, se fa mezzo passetto indietro, ritorna un fuori classe.
2: Speriamo, vediamo.
0: Ma speriamo per lui, poi. Cioè, noi
2: Certo, grazie mille.
0: No, guarderemo su DAZN. Un abbraccio a tutti.
2: Esatto, grazie Jacopo, un abbraccio a te.
0: Ciao,
2: grazie
0: ragazzi,
2: mille.
0: Ciao
2: grazie,
0: a
2: grazie.
0: Ciao,
2: allora,
0: ciao.
2: Siamo giunti a break. Tra l'altro era in vacanza, è intervenuto lo stesso, vi ha detto la verità, quello che pensa, insomma, l'aveva preso lui ad anima, è stato molto duro poi, quando ha detto quello che io penso. Personaggio ha superato il tecnico. Siamo giunti al break, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
6: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
5: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
6: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
5: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
6: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
7: Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio magari, di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
5: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico, e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e velini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, vi dicevamo di Kenan Yıldız, che insomma io sono un po' preoccupato, vi devo dire la sincera verità, non per fare il disfattista, il pessimista, però quando c'è di mezzo una tendinopatia rotulea, insomma c'è il ginocchio, bisogna stare attenti ragazzi, punto e basta. Però lui ha cominciato lavoro differenziato oggi, cercando di capire se, allora, il dolore ovviamente è diminuito perché ha riposato e di conseguenza ha meno dolore. Ora anche nei prossimi giorni seguirà un lavoro differenziato rispetto agli altri, prima di riprendere a lavorare con gli altri compagni, quindi in gruppo, e con la speranza, ovviamente, tocchiamo qualsiasi cosa, che il 23 agosto, quando inizierà il campionato a Frosinone, sarà disponibile. sperando che, non, insomma, che proceda bene il recupero e che quindi basti per questo calciatore la terapia conservativa, alias alias terapia, appunto. E speriamo, ragazzi, dai. Poi l'altra tegola è legata ad Ecuador, come lo sapete, i tempi di recupero invece di questo ragazzo, seppur non è gravissima la lesione muscolare, circa 3 settimane, ragazzi, se non vogliamo rischiare, quindi bisogna sbrigarsi a prendere attaccanti, altrimenti la Juventus è senza attaccanti. Ora lasciamo perdere che Ecuador è centravanti rispetto al Diz, che è ovviamente trequartista di sinistra, oppure può essere comunque esterno di sinistra in un attacco a tre, però lì in attacco bisogna cominciare a fare qualcosa. Io non so fino a che punto voglia andare avanti la Juventus sulla questione legata a Colomani. No, francamente non riesco nemmeno a capire perché stia perdendo tutto questo tempo. Perché quello che dico io, se la Juventus è disposta a tirar fuori 40 milioni per Colomani, a meno che, ripeto, Spalletti non gli abbia detto: caro Giovanni Carnevali, caro Ricky Massara, me lo prendete a tutti i costi questo calciatore perché è indispensabile per il mio disegno tattico, per la mia idea di gioco, per la mia squadra. Io non credo. E quindi, con ipotetici 40 milioni, io credo che si possa prendere un calciatore di livello che sia un bomber. Ma non sto denigrando Colomani, attenzione, perché altrimenti sembra io ce l'abbia con Colomani, ma non è così, fermo restando che non è il mio preferito. Un bomber vero, perché io con 40 milioni devo acquistare 15-20 gol a stagione, dobbiamo dirla così, ragazzi. Alla Juventus sono mancati i gol lo scorso anno, al di là del crollo psicologico nelle ultime giornate, al di là degli errori sul dischetto di David che voleva fare lo scavetto perché pensava fosse Totti, no, invece non lo è, non è nemmeno la brutta copia di Totti o di chi altro, al di là dell'errore di Locatelli che pure ha sbagliato contro il Sassuolo, la Juventus se avesse tramutato in gol, guardate che vi dico, l'80%? Di tutte le occasioni create, se voi andate a rivedere, per curiosità, no? Perché poi magari a me piacciono queste cose, ma le ricordo, no? Perché ci faccio i pezzi, figuriamoci. Se andate a vedere le occasioni create dalla Juventus come media di ogni partita, in una fase in cui giocava il miglior calcio nel campionato, e quelli poi tramutati in gol, vedete che insomma ci renderemo conto che alcune gare non sono state vinte perché la Juventus non l'ha messa dentro la palla. Aggiungo, Spalletti aveva chiesto un centravanti, è inutile che lo ripetiamo, e non gli è stato preso. Questo è il succo del discorso. Andiamo con qualche amico, vai Gabri.
8: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza. Parlare di mercato, dici tu, fino al primo settembre è un bel parlare, perché ovviamente vale tutto il contrario di tutto. E allora io ti dico, Quint, rivolgendomi anche a tutti i fratelli bianconeri, gli obiettivi devono essere due in linea di principio, a mio modo di vedere: consolidamento e poi smaltimento degli esuberi. Temi questi che però saranno cari a quasi tutte le altre società, perché io guardo le altre società, hanno esuberi pesantissimi, e quindi alla fine, Quint, io penso che prima ancora degli acquisti, gli esuberi rimangono il problema dei problemi, e aspetto con fiducia io l'operato di Massara
2: rispetto al quale tu hai fiducia, no? Immagino di Massara, ma anche di Carnevali, perché Massara, giustamente come diceva prima Volpi, gli occhi di Massara, mi è piaciuta molto questa frase, gli occhi di Massara devono aiutare poi Carnevali, perché Massara cerca, capta, scopre, tira fuori, e poi ovviamente anche con Ottolini, che è il direttore sportivo, poi però le trattative finali dal punto di vista economico e finanziario ovviamente le fa certamente Carnevali. Ben ritrovato a Sergio Porrini, ciao Sergio.
9: Ciao a tutti, ciao, buona serata.
2: Allora Sergio, con te invece voglio partire dal mondiale. È scontato dire che ha vinto la squadra più, non so se forte, sicuramente più organizzata, quindi il gioco e l'organizzazione hanno prevalso sui singoli?
9: Ma sì, ha vinto la squadra in assoluto che dai 16esimi di finale in poi ha dimostrato che la sua cultura, che è quella di giocare a calcio sempre preferendo il collettivo al singolo, è stata la squadra con la filosofia vincente migliore, perché non solo in finale è stata superiore, ma ha dominato la Francia, che tutti consideravamo la super favorita. Logico che se in quel contesto, in quella mentalità, in quel modo di giocare, perché ormai la Spagna è così da tantissimi anni, mi ricordo anche il Mondiale, insomma, dai tempi del Barcellona di Guardiola, questa Spagna proprio come filosofia sia nei club ma anche in nazionale appunto a questo tipo di gioco. Se avesse anche qualche un attaccante di quei
2: è vero.
9: A Holland o alla Lewandowski, diciamo, insomma, per fare due nomi, probabilmente non ce ne sarebbe proprio per nessuno.
2: Esattamente, infatti rispetto al gioco che ha prodotto ieri, ma non solo ieri, avrebbe dovuto segnare più gol, e in tutto questo alla fine sono serviti, tra virgolette, gli ingressi di Nico Williams, che ha fatto l'assist, poi a Torres, che ha segnato, ecco, quindi è chiaro questo. Invece dall'altra parte, ti ha deluso l'Argentina, oppure, diciamo la verità Sergio, forse non sa nemmeno lei come, no, si è arrivata in finale alla fine?
9: Ma allora, diciamo che da pronostico tutti quanti avevamo in mente le quattro squadre che poi sono arrivate a giocare
2: alla fine,
9: finali,
2: sì. Certo.
9: E forse poi delusione sicuramente per quello che è stato il cammino della Germania, che è uscito immediatamente, no? E poi dopo per il cammino dell'Argentina, sì, un po' c'è un po' di sorpresa, c'è stata sempre sofferta. A me quello che mi ha deluso è che sia con l'Inghilterra in semifinale, ma anche ieri, addirittura in un uomo in meno, nel momento in cui ha visto la partita sfuggirgli dalle mani, ha tentato il tutto per tutto, e in due minuti, in dieci uomini, affaticati sicuramente con una grande fatica, creano due palle gol clamorose per poter addirittura pareggiare questa partita. Quindi io forse mi sarei aspettato un po' più di coraggio da questa Argentina, perché tolto Messi, che sicuramente non è più quello che noi ci ricordiamo, però
2: 39 anni, certo, è sempre Messi,
9: ancora la qualità, ancora quel piede per poter mettere, cioè l'Argentina alla fine è una squadra che deve fare dell'aggressione, che deve fare della forza fisica e del ritmo, secondo me la sua forza, perché qualitativamente secondo me è inferiore a tantissime squadre, però c'ha quel cuore sudamericano, quel cuore argentino di non mollare mai, no? E allora forse sarebbe piaciuto vedere un'Argentina un po' più coraggiosa, anche che Lautaro Martinez non entra e non gioca neanche un minuto.
2: Insomma, sì,
9: mi lascia un po' perplesso, e quindi insomma merito alla Spagna.
2: Certamente non va mirata l'Argentina, anzi, per quanto riguarda l'antisportività, anche rispetto ai festeggiamenti e le scorrettezze continue, cioè sembra quasi che insomma non ci stesse ad una partita che ha palesemente e meritatamente perso. Quello non si può mai vedere, soprattutto in un mondiale, ma in generale, no Sergio?
9: Sì, l'atteggiamento, no, tu non puoi prescindere dall'atteggiamento, perché sul campo mi va bene che c'è questa un pochettino, diciamo tra virgolette, esasperazione del fallo, dell'aggressività, però lo posso anche, cioè, poi dopo però
2: basta, certo,
9: accettare tutto quello che ne consegue, il resto, vedere che ci sono stati, sicuramente ci sono sempre stati, anche quando giocavo io, degli screzzi in campo, però poi una volta finito a
2: tritto, basta.
9: Tende la mano, invece vedi che Rodri va a fare festeggiamenti, corre e viene preso dentro, proprio la partita ormai è finita, poi altre situazioni che sinceramente col calcio non c'entrano nulla, e quindi ti lasciano perplesso, e sicuramente non è, hai detto benissimo, un qualcosa da seguire.
2: Esatto. Invece sponda Juventus, allora c'è un argentino che piace alla Juventus, si chiama Dibu Martinez. Allora c'è un po' di divisione, perché Allora, Spalletti lo vorrebbe, diciamo che l'avevo messo in pole position. L'accordo in realtà con il giocatore già esiste, manca però quello con l'Aston Villa, che vuole più soldi rispetto a quelli che invece la Juventus vorrebbe offrirgli. Però c'è un po' di divisione tra i tifosi, perché qualcuno dice ma 33 anni, invece altri dicono guardate che oltre a essere forte ha anche tanta personalità, alcune volte magari esagera sicuramente, perché Spalletti ha chiesto anche la personalità ai giocatori che la Juventus andrà ad acquistare. Sergio Porrini lo prenderebbe se dipendesse da lui?
9: Sì, io ti dico la verità.
2: Anch'io.
9: All'inizio, prima del Mondiale, qualche dubbio lo avevo. Non ero certissimo che potesse essere un ottimo acquisto. Visto nel Mondiale, vista la personalità, ma visto anche le parate che ha fatto, io penso che alla fine poi 33 anni per un portiere siano veramente pochi, perché sappiamo benissimo che una maturazione di un grande portiere può arrivare, i migliori anni possono arrivare, a meno che non sei un predestinato, un fenomeno, tra i 26-27 anni fino tranquillamente ai 36-37. Abbiamo avuto poi delle esperienze con dei portieri qua che a 40 anni ancora hanno vinto mondiali, sì, o hanno fatto grandi cose, quindi insomma io penso che ha carisma, lo ha dimostrato, bravo in porta, sa parare e lo ha dimostrato, ha anche qualità nell'impostazione da dietro coi piedi, la Juventus ha bisogno
2: anche di questo, esatto,
9: carismatici e dei leader, e lui mi dà la sensazione che possa esserlo. Arrivi a giocarti una finale di un mondiale,
2: la seconda consecutiva dopo averlo vinto quello scorso, parando un rigore ai rigori, mi ricordo, con la Francia.
9: Tu hai bisogno di quelle giocatori, tu hai bisogno di quei calciatori che sono abituati a giocare per vincere.
2: C'è poco da fare,
9: esatto. La mentalità vincente arriva attraverso quello,
2: esatto. Sai Sergio, che quello che hai detto tu l'ho pensato anch'io, in tutto questo marasma di scorrettezze e antisportività dell'Argentina mi ha sorpreso proprio Dibu Martinez, perché magari ci si aspettava proprio da lui, no, qualche scatto dei suoi, invece o forse ha detto alla Juventus guardate che sto cambiando, adesso ovviamente estremizzo il concetto, invece è quello che paradossalmente rispetto ad altri si è comportato meglio. Invece situazione qui si sta discutendo sul discorso attacco, caro Sergio, perché la Juventus ormai dall'anno scorso, diciamola tutta, sta trattando Vlahovic, o meglio era andato al Tottenham, ha ripreso le trattative. Vogliono tanti soldi, sopra 40 milioni. C'è il ragazzo del argentino, del Parma, che invece è un po' più vicino. Ora vediamo se uno scambio con Ecator. E poi ci sarebbe, anzi c'è fisicamente, anche Vlahovic, che sperava di andare in qualche grande club, ma nessuno gli ha bussato alla porta. E quindi Spalletti venerdì, facendo una battuta, ha detto comunque le porte sono ancora aperte, l'importante è che lui citofoni. Se dipendesse da te, detto che Pellegrino, secondo me, ma voglio sapere anche la tua, sarebbe come secondo attaccante a livello di importanza, Colomani o Vlahovic?
9: Allora, una bella domanda. Allora, io sono sempre stato un
2: estimatore. Esatto,
9: un estimatore. Anche tutte le volte che ci siamo sentiti, comunque io ho sempre detto che sicuramente bisogna valutare il lato economico, perché trovavo sproporzionato per quello che poi si era visto sul campo, l'ingaggio che aveva Vlahovic, e però nello stesso tempo ho sempre sostenuto che andare a prendere degli attaccanti che conoscono il calcio italiano, in grado sin da subito di poter fare la differenza, ce ne sono veramente pochi, e ce ne siamo accorti l'anno scorso quando prendi due calciatori come Penda e come David e rimani deluso. E allora io un pensiero e un bussare alla porta di Vlahovic, nello stesso tempo fare, o perlomeno fare in modo che lui possa bussare,
2: certo.
9: Ce lo farei, tenuto conto che poi dopo comunque Colomani è un ottimo giocatore. Però se tu vuoi ritornare ad essere vincente, o perlomeno a cercare di incominciare a creare una mentalità vincente, perché no tutti e due?
2: Questa è una bella, sarebbe la vecchia coppia, diciamo così. Invece, per quanto riguarda Sergio, il centrocampo, il nome più, diciamo così, con maggiori consensi, anche con maggiori possibilità, se vogliamo dirla tutta, è quello di Kessié. Anche lui non è più giovane, si è liberato dalla squadra araba, sembra che fisicamente ancora stia bene, perché lo abbiamo visto nelle tre partite ai mondiali con la sua nazionale ivoriana, e c'è da discutere sul discorso ingaggio, però lasciamo perdere quelli, sono problemi ovviamente di Massara, di Carnevali. Prima per esempio ha avuto Jacopo Volpi, oddio, io non sono certo che però sia lo stesso Colomani, di là dell'età, perché ha giocato in Arabia Saudita. Invece tu lo prenderesti se dipendesse da te?
9: Beh, allora è logico che noi quando vai a fare un quel tipo di campionato lo fai soprattutto per ragioni economiche, non fai sicuramente a giocare un grandissimo calcio, non c'è una grandissima competizione, quindi un pochettino il dubbio di come possa il calciatore stare a livello fisico e soprattutto a livello mentale,
2: ce l'hai certo.
9: Logicamente dici, mentalmente è di nuovo disponibile a ritornare a giocare in un campionato dove ogni domenica tu giochi per vincere, e è predisposto e pronto anche a capire che se dovesse arrivare è un calciatore che deve prendersi sulle proprie spalle il centrocampo, la squadra, e diventare un leader, un trascinatore. C'è questa voglia, ecco, se, perché secondo me è proprio mentale, perché sì, fisicamente poi dopo lo alleni, non ha 40 anni, lo alleni, e lui fisicamente è sempre stato un grandissimo atleta. È proprio mentalmente, no? È mentalmente come quando ci fu il ritorno di Pogba, mentalmente ha voglia? Quello.
2: Questa è la domanda.
9: Se
2: la domanda.
9: Mentalmente ci sei, allora sì, io lo prenderei subito, immediatamente.
2: Sì. L'ultima te la faccio per quanto riguarda la difesa, perché sai che insomma Bremer ha una clausola rescissoria, non ha giocato ai mondiali, cosa invece che si aspettava la Juventus. 58 milioni sarà difficile che, peraltro è valida solo per l'estero, scade il 10 agosto, ma 58 milioni credo che non te li dia nessuno. Però nel caso in cui ci fosse un'offerta di un, diciamo così, rilevante, potrebbe, la Juventus potrebbe trattarlo. 29 anni, 2 interventi chirurgici al ginocchio, allo stesso ginocchio, nel giro di un anno. Se ti offrissero una cifra importante, tipo 45, anche 50 o 40 stessi, la Juventus secondo me ci penserebbe, Sergio. Ora, per carità, è sempre Bremer, però poi ci sono anche le esigenze, ahimè, economico-finanziarie.
9: Sì, se dovesse arrivare una offerta di quel tipo, sinceramente, io non ci penserei. Non ci penserei due volte, perché è una cifra molto importante.
2: Sì.
9: E poi io sono convinto che è una cifra che poi ti potrebbe servire per andare a rinforzare o per andare ad acquistare o quei calciatori che secondo me diventano fondamentali in due zone del campo, che sono il centrocampo e l'attacco.
2: Esatto.
9: Secondo me dietro secondo me alla fine puoi trovare la quadratura, anche se hai in formazione un calciatore tra virgolette che potenzialmente magari ha qualcosa in meno di Bremer, però secondo me, siccome a livello difensivo tu lo fai come squadra, ecco, secondo me
2: puoi sopperire all'eventuale partenza di Bremer. Ti faccio il nome e dimmi se a te piacerebbe. La Juventus sta seguendo in maniera importante, anzi credo che prima o poi sferrerà l'attacco, Lucumi, che piace molto a Spalletti. Tu daresti l'ok?
9: Io sì. Darei l'ok, ma perché alla fine io penso che Spalletti abbia ben chiaro quali siano i giocatori che a lui servono per cercare di ritornare ad essere competitivi. Quindi asseconderei le
2: richieste.
9: Le sue richieste.
2: Esatto. Sergio, grazie. Tu sei in vacanza già?
9: Non ancora, pronto ad andare sabato.
2: E allora ecco, ci siamo stati anche per farcele buona vacanza, ci sentiamo prossimamente quando rinizierà tutto. Grazie Sergio,
9: okay,
2: un abbraccio.
9: Buona vacanza anche a voi.
2: Grazie Sergio Porrini, grazie. Grandissimo Sergio, persona squisita, lo dirò sempre ogni volta che lo saluto, perché è veramente una persona di livello superiore alla media. Ora, quando era giocatore era un ottimo difensore, spesso non era titolare, ma è comunque un'ottima persona. Tra l'altro lui aveva iniziato a intraprendere la carriera da allenatore, salvo poi lasciar perdere. La scorsa volta, anche lì, no, capisci umanamente, glielo chiesi e disse no, io basta, ormai faccio il papà, anzi il nonno, mi pare che fosse diventato nonno, comunque sia, mi dedico alla famiglia, ecco, questa è stata la frase. Noi invece ci dedichiamo ancora alla Juventus, soprattutto tra poco, perché siamo giunti all'ultimo break e quindi Gabri Latini è già pronto per prendere la palla.
3: Fuori di Juve.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
7: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
5: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio, il 62enne allenatore francese che aveva firmato contratto con il Red Devils in scadenza a fine luglio ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni Bellini con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. al centro. Sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
7: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
5: Andiamo a casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hecator con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore. Per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni, velini, con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, Daniele da Brunico la pensa un po' come me, quello che io vado raccontando, cercando di dire da tempo, non conto nulla, però non decido io, e scrive: buonasera Quintiliano, io mi auguro che Carnevali dia un ultimatum al Paris Saint-Germain. Giusto dire che la nostra dirigenza è cambiata, ma loro no. Puzza di ripicca. Daniele, questa è la sensazione che abbiamo un po' tutti, ecco perché dico... Sono sorpreso dal fatto che la Juventus insista peraltro a quelle cifre, perché se fossero delle cifre, diciamo così, normali, visti i tempi, vista la situazione storica della Juventus, ma non solo la Juventus, vale un po' per tutto il calcio italiano, ma noi pensiamo ovviamente alla società bianconera, ci potrei anche stare, ma veramente per me sono cifre, è una cifra quasi folle, vi dico, uso questo aggettivo, 40 ma anche oltre per Colomani. Allora, Jonathan David, sarà la sorpresa della prossima stagione Gianluca, perché pensi che rimanga?

È strano, anche una fonte che è solitamente affidabile, ma certamente ha delle notizie o delle indiscrezioni, e ti dice: guarda, che la Juventus sta per prendere Rossi, ok? Non Federico Rossi, un Rossi qualsiasi. E il giorno dopo invece salta tutto. Non è che la fonte, lasciamo perdere quelli che mettono dei titoloni per cercare di prendere click, per cercare di vendere giornali, eccetera. Però se tu anche hai una fonte di mercato, parliamo, attenzione, io poi il resto, cioè le fonti devono essere ovviamente affidabili, autorevoli soprattutto, che poi più, spesso coincidono questi due termini, magari il giorno dopo salta tutto per qualcosa che era imprevisto, imprevedibile. E quindi non lo so, Di Gregorio, per risponderti, per me non sarà il portiere della Juventus, ma nemmeno il secondo portiere il prossimo anno. La vedo molto molto dura, perché già Di Gregorio era sul mercato qualche tempo fa, anzi ve la dico tutta, appena è finito il campionato, perché lui purtroppo ha fatto degli errori gravi. Ora non sto condannando solo Di Gregorio per la mancata qualificazione in Champions League, ma due o tre errori sempre gli stessi sul tuo palo ci insegnano, ci hanno insegnato alle scuole calcio che il portiere non può mai prendere gol. Tra l'altro alcune volte al primo tiro, se non unico di tutta la partita. E quindi per dirvi che Di Gregorio per me non solo sul mercato andrà via, salvo non so cosa. Salve, invece, ci dice Nino, il nostro amico quintiliano. Sono Nino, juventino a San Benedetto dalla South Carolina. Ma perché Ekator al Palma con obbligo di riscatto? Non possiamo solo prestarglielo pagandogli anche lo stipendio, così da invogliare il Parma a darci Pellegrino? Ogni volta che troviamo qualcosa di buono lo diamo via. Se l'anno prossimo Ekator risultasse migliore di Pellegrino, il Parma lo dovesse riscattare. Guarda Nino, io adesso devo dirti la verità, l'ho letta al volo venendo qui in radio. Mi pare di capire, ma poi vi informo e domani magari lo spieghiamo meglio, che la Juventus però poi riscatto sì, ma anche un controriscatto si inserisca nell'affare Ekator. Ora non mi chiedete con quale dinamica, perché le devo leggere, ho letto solo su un giornale, ma al volo mentre venivo qua. Però pare ci sia un controscatto, cioè per fartela breve, la Juventus non è che c'è Ekator e lo perde, perché sostanzialmente non vuole perderlo. Vi ricordo sempre che la Juventus l'ha pagato 16 e credo anche più 2 di bonus, non l'ha pagato poco, quindi evidentemente crede in questo ragazzo e credo io che voglia tenerlo. Quindi ci sarà un accordo in modo tale che la Juventus possa controriscattarlo, ok? La questione Pellegrino dovrebbe viaggiare separatamente da quella Ekator, perché Pellegrino sembra che si possa trovare un accordo, valutazione 30 milioni, un prestito con obbligo, eccetera eccetera. E quindi Ekator credo la Juventus però si voglia tenere la possibilità di riprenderselo. Allora Pino da Sesto San Giovanni ci scrive: io mi vergognerei di avere in squadra Bastoni, non Miretti. Sì, ma guarda, vergognarsi di Miretti, no? Ora magari il nostro amico Pino, tu rispondi al nostro amico, a Giuseppe mi pare, che ha citato un po' di calciatori. Effettivamente vergognarsi, no, perché devi vergognarti di Miretti? Sul discorso Bastoni sono d'accordo con te, forse vorrà dire più che vergognare, insomma non lo voglio, evidentemente non vuole più Miretti, ma vergognare effettivamente è un termine un po' forte. Lui vuole dire che non è all'altezza della Juventus e quindi va ceduto, però da qui a vergognarsi no, vergognarsi, le cose per cui vergognarsi sono altre nel calcio, ma anche nella vita direi. Ciao Quintiliano, noi abbiamo, si spera, l'opzione A, la B, la C, eccetera eccetera, per Vlahovic la Juve che opzione ha? È tra la R e la Z? No vabbè, ha girato ovunque pur di non restare con noi, il citofono lo può suonare a vita per quanto mi riguarda, Vincenzo da Formia. Però non ho capito il tuo discorso opzione eccetera eccetera. Allora Vlahovic aveva chiesto tanti soldi e questo è vero, la Juventus ha detto: caro Vlahovic, se vuoi questa è l'offerta, altrimenti addio, ok? Lui sperava che qualche club, vi faccio i nomi, si facevano i nomi di Barcellona, Bayern Monaco, l'Arsenal, che pare che insomma sia rimasto innamorato di Vlahovic, perché voi ricorderete che a gennaio 2022, quando poi lo prese la Juventus dalla Fiorentina, di fatto lo soffiò all'Arsenal,
ok?

0: tant'è che il patron, il compianto patron Commisso, dopo qualche mese disse: sono un po' arrabbiato con Vlahovic perché l'Arsenal mi offriva più soldi. Ok. Vlahovic invece non ha trovato nessun acquirente di livello, soltanto il Besiktas. Prima Jacopo Volpi ci dava il Besiktas. Il Besiktas in effetti gli ha fatto un'offerta importante, 10 milioni, ma lui, il giocatore, vuole restare in un campionato competitivo. Ok, ora lasciamo perdere la Serie A rispetto agli altri top campionati, è il meno competitivo sostanzialmente, ma rispetto invece alla Turchia certamente sì. Quindi non è una questione di opzione A, B, C. La Juventus gli ha fatto questa battuta a Spalletti, che non parla mai, Spalletti non parla mai a caso, ragazzi, ok? Con ironia, magari con un sorrisino o senza sorrisino, se dice una cosa evidentemente c'è un motivo. Se lui gli ha detto le porte, ha detto, non se, l'abbiamo ascoltato anche noi in conferenza pre-Basilea, le porte degli uffici della dirigenza sono aperte, ma bisogna citofonare. Gli ha voluto dire: caro Dusan, tu sei il mio preferito, con me giocheresti titolare, la società è anche disposta a risiedersi attorno a un tavolo, ma primo devi tu bussare alla porta, secondo, e questa è una mia idea ma credo sia così, attenzione, perché tu conosci benissimo l'offerta della Juventus, e quindi se tu ti siedi attorno al tavolo di nuovo, tu Papa Milos, ormai il tuo agente con la Juventus, sappi che il contratto è quello e quindi devi firmarlo, non ti può offrire più di quello che già ti ha proposto, cioè 6 milioni, forse più bonus come contratto, e certamente non puoi venire con la richiesta di 10-12, cioè deve essere molto molto inferiore la richiesta del bonus. Questa è la sostanza, poi se si farà o non si farà non lo so. Poi abbiamo qualche altro audio, vai Gabri, mancano 10 minuti almeno.
1: Ciao quindi Bruno, buona serata.
0: Oi Bruno.
1: Bah, io adesso sento che voglio portare Guardiola in nazionale, ma secondo te Guardiola è un allenatore nazionale o da club? Cioè non devi segnare il tiki tiki tiki qua, tiki di là, se il nazionale è un selezionatore, non devi essere un allenatore. Io tenevo Baldini tutta la vita e andava benissimo, però ho meglio nazionale, però me ne frega niente, adesso per parlare così. Tornando a chi interessa a noi, cioè la Juve, qui bisogna che prendiamo un attaccante, un centravanti. Non si può andare avanti così, cosa aspettiamo? Aspettiamo che inizia il campionato per decidere se prendere un attaccante o no? Prendiamo sto Pellegrino, proviamolo in questi giorni qua, così vediamo se ha futuro o dobbiamo ancora prendere qualcun altro. Cioè aspettiamo gli ultimi giorni, che poi magari tutto a caso non andasse bene, ma speriamo di no, ci troviamo di nuovo in brutti momenti. Perciò io direi di svegliarsi, Pellegrino si deve prendere, non è che sia un miracolo prendere Pellegrino, credo, no? Cosa ne dici?
0: Guarda Bruno, hai ragione sul fatto che debba prendere Pellegrino, secondo me a prescindere lo può prendere, sia che prenda Vlahovic, sia che riprenda Vlahovic, sia che invece chiuda con Colomani, che non dovrebbe, lo ridica per l'ennesima volta, io basta, cioè non si può fare, troppi soldi. Però hai ragione, però Pellegrino ti dico a prescindere, perché non, secondo me Bruno, poi perché ognuno ha le sue idee, non può essere l'attaccante sopra il quale devi far pesare tutto l'attacco, appunto, tutto il fronte offensivo. Deve essere un secondo attaccante che magari poi se la gioca, non lo possiamo sapere, magari diventa titolare perché va bene, però ci deve essere il primo attaccante della Juventus, il centravanti in particolare, in questo caso, nella fattispecie, appunto, deve essere uno di livello. Ora Pellegrino magari diventerà un ottimo centravanti, però finora ha giocato soltanto con il Parma, sarebbe proprio un nome certo. Ecco, questo è un po' il discorso, Bruno. Però sul fatto che la Juventus debba, tra virgolette, sbrigarsi, certamente non c'è, su questo non c'è dubbio. Io da quello che sto capendo, la Juventus è a livello di trattative per l'attacco attualmente su due fronti, Colomani e Pellegrino. E credo che uno sia, non dico legato, però il fatto, cioè solo uno può prendere a titolo definitivo, per intenderci. Allora, ha parlato Trump, ragazzi, dei mondiali. Vediamo cosa ha detto, perché già vedo il nome di Infantino. Allora, il presidente degli Stati Uniti dice: mondiale è un successo spettacolare. Parola di, appunto, di Donald Trump, che ieri è venuto un po' da ridere, perché qualche giocatore della Spagna l'ha un po' evitato. Lui voleva dare la mano, poi insomma... l'hanno un po' evitato. Lui dice: il presidente sui social è tornato a parlare dopo la finale di ieri sera, ha voluto sottolineare il successo della manifestazione. Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte, soprattutto le nostre eccezionali forze dell'ordine. Il rispetto di cui godono, unito al loro amore per il nostro paese, ha reso questo grande torneo, la Coppa del Mondo, più sicura e spettacolare della storia di gran lunga. Ecco, il più sicura forse interessava a lui. Un ringraziamento a tutti gli altri protagonisti, in particolare al giovane e dinamico Giuliani, al fantastico presidente della FIFA Gianni Infantino, per l'ottimo lavoro svolto. Pochi riusciranno mai a eguagliare i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile. Un assist non da poco al numero uno della FIFA, non molti mesi ormai dalla sua possibile rielezione. Infatti, secondo me invece la pensa al contrario di Trump, cioè speriamo che basta Infantino, ma del resto se non si oppone, se non si presenta, se non si candida un nome di livello, la vedo un po' dura. Tra l'altro vi ricordo che Infantino i prossimi mondiali sembra che voglia farli a 64 squadre, una cosa di, durerà 3 mesi credo, vai Fede, Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno. Ma per Pellegrino, sì. Se come contropartita il Parma vuole Miretti, perché non glielo diamo subito? Lo vale 15 milioni per Miretti, che facciamo plusvalenza, e diamo altri 10 milioni e lo prendiamo a 25 con 3 milioni di bonus, prendiamo a Pellegrino, che sicuramente è più forte di Openda e David.
0: Vabbè.
2: Poi per il restante prendiamo Vlahovic, io non lo prenderei, ma per non spendere tanti soldi lo prenderei a cifre fatte dalla Juve. Così ci teniamo uno tra Openda e David, e abbiamo Vlahovic, Pellegrino e rigenerato Milik, se il Dio lo assiste. Per il resto a noi urge un difensore centrale, Quintiliano, perché la difesa che ho visto sabato, l'amichevole con Basilea, è stata imbarazzante e imbarazzante. Si vede che non vuole stare più alla Juve e bisogna venderla più presto. Andiamoci a prendere Kim, grazie, sempre forza Juve.
0: Allora, grazie a te, un abbraccio. Kim costa tanti soldi, Gatti secondo me non è che non vuole rimanere alla Juventus, ha capito che invece la Juventus l'ha messo sul mercato, tant'è che lo vuole il Napoli, o meglio Allegri. Per quanto riguarda l'attacco, tu hai detto ci teniamo uno tra Openda e David. Openda, ti prego, no. David solo se non riesce a cederlo, questo è un po' il punto del discorso. Però non so se, ripeto, adesso prima si parlava per Pellegrino della contropartita Miretti, che invece mi pare stia tramontando questa ipotesi, e quindi c'è il discorso Ecator che ti ho fatto prima, probabilmente oppure possibile che invece Miretti venga inserito in un'altra trattativa. Mi viene in mente per esempio quella che potrebbe portare alla Juventus su Lukumi, anche perché lo stesso Bologna si è detto interessato a questo giocatore, cioè a Miretti. Quindi le cose non credo che si facciano così per caso, ci mancherebbe altro, c'è sempre qualche altro discorso dietro. Buonasera, mi chiamo Francesco, vi scrivo da Montreux in Svizzera. Secondo me già da questa stagione il Diz dovrebbe assumersi maggiori responsabilità, dovrebbe calciare, questo è vero, le punizioni e anche i rigori, sono d'accordo con te. Lo stesso vale per Francisco Consesao, che ha la tecnica e la qualità per essere decisivo sui calci piazzati, non ne sono sicuro. L'anno scorso mi ha sorpreso vedere punizioni battute da giocatori come Locatelli, che hanno altre caratteristiche. Non ho mai capito perché il Diz e Consesao non siano stati utilizzati di più in queste situazioni. Quest'anno dovrebbero prendersi queste responsabilità. Sono convinto che con loro la Juve segnerebbe molti più gol. Vi auguro una splendida serata e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, Francesco da Montoro, grazie a te intanto, è ben arrivato qui a Fuori di Juve, speriamo che tu interagisca sempre, ma hai ragione, su questo hai ragione, soprattutto il Diz, le punizioni devi tirarle, cioè se il Diz è l'uomo tecnicamente più valido di tutta la rosa, è il talento migliore. Le punizioni invece di Consesao non sono certo, però più responsabilità su questo fronte è vero. Buonasera Quinti, per Jacopo, Jacopo gliel'avamo fatta la domanda. Chi ti dà 45 milioni per Bremer, che ha avuto 2 interventi al ginocchio, e prende 5,5? Claudio, questo è un problema, lo so. Perché poi ripeto, in realtà erano 58 la clausola rescissoria, però La Juventus non credo che trovi, io spero, qualche club che sia disposto, ma non credo che tireranno fuori, tirerebbero nel caso in cui fossero interessati 58 milioni di clausola, però 45 già sarebbe una cosa diversa. Magari qualche acquirente lo trovi, sì, l'ha detto bene, 5,5 di ingaggio. Guardate che gli ingaggi rispetto agli esuberi, Bremer non è un esubero, ma è un possibile partente per gli altri motivi, perché comunque incasseresti una cifra superiore a quella degli esuberi. Però in generale il problema degli esuberi, e quindi delle cessioni degli stessi, è proprio legato agli ingaggi, perché al di là del cartellino guadagnano troppo. Buon inizio di settimana, Quintiliano, guardando la prestazione di sabato mi sa tanto che anche nella prossima stagione faticheremo a raggiungere il quarto posto. Un abbraccio, grazie Terry. Guarda Terry, io ti dico, intanto bisogna aspettare sicuramente il mercato e vedere i rinforzi, come si rinforzerà la squadra, ma darei il giusto peso alla partita di sabato dal punto di vista della prospettiva per la prossima stagione e quindi delle ambizioni. Ecco, più che altro a qualcuno gli tirerei le orecchie, perché è vero che è la prima uscita, è vero che siamo in piena estate, ma qualcuno secondo me doveva dare subito un segnale: voglio convincere l'allenatore affinché mi tenga, l'allenatore, la società. E invece purtroppo alcuni non hanno dato questo segnale qui. Povero Spalletti, spero che per lui, che abbia fissato un deadline, perché non può lavorare con una squadra e con dei giocatori così scarsi e sopravvalutati. Vabbè Luca, già ho capito, tu sei il classico radioascoltatore ormai che tutto negativo, tutto è finita, come dice un amico mio qui dentro, è finita. Qualche messaggio un po' più incoraggiante credo serva. Per me Martinez non è da prendere, un investimento fallito, e me lo auguro se lo prendiamo. Ha fallito perché? È duro dirlo, ma la Juve che voglio deve essere una Juve che non prenda campioni ormai in età avanzata. Non siamo il Bologna, Marco Moretta, che però non c'entra nulla adesso il discorso, non siamo il Bologna, cioè Martinez avrebbe preso invece proprio per il motivo per il quale tu non lo prenderesti. Ciao Quintiliano, per me sono tutti vendibili, solo Calulla e Dayu, io Colomani e Pellegrino li prenderei entrambi se vuoi lottare per il posto Champions. Questi attaccanti vanno presi, Alessandro da Taormina. Guarda, invece sul discorso Calulu, caro Alessandro, io adesso sono un po' non preoccupato, ci mancherebbe, però sto notando che da quando la Juventus ha preso Çelik sono già 2-3 articoli in cui leggo tutti cedibili anche Calulu, visto che la Juventus ha preso Çelik. Ragazzi, la Juventus ha preso Çelik, ma siccome Çelik non è più forte di Calulu, cioè che Çelik può essere, l'ho detto, ci ho fatto un podcast, figuriamoci, in cui ritengo un ottimo affare, ma come opzione, come alternativa, come panchina, non al posto di Calulu. E quindi tanti che adesso scrivono della possibilità che Calulu vada via, io credo che non sia vero, vi dico la sincera verità. Certo, se arrivasse un'offerta indecente la Juventus, ma questo vale per tutti, l'ultima e poi ci salutiamo, Gabri, dai.
3: Buonasera a tutti, Andrea da Varallo. Ma allora, ciao. La mia domanda è questa: ma può una squadra come la Juventus, che deve riscattare una serie di stagioni abbastanza in ombra, definiamole così,
0: sì,
3: il primo acquisto è Kator, per carità, un giovane di prospettive e tutto quanto, ma perché 16 milioni per Kator? Non conveniva aspettare di avere un tesoretto e prendere poi effettivamente un attaccante che effettivamente ci servisse? Adesso noi ci ritroviamo con 16 milioni in meno, aver preso questo ragazzo che poverino si è anche fatto male, adesso parlano di prestito, dico, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io poi massima fiducia dei nuovi dirigenti, non bisogna essere catastrofisti e tutto quanto, ci mancherebbe, ma la prima mossa mi sembra sbagliatissima. Poi questo Çelik è un giocatore di quantità, però non è che sposta gli equilibri, non lo so, mi sembra che le idee siano poche e abbastanza confuse. Su Colomboigny non mi esprimo neanche più, tanto ormai sono noi seguiamo come se fosse Godot, così. Buona serata.
0: Grazie Andrea, però al di là che sia la prima, la seconda o la terza, aspettiamo, perché magari c'è stata la possibilità di prendere questo ragazzo Ecator intendo. Poi c'è Celik, che lo ripeto per l'ennesima volta, è un'ottima alternativa. Aspettiamo per i colpi importanti, no? Il mercato ancora è alle prime fasi. Certo, sul fatto che la Juventus debba comunque sbrigarsi nel fare uno o più colpi importanti, questo sono d'accordo certamente con te e anche con altri amici. Invece d'accordo sicuramente Gabriele Latini a chiudere la trasmissione, caro Gabri. Ci vediamo domani, ti ringrazio, grazie a tutti voi. Domani 19:21, fuori di Juve, stesso posto e stessa ora. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte, ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita, in lacrime, ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio. Prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una purtroppo una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna lo sappiamo che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 Europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una 15ina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso, cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui, quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio, sì, però è anche livello... vero che è un'epoca diversa, insomma non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente, è un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi da quel punto di vista lì, ovviamente, è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire. Per quello che uno l'ha visto anche da vicino, e quindi sa quello che dice. Però è ovvio, sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere... Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga, perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto ovviamente, però dal punto di vista tecnico Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni dominare il mondo.
1: Ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino, da chi l'ha affrontato poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: È ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: certo.
1: Però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato, sul piano tecnico, molto bello, perché ci sono state tante partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato, e sì, belle coreografie, tutti stadi bellissimi. E per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo, e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro, e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe così, è stato un bel mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso, una volta gli dissi: mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo frequentati, sì, a Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me, e l'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora, io lo sapevo che lui era, cioè mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto, e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò, e comunque al di là di questo è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto, anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori, perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti magari.
1: No, ma guarda, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva: numero 8 mette Bruni, tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere, perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai giocatori, certo, dici: no, tu fai così, sta così, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo, magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno, certo, non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi dicevo: ma io
0: non lo vuoi citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Berthold, dai. Okay. Tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, due volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose. E una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché agli inizi non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi poi sempre tutti risolti, perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali che, insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio, e credo che il silenzio in questi casi
0: sia la cosa migliore.
2: Fosse doveroso, perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi due minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, un qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso, sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire, le informazioni al momento
0: sì, io non ho voluto...
2: sono molto contrastanti anche, e noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino a Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo, e ti ringrazio intanto, Claudia, per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti...
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine, o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Mentre la storia della serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
5: Squadra che vince. Si racconta.
3: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, eccoci, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 20 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, oggi anche il post mondiale, perché ieri si è ufficialmente chiusa la Coppa del Mondo con la vittoria della Spagna per 1-0 sull'Argentina, una finale sicuramente meno spettacolare di quanto ci si aspettasse, e con una partita che aveva sicuramente aspettative alte. Effettivamente, forse dal punto di vista dello spettacolo non sono state rispettate. Parleremo ovviamente anche di Juventus, perché ci sono un po' di progressi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'attaccante. Insomma, ne parleremo, ma partiamo proprio dalla finale di ieri del Mondiale, leggendo quello che scrive il Sole 24 Ore sulla partita. Una bella analisi, un bel riassunto della gara. Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari, La Roca conquista il Mondiale. Al MetLife Stadium la Spagna supera l'Argentina in una finale non spettacolare, dominata dalla tensione e dalla stanchezza. Decisivo Ferran Torres al 106esimo minuto. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battendo l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari nella finale del 2026. Una partita lunga, tesa, spesso povera di qualità. È stato un gol però di Ferran Torres a deciderla al minuto numero 106, l'unica vera giocata risolutiva di una sfida segnata dalla stanchezza accumulata dopo un mese di torneo. Il primo tempo è stato caratterizzato più dalla tensione che dalle occasioni. L'Argentina ha badato a controllare e più spesso è stata costretta a rincorrere il palleggio avversario. Non è cambiato il copione nella ripresa. Qualche intervento del Dibu Martinez necessario nella seconda metà di partita ha mantenuto il risultato sullo 0-0, portando la partita poi ai supplementari, viziati anche dall'inferiorità numerica dell'Argentina, che ha giocato appunto tutti i tempi supplementari in 10 uomini per l'espulsione di Enzo Fernandez. Era stato già ammonito durante il corso della partita, e sul finale di secondo tempo ha preso il secondo giallo, e quindi l'Argentina ha giocato buona parte la parte finale del secondo tempo e tutti i supplementari con un uomo in meno. L'episodio che ha deciso il Mondiale è arrivato nel secondo tempo supplementare, al 106esimo minuto, dopo una manovra sviluppata sulla sinistra. Nico Williams ha fatto la sponda di testa per Ferran Torres, che da distanza ravvicinata ha lasciato partire un sinistro potente sotto la traversa, battendo il Dibu Martinez, e quindi è stato il momento che ha spezzato l'equilibrio finale. Poi l'Argentina ha tentato una reazione più generosa che lucida, ma la fatica ha limitato la capacità di creare occasioni nitide. Soltanto nel finale una grande opportunità per Giuliano Simeone ha fatto rabbrividire un pochino il popolo della Roca, ma appunto conclusione alta dell'esterno dell'Atletico Madrid, e quindi Spagna che festeggia la sua seconda Coppa del Mondo, che si è conclusa non in maniera molto, molto dignitosa, diciamo così, perché nel finale ci sono stati un po' di disordini, una rissa abbastanza accentuata, in cui sono stati protagonisti un paio di giocatori della Spagna e soprattutto Paredes per quanto riguarda l'Argentina. E da questo punto di vista andiamo anche a vedere a leggere la ricostruzione della Gazzetta dello Sport su questo. Pedri forse provoca e parte la rissa da Saloon, Paredes si fionda su mezza Spagna e viene espulso. Pessimo dopogara della finale iridata tra Argentina e Spagna. L'ex Roma e Juve spinge a terra Gavi davanti all'arbitro, l'Albi Celeste diserta la sala stampa, parla solo il CT Scaloni dicendo loro superiori. Rissa da Far West nel finale, il cattivo è Leandro Paredes che perde la testa come in un salone, aggredisce Eric Garcia, Pedri e Gavi
dopo il fischio finale. Si becca un rosso immediato da Vincic e, a giudicare dalle immagini, difficilmente sarà squalificato per un solo turno. Le ricostruzioni sono discordanti. Lisandro Martinez racconta di un Pedri che si sarebbe avvicinato a Paredes irridendolo un po' e dicendo che senza Messi addio mondiale. Paredes allora avrebbe dato in escandescenze, però quello che si vede è l'argentino che affronta furibondo Eric Garcia, lo spinge e, non contento, gli si avvicina sferrando un colpo, forse un pugno che non va a segno in pieno, ma scuote il volto dello spagnolo. Poi è arrivato Gavi, è arrivato anche Thiago Almada, insomma una lista che però insomma, come giustamente hanno raccontato i telecronisti, soprattutto seguivo la partita su DAZN con il commento di Pardo e Ambrosini, hanno giustamente descritto l'accaduto, ovvero qualcosa che non dovrebbe mai accadere in un palcoscenico di questo tipo. In ogni caso, qualsiasi sia stata la provocazione, inaccettabile, come giustamente definisce la Gazzetta dello Sport, la violenza di Paredes, e poi anche da sottolineare le lacrime di Scaloni nella conferenza stampa, che diciamo nella conferenza stampa post partita ha lasciato poi la sala stampa anzitempo il tecnico della Albiceleste, appunto in lacrime. Riprendendo quello che scrive Eurosport sulla finale, appunto la Eurosport che racconta un po' la moviola della finale, raccontando ed scrivendo gli episodi arbitrali, che ce ne sono stati un paio che hanno fatto discutere, probabilmente faranno discutere, anche se non credo si possa discutere la superiorità della Spagna in questo senso. Partiamo innanzitutto dall'incontro che è stato diretto dall'arbitro sloveno Slavko Vincic, con un paio di episodi determinanti, soprattutto nel finale, perché partendo dall'83esimo, quando è stato ammonito Enzo Fernandez, centrocampista argentino che cade dopo un contrasto a metà campo, ma Vincic lascia correre, Fernandez protesta platealmente e viene punito col cartellino giallo, di fronte al quale applaude ironicamente il direttore di gara, tra l'altro rischiando anche qualcosina, perché infatti si legge: se l'arbitro sloveno fosse stato più severo avrebbe anche potuto estrarre il rosso. 10 minuti dopo l'espulsione, proprio per lo stesso Enzo Fernandez, il centrocampista dell'Argentina ammonito pochi minuti prima, entra duramente su Cubarsí, che viene colpito al piede destro dopo aver effettuato un rinvio decisivo. Vincic estrae il secondo giallo ed espelle Enzo Fernandez, e quindi argentini in 10 uomini. E poi l'ultimo episodio, che è quello diciamo più importante, che potrebbe far discutere, è quello del gol annullato alla Spagna al 96esimo, dopo un rimpallo in area di rigore tra Merino e il Dibu Martinez. La palla arriva a Nico Williams, che insacca con un diagonale raso terra. Vincic però ferma tutto, rilevando un presunto fallo di Merino su Otamendi. Le immagini dimostrano che l'attaccante spagnolo pesta la punta del piede sinistro del difensore argentino, che dal canto suo accentua notevolmente la caduta. Restano dubbi sulla decisione dell'arbitro sloveno, questo scrive Eurosport, ma in ogni caso non è stato richiamato dal VAR il direttore di gara, e quindi questa è stata la decisione ed è stata diciamo mantenuta. Prima di tuffarci sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, parliamo anche un po' di Juventus, prima appunto di andare sulle prime pagine, perché quello che scrive qualcosa di importante Sport Mediaset, poi diciamo è un tema di cui che approfondiremo sicuramente più avanti durante la nostra puntata, e riguardo al quale vorrei anche sapere la vostra opinione, quindi scriveteci, inviateci vocali che nella seconda mezz'ora la dedichiamo a voi. Parliamo di Ekator, perché Sport Mediaset scrive: Juve Ekator subito ai saluti, questo è il punto interrogativo, il punto di domanda, idea scambio di prestiti per arrivare a Pellegrino. Sull'ex Genoa i bianconeri manterrebbero un controriscatto, settimana decisiva anche per Colomuani. La ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus si arricchisce di un altro clamoroso capitolo. Carnevali e Massara vogliono regalare
al più presto un centravanti a Luciano Spalletti e per farlo potrebbero decidere di sacrificare uno degli ultimi arrivati, anzi l'ultimo arrivato alla Continassa. Visto lo stallo per Colomoni, il mirino dei bianconeri si è spostato su Matteo Pellegrino e per provare a convincere il Parma la Juve vorrebbe inserire nella trattativa Jeff Ekator. Il classe 2006 è stato acquistato solo qualche settimana fa dal Genoa e ora rischia di finire in prestito ai gialloblu, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Infatti l'idea della vecchia signora è proprio uno scambio di prestiti: l'azzurro in Emilia con diritto e contro riscatto a favore della Juve, mentre l'argentino a Torino con un prestito molto oneroso e un riscatto facilmente raggiungibile fissato intorno ai 30 milioni di euro. Per avviare una vera e propria trattativa però è ancora presto,

Pellegrino, il tempo scorre e Spalletti ha la necessità di iniziare a lavorare con almeno una punta di ruolo. E quindi ecco, si racconta ormai già da un bel po' di tempo che è la settimana decisiva per Colomoni. E insomma, vedremo quanto durerà ancora questa vicenda che possiamo ormai definire telenovela, come in tanti l'hanno definita. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi, che inevitabilmente parlano del grande impegno, del grande evento di ieri, ovvero della vittoria della Spagna in finale mondiale contro l'Argentina. Si concentra anche e soprattutto su questo la Gazzetta dello Sport, appunto Mondo Rosso, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta per diciamo celebrare la vittoria della Spagna in finale contro l'Argentina. Spagna campione, Argentina dominata in finale. Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0 con la foto di Rodri che alza la Coppa del Mondo. La Roca, dopo 16 anni, conquista in America il suo secondo mondiale. Ricordiamo la vittoria, l'unico precedente era stato nel 2010 con la vittoria della Roca sull'Olanda in finale, grazie al gol di Iniesta ai supplementari, esattamente come è successo ieri, quindi con Ferran Torres che ha imitato l'ex centrocampista del Barcellona. Se gli affari contano più del calcio, l'editoriale di Stefano Barigelli sulla prima pagina della Gazzetta. Il mondiale rosso, il rosso della Spagna che con un lampo nel supplementare ha strappato il titolo dai piedi geniali di Messi quando l'Argentina era in 10, e insomma, come tanti hanno detto, ha vinto la squadra migliore o comunque quella che ha espresso il miglior calcio. Ricordiamo che l'Argentina ha calciato soltanto 2 volte in 120 minuti di partita, e questo insomma racconta molto bene quella che è stata la finale. Una finale poco spettacolare, ma in ogni caso, una Spagna che ha decisamente dominato in lungo e in largo, con la Gazzetta che poi parla, fa un accenno alla Formula 1. Super Antonelli davanti alla Ferrari, noi godiamo con Kimi, scrive la Rosi, a sorpasso su Leclerc e fuga per il titolo. Questa era la pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche su quella del Corriere dello Sport, che ovviamente celebra la Spagna, il nuovo mondo, Gold Generation. La Spagna fa piangere Messi 1-0, Antonelli trionfa, Leclerc secondo, il nuovo mondo, Yamal alza la coppa, Kimi vince il sesto Gran Premio, uniti dal talento e dall'età, 19 anni, Lamin campione dopo l'Europeo del 2024, Argentina in 10, rosso a Enzo Fernandez, decide Ferran Torres ai supplementari, il pilota bolognese allunga e primo con 204 punti più 45 su Hamilton. Il titolo, devo sfruttare ogni opportunità, queste le parole del pilota della Mercedes, che appunto viene celebrato insieme alla Spagna, sia dalla Gazzetta dello Sport che dal Corriere dello Sport. Tra l'altro sulla foto che viene messa in prima pagina dal Corriere si vede anche Donald Trump insieme a Gianni Infantino, di fianco ai giocatori della Spagna che festeggiano. Anche questo diciamo una dinamica che si era già verificata con il Mondiale per Club l'estate scorsa, ed è diciamo una dinamica che ha fatto tanto e farà tanto discutere anche in futuro. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, che parla sì della Spagna, parla sì di Kimi Antonelli, ma parla anche di Juventus. Spagna mondiale, giusto così, quello che scrive Tutto Sport, come vi preannunciavo prima. Scrive anche il direttore di Tutto Sport, Guido Bacciago: hanno vinto i più forti, si è persa l'innocenza, esausta era l'Argentina, come esausti siamo arrivati noi.
noi alla fine di queste 5 settimane di mondiale. Solida e micidiale era la Spagna, cresciuta in modo intelligente nel corso dell'inedita maratona calcistica che inevitabilmente avrebbe premiato chi arrivava forte in fondo, non chi sparava triplette quando contava poco. Questo scrive il direttore di Tutto Sport. Spagna mondiale, giusto così, l'Argentina si difende e picchia, resta in 10.

0: prima dei supplementari e non tira mai in porta. Il muro crolla al minuto 106 quando il sinistro di Ferran Torres abbatte il Dibu Martinez. I campioni d'Europa lo sono ora anche del mondo per la seconda volta dopo il 2010, consacrando la miglior scuola di calcio esistente. Messi chiude con la sua prova più anonima, non per colpa sua, ma d'altronde per la partita che ha impostato l'Argentina. In taglio alto si parla anche di Formula 1 e di Kimi Antonelli, come abbiamo visto anche sulle altre prime pagine. Kimi spaziale in Belgio, sesto trionfo e nuovi record davanti a un grande Leclerc sul mitico circuito. Antonelli vince due volte, ripassando la Ferrari di Charles Leclerc, volato in testa grazie a una discussa safety car virtuale. Fiero di tenere alta la bandiera dell'Italia al posto del calcio. Russell fuori dopo un contatto con Hamilton, penalizzato quarto ma ora secondo nel mondiale. Polemiche in Mercedes, con le parole di Antonelli che sottolineano quanto il calcio italiano sia in difficoltà, ma venga compensato dagli altri sport, dalla Formula 1 ma anche dal tennis. In taglio basso, come vi dicevo, si parla della Juventus, si parla di Pellegrino vede la Juve, gli agenti dell'argentino a Milano, la trattativa già impostata col Parma non si è ancora chiusa, soltanto per l'incertezza su Colomoani da definire le modalità. Oggi attesi Ildiz e Celik al J Medica e poi alla Continassa, con appunto Ildiz che tornerà dopo gli impegni mondiali, e Celik che appunto dopo essere stato ufficializzato nel weekend diciamo farà i suoi primi allenamenti con la maglia della Juventus, e si è atteso anche Ekator per gli esami per capire di più sull'infortunio rimediato dall'ex attaccante del Genoa nell'amichevole contro il Basilea. Si parla anche del Torino su Tutto Sport, intervista a Ismaili, Abate sembra italiano, il difensore a qualità non comuni, cacciamani che bravo, e nel frattempo Simeone griglia con il Torino che appunto ha iniziato la sua stagione con Abate come nuovo allenatore. E tra l'altro ha iniziato la sua stagione vincendo 13-0 in amichevole contro una squadra di prima categoria, e insomma c'è anche un po' di grande, ci sono abbastanza aspettative alte sul Torino dopo l'arrivo di Abate, appunto in ambiente granata. Prima di chiudere ci spostiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, che si concentra nella parte centrale della prima pagina anche su Kimi Antonelli. Kimi spaziale, la Ferrari c'è, in Belgio vince 73 anni dopo Ascari davanti a Leclerc, questo scrive in prima pagina il quotidiano sportivo. In taglio alto si parla della finale del mondiale, Ferran Torres regala il mondo alla Spagna, piange Messi, 1-0 ai supplementari, con appunto Ferran Torres che si rivela decisivo. In taglio basso si parla di Rabiot che vuole solo il Milan. Riparto da qui, test in famiglia, 7 gol contro i giovani, con il francese che giura fedeltà ai rossoneri. E poi si parla anche di bastoni sul QS, il campione discusso, silenzio e lavoro, bastoni Inter avanti insieme, stop ai social e focus sulla preparazione, Barcellona Real sempre più lontani. Si era parlato di un possibile addio di bastoni in direzione Spagna, ma alla fine resta all'Inter il difensore della nazionale. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Sono le 9:30 passate, quindi noi andiamo con il nostro break pubblicitario, e dopo il break fatevi sentire perché daremo spazio a voi.
1: Buongiorno RBN. Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan.
2: Hernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso, Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36 di lunedì 20 luglio, e la mezz'ora dedicata a voi, quindi fatevi sentire, stanno arrivando già messaggi e vocali. Partiamo da quello di Enrico che ci scrive: buongiorno, io un'altra possibilità a Douglas Lewis la darei, punterei anche a Pellegrini che fa sempre piacere vedere italiani. nella prima squadra d'Italia. Su Douglas Luiz sono d'accordo, non l'ho visto malissimo nella partita contro il Basilea, che chiaramente era la prima amichevole stagionale, quindi è una partita ovviamente da prendere con le pinze, soprattutto dal punto di vista fisico, però non mi è dispiaciuto. In realtà Douglas Luiz a me non è mai dispiaciuto come giocatore, poi è chiaro che la Juventus non ha fatto bene, questo è oggettivo, però potrebbe essere stata una stagione singolare e magari un'altra possibilità potrebbe fargli bene, tant'è che Spalletti sembra intenzionato a dargliela questa nuova possibilità. Vedremo se il brasiliano sarà capace di sfruttarla al meglio. Di Pellegrini se n'era parlato qualche mese fa, a ridosso di gennaio, se non vado errato, vado a memoria, però non credo sia un giocatore che la Juventus possa andare a prendere, anche perché il centrocampo forse è l'ultima delle priorità, nel senso che la priorità in questo momento è l'attacco, poi c'è sicuramente la questione del portiere. Spalletti ha espressamente dichiarato che il portiere della Juventus lo sta cercando, non che sia appunto qualcosa che ci stupisce. Per il reparto di centrocampo si sta lavorando a che sì, più che altro per aggiungere un po' di fisicità, ma anche di personalità e di esperienza a un centrocampo che forse ha bisogno appunto di queste caratteristiche. Pellegrini è un giocatore che onestamente non vedrei bene alla Juventus, ma non credo che neanche lui gradisca la destinazione. Adesso non saprei dirtelo con certezza, ma non mi sembra un giocatore che voglia andare via dalla Roma. Ci scrive anche Luca da Genova: facciamoci furbi, viste le evidenti difficoltà del calcio italiano, sia economiche che di un serio ed ambizioso progetto per far emergere i talenti nostrani, perché non sfruttiamo il lavoro ben fatto ad esempio di Francia, Spagna e Germania, gli rubiamo e scoviamo i loro migliori giovani comprandoli prima che diventino inaccessibili e vengano notati. Qui hai fatto confluire due discorsi differenti, nel senso, da una parte c'è la poca diciamo spettacolarità del calcio italiano, e dall'altro i talenti di nazionalità italiana che mancano. Quindi diciamo, comprare i migliori giovani di Francia, Spagna e Germania e portarli in Italia potrebbe sì aumentare un pochino l'appeal del campionato, ma non migliorerebbe la questione dei talenti italiani che mancano, questo assolutamente, e di conseguenza non credo sia un percorso fattibile. Più che altro quello che si potrebbe proporre è quello di riprendere i modelli di settori giovanili, di seconde squadre eccetera, che si utilizzano e si fanno in Francia, Spagna e Germania per leggere le nazioni che citavi, e applicarli al modello italiano. Poi lì si crea un altro problema, e l'altro problema è quello della questione politica, perché ogni nazione, ogni stato ha le sue regole politiche che da questo punto di vista influenzano tanto anche lo sport e il calcio. Quindi insomma è una cosa, è un discorso molto molto complicato. Pasquale invece ci scrive: buongiorno Riccardo, un portiere quasi da 35 anni la Juventus non dovrebbe prenderlo, sbaglia di grosso. Penso che tu ti riferisca al Dibu Martinez, portiere argentino della Aston Villa, che la Juventus sta seguendo da molto tempo e che è appunto il preferito della Juve per il ruolo di nuovo portiere. Partirei dalla finale di ieri, perché qualche errorino l'ha fatto il Dibu, mi ha lasciato un po' perplesso qualche sua presa mancata su tiri apparentemente semplici. Poi diciamo che in finale dei mondiali di semplice c'è poco, però sì, qualche parata che tecnicamente non è stata pulita, e questo mi ha fatto un po' storcere il naso, però c'è anche da sottolineare che è un portiere, come sottolinei, di 35 anni quasi, e quindi non ha chissà quanto futuro davanti. Però è anche vero che Spalletti ha chiesto, già durante la scorsa stagione, ha chiesto giocatori di personalità, giocatori di esperienza, che a questa Juve un po' mancano, perché è una Juve che ha una media età abbastanza bassa, o comunque non ha grandi giocatori in là con l'età, e il Dibu Martinez da questo punto di vista potrebbe essere un ottimo acquisto. Da sottolineare la grande parata che ha fatto il Dibu nel finale di secondo tempo sulla punizione battuta dalla Miyamal, e lì ha sfoderato una grande parata. Un saluto anche a Terry che ci scrive: buon inizio di settimana, finale con poco entusiasmo ma vince la squadra più forte, vittoria meritata, sperando che nel prossimo mondiale ci sia l'Italia. Telenovela Colomanis, spero finisca al più presto, guardiamo oltre. Sulla finale, sì, decisamente ha vinto la squadra più forte, ha vinto la squadra che ha espresso il calcio più bello, il calcio più efficace, perché questo è da sottolineare, è un aspetto che forse viene a volte sottovalutato, ma la Spagna è una nazionale attorno alla quale si racconta la retorica del gioca bene ma poi conclude poco, tant'è che dopo la prima giornata del mondiale, la prima partita che ha giocato la Spagna in questo mondiale, finita 0-0 contro Capoverde, le critiche non sono mancate, dicendo una squadra che conclude poco, che si innamora troppo del bel gioco e del possesso del pallone. In realtà poi ha dimostrato di essere anche molto molto efficace, tra l'altro subendo soltanto un gol durante tutto il mondiale, e questo è un dato abbastanza clamoroso, e tra l'altro Spagna che non è mai stata in svantaggio, l'unico gol subito è stato quello di De Ketelaere contro il Belgio, ma la Spagna non è mai stata in svantaggio dal punto di vista del risultato in questo mondiale, e questo racconta bene che Spagna è stata una Spagna efficace e bella, e quindi decisamente la squadra più forte, la vittoria meritata, anche perché anche solo guardando la finale, credo una cosa come 21 tiri a 2 in favore della Spagna, con l'Argentina che non ha mai scaldato i guanti di Unai Simón, e questo fa capire molto bene qual è stata la dinamica del mondiale e della finale. E per quanto riguarda l'Italia, assolutamente tutti speriamo che ci sia l'Italia dopo tre mondiali saltati. Direi che è ora di tornare a giocarli questi mondiali, anche perché siamo un po' stufi di guardarli da spettatori neutrali,
6: quanti poi seduti a casa sul tavolo,
0: esatto, manca un po' quella convivialità. Per quanto riguarda invece Colomuani, sì, è una telenovela che ha stancato un po' tutti, se ne è parlato ampiamente, ma se ne parla ormai da troppo, e diciamo che è un attaccante, lo ripetiamo già tanto, è un attaccante che senza dubbio è forte, anche lui a proposito di finali di Coppa del Mondo ne ha giocata una, nel 2022, perdendo ai rigori contro l'Argentina, ma l'ha giocata, tra l'altro intrecciato anche il destino con il Dibu Martinez, che gli negò il gol che avrebbe portato la Francia a vincerlo quel mondiale, però sì, decisamente una telenovela che ha stancato un po' tutti, tant'è che secondo me sta iniziando a stancare anche Carnevali, che secondo quanto si legge stamattina, nei giorni scorsi, ma soprattutto stamattina, sta piano virando, sta virando su Pellegrino. Vedremo se lo tiene comunque come piano B, oppure se potrà diventare il piano A, l'attaccante argentino del Parma. Abbiamo anche un vocale, e allora lo andiamo a sentire.
7: Scusami Riccardo, buongiorno, è sempre Forza Juve, giusto per dirti, purtroppo questi ultimi mercati, calcio mercato, sono stati disastrosi. Allora, prima, tanti anni fa, io qualche capello bianco ce l'ho, soprattutto qualche capello bianco nero, per dirti che prima si parlava di calcio mercato di riparazione, purtroppo, come sapete, da Juve dobbiamo guardare in faccia la realtà. Faremo 5-6 anni di calciomercato di riparazione. Sarà sempre una continua riparazione a tutti i disastri che sono stati fatti negli ultimi anni, ma sono stati fatti degli autentici disastri, dalla partenza di Cristiano Ronaldo che ha sbattuto la porta e praticamente ha indicato agli altri calciatori che sono venuti aiuto di venire a Club Med, di strafregarsene e prendersi i soldi, strafregarsene.
0: Sì, allora, su quello che dici sui mercati di riparazione, come li hai definiti, è vero. Ecco, la speranza della tifoseria juventina è che non durino 5-6 anni, come hai detto tu, ma magari durino un po' meno, magari un paio d'anni. Però quello di quest'estate, probabilmente anche quello di gennaio, prossimo, saranno due mercati che serviranno a riparare un pochino i disastri che sono stati fatti, come giustamente sottolineavi. E, sì, diciamo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e soprattutto l'addio di Cristiano Ronaldo è stato un po' una sliding door della storia della Juventus, della storia recente della Juventus. Soprattutto dal punto di vista economico, ha cambiato tante cose e certamente ha costretto la Juventus a ridimensionare un pochino le cose, però sì, sicuramente sono stati fatti tanti errori, soprattutto negli ultimi calciomercati, ma in realtà sì, diciamo gli ultimi 5-6 anni, il caso Arthur è il caso più emblematico. Tra l'altro, a proposito di Arthur, ha fatto una partita abbastanza negativa anche contro il Basilea. Da parte sua ho visto qualcosina di buono e troppe cose brutte, e la cosa non mi stupisce, però sì, sono stati tanti, anche il caso Douglas Luiz che è stato strapagato e poi non ha reso, Opendai David sono i casi emblematici dell'ultima stagione, ma non sono gli unici. Nell'ultima stagione è arrivato anche João Mario che poi è andato via, Zegrova che non ha convinto, sono tanti i casi, ma probabilmente tu ti riferivi anche ai casi più meno recenti. Però sì, parlando del mercato, dell'ultimo mercato, sono stati troppi i casi che non hanno convinto, e adesso Carnevali, Massara e tutta la dirigenza dovrà fare un bel lavoro per sistemare un pochino le cose. Abbiamo anche un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
8: La squadra più favoreggiata della FIFA. Dovevamo arrivare in finale per vedere dei cartellini gialli e un rosso all'Argentina. Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, quel Paredes là che faceva quei falli, io mi vergogno di averlo visto indossare la casacca della Juve. Dai, forza Juve fino alla fine, Daniel da Bucarest.
0: Sì, allora hai tirato fuori un tema sicuramente molto interessante, nel senso che allora io sono, come dicevo anche la settimana scorsa, sono un po' contro i complottismi, nel senso cerco sempre di vedere il buono e il giusto delle cose. Quindi non credo tanto alla retorica dell'Argentina favoreggiata dalla FIFA, però ieri si è vista un'Argentina che ha giocato nel suo stile, ovvero quello di squadra che picchia, come leggevamo prima anche dal Sole 24 Ore. Sì, Paredes ha fatto una partita sul filo del rasoio ieri, perché è stato ammonito adesso credo al 52esimo, una cosa del genere. Lui è entrato al 45esimo, è entrato all'inizio del secondo tempo e ha giocato poi fino alla fine dei supplementari con il giallo sulle spalle, facendo tanti falli, perché ne ha fatti 6 o 7 credo già con l'ammonizione, e ha rischiato tanto, e il suo modo di giocare, lui forse è uno dei giocatori più che incarna meglio lo stile di gioco argentino, che in questo mondiale si è esasperato, ma lo avevamo visto anche al mondiale del 2022 con la partita contro l'Olanda ai quarti di finale, se non erro, che era stata emblematica. Però sì, diciamo che si è tenuto cauto con i cartellini gialli ieri il direttore di gara Vincic, anche perché credo che se non avesse fatto così probabilmente l'Argentina avrebbe chiuso la partita in 8, e quindi insomma bisogna anche essere capaci di leggere le partite, di conoscere le squadre e i giocatori, dal punto di vista arbitrale. Leggevo ieri delle dichiarazioni di Collina della sua di una finale di Coppa del Mondo che aveva arbitrato, credo quella del 2002, in cui aveva passato giorni e giorni a studiare le squadre, e questo è un lavoro importante che gli arbitri devono fare. Il messaggio di Marco che ci scrive se ci sono nuove quotazioni stellari sulla prima pagina della rosa sul loro pupillo Lautaro dopo la prova stellare di ieri, e sì, diciamo che la Gazzetta, a proposito, ha fatto un assist interessante, la Gazzetta ne parla, ha proprio scritto un articolo sul sito ieri dopo la partita, su Lautaro che aveva segnato in semifinale il gol decisivo che ha portato l'Argentina a giocarla questa finale. Lautaro dal gol in semifinale alla panchina, perché lo ricordiamo, visto che ci hai assistito bene, Lautaro ieri non è sceso in campo, più che per una scelta tecnica, nel senso legata al giocatore in sé, è più stata una scelta di Scaloni dettata dalla dinamica della partita. L'Argentina si è difesa per quasi tutta la partita, tant'è che ha messo quasi tutti i suoi difensori, se non tutti, Scaloni, e poi anche l'infortunio di Lisandro Martinez ci ha messo del suo, e quindi ecco, per riprendere un po' anche in maniera un po' ironica quello che scrivevi, la Gazzetta ha proprio dedicato un articolo al perché Lautaro non sia entrato nella semifinale. Gianni invece ci scrive: Spalletti in pensione e subito un vero juventino Conte. Questo è un appello importante, un appello pesante che fa i Conte, che tra l'altro ieri era ospite a DAZN nel pre e nel post partita del match tra Spagna e Argentina. Critica importante, questo è, sono un po' opinioni, che ovviamente ognuno ha le sue, questi sono aspetti abbastanza soggettivi. Io a Spalletti onestamente darei tempo, non vedo perché si debba mandarlo via in questo momento, nel senso che è un allenatore che nella scorsa stagione è arrivato in corsa, e un allenatore quando arriva in corsa non ha così tanto tempo per lavorare, per mettere le sue fondamenta, e quindi ecco, quest'estate qui, questo precampionato, sarà secondo me importante per capire cosa Spalletti potrà fare e potrà dare a questa Juventus. Il messaggio di Davide da Bologna che ci scrive: io prenderei Castro per Azic, Fortini per João Mario, Pellegrino per Miretti e Oblak più il terzino inglese del Genoa. E sono tante le operazioni che proponi. Hai fatto nomi interessanti. Il nome di Castro, che lo avevamo già tirato fuori la scorsa settimana, se non ricordo male, ne avevo già parlato di lui. È un giocatore interessante che però forse non incarna alla perfezione quelle che sono le caratteristiche che richiede Spalletti da un centravanti, però è un attaccante sicuramente interessante. Che a proposito di argentini, la gara non gli manca sicuramente. Fortini è un terzino interessante, sicuramente con più prospettiva di João Mario. Tu proponevi anche di mandare via Azic. Onestamente, a proposito di Azic, mi è piaciuto contro il Basilea, sempre da prendere con le pinze la partita, perché come dicevo prima, amichevole, la prima amichevole stagionale, più che altro utilizzata per mettere minuti nelle gambe, però Azic non mi è dispiaciuto. Pellegrino per Miretti, sì, Pellegrino è il nome più caldo forse di queste ore, di questi giorni in casa Juve. Miretti, su Miretti ci sarebbe anche un discorso abbastanza interessante da fare, perché col Basilea si è divorato un'occasione da gol che un giocatore della Juventus non può sbagliare davanti al portiere del Basilea. Miretti che non ha reso contenti tanti tifosi bianconeri durante il corso della scorsa stagione, A me è un giocatore che come caratteristiche piace, ma deve decisamente cambiare passo dal punto di vista mentale, soprattutto perché io credo che le qualità tecniche ce le abbia. E poi tu fai il nome di Oblak dell'Atletico Madrid, ma credo che Oblak sia un nome che per il quale la Juventus dovrebbe spendere più di quello che vorrebbe, tant'è che per il Dibu Martinez la Juve non vuole spingersi oltre i 10 milioni, forse neanche, non li vuole nemmeno raggiungere i 10, e per Oblak, che è un portiere, adesso mi sfugge l'età precisa di Oblak, adesso la vado subito a riprendere, 33 anni Oblak, quindi diciamo che come età anagrafica siamo vicini al Dibu, non credo che la Juve possa e voglia spendere quanto serve, quanto servirebbe per prendere Oblak. Luca da Genova che ci scrive anche Buaddi poteva essere preso a 20-30 milioni, ora costa 100, non fa più per noi. Questione di coraggio, programmazione, ma soprattutto competenza. Abbiamo preferito spendere i soldi altrove, ma speriamo sia finita sicuramente sì, la speranza dei tifosi juventini è quella, e per il nome di Buaddi sì, è stato uno dei giocatori più sorprendenti di questo mondiale con il suo Marocco, lo ricordiamo, un classe 2007 che ha giocato la Coppa del Mondo come se avesse 30 anni per la personalità con cui l'ha giocato, e questo mondiale ha sicuramente tirato su e non di poco il suo cartellino, ma sono giocatori che io credo più per quella che è la dimensione attuale del nostro campionato, non abbiano l'ambizione di venire in Serie A in questo momento, in questo periodo storico, perché il campionato italiano non dà grande spazio ai giovani, a differenza di come invece fa il campionato francese, dove Buaddi è cresciuto, dove, come fa il campionato inglese, dove Buaddi probabilmente andrà, e insomma questo però è soltanto un esempio, questione di coraggio, programmazione e competenza, come scrivi tu, sicuramente sì, bisogna saper spendere i soldi bene, ma bisogna fare anche un grande lavoro di scouting in primis, ma non solo, perché ad esempio la Juventus quando prese Hadžić era definito uno dei migliori talenti del panorama europeo, quando era ancora un giovanissimo, è arrivato la Juventus e di spazio quanto ne ha avuto? Poco, molto poco, ha dimostrato anche di essere un giocatore che nel grande palcoscenico ci può stare, il suo gol nel derby d'Italia finito 4-3 se non vado errato, ha dimostrato, diciamo ha dato quell'input che ci poteva stare, poi però anche dopo quel gol ha avuto poco spazio, quindi sì, ci vuole scouting e programmazione, ma ci vuole anche coraggio nel mettere i giovani in campo. Poi ci scrive sempre Luca da Genova, basta dire come spesso come eravamo e rimpiangere il passato, guardiamo il futuro, la Juve come l'Araba Fenice. Sì, sicuramente bisogna guardare meno al passato e più al presente e al futuro, però diciamo che guardare il passato serve anche per non ripetere gli errori fatti in passato, e questo è determinante, dovrebbe essere determinante per la Juventus, e insomma la speranza è che gli errori fatti non vengano rifatti, quindi anche per questo è importante analizzare il passato e andare a vedere gli errori che sono stati fatti, però sicuramente diciamo che l'obiettivo principale è quello di guardare al presente e guardare anche al futuro. Sono le 10, noi andiamo con un altro break pubblicitario, poi torniamo tra poco, ma insomma durante la puntata ci sarà ancora spazio per voi.
3: Buongiorno RBN.
1: Buongiorno dalla redazione.
9: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84.40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
2: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
9: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
2: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo. Buongiorno dalla redazione.
9: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto...
2: Buongiorno dalla redazione.
9: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
2: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
9: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
2: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
9: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita, il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:07, continua la nostra puntata di Buongiorno RBN. Andiamo a leggere qualcosa sulle notizie riguardanti la Juventus, notizie di oggi che parlano tanto di Ekator, perché centravanti che si è reso protagonista dell'infortunio nell'amichevole contro il Basilea, infortunio che comunque non sembra essere nulla di grave, tant'è che infatti su tutto Juve si legge filtra ottimismo per l'infortunio. Ekator, che è considerato il centravanti del futuro della Juventus, e appunto i bianconeri non vogliono perderlo, nonostante l'ipotesi di un trasferimento al Parma, la Juve non ha alcuna intenzione di rinunciare a Ekator. Questo è sicuramente, diciamo, la notizia del principale del giorno, su questo possibile trasferimento in prestito di Ekator al Parma, appunto per quanto riguarda l'infortunio. Come dicevamo, filtra ottimismo, e questo è sicuramente una buona notizia, perché c'era stato un po' di preoccupazione, visto che diciamo al momento dell'uscita dal campo si toccava nella zona del ginocchio. Ma al di là dell'infortunio, appunto, la Juve punta su Ekator, ma apre al prestito. Il club considera il classe 2006 uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e vede in lui il possibile centravanti del futuro, sia per la Juventus ma anche per la nazionale. Lui che ha debuttato anche in nazionale maggiore, in quella nazionale guidata da Silvio Baldini, quindi con quasi tutti i ragazzi dell'Under 21, però è stato comunque un passo importante nell'Under 21. Lui c'è, e quindi ed è tra l'altro anche uno dei migliori. L'eventuale prestito al Parma per la Gazzetta avrebbe quindi un obiettivo preciso: garantirgli continuità in Serie A e accelerarne il percorso di crescita prima del ritorno a Torino. L'infortunio rimediato nell'amichevole contro il Basilea verrà valutato nelle prossime ore, ma le prime sensazioni lasciano filtrare un cauto ottimismo. Solo uno stop di lunga durata potrebbe modificare i piani della Juventus. Questo è quello che si legge su tutto Juve. Tutto Juve che parla anche di Pellegrino, che è il grande obiettivo della Juve per quanto riguarda riguarda l'attacco. La Juventus che continua a lavorare per Pellegrino, l'intesa con il Parma è vicina, ma tutto dipende dalla trattativa per Colomani e dalla formula. La Juventus continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo di rinforzare l'attacco. Tra i nomi più caldi c'è quello di Matteo Pellegrino, per il quale i contatti con il Parma proseguono da giorni. La trattativa è ormai ben avviata, ma manca ancora l'intesa definitiva sulla formula dell'operazione. A rallentare la chiusura dell'affare e soprattutto l'evoluzione della situazione legata a Randal Colomouani, considerato il primo obiettivo per completare il reparto offensivo. Nelle prossime ore, tra l'altro, sono previsti nuovi contatti tra le parti, con gli agenti dell'attaccante argentino attesi a Milano per proseguire il dialogo con la dirigenza bianconera. L'obiettivo della Juventus è definire tutti gli aspetti dell'operazione, così da essere pronta ad accelerare non appena si sbloccherà il fronte legato a Colomouani. L'intesa di massima tra Juve e Parma è stata già impostata, ma resta da stabilire la formula conclusiva del trasferimento. Il club emiliano è in attesa della proposta definitiva, mentre i bianconeri preferiscono non esporsi prima di avere un quadro più chiaro sull'operazione che coinvolge il Paris Saint-Germain, con appunto Colomouani che rimane la priorità. Pellegrino è una strada che appunto la Juventus sta portando avanti, ma la priorità resta appunto l'attaccante francese. Oggi, tra l'altro, è atteso anche Yıldız a Torino e al J Medical per le visite mediche, Yıldız di rientro dalle vacanze post mondiale. Anche di questo parla tutto Juve. Yıldız stop nella prima amichevole, nuovi ingressi dall'estero, ma la Juve. Yıldız non ci dovrebbe essere sabato nella prossima amichevole, dubbio appunto per la prossima amichevole che sarà contro i belgi dello Standard Liegi. Il rientro sarà quindi graduale, potrebbe incidere anche sulla sua presenza nella prossima amichevole. Yıldız resta infatti in dubbio per il test di sabato contro lo Standard Liegi, secondo la Gazzetta dello Sport, con lo staff tecnico che valuterà giorno dopo giorno le sue condizioni. La priorità della Juventus non è averlo subito a disposizione nelle gare estive, ma consegnare a Spalletti un Yıldız al massimo della forma quando inizieranno gli impegni ufficiali della nuova stagione. La Juventus lo considera incedibile, questo abbiamo detto durante il corso di tutta la stagione, quando si parlava degli interessamenti dei grandi club d'Europa, soprattutto il Real Madrid. Alla Continassa il messaggio è chiaro: tutti possono essere ceduti, ma Kenan Yıldız rappresenta un'eccezione. Il talento turco è stato blindato dal club con un contratto fino al 2030 e continua a essere uno dei pilastri del progetto tecnico. Anche Luciano Spalletti conta di costruire parte del nuovo corso bianconero attorno alle sue qualità. Tutto questo nonostante i continui sondaggi dall'estero, soprattutto dalla Premier League. Ma insomma, Yıldız non è un giocatore che per la Juve è cedibile, anzi, tutto il contrario. A proposito di questo, ci spostiamo sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla appunto della questione legata ad Yıldız, che è atteso appunto a Torino di ritorno dalle vacanze, dalle ferie, dopo un mondiale assolutamente negativo con la sua Turchia, guidata da Vincenzo Montella, una Turchia su cui c'erano aspettative anche abbastanza importanti, ma aspettative che non sono state rispettate, visto che la nazionale turca appunto è uscita ai gironi. E poi Corriere dello Sport che parla anche di quello che può succedere con Ekator, a proposito di quello che leggevamo anche prima. Il turco ha finito le vacanze dopo il mondiale mentre si attendono gli esami per l'attaccante infortunato. Oggi gli occhi saranno puntati sul J Medical per differenti motivi. Intanto il ritorno alla base di Yıldız, che dopo la precoce eliminazione dal mondiale ha esaurito il periodo di vacanza e oggi ripartirà con la Juve. Visite di rito, e poi lo attenderà Luciano Spalletti per il primo allenamento col mirino sull'amichevole di sabato contro lo Standard Liegi, con un occhio doverosamente rivolto al percorso del turco capocannoniere bianconero nella scorsa stagione. L'allenatore ha già messo in chiaro che per Yıldız potrebbe essere applicato un programma specifico, ma il riposo lo ha aiutato e sembra che l'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro sia regredita. Lo staff medico in ogni caso lo controllerà. E poi c'è appunto la questione Hector, la spicciolata, rientreranno anche gli altri nazionali. Intanto è all'orizzonte un altro test di livello internazionale al quale punta anche il connazionale Celik per il proprio esordio bianconero dopo un weekend dedicato al suo completo inserimento alla Continassa. Lo staff medico della Juve emetterà un verdetto poi sulle condizioni di Hector a margine degli esami. La partita dell'attaccante 2 giorni fa a Basilea è durata meno di mezz'ora a causa di appunto di un problema fisico che sembrerebbe essere un problema muscolare accusato in un contrasto di gioco. Quindi nelle prossime ore ogni valutazione in ritiro, e questo dunque è una notizia che in ogni caso i tifosi della Juve attendono per capire quali possono essere gli sviluppi di Hector e della sua condizione fisica, sia per quanto riguarda un suo possibile impiego con la maglia bianconera, sia una possibile cessione, perché si parla anche di questo. E infatti a proposito di ciò ci spostiamo su Tutto Sport, sul sito di Tutto Sport, che parla proprio di questa situazione, della situazione di Hector, che è atteso appunto oggi al J-Medical per svolgere le visite mediche, o meglio i test medici per capire l'entità dell'infortunio, e poi la situazione legata al mercato incentrata sull'attaccante ex Genoa. Hector al J-Medical, poi il mercato. Spalletti prende tempo, ma c'è un rischio: appena prelevato dal Genoa l'attaccante si sottoporrà agli esami per approfondire il problema muscolare accusato sabato a Basilea, ma le prime sensazioni sulle condizioni del classe 2006 fanno ben sperare. Sicuramente Hector sognava un esordio diverso con la maglia della Juventus, anche se non era un esordio ufficiale, ma appunto ha un'estate davanti per tenersi la Juve per quest'anno. Sul futuro invece dalla Continassa nessun dubbio: l'italiano ha margini di miglioramento talmente grandi da poter rubare la scena nel tempo, senza fretta, la stessa che non attanaglia i pensieri di Luciano Spalletti sul classe 2006 appena arrivato dai rossoblù. Gli piace molto l'amico Silvio Baldini, gli ha fornito referenze positive dopo averlo conosciuto in nazionale, e sa che ogni minuto trascorso insieme a Hector è tempo investito proficuamente, minuti utili per far fruttare il suo valore. Tant'è che appunto Spalletti ha parlato bene di lui a ridosso della partita contro il Basilea. Ha detto: non è riuscito a entrare bene nella squadra, si è innervosito e ha iniziato a sentire questo dolorino che lo ha limitato. Non lo possiamo valutare per questa partita, lo conosciamo bene, sappiamo qual è il suo valore. Intanto Hector sarà sottoposto ad esami strumentali al J-Medical per capire da vicino la reale entità del guaio alla coscia accusato a Basilea. C'è ottimismo, neanche troppo cauto, pare poco più di un risentimento muscolare da gestire con un breve riposo e qualche lavoro differenziato. Insomma, una cosa da poco, dopodiché ci vorrà cautela nella gestione di Hector anche in vista del prossimo impegno contro lo Standard Liegi, visto che la Juve non intende correre rischi, esattamente come aveva fatto capire bene Spalletti. Appena Hector ha sentito questo fastidio lo ha tolto subito per mettere Open Da. E c'è la questione appunto dell'investimento, un investimento che va gestito, quello di Hector, perché da una parte a Torino valuteranno la possibilità di trattenerlo per farlo crescere accanto a due pari ruolo maggiormente strutturati, dall'altro si vuole evitare che il minutaggio sia esageratamente compresso, aspetto che di sicuro non favorirebbe la sua maturazione, visto che insomma la Juventus ha pagato 18 milioni di euro per prenderselo, non sono pochi, soprattutto per questa Juve, diciamo l'investimento va gestito, ma in ogni caso Hector ha la stima sia di Carnevali che di Massara, e quindi può tornare di moda addirittura un ritorno al Genoa in prestito, oppure una parentesi al Sassuolo. Si parla del Parma anche in queste ultime ore, ed è sicuramente una soluzione che non fa diciamo piacere a tutti i tifosi bianconeri, come leggevamo qualche messaggio di prima con Ekator, che è un investimento e secondo alcuni dovrebbe rimanere alla Juve per giocarsi le sue carte. Ci spostiamo su tutto mercato web perché si parla di diversi temi importanti, a partire da Vlahovic, perché tutto mercato web e tutto Juve parlano del possibile della vicinanza ad un possibile clamoroso rinnovo. Questo si legge: il serbo pronto a incontrare i bianconeri. Dujan Vlahovic sarebbe più vicino a quello che sarebbe un clamoroso rinnovo con la Juventus. Come riportato da Sport Mediaset, il giocatore attualmente svincolato sarebbe pronto ad incontrare Carnevali e Massara per cercare un nuovo accordo dopo la rottura di qualche settimana fa, quando l'amministratore delegato del club torinese era ancora Damian Comolli. L'impressione è che Vlahovic possa decidere di accettare l'offerta della Juve, intenzionata a mettere sul piatto un nuovo contratto da 6 milioni di euro a stagione. L'entourage del centravanti non avrebbe offerte concrete sul tavolo, a parte quella dei turchi del Beşiktaş, che però non convincerebbe del tutto il giocatore dal punto di vista sportivo, e sarebbe dunque intenzionato a tentare di ricucire il rapporto con la Juve. I bianconeri dal canto loro andrebbero ad accontentare Spalletti, che avrebbe sempre in Vlahovic la priorità per l'attacco. Il nuovo accordo quindi farebbe felici tutte le parti in causa. Non so se farebbe felici i tifosi, questa è anche una cosa che vorrei capire, quindi fatecelo sapere anche con messaggi vocali, perché dopo ci sarà spazio anche per voi. Nel frattempo, su tutto mercato web si parla anche del mercato in uscita, perché su João Mario c'è l'interessamento della Fiorentina. Si legge: Fiorentina stretta per João Mario,

sulla fascia destra, ma all'occorrenza è in grado di adattarsi anche sul versante opposto. Dopo una stagione in Serie A e il recente rientro dalla Continassa, João Mario sembra destinato a una nuova esperienza. La Juventus ha aperto la possibilità di un trasferimento in prestito, soluzione che convince anche la Fiorentina. Le due società ora dovranno trovare l'intesa sulla struttura dell'operazione. L'idea della Fiorentina è quella di chiudere un prestito, anche oneroso, con diritto di riscatto, evitando un investimento immediato dopo le importanti spese sostenute in questa finestra di mercato. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra i club per cercare di definire l'accordo, e quindi João Mario in uscita, ma questa credo sia una cosa che non stupisce più di tanto. Non ha convinto nella scorsa stagione, né quando ha giocato con la maglia della Juve, in realtà molto poco, né con quella del Bologna, ma in ogni caso, appunto, destinato ad andare via, da capire se in prestito oppure no. Su tutto mercato web si parla anche del Dibu Martinez, che continua a essere corteggiato dalla Juventus. Juventus porta girevole ora la stretta per il Dibu Martinez, mentre Perin valuta il futuro. La conclusione del mondiale rappresenterà uno spartiacque per il mercato della Juventus. Diversi dossier sono infatti destinati a entrare nel vivo una volta terminata la rassegna iridata, a partire da quello relativo al nuovo portiere. Emiliano Dibu Martinez continua a essere il primo nome sulla lista del club bianconero e di Luciano Spalletti, con Guglielmo Vicario che resta l'alternativa principale. Dalla scelta del futuro numero uno dipenderanno anche gli scenari riguardanti gli altri estremi difensori della rosa, perché in attesa di novità anche Perin e Di Gregorio. Il futuro di Perin sarà strettamente legato all'arrivo del nuovo portiere. L'estremo difensore, protagonista anche nell'amichevole contro il Basilea, con un rigore parato, è considerato un elemento importante all'interno dello spogliatoio e gode della piena fiducia di Spalletti, che nei mesi scorsi aveva già bloccato una sua possibile cessione. Con un contratto in scadenza nel 2027 non è esclusa l'ipotesi di un rinnovo. Allo stesso tempo però Perin valuterebbe un'eventuale proposta che gli garantisca un ruolo da titolare. In uscita resta invece Michele Di Gregorio, la cui partenza potrebbe facilitare gli equilibri del reparto. Questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. E a proposito di portiere e del Dibu Martinez, se ci spostiamo su tutto Juve, si legge della sua prestazione di ieri in Spagna-Argentina. Che, come leggevo da un messaggio della nostra chat, non era particolarmente soddisfacente, neanche dal mio punto di vista lo è stata, ma tutto Juve definisce la sua prestazione una prestazione maiuscola in Argentina-Spagna, record di parate in una finale mondiale. Quindi diciamo che dal punto di vista numerico sicuramente è stata una partita da record per lui, lui che ha sfoderato una grandissima prestazione nella finale mondiale persa dall'Argentina. Una grandissima prestazione contro la Spagna, nella finale persa ai supplementari a causa del gol segnato da Ferran Torres, il portiere classe 92, attualmente in forza all'Aston Villa. Ha tenuto a galla i sudamericani nel corso delle match contro gli spagnoli, mettendo a referto ben 11 parate, 5 delle quali dall'interno dell'area di rigore. Si tratta del record assoluto di interventi per un portiere in una finale del campionato del mondo. Indicazioni più che importanti dunque per la Juve, che non ha mollato l'esperto portiere argentino e che nei prossimi giorni tenterà l'assalto decisivo per portarlo a Torino in vista della prossima stagione. Insomma, come dicevamo, sì, dal punto di vista numerico è stata una finale positiva per lui. Se poi si vanno ad analizzare nel dettaglio le parate, forse non hanno totalmente convinto. Abbiamo accennato prima alla partita contro il Basilea, in cui sono scesi in campo un paio di giovani. Su tutto Juve si parla di uno di questi giovani che è sceso in campo, ovvero Angelo Ovusu, centrocampista classe 2005, che appunto è sceso in campo contro il Basilea e potrebbe andare in Serie B, perché per lui si muove il Catanzaro. Angelo Ovusu, centrocampista classe 2005 della Juventus.

0: Potrebbe giocare in Serie B nella prossima stagione. Si muove appunto il Catanzaro per lui, che è al momento aggregato alla prima squadra di Luciano Spalletti. Sarebbe appunto un obiettivo del Catanzaro, che vorrebbe prenderlo verosimilmente in prestito. Per Owusu si tratterebbe di un'importante occasione di fare esperienza in un campionato di livello superiore. Il ragazzo infatti ha giocato nella scorsa stagione nella Next Gen di Mister Brambilla in Serie C, ma ha dimostrato di poter reggere palcoscenici più importanti, come dimostrato scendendo in campo senza demeritare nell'amichevole che la Juve ha pareggiato sabato scorso contro il Basilea. E a proposito appunto di questa partita, io sono curioso di sapere anche le vostre sensazioni in merito alla prestazione della Juventus, in merito anche alle prestazioni singole di alcuni giocatori. A me, per esempio, ha particolarmente impressionato l'attaccante inglese Justin Obuavuodu, qualcosa del genere, un nome molto complicato da pronunciare. Quello che, insomma, Justin, chiamiamolo Justin, il telecronista di DAZN lo chiamava Justin, tra l'altro. Però, insomma, mi ha convinto molto ed è secondo me un giovane interessante. Owusu un pochettino di meno, un centrocampista, diciamo, che risalta un po' meno all'occhio, però ha dimostrato di saperci stare molto bene. Però, insomma, sono probabilmente giovani che vengono fatti giocare in prima squadra in questo precampionato per dargli spazio anche e soprattutto come vetrina poi per il mercato e per operazioni in uscita. Difficile vedere questi giocatori nella rosa della Juventus durante il corso della stagione. E visto che prima si parlava, c'era arrivato un messaggio sul nome di Pellegrini, viene citato anche da tutto Juve. Pellegrini Roma, non c'è ancora accordo, divergenze sulla durata del contratto Juve alla finestra. Lorenzo Pellegrini appunto non avrebbe ancora trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto. La Juve resta alla finestra, questo è quello che riporta il Corriere dello Sport. Non sarebbe ancora soddisfatto dell'offerta presentata dai giallorossi. Le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio, che dovrebbe essere di 3 milioni di euro a stagione, ma non ci sarebbe al momento un'intesa sulla durata dell'accordo. Di conseguenza la Juventus resta alla finestra. Pellegrini chiederebbe 3 anni di contratto, mentre la Roma avrebbe intenzione di fermarsi a 2, come fatto con Dybala e Cristante recentemente. I giallorossi però non possono tirare troppo la corda. Pellegrini infatti resterebbe un obiettivo della Juventus e basterebbe il minimo segnale di gelo per far piazzare a Massara la zampata decisiva, come fatto a sorpresa con Çelik nei prossimi giorni. Sono le 10:30, quindi direi di andare con il nostro break pubblicitario e poi diamo spazio a voi nell'ultima mezz'ora di puntata.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso, Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36 negli ultimi 25 minuti, mezz'ora 25 minuti dedicati a voi. E infatti riprendo dai messaggi dove diciamo mi ero interrotto con il messaggio di Massimiliano da Roma, che ci scrive: leggo che Hecator dovrebbe andare in prestito, ma che senso ha ogni volta prendere un giovane e darlo via, anche perché Per l'investimento non è stato per niente poco. Sicuramente l'investimento per questa Juve è stato importante, lo dicevamo, 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e l'investimento è stato abbastanza importante per un giocatore che non ha esperienza, non ha neanche dimostrato chissà quante cose, perché i suoi gol tra i professionisti. Adesso vado a memoria, li avevamo letti un paio di settimane fa, credo siano intorno ai 4-5 giù di lì, forse qualcosina in più contando anche la nazionale under 21, ma siamo lì insomma, e quindi sicuramente è stato un investimento importante, e sono d'accordo sul fatto che forse non ha troppo senso darlo in prestito, però dipende dal punto di vista, nel senso che dal punto di vista del minutaggio il rischio è che Ekator possa giocare un po' troppo poco se la Juventus fa le operazioni che vuole fare per quanto riguarda il mercato, cioè se riesce a prendere Kolumani, se riesce a prendere Pellegrino, ci sono anche Open Day David al momento in rosa, ma anche se dovesse prendere solo uno tra Pellegrino e Kolumani, ci sarebbe tanto traffico, e il mio dubbio è che Ekator possa non trovare troppo spazio. Poi è chiaro che diciamo, cerco di ragionare dal punto di vista di Spalletti e dell'allenatore medio italiano di Serie A, che i giovani li fa giocare poco, perché ci fossi io lì al posto di Spalletti, posto che non sarei in grado di fare assolutamente nulla, la mia opinione sarebbe quella di farlo giocare un pochino Ekator, perché sarebbe importante dargli minutaggio. Poi non so se effettivamente è già pronto, questo non lo so, però sì, forse mandarlo in dipende diciamo da quello che fa secondo me la Juventus sul mercato. Raffaele dice: tutti contro Miretti, anche i campioni del mondo sbagliano di fronte, credo tu intenda di fronte al portiere, facendo riferimento all'occasione di Miretti contro il Basilea di cui parlavamo prima. Tutti sbagliano su questo, non c'è alcun dubbio, però ecco, diciamo, non è stato il primo errore di Miretti nell'ultima, contando anche l'ultima stagione, quindi sì, diciamo che è stata forse un po' la goccia che rischia di far traboccare il vaso. Lì davanti si deve far gol, è chiaro che tutti possono sbagliare, però da lì bisogna fare gol. Poi Marcello ci scrive: maestri del calcio, ormai i maestri di calci menano come Fabbri, provocano, litigano e basta. Penso che faccia riferimento alla finale giocata dall'Argentina, e come dicevamo lo stile di gioco utilizzato dall'Albiceleste ieri sera è stato quello tipico, come dicevi tu giustamente, una squadra molto ruvida, diciamo così, però sì, diciamo che lo stile di gioco è stato quello, e di bel gioco ce n'è stato davvero poco, sponda argentina. A proposito di Argentina, Paolo ci scrive: ieri sera saponetta di Dibu Martinez con le prese che dicevamo prima che non sono state troppo sicure, qualche errore l'ha fatto, però appunto se andiamo a vedere le statistiche, nessun portiere ha mai fatto così tante parate in una finale di Coppa del Mondo, però insomma, come dicevo prima, bisogna anche andare a vedere come sono fatte queste parate, perché diverse erano tiri anche abbastanza gestibili, soprattutto per un portiere della sua caratura. Abbiamo anche diversi vocali, quindi direi di cominciare dal primo di questi.
5: Buongiorno Andrea, posso permettermi di sentire da ciò che hai detto? Che Collina ha detto che studia le squadre. Io invece mi aspetterei che un arbitro applichi il regolamento. Ieri sera si è vista veramente una cosa che dal punto di vista regolamentare è oscena. Consentire a una squadra di provocare, arrivare sempre in ritardo, dare spallate sulla schiena. Allora, il regolamento c'è e va applicato. Per il calcio come per tutti gli altri sport. Hai mai visto un arbitro di rugby studiare le squadre per decidere come comportarsi in campo? No, applicano il regolamento. Questo.
0: No, allora sul fatto di applicare il regolamento non c'è alcun ombra di dubbio, proprio è assolutamente sacrosanto come principio. Sullo studiare le squadre, ma innanzitutto parliamo di Collina, che è stato penso uno degli arbitri più validi, se non il più valido della storia del calcio. Ma al di là di questo, io con studiare le squadre intendevo capire un po' il contesto in cui vai ad arbitrare, che secondo me è molto importante. Banalmente conoscere magari i giocatori che sono più tendenti a accentuare i contatti, conoscere i giocatori con cui è più facile dialogare, con cui è più difficile dialogare, queste dinamiche qua. Poi è chiaro che anche per capire proprio il contesto della partita, conoscere magari qualche rivalità singolare, privata tra calciatori, ecco, sono tutte dinamiche secondo me importanti da conoscere se arbitri. Poi è chiaro che il sacrosanto principio di far di dare priorità al regolamento e alla giustizia, questo nessuno ci mette becco, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Poi vediamo un po' il messaggio di Roby che ci scrive: buona giornata, nella Juventus ci vorrebbero due centrocampisti di spessore e un attaccante. L'attaccante senza dubbio, nel senso che anche la dirigenza credo che sia d'accordo con te, perché su Colomoni ci si sta lavorando da tantissimo, forse anche da un po' troppo tempo. C'è la questione legata a Pellegrino, la Juve ha preso Ekator, insomma l'attaccante è una questione da risolvere anche in uscita in realtà, perché ci sono Davide Openda, soprattutto Openda che in uscita, quindi sì, sicuramente l'attaccante serve, e due centrocampisti, forse ti dico, forse ne serve uno, più che altro per dare un pochino più di spessore al centrocampo, come giustamente dicevi. Secondo me uno potrebbe bastare, poi è chiaro, se si avesse carta bianca, se avesse più margine di manovra, le operazioni da fare sarebbero tantissime per migliorare la rosa, però insomma, contando qual è il centrocampo, contando che è rientrato Douglas Luiz e Spalletti sembra intenzionato a dargli un'opportunità, c'è Miretti che, anche se non convince tutti, è un giocatore che in rosa c'è. C'è Azic che non so se rimarrà, però è un giocatore che in rosa c'è. C'è Locatelli ovviamente. Insomma, sono tanti secondo me i centrocampisti. Forse il centrocampo è il reparto che andrebbe, credo, toccato un pochino di meno, soprattutto dal punto di vista numerico. Il messaggio poi di Gianni che ci scrive: buongiorno, ma la Juve è diventata la madre di tutte le contraddizioni. Punta su Ekator ma apre al prestito. Ma sto ragazzo si sta preparando per restare o per andare via? La componente mentale di un calciatore, soprattutto giovane, viene considerata o oggi nel calcio non conta più? Purtroppo credo che la componente mentale dei giocatori venga considerata un po' troppo poco al giorno d'oggi. Non so se in passato era diverso, forse no, però è sicuramente importante considerarla, e credo che non venga considerata abbastanza, perché il discorso che fai è interessante. Ecco, forse non si può parlare di contraddizioni, perché l'operazione di mercato fatta per portare Ekator era un'operazione di mercato legata soprattutto per questioni di bilancio, quindi se Ekator dovesse partire in prestito non mi stupirei, credo che sia stata più un'occasione legata a dinamiche di mercato che a esigenze di campo, esigenze tecnico-tattiche volute da Spalletti, quindi non mi stupirei. Poi è chiaro che non è facile per lui dal punto di vista mentale giocare un precampionato conoscendo questa situazione, ma io non sarei neanche così contrario a tenerlo, nel senso che numericamente gli attaccanti ci sono al momento, bisogna vedere cosa succede con David e con Openda, con Milik che forse non tutti se lo ricordano, ma col Basilea credo, se non sbaglio, si è anche visto in campo, è un giocatore a tutti gli effetti sotto contratto, difficile tra l'altro da mandare via per lo stipendio che ha, e quindi, però sì, in ogni caso sarei anche favorevole a Ekator, che si gioca le sue carte. Abbiamo appunto, come dicevo, diversi vocali, andiamo ad ascoltare il prossimo.
6: Ciao a tutti, Gianni da Düsseldorf. Ho letto dei titoli su giornali dove dove viene fuori la famosa battuta Spalletti, Juve non mi piace. Cioè, io adesso non so se l'ha detto lui oppure qualche frase che si sono inventati i giornalisti. Comunque, dico io, cioè, a me da promettere che Spalletti non mi piace, pensando a tutti i danni che ha fatto Inter, Udinese, Empoli, eccetera, eccetera. C'ho 71 anni, sono un po' vecchiotto.
0: No, 71 anni assolutamente con un grande futuro davanti. E, allora, per quanto riguarda Spalletti, per quanto riguarda i titoli di giornale, credo fosse più, non so adesso che nello specifico a che titoli ti facevi riferimento, ma credo più siano titoli legati al calciomercato, credo, forse a una dirigenza che non sta pienamente soddisfando le richieste dell'ex CT della nazionale. È chiaro che Spalletti, poi chiaramente lo sottolineo spesso, dal punto di vista soggettivo, sono diciamo queste situazioni qua sono cose che possono piacere o possono non piacere. Un allenatore può piacere o può non piacere, e quello è soggettivo, però credo che Spalletti abbia fatto buonissime cose in carriera. L'ultimo capitolo, quello con la nazionale, è stato un capitolo assolutamente negativo, però io lo lascerei, come dicevo prima, lavorare, perché secondo me se gli lasci tempo e gli lasci carta bianca, come credo che la Juve stia facendo, possa venire su qualcosa di importante. Poi è chiaro che in passato qualche disordine, qualche frizione nelle squadre in cui è passato l'ha creata, penso anche al celebre rapporto non roseo con Totti, però insomma vedremo quello che succederà. Abbiamo tanti vocali, quindi direi di ascoltare il prossimo.
7: Ciao, sono Giuseppe qui da Torino. Volevo dire una cosa, mamma mia, io sono stufo di sentire questo nome di Colomo. È 2 anni che combattiamo per prendere, ma neanche fosse Ronaldo o Messi, una roba così, ma stiamo scherzando, ma molle lesa io. E poi già c'è anche Vlahovic che mi sta un po' scocciando, però capisco che non è facile trovare giocatori con pochi soldi a disposizione. Forse proverei più per Vlahovic che per Sokolomai, e poi prendiamo sto Pellegrino dal Parma, che mi sembra un ragazzo giovane abbastanza promettente, vediamo un po', ma basta con sto francese, chi è? Ma...
0: Sì, sicuramente è un discorso che facciamo già da tempo, detto e ridetto. Sicuramente è una trattativa che forse va, anzi senza il forse, va avanti da troppo. Diciamo, il giocatore le qualità ce le ha, su questo penso che non ci siano dubbi, ma da capire quanto bisogna ridimensionarle le qualità di un giocatore. Forse si sta andando troppo con la testa bassa e con i paraocchi su di lui. Facevi il nome di Vlahovic, che effettivamente, come leggevamo prima, si sembra potersi riaprire la porta per il rinnovo. Lui sarebbe disposto a parlare, da vedere, perché poi tra essere disposti a parlare e trovare l'accordo, di mezzo c'è un, non un mare, credo un oceano, però già solo la disponibilità è qualcosa di interessante. Sicuramente dal punto di vista economico spendi di meno, perché di Vlahovic non devi pagare il cartellino, e quindi vediamo. Pellegrino sì, Pellegrino è un attaccante giovane, relativamente giovane, promettente, che, come dicevo, a me non dispiace, però da capire, perché sembra essere soltanto il piano B a Colomuani, e da capire se arriverebbe per fare il titolare oppure no, e insomma questo lo capiremo soltanto più avanti. Andiamo con il prossimo vocale.
8: Salve, sono Marcello da Pesaro. Io bisogna che
9: è terminato così.
0: Terminato così, quindi forse quello successivo, l'ultimo, sì, di Marcello, forse.
9: Successivo.
0: Allora andrei con quello successivo.
9: Nemmeno questo. Nemmeno. Adesso proviamo il terzo.
0: Proviamo il terzo di Marcello, vediamo.
8: Salve, sono Marcello da Pesaro. Secondo me bisogna prendere subito un'iniziativa. Bisogna che la dirigenza della Juve organizzi al più presto, tramite le sedi delle Juventus Club sparse in tutta Italia, di pullman gratuiti per manifestare davanti alle sedi del Tribunale della Giustizia Sportiva, per dare risalto all'ingiustizia che il calcio sta subendo e far conoscere anche ai giornali europei di quello che sta succedendo in Italia, per far sì che la UEFA prenda provvedimenti verso una slealtà sportiva evidente.
0: Allora, credo tu faccia riferimento alla questione dell'inchiesta arbitrale che ha coinvolto il designatore, ormai ex designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, con le possibili presunte implicazioni anche di alcuni dirigenti dell'Inter, e diciamo che la soluzione che proponi è, credo, molto molto difficilmente applicabile, però sicuramente era un discorso che facevamo tanto anche la scorsa settimana, era è un discorso che non fa piacere, perché uno, soprattutto un appassionato, al di là dei colori della maglia eccetera, un appassionato di calcio vorrebbe che sia garantita l'integrità della giustizia e dell'imparzialità. Ecco, è uno dei principi sacrosanti che dovrebbe valere e che vale in teoria nello sport, e questo sicuramente. Ecco, però la soluzione che proponi credo sia abbastanza difficile da realizzare, anche per il coinvolgimento diretto della Juventus, che non credo voglia troppo immischiarsi in questa faccenda. Andiamo con il prossimo vocale.
10: Allora, per rivenire un po' sulla discussione che facevo prima sui acquisti sbagliati, diciamo flop della Juve, il problema è che sono venuti anche dei giocatori molto molto forti, ma la Juve non sono venuti per aiutare la Juve, cioè non hanno stati, diceva, tutti i campionissimi, non è stata nessuna traccia. La traccia significa essere giocatori simbolo, essere allenatori in campo, dare i giusti tempi, perché quando la squadra sbanda è proprio il grande giocatore in campo che fa capire ai compagni come organizzarsi. Qui né a centrocampo né avanti né indietro c'è un giocatore guida.
0: Sì, questo è un tema interessante, nel senso che è proprio il tipo di giocatore che descrivi, è proprio quel tipo di giocatore che Spalletti chiede, aveva chiesto espressamente anche durante le conferenze stampa nella scorsa stagione, ed è, come dici, un po' un tipo di giocatore che manca alla Juventus. Ti faccio due nomi da questo punto di vista. Uno è Locatelli, che è secondo me un buon leader, un buon capitano, ma un giocatore che tecnicamente non è un fenomeno, e quindi non c'è quel giocatore di spicco che possa guidare la squadra da questo punto di vista. L'altro nome che ti faccio è quello di Ildiz, che è un po' il leader tecnico di questa Juventus, che al di là al netto delle condizioni fisiche che lo hanno limitato nella seconda metà di stagione, è un giocatore fortissimo, su questo credo che nessuno abbia dubbi, però non ha quell'esperienza e forse non ha quel carisma, almeno per adesso, non ha quella personalità, almeno per adesso, da dire mi prendo in mano la squadra, la prendo sulle spalle e la porto dove deve essere portata, e quindi ecco, importante da questo punto di vista per la Juventus avere un giocatore forte e di personalità e di esperienza, con un bel bagaglio di carriera sulle spalle. È semplice? No, sicuramente no, perché è chiaro che per avere giocatori così bisogna innanzitutto avere i soldi, bisogna avere un progetto più ambizioso di quello che è il progetto attualmente della Juventus, che ricordiamo non giocherà la Champions League nella prossima stagione, quindi sarà limitato limitata dal punto, da questo punto di vista, e quindi ecco, non è semplice riuscire a raccattarli questi giocatori, e Divo Martinez forse è un giocatore di questo tipo qua. Poi chiaro, il portiere dal punto di vista di prendere in mano la squadra è un pochino più limitato. Però il Divo Martinez è un giocatore di grande esperienza, è un giocatore di grande personalità, è un giocatore di grande carisma, che ha sul groppone tante partite, tanti palcoscenici importanti, una Coppa del Mondo vinta da protagonista, e quindi ecco, forse sarebbe un nome che seguirebbe bene questo discorso. Andiamo con il prossimo vocale.
11: Oh, ciao Bomber, io sono Paolo da Ferrara. Non sono molto d'accordo su quelle cose.
0: Si è interrotto anche,
9: così.
0: Anche questo audio, forse successivamente ne è arrivato un altro da parte di Paolo.
11: Ciao Bombe, sono Paolo da Ferrara. Non sono molto d'accordo su quello che ha detto su Collina, perché se Collina è quello del diluvio di Perugia, non sono molto d'accordo. Non è mai stato anzi, è stato molto molto anti-juventino. Comunque, a parte questo, ieri sera l'Argentina ha fatto tutto il corollario di provocazioni anticalcio che si potesse immaginare. Non commento ad Adani, perché poveraccio anche lui, se, per avere un po' di notorietà, qualche like. Vabbè, che dire.
0: Allora, sulla questione di Collina, ecco, era proprio il discorso che non stavo facendo, quello del discorso di anti-juventino. Io parlavo di arbitro che deve essere oggettivo, al di là di juventino o non juventino. Però credo che, insomma, la sua fama abbia delle fondamenta. Poi anche lì, come dicevamo prima, che un allenatore può piacere o può non piacere, anche un arbitro può piacere o può non piacere. Sì, l'Argentina ha fatto una partita, come dicevamo anche prima, di spessore dal punto di vista del carattere, della fisicità. È stata una partita molto ruvida da parte dell'Albiceleste, forse anche un po' troppo ruvida, che l'arbitro Vincic ha forse permesso anche un po' troppo, e lo stile di gioco dell'Argentina lo abbiamo già detto, e sì, insomma, io, come dicevo, ho seguito la partita su DAZN e non ho seguito Adani, che è stato la seconda voce, credo, più criticata da tanto tempo, e sì, insomma, a volte sale un pochino sopra le righe. Credo che sia un grande conoscitore di calcio, Dani. Il problema è che fa trapassare e tramandare i suoi concetti in maniera un po' troppo esaltata, esagerata, e con un po' poca un po' poco equilibrio, che secondo me in questo lavoro è molto molto importante. Sono le 11 e quindi purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, ma insomma, durante la programmazione, durante il palinsesto di giornata di Radio Bianconera, c'è sicuramente tanto tempo e tanta disponibilità per voi di interagire. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore mattutine e vi auguro un buon proseguimento di giornata, e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Tornata, buongiorno ragazzi, ben ritrovati, una settimana, eh? Allora quando poi saranno quelle effettive cosa succede qua? Cosa succede? Succede che intanto la mia tosse rimane sempre lì così, nonostante la voce sia leggermente migliorata, eh? Ho questa certezza, sono molto felice di ciò. E che cosa è successo alla nostra Juventus in questa meravigliosa settimana? Mi annunciano Selic dal nulla mi arriva questa notizia, come a dimostrare che, vedete ragazzi, le cose si fanno magari in maniera leggermente così più rallentata, si fanno in maniera un po' più silenziosa, ma si fanno. Questa è insomma un po' il modo più semplice che abbiamo per cercare di rimanere pacatamente sereni, ecco, diciamola così, un modo per tranquillizzare gli animi che ieri intanto si sono accesi con questa finale. Ho letto di tanti che nonostante l'amore magari anche dettato da una parentela, perché no, Italia e Argentina sono state spesso, no, avvicinate anche per questioni di immigrazione negli anni ovviamente che furono nei primi del Novecento in particolare, però insomma c'è sempre stata un po' questa sorta di fil rouge, no, tra le due nazioni, che si sono completamente invece divise poi adesso. Tant'è che ieri praticamente quasi tutti quelli che conosco tifavano Spagna e hanno avuto ragione di farlo poi, perché sono stati anche accontentati poi nei festeggiamenti. C'è chi ha criticato il gioco dell'Argentina, c'è chi ha detto: avete visto alla fine cosa succede? Che alla prima partita seria, visto che a quanto pare il girone dell'Argentina, e più che il girone, il cammino dell'Argentina nel mondiale, pare essere stato leggermente facilitato, ma fonti certe non ce ne sono. Pare che appunto alla prima partita seria, ecco che cosa succede, l'Argentina soccombe, no? Va in fatica, va in difficoltà, anche se proprio non è che abbiano giocato contro il Rimini e la Sassarese, con tutto il rispetto per queste due floride realtà. Però ecco, il risultato di ieri è piaciuto a tanti, è piaciuto anche a me, tifavo anch'io Spagna sinceramente. Ci sarà da capire adesso, finalmente con questa fantomatica conclusione, come si evolveranno tante situazioni di mercato anche in casa Juventus. Mi porto infatti così poi a parlare di questo anche, cioè mi agevolo proprio nel discorso a questo punto, portiere, visto che insomma non c'è stata una variazione di programma e di nulla nel corso di questa settimana, e ora, solo ora, con finalmente questa conclusione della competizione, capiremo se era una frase detta tanto così per dire, bisogna aspettare la fine del mondiale per capire effettivamente quale sarà il discorso legato al DB Martinez, o se invece era una frase detta così per prendere tempo e per cercare di in qualche modo arrangiarsi, organizzandosi, guardandosi attorno. L'amichevole con il Basilea, di cui parleremo anche in maniera un po' più approfondita nella seconda parte, perché avremo il collegamento con Camillo, che era lì a vederla anche per Radio Bianconera. Quell'amichevole ci ha parlato, ci ha raccontato di una situazione quantomeno legata alla porta, mezza serena. Ci hanno raccontato anche nel corso della settimana che alla fine tra Di Gregorio e Perin è più Perin ad avere mercato, ma lo sapevamo anche questo, anche perché Perin, tra virgolette, si accontenterebbe non di una squadra di primissimissima fascia, ma anche di andare leggermente più in giù in classifica, cosa che magari invece non accadrebbe con Di Gregorio. Quindi il discorso portiere è sempre apertissimo, sempre molto legato proprio a cosa si capirà adesso a questo punto dalla fine del mondiale, ma mi sembra che non è che si sia evidenziato chissà che cosa, ripeto, in questo mese, diciamo, legato alla competizione. Succede anche che però dall'altra parte ho letto una cosa questa mattina che mi ha un po' anche fatto pensare ancora una volta di più, se è possibile, ovvero pare che con questa estrema, pazzesca necessità, no, di vendere da parte della Juventus, si debba un attimino anche così riorganizzare le idee e dire: va bene, dobbiamo vendere. Chi vendiamo effettivamente? Chi è che ha abbastanza mercato da essere venduto con facilità? Si parlava di Thuram. Non sta bene, non si sta ancora allenando. Se questa situazione, questo problema al ginocchio non si mette a posto, non torna indietro letteralmente, come fai a venderlo? Impossibile. E quinto ditene. Bremer, abbiamo sempre parlato di Bremer e di come questo giocatore sia uno dei pezzi da 90, no, di questa squadra, e che quindi, ragazzi, cioè, te lo piazzo veramente in un nanosecondo, Bremer. Non mi sembra, anche perché le uniche pare mezze proposte arrivate sono quelle del Bayern Monaco, che poi è un po' lì che tace adesso. Parlavamo anche di Gregorio, ovviamente, ma anche qua offerte zero. Mi tirano fuori il discorso su Kalulu adesso. Kalulu non si tocca, l'abbiamo detto, era nella lista degli intoccabili Kalulu. Non scherziamo, Kalulu non si tocca, quindi ora va bene tutto, va bene che c'è bisogno di fare cassa, va bene che la Juventus ha bisogno di incrementare un po' le casse con del denaro fresco, ma andare toccare uno degli intoccabili, che cosa vuol dire? Che sei veramente disperato, perché ti stai rendendo conto che tutti quelli che pensavi di vendere in qualche modo non stai riuscendo a venderli, e allora ti aggrappi a uno dei pochi che sai sicuramente possa aver mercato. Detto che poi questo sai sicuramente di possa aver mercato è un discorso che possiamo fare così noi adesso pur parlè, ma che poi le basi effettivamente o un riscontro effettivo io non so se ci sia da qualche parte. Quindi quanto sta facendo fatica la Juventus, ma in generale un po' tutte, no? Perché sento anche il Milan col discorso su Leao, la Roma, tifosi matti, arrabbiati, che espongono striscioni a Trigoria per lamentarsi del mercato che non decolla, l'Inter beffata 32 volte tra giocatori che le vengono soffiati, giocatori che hanno preso ma poi non vengono ritenuti idonei dal CONI, quindi c'è ancora aiuto, ancora peggio. Che cosa sta succedendo a questo mercato 2026? Una debacle dopo l'altra, un non annuncio dopo l'altro, una difficoltà dopo l'altra. E la cosa, diciamo, il clamore che mi ha fatto tirar fuori questo pensiero è proprio quando leggi che per cercare di far cassa a questo punto, che cosa deve fare la Juventus? Forse pensare di puntare ancora una volta sulla cessione di un giocatore che non avresti voluto cedere, ovvero appunto Pier Kalulu, perché tutti gli altri sono ancora lì che aspettano una effettiva richiesta, un effettivo piccione viaggiatore in arrivo con un'offerta da parte di qualunque club. La beffa delle beffe è anche un'altra stata in questa settimana. Ora, scusate se mi ripeto, però ho cercato di raggruppare un po' tutto quello che è accaduto in mia assenza. Muaremovic, che un po' qualcosa ti doveva fruttare, lo sai, e sei felice di questo, per carità, che mi va al Leeds. Ma perché tu vuoi andare al Leeds quando in teoria avresti potuto riniziare un percorso in una squadra dove comunque sei diventato un giocatore importante e che sì, ti ha un po' chiuso la porta, però non c'è più nessuno di quelli che quella porta avevano deciso di avvicinarla alla chiusura, ripeto. Che cosa porta poi quindi le squadre a decidere questo destino per i propri giocatori? I soldi che dalla Premier arrivano così, schioccando praticamente le dita. Ora io schiocco le dita e invece chi abbiamo? Massimo Zampini. Buongiorno!
3: Ciao, buongiorno a voi, ciao!
2: Io sono un po' scioccobasita, diciamo così, da quello che sta continuando ad accadere nel calcio di questo mercato 2026, ovvero questa mattina mi tocca leggere che la Juventus confida ancora di dover più che altro anche cedere 1-2 giocatori importanti o comunque che possono avere un bel mercato per fare un po' di cassa, ma questi famosi giocatori che avevamo tutti immaginato quali potessero essere, tutti sapevamo quali potessero essere, al momento non hanno praticamente mercato. E allora dove va la Juventus a cercare, no, di racimolare qualcosa da uno di quelli che erano ritenuti intoccabili, ovvero Pier Kalulu? È una boutade così del 20 luglio o ci può essere una realtà?
3: Va, secondo me è una boutade. Allora, non sarei scioccato dell'assenza di offerte per chi purtroppo ha reso poco o niente, ha ingaggi alti, sta bene a Torino, quello faremo fatica. Anche l'altra volta quando ci eravamo sentiti, come chiedevi il primo colpo, io dicevo le cessioni, cioè per me quest'anno veramente io festeggio alle cessioni più che agli acquisti, perché questa
2: più che
3: cosa
2: agli
3: di avere 20... sì, perché questa cosa di avere 28 giocatori e l'attenzione ai conti diventa una cosa fatta veramente con l'acqua alla gola, ovviamente, che ci porterà poi a fare gli acquisti come sempre il 31 agosto, magari al prezzo sbagliato, a condizioni non convenienti, come con Openda, e invece se tu riuscissi a liberarti di qualcuno sarebbe meglio. Ora poi arrivi a Kalulu ed è quello che l'unico che ha fatto tutte le partite fisicamente a posto, ne ha fatto uno e più ruoli, li ha fatti più che dignitosamente, chiaramente l'ultimo che dare via. Poi è una squadra, secondo me, nella quale, devo dirti la verità, tutti hanno un prezzo. Cioè qua io fatico, ci sono stati tanti anni di Juventus nei quali pregavo che 1, 2, 3, 4, 5 giocatori proprio non fossero neanche presi in considerazione. Io in questa sì, spero tantissimo che Kalulu resti, e secondo me resta di sicuro, una semi-butad. È chiaro che tutto per me ha un prezzo, cioè se tu ti rifai in mezza squadra con Kalulu probabilmente hai fatto comunque un super affare di mercato qualche anno fa, pagandolo 15-18 così, eppure quello potrebbe avere un senso. Però insomma direi che prima di Kalulu bisognerebbe cercare di cedere gli altri 20, ecco, la terrei come ultima ratio proprio.
2: Sono abbastanza d'accordo con te, anche perché l'arrivo di Selic, insomma, non ha destato particolari sospetti, per carità, non è legato quindi al desiderio di liberarsi proprio, no, del francese, ma perché sicuramente si era così proposta l'idea, si era così, si è lavorato in maniera anche molto silenziosa. Ecco, è un mercato forse che ci lascia un po' così, non dico in difficoltà, ma quasi, perché le uniche operazioni che abbiamo visto fare realizzarsi fino adesso in casa Juventus sono praticamente operazioni di cui si era parlato poco e nulla. Tutte quelle che continuiamo ad urlare a microfoni aperti sono ancora lì in pieno stallo, se non addirittura in fase regressiva.
3: Sì, e poi c'è secondo me forse anche il modo di fare, ma non lo so, questo se sarà così, però devo dire che quest'anno per ora, in mezzo a miliardi di voci, è arrivato a sorpresa in un giorno Carnevali, a sorpresa in un giorno Massara, a sorpresa Ecator, a sorpresa Celik, e questo non per dire che i giornalisti si occupano di mercato, ma anche noi che lo raccontiamo, insomma, ogni giorno così inventino qualcosa, bensì che magari la Juventus nuova ha un po' meno legami con, o vuole averne di meno con gli esperti di mercato, i giornalisti, vuole fare le cose in silenzio come vanno fatte in effetti. Quindi tu arrivi su Celik quando a Roma, ora che ci piaccia o meno, poi quello è un altro discorso, lo vedremo durante l'anno, però quando a Roma sono sicurissimi di averlo da loro, poi sarà una tragedia per loro, né un grande trionfo per noi, però è il modo di fare giusto, e anche se gli altri ti odiano, dicono corretto, beh, così si fa il mercato. C'è un giocatore libero, non ha ancora firmato per la sua squadra, io vado e gli offro di più se voglio, e me lo prendo, non bisogna avere timori in questo senso. Quindi forse c'è anche questo, Giulia, che noi leggiamo e ascoltiamo e diciamo quando uno le ha 20 notizie al giorno, e magari loro oggi stanno facendo altro. Sarebbe un bel modo, un progresso secondo me nel modo di lavorare.
2: Un progresso che però, secondo quello che tu mi hai appena detto, potrebbe togliere le poche certezze che tutti pensavano di avere, ovvero che tra i primi ad arrivare sarebbe stato un attaccante, tra i primi ad andare via sarebbe stato un portiere, tra i secondi ad arrivare sarebbe stato lo stesso portiere che sostituisce il portiere che è andato via. Tutto questo si sta un po' smaterializzando al momento.
3: Ma guarda, io credo che il mondiale, ma lo pensavo già prima, poi ho sperato che non essendoci l'Italia tutto sommato ci coinvolgesse meno, ma il mondiale ormai l'ho imparato, l'abbiamo imparato, se rallenta non c'è niente da fare, c'è tutta una serie di, non solo chi gioca il mondiale ovviamente, ma anche gli addetti ai lavori, cioè c'è un mondo comunque del calcio intorno ai mondiali, e tra l'altro la finale con Argentina, Spagna, aveva tanti giocatori a partire da Dibu Martinez, ma anche a tanti altri protagonisti di campionati importanti, che quindi secondo me rallentano, perché anche se non ci gioca magari il tuo giocatore direttamente, magari il suo compagno dell'Atletico Madrid, faccio un esempio, sta giocando ancora lì, e allora questo rivoluziona anche il pensiero su Nico Gonzalez, che intanto si è giocato la finale da protagonista. Beh, cambiano tante cose al mondiale in un mese secondo me, quindi quello pure ha rallentato, e quindi si è andato su colpi un po' più del nostro mercato, semplici, al prezzo giusto, vendendo poco dei giovani, acquistando poco. Io penso che ora portiere e attaccante l'hanno detto in tutti i modi, ora li faranno, poi anche là la bravura deve essere trovare una soluzione intelligente, cioè ripeto, non vuol dire arrivare alle condizioni del PSG per Colomboni, cioè non vuol dire bravo, ho preso l'attaccante, ho pagato 50 milioni, uno che tra un po' scade, che ha fatto un gol l'ultimo anno che loro non vogliono assolutamente e che comunque ha 27 anni, non 21. Quindi secondo me devi anche essere bravo a trattare, però per me il fattore tempo, Giulia, io sono d'accordo, è importante, cioè ha un valore economico. Sì. Avere un giocatore il 20 luglio o il 31 agosto cambia buona parte della sua stagione in linea generale.
2: Torniamo infatti poi dicendo una cosa come quella che hai detto tu adesso, a parlare anche di come sicuramente questa finestra di mercato così ampia rovini un po' poi proprio la creazione delle squadre stesse, cioè renda tutto molto più difficile, molto più complicato, molto più lungo, perché se tu hai un mese e mezzo, ti esagero, in cui devi fare tutto, ovviamente non puoi permetterti di dire ci risentiamo la prossima settimana, ci risentiamo a fine mese, ci risentiamo a fine mondiale, no. Devi fare tutto adesso, però è una riforma che a quanto pare non piace a nessuno e non verrà mai fatta, nonostante io la sposerei a pieno. Non so tu cosa pensi di questo.
3: Sì, a me scoccia, devo dire, il fatto che che cominci a me, per me, allora intanto la prima giornata di campionato è importante esattamente come la trentesima, anche se poi sembra di no, e ogni tanto noi andiamo a giocarci queste prime due partite dell'anno, come dire, speriamo vadano bene, poi talvolta vanno bene, non è questo il problema, le vinci, però le vinci a che prezzo? Le vinci al prezzo che ti arriva un Cove Miners che si è fatto un mese di certificati, insulti, allenandosi in parte, così ti arriva e ti fa una stagione che abbiamo visto qual era, non sarà quello l'unica colpa, ma io l'avrei voluto vedere un Cove Miners il 15 luglio a Torino, tranquillo, a lavorare un mese con la squadra, a cominciare a gestire la pressione. E la stessa cosa vale quando tu prendi Openda. Ora Openda è andato male, quindi sarebbe andato male comunque, ma anche lì un conto è lavorare un mese e mezzo col giocatore, cominciare a fargli conoscere tutto, fai le amichevoli, magari fai un gol, fai due gol, e cambia tutto. E invece quando lo prendi l'ultimo giorno, il 31, a condizioni assurde come quelle del decimo posto e gli dai 40-45 milioni, non te ne libererai mai, questo l'abbiamo già capito. Io là sono d'accordo con te, forse insomma inizia un po' prima, o almeno se non approfittassimo proprio di quelli che crediamo siano i saldi, Giulia, ma che saldi sono? Se ho pagato Cove Miners 52 più 7, Openda 40, io capirei se poi l'ultimo giorno dici mi danno Colomoni gratis, vabbè, ho aspettato, ma non funziona così, l'abbiamo capito, oh.
2: Pensa un po' che fino adesso l'unico che era riuscito ad arrivare a portare il famoso Colomuani a Torino era stato Cristiano Giuntoli. Cioè, quindi va, pensa un po' alla fine questo giocatore che è entrato nel desiderio collettivo del tifoso bianconero.

0: Un giocatore che sì, ha fatto bene a Torino, è vero, in 5 mesi, poi però l'anno dopo è come adesso se uno dovesse valutare Douglas Luiz, fondamentalmente, che ha fatto paura, no, Douglas Luiz, magari Maupenda proprio, no? Che ha fatto bene all'Ipsia, viene alla Juve, fa una stagione disastrosa, che è al pari quasi più o meno di quella fatta da Colomoni al Tottenham, e poi lo deve cercare, cioè è folle come noi non si riesca appunto a gestire una trattativa come questa e dall'altra parte poi però si faccia fatica a cedere, cioè, non lo so, a cedere un giocatore che ha fatto male tanto quanto lui, non lo so,
1: Sì,
0: mi
1: questo
0: sembra
1: c'è.
0: tutto strano, non riesco neanche a spiegarlo, nella mia testa è confuso come
1: No,
0: esattamente
1: sai,
0: forse nella vostra.
1: ci accompagna da anni questa cosa, non riuscire a cedere, però tutti ci chiedono prezzi altissimi per i loro giocatori, anche se non sono reduci da grandi stagioni, ma secondo me là il punto è che la Juve in questo momento non è forte come società, poi magari lo sta cercando di tornare adesso, non è forte sul campo e dà super ingaggi per convincere i giocatori. Giocatori che poi si siedono a Torino senza capire bene la responsabilità che sia qui. Quindi secondo me è quel cane che si morde la coda nel continuare a prendere, a pagare, a strapagare poi l'ingaggio e poi dire oddio, però i miei non vanno mai via mentre gli altri mi chiedono tanto. Il PSG in questo momento qual è il punto? Che pure se si tenesse Colomoini in giardino a palleggiare con i cani di Al-Khelaifi, probabilmente loro farebbero la loro stagione trionfale allo stesso modo, non gli cambia nulla, mentre per noi tutto il mondo sa che la Juve cerca una punta, esuberi, non può spendere tanto, ma allo stesso tempo nessuno vuole regalarle nulla, cioè è una cosa complicata. Quanto aggiuntoli? Ti aggiungo perché poi non bisogna, cioè non c'è il bene e il male, né in Comollini, né in Giuntoli, né in altri. Giuntoli ha anche portato Kalulu ed è anche l'unico tra questi che è riuscito a fare un mercato. Non dico completo perché poi purtroppo, come dicevo, ha preso 2 o 3 giocatori a 2 giorni dalla fine del mercato, Nico con Conceição, Cobb Miners e tutto il resto, però lui a fine giugno ti aveva già preso il portiere sbagliato, che si è rivelato, diciamo, non all'altezza dei precedenti di Gregori, aveva preso Douglas Luiz, ha preso presto Khéphren Thuram, cioè che è un po' l'idea che abbiamo oggi, come dire, proviamo a fare già in ritiro una buona parte della squadra, poi ti accorgi che anche quello non basta, perché poi hai completato la rosa a fine mese e purtroppo Nico ha avuto 1.000 problemi fisici. Ma mi sembra che la Juve arrivi in tutti i mercati, cambiano i dirigenti, ma arrivi sempre con l'acqua alla gola alla fine, in
0: Sì.
1: questa ricerca disperata di saldi, che saldi non sono mai. Questa è la verità.
0: Una ricerca disperata davvero di cercare di anche accontentare un po', no? Gli allenatori. L'anno scorso Tudor non era stato accontentato, l'anno
1: No,
0: prima
1: no.
0: Thiago Motta era stato accontentato in tutto e per tutto, soprattutto per quanto riguarda le cessioni, perché forse la grande colpa di Giuntoli era stata quella, aver esageratamente messo la mano sulla spalla all'allora allenatore della Juventus dicendo facciamo quello che vuoi. Lì forse avrebbe dovuto un attimino essere più forte e mediare un pochettino di più. Spalletti non è però Igor Tudor. Spalletti non dirà, vabbè, non importa, anche se non ce l'avete fatta.
1: Questa è una bella domanda. Io ti dico una cosa, io mi sono ripromesso però durante l'anno di non prendere mai le parti di Spalletti o di Carnevale, cioè io mi sono molto stufato, ecco questa è la prima cosa, mi sono molto stufato delle fazioni, cioè prima c'era Allegri, Giuntoli, poi è diventato perfino Motta, Giuntoli pure se si erano scelti a vicenda, poi è diventato, sappiamo insomma com'è andato tutto questo, poi arriva Tudor, poi però invece va via Giuntoli, poi capiamo il Comolli conferma Tudor, lo rinnova ma non vuole Tudor, poi francamente mi sono rotto di veder divisa anche la tifoseria tra povero Tudor, non gli hanno preso i giocatori, povero, povera Juventus, Tudor non è all'altezza, povero. Ragazzi, quali scelte le fanno loro? Per me sono un gruppo unico. Io quando sono cresciuto Juventino c'erano Boniperti, Trapattoni, Gianni Agnelli su, mai mi è venuto in mente di dire povero Trapp, voleva. Povero Boniperti, Trapp è troppo. Cioè, non è così che funziona. Nella triade mai mi è venuto questo pensiero. Povero Marcello Lippi avrebbe voluto. Non importa, la società fa la società, l'allenatore è l'allenatore. E io non voglio trovarmi a ottobre a dire povero Spalletti, è colpa di Carnevali. O al contrario, gli hanno fatto una grande squadra e lui non riesce col suo gioco. Mi sono rotto. Per me è la Juventus. Quindi non voglio sentire dopo recriminazioni di allenatori, società, li voglio vedere uniti, abbracciati in conferenza stampa tutte le volte.
0: Questa è una nuova triade?

0: Insomma,
1: vediamo,
0: può diventarlo?
1: Sì.
0: Può diventarlo?
1: Guarda, io sono un po' più ottimista così, a intuito, perché per ora nulla ci dice che andrà meglio. Mi sembra una cosa fatta in modo più normale, più completo, perché giunto gli sembrava un'idea giusta e normale, però poi non gli hanno fatto, cioè, non c'era la società sopra, lui parlava solo con Scanarino sopra, che non era un esperto di calcio.
0: No.
1: Massara hanno messo Carnevali, Carnevali accanto Chiellini, quindi in questo senso comunque, per quanto ognuno abbia i suoi ruoli definiti, sotto c'è Ottolini, cioè mi sembra strutturata la squadra, la società in questo momento, con gente che conosce molto bene il calcio italiano, navigati, sanno come funziona tutto, dal palazzo al mercato, a come si costruisce una squadra. Ecco, dove c'è almeno razionalità sono un po' più ottimista, poi devono dimostrarcelo tutti. Carnevali, Massara, Chiellini comunque sta crescendo, cioè non abbiamo idea se poi sia una triade che porterà trionfi, però perlomeno ha una sua logica.
0: Grazie Massimo,
1: grazie.
0: Buona
1: a te
0: estate.
1: Giulia, grazie a voi, ciao.
0: Ci
1: a voi
0: sentiamo,
1: ciao,
0: ovviamente, ciao. Ci risentiremo sicuramente poi verso l'inizio del campionato, anche perché ormai non è che manchi più così tanto. Andiamo in pausa.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.

0: Buongiorno, ben ritrovati ragazzi. Così, non, una piccola sorpresina. Piccola sorpresina. Andiamo un po' sulla chat, che ci sono un sacco di cose da leggere e da ascoltare. Finalmente un po' di luce. Ciao Francesco dalla Calabria. Comunque potevi farlo meglio il tuffo che... meraviglia. Abbiate pazienza, l'ho fatto il tuffo bene, per chi l'ha visto, ma boh, è venuto così il video. Secondo me il Dibu è forte mentalmente, dice Michele da Verona, ma ho il timore che verrebbe alla Juve solo per svernare come hanno fatto Paredes e Di Maria. Allora, Paredes è stata una bella batosta, posso dire, mi aspettavo molto, molto di più da lui. Di Maria anche ha fatto quello che poteva ed era, vi ricordate, l'anno anche lì del Mondiale, era esageratamente focalizzato su, no, non mi ricordo se il mondiale, sì, comunque c'era una competizione in cui l'Argentina poi è risultata anche tra l'altro vincitrice, però insomma è il mondiale, era il mondiale, sono 4 anni che è venuto Paredes, non mi ricordavo. E anche lui, no? Vi ricordate che si diceva, sta tenendo la gamba, vedete che non fa quello che dovrebbe fare. Non lo so se verrebbe a svernare, so di per certo che tra lui e Di Gregorio, se poi sbagli questa, nel senso che se prendi il Dibu, ma poi succede qualcosa di poco positivo, io ho paura che poi arrivi di nuovo a pentirti. Quindi se è da svenarsi, allora il Dibu lasciamo stare. Mi continuo a tenere Di Gregorio e mi auguro con tutto il cuore che questo sia l'anno giusto per lui. Al di là delle critiche, al di là delle ammissioni di una eventuale futura colpa che quindi potrebbe arrivare ad esserci in caso di mancata conclusione positiva di una trattativa che tu stai urlando ai 420 di aver messo in piedi ormai da tempo, perché che la Juventus volesse che abbia bisogno, comunque che voglia un cambiamento in quella zona del campo in particolare, lo diciamo praticamente da quando il campionato è finito. Quindi ora non so cosa vorrebbe dire nel caso avere a che fare poi con una retromarcia clamorosa. Non lo so, però non è quella trattativa le che mi al momento mi lascia, mi fa dire, vabbè, stiamo sereni se arriva lui, no? Non lo so. L'amichevole, dice Valerio Da Lucca, quella di cui parliamo tra poco poi, ci ha detto che Gatti, Arthur, Openda, Miretti e Rugani sono imbarazzanti. Il calcio è un'altra cosa, molto severo. Come richiesto ti segnalo, mi dice Beppe, che la canzoncina Cartonato è disponibile su tutte le piattaforme musicali con autore Go Dale Go, se lo volete. Vi ricordo la famosa canzoncina con cui mi avete frantumato i capelli per settimane fino a quella passata. Ora vediamo se qualcuno mi tira in ballo di nuovo l'ascolto. Sapete che non ho problemi. L'ho fatta ascoltare ovunque e a chiunque oramai. Beppe da Torino fatto. Non arriva nessuno, prima devono finire i saldi. È dura, ragazzi, devono finire i saldi prima dell'inizio di qualche trattativa intelligente. Allo Juventus servono giocatori di esperienza, senza se e senza ma, o rimaniamo scarsi, dice Lorenzo d'Albano Laziale. Bellissimo che Carnevali lavori senza far spoltrare nulla all'esterno, ma alla Juventus in tutti i reparti servono giocatori di esperienza e ovviamente di grande personalità. Conclude così il messaggio, sempre Lorenzo. Ascoltiamo qualcosa.
1: Ciao Giulia, buongiorno a Massimo Mariano.
0: Ciao.
1: Vorrei chiedere a Massimo, no, ma che
0: Oh,
1: spiegazione si dà
0: caspita.
1: lui dell'operazione Cator? perché per me è un'operazione che non ha alcun tipo di senso. Cioè, spendere 18 milioni per un ragazzo che devi vedere in pre-season se ti convince oppure lo dai in prestito. Cioè, che senso ha in un momento in cui tu non hai fondi per comprare altri giocatori che ti servono però, come il pane? Comprare un ragazzo così, giusto per girarlo in prestito a qualcuno. E poi un'altra cosa, come secondo
0: Sì.
1: lui si potrebbe mettere pressione a Kinè per prendere dei provvedimenti nei confronti dell'Inter, dato che a mettere pressioni sulla Juventus ci hanno sempre pensato i giornali, soprattutto la Gazzetta dello Sport. Mentre per quanto riguarda l'Inter, dato che questo fenomeno non si sviluppa mai dei media, come potremmo fare noi a mettere pressione a Kinè?
0: No, mi dispiace non aver ascoltato il tuo messaggio prima, ma sulla cosa di Chinè lascio perdere, io non so cosa rispondervi quando giustamente voi avete queste domande da porci, ma io non credo che si possa fare assolutamente nessuna pressione su nessuno. Sul discorso legato ad Ekator, ti dico che Ekator sapeva benissimo che sarebbe arrivato a Torino e che sarebbe stato, tra virgolette, in prova, nel senso che nel corso di questa preparazione, tra l'altro, Ekator è alla Contina, al J-Medical, a fare gli esami appunto per cercare di capire l'entità di questo problema accusato. Poi, cioè, capite anche la sfortuna ogni tanto quanto ti fissi e ti voglia per forza di cose pungere. Lui che ha una voglia matta di mettersi in mostra, comunque di dimostrare, legata però anche ad un po' di ansia, perché lo ha detto anche Spalletti, no? Dopo la partita, lui era molto in agitazione comunque per questa prima uscita, è comunque un ragazzo giovane che sì che ha già vestito la maglia azzurra, però pare che al momento insomma sia peggio la maglia della Juventus che quella azzurra per un giocatore che magari appunto è ancora alle prime armi, quindi era molto ansioso di far bene, e la cosa peggiore che possa capitarti è che proprio con questa ansia tu invece poi arrivi a farti male, è quello che gli è successo. Quindi immaginate anche un po' la frustrazione di questo ragazzo che non aveva solo voglia di spaccare il mondo, mescolato a comunque un attimino di ansietta, e che poi invece si vede obbligato a lasciare il campo dopo pochissimo per un problema di cui adesso capiremo meglio l'entità, appunto, anche grazie a Camillo. L'idea, credo, che adesso viene tirata fuori questa mattina, la tira fuori la Gazzetta, sarebbe quello di usare Ekator come pedina di scambio, come giocatore per ingolosire un pochino il Parma in questa famosa operazione Pellegrino. Io non so quanto uno valga l'altro, quanto uno sia migliore dell'altro, sono entrambi giovani, sono entrambi, insomma, abbastanza inesperti per quanto riguarda una big. Non la vedo uno per, cioè, non lo si manderebbe in prestito tanto per, lo si manderebbe in prestito in questo caso anche per cercare di arrivare ad una alla conclusione di un'operazione che al momento è lì messa un attimino in stand-by. Pensate un po' quanto possa essere complicato fare mercato adesso se tu hai in stand-by un'operazione col Parma. Vabbè, parentesi, ieri Pusca, che è il giocatore che è stato mandato al Genoa, no? Nell'operazione Ekator, segna il gol del 2-1 contro il Trento, niente di che per carità, in questa la prima amichevole anche giocata dal Genoa in Trentino. E quindi vedete un po' qua anche quale sliding doors come iniziano a farsi sentire. Ancora vocale.
2: Ciao a tutti, Stefano da Prato. Se tieni Di Gregorio devi rinforzare il centrocampo e la difesa, perché meno palle arrivano a Di Gregorio e meglio è. Però non è facile, quindi forse è più facile cambiare un portiere e prendere un portiere più forte.
0: Non lo so se effettivamente può essere così, così facile. State vedendo che la facilità non è di casa, non soltanto a Torino, un po' in tutta Italia. Ancora, vocale.
3: Buongiorno, sono Davide d'Attaggia. Io volevo
0: Ciao.
3: Dire una cosa.
0: Dillo.
3: Secondo me, a parte l'immobilismo sul mercato, sia in entrata che in uscita, sì. Ma questa volta volevo riferirmi più su quelli in uscita. Non si è ancora riusciti a mandare via quelle mele marce che stanno rovinando la Juve, che stanno all'interno dello spogliatoio, che pensano di essere dei fenomeni, ma invece non sono neanche dei giocatori in grado di fare la Serie A, ma non è quello di stare all'interno della Juve. E non parlo solo di valore tecnico, io parlo di valore morale, di valore di spirito, di gruppo, di tutte queste cose qua, perché secondo me sono dei giocatori
0: allora
3: tecnicamente migliori, tipo Douglas Lewis, insomma, comunque buoni giocatori che la Juve ha acquistato negli anni, che però hanno deluso, ma anche perché non sono mai stati accettati, secondo me, da questo spogliatoio. Grazie.
0: Quindi tu me ne fai un discorso veramente, veramente ampio, però non mi fai nomi, è questo che mi dispiace. Se mi facessi nomi io ti potrei rispondere, non mi puoi dire soltanto così per un sentito dire. Vediamo se Camillo è d'accordo con il tuo messaggio. Buondì!
4: Ciao Giulia, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, finalmente posso chiamarti, sono molto contenta di ciò.
4: Vedi,
0: posso disturbare anche te.
4: Vado a Ruba.
0: Vai a Ruba e ci sono i saldi adesso, occhio, non ti svalutare. Non ti svalutare troppo.
4: Idee.
0: No,
4: non
0: assolutamente.
4: Idee.
0: No, zero, idee. Io ho le idee, ma è morte le mie idee, non ti preoccupare. Senti, allora Nicola D'Aversa chiede perché in Spagna vengono mandati in campo ragazzini 17-18 anni? Noi prendiamo un ragazzo dal Genoa già con 2 anni di esperienza in Serie A per fare cosa? Per darlo in prestito perché è ancora troppo giovane?
4: Ma a parte che non c'è ancora nessuna certezza che possa andare in prestito, e l'unica cosa che ha fatto oggi è cattare le visite.
0: Ecco, ci sono novità già, no? No.
4: No, le ha fatte, lui ha parlato anche con qualche tifoso, ha detto speriamo bene, e poi adesso già è uscito, ormai escono dalla via secondaria, e quindi sostanzialmente adesso aspettiamo un po' il comunicato. La cosa che posso dire è che mi ha impressionato dal punto di vista fisico, perché è molto più grosso di quanto me lo ricordavo al Genoa. Ma il concetto è che a me piace quando adesso tutti diranno la Spagna, gli spagnoli, ci sono delle cose però, Giulia, che vanno dette, perché se noi pensiamo di creare il modello spagnolo in un mese o in 3 mesi, in 4 mesi, stiamo sbagliando tutto, ma nella visione totale della progettualità. Ieri De La Fuente allenava tutti i giocatori che aveva già allenato nei settori giovanili, a parte Yamal, Cubarsí, che erano troppo giovani, e Laporte, che ha fatto la trafila con la Francia. Quindi è un lavoro di tantissimi anni, quello che poi ha portato a una vittoria di un mondiale, è un lavoro di 10 anni, e non possiamo cercare di scimmiottarlo in un mese. Quello che possiamo fare, secondo me, è cercare di aumentare il patrimonio della Juventus con dei giocatori di valore, ed Ekator è un giocatore di valore, però dovrà poi dimostrare lui di essere di quel livello lì. Cioè, non possiamo paragonare Ekator a Yamal e Cubarsí. Non so come dire, non è che guardiamo in base all'età, noi dobbiamo guardare in base al valore, e lì stiamo parlando di 2007 clamorosi, perché il Barcellona gioca con le stesse modalità della prima squadra già dai bambini 10. Noi invece abbiamo gli allenatori in Italia dei settori giovanili che, a parte, non fanno quello nella vita, quelli dei settori giovanili molto bassi,
0: quelli piccoli,
4: molto piccolini, ma che studiano Guardiola. Il discorso è quello, cioè tu non puoi chiedere a un bambino di 10 anni che deve giocare come il City di Guardiola, ragazzi miei, così non andiamo da nessuna parte. Bisogna tornare a insegnare il divertimento,
0: le basi, le basi, il divertimento, manca questo. Io, proprio,
4: cioè la cosa che vedi nella Spagna è che hanno una capacità di giocare sempre la palla anche sotto stress. Noi almeno bisognerebbe insegnare quello ai giocatori, perché poi arrivare a quei livelli lì è anche un aspetto caratteriale di ansia, di saper reagire a tante cose. Perciò ecco, io sono un grande fan della Spagna, avevo anche detto che se la Spagna non avesse fatto cavolate negli ottavi, quarti, perché erano le partite dove di solito la Spagna si complica un po' i piani, sì. Se poi fosse arrivata in semifinale diventava per me inevitabilmente la squadra favorita. Poi ci ha messo ovviamente del suo uno dei peggiori CT delle nazionali, che è Deschamps, ma questa è un'altra storia. E però la
0: non ci sarà più poi, le... dalla prossima no. competizione non ci sarà più Deschamps, quindi non ti preoccupare.
4: No, però ti posso dire una cosa rispetto a ieri, è che ho visto una narrazione completamente diversa. Io l'ho guardata su DAZN, ma
0: io purtroppo no, ero con amici, ho dovuto guardarla sul canale pubblico, ma ho cercato di limitare il possibile il volume nelle mie orecchie, perché era veramente che peccato, che peccato.
4: Ho visto una narrazione di la compattezza dell'Argentina, la grande fase difensiva dell'Argentina, il grande carattere dell'Argentina. Se l'avesse fatta la Juventus quella partita lì nella finale, apriti cielo. Cioè, ma anche dai nostri tifosi, perché zero tiri in porta in 120 minuti, ne avevamo parlato per mesi, anni, di una roba del genere. Quindi la narrazione va sempre sulla simpatia, perché l'Argentina ha fatto una partita indecente con dei
0: ha fatto un campionato, posso dire, un campionato del mondo indecente, con vittorie contro squadre anche più che abbordabili nei minuti di recupero, o sempre un po' sul filo del ma questo gol è stato un po' così aiutato, senza dire credo niente di strano, anche perché sento e leggo soltanto pensieri simili. Quindi ha dimostrato, secondo me, alla fine davvero questa a finale qual è stata la squadra più forte, punto, senza nessun'altra valutazione strana. Però ecco, visto che nella squadra dove hanno perso, diciamo, appunto, dove hanno salutato la possibilità di essere forse anche per la prima volta, o comunque vincere appunto per due volte di fila un mondiale come nazione, c'era il portiere di cui adesso si inizierà a parlare in maniera sempre più importante. Ecco, io il tuo pensiero sul Dibu me lo ricordo molto bene, quando c'era stata quella cosa tirata in ballo su Svilar. Rimani sempre di quell'idea?
4: Ma guarda, io ti dico, io ho dei dubbi su Dibu Martinez, al netto della prestazione di ieri, dove comunque ha fatto un sacco di parate importanti.
0: Sì.
4: E secondo me ha dato l'idea, no, di essere un ottimo portiere, perché l'Argentina si fidava ciecamente del Dibu.
0: Di lui, sì.
4: Però quello che ti posso dire è che io non amo l'idea di andare a prendere un 34enne che ha un problema a una mano, perché ha un problema a un dito nella mano, l'ha dichiarato lui, non io. E dare a lui tantissimi soldi, questo mi sembra un classico momento dove non hai idee e ti devi nascondere dietro a un problema. La Juventus non è neanche troppo fortunata, quando non hai idee, che non hai né soldi né la possibilità di scegliere qualcosa di diverso, però non è neanche fortunata, perché diciamo che comunque sei in uno spazio temporale in cui devi prendere tra i 6-7 giocatori più un portiere. Quindi da qualche parte devi risparmiare, però c'è l'ingaggio. Quindi io non sono un grande fan di questa operazione. Credo che sia l'obiettivo numero uno, probabilmente numero uno, due, tre, e poi gli altri vengono sotto
0: da sé.
4: Aldo Martinez, e penso che adesso facciamo non oggi perché sarà abbastanza arrabbiato, diamogli ancora un giorno di tempo domani per sbollire, per rientrare magari a casa tua e poi credo che inizierà a parlare col suo agente per chiarire la sua situazione, considerato che lui aveva chiesto la cessione al Manchester, scusate, all'Aston Villa per andare al Manchester United lo scorso anno, aveva ottenuto una promessa, no, da parte di Unai Emery, vedremo se insomma riuscirà a liberarsi, però ecco, torna a essere un nome importante, come in uscita torna a essere un nome importante Nico Gonzalez, che ha fatto una finale terrificante, tipica partita di Nico Gonzalez.
0: Tipica di Nico Gonzalez, ho pensato la stessa cosa, anche perché è stato... non dico osannato, però i complimenti, le lodi sono arrivate per lui anche in questo mondiale, tant'è che dicevamo meno male che almeno lui sta riuscendo, no, insomma, in qualcosa in cui tanti altri che juventini impegnati hanno fallito, ovvero mettersi un po' in mostra.
4: Sì, per carità, però insomma non ho visto la solita di Gonzalez, che sul primo impatto a livello fisico dà fastidio, poi col pallone nei piedi un disastro, cioè proprio un disastro, ne ha azzeccata una, poi non ne ha azzeccate tante, cioè io trovo disastroso anche Giuliano Simeone, che gioca solo di grinta a fare il terzino, però poi davanti non fa niente, si è divorato anche un gol, perciò credo che proprio l'Argentina non avesse un livello tecnico da Argentina, ha giocato in missione per un uomo straordinario Messi, però insomma io Nico Gonzalez spero che possa poi essere venduto nel miglior modo possibile. Noi abbiamo già tanti problemi, abbiamo già tanti giocatori che non incidono, abbiamo già tanti giocatori che magari resteranno perché non ci sono offerte, perché non si può fare diversamente, però insomma su Nico Gonzalez non cambi l'idea di un centimetro, è stato uno forse dei giocatori che mi ha più deluso nel corso dell'avventura alla Juventus.
0: Senti, Valerio Da Luca dice, nell'amichevole giocata sabato, che cosa ci ha detto? Che Gatti, Arturo, Penda, Miretti e Rugani sono imbarazzanti.
4: Sì.
0: A te cosa ha detto questa amichevole terminata 0-0, estremamente sciapa?
4: Ma guarda, a me ha detto niente, proprio niente, ecco. L'unica cosa che posso dire è che
0: avevi voglia di fare questa sfacchinata in Svizzera, di la verità che avevi voglia di andare un po' a nella patria
4: bella,
0: del cioccolato.
4: La cosa bella è stata l'atmosfera, bellissima, tantissime mani della Juve, la Juve ha giocato in casa l'altro giorno, ha giocato clamorosamente in casa e questo dovrebbe far capire ai giocatori quanto sono amati. Quanto sono amati, io ho visto talmente tante
0: e quanto sono fortunati anche, esatto, a vestire una maglia
4: e
0: così.
4: Loro non dimostrano niente, zero, non c'è nessun tipo di amore per questa maglia, giocano completamente con apatia, ecco, questa è la mia idea. Poi a livello di gioco non mi aspettavo nulla, perché un amichevole dopo cinque giorni di doppie sedute contro la squadra che tra una settimana farà l'inizio dell'esordio in campionato, insomma mi aspettavo davvero poco, anche peggio, però ecco, le uniche cose che posso segnalare è Kalulu, che secondo me è il giocatore nettamente più forte di questa squadra dopo ovviamente Ildiz, ma Ildiz non c'era, e il resto ho visto i giocatori veramente alcuni imbarazzanti, quelli che ha nominato li ho trovati abbastanza imbarazzanti, soprattutto Gatti, però io non sono un grande fan di Gatti, ma veramente non riesco a capire.
0: Non ti riesce a far cambiare idea, non riesce proprio.
4: No, non difende, sbaglia i passaggi, cioè è difficile cambiare idea per un difensore che non difende, però al netto di questo... io ti dico, la sgambata ci sta, hai avuto anche l'unica cosa che non dovevi fare è un infortunio e vedremo se sarà grave con lì Ekator. Il discorso è che ho visto i due giovani, Licina mi ha fatto piacere vederlo, Baudo mi ha fatto piacere vederlo, perché si dice Baudo, lo dico a tutti, e loro due sono state due note positive secondo me di questa amichevole, il resto palesa degli evidenti limiti di questa squadra, con giocatori che secondo me sono estremamente sopravvalutati, tra cui Cambiaso, che per me a 4 non può giocare mai, e la Juventus comunque ha dato un segnale, che ha giocato a 4 sia primo che secondo tempo, e poi ancora una volta mi resti malissimo, cioè il non segnare da quella posizione, cercare di incrociare, sì, quando hai tutto lo specchio aperto col piattone, cioè quel gol probabilmente potevo farlo pure io o passarla a Milik, mi sembra l'emblema di Miretti ormai da troppo tempo,
0: sì,
4: io l'ho visto tantissimo, però da
0: sì,
4: troppo tempo
0: mi ricordo.
4: Ormai non riesce a prendersi questa opportunità, quindi basta, dai, ci abbiamo provato in tutti i modi, certo, bisogna accettare anche i limiti,
0: Hai ragione, l'incompiuto Miretti, potremmo chiamarlo così, perché ha avuto, come hai detto giustamente tu, diverse possibilità per mettersi in mostra, magari non tanto quest'anno ma anche negli anni precedenti, e non ha mai, non ha mai fatto quel salto di qualità che ci si aspetta da un giocatore che comunque ha la fortuna e la possibilità di vestire la maglia della Juve. Grazie Cami, ti risentiamo oggi pomeriggio.
4: Sì, ciao Giulia, grazie a te.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo riascoltate ovviamente dalle 16 alle 17 per il Club degli Inviati. Io vi saluto invece adesso perché sono già le 12.02, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questa oretta, ci risentiamo domani come sempre alle 11, ciao!
5: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano. L'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte, ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita, in lacrime, ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina, purtroppo triste, per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna, lo sappiamo, che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il Mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più diciamo più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 Europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso, cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui, quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli c'è andato, questo non c'è dubbio, sì, però anche livello... vero che è un'epoca diversa, insomma non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente, è un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi da quel punto di vista lì ovviamente è stato superiore, però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire, per quello che uno l'ha visto anche da vicino e quindi sa quello che dice. Però è ovvio, sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere... Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto ovviamente, però dal punto di vista tecnico Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni sempre a dominare il mondo.
1: Ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino, da chi l'ha affrontato poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: È ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: certo.
1: Però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato, sul piano tecnico, molto bello, perché ci sono state tante partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi 4, nei primi 8, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato, e sì, belle coreografie, tutti stadi bellissimi. Per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo, e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro, e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe così, è stato un bel mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso, una volta gli dissi: mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo frequentati, sì, a Verona, per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me, e l'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora, io lo sapevo che lui era, cioè mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto, e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò, e comunque al di là di questo è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto, anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori, perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella. Vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti magari.
1: No, ma guarda, tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che Con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva: numero 8 mette Bruni, tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere, perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai giocatori, certo, dici: no, tu fai così, stai così, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo, magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno,
0: Certo.
1: non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi dicevo: ma io
0: No,
1: devo
0: non lo vuoi
1: gestire questo qua.
0: citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Bertold, dai,
0: Anche. Okay.
1: tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi.
0: adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, 2 volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose, e una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché all'inizio non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi poi sempre tutti risolti, perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio e credo che il silenzio in questi casi
0: Sia la cosa migliore.
2: fosse doveroso, perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi 2 minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, qualcosa da Luca, aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso. Sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire. Le informazioni al momento
0: Sì, io non ho
2: sono
0: voluto.
2: molto contrastanti anche. Noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino ad Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo, e ti ringrazio intanto Claudia per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti...
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine, o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona, ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Guardate, è un dibattito vecchio come il mondo. Perché non si allargano le porte, visto che la statura media si è elevata e invece abbiamo ancora i parametri di una volta? Non lo si fa. E perché si reputa quel tipo di organizzazione giusta. Anche se forse oggi, per le caratteristiche fisiche dei giocatori, si potrebbe giocare anche su 110 metri con una porta di 8 metri. Non si fa. Il tempo? Perché allora non si mette il tempo effettivo? Qua abbiamo fatto 22 minuti, 3 minuti, 22 minuti, 15, in finale 27, 22, 3, 22 e recupero così, un po' a muzzo, scusate l'espressione, perché in Qatar c'erano stati i mega recuperi, qui c'erano i 3 minuti di hydration break e poi ieri ad esempio 4 con tutti i cambi che ci sono stati, mentre invece altre volte l'espulsione, quando ce n'era meno 6 o 7, e altre volte si arriva a 10-12. Nei supplementari, 3 minuti di recupero pari a quelli dei 90. Questo è cambiare, questo è un limite. Non è la stessa cosa, eh? Non è la stessa cosa dell'elenco giusto che hai fatto. È un'altra roba, è un altro sport. E quindi non è vero che gli Stati Uniti hanno esasperato una tendenza che c'è. L'hanno completamente deviata a loro fine. E qui va bloccato. Perché se si accetta questo, ripeto, la prossima finale di Champions League sarà organizzata in questa maniera. E io lo trovo profondamente scorretto. Chiaro che se poi va bene ai giocatori, va bene agli allenatori, va bene alle vecchie star che si fanno pagare dalla FIFA e va bene che Trump possa decidere che il cartellino rosso di Balogun non vale, allora perfetto, però non è la tendenza normale. Io non ho mai visto il Presidente degli Stati Uniti intervenire per un cartellino rosso, francamente. Se reputiamo che questa è una tendenza fatale, io non sono d'accordo e penso che tutte le cose che... Cioè, il VAR indifferita, il VAR alla risultanza indifferita, certo ci ha tolto un piacere, ma era fatale nel momento in cui mettevi il VAR, che se dovevi andare a controllare c'era questa situazione. Non è più il calcio di una volta, ma se il VAR mi aiuta a sanare un'ingiustizia, è un di più in meglio. Non è un di più in meglio 27 minuti di intervallo, eh? Non è un di più in meglio, questo deve essere chiaro. Non è un di più in meglio il time out di 3 minuti. Allora decidiamolo. Ma il tempo diventa un'altra cosa e cambierà il tempo. Cambierà. Ci sono sport che hanno cambiato regole profondamente. E io dico però questo non è normale, è un salto di qualità negativa che per me è assolutamente da bocciare e da fermare se si ha la forza. Perché poi mi sembrano tutti un po' proni nei confronti del vero potere. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, potrei dirti tante cose su quelli gli avvenimenti di questi giorni, ma a me uno che ho saputo l'altro giorno per caso mi ha dato molto fastidio. Ho saputo che una delle tante soste che inquinano il campionato prevede che si fermi dal 20 settembre al 13 di ottobre. Cioè, ti pare una roba normale? 23 giorni di sosta per quale motivo? Per la nazionale di cui non me ne frega niente? E a molti juventini frega poco, anzi molti ti fanno contro come me. Ciao da Luigi.
0: Luigi, però non puoi pensare che la nazionale che è un valore, poi tu ci puoi tifare contro, ma io ci tifo a favore e credo che sia stata scelta questa opzione, che tutto sommato io non trovo negativa, nel senso che meglio una pausa lunga per la quale ci si dedica agli impegni delle nazionali che questo stilicidio per cui praticamente ogni mese c'era una pausa. Guardate, in Germania fanno la pausa invernale di 3 settimane. Basta codificarle le cose, cioè basta deciderle prima, le si sanno, il calendario è noto, i preparatori atletici avranno stabilito che cosa fare e per 3 settimane ci si occupa di nazionale. Del resto il calendario è stato modulato in modi diversi, no? Pensate alla Supercoppa che una volta priva, adesso si fa Natale, a Natale a volte si gioca, a volte no, eccetera. Però lo dico con io a me chi ti fa contro la nazionale faccia, per carità, ognuno è libero di tifare per chi vuole, però la nazionale è un patrimonio del calcio italiano, è un patrimonio dello sport italiano. C'è la nazionale atletica, la nazionale di nuoto, c'è la nazionale di tennis, c'è la nazionale di calcio, c'è, punto, questo è. Quindi è stabilito dal calendario, si fa questa lunga pausa delle nazionali, perché poi c'è questo punto vero.

0: che riguarda tutti, quindi si ferma il calcio a livello europeo e forse anche mondiale, e si fanno le partite che servono per i tornei presenti, meglio una Nation League che almeno ti fa giocare con avversari competitivi, piuttosto che una sequenza di amichevoli di ben poco valore, e si va avanti. Ripeto, basta saperlo questo, non credo che sia un grosso problema, se non per noi tifosi, che forse vorremmo che il calcio fosse sempre legato ai club, ma io penso che invece quest'anno, e l'hanno dimostrato i dati d'ascolto, vedrete che le partite della nuova nazionale saranno molto seguite, perché mettono insieme tutti quanti, abbiamo tutti il desiderio di capire. Tra l'altro ha parlato oggi proprio Malagò, ha detto non sono gli unici nomi Pirlo e Mancini, quindi magari ci possiamo aspettare anche il ritorno di Conte o qualche altro candidato, e staremo a vedere. Intanto è arrivato anche il comunicato su Ecator, che della Juve, che dice: in seguito al problema muscolare accusato durante la partita amichevole contro Basilea, questa mattina Jeff Ecator è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Si parla quindi di una assenza per 3 settimane. Insomma, non parte bene l'avventura del nostro nuovo acquisto. Del resto, insomma, si era fermato, l'ha detto anche Spalletti, aveva molta ansia per questa partita, e purtroppo questi non sono mai elementi positivi per riuscire a essere non sottoposti ad infortuni. Alessandro da Taormina: ciao Paolo, premesso che il mio attaccante preferito di quelli considerati nel cast è Colomani, ritornare da Vlahovic non sarebbe un passo indietro? Cosa ne pensi? Io parto da 2 presupposti, ne abbiamo parlato diverse volte. Se la Juve torna da Vlahovic e cala le braghe, cioè gli dà una marea di soldi, è un passo indietro, e credo che non sia il caso. Se la Juve e Vlahovic trovano un punto di incontro, noi sappiamo una cosa, ce l'ha detto Spalletti, che Vlahovic è un giocatore che piace al nostro tecnico, e io sono profondamente convinto che quando le operazioni economicamente sono giuste, e quindi devono essere giuste, l'ingaggio deve essere giusto, la durata del contratto deve essere giusta, in quel caso spererei biennale, perché sennò il prossimo anno siamo di nuovo al punto di prima, e si ha un giocatore che soddisfa l'allenatore, che l'ha conosciuto, ne sa il valore e quindi sa anche quello che può dare e non può dare, per me ci sta, quindi non sarebbe un tornare indietro. Poi se mi dite che da tifoso, ma qui parla proprio il tifoso, personalmente vorrei vedere altro, cioè vorrei una novità, mi incuriosirebbe. Penso che appunto Vlahovic abbiamo conosciuto in tutte le salse, e tutto sommato a me non mi fa più sognare, semmai mi fa sperare qualcosa, non mi fa più sognare, siamo su un altro livello. Volevo leggere questo messaggio per farvi capire ogni tanto qual è il modo di ragionare. Scrive, no, almeno penso Mattia, non si firma, ma su WhatsApp c'è scritto Mattia, che in stampatello, come sapete, significa alzare un po' la voce, dice: ma come fate a dire certe cose? Locatelli è la mediocrità, se lo esaltate siete come lui. Ecco, io la dico semplicemente, ma proprio semplicemente, non è che il tifo autorizza tutto, no? Cioè io non do del mediocre a nessuno, ma non ai giocatori, alle persone. Il giocatore può essere mediocre, lo diciamo, è il nostro divertimento, ci sfoghiamo. Quindi Mattia, se pensa che Locatelli sia mediocre, è un parere, io non lo condivido, ma ne parliamo. Certo che dare del mediocre a chi pensa che Locatelli invece sia un buon giocatore è un modo un po' strano di discutere, Mattia. Ma te lo dico nella vita, perché con me, se mi arrivano altri tuoi messaggi, non parli, perché io, non, essendo mediocre, non parlo con chi ritiene che sia mediocre, quindi non è questo il punto, ma è proprio il modo di fare, no? Per cui se sei tifoso pensi di poter attaccare le persone. A me quello che piace di Radio Bianconera è che con tanti di voi discutiamo con pareri radicalmente opposti, ricordandoci di 2 cose. Uno, chiaramente, è il rispetto, e questo ci mancherebbe altro, dovrebbe essere la regola. Io mi stupisco, a maggior ragione dovrebbe essere il rispetto laddove abbiamo tutti la stessa fede, perché non è che se uno pensa una cosa su Locatelli e un altro ne pensa un'altra, uno è bravo, è intelligente, è giusto, e l'altro è cretino, questo per essere chiari, no? Ci mancherebbe, sono due opinioni diverse. Uno. Due, è un piacere il calcio. Cioè, discutere di calcio con idee diverse dovrebbe essere un piacere. Una forma, come tanti mi dicono, a me piace molto quando mi dicono mi fate compagnia, che sembrerebbe una cosa normale, invece è bello poter interagire, soffrire insieme per la squadra. Non è che siamo, perché siamo così, se vinciamo siamo contenti tutti insieme, se perdiamo soffriamo tutti, con magari idee diverse, ma nel rispetto, nell'amicizia, perché io vedo i pullman dei tifosi, immagino che quando arrivano i pullman dei tifosi dentro ci siano pareri diversi, discutano, alzano, magari si alzano anche la voce, perché il calcio poi esprime passione. Ma se non lo si fa con rispetto, non è tifo, eh? Non è che chi non ha rispetto e urla è perché ha più passione, è perché è più maleducato. Questo deve essere molto chiaro. E quindi se sei maleducato e dai del mediocre a chi ha un'idea diversa dalla tua, a parte che nella vita mi sa che hai dei problemi, te lo dico sinceramente, perché immagino che se fai così nel tifo lo fai anche altrove. E questo modo di definire le persone è francamente sconcertante. L'ho voluto leggere perché i messaggi così li leggerò anche dopo, ce ne sono tanti. A me piace discutere con le persone e mi piace proprio confrontarmi. E io continuo a pensare che Locatelli non sia un giocatore mediocre. E pensando questo non penso che io e tutti quelli che hanno parlato bene di Locatelli siano persone mediocri, perché questo stai dicendo. E quindi ciao. Con me hai finito di parlare, poi vabbè, ci sono tante formule, basta che cambi il numero dal quale invii e io ti leggo sempre, stai tranquillo, a parte che penso che non te ne freghi nulla, perché sono appunto mediocre. Ci fermiamo, piccola pausa.
1: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Notizia del giorno per quanto riguarda la Juventus: Cator ha fatto le visite, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo vuol dire uno stop di 3 settimane. Siamo al 20 luglio, insomma, penso sperabilmente ce l'abbiamo in panchina per la prima di campionato, ma non è neanche detto. Ma staremo a vedere naturalmente tutte le evoluzioni. Del resto penso che nessuno di noi si augurasse che Cator fosse il centravanti titolare della Juve a Frosinone quando faremo il nostro esordio. Certo che però, insomma, partire così non è positivo, voglio ricordare, è successo anche ad Alvaro Morata con noi, di arrivare a Torino e avere subito un problema in allenamento, poi sappiamo tutti che ci ha messo un po' di tempo, però poi è esploso. Speriamo che anche ad Ekator succeda la stessa cosa, anche se si parla, è giusto ricordarlo come voce di mercato, che Ekator possa anche andare poi invece nell'operazione Pellegrino in prestito o con altre formule al Parma, quindi che venga usato un po' come strumento di passaggio. Altra notizia, ve l'ho detta prima, Malagoa ha detto non è vero, non ci sono solo Mancini e Pirlo come candidati, e in questo momento Sky sta battendo questa ultima ora dicendo che la federazione sta contattando Pep Guardiola, c'è un incontro Maldini e Leonardo al lavoro per convincere lo spagnolo, e sarebbe, io credo, sicuramente qualcosa di rivoluzionario. E in questo senso quindi vado a rispondere a Tiziano di Milano che dice: il calcio italiano non spiccherà più il volo finché i calciatori ed allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina? Piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. Ed aggiungo altresì che anche i tifosi preferiscono il club alla nazionale. Ma i tifosi credo che siano talmente orfani da 12 anni del mondiale che non sanno quasi più cos'è la nazionale. Però voglio ricordare che nel 21, quando abbiamo vinto l'europeo, poi la festa popolare c'è stata. C'è stato grande interesse, insomma, lo sport ha questo di bello, che poi quando c'è la nazionale, io personalmente quando c'è la nazionale ci può essere lo Juventino, quindi ci può essere Paolo Rossi, ci può essere Schillaci, ci può essere stato Roberto Baggio e Del Piero, e ho fatto il tifo sempre per loro, ma per tutti gli italiani. Perché quella è l'Italia, altrimenti, non, altrimenti come dire, decido che non tifo Italia. Il punto vero è che non è neanche vero che i nostri non hanno stessa appartenenza, perché li abbiamo visti piangere alle eliminazioni. Per l'Argentina è un altro discorso, perché poi la maggior parte dei giocatori argentini gioca altrove, e in Argentina c'è un sentimento nazionale proprio da dettato anche da questo aspetto, no? Da questo carattere anche un po' dell'emigrazione, per cui da questa caratteristica dell'emigrazione, per cui ieri sono state immagini potentissime, chiaramente, perché giocavano per loro, era evidente. Poi sono tutti professionisti, tutti milionari, però la connessione che c'è tra i giocatori sudamericani in generale, ma soprattutto argentini, e il loro popolo è enorme. Aggiungo, guardate, in un calcio che ha una identità di club fortissima, più radicata della nostra. Quando noi parliamo delle nostre rivalità, non sono nulla in confronto a quelle che si vivono in Argentina, dove ci sono dei derby che si giocano con la polizia in campo a proteggere i giocatori che battono i calci d'angolo, tanto per essere chiari, per far capire qual è il livello di passione che a volte sconfina anche nella violenza, nell'inciviltà. Però poi quando c'è la nazionale si è tutti assolutamente insieme a tifare per la stessa bandiera, che mi sembra normale a me, perché questo siamo, come cantava Giorgio Gaber, insomma, io non mi sento di essere italiano, ma purtroppo per fortuna lo sono, quindi non mi posso togliere quello che sono, e come tale quindi poi mi ci riconosco e gioisco come ho fatto per tanti mondiali, e soffro come ho fatto per tanti mondiali in cui siamo stati eliminati o purtroppo addirittura non ci partecipiamo più. Andiamo a sentire un vocale.
4: Buongiorno Paolo, io il mondiale non l'ho seguito, sono vicino al Taranto, quindi non ti posso dare una mia opinione, però ti posso dire che nell'ultima partita dell'amichevole della Juve ho notato che il primo problema è sempre il gol, tante volte davanti al portiere non riuscire a sbloccare il risultato. Un'altra cosa, una nota radio italiana, l'altro giorno, nell'esprimere il cordoglio per la morte di Bagnoli, per l'ennesima volta ha evidenziato la frase di Bagnoli nei confronti della Juve, quando nell'altra parte dello spogliatoio aveva detto che c'era un'altra squadra che doveva andare a che rubava. Quindi, come vedi, molto fair play.
0: Allora, la Juve ha un problema di gol, sì, beh, in questo momento non abbiamo neanche i titolari, francamente, quindi certo avrebbe fatto piacere, anche solo perché magari qualcuno poteva notarlo meglio in vista di una cessione, se Openda avesse visto la porta. Ho visto che si è mosso anche discretamente bene, ma quando arriva a inquadrare la porta i tiri sono, diciamo, piuttosto prevedibili. Perdonatevi su Bagnoli, perché allora, non è che ogni volta che si parla, cioè, voglio dire, il sentimento anti-juventino esiste, e in alcuni casi, come il caso di Bagnoli, lo voglio dire con molta chiarezza, era anche comprensibile. Perché quando Magnoli fa quella battuta, che diventa famosa perché è una battuta fatta in una partita di Coppa dei Campioni tra Juventus e Verona, in cui al Verona oggettivamente